0: quello, che non da quello è vero in campo, perché Christensen per ora è migliore in campo, 27 minuti, ha bello fatto 3 o 4 interventi importanti, nel frattempo l'Atalanta gioca, noi andiamo al piccolo trotto e, come dire, di continuo sento solo l'incitamento della curva. I nostri eroi sembra abbiano già dimenticato il ritmo che avevano a Torino con la Juve.
1: Sì, assolutamente. Chiara, ci scrivono qualcosa a Tommaso?
2: No. Credo che l'intento di moglie e figlio di Rocco sia fare all-in il prossimo anno, non per ambizione sportiva o per amore della Fiorentina, solo per lasciare una memoria importante legata al nome di commisso, un modo per esorcizzare il lutto. Qualunque sia il motivo, spero si traduca in qualcosa di finalmente importante. Bacio alla Chiara, questo grazie. Andrea da Roma. Tommaso, abbiamo parlato a lungo di questo viaggio in America.
1: Aspetta.
0: Applausi al mister per un controllo su un pallone spiovente, controllo a seguire con una certa conoscenza del ferro del mestiere.
1: Vabbè, comunque insomma da calciatore Vanoli un po' di soddisfazione se l'è tolte, non solo con la Fiorentina ma soprattutto col Parma, vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e poi soprattutto
0: anch'io
1: e poi
3: No, c'è uno striscione di curva, ricorda il Tucano, quindi inizia la serie degli striscioni, ma non è di contestazione.
1: Bene.
3: Non si spegne il fuoco di un ricordo, se ci sarà sempre qualcuno ad alimentare la fiamma, Tucano presente, insomma, quindi qua si fa riferimento a un tifoso e poi insomma anche a un gruppo di tifosi che da sempre prende il nome Tucano, c'è anche un torneo di calcio, di calcetto, la memoria di Tucano. Quindi iniziano però a vedersi i primi striscioni. Vai Tommaso.
0: Sì, bello il ricordo del Tucano. Io c'ero a Tardini.
1: Sì, dicevo, ma soprattutto non era tanto quella quanto la Coppa UEFA vinta nel 99. Una squadrettina non da poco del Parma, insomma, Veron, Chiesa, Crespo, Thuram, Cannavaro, Buffon, c'era anche Vanoni. Quindi, insomma, un po' di soddisfazioni se le è tolte anche il buon Paolo Vanoli, che ha fatto uno stop. Lo stop non l'ha fatto Palladino, ora tra poco chiamiamo Dimitri. Tommaso, come te lo immagini? Sì. Come te lo immagini, Dimitri? In estasi totale, perché anche questa grandissima prova, no? Questo gioco spumeggiante da parte dell'Atalanta, che nonostante le seconde linee fa vedere insomma quella che è l'idea di calcio del suo tecnico, che è stata per un anno palla lunga a Ken, speriamo la butti dentro.
0: Io credo sia emozionato a rivederlo lì davanti a quella panchina con quella posa dal leader, il modo di incitare i ragazzi, di ricordare quanto li ama uno per uno, e quindi credo che troveremo un Dimitri Conti emozionato, detto che mi sento di dire, comunque tutto sommato capisco il mister, perché anch'io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi sento in dovere di ringraziare madre natura.
1: Benissimo, grazie a Tommaso Loreto, non so se lo richiameremo nel secondo tempo e neanche per le pagelle dopo questa chiusura di collegamento, sto scherzando. Ciao Tommaso, a dopo.
2: A dopo.
0: A disposizione.
1: Ma che grande Tommaso Loreto, sempre a nostra disposizione. Andrea.
3: Io invece la mattina quando mi sveglio, che sono le 6 di mattina, guardo allo specchio, vedo una faccia stravolta dal poco sonno e mi verrebbe voglia di sputarmi addosso.
1: Benissimo.
3: Ma non lo faccio.
1: No. Perché?
3: Perché ho una faccia tramortita da poche ore di sonno.
1: Ho capito, ma sei già pronto invece a far svegliare tutti i nostri ascoltatori con la magnifica rassegna stampa e un buongiorno Firenze invece, perché insomma.
3: Sì. Allora, la partita sta declinando lentamente dal noioso all'orrido. Bene. Perché non ci sono state più occasioni da rete e anche l'Atalanta sta facendo il compitino. L'Atalanta gioca meglio, indubbiamente, mi sembra anche abbia più birra in corpo rispetto alla Fiorentina, che per carità di Dio la sua gran bella partita l'ha fatta a Torino domenica scorsa, quindi per l'amor di Dio la gioia finale in un'annata orribile ce l'ha data proprio con la Juventus. Certo, avrebbe dovuto e dovrebbe avere ancora le motivazioni per provare a chiudere bene questa annata davanti ai suoi tifosi, mentre invece l'Atalanta, che secondo me vuole rifarsi, ricordiamo che l'Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Conference League,
1: che
3: e credo che penso anch'io, sai.
1: Sì, certo.
3: Oddio, però bisogna vedere dei top club, dei top 5 campionati europei, quali club si qualificheranno.
1: Sì, ma forte, cioè,
3: sì, sì.
1: L'Atalanta c'ha una rosa che quest'anno era fatta per giocare in Champions. Andrà via Ederson, come dicevi giustamente, ma comunque ha una rosa di tutto rispetto.
2: È apparsa anche una statistica interessante: dal 31esimo minuto al 45esimo minuto l'Atalanta è prima per gol segnati con 10 reti.
1: Ma, che, ma grazie bene, per averci raccontato che la Fiorentina prenderà
3: gol. Sono convinto
1: gol.
3: Che questa statistica sia contenuta in, quello, in quell'orrido libretto che tu hai davanti, immagino.
1: No, ma non la trattare male la Chiara, però, Non la trattare male la Chiara. No, invece lo guardava sul telefono.
3: Quel libretto al veleno.
1: No, è il malefico, è il malefico. Non è poi malefico. È un quaderno.
3: Attenzione a Deron, il tiro dell'antipatico Deron, alta, palla alta sopra la traversa.
1: Ma allora andiamo a presentare Dimitri Conti, che sarà piangente come un salice per riaccogliere Raffaele Palladino, quell'uomo che ci ha fatto fare 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia. Ciao Dimitri!
4: Poi si montano anche quelli con le big, però buonasera a tutti.
2: Ciao,
4: no,
2: Dimitri.
4: Volevo chiedervi se concordate con me, c'è questo bel clima, definirei da gita scolastica di fine anno, le vacanze si avvicinano, la luce comincia ad uscire, questo ha accompagnato le squadre di fatto fino al riscaldamento. Manca veramente soltanto il sacchetto della merenda, qualcuno l'ho preso, magari è stato Palladino.
1: Può darsi.
4: Introduco così.
1: Però ha fatto Tommaso Loreto, si è lamentato per il panino, per i panini che gli hanno dato allo stadio, che conoscerai molto bene, no? Quelli col prosciutto e con la melanzana. Vuoi che Palladino magari abbia rubato anche qualche paninetto?
4: Ha rubato il sacchetto di Tommaso Loreto. Ora ho capito come mai abbiamo fatto tutta la stagione di uno contro tutti. Provando a essere seri, tra virgolette.
1: Noi non ci stiamo riuscendo.
2: Voi?
4: No, immagino.
1: Eccoci, si è arrabbiata ora. Si è arrabbiata. Si è arrabbiata.
4: E diretto, ma mi immagino, insomma, ripeto, definire la partita della gita scolastica. Tra l'altro, l'Atalanta, insomma, direbbe pure essere in vantaggio. Ma insomma, non mi stupisce sapere che diversi giocatori della Fiorentina siano già in vacanza, con la testa e con il corpo. Sono un po' invece deluso dalla situazione ambientale, sinceramente non riconosco più la tifoseria, non riconosco più la stessa gente che appunto parlavamo di Palladino, un anno fa non andava assolutamente bene. Arriva al sesti, mi chiedo cosa è cambiato nel mente.
1: No, ma ora nel frattempo io credo che si stiano preparando per la, cioè sarebbe una delusione totale.
4: Ricordo un fastidiosissimo tifo per il Bologna lo scorso anno, il Bologna di quell'allenatore lì con cui si è perso qualsiasi finale possibile immaginabile. Ci si deve arrivare, però si sono perse tutte.
1: Ci si deve arrivare.
4: Se ci portavano il pergocrema, si perdeva anche col pergocrema.
1: Esagerato.
4: Ovviamente è un'iperbole. Purtroppo abbiamo realizzato il mito del primo trofeo nella
3: scusate,
4: storia.
3: Scusate, c'è una punizione per l'Atalanta pericolosa. Raspadori, la seguiamo. Il cross al centro, mette fuori Comuzzo, poi mette fuori anche Gudmundsson. Vai Dimitri, scusa.
4: No, ci mancherebbe altro. E niente, ricordo un fastidioso tifo per il Bologna un anno fa, per cui mi chiedo insomma il senso di tutto questo, mi chiedo dove sia, fatico un po' a trovarlo, ecco, non capisco, sento un accompagnamento tiepido, ma non mi sembra di aver sentito contestazioni. Questa Fiorentina merita questo finale? Secondo me no. Poi
1: No, ma non credo che sarà così, dai. Sarebbe, ti ripeto, clamoroso.
4: Credo anch'io. Poi
1: anche perché scusami, se non ricordo male, comunque nelle contestazioni contro Pradè e Palladino l'anno scorso arrivarono tutte nel secondo tempo. Secondo me.
4: Ora qui mi cogli impreparato, sì, non ricordo. Mi sembra. Ricordo purtroppo uno striscione che insomma abbiamo poi commentato anche nei mesi successivi. Insomma, non mi sembrava la scorsa una stagione col facile seno del poi, certamente da essere contestata. quantomeno se lo era la scorsa, ecco, insomma,
1: no, vabbè, questa
4: aspetta allo stesso tono, quantomeno, ma sì, è stata una stagione, penso, 20 volte peggiore, ecco, da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare. Per cui questa è un po' la delusione, la chiave che do in questo 36 minuti. Può darsi che fosse tutto stato fatto a suo tempo all'inizio di presa, aspettiamo a questo punto. Posto e sottolineato che nessuno incita comportamenti violenti, questo insomma, che fosse la base di qualsiasi ragionamento, però tra la violenza e l'esprimere contrarietà ce ne passa.
1: Assolutamente sì. Dimitri, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
4: A dopo
2: Dimitri.
1: Allora, dobbiamo dare una notizia sensazionale, che Vidal ha comprato un nuovo cane, ha preso un nuovo cane, l'ha portato a casa e l'ha chiamato Pirlo, e quindi questa mi sembrava giusto darla. Bella, no?
3: Sì, molto bene.
1: I due hanno giocato insieme chiaramente alla Juve.
3: Io lo chiamerei Deron, mio cane.
1: Bene. Ma lui non credo gli sia antipatico Pirlo, perché insomma la Juve di pagine importanti ne hanno scritte insieme. Comunque la Fiorentina è riuscita a mandare veramente nello psicodramma la Juve, cioè questa deve essere una soddisfazione magra per magari i tifosi della Fiorentina, che dicevano non ce ne frega niente o quasi di vincere.
3: Attenzione all'Atalanta, Raspadori, tiro deviato, mette fuori Gosens che prima aveva fatto una roba dal libro nero. Riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, 2-2, Brescianini, extra partita, serve Piccoli in profondità, Piccoli, ma che è lo stretto da Iene, Piccoli in tiro e Sportiello, gol Roberto Piccoli, un erroraccio di Sportiello che si fa autorete al 39esimo. Roberto Piccoli, tiro sul primo palo, palla che rimbalza a pezzo sulla schiena di Sportiello e finisce in gol al primo vero tiro in porta. La Fiorentina al 39esimo va in vantaggio, anche Roberto Piccoli, un ex cresciuto nel divaio dell'azzurro, e la mette alle spalle di Sportiello. 1-0 Fiorentina, Roberto Piccoli.
1: E insomma, se all'esordio stagionale di Sportiello lo capiamo, e l'abbiamo capito soprattutto da questo gol segnato forse da Roberto Piccoli, adesso dobbiamo capire se il pallone è andato sul palo e poi ha risbattuto sul braccio di Sportiello oppure no. Palladino si è messo a sedere, a grattarsi la testa, forse voleva regalare una serata di gioia a Sportiello, quella del suo esordio in questa stagione, però una serata che fino a questo momento
3: Mamma mia, no, l'ha praticamente parata, sì. L'ha fatta sbattere sul palo, la palla è stata dentro.
1: Gol tutto di Piccoli, roba... questo non è assolutamente un autogol del portiere.
3: Sì. Era un tiro semi-innocuo quello di Piccoli, perché in realtà ben angolato e andava dentro se non c'era il portiere, non andava fuori. Però qui c'è una roba di Sportiello terribile. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio al 39esimo, 1-0.
1: E quindi si sblocca la partita, siamo al 40esimo minuto e 15 secondi con la Fiorentina che dunque ha sbloccato la gara con il gol di Roberto Piccoli. Speriamo appunto che questo gol possa invogliare qualcuno magari a puntarci in prestito per la prossima stagione, perché Piccoli ha sicuramente voglia di andare.
3: Temevo dicessi altro.
1: No,
3: temevo dicessi nuovo inizio in viola.
1: No.
3: Attenzione, c'è un coro. Palladino salta la panchina, Palladino salta la panchina, tutta la curva canta, Palladino salta la panchina, tutta la curva.
1: Bello.
3: Non si è dimenticata la curva della stagione dell'anno scorso.
1: No, non è tanto la stagione, Andrea. Non è la stagione, è il
3: le parole dell'intervista. Dice.
1: È il Palladino che comunque il giorno dopo aver preso del figlio da Rocco Commisso ha pensato bene di mandare la Fiorentina a quel paese, perché insomma la decisione è stata sua. Il giorno prima, lo ricordiamo, Rocco Commisso disse: per me Palladino è come un figlio, rinnovo di contratto fatto a Palladino prima del Betis. E poi Palladino ha deciso di andarsene e adesso salta giustamente la panchina, perché ha fatto molto male all'Atalanta, anche se si è qualificato in Europa League. Vai Andrea.
3: Attenzione, la Fiorentina in contropiede, Harrison, adesso la viola vuole provare a chiudere magari sul doppio vantaggio questo primo tempo. Palla per Gudmundsson, area di rigore, la stoppa bene l'islandese, la palla per Harrison, il tiro, attenzione di testa Fabian, palla deviata in calcio d'angolo, spero, no! Tapiano, la sua testa quadrata, la sua testa cubica, ha messo la palla da solo a fondo campo, incredibile. Avete presente un cubo?
1: Sì,
3: un
1: sì.
3: Cubo l'ha presa proprio con lo spigolo, pam, l'ha mandata in fallo di fondo, incredibile. Palla cubica, la testa cubica.
1: Quindi il primo coro per Palladino.
3: Primo coro per Palladino oggi, sì, sì.
1: Beh,
3: sì.
1: Benissimo. Che al momento delle formazioni Andrea era stato fischiato?
3: No. E quando è entrato in campo,
1: timidi applausi.
3: 20-30, no, 20-30 del parterre, 20-30, 40 tifosi del parterre lo hanno applaudito e lui ha risposto applaudendo. Non c'era stato un plebiscito, voglio essere certo. Chiaro. Cioè, quando è stato fatto il nome di Vanoli, qualche applauso in più si è sentito, ecco, e come si è sentito, ma Palladino no, ecco. Comunque dai, 43 minuti, 1-0 per la Fiorentina, immeritato, perché l'Atalanta ha avuto molte più occasioni dei Viola. Palla adesso in costruzione dal basso di Christensen in favore di Dodò, la Fiorentina riparte con Comuzzo, la palla adesso per Gudmundsson che si è visto molto poco, Harrison ha fatto un buon lavoro anche stasera, l'inglese. Io un pensierino sul tenerlo ce lo farei, comunque vedremo, spetterà l'uomo del mercato Viola a fare una scelta del genere. Palla adesso per Mandragora che mette al centro dell'area di rigore atalantina, mette fuori la Dea, riparte Pasalic, aspetta che salgano i compagni, il croato, allora temporeggia il numero 8 che tante volte ha fatto gol alla Fiorentina, penso sia uno dei suoi avversari più perforati, sbaglia però tutto Pasalic, manda la palla in rimessa laterale. Non riesce a raccogliere il suggerimento Raul Bellanova che stava correndo sulla fascia destra, quindi rimessa in favore di Viola davanti alla panchina di Paolo Vanoli.
1: Chiara.
2: Ci scrive Luciano da Empoli, vai che si è abbassato il costo del gol di Piccoli da 9 milioni a gol a 7 milioni. Aggiunge che invece a suo avviso Fabian potrebbe rivelarsi una fregatura. Carmine Cecinese a Viterbo ci manda una foto della testa di Fabian secondo Andrea Giannattasio. Invece di contestare la proprietà fanno i cori contro Palladino. Che piazza, che curva, ci scrive Francesco con due O. I peggiori tifosi da curva che abbia mai visto nei miei 62 anni. Non ci va leggero. Ciao ragazzi, sono venuto a festeggiare il primo anniversario di matrimonio a Firenze. Volevo venire allo stadio, ma non me lo hanno permesso perché sono residente a Milano. Peccato, questo ce lo scrive Andrea da Milano, a cui facciamo gli auguri per l'anniversario e i festeggiamenti. Sì. Poi ci scrive anche Simone, dai che Piccoli si è sbloccato. Ovviamente lo dice con un pizzico di ironia. Ringraziamo anche Gio dalla Campania che ci ringrazia per le radiocronache di quest'anno. Balordo, e anche Gabriella ci aveva mandato un messaggio molto bello poco fa. Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima partita di questo anno tremendo. Nonostante tutto mi mancherà il campionato e soprattutto mi mancherà la vostra compagnia che ha reso piacevoli anche le serate Viola più tremende. Grazie e a presto, come diceva Dimitri.
3: Io direi il giovedì prossimo di fare comunque lo speciale conference per raccontare l'Atalanta. Non so cosa ne pensate.
1: Per raccontare l'Atalanta? Ah, sì, l'anno prossimo, non giovedì prossimo.
3: No, il giovedì dell'anno prossimo. Il giovedì dell'anno prossimo.
1: Certo, guarda, io e la Chiara ti lasciamo sia le cuffie che i microfoni tranquillamente.
2: Anche due pizzette.
1: E anche due pizzette. Puoi venire tranquillamente a raccontare l'Atalanta tutti i giovedì sera. Tranquillamente.
3: Ora sulle pizzette stiamo attenti perché se arriva Di Nardo fa pulito.
1: Esatto, esatto.
3: Allora, un minuto di recupero. Seguiamo questi ultimi 30 secondi con l'Atalanta che attacca con Anor, numero 69 italiano, che ha il pallone tra i piedi, lo scambia con Ien che lo scorso anno con l'Atalanta fu beffato da Ken nel gol vittoria dei Viola. Fiorentina che recupera palla con Gosens, sfera servita a Gudmundsson, marcato stretto da Samardžić, ancora Gudmundsson, lotta tra numeri 10, bella palla adesso, no sì, bella palla, uno schifo di palla di Gudmundsson per nessuno perché pensavo potesse scattare qualcuno, invece niente da fare. Finisce qua il primo tempo, signori miei, 1-0 per la Fiorentina, decide la rete di Piccoli al 39esimo, ma la notizia è che nel primo tempo nessuno ha contestato, chissà che succederà nel secondo tempo. Lì allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. 1-0 per la Fiorentina con il gol di Piccoli al 45esimo, dopo i primi 45 minuti. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Atalanta.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo. Noi andiamo in collegamento con i nostri amici di Rete TV 38.
7: apertura e poi altri due giocatori sugli esterni. Basta. Questo è, ne ho già detti due, quattro e cinque. Più l'attaccante, se va via Kane, prende un altro rinforzo perché incasso dei soldi. Però sono tantissimi. Ma poi altro. E poi posso vendere. Voglio vendere, voglio prendere Dodò perché ho preso un esterno. E voglio prendere, vendere anche Gosens perché faccio con Balbo. Voglio vendere Christensen perché mi porto a casa Martinelli. Voglio vendere Pongracim. Cioè, questa è la scelta. Cioè, i giocatori, voglio vendere Gunson perché non. Goodison va via, guadagno dei soldi e prendo due esterni. Va bene, cioè io è quello che dico, una rosa che va sfoltita, va preso dei soldi e fatto una squadra con criterio.
8: Eh beh, certo.
7: Perché non è, non puoi stravolgere, cioè per arrivare anche adesso, noi già stiamo vincendo 1-0 con l'Atalanta, ma arrivare a quel livello dell'Atalanta il prossimo anno
8: è dura. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao, ben ritrovati a voi.
8: Stiamo parlando del futuro perché insomma è anche difficile, no, poter commentare questa partita, sia pure con la Fiorentina in vantaggio, con questo gol di Piccoli che è stato trovato anche grazie alla complicità di Sportiello. Ecco, che idea vi siete fatti su questo primo tempo?
1: No, andiamo direttamente sul futuro, dai. Primo tempo, noi stiamo soltanto aspettando la contestazione che prima o poi arriverà. Perché poi resto.
8: Stavamo parlando anche di questa ricostruzione della Fiorentina, ci stavamo interrogando anche sulla difesa. Diceva Sauro che comunque, anche se sugli esterni la Fiorentina dovrà rinnovarsi, Pongracic vedremo se, avendo mercato, potrà essere ceduto dalla Fiorentina, però comunque Ranieri potrebbe essere il punto, il giocatore da cui ripartire. Siete d'accordo per la difesa?
1: No, siamo d'accordo, ma perché sono veramente pochi giocatori da cui ripartire di questa Fiorentina, però qualcuno lo deve scegliere per forza, e quindi se scegliamo Ranieri. Però sentivo che dicevate per arrivare al livello dell'Atalanta, ecco, io credo che l'Atalanta ne abbia tutti i difensori più forti di Ranieri, tutti, quindi è molto complicato e ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni per la rivoluzione vera, perché chi spera che possa arrivare in 3 mesi secondo me è fuori strada, è lontano dalla realtà, ma perché ci sono troppe cose da fare, sono troppi giocatori da cambiare. Noi parliamo anche del fatto che Solomon e Harrison non verranno riscattati, e quindi hai zero esterni d'attacco in rosa, quindi ne devi prendere 4 se vorrai giocare col 4-3-3. Non è facile fare una rivoluzione del genere non avendo budget. Poi se Paratici e Ferrari vanno in America e il commisso gli dice: guardate, io voglio investire 500 milioni nella Fiorentina, allora siamo tutti contenti, ma non credo che succederà.
8: Chiara?
2: Sono d'accordo, a Ranieri gli si può dire poco, nel senso che poi ci ha sempre messo tutto quello che ha. Il problema è proprio quello che ha un Ranieri a disposizione, se si considera anche il percorso della Fiorentina, un percorso di crescita improntato poi a stabilizzarla, non solo a portarla magari una stagione nelle prime 5-6, ma la speranza ovviamente di tutti è quella poi di poter creare uno standard e ripeterlo di anno in anno. C'è poi anche la questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, che complica ulteriormente il lavoro estivo dei dirigenti viola. Non sarà semplice, secondo me sono pochi i giocatori che sul campo quest'anno hanno dimostrato comunque di meritare una possibilità. Purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere di fare scelte di questo tipo, e quindi andrà tenuta anche gente che non lo meriterebbe.
8: Sauro, parlando del
9: infatti,
8: centro
9: secondo me, infatti secondo me, da quello che ha detto anche io, noi di quelli che rientrano qualcuno rimarrà in rosa,
8: lo si pensa, si per meriti o perché non si riesce
9: perché
8: a piazzare?
9: Perché rimarrà in rosa,
8: ecco, sì.
9: Cioè tu sarà anche un po' costretto, perché non so, vedi, somme torna,
8: sì.
9: Che fai? A chi lo dai?
8: Devi ripiazzare il prestito.
9: Oppure dice va bene, ho da aumentare un centrocampista, lo tengo. Perché?
8: Sì.
9: Perché è mio.
8: Sì, tra l'altro a proposito del centrocampo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian.
9: Io penso che sì.
8: Ad oggi rimangono tutti,
9: Se riparta da 4, Fabian, io ho qualche dubbio.
8: Sì, devi trovare una sistemazione, devi trovare un prestito.
9: Ma la sistemazione a 0 euro gliela trovano. Il problema è che ci è costato 15 anni.
8: È quello, ti rimane comunque questa spesa,
9: Lo so, però
7: almeno passi dei monti ingaggi.
9: Sì, qua è a Massimo Tengaggio, qualcosa dovrà inventare perché insomma non è semplice.
8: Lorenzo, chiara sul centrocampo velocemente, visto che le squadre stanno rientrando in campo.
1: No, e sul centrocampo dovrei fare delle scelte. Il problema è che ci sono tanti giocatori da dover dare in prestito, però io credo che qualcuno, qualche altro club in prestito, insomma Fabian, Piccoli, li prenderà volentieri, perché insomma ci saranno delle squadre che lotteranno per salvarsi. Speriamo non ci sia la Fiorentina chiaramente tra queste, che giocatori di questo genere li prenderebbero senza dubbio. Il problema è che sì, alleggerisci il monte ingaggi, ma sono ingaggi importanti, quindi se dai questi giocatori in prestito a squadre di livello inferiore magari devi anche contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio. Sono tante cose molto complicate da fare, sarà un'estate molto molto difficile per la Fiorentina.
8: Chiara, anche tu.
2: Il centrocampo è stato il reparto un po' emblematico di questa programmazione che si faticava a percepire dalle scelte. Noi non abbiamo avuto dei punti fermi e tante volte abbiamo rimpianto chi poi è andato via. Bisognerebbe sicuramente ripartire da qui. Fagioli e Mandragora possono rappresentare una base, poi tutto dipenderà sempre da quello che i commisso vorranno far fare alla Fiorentina da grande.
8: E allora, grazie a Lorenzo Benedetti e Chiara.
1: Posso dire una cosa a Luis prima di salutarvi?
8: Certo, è l'ultimo collegamento della stagione.
1: Esatto, Luis, devi organizzare la cena. Devi organizzare la cena di fine anno, dove siamo io, la Chiara.
10: Bandino, sia chiaro.
11: Alla romana,
10: no, Lorenzo.
1: Sì,
10: tu che organizzi. E la dovrebbe pagare.
1: E la deve pagare. Esatto, la deve pagare.
10: Il direttore lì, ma voglio dire.
1: Con quegli occhialetti viola lì. E dovrebbe pagarla la cena. Diglielo, Sauro.
10: Prendendo gli occhiali, li mette all'asta.
8: Però ce ne hai talmente tanti di occhiali, Luis.
1: Capito? Ne vende tre o quattro. Ne vende tre o quattro, ci paga 100 cene. Sono tutti. Esatto, esatto.
8: Grazie.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Buona trasmissione.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Che comunque ci hanno accompagnato. Non sei triste?
2: Un po' di nostalgia ora. Nostalgia. Anche i tanti messaggi al 348-7513-933 hanno davvero quel retrogusto da fine della scuola, che un po' di nostalgia la lascia sempre.
1: Allora,
2: poi basta svegliarsi in vacanza il giorno dopo e passa anche la nostalgia.
1: Però noi il problema è che domattina non saremo succede. In vacanza. Bene. Comunque, detto questo, torniamo ad Andrea Giannattasi. Andrea.
12: Nostalgia, nostalgia, Roncaglia.
1: Benissimo.
12: Bene, bene, bene, bene, bene. Gara ripresa qua al Franchi da 1:20. La Fiorentina vince sempre 1-0 contro l'Atalanta, con prima Sportiello che ha tentato di far segnare il secondo gol alla Fiorentina uscendo di testa, ma non poteva fare altrimenti perché era sbilanciato, con Anor che riconquista un buon pallone, riparte in contropiede dell'Atalanta. Atalanta che ha effettuato un cambio, è entrato Zappacosta al posto dell'amico Del Dellu, che chiaramente risponde al nome di Bellanova. Primo giallo della partita se lo prende il numero 7 Sulemana, che ha affossato il povero Comuzzo. Ho di nuovo il ritorno audio d'inizio gara, quindi prego l'ottimo Carlesi, bravo Carlesi.
1: Come sempre. Ma è un amico?
12: È un amico, un formidabile amico.
1: Bene, benissimo. Camaldin Sulemana è il primo ammonito, come faceva il coro?
12: Sì. Quale nostalgia
1: no,
12: Roncaglia?
1: Sulle mana,
12: sì. Beh, Sulemana, sì. Con è andato via anche stavolta il ritorno audio, che bello, se n'è andato.
1: Ma è appena ci mette mano
2: basta
1: Stefano Carlesi, sì, basta.
12: L'audio se n'è andato e non ritorna più.
1: Beh.
12: Allora, Atalanta che manovra sulla difesa con Giorgio Scalvini, la palla è per Zappacosta, da poco è entrato, palla per il paperone Sportiello che regala il pallone a Anor, imposta dalla retrovie la formazione atalantina con Ien. Che è tornato. Il ritorno audio è tornato, sì.
1: E adesso tanto Stefano farà una delle sue prodezze. Il bravo Stefano.
12: Comunque, sì, bravissimo. Partita che non racconta molto questo avvio di secondo tempo. Chiaramente l'Atalanta magari qualche elemento di spessore in più lo metterà. Ricordiamo, tanto comincia il coro Firenze da parte della curva. Mi hanno detto che probabilmente nel secondo tempo qualcosa accadrà a livello di contestazione, quindi ora direi di stare attenti. Sentiamo un po', io mi tolgo una cuffia intanto.
1: Ma senti, ma Tommaso Loreto è sempre girato verso i cantieri?
12: No, sta guardando la curva in questo momento.
1: Quale?
12: Sì, sì. La curva ferrovia, quella piena di persone.
1: Quella piena di persone. Okay.
12: Anche perché naturalmente io, avendo le cuffie, sapete bene che sento poco di quello che dice la curva. Ora io una cuffia me la sono tolta perché comunque sia riesco a percepirvi anche con un orecchio solo, però voglio stare molto attento a quello che racconterà la curva ferrovia, il tifo organizzato in questo secondo tempo. Attenzione all'Atalanta che attacca con Zappacosta, va sul fondo il numero 77, palla per Scalvini, palla ancora per Zappacosta, cross al centro, salta di testa Pasalic, un erroraccio di Brescianini, per poco non mette in opportunità l'Atalanta di calciare a rete, poi rimessa laterale in favore della Dea. 50 minuti sul cronometro, 5 minuti alla ripresa, sono arrivati anche gli spettatori, 19.606 quest'oggi. Ragazzi, ritorno audio, non mi abbandono in questa ripresa, ve lo dico con grande franchezza, siamo preda del ritorno audio.
2: Leggo un po' di messaggi. Vai. Così vediamo se nel frattempo riusciamo a sistemare. Lorenzo da Torregalli: io voglio Andrea Giannattasio in questa forma tutte le mattine, vi prego dategli latte, biscotti e lambrusco.
1: Bene.
2: Gianna, hai mai provato a portare un pezzo a Sanremo? Questo è il messaggio di Federico, bollito ottimista viola. Anche Simone e Aldo apprezzano la forma di Andrea, ci mancherà soprattutto la Chiara, ma non mancherà il nostro piccolo supporto anche durante l'estate. Grazie di tutto ragazzi, questo è il bel messaggio di Luca da Campi, che ringraziamo. Possiamo fare un CD con le perle canore e non di Andrea?
12: Attenzione, grande parata di Christensen, grande occasione da gol per l'Atalanta. Raspadori si è girato in area di rigore, palla che è arrivata a Anor e Christensen ha evitato l'1-1, grande parata ancora del danese, e intanto il ritorno audio è svanito.
1: E noi siamo molto contenti. Ti mandavano tanti messaggi, chiedevano se avevi portato a Sanremo qualche stacchetto.
2: Sì, qualcuno chiede addirittura un CD con le perle canore non solo di Andrea, cita anche Nostalgia Roncaglia, Primo per cento e quant'altro. Questo è il messaggio di Luca. Un per cento. Buonasera, grazie ragazzi.
12: Attenzione a Zappacosta, palla al centro, mette in calcio l'angolo Rugani. No, erano ditte importanti, lo strazio sta finendo, Nostalgia Roncaglia. Sì, stasera abbiamo dato spettacolo per il momento. Non la Fiorentina, che però adesso si deve difendere. Attenzione a questo scambio rapido con adesso Samardzic, che ha il pallone tra i piedi, limite all'area di rigore. Samardzic si accentra ancora, l'ex Udinese, palla adesso per Raspadori, Raspadori per Scalvini, Scalvini per Raspadori, che però si allontana dall'area di rigore della Fiorentina e dà il pallone a addirittura l'antipaticissimo De Ron, che non ha molti varchi liberi. Allora si appoggia sui gli esterni di centrocampo. Attenzione adesso a Musà che va sul fondo, l'americano prova a dar fastidio a Comuzzo, che stavolta è molto bravo a soffiare il pallone. Comuzzo, ricordiamo, finito il mirino del Como, era anche un obiettivo di mercato dell'Atalanta stessa a inizio stagione, ma insomma direi che il periodo d'oro l'Age Doré è finita per il classe 2005. La punizione per la viola, che riparte con Gudmundsson, buona opportunità. Attenzione Fiorentina, che adesso prova a far vedere i muscoli in questa ripresa, non ha fatto praticamente niente. Siamo ripartiti sulla falsa riga del primo tempo con i viola che si devono difendere un po' dalle così manovre offensive della Dea. Sia Vanoli che Palladino sono in piedi a dare indicazioni. E Brescianini, niente da fare, via. Fiorentina non arranca, non accenna a attaccare. Altro striscione, ultra sgranata, non mollate, quindi ancora qua siamo a omaggiare amici di tifo diverso, quindi al momento ancora non ci sono notizie sulla contestazione. L'attendiamo, ma magari non arriva,
1: No, certo.
12: Magari non arriva.
1: Sarebbe clamoroso. No, dicevo, siccome il Como vuole Comuzzo, al netto che Comuzzo insomma non ha fatto quei passi in avanti che ci aspettavamo di vedere, però chiaramente, visto che il Como dovrà comprare per forza degli italiani in vista della prossima Europa League minimo, poi si deciderà tutto domenica sera, facciamogli un pacchetto. Nel senso, volete Comuzzo, ok, Comuzzo ce lo strapagate e poi vediamo, che ne so, Fabian, insomma qualcuno che non serve a niente ed è invendibile, possiamo darlo al Como. Potrebbe essere un'idea questa, no?
12: Io prenderei per esempio Duvicas, prenderei...
1: No, loro non ti danno niente, Andrea.
12: Jesus Rodriguez, loro no, non si può.
1: No, loro ti danno soldi di cui hai bisogno. loro ne hanno tanti, si danno soldi.
12: Attenzione, coro, chi non salta bianco-nero è, chi non salta bianco-nero è, quindi la vittoria di domenica è stata apprezzata evidentemente.
1: No, e soprattutto, dopo il dopo lo striscione sul Torino è perché c'è il derby anche, quindi credo
12: sì.
1: Sia dovuta anche a
12: io quindi. Ricordo però che se la Fiorentina è una soddisfazione praticamente del Menga, però se la Fiorentina vince stasera e ci sono delle combinazioni possibili di risultati, la Fiorentina termina il campionato dodicesima.
1: Pensate.
12: Che penso non sia mai stato toccato come gradino della classifica quest'anno, se non proprio all'inizio stagione dopo i primi due pareggi con Cagliari e Torino. Seguiamo questo contropiede, Viola, Dodò scambia con Fabian, Fabian bello per Dodò, Dodò era di rigore, Dodò ancora, Dodò palla per Mandragora, Mandragora si fa soffiare il pallone e poi Sportiello in due tempi recupera la sfera, qua la Fiorentina si è divorata il 2-0. Mamma mia, Dodò cosa aveva fatto, molto bene, qua ci poteva stare mezzo rigorino perché Dodò è stato trattenuto, però poi si è buttato un po' a peso morto sul campo. E qua Fiorentina ha peccato, poteva trovare il gol del 2-0 in questo contropiede. Qua Sportiello bravino in due tempi a evitare la peggio.
1: Sì, sì, insomma Dodò, anche Dodò è finita al centro di tante voci di mercato. Vedremo insomma se la Fiorentina alla fine cederà anche il terzino brasiliano oppure no. Ma insomma poi di calciomercato ne cominceremo a parlare tantissimo a partire già dalla prossima settimana. Andrea,
12: Torino è stata, resterà Granata, altro coro in favore dei tifosi del Torino, naturalmente in ottica derby, chiaramente ultima giornata di campionato che vedrà protagoniste tutte le formazioni che lottano per la Champions League, teoricamente anche la Juventus, nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Adesso arrivano altri cori per il Torino, perché noi siamo il Torino FC, insomma sul cori degli Ultras Granata. Attenzione all'Atalanta che attacca, cross al centro in favore di Sulemana, palla che non arriva sulla testa del Ganese, palla che arriva sul fondo. 56 minuti, siamo vicini all'ora di gioco. Risultato di Fiorentina 1, Atalanta 0, decide fin qui la rete di Roberto Piccoli, 1-0.
1: E quindi insomma una Fiorentina che è una partita che sta andando avanti a rilento, ma di partite inguardabili ne abbiamo viste ben di peggiori quest'anno, Chiara.
2: Ce lo fanno capire anche coi tanti messaggi, ad esempio Luca, Franciacorta, è finita questo strazio.
12: Aspetta perché recupera un bel pallone Fabian, tre quarti di campo, Harrison, servila, tiro di Harrison in due tempi, Sportiello aveva solissimo dalla parte opposta Gudmundsson, qua l'inglese è stato troppo egoista, c'era l'islandese solo, doveva servirlo, per carità, magari faceva gol Harrison, però era un tiro dello 0-0, dai.
1: Sì, sì.
12: Peccato.
1: Allora, Fiorentina che in questo momento guardava la classifica che è dodicesima, come dicevi giustamente Andrea, non che ci interessi molto visto il disastro che abbiamo vissuto quest'anno, ma diamo anche due notizie. Una è che Ildiz salterà il derby, visto che si parla di derby di Torino per un fastidio al polpaccio, sì. Esatto. Mentre il Bari è retrocesso in Serie C. Perché c'era il play out di ritorno stasera contro il Sudtirol 0-0 all'andata.
12: Attenzione a Sulemana, la palla al centro, Zappacosta è solissimo, grande Christensen, si oppone il danese, palla in calcio d'angolo, grande uscita bassa del numero 53 Viola, deviazione decisiva del portiere della Fiorentina, palla in corner, bravissimo qua il portiere Viola in maglia rossa a deviare il tiro di prima intenzione di Zappacosta, decisivo ancora una volta il portiere della Fiorentina, bravo davvero, migliore in campo sicuramente questa sera. Seguiamo questo corner, poi chiudiamo sul retrocesso Bari, quindi complimenti al Südtirol, cross al centro dell'Atalanta, la girata in area di rigore, poi sbaglia tutto, Sambas dice palla sul fondo, vai Lorenzo.
1: No, dicevo appunto che il Südtirol ha mandato in Serie C il Bari, un Bari che aveva raggiunto i play-out all'ultima giornata, condannando lo Spezia, il chi altro c'era, vabbè ci importa, è giusto.
12: La Reggiana,
1: lo Spezia e il Pescara di Insigne, che erano stati, insomma, qualcuno aveva vinto ma non era bastato perché il Catanzaro, che comunque era già proiettato verso i playoff, aveva perso col Bari in casa. Play out invece che hanno visto il Bari retrocedere in Serie C, quindi un disastro totale, insomma, sì. Per una nobile decaduta a questo punto definitivamente. ovviamente. Tra sì. l'altro, i proprietari sono i De Laurentiis, che quindi non hanno certo fatto la stessa cosa che hanno fatto al Napoli.
12: No, indubbiamente. Io penso sempre a, tanto sta per entrare De Ketelaere, nell'Atalanta. Penso sempre a quella cattedrale nel deserto che è il San Nicola, stadio tutto rifatto per Italia 90, un mostro di cemento che per carità può avere anche il suo fascino perché è gigantesco, però ecco, è sempre vuoto, il Bari non porta per lo stadio gente da anni. Attenzione all'Atalanta con Anor, bravissimo a fare la diagonale Mandragora e poi Harrison a dare una mano al numero 8 Viola, esce molto bene qua la Fiorentina in uscita palla bassa con Gudmundsson adesso che prova a impostare in favore di Gosens. Dai, dai Fiorentina, Gosens non ha il coraggio di attaccare, allora serve ancora Gudmundsson che evita un avversario. Gudmundsson fa fette al centrocampo dell'Atalanta, steso a terra, qua c'è un cartellino giallo nettissimo da parte per Anor, vediamo se glielo dà il direttore di gara che non abbiamo mai nominato, è il signor Perri di Roma 1 che sì, in effetti ammonisce Anor, è il secondo ammonito,
1: guarda te,
12: è il secondo ammonito della sfida dopo Sulemana, quindi cartellino giallo per Anor, qui Gudmundsson ha fatto veramente una bella giocata. Secondo giallo in casa nerazzurra, se lo prende il numero 69 della Dea.
1: Sì, che ha preso veramente per il collo. Probabilmente gli l'hanno chiesto qualche tifoso della Fiorentina. Dice: guarda, per favore, lo prendi per il collo Gudmundsson, che ci sta antipatico. Veramente fallo plateale da parte di Anor. Sacrosanto il giallo con Gudmundsson che ha mimato all'arbitro di essere stato preso per il collo. E l'arbitro ha detto: non fare il furbo che ti ha preso sulle spalle e non sul collo. Comunque, contestazione ancora niente, Andrea.
12: No, si sta cantando la canzone, la senti questa voce che canta il mio cuore, insomma, canzone tipica degli Ultras Viola, insomma era uno dei cori preferiti di Gio Barone, e lo stadio risponde, lo stadio è contento, applaude, viva, punizione Viola, Mandragora, la parata miracolosa di Sportiello, Mandragora la stava rimettendo proprio lì, dove non batte il sole, dove ci sono le ragnatele, dove l'ha messa a Torino domenica scorsa, grande parata di Marco Sportiello, grande punizione di Mandragora e grande risposta del numero 57 nerazzurro, calcio d'angolo per la Fiorentina. Vediamo poi la conclusione dalla retrocam. Sì, diciamo il gol di Torino sarebbe stato molto più bello perché la palla era un po' più bassa qua, ma comunque la zona era quella. Grande risposta di Marco Sportiello. Angolo Viola, battuto corto da Gudmundsson, lo scambio con Brescianini, ancora Gudmundsson, il destro di testa va Rugani, palla alta sopra la traversa di mezzo metro. Ci sono dei cambi in casa Atalanta, entra Charles De Ketelaere che quindi prende il posto di un tre quarti atalantino, ovvero di Lazar Samardžić, deludente la prova del serbo, quindi dentro il belga, maglia numero 17 e fuori Samardžić, secondo cambio Atalanta.
1: E quindi sì, è un Atalanta che opera i primi cambi, tra l'altro Rugani che è andato a colpire il pallone di testa è stato diciamo impiegato in quest'ultima giornata e raggiunge le 4 presenze da almeno 45 minuti che non gli bastano però per il riscatto automatico da parte della Fiorentina che da diritto sarebbe diventato obbligo perché appunto servivano 5 partite. Andrea?
12: Sono andato e dormirò serenamente.
1: Certo, no.
12: Attenzione Sportiello, manca poco, regala la palla a Fabian. Sportiello che ha fatto una grande parata poc'anzi e su una punizione di Mandragora, qua la stava per combinare grossa, poi Fiorentina non è riuscita a trovare il pertugio giusto per andare in gol. Rimessa laterale per i Viola. Sì, dormirò stanotte per il buon Rugani, che insomma è tutt'altro acquisto che avrebbe dovuto essere al suo posto. Sostanzialmente credo che sia questa qui la vera unica pecca, se posso permettermi, del mercato di Fabio Paratici, perché per carità di Dio
1: non
12: che Fabian sia stato, vabbè,
1: insomma.
12: Fabian secondo me è un giocatore che quando è arrivato a Firenze aveva un credito, un certo credito, idem Brescianini, idem Harrison e Solomon, secondo me, che poi alla fine sono stati migliori tra gli acquisti invernali. Rugani francamente era un punto di domanda, mentre intanto si divora l'1-1 l'Atalanta, colpo di testa di Pasalic alto di poco sopra la traversa, ma era un tiro centrale su cross di Zappacosta, però ecco, essendo già un punto interrogativo prima, è rimasto un punto interrogativo dopo, che poi Rugani ha fatto veramente pochissimo sinceramente, e sì, quindi sì. È corretto rimandarlo al mittente, ecco.
1: Chiara,
2: un po' di messaggi. Ora mi aspetto commenti tipo Christensen titolare. Luca, grazie ragazzi per la compagnia in questa stagione brutta, ma resa bella da Chiara Lorenzo e dal sommo narratore Gianni.
3: Aspetta che parte, no! Partiva in contropiede Piccoli, ma ha commesso fallo su Yen. Effettivamente fallo mi pare ci fosse abbastanza netto. Oddio, tra tutte e due sono stonati a vicenda, poi Yen è crollato a terra. Ma vabbè, comunque, niente da fare, riparte l'Atalanta, vai Chiara, scusa.
2: Duccio da Firenze ci scrive: io Dodò non lo venderei, trovatemi in Italia un terzino destro più forte, solo Dumfries e Palestra, a mio avviso, e sono Wesley migliore di lui. Si può fare un'analisi tecnico-tattica, ma non si può essere offensivi pensando di essere simpatici. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli, che aggiunge: non capirò mai questa ironia su Palladino, siamo strani, molto strani, evidentemente non abbiamo il senso della realtà. Ancora un po' di messaggi, felicità, ok, parafrasano un po' le note di Andrea. Federica ci scrive: grazie per la vostra presenza e professionalità da chi vive la passione viola da fuori Firenze, stasera Andrea sta dando il meglio di sé. Federica da Senigallia, sempre forza viola. Poi Cristiano da Reggello: spero nella contestazione verso la società, altrimenti non riconoscerei questa curva che ho frequentato negli anni 80, negli anni 90 e fino all'inizio dei 2000. Colgo l'occasione per ringraziare Chiara, il bravissimo Lorenzo, buon proseguimento.
1: Cristiano da Reggello: visto che la Fiorentina non vince un trofeo dall'inizio del 2000.
3: Aspetta che c'è Zappacosta che attacca, palla al centro, Fabian salva tutto e mette la palla in rimessa laterale, vediamo se Gudmundsson la tiene in campo, no, rimessa per l'Atalanta. Vai Lorenzo.
1: No, dicevo al buon Cristiano da Reggello che ci ha detto che è andato in curva Fiesole o allo stadio.
3: Oddio, Christensen è uscito malissimo, meno male poi la palla finisce fuori su deviazione proprio di De Ketelaere, da poco entrato, ma aveva fatto un'uscita terribile, anzi era stato Pasalic, scusate, non De Ketelaere, a mettere poi il pallone verso la porta, ma qui Christensen ha fatto un bel buco. Vai Lorenzo.
1: Vediamo se ce la faccio in questa partita veramente emozionante che non ci lascia spazio. Vado veloce. Caro Cristiano da Reggello, visto che ci hai detto che sei andato in curva Fiesole fino all'inizio degli anni 2000, anche negli anni 80 e 90, hai mica pensato di tornarci qualche volta? Perché almeno mai metti caso che tu fossi tu a portar bene alla Fiorentina, che non ha più vinto un trofeo dal 2001. Quindi facci sapere se magari tornerai allo stadio. Solo per questo.
3: Bandere. Allora, cambio per l'Atalanta, dentro Jim City e fuori Scalvini, cambi anche per la Fiorentina. Allora, fuori Brescianini e dentro Ondur, e fuori Rugani e dentro Pongracic, quindi ruolo per ruolo il buon Vanoli non si smentisce. E intanto siamo oltre l'ora di gioco e accenni di contestazione nemmeno l'ombra. Siamo al 67esimo.
1: Sì. Non so o se la sono tenuta per l'ultimo quarto d'ora oppure non la fanno, c'è poco da dire.
3: Chissà. Ma a me non risultava che non l'avrebbero fatta, certo. Però magari ho avuto fonti sbagliate, che mi devo dire? Succede.
1: Ma poi insomma, dopo aver affisso tutti quegli striscioni per la città. Allora, comunque, ricapitolando, è uscito Rugani ed è entrato Pongracic, sì. Allora subito noi andiamo da suo nonno a pensare che cosa ne pensa dell'ingresso in campo del nipote. Ciao Tolo.
11: È entrato bene, con buona corsa, abbastanza sciolta, un buon Pongracic.
1: Bene, secondo te
3: la paghetta è meritata, la paghetta del nonno.
11: No, gli do 5 euro solo quando segna, come facevano un Bobo Vieri.
1: Bene, il problema è che lì, insomma, non giocavano facile,
11: Non ce l'avrei. Su Pongracic sto più o meno sereno. Ha segnato quest'anno Pongracic?
1: Io penso di no.
3: No, e nemmeno l'anno scorso, se non ricordo male. Non ha mai fatto gol da quando veste la maglia viola. Ah no! Ha fatto quel gol pazzesco dalla distanza con Tirakov e Cestokova. Lo ricordate?
1: Sì, sì. Vero.
3: In trasferta.
1: Sì, è vero. Da centrocampo. Sì. Quindi sì.
11: Quando andavamo in giro per l'Europa.
1: Le vacanzine sono finite, le vacanzine sì, sono finite. Ma chissà quando, sguarda, si capirà. Secondo te, Tommaso, dal nome del prossimo allenatore, nuovo, vecchio, attuale che sia, capirai se tornerai presto a fare le vacanzine oppure no?
11: No, magari, beh, con Grosso la seconda di squadra di Feanno, però un minimo di speranza per la conference, forse lo possiamo nutrire. Il problema è che vorrei avessero altre ambizioni più che tornare in conference.
1: Quindi vediamo insomma se sarà. Se sarà una Fiorentina.
11: Se sarà grosso, chiaro.
1: No, se sarà grosso e se sarà soprattutto una Fiorentina che ci dirà tanto di quello che vorrà fare sul calciomercato, Tommaso, perché poi si può mettere chi vuoi, puoi prendere anche Guardiola per quanto mi riguarda. Ma se gli dai una squadretta è difficile che la porti in fondo anche lui,
11: Sì, sì, ma in questo almeno abbiamo la novità di vedere che squadra farà Paratici, perché fino ad ora più o meno avevamo capito, no, quale poteva essere il metodo di lavoro, quello che era stato nei primi anni con la sezione Barone Pradè, e poi negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, solo quella di Pradè. In questo cambia molto, sono molto curioso di vedere come si comporterà Paratici. Però anche lì sì, finché non si confrontano in America con la proprietà, finché non hanno chiaro appunto qual è l'indirizzo, le disponibilità economiche, è difficile immaginare. Poi magari fanno uno squadrone e confermano Paroli, sai, l'allenatore alla fine sì, sono d'accordo, conta il giusto almeno rispetto al tipo di squadra che gli fa.
3: Aspetta, c'è una bella palla di Dodò per Piccoli, area di rigore, cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Ien gli ha dato un tocchettino da dietro, ma Piccoli è crollato a terra, forse stremato. Sì, non c'è assolutamente niente, giusta la scelta del direttore di gara, che devo dire ha arbitrato molto bene questa sfida. Vai Tommaso, 70esimo intanto, 70esimo, ultimi 20 minuti di partita.
11: Bella palla di Dodò, bella idea, e insomma Piccoli la poteva giocare meglio. Stasera gli ha fatto un bel regalo Sportiello, io sì. Boh, su Piccoli continuo a avere qualche dubbio, ma insomma tanto anche lì poi vedremo anche in questo le abilità di Paratici nel gestire queste situazioni che sulla carta non sono per niente semplici.
1: No, io credo si dovrà procedere con il prestito, non vedo altra soluzione,
11: sì,
1: insomma.
11: Sì,
1: e Piccoli secondo me non, cioè o prende un allenatore, cioè anche il fatto della conferma di Vanoli, no, tornando un attimo a una di quelle che sono le possibilità per la prossima panchina fiorentina. Cioè alcuni giocatori che quest'anno sono andati in depressione calcistica, se non cambia allenatore non li riprendi mica. Cioè o dai una svolta, capito? Vedi, ma io ci metto Piccoli, ci metto ma anche Fabian e Brescianini, che comunque non sono stati quei giocatori che pensavamo potessero essere, quindi anche su quello dovrà ragionare la società, no? Perché la dirigenza e soprattutto Fabio Paratici, perché comunque devi, per forza di cose qualcuno lo devi riprendere, lo devi riportare ad essere un giocatore importante, perché altrimenti pensare che la Fiorentina ne possa cambiare 25, siamo fuori strada con completa.
11: E lo devi riprendere anche tatticamente.
3: Allora, scusate, forse iniziamo la zona calda. C'è uno striscione che non è di contestazione, è contro le tifoserie che hanno sperato che la Fiorentina retrocedesse. Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti. Questo è lo striscione della curva Fiesole, dedicato suppongo alle tifoserie che speravano in una retrocessione della Fiorentina. Questo è un primo segnale di boh, qualcosa, chi lo sa. Vai Tommaso.
11: No, no, poco da aggiungere. Dovrà, se dovesse essere scelto ancora Vanoli, è giusto quello che diceva Lorenzo, perché quest'anno li ha sicuramente recuperati mentalmente, no? Lo spogliatoio l'ha ricompattato, però tatticamente no, e quindi ce n'è più di uno che se dovesse poi alla fine restare, da Piccoli a Fabian, è lì l'unica strada, è inventarsi qualcosa appunto sotto il profilo tattico, immaginare magari un Fabian trequartista centrale. Però su Piccoli non lo so, ragazzi, io poi figuratevi, vuol dire, ho dubbi, e lo sapete, discuto tecnicamente Ken, quindi figuratevi cosa posso dire su Piccoli.
1: Comunque, insomma, poi ne parleremo anche di quella che è, di quelle che potranno essere le scelte, di quelle che saranno le scelte. Te, Tommaso, come tempistica cosa ti aspetti? Poi ti salutiamo.
0: Grande, secondo me servirà grande calma, perché ovviamente c'è la questione allenatore prioritaria. Andremo, boh, immagino alla prima settimana di giugno per chiudere l'allenatore, e poi il mondiale rallenta tutto, quindi ci vorrà grande calma. Secondo me prima di luglio sarà dura farci un'idea chiara della squadra.

0: Solomon, quindi cambi presi, grande appuntamento che seguiremo su Radio Firenze Viola integralmente, Fiorentina Bologna primavera, domenica alle 18:30, chi può vada al Viola Park. Fischi per Gosens, eh? Penso per Gosens siano i fischi a questo punto, dentro Balbo e poi fuori Gudmundsson.
1: No, per Gudmundsson, dai.
0: Beh, però adesso che sta uscendo Gudmundsson i fischi si sono fermati, eh? Cioè ci sono ma sono molto meno, erano molto di più per Gosens i fischi, penso.
1: Sembra dico molto niente. Strano, molto strano, insomma, ora ma, tutto puoi dire a Gosens.
2: Se pensate si portava alle feste della curva.
0: Ma no. Io per esempio vedo che Gudmundsson sta andando in panchina e gente lo sta applaudendo. E boh, addirittura un bambino alza un cartellone per chiedergli la maglia e Gudmundsson gli facendo col pollice di sì, nel senso che poi a fine gara gli darà la sua maglietta. Quindi boh. Ragazzi, cosa ha fatto una stagione in vere conta?
1: Sì, ho capito, va bene, ma cioè, allora fischiare, poi fischiare.
2: C'ha anche dei limiti fisici e sicuramente era un giocatore non di quelli che poi hanno demeritato, fermo restando che sono d'accordissimo con te Andrea, mi sembra veramente l'ultimo da fischiare anche per l'apporto in termini proprio umani allo spogliatoio.
1: Ma esatto, ma poi anche per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo di infortunio, dove comunque sempre stato in panchina, sempre incitato tutta la squadra, è sempre stato un giocatore che ha fatto vedere, ha dimostrato.
0: Attenzione
1: di
0: l'Atalanta,
1: essere...
0: contropiede sulle mani, area di rigore, il tiro, la grande parata di Christensen con la mano sinistra, grande Oliver Christensen, evita il gol dell'1-1, penetrazione di Sulemana e grande parata del portiere Viola, ancora calcio d'angolo per la Dea, già battuto, tanto altri cori, ma stavolta contro i Pisani, da parte della curva Ferrovia, De Ketelare, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Raspadori, Raspadori, il cross al centro, palla per nessuno, palla sul fondo. Ragazzi, Oliver Christensen, a parte un'uscita a vuoto, ha fatto veramente 3-4 parate decisive stasera. Non sto dicendo, perché sennò c'è qualche buon tempone uscito dalla taverna che magari pensa che io voglia Christensen in porta l'anno prossimo. Sto dicendo questo, sto dicendo che ha fatto nel contesto di stasera 78 minuti di buonissimo livello.
1: Sì, sì, senza ombra di dubbio. Chiara,
2: ormai mancano una decina di minuti alla fine della partita, mi sarei aspettato altro dalla contestazione.
0: Eccoci qua. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. Eccolo qua il primo striscione della contestazione che aspettavamo. Questo è il primo segnale da parte del tifo organizzato di rabbia. Ce n'è un altro? Attenzione, avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Eccoci qua, eccoci all'acqua. Ci siamo con la contestazione. Due striscioni nel giro di pochi secondi. Li ribadiamo. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. E poi avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità, entrambi firmati Curva Fiesole. Questi primi due striscioni che subito il tifo organizzato ci apparecchia in questo finale di partita. Ci apparecchia.
1: Bene, quindi anche perché prima di questi, lo ricordiamo, c'era stato soltanto un coro per Palladino. Salta
0: Meritiamo di più, eccolo qua il coro della curva. Poi intanto Dodò va al cross, palla in calcio d'angolo, messa da Yen, migliore in campo della Dea secondo me. Grande partita del centrale svedese, gran bel giocatore. Che rammarico non averlo preso dal Verona qualche anno fa quando si parlava di lui in ottica Viola. Gran bel giocatore veramente Yen. Corner per la Fiorentina, allora, vai Lorenzo per commentare
1: da
0: tutto.
1: Da Dimitri Conti, ciao.
3: Eccoci.
1: Gli hanno cantato salta la panchina a Palla d'Oro, come mai?
3: Penso, sì,
1: Madonna ragazzi, eppure lei... Eppure è il più forte allenatore del globo.
3: Allora, occhio perché potrebbe consumarsi l'inenarrabile per tutti, però siccome ho visto Scelso Ettori stasera presente, però stiamo a pensare a Palladino, insomma, mi fa abbastanza ridere. Aspettava a me...
0: Attenzione, la parata sul Fabian di Sportiello che evita il 2-0, proprio mentre parte il coro, voi siete uomini di M, la curva lo scandisce chiaramente, grande parata di Sportiello intanto su Fabian. Fiorentina un passo dal 2-0, seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le riflessioni di Dimitri. Corner che viene battuto da Rolando Mandragora, il cross al centro di testa, Andur fa sua la sfera senza problemi Sportiello, vai Dimitri.
3: Sì, no, banalmente dico, aspettavano il secondo collegamento, per fortuna, per avere materiale in peso diretto a commentare, come avevamo

0: accennato nel primo tempo, insomma, c'è modo di esprimere dissenso e disappunto per una stagione, insomma, è stato da incubo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: le imprese sportive ci possono raccontare quello che vogliono, ma quindi insomma tutto nella norma, dai, omologhiamo, vediamo un po' come procede.
2: Vi do contro anche del coro, andate a lavorare, ora la contestazione è partita in modo focoso, mentre intanto Sulemana manda un pallone direttamente accanto alla base della gru in curva Fiesole. Ultimi due cambi per la Dea. Allora entra il numero 9 Scamacca ed esce con il numero 15 l'antipaticissimo Deron.
1: Benissimo.
2: E poi l'altro cambio è fuori il numero 7 che è Sulemana ed entra col numero 45 e Valvassori, classe 2005. Sì, ci sono i Valvassori, Valvassini e Valvassetti, questo invece è Valvassori.
1: Benissimo. Poi anche un vecchio allenatore si chiamava Valvassori. Comunque dimmi, sì, te l'aspettavi un po' prima la contestazione?
0: Sì, sinceramente sì, avrei fatto una bella partita intera, chiedi a me, a mio gusto, però insomma sono scelte che sono sicuramente state discusse internamente, immagino ci sia un crescendo stile rossiniano. A proposito dei vecchi allenatori che non stavano simpaticissimi a Giannattasi, non so se avete letto, faccio una digressione su una cosa che non c'entra assolutamente niente.
1: Benissimo.
0: Di Julio Velázquez, campione di Bulgaria, Universi Sofia, che insomma viene accostato a un possibile ritorno in un top campionato europeo, chissà che sia proprio la Serie A.
1: Io ho un video di Giannattasio contro Velázquez.
2: Speriamo che stia lontanissimo. Fantastico. Da Firenze, attenzione, Zappacosta, penetra di rigore, no, Comuzzo, autogol.
1: Vai.
2: Autogol Comuzzo, devo dire che Comuzzo chiude una stagione vergognosa con questo autogol, 82 minuti, autogol di Comuzzo. Una roba veramente calcio dilettantistico.
1: Ma gliel'ha fatta a palla, dai, per quelli che
2: mamma mia Comuzzino, suoi... mamma mia Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto. Mamma mia Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto.
1: Gliel'ha fatta Palladino, dai, che lo ha lanciato nel calcio e quindi gli voleva fare un favore, non gli voleva far perdere questa partita. E anche perché Palladino comunque storicamente un allenatore senza fortuna, vero Dimitri? Questa non è fortuna di Comuzzo che se la butta dentro, sì, da solo.
0: No, ma ricordiamo, insomma, un allenatore fortunatissimo l'anno di Fiorentina, ha pescato Betis e Chelsea in Conference. Se rimaneva probabilmente quest'anno si sarebbe stati sorteggiati contro l'Old Stars, Real Madrid di sempre, però insomma fortunato, dai.
3: Dimitri, vai, ci dai anche la tua opinione su quello che sta diventando il tema di questi ultimi 10 minuti di partita? Andrea ci ha giustamente raccontato sia i cori che gli striscioni esposti in curva a Ferrovia. Tanti si chiedono però perché la società non stia finendo nel mirino della contestazione. Ce lo chiede Luca, Francesco da Montreal, Alessio da Scandicci, Pierluigi Moreno, ce lo chiede anche Carmine Cecinese a Viterbo, ce lo chiede Marco e Cristiano.
0: Ma io a questo punto darei tempo al tempo, nel senso che comunque abbiamo aspettato fino a più o meno al 75esimo per vedere un primo accenno.
3: E perché negli striscioni comunque il riferimento a società e proprietà non c'era, e quindi in un certo senso.
0: No, dico magari è il piatto.
2: Scusate, arriva un altro coro molto importante. Rispettiamo solo Vanoli, e Vanoli mi sembra che abbia risposto alzando la mano. Mi pare che abbia risposto alzando la mano il tecnico della Fiorentina per ringraziare la curva. Quindi al minuto numero 84, rispettiamo solo Vanoli. Questo è il coro scandito dalla curva Fiesole. Ci aspettavamo qualcosa da parte del tifo organizzato ed è arrivato questo meritato coro per il tecnico della Fiorentina. Però forza 1%, forza 1%.
0: Mi sembra si stia facendo un po' un giro largo, appunto, piano piano magari saranno tutti toccati. Ecco, a questo punto mi rimetto alla valutazione a fine partita. Certo è che secondo me la dirigenza, la proprietà devono essere tutti inclusi dentro il discorso, al netto della questione del lutto che c'è stato, ci mancherebbe altro, però insomma stagione sportiva è stata un disastro, per cui voglio dire, mi auguro siano ugualmente o comunque in misura corrispettiva alle cose che hanno avuto toccate le varie componenti di questa Fiorentina, e doveva portarci nei 100 anni facendoci magari sognare un po', invece è un incubo. Tra l'altro mi permetto, scusate, secondo me non furbissimo Vanoli alzare la mano sul coro rispettiamo solo Vanoli, perché voglio dire, gli altri non li rispettano, Paolo, vabbè, lasciamo fare,
1: vabbè, ora io
2: tanto facciamo gli auguri anche a Erasmo, che c'è una striscione in Fiesole, tanti auguri Erasmo, tanti auguri Erasmo.
1: Bene. Da Rotterdam?
2: Non lo so, da Rotterdam o da Copenaghen, ma sicuramente da quelle zone viene.
1: Bene, benissimo. Dimitri, grazie.
0: A voi, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima con noi, Dimitri Lontana. Comunque saluteremo, insomma, riavremo qui Dimitri lunedì sera. Bye.
2: Entra Lezzerini, è l'ultimo cambio operato da Paolo Vanoli, che quindi manda in campo Luca Lezzerini al posto di chiaramente Christensen. No, ci sono grossi dubbi in tal senso. Christensen il migliore in campo.
1: Ruolo per ruolo?
2: Stranamente qua è obbligato a farlo. Oddio, non so se è obbligato a farlo. Magari può mettere un difensore in porta così per scelta? Magari sì.
1: Sì, può darsi.
2: Comunque fuori Christensen, che viene applaudito e ringrazia a sua volta con gli applausi. Il danese prende anche il 5 da Harrison ed entra Luca Lezzerini, che andrà chiaramente a prendere il posto in porta. Speriamo non debba subire gol in questa serata. Certamente Christensen chiude la stagione con il titolo di migliore in campo di stasera, indubbiamente. Bravo Oliver Christensen. Eccolo qua Lezzerini, maglia numero 1, classe chiaramente 95, cresciuto nel settore giovanile viola, che prende la propria posizione tra i pali. Mancava dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia, quando si fece male nel corso del primo tempo su una lunga rimessa dal fondo, e da lì non è più tornato in campo. Vabbè, dai, ultimi 3 minuti di partita, siamo all'87esimo, che inizia ufficialmente in questo momento. Punizione per la Fiorentina, quindi cambi esauriti, nessuno dei giovani è entrato se non Balbo, ma direi dei vari primavera veri e propri, cioè Braschi e Puzzoli nemmeno l'ombra. Meglio così, perché domenica c'è una gara assolutamente che la primavera di Galloppa deve vincere, perché dobbiamo andare in finale e vincere uno scudetto che manca a livello primavera dal 1983, e quindi sinceramente, visto che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season, spero possa vincere anche i playoff e cucirsi il tricolore sul petto, se lo strameriterebbe. Bravo Dodò a strappare un pallone a De Ketelaere, che devo dire è entrato non male ma malissimo in questa partita, con la Viola che adesso mette un pallone da parte di Mandrago in profondità per Piccoli, marcato stretto da Yen. Devo dire che solo una volta Piccoli ha eluso la marcatura di Yen, ed è stata in occasione dell'1-0, per il resto Yen gli ha reso la vita durissima al centravanti della Fiorentina. Veramente grande prova dello svedese, e secondo me prova generosa anche di Piccoli stasera, perché il gol è buono, nel senso un gol discreto, anche se con la complicità di Sportiello, però il centravanti della Fiorentina si è veramente sbattuto tanto, quindi io penso che il 6, anche 6,5 lo possa raggiungere stasera Roberto Piccoli, e poi sentiremo il direttore Loreto che cosa ne pensa. 88 minuti e 20 secondi, manovra l'Atalanta con Musà in difesa, palla per Vavassori che non riesce a controllare la sfera, e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Allora, arrivano altri cori, siete uomini di M. Vi volevo dire che quei due striscioni che vi ho citato prima, cioè questa stagione sia da esempio, ma è più questo scempio, e poi avete preso per il Bavero una città, sono ancora esposti. Cioè, fin da quando al 70esimo, 75esimo sono stati tirati fuori, sono rimasti stesi dai tifosi che li hanno mostrati fino adesso, e penso che rimarranno lì fino alla fine. Quindi evidentemente la contestazione si limiterà a questi e basta. Palla per De Ketelaere, attacca l'Atalanta che cerca la vittoria. Fiorentina che pareggiando purtroppo non arriverebbe dodicesima, si dovrebbe accontentare.
1: Che dispiacere.
2: Qualche soldo dai diritti TV ce lo rimettiamo però, penso.
1: Sì, vabbè, ma spiccioli.
2: Sì, spicciolini. Punizione per la Fiorentina, se l'è guadagnata Fabiana, che ha fatto una partita onesta rispetto al nulla cosmico che ci ha fatto vedere da quando è arrivato qua oggi l'ex Bologna. Qualche cosina in più ci ha mostrato, ha sferato anche con la sua testa cubica un paio di volte la rete. una seconda volta la, però chiamata alla grande risposta Marco Sportiello. E intanto uno striscione cala, quindi uno se ne è, anche l'altro, ecco, se ne sono andati gli striscioni, vedremo se ce ne saranno altri oppure il dopo festival è finito. Minuto numero 90, adesso il recupero in questo triste venerdì sera che chiude il campionato della Fiorentina, triste secondo i punti di vista, perché qualcuno potrebbe anche esultare. 3 minuti di recupero per chiudere questo sceno campionato della Fiorentina, che quindi si avvia a chiudere a quota 42 la sua stagione, 42 punti in 38 gare, qualcosa di terribile. 3 minuti di recupero con Musà che scambia con Scamacca. Scamacca non ha toccato mezzo pallone se non questo. Palla adesso per Pasalic, lungo lancio alla ricerca di qualcuno, esce molto bene le zerine, fa sua la sfera, prima palla toccata dal portiere della Fiorentina che fa scorrere il tempo. 30 secondi del recupero se ne sono andati, 1-1 il punteggio al Franchi, ha fatto tutto la Fiorentina, ha fatto e disfatto con il gol di Piccoli a fine primo tempo, il pareggio di Comuzzo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare i conti con un goffo autogol che è lo specchio migliore della stagione terribile vissuta dalla classe 2005. Poi Musà, Atalanta che attacca, 50 secondi se ne sono andati, ancora 2 minuti poco più, un tiro orribile dell'americano per semplicemente i piedi di Lezzerini che deve soltanto controllare la sfera e far ripartire i suoi dal fondo. Ormai soltanto 100 secondi ci separano dal fischio finale di questa sfida, alla fine divertente perché di occasioni ce ne sono state molte più per l'Atalanta che per la Fiorentina. Tutto sommato il punteggio è giusto, perché poi l'Atalanta di occasioni ne ha avute molte di più, però diciamo che ci aspettavamo, speravamo una conclusione migliore di questa stagione. Lezzerini, lungo lancio alla ricerca di Fabian che viene strattonato, qui l'arbitro secondo me doveva fischiare ma non fischia nulla. Riparte l'Atalanta con Musà, anche l'Atalanta però non sembra avere grande voglia di attaccare. Metà recupero se n'è andato, ancora 90 secondi scarsi, Zappacosta sulla destra per Musà, per via centrali l'americano attacca, attenzione al numero 6, palla per De Ketelaere, limite di rigore, profondità per Raspadori, Raspadori controlla, il cross al centro, mette fuori Balbo e poi la palla comunque si arriva dalle parti di Lezzerini che fa solo la sfera. 2 minuti se ne sono andati, ultimi 60 secondi di partita, Lezzerini lungo lancio per Harrison, lungo si fa per dire perché era a 40 metri da lui, Harrison per Ndur, Ndur che controlla in due tempi, controllo orientato per il numero 27 Viola, ancora Ndur autore del gol del 1-0 che ha aperto le marcature nella gara di domenica con la Juventus. Harrison per Mandragora, dai Fiorentina prova a vincerla questa partita, regalaci un mezzo sorriso contro i bergamaschi non molto simpatici. Solomon per Harrison alla di rigore, Harrison il tiro, ancora Yen, Solomon ragazzi non si è visto per nulla, però Harrison recupera il pallone, Solomon, ancora Solomon alla di rigore della Fiorentina, il cross al centro, Fabian salva tutto Vavassori, arriva Mandragora, stop di petto e poi toglie il pallone molto bene a Spadori e recupera la sfera a Sportiello. Peccato, qua la Fiorentina poteva fare molto meglio, Sportiello che si prende tutto il tempo del mondo perché mancano 10 secondi, palla per Jim City che non ha molta voglia di attaccare, Jim City per De Ketelaere, finisce qui la partita e finisce qua anche il campionato della Fiorentina 1-1, fischi del Franchi, la rete di Piccoli al 39esimo, l'autogol di Comuzzo all'83esimo, la Fiorentina chiude il suo campionato a quota 42 punti, supera momentaneamente il Genoa, appaia il Parma al 13esimo posto ma è in svantaggio negli scontri diretti rispetto ai Ducali, quindi chiuderà eventualmente 14esima. 42 punti per la Fiorentina che chiude tra i fischi del Franchi, non ci sono cose da raccontare ulteriori, per cui cari Lorenzo e Chiari io vi ringrazio, è stato un piacere raccontare, cioè un piacere insomma, se con voi sì, è stato un piacere passare sabato, domenica, lunedì e anche venerdì a raccontare la Fiorentina,
1: e giovedì
2: e anche qualche giovedì sì, in conference. Vi speravo di raccontarvi un anno più godurioso rispetto a quello dell'anno scorso, però così è andata. Ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola con i quali ci ritroveremo già domani, però insomma spero di aver fatto un lavoro onesto e buono, spero di avermi fatto divertire in un'annata terribile e quindi alle ore 22:37 finisce qua il campionato della Fiorentina 1-1 con l'Atalanta, linea che può andare allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasi, è finita finalmente questa stagione ridicola da parte della Fiorentina, non è chiaramente finita la nostra trasmissione perché analizzeremo anche non tanto questa partita ma quello che dovrà succedere a partire da domani. Noi ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Atalanta 1-1.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti, e vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
3: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. Quindi la ringraziamo.
2: Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari dal lunedì, con il primo nodo da sciogliere, chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
4: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
3: Ciao Angelo.
2: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
4: Complessa lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni. Credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto... Io me l'ero augurato, se vi ricordate, un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché insomma, perché vedersi di persona secondo me è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, insomma a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di, diciamo, di equivoco. Tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare. Un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kem, per cui ragazzi comincia una nuova era, io voglio vederla così.
3: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi, nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo da un lato si sia esaurita così in fretta, considerando poi tutta l'attesa che si era creata già dalle prime ore di questa mattina, quando sono poi apparsi per tutta la città tanti striscioni, e poi perché la proprietà non venga mai citata. ti sei fatto un'idea.
4: E di questo ne parliamo da diverso tempo, sì. Non so, è una scelta della Fiesole, molto probabilmente perché è convinta che questa proprietà abbia immesso tante risorse, questo è vero, secondo me le ha spese male, quindi ora credo che abbia inciso anche in questo tipo di atteggiamento la fiducia che c'è per l'arrivo di un dirigente che obiettivamente rispetto alla gestione familistica del passato rappresenta una grande novità, per cui io voglio pensare che sia un bonus di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio, quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. Poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i Daspo, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras, c'è proprio un tipo di approccio diverso e non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve essere la società che impone la sua linea, per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manuel è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assesterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che diciamo con questi titoli non c'era mai stato prima.
2: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose, però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
5: Buonasera a tutti.
6: Sì, mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma nelle ultime 15 solo due sconfitte, come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in tutto questo, in questo applauso, e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare.
5: Tantissimo, li ringrazio perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione, e questo è anche il premio del frutto del lavoro. Però io vorrei aspettare una lancia anche ai ragazzi, capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo accettare perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di dare il massimo. Io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con, secondo me, una grande prestazione a Torino, una partita importante, e l'abbiamo visto oggi che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico, e quindi però è stato un omaggio veramente importante, perché è stata un cambio di statistiche, no? una salvezza che nessuno c'era mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità, quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
6: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo, mister. Alessandro, Luca, vi ascolta Vanoli.
7: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
8: Ciao mister, mi unisco a tutto l'ambiente perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se al di là dell'ambiente pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro, perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
5: Guarda, come ho già detto dopo Torino, Sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo gli allenatori, quando subentrano, devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era quello di arrivare alla salvezza, come ho detto sempre, con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo. Quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
7: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
5: Vale tanto. Dentro di me vale tanto. Io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro. Forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato, perché con la gavetta che ho fatto, tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo. Però ripeto, devo dire che quest'anno, per quando sono entrato, abbiamo fatto un percorso veramente importante.
7: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
2: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza, ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
4: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Vanoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi grande rispetto per Vanoli, ma aria nuova. Credo che si vada verso questa direzione, ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Vanoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe, secondo me, nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista. Per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare, in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io la vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
3: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348 753 933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mossa anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare solo per noi, noi ci siamo salvati. E quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina, intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
4: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva, io l'ho definito spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, più o meno, a parte che nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà, senza Rocco Commisso, comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
4: A voi ragazzi.
3: Ciao Angelo, a presto.
4: Grazie
2: Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
3: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato. Ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena, sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni, l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe.
2: No,
3: c'è
2: perché...
3: anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
2: Per far chiarezza, esatto. Non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
9: Di cosa stiamo parlando?
2: No.
3: Ciao Luca, ben trovato.
2: Un messaggio che c'era arrivato, ma giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
9: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione che questo ragazzo deve dimenticare velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
2: Beh sì, è sicuramente una domanda, è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima Luca dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche duno che, alla che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
9: Non è che c'hanno gli anelli al naso.
2: No, certo, anzi, certo.
9: Mi sembra
2: certo,
9: che Fabregas certo. oggi abbia
2: risposto per le rime,
9: di avere sì. grandi personalità andando ad attaccare ancora l'Inter e Zanetti che aveva fatto delle riflessioni su Paz, su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabregas si sente forte, lo è, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabregas è interessato a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io sarei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, e chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic sì. a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic, con Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi l'abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua nelle sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto, staremo a vedere perché ci saranno da fare delle scelte importanti e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
2: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le...
9: Vai, ecco, non l'ho sentite le parole di Vanoli.
2: Vai, chiaro.
3: Allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma, perché ha sottolineato più volte come non vorrebbe essere riconfermato per riconoscenza ma esclusivamente per il lavoro e per i numeri e quindi per quello che sostanzialmente il campo ha raccontato. Ora ti recupero anche il riportato in sì. merito a Gudmundsson.
9: Ma io ho visto l'uscita dal campo di Vanoli, ci ho visto un passo da Dio, se ti devo dire la mia sensazione, ma qui stiamo veramente parlando di sensazioni, quindi non di io oggi avevo detto che l'unico che meritava di essere salvato da una contestazione frutto di mesi e mesi di amarezza era Vanoli, quindi trovo giusto che gli sia stato tirato fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ho il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri ma almeno Vanoli sì. perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera. Se lo tiene ancora a bagnomaria, io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
2: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché pur avendo giocato in un ruolo non suo ha sempre dato tutto se stesso, questo è...
9: Ah, sì, ora è il momento dei ragazzi.
2: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una domanda su
9: Gudmundsson. Aveva detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Mm-hmm. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nel suo ruolo, insomma, questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson è il, non fa, a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuote la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
2: Luca, in conclusione, hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
9: Sì. Su Vanoli e non su Vanoli, su Vanoli. Lorenzo.
2: No, su Vanoli, su Vanoli.
9: Poi ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo, giusto, ma su Vanoli, cioè Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
2: Sì, sì.
9: Per cui o dire per me è lui, e se lo dice Paratici io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie, cerchiamo, certo, qualcos'altro. Ecco, questo era,
2: ecco, cosa ti aspetti, quando te le aspetti?
9: Ah, non ne ho la più pallida idea, cioè non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York, cioè io
2: fine mese ci hanno detto, quindi
9: ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
2: Certo.
9: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
2: sì, sì.
9: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì, c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
2: Sì.
9: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
2: Luca, grazie mille come sempre.
9: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti che avete, per il lavoro che avete fatto, veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
2: Grazie mille Luca, grazie. Grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
3: davvero,
2: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
3: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche Andrea Giannattasio, certo, che comunque ha regalato dei momenti indimenticabili sia nei pochi picchi positivi sia nei tanti picchi negativi, ma non mancherà la Fiorentina. C'è la sensazione che in tanti abbiano bisogno di un periodo di detox sostanzialmente, perché è stato faticoso. Non te le riguardi tutte per ripassare?
2: No, non penso che ne riguarderò neanche una, ti dico la verità. Allora, hanno parlato Christensen e Gosens dopo la partita su DAZN. Andiamo a sentire le parole dei due giocatori della Fiorentina.
10: Con Christensen e Gosens, ragazzi, non è arrivata una vittoria, ma quello che avete fatto nell'ultimo periodo è incredibile, grandissimi risultati, solo due sconfitte nelle ultime 15. Quanto vi ha dato Vanoli in questo periodo? Raccontateci un po'.
11: Ma alla fine ci ha preso in una situazione veramente molto complicata, dove eravamo anche mentalmente in una fase difficile. Ci ha preso in mano, ci ha compattato, e quindi grande merito suo sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante, se tu vedi i punti che abbiamo fatto. Secondo me non era così scontato come forse fuori la gente pensava, perché veramente la verità, vi dico con cuore aperto, è stato un periodo abbastanza buio, dicembre-gennaio, e quindi siamo usciti di squadra, di squadra vera, di famiglia, e di questo onestamente sono orgoglioso, perché non era così scontato, e quindi alla fine ci siamo salvati con qualche giornata anche di anticipo, e questo è anche merito dell'allenatore sicuramente.
10: Tu ne pensi, Oliver?
12: Allora, io ho arrivato un po' in gennaio, e io ho arrivato in forse in il periodo un po' meglio, dove abbiamo iniziato a prendere il ponte così, io penso, io non sofferto come gli altri, ma sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro, grande mentalità, perché non è facile dopo 15 giornate, 6 ponti, no? Non è facile, ma certo anche tutti vogliono di più, anche noi vogliamo di più, ma abbiamo fatto un grande lavoro in giro di ritorno. Sì.
10: No, mi stavate scherzando prima dell'intervista. Esordio in campionato, ma che partita ha fatto?
11: No, una partita che sì, soprattutto che se lo merita, perché è soprattutto un grandissimo uomo, e onestamente anche grazie a lui, perché a gennaio è arrivato dal suo prestito, ha portato leggerezza, ha portato sorriso in una fase per noi non, come ho detto, non facile, e questa leggerezza avevamo proprio bisogno. Non è mai facile, non è mai bello per un portiere non giocare, ha davanti anche un fenomeno come David, però si è trovato pronto in Conference League, cioè si è trovato pronto anche oggi, quindi si merita con tutto il cuore questo man of the match per la persona che è, per professionista che è, per il portiere che è alla fine.
10: Robin, per quanto riguarda te invece, una partita speciale perché hai giocato con la fascia da capitano, ci racconti un po' le tue emozioni e poi ti faccio anche la domanda: potrebbe essere l'ultima partita con questa maglia o intenzione di rimanere?
11: Ma onestamente ti dico, per me è stato un grandissimo onore questa ultima partita da capitani di questo campionato, entrando con i miei figli in campo è stata un'emozione veramente forte, e io mi vedo qui, ti dico la verità, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, di nuovo una casa qui in Italia dopo un anno veramente complicato per me a livello familiare in Berlino, e onestamente non ho tanta voglia di muovermi da qui. Mi vedo qui perché sto bene qui, ho la sensazione che posso dare ancora qualcosa a questa squadra, e spero anche a questo ambiente. Do tutto il giorno il massimo per mettermi ovviamente a disposizione, e quindi da parte mia c'è questa volontà sicuramente.
2: Allora, queste le parole di Gosens, che sono tutt'altro che banali, soprattutto perché si parla tanto della possibilità che possa lasciare la Fiorentina e che possa essere soprattutto in un'ipotetica lista di partenti fatta anche dalla società. Quindi insomma, io, un giocatore come Gosens, che magari quest'anno non sarà stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, ma che comunque può darti tantissimo in una squadra da rifare totalmente, se ti dice mi vedo qui, ringrazio la Fiorentina che dopo un anno difficile a Berlino mi ha ridato una casa, non ho molta voglia di muovermi da qui, ecco, visto che si parla di giocatori da cui ripartire.
3: Ecco, parafrasando una tifoseria che non è tra le mie preferite, Robin Gosens non si discute, si ama.
2: Bene. Tommaso Loreto, ciao.
13: Uè, buonasera.
3: Direttore, l'accogliamo con un messaggio che arriva da Leandro al 348 753 933. Il prossimo campionato vediamo almeno di riaccomodare i blu tutte. Al direttore, ripartiamo da i blu tutte.
13: No, io, ragazzi,
3: è spento il direttore.
2: No, dormiva,
3: pur di non parlare della partita.
2: No, ma dormiva già, Stefano l'hai svegliato.
13: No, guarda, sono serio, sto tornando, ascoltandovi e riflettendo, perché insomma credo che sia giusto, che comunque noi, un direttore in primis, come dire, faccia anche l'idea di quella che è la realtà, e non si gira intorno. Io sono molto colpito, ecco, da quello che è successo stasera, il riferimento solo alla squadra,
3: anche molti ascoltatori,
13: e il silenzio totale verso la società e la proprietà. Immagino che sia un bonus di fiducia, come sentivo, da parte di Angelo nei confronti da parte di Angelo Giorgetti nei confronti di Paratici, quindi prendo atto, ecco, cioè credo che noi dobbiamo fare una riflessione di fronte all'ambiente, perché se noi partiamo dal presupposto che la Fiorentina di base, di partenza, deve comunque sperare quasi sempre di correre per un piazzamento in Europa, possibilmente l'Europa League o la Conference, se stiamo a questi paletti, 3 anni di salvezze su 7 non possono essere sufficienti. Però evidentemente questi paletti non sono più attuali e quindi dobbiamo prendere atto che una stagione come questa poi viene salutata a fine con cori e fischi per i calciatori e a questo punto l'attesa di vedere come ripartirà la Fiorentina. Speriamo ripartano bene e mettiamola così, io non me l'aspettavo, ecco.
2: No, l'unica spiegazione che possiamo dare, Tommaso, è quella dei soldi messi dalla proprietà
3: e la scelta di portare Paratici
2: e soprattutto appunto dalla scelta di allontanare Pradè, ritenuto come principale responsabile, poi se n'è andato lui e tutto quello che vogliamo, però comunque di prendere un dirigente come Fabio Paratici. Io credo che ci si fermi a questo, ecco.
3: C'è anche chi come Stefano Taxi ipotizza che magari alla curva non siano stati fatti entrare alcuni striscioni, magari con riferimenti ad persona, ma Andrea Giannattasio ce l'ha raccontato nel prepartita come comunque tutti gli striscioni siano passati al controllo.
13: No, ma io comunque, ragazzi, cioè, ora a parte tutto, dopo 20 anni da abbonato di curva, figuriamoci se mi permetto di entrare nel merito. Te l'ho sempre detto, cioè il tifoso ha ragione a prescindere, perché paga e perché è presente, quindi non entro nel merito, però in quello che è il mio ruolo e anche in quelli che sono quasi sempre stati i miei paletti, in quello che è stato un cambio di prospettiva da tifoso a chi prova a raccontare il mondo viola, è tempo a questo punto, dopo una 20 d'anni e ho la fortuna di fare questo lavoro, di prendere atto che comunque una stagione come questa alla fine poi vede sul banco degli imputati i calciatori e nei confronti della società ci sono ancora bonus di fiducia, quindi ecco, diciamo che è un promemoria che dovremo tenere di conto quando magari ci ritroveremo a dire, e credevo non l'avrei detto, ma invece lo dobbiamo dire, che passano le proprietà, diminuiscono, come dire, le pressioni, perché oggi mi risulta inevitabile non pensare che durante la gestione della Valle si è sentito di molto peggio e per molto meno, per non tornare più indietro negli anni. Capisco, il calcio è cambiato, capisco le tante dinamiche, quindi va bene, prendo atto. Io personalmente sono tanto deluso dai calciatori quanto da questa dirigenza. Poi ascolto Gosens, avevo ascoltato Comuzzo, questo riferimento al girone di ritorno, per carità è verissimo, è legittimo, bravi, e sicuramente ci ha messo del suo Vanoli, ma non è che erano ultimi in classifica per il destino cinico e baro, perché ci sono state mille contingenze sfortunate. Sono loro che a Reggio Emilia decidono di non parlarsi più sull'1-0 dopo 8 minuti perché non sono d'accordo su chi tira il rigore. Sono loro che in campo si sono arresi con Udinese, Roma, eccetera, eccetera. Sono loro che nella partita più importante a livello europeo hanno comunque deciso di mollare sul 2-0 e la gara d'andata. Quindi poi alla fine bravi nel segnalare che hanno fatto un gran girone di ritorno, ma voglio dire, ci sarà una spiegazione a come mai hanno frantumato ogni record, oltre ad altre robe, ma ogni record negativo nel girone d'andata. Cioè lì che cosa è successo? Forse un giorno ce lo spiegheranno tra dirigenza e squadra, o sono stati dei periodi molto sfortunati e quindi meno male che nel girone di ritorno si sono ripresi e alla fine sono quasi eroici perché si sono salvati. E va bene, e vuol dire che la memoria nel calcio viene in genere spazzata via con una certa facilità, e quindi godiamoci questa salvezza e pettiamo di vedere quello che succede da domani.
2: Pettiamo?
13: Aspettiamo, tanto lo si fa da qualche anno, continueremo a aspettare.
2: Aspettare. Vai con le pagelle, Tommaso, vai!
13: Ma io stasera, ragazzi, sono in difficoltà,
2: stata veramente. Cioè, allora, guarda, parliamoci chiaro. Non le vuoi fare, non le facciamo. Cioè, no, per me si possono anche.
13: Non sono convinto nemmeno io. Cioè, alla fine ho dato 7 a Christensen.
2: Vai, dicele un po' random, dici 3 migliori e 2 peggiori e si fa festa, vai.
14: Allora, guarda, Christensen gli potevo dare 7,5. Si sa perché gli ho dato 7, ma invece da 7,5 ha fatto delle parate incredibili. E alla fine prende gol su autogol di Comuzzo, e quell'autogol è indubbiamente l'emblema della sua stagione, quindi 7,5 il migliore Christensen, 5 pieno il peggiore Comuzzo. Là dietro secondo me Dodò è stato tra i più propositivi, non da 6,5 ma da sufficienza piena, come tutto sommato alla fine è riuscito a fare anche Rugani. Io Gosens anche stasera l'ho rivisto un po' sottotono e quindi mi sembra sia rimasto sul 5,5. Centrocampo si salvano tutti e tre, devo dire che Fabian stasera meno peggio del solito, la sufficienza ci può stare anche per Brescianini e per Mandragora. Sulle corsie esterne un po' più deficitario Edrison in precisione, quindi ho messo sul 5,5. Gudmundsson come al solito ci ha fatto il favore di scendere in campo, uno spunto in 75 minuti sul quale poi è arrivato il giallo nei confronti dell'avversario, secondo me al solito è pochissimo, quindi 5 pieno anche per Good, Piccoli è da 6 pieno, solito

0: omologhiamo il momento pagelle. C'è un messaggio sulle pagelle del direttore, ce lo manda Pietro da Napoli. Ti pareva, secondo Loreto, Gudmundsson peggiore in campo? Come al solito vede una partita tutta sua.
1: E certo, che partita tu vedi, Loreto?
0: Posa il fiasco.
1: Stasera gliela dai vota Balbo, eh? Stasera doveva dargli 5 e mezzo, gliela dati vota
0: giustamente
1: Balbo.
0: Chiara dal Mugello fa anche una specifica. Ma ci avete pensato che magari dopo che la società ha perso presidente e direttore generale nel giro di poco tempo, forse non era il caso di contestarli? Alla fine contava che l'artefice di questo scempio, se Dio vuole, se n'è andato. Noi giustamente sono tanti a sottolineare questo aspetto. Noi parliamo di proprietà, parliamo di società, forse Ferrari è l'unico minimo comun denominatore, ma in generale la sensazione che si sia scelto, sia con gli striscioni che con i cori, di addossare tutte le responsabilità al gruppo squadra per la stagione. Vedremo poi sviluppi, magari proprio come giustamente sottolineava Lorenzo, anche la scelta di affidarsi a un dirigente come Paratici ha in un certo senso calmato le acque. C'è chi ad esempio invece è convinto come Tommaso, o meglio ci dice che probabilmente si vuole illudere, Tommaso da Montecatini, ma se la scelta della curva fosse dovuta anche a rassicurazioni arrivate dalla dirigenza?
2: No, vero.
3: È un pensiero che ho fatto anch'io,
0: Tommaso,
3: va bene, ma io infatti ribadisco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè mi guardo assolutamente bene da entrare nel merito. Poi se volete ve lo dissi dopo il Crystal Palace, che mi si teneva per quegli applausi a fine partita. Se volete il punto di vista mio, sepolto da 20 anni di tentativo di fare questa professione, però il mio punto di vista di quello che rimane del tifoso fino a 20 anni fa, io era dal Crystal Palace, che ero in modalità anni 90, per chi andava in curva.
0: Molti nostalgici, Tommaso, la pensa
3: però,
0: come te.
3: Però prendo atto che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati, che le persone sono cambiate. Cioè io a 20 anni ero sicuramente una persona diversa dai giovani di oggi che sono in curva, quindi semplicemente dico che nel mio ruolo, che poi è incidentalmente anche quello del direttore, ma anche su altre testate, cioè comunque nel mio modo di lavorare, bisogna che mi faccia un'idea chiara che oggi come oggi una stagione come questa, che per me, cioè nella mia memoria, sì, c'è quella della B nel 93, ma è una roba così, con un susseguirsi di figuracce, di situazioni, di sfondoni comunicativi, di bugie raccontate, di atmosfere meravigliose raccontate a Natale mentre la squadra è ultima in classifica, di distacco della proprietà, e ve l'ho già detto tante volte nel corso di questi anni, anche di una certa spavalderia, no? Nel mettere sul piatto risultati, atteggiamenti. Ecco, io non mi aspettavo che al terzo anno di lotta per la salvezza su 7 stasera finisse così, con grandi accuse ai calciatori e fine. Però se c'è fiducia in questa proprietà e in questa società, per carità, speriamo che abbiano ragione loro, e di sicuro c'è una figura come Paratici che anche a me dà certe garanzie. Quindi ci mettiamo belli comodi in attesa di capire quando si degneranno di farlo, che cosa hanno intenzione di fare nell'anno del centenario.
1: Senti Tommaso, ascoltiamo un minutino di Palladino in conferenza stampa, che dice qualcosa su un possibile Palladoro, che dice qualcosa su un possibile ritorno alla Fiorentina. Andiamo ad ascoltarlo, commentiamo al volo e poi ti salutiamo.
3: Una cosa, Palladoro.
4: Quella frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme. 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina

0: Argentina, ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
1: Eccola.
2: Ce l'ha piazzata.
1: Eccolo lì. Tac. Eccolo lì.
2: Non gli insegni nulla. È disco, è anche furbo. Posso, e tanto è sempre colpa, no, di legge o di chi scrive.
1: No, no, lui ha dato colpa a Pradè, no, ci sbagliamo.
2: Sì, sì, però insomma.
1: No, all'inizio dici sono state strumentalizzate. Sì, ma vabbè, lì lascia fare. Andiamo alla fine. Sì, ma andiamo alla fine. Cioè, io sono andato via per colpa di Pradè, avevo 2 anni di contratto per il bene mio e della Fiorentina, visto che avevo visioni opposte rispetto a Pradè, perché dice la vecchia dirigenza erano Pradè e Ferrari c'è ancora, quindi Pradè.
3: Mi piace pensare che non sia finita.
1: Senti Palla d'Oro, che non sa dove andare.
2: ha lasciato la porticina aperta.
1: Te lo immagini?
2: È parecchio.
3: Ma ce li abbiamo gli specchi al Viola Park?
1: Ci sono, sì, è pieno di specchi.
2: Però. Sì, poi li aveva già fatti mettere in quei 6 mesi di gestione al Viola Park. Comunque, mi fai pensare un Palla d'Oro, mi hai riportato alla memoria il povero babbo, gli mando un bacio in cielo di un carissimo amico d'infanzia. Mm-hmm. Che questo amico da babbo giustamente lo chiamava come chiami te Palladino, solo con l'accezione al plurale, e quindi mi hai fatto ricordare questa cosa che poi mi sentiva molto da piccolo.
1: Poi
3: ci sono due messaggi,
1: no, pensavo
3: direttore.
1: Tu ci fossi arrivata,
3: no
1: però perché stai mettendo al plurale la fine, ma non le a metà il plurale. Vai.
3: Danilo ci scrive: la B nel 93 fu il contrario esatto di questo campionato, da secondi andammo in B. Mentre Stefano dalla Rufina: grazie direttore, non potevi raccontarlo meglio di così, i tempi sono cambiati, speriamo in bene.
2: Sì, i tempi sono cambiati, e evidentemente è cambiato anche il modo di vivere quello che comunque per tutti resta un bene, perché è un bene profondo, no? La Fiorentina, la fede che nutri verso questi colori, la passione che nutri verso il modo in cui su un rettangolo di un campo di calcio vengono difesi i colori della tua città o della tua passione, se sei tifoso non di Firenze. E è cambiato evidentemente anche il modo di rapportarsi nei confronti di questa fede, e col passare degli anni c'è un approccio, come dire, verso chi poi la gestisce effettivamente, perché tutti amiamo la Fiorentina, ma pochissimi eletti hanno l'onore, onere di poterla gestire. È molto cambiata la percezione, ecco, di come viene gestito quello che è un bene al quale siamo tutti molto attaccati. Poi abbiamo tutti visioni diverse, ma siamo tutti attaccati a quel bene, a quella fede, a quella passione. È molto cambiata la percezione che c'era ai miei tempi da tifoso nei confronti di chi gestisce questo bene, perché dal mio piccolo punto di vista, questa è la mia opinione, e in 7 anni lo continuano a gestirla malino dal mio punto di vista, questa passione, questa fede e questo bene che noi chiamiamo Fiorentina.
1: Tommaso, grazie mille.
2: A domani, grazie mille
1: per queste splendide pagelle in questa stagione orrenda.
2: È una stagione bellissima. Mi mancherete paradossalmente anche voi il giovedì. Devo trovare un'attività. Devo valutare se caccia, pesca.
1: Ieri c'avevi qui gileino da pescatore.
2: Corso di doppiaggio, corso di latini americani. Beh. Non lo so. Hip hop, oppure come si chiama? No, quello non lo farò mai. Quello terribile che fai te, dire in palestra.
1: Crossfit.
2: Tutti pesi. Crossfit, no, quello crossfit, non lo farò mai. Crossfit.
3: È come
2: magari
3: Dybala.
1: Sì, esatto. Crossfit è come Dybala, esatto. Ti salutiamo così.
2: Quello lì.
1: Ciao Tommaso, ciao.
3: A presto, direttore.
1: Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa, che ha parlato così.
4: Avevo già una domanda in testa, quindi non vado sul suo futuro, non vado sulla partita, o almeno vado su un aspetto della partita, perché se lei poi dovrà restare, dovrà fare delle scelte. Allora le chiedo se questa Fiorentina può ripartire da Pietro Comuzzo, perché credo che l'autogol di stasera sia un po' la sintesi di una stagione terribile per questo ragazzo, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, era stato valutato in estate da un club estero oltre 30 milioni. Lei lo ha preso proprio, lo ha scotennato domenica scorsa a Torino, immagino per dargli una mano mentale, però oggi insomma ha fatto un ennesimo errore gravissimo. Può ripartire la finitina a questo ragazzo? Grazie.
5: Allora, nella vita si passano gli anni bui, è negli anni bui che si cresce. Io penso che Pietro abbia delle potenzialità, l'ha dimostrato il mercato quest'estate. Poi le annate, sai, forse è arrivato troppo in fretta a far vedere quello che è normale, ma come gli ho sempre detto, nei momenti di difficoltà si cresce. Penso che ci sia la convocazione anche nazionale, quindi vuol dire che è un prospetto importante, come io penso che sia un giocatore importante. Poi se le annate a volte cerchi di fare bene ti escono anche queste cose qua, però Pietro è un ragazzo che è sempre stato concentrato, sempre voglia di migliorare, e io penso che c'ha un futuro importante.
6: Sardelli.
7: Salve, vado io allora sul futuro. Le chiedo, ma intanto le chiedo la soddisfazione di uno stadio che si, cioè, l'ha acclamata per tutta la partita, e se c'è un incontro in agenda, ecco, come funziona la settimana prossima, i prossimi giorni.
5: Ma intanto ringrazio i tifosi, perché penso che questo sia stato un premio di questi mesi di lavoro veramente importante, quindi vuol dire che alla fine non bisogna farsi pubblicità, ma dopo c'è il lavoro, viene ripagato, quello che dico sempre, i valori, quindi li ringrazio. Però io penso che sono stato con questi ragazzi e ho detto sempre che è giusto accettare le critiche, perché è vero, la Fiorentina si merita di più, però io penso che verso il finale anche questi ragazzi hanno provato a dare tutto, soprattutto anche nella grande partita a Torino, e questo ha fatto capire quanto loro ci tenevano anche a dare una piccola soddisfazione, se anche la Fiorentina sappiamo che deve stare ad alti livelli, al nostro pubblico. Quindi quando si arriva a qualche cosa non si arriva da soli, bisogna farlo sempre insieme, questo sarà sempre il mio valore. Quindi io penso che anche questi ragazzi potevano far di più, sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, sì, e abbiamo sempre accettato quello che, ripeto, la gente ha sempre detto, però devo dire che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, quello, ed è stata la cosa più importante per arrivare a questa salvezza. Sul mio futuro ho detto sempre che la società mi è stata sempre vicina in questo percorso. Ho avuto questo incontro già due settimane fa e hanno in mano un'opzione del contratto, e ho detto dopo Torino che saranno loro a valutare. L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza, cioè questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare con stretto contatto con un direttore importante, che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere. Quindi questo è, ho detto solo che se devo essere io l'allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello, perché sono ambizioso, e come questo club deve essere ambizioso, come voi siete ambiziosi e come la mia gente è ambiziosa.
6: Tenerani.
8: Ciao Paolo, volevo restare su questo argomento per capire perché bisogna aspettare così tanto per sapere
5: se gli fa la domanda.
8: Hai ragione, però lo che provo a chiedere, sento poi mi risponde, perché bisogna aspettare così tanto per sapere se Vanoli resta o Vanoli va? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, il 30 di maggio si scade l'opzione, no? Dico, io non ho capito quanti dirigenti andranno in America, se questa settimana, quella dopo, non lo so, se vanno prima di parlare con te, se vanno dopo, non lo so. Dico, ci sta anche dal primo di giugno se posso alzare la mano e dire amici io vi ho aspettato così tanto, amo tanto Firenze però potrei anche andare a lavorare. La terza cosa rapida è questa, in questo mezzo incontro quando avete parlato di ambizione tu gli hai detto non so se mi tenete, se mi tenete però sappiate io sono ambizioso, quindi ho bisogno di stare a un certo tipo. Loro che cosa ti hanno risposto davanti alla parola?
9: Allora,
8: se mi puoi scusare sono tre,
9: Mario, voglio precisare.
8: Non ci parliamo più per me, se non so, grazie.
9: No, no, voglio precisare, tanto sono. Tanto sono domande del tempo, della tempistica, della scelta, non sono domande che puoi fare a me.
8: Ma ti sorprende?
9: Io no, a me non mi sorprende perché io lavoro, vado avanti e come hai detto te, se mi dovessero chiamare dopo c'è la scelta loro, c'è anche la scelta mia, quindi non è un problema. Quindi non sono veramente ero talmente concentrato a fare qualche cosa di importante dentro di me che era quello di salvare la Fiorentina, quindi non ho mai pensato a questo. Loro mi hanno detto che a fine campionato mi avrebbero parlato, ma due settimane fa quando ho avuto l'incontro è stato un bello incontro, ma non abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di come avevo visto io, come vorrei un'organizzazione societaria per dare supporto a quello che c'è stato, che è bello perché vuol dire costruire qualche cosa. Poi le altre domande non me le devi fare.
8: Hai detto io voglio una squadra ambiziosa?
9: No, non abbiamo parlato di squadra, cioè non abbiamo parlato, era
8: perfetto.
9: Se ci sarà il prossimo incontro non abbiamo parlato, cioè non posso parlare di squadra quando non sono io allenatore. Cioè io parlo effettivamente, ma hanno il direttore mi ha chiesto un certo tipo di dialogo, nel senso di e io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Questo è il mio compito, sono un grande professionista, io lo faccio. Poi giustamente loro, ripeto, hanno l'opzione. Ho detto solo che se devo rimanere, l'importante è che non rimango per conoscenza, perché sarebbe uno sbaglio, e voglio rimanere perché riconoscono il mio lavoro e perché ho detto solo se me lo dovessero chiedere, cioè voglio una Fiorentina di alto livello, perché penso che negli anni questo c'è, e quindi non è. Poi rispetto le scelte, come nel momento quando ci sediamo ci può essere anche un no da parte mia, non è detto. Quindi non è un problema.
10: Ultime due, Melini e Caroli.
11: Mister, ripartendo da qua, anche io ho tre cose veloci da chiederle. La prima è, chiedendo una Fiorentina ambiziosa, lei si dovrebbe fidare molto, no? Perché il 30 maggio è dopodomani e quindi dovrebbe dire io vorrei una squadra ambiziosa e si dovrebbe fidare i suoi dirigenti che rispondono sì. E quindi questa è la prima domanda che volevo farle. La seconda...
9: Che rispondono?
11: Sì, facciamo una Fiorentina importante.
9: Magari mi posso rispondere, no, non te lo so dire. Questa è la mia idea. È una mia idea, poi magari i progetti li dovranno sapere loro.
11: Bene, la seconda domanda è come vive lei questa situazione? Nel senso che comunque ormai da settimane parliamo del suo futuro e soprattutto parliamo anche delle persone che potrebbero arrivare al suo posto. Quindi come sta vivendo lei questa situazione, nonostante sia stato concentrato fino ad oggi sul campionato? E la sua sensazione qual è? La terranno o no?
9: Allora guarda, la mia sensazione, penso che ho la fortuna di aver lavorato bene, di essere arrivato all'obiettivo. E questo penso che da parte delle altre persone la gratificazione più grande, credimi, è oggi da parte dei tifosi, ma soprattutto anche la gente che lavora al Via La Par, bellissimo, quando ti viene grazie, questo per me è la gratificazione più grande, cioè veramente credimi, è una cosa che se devo piangere piango per questo, perché sapevo quanto era importante quest'annata, quindi questo per me le gratificazioni sono queste, non sono a livello economico. E io la vivo bene perché ho l'esperienza, sono nel calcio da tanti anni, quindi giustamente penso che a ogni parte che sono andato non è che c'è solo un allenatore, ma magari possono essere anche a altri, non è un problema. L'importante, io dico solo, io parlo per me, non posso parlare di altre cose, ho detto solo che se decidono che Paolo Manoli è l'altro dell'anno prossimo, l'importante è che lo faccio per riconoscenza, ma io penso che, guarda, credimi, c'è un direttore di alto livello e io penso che è veramente, penso che lo dimostrano i fatti. Mi ripeto, con Roberto Moretti, con il direttore Ferrari, che è quello che quando sono arrivato qua mi ha scelto, e quindi ho sempre in sintonia, non abbiamo mai parlato di questo, ma siamo arrivati, eravamo tutti concentrati a quell'obiettivo. Adesso la parola aspetta loro, io hanno in mano un'opzione, quindi io posso solo stare zitto e aspettare se mi chiamano o basta, l'importante è quello. Ma io penso che questo club abbiano voglia di fare qualcosa di importante.
1: E questo è il messaggio di Vanoli, che ha chiuso la conferenza stampa con l'opzione della Fiorentina in mano alla Fiorentina per il rinnovo automatico di Paolo Vanoli, che varrà fino al 30 maggio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione delle partite della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
3: Grazie a te, Lorenzo, a tutti gli ascoltatori. Un grazie speciale a Stefano Carlesi stasera, che ha fatto doppio lavoro, non solo regista ma anche tato. E ringrazio anche Arianna, che questa sera ci ha fatto compagnia fino a quest'ora.
1: Sì, perché tutti i baci avete visto anche questo dati dalla Chiara, perché c'è la piccola Arianna, la figlia di Chiara, che è stata qui con noi, bravissima tutta la sera. Quindi grazie a Stefano Carlesi, grazie a Arianna, grazie a tutti voi per averci seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani per il weekend qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto. Buonanotte a tutti.
3: Ciao.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: quindi se fosse sempre domenica, Radio Firenze Viola, la trasmissione della partita, e stasera sarà la partita più bella perché è l'ultima di questa stagione incredibilmente brutta da parte della Fiorentina. Siamo arrivati in fondo anche a quest'anno, siamo arrivati, giusti gli applausi per noi, non certamente per chi ci ha mostrato quegli spettacoli indecorosi che abbiamo visto in tutta questa stagione, ma siamo arrivati alla fine e stasera insomma ci divertiremo anche ascoltando quello che ci racconterà Andrea Giannattasio sulla contestazione. Capiremo per chi saranno gli striscioni, i cori, o meglio contro chi saranno gli striscioni, i cori da parte del tifo organizzato della Fiorentina, che è già partito da un paio di giorni con i vari striscioni appesi in tutta Firenze che vi abbiamo mostrato qui su Radio Firenze Viola. E insomma sarà una serata tutta da vivere, dove di tutto parleremo tranne che del campo, perché a questo punto ce ne importa veramente il giusto. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Vedete la contentezza di questa ragazza, che veramente siamo arrivati in fondo a questa stagione incredibile.
1: Stamani ho scritto al direttore Tommaso Loreto proprio per chiedergli una cortesia a livello organizzativo. Ho chiuso il mio messaggio con: mi dispiacerebbe davvero tanto mancare all'ultima impresa di questa straordinaria stagione.
0: Esatto, appunto, perfetto. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Lo strazio sta finendo e un anno se ne va. Ragazzi, è l'ultima, finalmente. Sì. Ci stiamo per mettere alle spalle un anno difficilissimo.
0: Sì, sì, sì, e non ne potevamo veramente più. Ci hanno fatto questa chicca di venerdì sera perché veramente ci mancava. Non so se quest'anno avevamo mai giocato di venerdì sera, forse no.
2: Non quindi lo so. Ci mancava lunedì un sacco di volte.
0: Ma con la conference era abbastanza normale. Sì. Però, insomma, di giovedì sera ne abbiamo fatti tanti, di sabato, domeniche a tutte le ore del giorno, forse di venerdì sera no, abbiamo fatto anche una domenica a mezzogiorno, insomma non ci è mancato veramente niente in questa stagione. Andrea, rapidamente andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni ufficiali dell'ultima giornata, e sottolineo ultima, e di nuovo applausi per l'ultima giornata di campionato, che scelte da Vanoli e Palladino. Poi c'è Palladino, che bellezza.
2: Palladino che è già in mezzo al campo, sta parlando con i suoi collaboratori, dei calciatori che ha mandato in campo dal primo minuto. Anche l'Atalanta, vedrete, fa una rotazione molto robusta, a brevissimo ne parliamo. Partiamo con la Fiorentina che gioca con il 4-3-3, tra i pali c'è Christensen, non c'è De Gea, poi in difesa Dodò, Rugani con Comuzzo e Gosens, a centrocampo ci sono Brescialini, Mandragora e Fabian, davanti Harrison insieme a Piccoli centravanti e Gudmundsson dalla parte opposta. Risponde l'Atalanta 3-4-2-1, il modulo dei nerazzurri, che peraltro oggi hanno svelato il nuovo logo, che è sostanzialmente un ritorno al passato per la Dea, con un cerchio e l'immagine della Dea con i capelli neri e lo sfondo azzurro. E Sportiello tra i palli, è l'esordio stagionale per il portiere ex Viola, con poi la difesa 3 composta da Scalvini, Ien e Anor. A centrocampo ci sono Bellanova, Pasalic, Deron e Musà, sulla tre quarti Samardžić e Sulemana a supporto di Jack Raspadori. Le panchine, per quanto riguarda la Fiorentina, una panchina abbastanza magra, contando l'infortunato Ken, l'infortunato Parisi, anzi permetteteci un in bocca al lupo veramente di cuore al terzino Viola, e la squalifica di Luca Ranieri. In panchina ci sono i portieri di riserva De Gea e Lezzerini, poi Pongracic, Solomon, Ndur, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Balbo e Fortini. Mi risulta che Vanoli abbia provato per tutta la settimana Braschi nella formazione di partenza, e invece stasera fa giocare Roberto Piccoli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, i portieri sono Carnesecchi e Rossi, e poi ci sono Bakker, Scamacca, Ederson, che secondo le ultime informazioni è pronto a trasferirsi al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, e poi De Ketelaere, Jim City, Kolasinac, Obrić, Vavassori, Zaleski, Zappacosta e Krstović. Queste anche le pedine a disposizione di Raffaele Palladino. Sicuramente Raffaele Palladino alla sua ultima gara sulla panchina nerazzurra, presumo barra spero anche Paolo Vanoli, che da quello che ci risulta comunque sia si prenderà l'abbraccio del Franchi, perché è fuori discussione che il lavoro svolto a Firenze sia stato di altissimo profilo.
0: Sì, sì, e forza 1%.
2: È forza 1%, ribadiamolo, forza 1%.
0: Bene, abbiamo visto anche dai nostri monitor l'abbraccio tra Krstovic e Pongracic, che hanno giocato insieme.
2: Eh sì.
0: E tra poco andremo anche a sentire che cosa ne pensa il nonno di Pongracic, perché andremo da Tommaso Loreto.
2: Eh sì.
0: Andrea, ti lasciamo prendere posto e vivere questo pre-partita per capire anche poi come si muoveranno i tifosi per questa contestazione che ci attendiamo per quanto larga parte della partita.
2: Non lo so, allora io da quello che ho capito, ribadisco quelle che sono le informazioni in mio possesso, la curva ha preparato molti striscioni e per quello che ho capito non qualcuno era scettico sul fatto che li avrebbero fatti entrare tutti al prefiltraggio, perché magari qualcuno era un po' pesantuccio, presumo. E io credo che oggetto della contestazione sarà tutto il mondo viola, la squadra che si è già presa una bella palata di cacca fumante nel corso di questi giorni, e poi anche la proprietà e la dirigenza, salvo Paratici naturalmente. Quindi insomma staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro però le avvisaglie sono state ben chiare e dopo ne parleremo.
0: Va bene, ciao Andrea, grazie, a dopo.
2: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio.
1: Che ridi?
0: Rido, poi dopo te lo dico.
1: 3487513933, sono tanti i messaggi che arrivano, sono carinissimi stasera gli ascoltatori. Moreno, buonasera, siete stati eroici, è giusto battervi le mani, riterrei giusto battere le mani anche ai nostri giocatori, ma in quel caso sul viso, Moreno. Yes. Mi raccomando, attenzione. È bello questo clima, come quando sbagli le superiori, ti bocciano in prima liceo e sai che il prossimo settembre ti scriverai al DAMS. Questo ce lo scrive Damiano, che ci fa sapere che ha fatto una cosa orribile, passava il pullman della Fiorentina, l'ha mandato a quel paese di cuore, non pensavo sarebbe mai successo, ci hanno rubato anche i sogni. E poi ringrazio tutti quelli che hanno notato e apprezzano il pizzo.
0: Bene, ok, benissimo. Io ho i calzini di pizzo però non li vedete. Tommaso Loreto, ciao.
3: Sera.
0: Ciao Tommaso, siamo arrivati.
3: Dove fa? Siamo
0: arrivati alla fine, Tommaso. Hai mangiato, preso un po' di zuccherino, che insomma i tuoi 20 kg no. Vestito non ti permettono di scherzare troppo col caldo, eh?
3: No, infatti l'ho accusato subito. Poi lo odio, lo detesto, sento già proprio l'afa, quella tipica di agosto.
0: Ma infatti bisogna sempre diffidare, insomma, da chi odia il caldo.
3: Caffeino prima di uscire, con più o meno con la stessa voglia che si poteva avere appunto di andare a fare un esame a scuola. Peraltro vi volevo ricordare che io ho veramente coltivato per qualche mese l'idea di andare al DAMS, e andai anche a un paio di incontri formativi a Bologna, e dopo uno di questi, mangiando sotto uno dei tanti loggiati di Bologna, veramente avevo dietro Cremonini che ragionava di una... È una storia vera,
0: eh?
3: Pensa te la sliding door,
0: sì, sì. Cioè, potevi essere uno dei Lunapo.
3: Bravo, Cremonini.
0: Capito.
3: Poteva venire al mio tavolo, io fare il dance, e oggi ero, come dire, cioè Cremonini oggi sarebbe stata la mia spalla, perché ero ovviamente più bravo di lui.
0: Certo.
3: E il mondo del giornalismo fiorentino, dell'informazione che ruota intorno alla Fiorentina, non avrebbe avuto la mia voce e la mia firma. E il mio volto, peraltro.
0: No, però l'avrebbe avuta lo stesso, non il giornalismo, però insomma tutta Firenze avrebbe avuto un cantante famoso.
3: Sì. Se io faccio un singolo come si intitolava La mia Vespa, poi
0: La mia Vespa
3: metto a seguire,
0: si chiamava 50 Special, La mia Vespa
3: 50 Special. Bene. Mi metto a seguire per 20 anni la Fiorentina nel mondo del giornalismo.
0: No, vabbè. Mica nel mondo del giornalismo, però magari come Cremonini venivi al Franchi a vedere,
3: certo,
0: le partite,
3: certo,
0: quindi comunque certo, saresti stato un personaggio al quale aggrapparsi anche nei momenti più bui delle varie stagioni della Fiorentina. Quindi il tuo contributo a tutta Firenze lo avresti dato comunque.
3: Assolutamente, avrei rilasciato interviste in esclusiva solo alla Chiara, specificando che basta che non ci sia Di Benedetto quando vanno le mie interviste, se no non le concedo.
0: Bene, benissimo. Senti, allora, che cosa ne pensi del fatto che Vanoli non faccia giocare tuo nipote?
1: Ce lo chiedeva Carmine, per, ma il nipote del direttore non gioca.
0: Esatto, perché non gioca tuo nipote, Tommaso?
3: Ma che ne so, ragazzi, ma questa è nemmeno un'amichevole, questa è la gambata a fine stagione, cioè non mi ci soffermo su queste scelte, vai a sapere te perché ha valutato così, forse per qualche numero che ha visto nel corso degli allenamenti, per qualche scommessa che doveva mantenere, non lo so, mi cambia veramente il giusto, stasera proprio la partita, giusto la curiosità, ecco, di vedere se questa Fiorentina magari avrà le gambe e anche la personalità che ha messo in campo con la Juve. E anche l'Atalanta mi sembra sia qui a fare una scampagnata, quindi poi mi aspetto la partita come un contorno, e questo invece mi incuriosisce molto a quello che sarà il saluto della piazza in questa stagione.
0: Allora, ci fa sapere Luciana Magistrato con tanto di foto sui nostri gruppi che c'è anche Sartori allo stadio, magari per visionare quel giocatore dal quale riuscirà a prendere 15 milioni di euro, che è Fabian, altro capolavoro di Sartori nel darlo alla Fiorentina. Che ne pensi, Tommaso?
3: Penso però che, lo dicevo oggi, che francamente se è proprio quello che abbiamo visto in questi mesi, ok, ma io fatico a pensare che sia veramente solo questo Fabian. Quindi poi non so come conti di muoversi paratici, perché o trovi qualcuno che te lo prende, ma non capirei perché, o te lo tieni visto che è riscattato obbligatoriamente con la salvezza. L'unica è vedere se poi magari un modulo diverso, tenendolo davvero alto a fare i tre quarti, quello che abbiamo visto finora mi sembra più brutto di quello che può essere. Dopodiché vediamo un po' chi viene ad allenare, perché poi tanto ruota tutto intorno a quello, quindi sarà una grana per lui.
1: Il direttore avrebbe scritto "La mia fiesta", ci scrive Simona, parafrasando il
0: bella,
1: titolo.
0: Bella, bella, bella, bellissima.
1: E poi, Tommaso, è inevitabile che la gran parte dei messaggi chiami in causa anche il clima allo stadio. Abbiamo detto della partita, ci importa il giusto, forse siamo stremati dalla stagione che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle. Ma per quanto riguarda gli striscioni, che poi su Firenze Viola già da stamattina erano a disposizione dei lettori, e la presenza comunque dei tifosi in curva, hai la sensazione che possano essere 90 minuti intensi?
3: Io sì, io mi aspetto varie manifestazioni del pensiero della curva, ho avuto modo poi in giornata di confrontarmi anche con qualche amico o collega, perché chiaramente non giriamoci intorno, quando tutti hanno visto questi striscioni da stanotte, la domanda successiva è stata: giusto colpire la squadra, ma la società nulla. Io credo che stasera qualche messaggio arriverà anche alla società, per non dire alla proprietà, e quindi sono curioso. Di certo stile Genoa, l'ultima in casa, se non sarà durante la partita sarà a fine, e secondo me ci sarà un congedo abbastanza velenoso, perché la stagione è stata veramente insopportabile fino proprio all'ultimo. Qualche bagliore ce l'ha regalato la Juve, ma anche, come dire, gli ultimi passi verso la salvezza aritmetica non sono stati esaltanti. Ora io passerò per molto severo, però cioè, tra Verona, Lazio sono state delle partite sfiancanti, dove poi alla fine ti ha dato grande aiuto De Gea, se hai fatto magari un gol su azione, fine. Quindi cioè, non c'è proprio modo di trovare anche, che ne so, tre gocce del bicchiere per non definirlo tutto vuoto. Quindi sulla squadra ho pochi dubbi, ma secondo me stasera ce n'è anche per la società e la proprietà, e ci sta, ma dal mio punto di vista ci sta.
1: Vorrei ben vedere. Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: avrei voluto vedere la curva completamente vuota, ricoperta esclusivamente dagli striscioni. Prendiamo esempio dai tifosi laziali.
0: No, No, stasera si va e si contesta, ma si contesta bene bene, perché siccome ci sono anche queste idee, no, della permanenza di Vanoli, del fatto che comunque Vanoli ci venga a dire ma io ho fatto i punti, che sono più o meno gli stessi punti che aveva fatto Palladino l'anno scorso, no, ora sono meno chiaramente i punti, ma questa storia dei punti non ci convince fino in fondo, perché noi preferiamo vedere qualcosa di diverso, perché noi abbiamo visto delle partite quest'anno veramente da mani nei capelli che non ho veramente, guarda, è bene far capire anche questo, secondo me, non tanto sul Vanoli, perché poi passa il messaggio, no, che noi ce l'abbiamo con Vanoli, ma non è così, cioè no, assolutamente no, cioè a Vanoli noi diremo un grazie enorme per sempre, perché ci ha scongiurato innanzitutto di far gioire tutti coloro che erano lì in riva al fiume aspettando il cadavere della Fiorentina da tutta la stagione, e li abbiamo rimandati tutti a casa a mani vuote, ma soprattutto ha tirato fuori la Fiorentina da una situazione drammatica, quindi grazie enorme a Vanoli, ma se non può essere questo l'obiettivo della Fiorentina, non può essere vivacchiare con Vanoli e vincere le partite 1-0 perché gli altri, o per fortuna o perché gli altri, vedi la Lazio, vengano a non giocare a Firenze. Questo è il pensiero, Tommaso, e poi ti salutiamo.
3: Sì, sottoscrivo e provo a sintetizzare, è stato l'uomo giusto nel momento giusto ma nel posto sbagliato, nel senso che la Fiorentina non può ritrovarsi ultima in classifica senza una vittoria a metà dicembre a doversi dare la statistica. Poi qualcuno tirava in ballo i tifosi della Lazio, lo dito si porta dietro una gestione ventennale, quindi lì poi c'è un rapporto ultra ventennale, e quindi secondo me non possiamo rapportarlo con la gestione commisso che è al settimo anno, però siamo al terzo anno su sette in cui di fatto è stata la salvezza del tuo obiettivo, e questo non può essere soddisfacente. I momenti che hai spacciato come i più importanti alla fine non ti hanno portato coppe, e comunque la Coppa Europea che hai fatto per 3 anni, oltre a essere la minore, l'hai fatta anche in fase decrescente per 4 anni, hai fatto 2 finali, poi semifinale e quarto, e quindi è chiaro che stasera da un lato ci sta la contestazione, perché dopo 7 anni, scusate la crudezza, ma siamo ancora al nulla dopo tante parole, e anche tutta una serie di atteggiamenti di una certa spavalderia, certo, che non sono stati risposti dai risultati. Dopodiché non sei però nelle condizioni notizie, è più di 20 anni che è lì, anche se qualche coppa gliel'ha fatta sollevare. Sì.
0: Bene, Tommaso, grazie, a dopo.
3: Ciao,
1: a dopo.
0: Allora, rapidamente ad ascoltare le parole di Paolo Vanoli prima della partita, che ha parlato così a DAZN.
4: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, un girone di ritorno che rispecchia un po', penso, i valori che la Fiorentina abbia. Una salvezza importante, ripeto, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri che avete detto importanti, però tutto questo l'abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che penso che, nonostante gli errori iniziali che possono aver commesso, si sono comportati da grande gruppo, grandi uomini nell'ultima prestazione, una prestazione importante contro una Juventus che sappiamo quanto valeva per i nostri tifosi.
5: Valeva tanto per i vostri tifosi ed è valsa tanto anche l'ultima striscia che avete fatto, no? Con tantissimi risultati positivi che vi hanno permesso di salvarvi in anticipo rispetto alla 38esima giornata. Lei è stato bravo anche a sopperire le mancanze degli attaccanti. Sono arrivati gol dei difensori, dei centrocampisti. Ci racconta come ha lavorato con la sua squadra in questo senso?
4: Ma guarda, lo dimostra un po' la mia storia. Io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscano dentro l'area, penso che la dimostrazione è anche questa, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti tanto. Mandragora penso che abbia fatto il record dei suoi gol, Cherry Endure è cresciuto molto, sicuramente Brescianini arrivando a gennaio ci ha dato una grossa mano, Fagioli, quindi è un aspetto su cui lavoro tanto, perché non puoi essere indipendente solo esclusivamente da un attaccante. Poi Mi dispiace perché nell'arco di questa stagione devo dire che il nostro bomber Mosekin l'ho avuto veramente poco.
5: E concluderà la stagione senza esserci, tra l'altro.
4: Sì, sì, abbiamo provato fino alla fine, poi dopo la nostra decisione giustamente raggiungere la salvezza è quella di portarlo, continuare questo programma di recupero.
0: Allora, queste le parole di Vanoli, noi andiamo invece fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
6: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi, questa volta per davvero, perché il diluvio di Fiorentina Genoa ci aveva portato a essere un pochino più all'interno della struttura per fare il collegamento. Questa volta di fronte alla tribuna come al solito, oggi ho due Alessandri, come giusto confermate, Alessandro 1, Alessandro 2, anzi Alessandro, per non fare un torto a nessuno, Alessandro di qua, grande ascoltatore di Radio Firenze Viola,
7: sì, sì, tutti i giorni a Rosa Libera,
6: quindi un grande onore essere in diretta sulle nostre frequenze,
7: sì, grande onore.
1: Anche per noi averlo, Ludovico.
6: Anche per, giustamente sottolinea Chiara, anche per noi avere gli ascoltatori in diretta, te l'ho detto anche fuori dai microfoni, è sempre un grande piacere, che non è stato invece vedere la Fiorentina quest'anno. No. Oggi è l'ultima, se Dio vuole, si dice a Firenze.
7: Sì, no? Cioè, siamo un po' stanchi, sinceramente, beh, di vedere sì, questo spettacolo. Comunque, sempre Forza Viola, quello, la passione rimane comunque, però sinceramente sta un'annata difficile anche da seguire, perché insomma io mi sono preoccupato.
6: Ecco, bilancio della stagione, perché finisce stasera, la partita non sposta niente perché non conta nulla, domani sarà il giorno del pagelle, no? Del pagellone, del voto alla stagione. Chiaramente il voto alla stagione non è una domanda da fare, perché è facile da dire, è incredibilmente negativo, però non lo so, se tu dovessi sottolineare qualcosa che più di tutti ti è rimasto impresso, che sia in negativo o in positivo.
8: Purtroppo solo negativo, perché le prestazioni sono imbarazzanti e io mi vergogno di questa squadra, e quindi siccome noi siamo abbonati da diversi anni, secondo me ci dovrebbero restituire i soldi dell'abbonamento.
6: Una delle Fiorentine più brutte mai viste.
8: Una Fiorentina così brutta non me la ricordo, non so te Ale.
7: No, io ho visto anche le due retrocessioni, comunque sempre da abbonato, ma così mai.
6: Sì, si può dire la squadra del 93 che retrocesse forse era anche più forte, probabilmente sì, era anche più forte. E però nonostante sia retrocessa, quindi abbia fatto come risultato peggio di questa, comunque è rimasta un pochino più nel cuore quell'annata e questa qui, perché
7: sicuramente.
6: Dimmelo.
7: Sicuramente perché lì insomma ci hanno un po' remato contro. Quindi insomma, cioè, non è stato solo demerito, ma è stato anche per colpa insomma di qualcuno che ci ha voluto fuori dalla Serie A.
6: Ci siamo intesi, va bene, andiamo avanti. Riconferma di Vanoli sì o no? Secca.
8: Se vince stasera purtroppo lo riconfermano. Il girone di ritorno, nonostante ci siamo salvati, se non siamo undicesimi siamo decimi, quindi secondo me non va bene.
6: Ipotetico sostituto, grosso il nome che per ora circola di più in Italia, poi c'è la pista est, il famoso Mister X. Cosa ti piacerebbe per la Fiorentina l'anno prossimo?
8: Preferirei una pista est, perché secondo te Vanoli e Grosso non è che ci sia granché.
6: Potrebbe essere un colpo alla Souza, no? Anche a livello di entusiasmo.
8: Sì, ora noi ci si entusiasma per poco, quindi
6: questo è vero.
8: Va bene tutto, va bene tutto, basta vedere un po' di impegno.
6: Voglio sentire
8: basta
6: anche
8: un po' di impegno.
6: Voglio sentire anche di qua Alessandro, riconferma di Vanoli.
7: Diciamo insomma, magari se lo merita, perché comunque ci ha salvato, quindi cioè non ha fatto un brutto lavoro, però io vorrei Sarri,
6: che invece probabilmente è destinato alla squadra che è dall'altra parte del campo stasera. Va bene, per concludere, il giocatore che ha deluso di più quest'anno, ce ne sono tanti ovviamente, però siamo alle porte del mercato, non so, penso a Ken, che comunque rimane un giocatore che ha mercato nonostante la stagione, no? Non lo so, quello che più di tutti ha deluso.
7: Gudmundsson.
6: Senza dubbio, eh?
7: Sì.
6: E lo venderesti?
7: Lo venderei, però sicuramente poi va a finire come con Ilicic, perché tanto il giocatore, secondo me, c'ha le qualità. Qui si vede, non è esploso, insomma, non ha. Magari da un'altra parte esplode, come sempre.
6: Giocatore che venderesti, che ha deluso di più?
8: Gudmundsson è piccoli, anche se forse piccoli c'ha margine di
6: crescita. Si può dire che le aspettative su Gudmundsson erano ben alte rispetto a quelle di piccoli di un anno fa.
8: Sicuramente, anche perché noi abbiamo visto che Gudmundsson a Genova fare delle cose importanti, ma a Firenze non le ha mai fatte, quindi forse non è la sua piazza.
6: Vabbè, vi lascio chiedendovi, non lo so, una speranza per l'anno prossimo, anche un aforisma in fiorentino. Cosa ti verrebbe da dire di pancia per la prossima stagione dopo questa che è stata terribile?
8: Questa è una domanda a sorpresa difficile.
6: Sì, però fuori dai microfoni siete stati molto astratti nei pensieri, quindi voglio sentire qualcosa di genere.
8: Basta poco, è l'impegno. Poi che si vinca o che si perda va bene lo stesso.
6: Il detto della curva Fiesole dice un'altra cosa, però va bene. E Alessandro, cosa dici?
7: Speriamo che ci si possa divertire di più da prima.
6: Anche perché fare peggio di così direi è abbastanza difficile. Grazie ragazzi e buona partita. Lorenzo e Chiara, a voi la linea.
0: Ciao, grazie. Ciao, grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri tifosi. Grazie anche a Ludovico Mauro. Un paio di messaggi, poi andiamo da RTV 38.
1: Ci scrive Babbo Viola: ma che dice Vanoli? Centrocampisti che si inseriscono hanno segnato quasi sempre da fuori area. E Chiosa con un tabula rasa, che cita il nostro Emiliano da Colleferro. Qualcuno potrebbe suggerire a Vanoli un sinonimo di importante? Questo ce lo scrive Francesco, che si è beccato il cuoricino. Tanti cuoricini per i nostri ascoltatori, ma cosa vuoi vedere se tutti non aspettano altro che l'arbitro fischi la fine? Questo ce lo scrive Luciano da Empoli.
0: Allora diamo anche un aggiornamento che viene direttamente dallo stadio, che ce lo manda Andrea Giannattasio, perché al momento delle formazioni tutto lo stadio ha fischiato i giocatori della Fiorentina, salvato soltanto il nome di Davide Astori, come sempre succede e ci mancherebbe altro, e anche Paolo Vanoli, e questo la dice lunga, ma neanche troppo, perché secondo me non dobbiamo confondere, no, quelle che sono le idee dei tifosi, che credo siano le stesse dei nostri, quindi delle stesse nostre. Quindi un grazie clamoroso e grandissimo a Paolo Vanoli, però in tanti secondo me non vorrebbero rivederlo sulla panchina della Fiorentina.
1: Un grazie importante potremmo dire a Paolo Vanoli.
0: Mentre abbiamo visto un Palladino discutere con i tifosi, Chiara. Ma...
1: bagno di folla per Palladino, il suo ritorno al Franchi. Sì, però da un lato l'abbiamo sempre raccontato come, a detta di alcuni, sia stato allontanato da una parte della piazza che non riusciva a nascondere il malcontento nei confronti della sua Fiorentina. Sappiamo bene che è stata una sua decisione, e quindi bene che i suoi estimatori l'abbiano comunque trovato e salutato. Non sarei stata tra quelle, ma in generale, perché tanto io sono a polemizzare anche con i nostri stessi tifosi, quindi non ho occasione di andare ad abbracciare. Mamma mia, forza 1%, ci scrivono. Ovviamente l'1% è lo slogan del nostro Andrea Giannattasio, sì, che stasera ci racconterà la partita. Ciao Chiara, non la guardo, ascolto voi. E questo Alessandro, che ringraziamo per la fiducia. Alessio da Scandicci: 100 anni di orgoglio, 10 anni di sbandierata mediocrità. Americano vendi. E purtroppo il clima, l'abbiamo detto, è sicuramente è un clima pesante. È stata una stagione difficile per tutti. Chiara, questo è l'ultimo giorno di scuola, ci scrive Emilio. Mi mancherete, mi mancherai, ma la Viola no, lei mi è mancata tutto l'anno. E sì, anche questo messaggio, devo dire, rende benissimo l'idea. C'è chi ci chiede un commento in merito alle voci che circolano da più parti sulla vendita imminente a un fondo arabo. Lorenzo, io passo la palla a te, perché io quando non ho informazioni non alimento quello che poi non ho modo di verificare.
0: No, non credo che sia purtroppo una cosa fattibile quella di una vendita imminente, anche perché insomma anche Ferrari ci ha raccontato ieri, no, durante la conferenza stampa per il calcio femminile, di un viaggio già programmato sia da parte sua che da parte di Paratici in America. La speranza potrebbe essere quella che magari vanno in America a sentire Giuseppe Commisso, che gli dice: ho venduto la Fiorentina. Quindi chissà se magari non potrà essere questa la notizia che vanno a prendere direttamente gli Stati Uniti, però non credo che si sia purtroppo vicini a una vendita da parte della Fiorentina. Dico purtroppo perché insomma in questi 7 anni abbiamo poche volte goduto. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
9: Eccoci qua.
1: Ciao.
9: Manca poco all'inizio di questa partita. Che cosa realmente vi aspettate, al di là della contestazione di cui abbiamo parlato e che probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà il centro forte di questa serata?
0: Sì. Sì, ci aspettiamo quella e ci aspettiamo un'amichevole. Ci aspettiamo magari Vanoli, che comunque ha detto che ci rimarrebbe male o cose del genere se dovesse essere confermato, per, o se la partita contro la Juventus dovesse incidere sul suo futuro, perché lui pensa di essersi guadagnato la permanenza ancor prima, però magari vincendo anche stasera potrebbe arricchire, no, quello che è il suo discorso sui punti, sui numeri che lo vedono insomma meritare la conferma alla Fiorentina. Io spero di vedere l'ultima di Vanoli stasera e spero di vedere anche l'ultima di tanti giocatori che quest'anno ci hanno fatto veramente soffrire troppo.
9: Chiara, anche stasera Vanoli, parlando con altre partite, ha detto: il mio lavoro è certificato e rispecchiato dai numeri.
1: Sì, questo, la Fiorentina insomma, sostanzialmente salva, è stato chiamato per salvare la Fiorentina e quindi il suo l'ha fatto. Poi l'interpretazione anche soggettiva, perché è assolutamente lecito che ci siano delle preferenze in una materia come il calcio, fa sì che il suo lavoro venga valutato su una scala di giudizio differente. Sono d'accordo con chi questa sera allo stadio l'ha comunque applaudito, quando alla lettura delle formazioni invece tutti, eccezion fatta per Astori, sono stati fischiati. È un ringraziamento. Io penso però che la sua avventura sia finita, e per quello che mi aspetto con impazienza al fischio finale.
9: Nel frattempo saluto e ringrazio Pietro Pellicciari dall'esterno del track, lo ritroveremo poi a partita. Grazie Pietro, buon lavoro.
10: Parlato di numeri il buon
9: a dopo. Grazie,
10: ciao, Pietro. Ciao. Parlato di numeri il buon Vanoli, ha detto: dice, i numeri sono dalla mia parte.
9: Sì, l'ho detto adesso, non se ti ha ripreso questo mio intervento.
10: No, perché è arrivato.
9: È arrivato
10: solo un amici ascoltatori.
9: Ciao, Mauro. Sei carico per la partita stasera?
10: Sì, oggi stasera, per fortuna.
0: Mangiata la pizza?
10: No. C'è un carico, è una partita da vedere, per dire. Bella per il punto.
9: Vieni che possa essere una bella partita.
10: Lo auguro, sperando che una faccia bella la Francia, la faccia da noi.
9: Sì.
10: La domanda della sera è: ma che vanno a fare in America? Ma non so, perché vanno in America, vanno sì, Ferrari e Ferrari insieme.
9: La squadra.
10: No, è che vanno a fare in America, andranno a uno per farsi di quanto spendere, e l'altro
9: che il budget sia
10: quello sicuramente.
9: Cosa ne pensate, Lorenzo Piccara?
0: Ma guarda, abbiamo
9: i motivi di questo viaggio.
0: Abbiamo
1: Ciao Sauro.
0: Allora, no, prima un ascoltatore ci ha scritto che c'è un'imminente cessione a un fondo arabo, sì. Può darsi che noi purtroppo non abbiamo notizie in quel senso, però la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a ricevere la notizia da parte di Giuseppe Commisso. Vi ho fatto venire perché vi volevo dire di persona che ho venduto la Fiorentina. Ecco, questa è l'unica speranza che abbiamo del viaggio in America di Ferrari e Paratici.
10: Dovrebbe essere una spiegazione, però che non si sappia proprio nulla.
0: No, ma sto scherzando, purtroppo.
10: No, un po' qua ci sta, a volte visto.
9: A volte sì, quando c'è stata la Fiorentina da parte della Valle.
10: Io mi ricordo quando
9: non si sapeva niente.
0: Ma guarda, ma ci sono dei patti di riservatezza talmente rigidi che è difficile sapere qualcosa prima.
10: Sì, sì, certo, però quando fu venduta, ricorderete, quando fu venduta la Fiorentina, sì, dai della Valle, cioè la settimana prima in studio, io che ad esempio conducevo Viola, e Luca Lamai diceva: noi non abbiamo notizie, ma figurati se questi. E non ci sapeva nulla nessuno.
9: È vero.
10: Quindi può darsi anche che. Però l'importante è che non ci vadano, però, come Totò e Peppino quando vanno a Milano. No, quello mi raccomando.
9: Quello lo escluderei.
10: Quanti soldi abbiamo?
9: Chiara, invece, passando alla formazione della Fiorentina di stasera, c'è qualche novità: Christensen in porta, e poi Fagioli che invece si accomoda in panchina, c'è Rugani al centro della difesa con Comuzzo.
1: L'abbiamo detto, purtroppo questa partita non ha valore, che non vuol dire che le scelte di Vanoli poi siano scelte dettate anche dal valore dei singoli. È giusto che chi fa parte della rosa abbia la sua occasione. Per il resto vedremo se davvero con la testa libera saranno in grado di replicare una prestazione quantomeno da squadra, come è accaduto a Torino, e se siano ancora in grado di correre sempre come è accaduto a Torino, ma non non nelle giornate precedenti. Per il resto io credo che anche loro abbiano staccato un po' la spina, esattamente come tutti noi.
9: È praticamente tutto pronto per l'inizio della partita?
10: Attaccata?
1: No.
10: Ah, perché l'abbiamo attaccata la spina?
1: No.
9: Raramente. Sta per iniziare la partita. Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38. È cominciata la partita, ci siamo dilungati un po' con i nostri amici appunto di RTV 38 che ritroveremo all'intervallo. Adesso torneremo da Andrea Giannattasio che, come vi abbiamo raccontato, ci ha già detto che i tifosi della Fiorentina hanno fischiato tutti tranne il nome di Davide Astori e quello di Paolo Vanoli alla lettura delle formazioni. Timidi applausi invece per quel che riguarda Raffaele Palladino, questo ciò che ci ha scritto Andrea Giannattasio, ma ce lo facciamo dire direttamente da lui. Ciao Andrea.
2: Eccoci, ben trovati. Gara iniziata da 45 secondi, 0-0, subito discesa di Raul Bellanova sulla fascia destra, cross al centro, palla che finisce direttamente fuori dal campo, si ripartirà da una rimessa al fondo in favore di Oliver Christensen. Stadio quasi per pochi intimi, anche a livello di tifosi ospiti ce ne saranno un manipolo, non si arriva sopra i 20-25, e giustamente, insomma, è giorno di lavoro, gara che non conta nulla, e per il resto, insomma, partita che lascia veramente a desiderare. Gara che adesso vede la Fiorentina manovrare un pallone a centrocampo con Brescianini, palla che sfila dalle parti di Gosens in favore di Rugani, che pur giocando questa gara titolare non raggiungerà la quota 5 presenze da 45 minuti almeno, e quindi non verrà riscattato dalla Juventus. Palla adesso in profondità per Piccoli, che fa sportellate con Yen, vince la guerra con il centrale ex Verona, punizione in favore della Fiorentina, mentre Ludovico Mauro fa volare una bottiglietta d'acqua dalle parti di un tifoso in tribuna. Per sua fortuna non lo scende in pieno. Come?
1: Daspo
2: per Ludovico Mauro. Daspo. Oh, ve lo dico subito, sarà una radiocronaca ridanciana quella,
0: certo,
2: di oggi.
0: Certo, io ti chiedo solo una cosa: stai attento a quello che dici.
2: Sì. Va bene. Non vado oltre.
0: Andare oltre, dai, non ci roviniamo questa. No, fammela passare vero. Ridanciana anche a me, senza dover stare attento. Va bene. Ok.
2: Fiorentina che manovra sulla sinistra con Brescianini, palla adesso per Gosens, messo a terra da Deron, uno dei giocatori più antipatici che conosca. Punizione per la Fiorentina dalle parti della panchina di Raffaele Palladino, elegantissimo come sempre, ma d'altronde lui stesso ha raccontato che deve ringraziare tutti i giorni madre natura per certo. Come insomma è venuto fuori da sua madre. Punizione in favore della Fiorentina con la palla affidata a Gudmundsson e a Rolando Mandragora. Perché ridete? Tutti veniamo fuori da vostra madre.
1: Era assolutamente persa questa dichiarazione,
0: perché la Chiara ha detto, ma l'ha detto davvero? Io l'ho detto in un'intervista ai Corriere della Sera, cioè, quindi c'è tutto scritto, la puoi anche ritrovare, cioè.
1: Stavo andando a cercarla.
0: Vai sul Corriere della Sera.
2: Punizione Viola, mette al centro Mandragora, mette fuori la difesa dell'Atalanta, recupera il pallone Dodò, uno dei peggiori di questa stagione della Fiorentina, e mi auguro che ci sia uno striscione anche per lui. Harrison, il cross al centro, testa di Rugani, mette fuori Bellanova con un tiro alla viva il parroco, recupera Raspadori, ma è bravo Fabian a intervenire, ancora Fabian, gioco di prestigio in favore di Rugani che si spinge in avanti in favore di Brescia.

0: Bravo il estremo difensore danese a mettere il pallone lontano dalla sua porta. Buono questo intervento del portiere della Fiorentina, maglia numero 53, che oggi gioca, penso, la sua prima gara in campionato, perché poi in conference ne aveva giocate diverse, ma il campionato credo di no. Palla adesso in favore di Suleiman, rimessa laterale per l'Atalanta, ancora Suleiman, area di rigore, mette fuori in favore di Deron, con poi la Fiorentina che mette fuori il pallone, rimessa laterale in favore dei bergamaschi nella linea di centrocampo. Sento un ritorno audio un po' fastidioso, poi non so se possiamo perfezionare il collegamento quando mi fermerò, però comunque sia, direi che siamo giunti al quinto minuto. 0-0.
1: Faccio leggere alla Chiara
0: 40.
1: Le parole di Palladino su Madre
2: Io probabilmente
1: Natura.
2: Quel paragrafo Vai. L'avevo saltato. Si guarda allo specchio, qual è il primo pensiero? Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella
0: Lezione
2: immagine.
0: Attenzione all'Atalanta, scusami, con Bellanova che mette al centro, mette fuori Comuzzo, molto bene. Il ritorno audio è finito, viva Dio, grazie all'ottimo lavoro della regia. E poi Samardzic, cioè, attenzione, li mette subito in gioco. Grande Carlesi, davvero, numero uno. Bravo! Con Samardzic che recupera il pallone. Palla subito per il numero 69, Anor. Ancora Anor, attenzione. Palla al centro! Mamma mia, cosa si è mangiata l'Atalanta! Cosa si è mangiata l'Atalanta in dai e vai tra Anor e Suleiman. Palla di Suleiman ancora in favore di Anor. È intervenuto, non si sa come, il numero 69, che ha ciccato clamorosamente il pallone. Palla a fondo campo, si è divorato il gol dell'1-0 con l'Atalanta.
1: Sì, voleva andarci di tacco, ma sì. Insomma, se fa il difensore un motivo ci sarà. Si è dato il colpo di tacco sull'altro piede, tacco sinistro su piede destro. Finiamo, Chiara, perché è imperdibile.
2: Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella immagine che io cerco di preservare tenendomi in forma. Nello specchio riflesso un uomo che coltiva ambizione, forse anche troppa, e trasferisce ai giocatori questo concetto: senza ambizione, senza disciplina siamo morti.
1: Esatto, e quindi lui con tutta la sua ambizione, dopo aver detto addio alla Fiorentina, è stato fatto fuori anche dall'Atalanta. Grazie Raffaele Palladino, torna pure a lottare per altri obiettivi, perché per l'Atalanta non sei stato in grado, come per tanti altri club credo, però vediamo che cosa succederà.
0: Tra l'altro
1: poi avremo anche Dimitri Conti, che insomma sarà in estasi per Palladino, perché insomma non
2: ma
1: vedeva
2: è allo
1: lui.
2: Stadio,
1: no,
2: Dimitri.
1: No, non è andato, perché sennò si sarebbe messa a piangere.
2: No, sarebbe stato inquadrato tra coloro che poi sono scesi a stringere la mano.
1: Certo, esatto. Però ha fatto 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia, tra l'altro. Ricordiamo le imprese di Raffaele Palladino, che un quotidiano titolò Palladoro, e io da quel momento lo chiamo solo e soltanto Palladoro. E invece insomma, poi chiaramente quest'anno ci dicono no, meglio Vanoli, ma nessuno dice che Vanoli sia meglio di Palladoro, ecco, e neanche Pioli è stato meglio di Palladoro. Però Palladoro non ha lasciato, almeno a me, un bellissimo ricordo per le tante occasioni buttate al vento nelle quali la Fiorentina avrebbe potuto vincere, magari fare la storia quella volta sì, di tornare in una coppa più importante invece che in conference.
0: Andrea, no, volevo dire che sì, presente allo stadio Gianluca Sartori,
1: c'è Ken con un cappello da pescatore, e quindi
0: grande,
1: potrebbe andare a fare una notturna a questo punto, visto che in campo non c'entra più, potrebbe andare a fare una notturna di pesca. Comunque, vai Andrea. Già,
0: all'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore. No, allora, c'è Giovanni Sartori a vedere la partita, sì, il direttore. Io non escluderei che fosse qui per Palladino. Attenzione a Piccoli che riceve la palla, si gira molto bene in area di rigore da Brescianini, cross al centro, mette fuori la gola Brescianini e Sportiello si salva. Una grande occasione da gol per la Viola, ma c'è la posizione di fuori gioco, quindi tutto invalidato.
1: Piccoli,
0: sì, esatto. E grande occasione per la Fiorentina per andare in vantaggio, ma ripeto, tutto invalidato da una posizione di offside. 9 minuti sul cronometro, un'occasione per parte, però quella dell'Atalanta era valida e quella della Fiorentina no. Quindi si riparte da una rimessa dal fondo in favore di Sportiello, che insomma ci ricordiamo ha giocato un anno nella stagione della Fiorentina, nella stagione 2017-2018, un'annata terribile, quella della scomparsa di Davide Astori. E intanto nel settore ospiti del Franchi c'è già uno striscione, che è il primo della serata, in attesa di altri, immagino. E chiaramente oggi ricorrono i 2 anni dalla vittoria di Dublino dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, sì, in finale di Europa League, e quindi oltre al nuovo logo che ha presentato oggi l'Atalanta

0: chiaramente c'è anche la ricorrenza di questo trofeo straordinario vinto da Gasperini 2 anni fa. Il passa il tempo, ma non l'emozione. 2 anni fa, Dublino, Atalanta, campione. Sì, è vero.
1: No, più che altro il 22 è molto, ora che c'entra il 22 maggio, molto spesso si giocano le finali di Coppa. Però, insomma, oggi la Juventus ha festeggiato i 30 anni dall'ultima Champions. Oggi è il 16° anniversario del triplete dell'Inter. Oggi è il secondo anno di anniversario della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta. Insomma, un 22 maggio fortunato per tante squadre, sì. Speriamo lo possa diventare presto anche per la Fiorentina, che magari riuscissimo a vincere un trofeo prima o poi, insomma, saremo grati a chi riuscirà veramente a riportarcelo.
0: Indubbiamente io confido che questo viaggio in America della dirigenza viola,
1: l'ho già battezzata, Andrea.
0: Che cosa?
1: Allora, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che secondo ciò che avevano detto a lui era imminente un passaggio di proprietà a un fondo arabo.
0: Sì.
1: Ora io ho detto:
0: no, ma io non volevo dire questo.
1: No, sì, aspetta. Difficile che sia imminente, però ho detto: la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a sentire da Giuseppe Commisso: ragazzi, sto vendendo la Fiorentina, oppure l'ho venduta la Fiorentina. Quindi sarebbe l'apoteosi, credo, dopo 7 anni di vivacchiamento e insomma soltanto con Vincenzo Italiano 3 finali purtroppo persi.
0: No, io stavo dicendo che mi auguro che questo viaggio in America possa servire, insomma, anche per stimolare il presidente, la signora Catherine. No, non a vendere, poi vediamo se venderanno, ma quantomeno a stimolarli a spendere, perché l'anno del centenario, l'anno prossimo, è vero che la Fiorentina viaggerà in ristrettezze economiche per tanti motivi, primo dei quali un passivo di 80 milioni e la mancanza dell'Europa, però se la proprietà volesse metterci una mano sulla coscienza potrebbe serenamente investire, ecco, per fare una squadra forte. Vedremo, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona difensiva, una gara che a parte quelle due folate nei primi minuti di gara non ha regalato grandi spunti. L'Atalanta, insomma, ha tantissime seconde linee in campo, ma mi sembra si trovi meglio rispetto alla formazione viola. Atalanta, che ricordiamo, vive un momento non brillantissimo, perché a parte la vittoria di San Siro di poche settimane fa sul Milan, poi arriva da un periodo non buono, ha perso in casa l'ultimo turno con il Bologna.
1: Un palladino, come è possibile?
0: Sì.
2: C'è anche chi ci scrive, Simone nello specifico: non lo facevo così modesto il vecchio tecnico della Fiorentina.
1: Capito? No, ma com'è possibile? Eppure Palladino è il miglior allenatore del mondo, no? Ce l'hanno dipinto anche così in diversi. Comunque no, sono d'accordo, Andrea, insomma, una stagione, un Palladino che aveva iniziato benissimo, sì, all'Atalanta, sì, veramente benissimo, e poi si è sciolto come neve al sole. E un po' mi ha ricordato, no, quella Fiorentina che non era partita benissimo, ma che ha avuto quella striscia di 8 partite vinte consecutivamente, sì, in campionato, che poi con le quali, grazie alle quali poi, sì, Palladino ci ha campato di rendita fino alla fine del campionato, dicendo poi ma io ho fatto 65 punti, che tra l'altro 65 punti quest'anno in Serie A non servivano per arrivare sesti, giusto per mettere un altro tassellino, saresti arrivato settimo con 65 punti. Beh, Andrea.
0: Sì. No, è vero, ragionamento che poi andrà fatto anche in chiave l'anno prossimo, perché poi io mi auguro che la Fiorentina abbia l'ambizione di costruire una squadra da oltre 60 punti l'anno prossimo, però insomma quest'anno la quota Europa si è alzata. Seguiamo la Fiorentina che attacca con Harrison sulla destra, l'inglese, gioco di prestigio in favore di Gudmundsson, che si è visto veramente poco in questa stagione, devo dire la verità, oltre che in questa partita, anche su di lui probabilmente siamo ai saluti. Dodò sulla destra in favore di ancora Harrison allo scambio con Gudmundsson, trattenuto per la maglia, ci poteva stare una punizione che non viene data, è strano, ci poteva stare secondo me. Palla adesso in favore di Dodò sulla destra ancora, Fiorentina che attacca con intensità in questa via di partita. Siamo giunti al 14° minuto, 0-0 il punteggio al Franchi. Cousins, per Brescianini che si sposta molto sulla fascia, molto laterale quest'oggi, il numero 4 viola, e poi Gudmundsson al limite dell'area per Dodò in favore di Harrison. Attenzione Fiorentina che adesso ha una manovra avvolgente. Harrison si accentra, spunto per Gudmundsson, ancora Harrison, Gudmundsson, e poi Mandragora spreca tutto, però ancora Fiorentina possesso palla, poi spreca malamente la viola, riparte in contropiede la Fiorentina, l'Atalanta con Pasalic, palla per Samardzic, attenzione è un 4 contro 4, Samardzic si accentra, ancora il numero 10, il tiro di Samardzic deviato, palla in calcio d'angolo, tiro deviato dell'ex Udinese, palla in corner, e quindi altra opportunità per l'Atalanta. Forse però una deviazione non è di un giocatore viola, ma è di un giocatore nerazzurro. Eh sì, perché non c'è angolo, ma c'è rimessa dal fondo. E quindi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atalanta sulla conclusione di Lazar Samardzic. E quindi si riparte da una rimessa di Oliver Christensen quando siamo al quarto d'ora. E per il momento, tutto tace in curva. Come la
2: parli? Ce lo chiedevano infatti da casa, Andrea. Te l'avrei chiesto tra qualche istante.
0: Ma io penso che sia la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta.
1: Sarebbe una delusione pazzesca, quindi, se non succedesse niente.
0: Ma smentirebbe tutte le notizie che erano in nostro possesso,
1: no,
0: peraltro.
1: Certo. No, non volevo dire questo, però sarebbe, a questo sarebbe una delusione pazzesca. Anche perché, insomma, dopo i fischi durante la formazione, però strano, no, che si sia deciso di non fare nulla per il primo quarto d'ora.
0: Non lo so, sarà il secondo tempo e basta, quello che poi diventerà oggetto di critica. Io adesso sento cori pro Fiorentina, sì, sosteniamo la Fiorentina, sempre ci saremo. No, di Dio, va benissimo, cioè chi paga il biglietto non è che deve avere un copione prefissato, certo. Però
1: no, ma credo magari che comunque una scaletta se la siamo fatta.
0: Beh, la facciamo persino noi in radio, esatto. Figuriamoci se non la fa la curva ferrovia. Insomma.
1: Che non si vada a braccio per una cortesia.
0: Attenzione a Raspadori, il tiro di Raspadori, palla che esce di pochissimo a fin di palo. Sul secondo palo la sinistra di Oliver Christensen, altra opportunità da rete per l'Atalanta, questa forse la più clamorosa di tutte. Jack Raspadori in un fazzoletto di terreno di gioco, tiro sul secondo palo che esce veramente di pochissimo. Insomma, l'ex Napoli, ex Atletico di Madrid, si mette le mani sul volto perché sa perfettamente di aver fallito una grande occasione. Insomma, Fiorentina adesso deve stare un po' più attenta perché aumentano le opportunità da rete per la Dea.
1: C'è un'altra notizia fantastica che dobbiamo dire per forza. Allora, la Chiara quest'anno, inizio stagione, ha iniziato un quaderno, e questo quaderno è stato il quaderno della iettatura totale, visto che, insomma, la Fiorentina, lo sappiamo tutti, che stagione abbia, erano due uguali, giusto? Ok, erano due uguali. Adesso sta finendo, è l'ultima parte. Quindi finisce anche il quaderno della Chiara.
2: Potrei usare l'ultima per un'amichevole estiva, dipende.
1: No, ma poi c'è un'amichevole estiva. Andrea, non so se vuoi che la usi per l'eventuale finale della primavera. Lascio a te.
0: Sì.
1: Il quaderno della iettatura.
0: Il
2: mio quaderno.
0: Se è della iettatura, no.
1: No, questo.
0: Della iattura, penso si dica in italiano. Credo, okay, scritto. Attenzione alla Atalanta con sulle mani il tiro, la grande parata di Christensen ancora una volta, poi Comuzzo fa una buca pazzesca ma recupera la sfera, seconda grande parata di Oliver Christensen con la mano destra, qua molto bravo il portiere danese, Atalanta che ha avuto quattro nitide palle gol per andare in vantaggio. Attenzione adesso Anor, Atalanta che attacca veramente molto bene, ha la mente molto più libera dei viola, Scalvini sulla destra, Scalvini in profondità per Samardzic, palla recuperata da Gosens, ma la perde subito la Fiorentina. Attenzione a Bellanova sulla destra, parte l'amico di Dellungo, lo scambio con Scalvini per Pasalic in favore di Bellanova, ancora l'amico Dellungo che dà in inserimento centrale in favore di Scalvini. La Fiorentina che si chiude, non vuole far passare l'Atalanta, però insomma poche idee per la viola, poche idee e confuse in questo avvio di partita. Atalanta più convinta, speriamo insomma poi crolli nel corso del secondo tempo. Coradea in possesso palla con Musà che scambia con l'antipaticissimo De Ron per Pasalic, altro antipaticissimo calciatore, Jack Raspadori in area di rigore sulla sinistra, Raspadori si gira per l'antipaticissimo De Ron, e poi Samardzic di prima, ancora una parata di Christensen che evita l'1-0 dell'Atalanta. recupera la palla Raspadori, è un assedio da Atalantina, è un assedio, attenzione adesso a Sulemana, come direbbe il direttore di una televisione, è un assalto continuo e arriva anche il tiro di Deron che scheggia il palo alla sinistra di Christensen, arrivano i primi fischi,
1: ma è il simpatico Deron?
0: Sì, di Deron.
1: Il
0: scheggia il palo, mi sembra.
1: No, forse
0: l'antipatico
1: no.
0: De Ron.
1: L'antipatico De Ron. Non so perché cosa abbia fatto il povero De Ron. Comunque ce ne
0: sta proprio sulle palle. Bene, sta proprio sulle palle.
1: Comunque, secondo me ci sono giocatori molto più antipatici di De Ron. Comunque, caro il mio Andrea Giannattasio, che il latino lo conosci molto bene, la iettatura è un termine derivato dal latino iactare, gettare, che indica l'influsso malefico e sfortunato che, secondo la credenza popolare, certe persone, gli iettatori o cose, possono esercitare. In questo caso è la cosa, ovvero il quaderno della Chiara,
2: che non può, ti permettere
1: il malefico, il quaderno. Allora, il nome del quaderno sarà il malefico da stasera. E per stasera,
0: come la cattiva della Bella Addormentata, di che cos'era? Della
1: Malefica di Biancaneve?
2: No. Aspetta.
0: No,
2: Malefica la Bella Addormentata nel bosco.
0: La Bella Addormentata nel bosco.
1: Bene.
0: Sì, quello della rosa sotto il vetro.
2: Quella è la Bella e la Bestia.
1: Cosa?
0: La Bella e la Bestia.
1: Quella è la Bella e la Bestia, via.
2: E non c'è un cattiva. Malefica è
1: la Bella Addormentata nel bosco.
2: Ce l'ho tatuata, però.
1: Cosa?
0: Ok.
1: Cosa?
2: La Bella Addormentata nel bosco.
1: Ah, la Bella Addormentata nel bosco. Pensavo Malefica.
2: Con la cornice e con lo specchio di Biancaneve.
0: Attenzione, si cambia maglia Roberto Piccoli, perché stava giocando così bene che i giocatori dell'Atalanta gli hanno detto: no, dacci la maglia, la vogliamo incorniciare. E allora si è dovuto cambiare la maglia, no? Qualcuno gliel'ha strappata e addirittura è stata volata in tribuna e un bambino nel parterre di tribuna si è presa. E devo dire che ha preso la maglia di uno dei peggiori giocatori di quest'anno della Fiorentina, quindi insomma io la farei brillare quella maglia, fosse in lui, però evidentemente la terrà come un cimelio e come una sacra reliquia. Attenzione alla Fiorentina che attacca con Dodò sulla destra, apre per Jack Harrison. Apre il sinistro, cross al centro, Piccoli, deviazione, Sportiello in due tempi fa sulla sfera. Fiorentina che ha provato a dare l'impressione di star giocando una buona partita, ma non ci crediamo.
1: No.
2: Da casa ci segnalano come la Bella Addormentata nel bosco giochi nella Fiorentina e abbia il numero 10 sulle spalle. Bellissimo, questo è fantastico. Gabriele, tutti questi fischi contro i giocatori, ok, va bene, ci scrive Francesco da Montreal, ma non dimentichiamoci che il marcio sta anche nella proprietà, la curva dovrebbe scriverlo a caratteri cubitali affinché l'amico presidente lo capisca una volta per tutte. Spero che anche Paratici glielo faccia capire quando va in New Jersey a trovarlo. Aleandro ci scrive: per me, quando arriveranno in America, Joseph Commisso gli chiederà come mai non c'è anche Daniele Pradè, e questo dà la sensazione anche di come purtroppo si percepisca la figura. La marcatura dei centrali verso le punte avversarie, vi sembra
0: attenzione
2: normale?
0: L'amico di Dellungo che fa una bella scivolatona e poi perde palla Gosens che dorme, lui la Bella Addormentata nel bosco quest'oggi. Favorisce recupero di Anor, Bellanova in favore di Scalpini. Seguiamo questa azione, poi andiamo con lo studio, il primo ospite, suppongo, con Stramarzic che prova a trovare un palco libero. Sì, il nonno di Pongracic, ragazzi. Con Sulemana, sulla sinistra per Pasalic in favore di Anor, scuola Genoa in favore ancora di Sulemana, Raspadori, ancora Anor. Manovra avvolgente della Dea, un po' sonnacchiosa, quindi direi di andare con l'avolo di Pongracic.
1: Abuelo in spagnolo. Ciao Tommaso, ben ritrovato, come stai?
3: Tutto bene.
1: Il caldo?
3: No, un po' meglio.
1: Un po' meglio,
3: dai.
1: Lo zuccherino te l'hanno dato?
3: Panino sì.
1: Lo zuccherino?
3: Sì. Sempre il solito,
1: Niente, no.
3: Si può dire sia un livello alto, per capirlo.
1: Con cosa era?
3: È il solito cotto e formaggio, però c'è anche due dita di burro e non si capisce perché le debbano mettere. E poi c'è quello con la melanzana e io mi risparmio più o meno da 3 anni.
1: Senti, ma possiamo dire che il Covid ha veramente rovinato il catering negli stadi? prima, ti, senti, prima c'era la pasta, andavi dentro, mangiavi, insomma, si mangiava.
3: Ma io ora negli ultimi 2-3 anni fa, Andrea, in Italia, io all'estero devo dirti che ho trovato situazioni indimenticabili al di là.
1: Dov'era la zuppetta quest'anno? Dov'era?
3: La zuppetta di Bruxellone, dov'erano? In Polonia, a Sosnowiec, mi pare, per il match con Rapid. Quindi in Europa molto meno, in Europa c'è questa attenzione. In Italia mi ricordavo comunque Bergamo, che Reggio Emilia al di là di San Siro storicamente era di una certa importanza, però hai ragione, poi il Covid ha limitato questa giusta e bella iniziativa che riguarda noi che siamo qui a lavorare. Nel frattempo io sono rapito dallo stato dei lavori in curva, quindi osservo le gru, osservo questa curva che pian piano cresce, quindi non mi chiedete della partita.
1: No, raccontaci delle gru, della copertura, raccontaci. Ti
3: affascinano.
1: Allora, aspetta, scusami Tommaso. No, perché devi sapere, Chiara, che oggi Tommaso Loreto, che era in redazione dopo Palla al Centro, si aggirava intorno alla macchinetta del caffè e mi ha anche fatto un caffè, non offerto, ma me l'ha fatto, con le mani dietro.
2: Si stava già preparando per osservare il cantiere.
1: Quindi Tommaso, raccontaci, visto che ti prepari d'oggi pomeriggio.
3: Devo dire che mi affascinano le strutture che vedo crescere, mi affascinano queste travi enormi che immagino faranno la copertura, mi affascinano anche queste due gru messe quasi come se dovessero allestire un mega palco per una nuova tournée dei Pink Floyd. Mi affascina un po' meno l'idea che mi sto facendo che comunque così non vedremo più le colline dietro la curva, che era un'immagine molto romantica, che appartiene peraltro alla mia giovinezza, quando andavo allo stadio le prime volte osservavo la curva, rapito dalla bellezza del tipo, ma anche dalla scenografia dietro delle colline che ora non si vedono più.
1: Quando portava Pongracic allo stadio da piccolo.
2: Però ho fatto anch'io tante foto quando avevo l'abbonamento in tribuna a questo scorcio di cui parla il direttore. Ne ho anche una con la luna che spunta dalla collina.
1: Però io vi voglio bene ad entrambi, però in tribuna era tutta un'altra cosa, perché insomma chi poi andava in curva Fiesole e andrà in curva Fiesole è giusto che magari dalla tribuna non si veda lo scorcio, ma che non prenda l'acqua.
2: Porca
1: durante
2: miseria,
1: l'anno.
2: Sì,
3: è giusto che ci sia la copertura, certo è che come colpo d'occhio spariscono le colline dietro, che peraltro sono le colline di Fiesole. E poi comunque, ripeto, cioè ci sono queste gru che sono enormi e sembra tutto molto incastrato, molto preciso, ecco, come disposizione, quindi sono rapito più da quello che non da quello che vedo in campo, perché Christensen per ora è migliore in campo, 27 minuti, ha bello fatto 3 o 4 interventi importanti, nel frattempo l'Atalanta gioca, noi andiamo al piccolo trotto, e come dire, di continuo sento solo l'incitamento della curva. I nostri eroi sembra abbiano già dimenticato il ritmo che avevano a Torino con la Juve.
1: Sì, assolutamente. Chiara, ci scrivono qualcosa a Tommaso?
2: No. Credo che l'intento di moglie e figlio di Rocco sia fare all-in il prossimo anno, non per ambizione sportiva o per amore della Fiorentina, solo per lasciare una memoria importante legata al nome di commisso, un modo per esorcizzare il lutto. Qualunque sia il motivo, spero si traduca in qualcosa di finalmente importante. Bacio alla Chiara, questo grazie Andrea da Roma. Tommaso, abbiamo parlato a lungo di questo viaggio in America.
1: Aspetta.
3: Applausi al mister per un controllo su un pallone spiovente, controllo a seguire con una certa conoscenza del ferro del mestiere.
1: Vabbè, comunque insomma la calciatore Vanoli un po' di soddisfazione se l'è tolte, non solo con la Fiorentina ma soprattutto col Parma, vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e poi soprattutto
3: io spero
1: anch'io,
3: a Parma.
1: Anch'io e poi
0: No, niente. C'è uno striscione di culo, ricorda il Tucano, quindi inizia la serie degli striscioni, ma non è di contestazione.
1: Bene.
0: Non si spegne il fuoco di un ricordo se ci sarà sempre qualcuno ad alimentare la fiamma. Tucano presente, insomma, quindi qua si fa riferimento a un tifoso e poi insomma anche a un gruppo di tifosi che da sempre prende il nome Tucano, c'è anche un torneo di calci, di calcetto, alla memoria di Tucano. Quindi iniziano però a vedersi i primi striscioni. Vai Tommaso.
3: Sì, bello il ricordo del Tucano. No, niente, io c'ero a Tardini.
1: Sì, dicevo, ma soprattutto non era tanto quella quanto la Coppa UEFA vinta nel 99 con la squadrettina non da poco del Parma, insomma, Veron, Chiesa, Crespo, Thuram, Cannavaro, Buffon, c'era anche Vanoni, quindi insomma un po' di soddisfazioni se le è tolte anche il buon Paolo Vanoli, che ha fatto uno stop. Lo stop non l'ha fatto Palladino, ora tra poco chiamiamo Dimitri. Tommaso, come te lo immagini? Sì. Come te lo immagini, Dimitri? In estasi totale, perché anche questa grandissima prova, no? Questo gioco spumeggiante da parte dell'Atalanta, che nonostante le seconde linee fa vedere insomma quella che è l'idea di calcio del suo tecnico, che è stata per un anno palla lunga a Ken, speriamo la butti dentro.
3: Io credo sia emozionato a rivederlo lì davanti a quella panchina con quella posa dal leader, il modo di incitare i ragazzi, di ricordare quanto li ama uno per uno, e quindi credo che troveremo un Dimitri Conti emozionato, detto che mi sento di dire, comunque tutto sommato capisco il mister, perché anch'io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi sento in dovere di ringraziare madre natura.
1: Benissimo, grazie a Tommaso Loreto, non so se lo richiameremo nel secondo tempo e neanche per le pagelle dopo questa chiusura di collegamento, sto scherzando. Ciao Tommaso, a dopo.
2: A dopo.
3: A disposizione.
1: Ma che grande Tommaso Loreto, sempre a nostra disposizione. Andrea.
0: Io invece la mattina quando mi sveglio, che sono le 6 di mattina,
1: piano,
0: quando
1: piano,
0: mi guardo allo specchio,
1: piano.
0: Vedo una faccia stravolta dal poco sonno e mi verrebbe voglia di sputarmi addosso.
1: Benissimo.
0: Ma non lo faccio.
1: Perché
0: ho una faccia tramortita da poche ore di sonno.
1: Ho capito, ma sei già pronto invece a far svegliare tutti i nostri ascoltatori con la magnifica rassegna stampa e un buongiorno Firenze invece, perché insomma
0: sì. Allora, la partita sta declinando lentamente dal noioso all'orrido. Bene. Perché non ci sono state più occasioni da rete e anche l'Atalanta sta facendo il compitino. L'Atalanta gioca meglio, indubbiamente, mi sembra anche abbia più birra in corpo rispetto alla Fiorentina, che per carità di Dio la sua gran bella partita l'ha fatta a Torino domenica scorsa, quindi per l'amor di Dio la gioia finale in un'annata orribile ce l'ha data proprio con la Juventus. Certo, avrebbe dovuto e dovrebbe avere ancora le motivazioni per provare a chiudere bene questa annata davanti ai suoi tifosi, mentre invece l'Atalanta, che secondo me vuole rifarsi, ricordiamo che l'Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Conference League,
1: che
0: e credo che penso anch'io, sai.
1: Sì, certo.
0: Oddio, però bisogna vedere dei top club, dei top 5 campionati europei, quali club si qualificheranno.
1: Sì, ma l'Atalanta è forte, cioè
0: sì, sì.
1: L'Atalanta c'ha una rosa che quest'anno era fatta per giocare in Champions. Andrà via Ederson, come dicevi giustamente, ma comunque ha una rosa di tutto rispetto.
2: È apparsa anche una statistica interessante: dal 31esimo minuto al 45esimo minuto l'Atalanta è prima per gol segnati con 10 reti.
1: Ma grazie. Bene, per quindi averci raccontato che la Fiorentina prenderà
0: sono
1: gol.
0: Convinto che questa statistica sia contenuta in quell'orrido libretto che tu hai davanti, immagino.
1: No, ma non la trattare male
2: via.
1: La Chiara, però non la trattare male la Chiara. No, invece lo guardava
0: quel
1: sul
0: libretto
1: telefono.
0: Al veleno.
1: No, è il malefico, non è poi malefico. È un quaderno.
0: Attenzione a De Ron, il tiro dell'antipatico De Ron, alta palla alta sopra la traversa.
1: Ma allora andiamo a presentare Dimitri Conti, che sarà piangente come un salice per riaccogliere Raffaele Palladino, quell'uomo che ci ha fatto fare 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia. Ciao Dimitri.
4: poi si montano anche quelli con le big, però buonasera a tutti.
2: Ciao,
4: no,
2: Dimitri.
4: Anzi, volevo chiedervi se concordate con me, c'è questo bel clima, definirei da gita scolastica di fine anno, le vacanze si avvicinano, la luce comincia ad uscire, questo ha accompagnato le squadre di fatto fino al riscaldamento, manca veramente soltanto il sacchetto della merenda, insomma, qualcuno deve averlo preso, magari è stato ballarino.
1: Può darsi.
4: Introduco così.
1: Però ha fatto Tommaso Loreto, si è lamentato per il panino, per i panini che gli hanno dato allo stadio, che conoscerai molto bene, no? Quelli col prosciutto e con la melanzana. Vuoi che Palladino magari abbia rubato anche qualche paninetto?
4: Rubato il sacchetto di Tommaso Loreto. Ora ho capito come mai abbiamo fatto tutta la stagione di uno contro tutti. Provando a essere seri, tra virgolette.
1: Noi non ci stiamo riuscendo.
2: Voi?
4: Immagino.
1: Eccoci, si è arrabbiata ora. Si è arrabbiata.
4: E diretto, ma mi immagino, insomma, ripeto, decidere la partita della gita scolastica. Tra l'altro, l'Atalanta, insomma, direbbe pure essere in vantaggio. Ma insomma, non mi stupisce sapere che diversi giocatori della Fiorentina siano già in vacanza, con la testa e con il corpo. Sono un po' invece deluso dalla situazione ambientale, sinceramente non riconosco più la tifoseria, non riconosco più la stessa gente che appunto parlavano di Palladino, mi fanno non andare assolutamente bene. Arrivarsi, mi chiedo cosa è cambiato nel mente.
1: No, ma ora nel frattempo io credo che si stiano preparando per la, cioè sarebbe una delusione totale.
4: Ricordo un fastidiosissimo tifo per il Bologna lo scorso anno, il Bologna di quell'allenatore lì con cui si è perso qualsiasi finale possibile e immaginabile. Ci si deve arrivare, però si sono perse tutte.
1: Ci si deve arrivare.
4: Se ci portavano il pergocrema, si perdeva anche col pergocrema.
1: Esagerato.
4: Ovviamente è un'iperbole. Purtroppo abbiamo realizzato il mito del primo trofeo nella
0: scusate,
4: storia.
0: Scusate, c'è una punizione per l'Atalanta pericolosa. Raspadori, la seguiamo. Il cross al centro, mette fuori Comuzzo, poi mette fuori anche Gudmundsson. Vai Dimitri, scusa.
4: No, ci mancherebbe altro. E niente, ricordo un fastidioso tifo per il Bologna un anno fa, per cui mi chiedo insomma il senso di tutto questo, mi chiedo dove sia, fatico un po' a trovarlo, ecco, non capisco, sento un accompagnamento tiepido, ma non mi sembra di aver sentito contestazioni. Questa Fiorentina merita questo finale? Secondo me no. Poi
1: no, ma non credo che sarà così, dai, sarebbe, ti ripeto, clamoroso.
4: Credo anch'io. Poi
1: anche perché scusami,
4: iniziare.
1: Se non ricordo male, sì. Comunque nelle contestazioni contro Pradè e Palladino l'anno scorso arrivarono tutte nel secondo tempo. Secondo me.
4: Ora qui mi cogli impreparato, sì, non ricordo. Ricordo purtroppo uno striscione che insomma abbiamo poi commentato anche nei mesi successivi. Insomma, non mi sembrava la scorsa una stagione col facile seno del poi, certamente da essere contestata. Quantomeno se lo era la scorsa,
1: questa
4: allo stesso tono, quantomeno, ma sì, è stata una stagione di, penso, 20 volte peggiore, ecco, da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare. Per cui questa è un po' la delusione, la chiave che do in questo 36 minuti. Può darsi che fosse tutto stato fatto a suo tempo all'inizio di presa, aspettiamo a questo punto. Posto e sottolineato che nessuno incita comportamenti violenti, questo era insomma che fosse la base di qualsiasi ragionamento, però tra la violenza e l'esprimere contrarietà ce ne basta.
1: Assolutamente sì, Dimitri, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
4: A dopo
2: Dimitri.
1: Allora, dobbiamo dare una notizia sensazionale, che Vidal ha comprato un nuovo cane, ha preso un nuovo cane, l'ha portato a casa e l'ha chiamato Pirlo, e quindi questa mi sembrava giusto darla. Bella, no?
0: Sì, sì. Molto bene.
1: I due hanno giocato insieme chiaramente alla Juve.
0: Io lo chiamerei Deron, mio cane.
1: Bene. Ma lui non credo gli sia antipatico Pirlo, perché insomma la Juve no, di pagine importanti ne hanno scritte insieme. Comunque la Fiorentina è riuscita a mandare veramente nello psicodramma la Juve, cioè questa deve essere una soddisfazione magra per magari i tifosi della Fiorentina che dicevano non ce ne frega niente o quasi di vincere.
0: Attenzione all'Atalanta, Raspadori, tiro deviato, mette fuori Gosens che prima aveva fatto una roba dal libro nero, riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, 2-2, Brescianini, extra partita, salve Piccoli in profondità, Piccoli, ma che lo stretto da Iene, Piccoli in tiro e Sportiello, gol Roberto Piccoli, un erroraccio di Sportiello che si fa autorete al 39esimo, Roberto Piccoli, tiro sul primo palo, palla che rimbalza a pezzo sulla schiena di Sportiello e finisce in gol al primo vero tiro in porta, la Fiorentina al 39esimo va in vantaggio, anche Roberto Piccoli, un ex cresciuto nel divario dell'azzurro, e la mette alle spalle di Sportiello, 1-0 Fiorentina, Roberto Piccoli.
1: E insomma, se all'esordio stagionale di Sportiello lo capiamo, e l'abbiamo capito soprattutto da questo gol segnato forse da Roberto Piccoli, adesso dobbiamo capire se il pallone è andato sul palo e poi ha risbattuto sul braccio di Sportiello oppure no. Palladino si è messo a sedere, a grattarsi la testa, forse voleva regalare una serata di gioia a Sportiello, quella del suo esordio in questa stagione, però una serata che fino a questo
0: mamma
1: momento
0: mia. No. Mamma mia, no, l'ha praticamente parata, sì. L'ha fatta sbattere sul palo, la palla sì, è stata sì. Dentro, una roba da portare.
1: Gol tutto di Piccoli roba... questo, non è sì, assolutamente sì. Un autogol del portiere.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, era un tiro semi-innocuo quello di Piccoli, per carità, ben angolato, andava dentro se non c'era il portiere, non andava fuori, però qui c'è una roba di Sportiello sì, terribile, sì. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio al 39esimo, 1-0.
1: E quindi si sblocca la partita, siamo al 40esimo minuto e 15 secondi con la Fiorentina che dunque ha sbloccato la gara con il gol di Roberto Piccoli. Speriamo appunto che questo gol possa invogliare qualcuno magari a puntarci in prestito per la prossima stagione, perché Piccoli ha sicuramente voglia di andare.
0: Temevo dicessi altro.
1: No,
0: temevo dicessi nuovo inizio in viola.
1: No.
0: Attenzione, c'è un coro. Palladino salta la panchina, bello. Tutta la curva canta, Palladino salta la
1: bello.
0: Panchina, tutta la curva,
1: bello.
0: Non si è dimenticata la curva della stagione dell'anno scorso.
1: No, non è tanto la stagione, Andrea, non è la stagione, è il...
0: Le parole no, dell'intervista, dice.
1: È il Palladino che comunque il giorno dopo aver preso del figlio da Rocco Commisso ha pensato bene di mandare la Fiorentina a quel paese, perché insomma la decisione è stata sua. Il giorno prima, lo ricordiamo, Rocco Commisso disse: per me Palladino è come un figlio, rinnovo di contratto fatto a Palladino prima del Betis. E poi Palladino ha deciso di andarsene e adesso salta giustamente la panchina, perché ha fatto molto male all'Atalanta, anche se si è qualificato in Europa League. Vai Andrea.
0: Attenzione, la Fiorentina in contropiede, Harrison, adesso la Viola vuole provare a chiudere magari sul doppio vantaggio questo primo tempo. Palla per Gudmundsson, area di rigore, la stoppa bene l'islandese, la palla per Harrison, il tiro, attenzione, di testa Fabian, palla deviata in calcio d'angolo, spero, no! Fabian, la sua testa quadrata, bene. La sua testa cubica, ha messo la palla da solo a fondo campo, incredibile. Avete presente un cubo?
1: Sì,
0: un
1: sì.
0: Cubo, l'ha presa proprio con lo spigolo, pam, l'ha mandata in fallo di fondo, incredibile. Palla cubica, la testa cubica.
1: Quindi il primo coro per Palladino.
0: Primo coro per Palladino oggi, sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Benissimo. Che al momento delle formazioni Andrea era stato fischiato?
0: No. E quando è entrato in campo,
1: timidi applausi,
0: 20-30 del parterre, 20-30, 40 tifosi del parterre lo hanno applaudito e lui ha risposto applaudendo. Non c'era stato un plebiscito, voglio essere chiaro, cioè quando è stato fatto il nome di Vanoli qualche applauso in più si è sentito, ecco, e come si è sentito, ma Palladino no, ecco. Comunque dai, 43 minuti, 1-0 per la Fiorentina, immeritato, perché la Atalanta ha avuto molte più occasioni dei Viola. Palla adesso in costruzione dal basso di Christensen in favore di Dodò, la Fiorentina riparte con Comunso, la spalla adesso per Gudmundsson, che si è visto molto poco. Harrison ha fatto un buon lavoro anche stasera, l'inglese. Io un pensierino sul tenerlo ce lo farei, comunque vedremo, spetterà l'uomo del mercato viola a fare una scelta del genere. Palla adesso per Mandragora, che mette al centro dell'area di rigore atalantina, mette fuori la Dea, riparte Pasalic, aspetta che salgano i compagni, il croato allora temporeggia, il numero 8 che tante volte ha fatto gol alla Fiorentina, penso sia uno dei suoi avversari più perforati, sbaglia però tutto Pasalic, manda la palla in rimessa laterale, non riesce a raccogliere il suggerimento Raul Bellanova che stava correndo sulla fascia destra, quindi rimessa in favore di Viola davanti alla panchina di Paolo Panoli.
1: Chiara,
2: ci scrive Luciano da Empoli, vai che si è abbassato il costo del gol di Piccoli da 9 milioni a gol a 7 milioni, e aggiunge che invece a suo avviso Fabian potrebbe rivelarsi una fregatura. Carmine Cecinese a Viterbo ci manda una foto della testa di Fabian secondo Andrea Giannattasio, invece di contestare la proprietà fanno i cori contro Palladino, che piazza, che curva, ci scrive Francesco con due O, i peggiori tifosi da curva che abbia mai visto nei miei 62 anni. Non ci va leggero. Ciao ragazzi, sono venuto a festeggiare il primo anniversario di matrimonio a Firenze, volevo venire allo stadio ma non me lo hanno permesso perché sono residente a Milano, peccato. Questo ce lo scrive Andrea da Milano, a cui facciamo gli auguri per l'anniversario e i festeggiamenti. Poi ci scrive anche Simone, dai che Piccoli si è sbloccato, ovviamente lo dice con un pizzico di ironia. Ringraziamo anche Gio dalla Campania che ci ringrazia per le radiocronache di quest'anno balordo, e anche Gabriella ci aveva mandato un messaggio molto bello poco fa. Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima partita di questo anno tremendo, nonostante tutto mi mancherà il campionato e soprattutto mi mancherà la vostra compagnia che ha reso piacevoli anche le serate viola più tremende, grazie e a presto, come diceva Dimitri.
0: Io direi il giovedì prossimo di fare comunque lo speciale conference per raccontare l'Atalanta, non so cosa ne pensate.
1: Per raccontare l'Atalanta? Ah, sì, l'anno prossimo, no, non giovedì prossimo.
0: No, il giovedì dell'anno prossimo. Giovedì dell'anno prossimo.
1: Certo, guarda, io e la Chiara ti lasciamo sia le cuffie che i microfoni tranquillamente.
2: Anche due pizzette.
1: E anche due pizzette. Puoi venire tranquillamente a raccontare l'Atalanta tutti i giovedì sera. Tranquillamente.
0: Ora sulle pizzette stiamo attenti perché se arriva Di Nardo fa pulito.
1: Esatto,
0: eh?
1: Esatto.
0: Allora, un minuto di recupero. Seguiamo questi ultimi 30 secondi con l'Atalanta che attacca con Anor, numero 69 italiano, che ha il pallone tra i piedi, lo scambia con Iene che lo scorso anno con l'Atalanta fu beffato da Ken nel gol vittoria dei Viola. Fiorentina che recupera palla con Gosens, sfera servita a Gudmundsson, marcato stretto da Samardzic, ancora Gudmundsson, lotta tra numeri 10, bella palla adesso, no sì, bella palla, uno schifo di palla di Gudmundsson per nessuno, perché pensavo potesse scattare qualcuno, invece niente da fare. Finisce qua il primo tempo, signori miei, 1-0 per la Fiorentina, decide la rete di Piccoli al 39esimo, ma la notizia è che nel primo tempo nessuno ha contestato, chissà che succederà nel secondo tempo. Lì allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. 1-0 per la Fiorentina con il gol di Piccoli al 45esimo, dopo i primi 45 minuti. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Atalanta.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo. Noi andiamo in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
7: Dura e poi altri due giocatori sugli esterni. Basta. Questo è, ne ho già detti, 2, 4 e 5. Più l'attaccante, se va via Sena, prende un altro rinforzo perché incasso dei soldi. Però sono tantissimi. Ma poi altro. E poi posso vendere. Voglio vendere, ho preso esterno. Voglio prenderlo dopo perché ho preso un esterno. E voglio prendere, vendere anche Gosens perché faccio con Balbo. Voglio vendere Christensen perché mi porto a casa Martinelli. Voglio vendere Pongracin. Cioè, questa è la scelta. Cioè, i giocatori. Voglio vendere Gunson perché non. Gudmundsson va via, guadagno dei soldi e prendo due esterni. Va bene, cioè io è quello che dico, una rosa che va sfoltita, va preso dei soldi e fatto una squadra con criterio.
1: Eh beh, certo.
7: Perché non è, non puoi stravolgere, cioè per arrivare anche adesso, noi già stiamo vincendo 1-0 con l'Atalanta, ma arrivare a quel livello dell'Atalanta il prossimo anno
1: è dura.
8: Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
1: Ciao, ben ritrovati a voi.
8: stiamo parlando del futuro, perché insomma è anche difficile, no, poter commentare questa partita, sia pure con la Fiorentina in vantaggio, con questo gol di Piccoli che è stato trovato anche grazie alla complicità di Sportiello. Ecco, che idea vi siete fatti su questo primo tempo?
1: No, andiamo direttamente sul futuro, dai. Primo tempo, noi stiamo soltanto aspettando la contestazione, che prima o poi arriverà, perché poi
8: stavamo parlando anche di questa ricostruzione della Fiorentina, ci stavamo interrogando anche sulla difesa. Diceva Sauro che comunque, anche se sugli esterni la Fiorentina dovrà rinnovarsi, Pongracic vedremo se, avendo mercato, potrà essere ceduto alla Fiorentina, però comunque Ranieri potrebbe essere il punto, il giocatore da cui ripartire. Siete d'accordo per la difesa?
1: No, siamo d'accordo, ma perché sono veramente pochi giocatori da cui ripartire di questa Fiorentina, però qualcuno lo deve scegliere per forza, e quindi se scegliamo Ranieri. Però sentivo che dicevate per arrivare al livello dell'Atalanta, ecco, io credo che l'Atalanta ne abbia tutti i difensori più forti di Ranieri, tutti, quindi è molto complicato e ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni per la rivoluzione vera, perché chi spera che possa arrivare in 3 mesi, secondo me è fuori strada, è lontano dalla realtà, ma perché ci sono troppe cose da fare, sono troppi giocatori da cambiare. Noi parliamo anche del fatto che Solomon e Harrison non verranno riscattati, e quindi hai 0 esterni d'attacco in rosa, quindi ne devi prendere 4 se vorrai giocare col 4-3-3. Non è facile fare una rivoluzione del genere non avendo budget. Poi se Paratici e Ferrari vanno in America e il commisso gli dice: guardate, io voglio investire 500 milioni nella Fiorentina, allora siamo tutti contenti, ma non credo che succederà.
8: Chiara?
2: Sono d'accordo, a Ranieri gli si può dire poco, nel senso che poi ci ha sempre messo tutto quello che ha. Il problema è proprio quello che ha un Ranieri a disposizione, se si considera anche il percorso della Fiorentina, un percorso di crescita improntato poi a stabilizzarla, non solo a portarla magari una stagione nelle prime 5-6, ma la speranza ovviamente di tutti è quella poi di poter creare uno standard e ripeterlo di anno in anno. C'è poi anche la questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, che complica ulteriormente il lavoro estivo dei dirigenti viola. Non sarà semplice, secondo me sono pochi i giocatori che sul campo quest'anno hanno dimostrato comunque di meritare una possibilità. Purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere di fare scelte di questo tipo, e quindi andrà tenuta anche gente che non lo meriterebbe.
8: Sauro, parlando
9: infatti,
8: del centro
9: secondo me, infatti secondo me, da quello che hai detto anche io, noi di quelli che rientrano qualcuno rimarrà in rosa,
8: si pensa, si per meriti pure, o perché non si riesce
9: perché,
8: a piazzare?
9: Perché rimarrà in rosa,
8: ecco, sì.
9: Cioè tu sarai anche un po' costretto, perché non so, e del somme torna,
8: sì.
9: Che fai? A chi lo dai?
8: Devi ripiazzare il prestito.
9: Oppure dice: va bene, ho da aumentare un centrocampista, lo tengo. Perché?
8: Sì.
9: Perché è mio.
8: Sì, tra l'altro a proposito del centrocampo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian.
9: Io penso che
8: ad oggi rimangono tutti.
9: Si riparta da 4, Fabian, io ho qualche dubbio.
8: Sì, devi trovare una sistemazione, devi trovare un prestito.
9: Ma la sistemazione a 0 euro gliela trovano. Il problema è che ci è costato 15 anni.
8: È quello, ti rimane comunque questa spesa.
9: Lo so, però
7: almeno abbassi i monti ingaggi.
9: Sì, abbassi i monti ingaggi, qualcosa dovrà inventare, perché insomma non è semplice.
8: Lorenzo, Chiara sul centrocampo velocemente, visto che le squadre stanno rientrando in campo.
1: No, e sul centrocampo dovrai fare delle scelte. Il problema è che ci sono tanti giocatori da dover dare in prestito, però io credo che qualche altro club in prestito, insomma Fabian, Piccoli, li prenderà volentieri, perché insomma ci saranno delle squadre che lotteranno per salvarsi. Speriamo non ci sia la Fiorentina chiaramente tra queste, che giocatori di questo genere li prenderebbero senza dubbio. Il problema è che alleggerisci i monti ingaggi, ma sono ingaggi importanti, quindi se dai questi giocatori in prestito a squadre di livello inferiore, magari devi anche contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio. Sono tante cose molto complicate da fare, sarà un'estate molto molto difficile per la Fiorentina.
8: Chiara, anche
2: il centrocampo è stato il reparto un po' emblematico di questa programmazione che si faticava a percepire dalle scelte. Noi non abbiamo avuto dei punti fermi e tante volte abbiamo rimpianto chi poi è andato via. Bisognerebbe sicuramente ripartire da qui. Fagioli e Mandragora possono rappresentare una base, poi tutto dipenderà sempre da quello che i commisso vorranno far fare alla Fiorentina da grande.
8: E allora, grazie a Lorenzo Benedetto e Chiara.
1: Posso dire una cosa a Luis prima di salutarvi?
8: Eh certo, è l'ultimo collegamento della stagione.
1: Esatto, Luis, devi organizzare la cena. Devi organizzare la cena di fine anno dove siamo io, la Chiara.
7: Mannino, sia chiaro. Alla romana,
10: No, Lorenzo.
1: Sì,
10: tu che organizzi. E la dovrebbe pagare.
1: E la deve pagare, esatto, la deve pagare.
7: Il direttore lì, ma voglio dire.
1: Con quegli occhialetti viola lì, e dovrebbe pagarla la cena, diglielo Sauro.
7: Vendendo gli occhiali, li mette all'asta.
8: Però ce n'hai talmente tanti di occhiali, Luis.
1: Capito, ne vende tre o quattro, ne vende tre o quattro, ci paga 100 cene, sono tutti. Esatto.
8: Grazie,
1: ciao ragazzi, ciao.
2: Buona trasmissione.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Che comunque ci hanno accompagnato, non sei triste?
2: È un po' di nostalgia ora, nostalgia. Anche i tanti messaggi al 348-753-933 hanno davvero quel retrogusto da fine della scuola che un po' di nostalgia la lascia sempre. Allora, poi basta svegliarsi in vacanza il giorno dopo e passa anche la nostalgia.
1: Però noi il problema è che domattina non saremo in vacanza. Bene, comunque detto questo, torniamo ad Andrea Giannattasi. Andrea.
0: Nostalgia Roncaglia.
1: Benissimo.
0: Bene. Gara di presa qua al Franchi da 1:20. La Fiorentina vince sempre 1-0 contro l'Atalanta, con prima Sportiello che ha tentato di far segnare il secondo gol alla Fiorentina uscendo di testa, ma non poteva fare altrimenti perché era sbilanciato, con Anor che riconquista un buon pallone, riparte in contropiede dell'Atalanta. Atalanta che ha effettuato un cambio, è entrato Zappacosta al posto dell'amico Del Dellu, che chiaramente risponde al nome di Bellanova. Primo giallo della partita, se lo prende il numero 7 Sulemana, che ha affossato il povero Comuzzo. Ho di nuovo il ritorno audio d'inizio gara, quindi prego l'ottimo Carlesi, bravo Carlesi.
1: Come sempre, ma è un amico?
0: È un amico, un formidabile amico.
1: Bene, benissimo. Camaldin Sulemana è il primo ammonito, come faceva il coro?
0: Sì. Quale nostalgia
1: no,
0: Roncaglia?
1: Sulle mana,
0: sì. Beh, sulle mana, sì. Con è andato via anche stavolta il ritorno audio, che bello, se n'è andato.
1: Ma è appena ci mette mano,
2: basta
1: Stefano Carlesi. Sì, basta
0: nominarlo. L'audio se n'è andato e non ritorna più. Beh. Allora, Atalanta che manovra sulla difesa con Giorgio Scalvini, la palla è per Zappacosta, da poco entrato, palla per il paperone Sportiello che regala il pallone a Anor, imposta dalle retrovie la formazione atalantina con Ien. Che è tornato.
1: Il ritorno audio è tornato.
0: Sì.
1: E adesso tanto Stefano farà una delle sue prodezze. Il bravo Stefano.
0: Comunque, sì, bravissimo. Partita che non racconta molto questo avvio di secondo tempo. Chiaramente l'Atalanta magari qualche elemento di spessore in più lo metterà. Ricordiamo, tanto comincia il coro Firenze da parte della curva. Mi hanno detto che probabilmente nel secondo tempo qualcosa accadrà a livello di contestazione, quindi ora direi di stare attenti. Sentiamo un po', io mi tolgo una cuffia intanto.
1: Ma senti, ma Tommaso Loreto è sempre girato verso i cantieri?
0: No, sta guardando la curva in questo momento.
1: Quale?
0: Sì. La curva ferrovia, quella piena di persone.
1: Ok.
0: Anche perché naturalmente io, avendo le cuffie, sapete bene che sento poco di quello che dice la curva. Ora io una cuffia me la sono tolta perché comunque sia riesco a percepirvi anche con un orecchio solo, però voglio stare molto attento a quello che racconterà la curva ferrovia, il tifo organizzato in questo secondo tempo. Attenzione all'Atalanta che attacca con Zappacosta, va sul fondo. Il numero 77, palla per Scalvini, palla ancora per Zappacosta, cross al centro, salta di testa Pasalic, un erroraccio di Brescianini, per poco non mette in opportunità l'Atalanta di calciare a rete, poi rimessa laterale in favore della Dea. 50 minuti sul cronometro, 5 minuti alla ripresa, sono arrivati anche gli spettatori, 19.606 quest'oggi. E ragazzi, ritorno audio, non mi abbandono in questa ripresa, ve lo dico con grande franchezza, siamo preda del ritorno audio.
2: Leggo un po' di messaggi. Vai. Così vediamo se nel frattempo riusciamo a sistemare. Lorenzo da Torregalli: io voglio Andrea Giannattasio in questa forma tutte le mattine, vi prego dategli latte, biscotti e lambrusco.
1: Bene.
2: Gianna, hai mai provato a portare un pezzo a Sanremo? Questo è il messaggio di Federico, bollito ottimista viola. Anche Simone e Aldo apprezzano la forma di Andrea. Ci mancherà soprattutto la Chiara, ma non mancherà il nostro piccolo supporto anche durante l'estate. Grazie di tutto ragazzi, questo è il bel messaggio di Luca da Campi, che ringraziamo. Possiamo fare un CD con le perle canore e non di Andrea?
0: Attenzione, grande parata di Christensen, grande occasione da gol per l'Atalanta. Raspadori si è girato in area di rigore, palla che è arrivata a Anor e Christensen ha evitato l'1-1, grande parata ancora del danese, e intanto il ritorno audio è svanito.
1: E noi siamo molto contenti. Ti mandavano,
0: speriamo
1: tanti,
0: che non torni.
1: Ti mandavano tanti messaggi, chiedevano se avevi portato a Sanremo qualche
2: stacchetto. Sì, qualcuno
1: stacchetto.
2: Chiede addirittura un CD con le perle canore, non solo di Andrea, cita anche Nostalgia Roncaglia, Primo per cento e quant'altro. Questo è il messaggio di Luca. Un per cento. Buonasera, grazie ragazzi.
0: Attenzione a Zappacosta, palla al centro, mette in calcio l'angolo Rugani. No, beh, ditte importanti, lo strazio sta finendo, Nostalgia Roncaglia. Insomma, sì, stasera abbiamo dato spettacolo, sì, per il momento. Non la Fiorentina, che però adesso si deve difendere. Attenzione a questo scambio rapido con adesso Samardzic, che ha il pallone tra i piedi, limite all'area di rigore. Samardzic si accentra ancora, l'ex Udinese, palla adesso per Raspadori, Raspadori per Scalvini, Scalvini per Raspadori, che però si allontana dall'area di rigore della Fiorentina e dà il pallone a addirittura l'antipaticissimo Deron, che non ha molti varchi liberi. Allora si appoggia sui gli esterni di centrocampo. Attenzione adesso a Musà, che va sul fondo, l'americano prova a dar fastidio a Comuzzo, che stavolta è molto bravo a soffiargli il pallone. Comuzzo, ricordiamo, finito il mirino del Como, era anche un obiettivo di mercato dell'Atalanta stessa, sì, a inizio stagione, ma insomma direi che il periodo d'oro l'Age Doré è finita per il classe 2005. Punizione per la Viola, che riparte con Gudmundsson, una buona opportunità. Attenzione Fiorentina, che adesso prova a far vedere i muscoli in questa ripresa, non ha fatto praticamente niente. Siamo ripartiti sulla falsa riga del primo tempo con i Viola che si devono difendere un po' dalle così manovre offensive della Dea. Sia Vanoli che Palladino sono in piedi a dare indicazioni. E Brescianini, niente da fare, via. Fiorentina non arranca, non accenna a attaccare. Altro striscione, ultra sgranata, non mollate. Quindi ancora qua siamo a omaggiare amici di tifo diverso. Quindi al momento ancora non ci sono notizie sulla contestazione. L'attendiamo, ma magari non arriva,
1: No, certo.
0: Magari non arriva.
1: Sarebbe clamoroso. No, dicevo, siccome sì, il Como vuole Comuzzo, al netto che Comuzzo insomma non ha fatto quei passi in avanti che ci aspettavamo di vedere, però chiaramente, visto che il Como dovrà comprare per forza degli italiani in vista della prossima, sì, Europa League minimo, poi si deciderà tutto domenica sera, facciamogli un pacchetto. Nel senso, volete Comuzzo, ok, Comuzzo ce lo strapagate, poi vediamo, che ne so, Fabian, insomma qualcuno che non serve a niente ed è invendibile, possiamo darlo al Como. Potrebbe essere un'idea, sì, questa, no?
0: Io prenderei per esempio Duvicas, prenderei...
1: No, loro non ti danno niente, Andrea.
0: Jesus Rodriguez, loro no, non si può.
1: No, loro ti danno soldi, di cui hai bisogno, loro ne hanno tanti, ti danno soldi.
0: Attenzione! Coro, chi non salta bianco-nero è, chi non salta bianco-nero è, quindi la vittoria di domenica è stata apprezzata evidentemente.
1: No, e soprattutto dopo il dopo lo striscione sul Torino è perché c'è il derby anche, quindi credo
0: sì,
1: sia dovuto anche a
0: Io ricordo però che se la Fiorentina è una soddisfazione praticamente del Menga. Però se la Fiorentina vince stasera e ci sono delle combinazioni possibili di risultati, la Fiorentina termina il campionato dodicesima, che penso non sia mai stato toccato come gradino della classifica quest'anno, se non proprio all'inizio stagione dopo i primi due pareggi con Cagliari e Torino. Seguiamo questo contropiede, Viola. Dodò scambia con Fabiano. Fabiano bello per Dodò. Dodò era di rigore. Dodò ancora. Dodò parla per Mandragora. Mandragora si fa soffiare il pallone, poi Sportiello in due tempi recupera la sfera. Qua la Fiorentina si è divorata in 2-0. Mamma mia, Dodò cosa aveva fatto? Molto bene. Qua ci poteva stare mezzo rigorino perché Dodò è stato trattenuto, però poi si è buttato un po' a peso morto sul campo. E qua Fiorentina, peccato, poteva trovare il gol del 2-0 in questo contropiede. Qua Sportiello bravino in due tempi a evitare la peggio.
1: Sì, sì, insomma, Dodò, anche Dodò è finita al centro di tante voci di mercato. Vedremo, insomma, se la Fiorentina alla fine cederà anche il terzino brasiliano oppure no. Ma insomma, poi di calciomercato ne cominceremo a parlare tantissimo a partire già dalla prossima settimana. Andrea.
0: Torino è stata e resterà granata, altro coro in favore dei tifosi del Torino, naturalmente in ottica derby, chiaramente ultima giornata di campionato che vedrà protagoniste tutte le formazioni che lottano per la Champions League, teoricamente anche la Juventus, nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Adesso arrivano altri cori per il Torino, perché noi siamo il Torino FC, insomma, sul cori degli ultras granata. Attenzione all'Atalanta che attacca, cross al centro in favore di Sulemana, palla che non arriva sulla testa del Ganese, palla che arriva sul fondo. 56 minuti, siamo vicini all'ora di gioco. Risultato di Fiorentina 1, Atalanta 0, decide fin qui la rete di Roberto Piccoli, 1-0.
1: E quindi insomma una Fiorentina che è una partita che sta andando avanti a rilento, ma di partite inguardabili ne abbiamo viste ben di peggiori quest'anno, Chiara.
2: Ce lo fanno capire anche coi tanti.

0: per un fastidio al polpaccio, sì. Esatto. Mentre il Bari è retrocesso in Serie C. Perché c'era il playout di ritorno stasera con, contro il Sud Tirol 0-0 all'andata.
1: Attenzione a Sulemana, la palla al centro, Zappacosta è solissimo, grande Christensen, si oppone il danese, palla in calcio d'angolo, grande uscita bassa del numero 53 Viola, deviazione decisiva del portiere della Fiorentina, palla in corner, bravissimo qua il portiere Viola in maglia rossa a deviare il tiro di prima intenzione di Zappacosta, decisivo ancora una volta il portiere della Fiorentina, bravo davvero, migliore in campo sicuramente questa sera. Seguiamo questo corner, poi chiudiamo sul retrocesso Bari, quindi complimenti al Sud Tirol, cross al centro dell'Atalanta, la girata in area di rigore, poi sbaglia tutto, Sambas dice palla sul fondo, vai Lorenzo.
0: No, dicevo appunto che il Sud Tirol ha mandato in Serie C il Bari, un Bari che aveva raggiunto i playout all'ultima giornata condannando lo Spezia, il chi altro c'era, vabbè ci importa, è giusto,
1: la Reggiana,
0: lo Spezia e il Pescara di Insigne, che erano stati insomma qualcuno aveva vinto ma non era bastato perché il Catanzaro, che comunque era già proiettato verso i playoff, aveva perso col Bari in casa. Playout invece che hanno visto il Bari retrocedere in Serie C, quindi un disastro totale insomma, sì, per una nobile decaduta a questo punto definitivamente, tra sì, l'altro i proprietari sono i De Laurentiis, che quindi non hanno certo fatto la stessa cosa che hanno fatto al Napoli.
1: No, indubbiamente, io penso sempre a tanto sapientare De Ketelaere nell'Atalanta, penso sempre a quella cattedrale nel deserto che è il San Nicola, stadio tutto rifatto per Italia 90, un mostro di cemento che per carità può avere anche il suo fascino perché è gigantesco, però ecco, è sempre vuoto, il Bari non porta per lo stadio gente da anni. Attenzione all'Atalanta con Anor, bravissimo a fare la diagonale Mandragora e poi Harrison a dare una mano al numero 8 Viola, esce molto bene qua la Fiorentina in uscita palla bassa con Gudmundsson adesso che prova a impostare in favore di Gosens, dai Fiorentina, Gosens non ha il coraggio di attaccare, allora serve ancora Gudmundsson che evita un avversario, Gudmundsson fa fette il centrocampo dell'Atalanta, steso a terra, qua c'è un cartellino giallo nettissimo da parte per Anor, vediamo se glielo dà il direttore di gara che non abbiamo mai nominato, è il signor Perri di Roma 1 che sì, in effetti ammonisce Anor, è il secondo ammonito,
0: guarda te,
1: è il secondo ammonito della sfida dopo Sulemana, quindi cartellino giallo per Anor, qui Gudmundsson ha fatto veramente una bella giocata. Secondo giallo in casa nerazzurra, se lo prende il numero 69 della Dea.
0: Sì, che ha preso veramente per il collo, probabilmente gli ha chiesto qualche tifoso della Fiorentina, dice guarda per favore lo prendi per il collo Gudmundsson che ci sta antipatico, veramente fallo plateale da parte di Anor, sacrosanto il giallo con Gudmundsson che ha mimato all'arbitro di essere stato preso per il collo e l'arbitro ha detto non fare il furbo che ti ha preso sulle spalle e non sul collo. Comunque contestazione ancora niente Andrea.
1: No, si sta cantando la canzone, la senti questa voce che canta il mio cuore, insomma, canzone tipica degli Ultras Viola, insomma, era uno dei cori preferiti di Gio Barone, e lo stadio risponde, lo stadio è contento, applaude, viva, punizione Viola, Mandragora, la parata miracolosa di Sportiello, Mandragora la stava rimettendo proprio lì, dove non batte il sole, dove ci sono le ragnatele, dove l'ha messa a Torino domenica scorsa, grande parata di Marco Sportiello, grande punizione di Mandragora e grande risposta del numero 57 nerazzurro, calcio d'angolo per la Fiorentina. Vediamo poi la conclusione dalla retrocam. Sì, diciamo il gol di Torino sarebbe stato molto più bello perché la palla era un po' più bassa qua, ma comunque la zona era quella, grande risposta di Marco Sportiello. Angolo Viola, battuto corto da Gudmundsson, lo scambio con Brescianini, ancora Gudmundsson, il destro di testa va Rugani, palla alta sopra la traversa di mezzo metro. Ci sono dei cambi in casa Atalanta, entra Charles De Ketelaere che quindi prende il posto di un tre quarti atalantino, ovvero di Lazar Samardžić, deludente la prova del serbo, quindi dentro il belga maglia numero 17 e fuori Samardzic, secondo cambio Atalanta.
0: E quindi sì, è un Atalanta che opera i primi cambi, tra l'altro Rugani che è andato a colpire il pallone di testa è stato, diciamo, impiegato in quest'ultima giornata e raggiunge le 4 presenze da almeno 45 minuti.

0: che non gli bastano però per il riscatto automatico da parte della Fiorentina, che da diritto sarebbe diventato obbligo, perché appunto servivano 5 partite. Andrea?
1: Stanotte cioè, dormirò serenamente.
0: Certo, no.
1: Attenzione, Sportiello, manca poco, regala la palla a Fabian. Sportiello che ha fatto una grande parata poc'anzi e su una posizione di Mandragora, qua la sta per combinare grossa, poi Fiorentina non è riuscita a trovare il pertugio giusto per andare in gol. Rimessa laterale per i Viola. Sì, dormirò stanotte per il buon Rugani, che insomma è tutt'altro acquisto che avrebbe dovuto essere al suo posto. Sostanzialmente credo che sia questa qui la vera unica pecca, se posso permettermi, del mercato di Fabio Paratici, perché per carità di Dio
0: non
1: che Fabian sia stato, vabbè,
0: insomma.
1: Fabian secondo me è un giocatore che quando è arrivato a Firenze aveva un credito, un certo credito, idem Brescianini, idem Harrison e Solomon, secondo me, che poi alla fine sono stati i migliori tra gli acquisti invernali. Rugani francamente era un punto di domanda, mentre intanto si divora l'1-1 l'Atalanta, colpo di testa di Pasalic, alto di poco sopra la traversa, ma era un tiro centrale su cross di Zappacosta. Però ecco, essendo già un punto interrogativo prima, è rimasto un punto interrogativo dopo, che poi Rugani ha fatto veramente pochissimo sinceramente, e sì, quindi sì, è corretto rimandarlo al mittente. Ecco,
0: Chiara,
2: un po' di messaggi. Ora mi aspetto commenti tipo Christensen titolare. Luca, grazie ragazzi per la compagnia in questa stagione brutta, ma resa bella da Chiara Lorenzo e dal sommo narratore Gianni.
1: Aspetta che parte, no, partiva in contropiede Piccoli, ma ha commesso fallo su Yen. Effettivamente fallo mi pare ci fosse abbastanza netto. Oddio, tra tutte e due sono stati a vicenda, poi Yen è crollato a terra. Ma vabbè, comunque, niente da fare, riparte l'Atalanta. Vai Chiara, scusa.
2: Duccio da Firenze ci scrive: io Dodò non lo venderei, trovatemi in Italia un terzino destro più forte, solo Dumfries e Palestra, a mio avviso, The sono Wesley migliore di lui. Si può fare un'analisi tecnico-tattica, ma non si può essere offensivi pensando di essere simpatici. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli, che aggiunge: non capirò mai questa ironia su Palladino, siamo strani, molto strani, evidentemente non abbiamo il senso della realtà. Ancora un po' di messaggi, felicità, ok, parafrasano un po' le note di Andrea. Federica ci scrive: grazie per la vostra presenza e professionalità da chi vive la passione viola da fuori Firenze, stasera Andrea sta dando il meglio di sé. Federica da Senigallia, sempre forza viola. Poi Cristiano da Reggello: spero nella contestazione verso la società, altrimenti non riconoscerei questa curva che ho frequentato negli anni 80, negli anni 90 e fino all'inizio dei 2000. Colgo l'occasione per ringraziare Chiara, il bravissimo Lorenzo, buon proseguimento.
0: Cristiano da Reggello: visto che la Fiorentina non vince un trofeo dall'inizio del 2000.
1: Aspetta che c'è Zappacosta che attacca, palla al centro, Fabian salva tutto e mette la palla in rimessa laterale, vediamo se Gudmundsson la tiene in campo, no, rimessa per l'Atalanta. Vai Lorenzo.
0: No, dicevo al buon Cristiano da Reggello che ci ha detto che è andato in curva Fiesole o allo stadio.
1: Oddio, Christensen è uscito malissimo, meno male poi la palla finisce fuori su deviazione proprio di De Ketelaere, da poco entrato, ma aveva fatto un'uscita terribile, anzi era stato Pasalic, scusate, non De Ketelaere, a mettere poi il pallone verso la porta, ma qui Christensen ha fatto un bel buco. Vai Lorenzo.
0: Vediamo se ce la faccio in questa partita veramente emozionante che non ci lascia spazio. Vado veloce. Caro Cristiano da Reggello, visto che ci hai detto che sei andato in curva Fiesole fino all'inizio degli anni 2000, anche negli anni 80 e 90, hai mica pensato di tornarci qualche volta? Perché almeno mai metti caso che tu fossi tu a portar bene alla Fiorentina, che non ha più vinto un trofeo dal 2001, quindi facci sapere se magari tornerai allo stadio. Solo per questo.
1: Bandere. Allora, cambio per l'Atalanta, dentro Jim City e fuori Scalvini. Cambi anche per la Fiorentina. Allora, fuori Brescianini e dentro Ondur, e fuori Rugani e dentro Pongracic. Quindi ruolo per ruolo, il buon Vanoli non si smentisce. E intanto siamo oltre l'ora di gioco e accenni di contestazione nemmeno l'ombra. Siamo al 67esimo, 67esimo.
0: Sì. Non so, o se la sono tenuta per l'ultimo quarto d'ora oppure non la fanno, c'è poco da dire.
1: Chissà. Ma a me non risultava che non l'avrebbero fatta, no, certo. Però magari ho avuto fonti sbagliate, che mi devo dire?
0: No,
1: succede.
0: Ma poi Ma poi, insomma, dopo aver affisso tutti quegli striscioni per
1: capito?
0: Esatto, per la città. Allora, comunque, ricapitolando, è uscito Rugani ed è entrato Pongracic. Sì. Allora subito noi andiamo da suo nonno a pensare che cosa ne pensa dell'ingresso in campo del nipote. Ciao Tolo.
3: È entrato bene, con buona corsa, abbastanza sciolta, un buon Pongracic.
0: Bene, secondo te.
1: La paghetta è meritata, la paghetta del nonno.
3: No, gli do 5 euro solo quando segna, come facevano un Bobo Vieri.
0: Bene, il problema è che lì. Perché. Il problema è che lì, insomma, non giocavano facile,
3: Non ce l'avrei. Su Pongracic sto più o meno sereno. Ha segnato quest'anno Pongracic?
0: Io penso di no. Penso di
1: no. No, e nemmeno l'anno scorso, se non ricordo male. Non ha mai fatto gol quando veste la maglia viola. Ah no! Ha fatto quel gol pazzesco alla distanza con Tirakovic e Stokova. Lo ricordate?
0: Sì, sì. Vero.
1: In trasferta.
0: Sì, è vero. Da centrocampo. Sì. Quindi sì.
3: Quando andavamo in giro per l'Europa.
0: Le vacanzine sono finite le vacanzine, sì, sono finite. Ma chissà quando, guarda, si capirà. Secondo te, Tommaso, dal nome del prossimo allenatore, nuovo, vecchio, attuale che sia, capirai se tornerai presto a fare le vacanzine oppure no?
3: No, magari, con Grosso la seconda di squadra di Feanno, però un minimo di speranza per la conference, forse lo possiamo nutrire. Il problema è che vorrei avessero altre ambizioni più che tornare in conference.
0: Quindi vediamo, insomma, se sarà una Fiorentina.
3: Se sarà grosso, chiaro.
0: No, se sarà grosso e se sarà soprattutto una Fiorentina che ci dirà tanto di quello che vorrà fare sul calciomercato, Tommaso, perché poi si può mettere chi vuoi, puoi prendere anche Guardiola per quanto mi riguarda, ma se gli dai una squadretta è difficile che la porti in fondo anche lui,
3: Sì, ma in questo almeno abbiamo la novità di vedere che squadra farà Paratici, perché fino ad ora più o meno avevamo capito, no, quale poteva essere il metodo di lavoro, quello che era stato nei primi anni con la gestione Barone Pradè, e poi negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, solo quella di Pradè. In questo cambia molto, sono molto curioso di vedere come si comporterà Paratici. Però anche lì, sì, finché non si confrontano in America con la proprietà, finché non hanno chiaro appunto qual è l'indirizzo, le disponibilità economiche, è difficile immaginare. Poi magari fanno uno squadrone e confermano Paroli, sai, l'allenatore alla fine, sì, sono d'accordo, conta il giusto, almeno rispetto al tipo di squadra che gli fa.
1: Aspetta, c'è una bella palla di Dodò per Piccoli, area di rigore, cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Ien gli ha dato un tocchettino da dietro, ma Piccoli è crollato a terra, forse stremato. Sì, non c'è assolutamente niente, giusta la scelta del direttore di gara, che devo dire ha arbitrato molto bene questa sfida. Vai Tommaso, settantesimo, ultimi 20 minuti di partita.
3: Bella palla di Dodò, bella idea, e insomma Piccoli la poteva giocare meglio. Stasera gli ha fatto un bel regalo Sportiello, su Piccoli continuo a avere qualche dubbio, ma insomma tanto anche lì poi vedremo anche in questo le abilità di Paratici nel gestire queste situazioni che sulla carta non sono per niente semplici.
0: No, io credo si dovrà procedere con il prestito, non vedo altra soluzione, insomma. Sì, no. Piccoli secondo me non, cioè, o prendi un allenatore, cioè anche il fatto della conferma di Vanoli, no? Tornando un attimo a una di quelle che sono le possibilità per la prossima panchina fiorentina. Cioè, alcuni giocatori che quest'anno sono andati in depressione calcistica, se non cambi allenatore non li riprendi mica. Cioè, o dai una svolta, capito? Vedi Ma io ci metto Piccoli, ci metto ma anche Fabian e Brescianini, che comunque non sono stati quei giocatori che pensavamo potessero essere, quindi anche su quello dovrà ragionare la società, no? Perché la dirigenza e soprattutto Fabio Paratici, perché comunque devi, per forza di cose, qualcuno lo devi riprendere, lo devi riportare ad essere un giocatore importante, perché altrimenti pensare che la Fiorentina ne possa cambiare 25, siamo fuori strada completa.
3: E lo devi riprendere anche tatticamente.
1: Allora, scusate, forse iniziamo dalla zona calda. C'è uno striscione che non è di contestazione, è contro le tifoserie che hanno sperato che la Fiorentina retrocedesse. Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti. Questo è lo striscione della curva Fiesole, dedicato, suppongo, alle tifoserie che speravano in una retrocessione della Fiorentina. Questo è un primo segnale di qualcosa, chi lo sa. Vai Tommaso.
3: No, poco da aggiungere. Dovrà, se dovesse essere scelto ancora Manoli, è giusto quello che diceva Lorenzo, perché quest'anno li ha sicuramente recuperati mentalmente, no? Lo spogliatoio l'ha ricompattato, però tatticamente no, e quindi ce n'è più di uno che, se dovesse poi alla fine restare, da Piccoli a Fabian, è lì l'unica strada, inventarsi qualcosa appunto sotto il profilo tattico, immaginare magari un Fabian trequartista centrale. Però su Piccoli non lo so, ragazzi, io poi figuratevi, vuol dire, ho dubbi, e lo sapete, discuto tecnicamente Ken, quindi figuratevi cosa posso dire su Piccoli.
0: Comunque, insomma, poi ne parleremo anche di quella che è, di quelle che potranno essere le scelte, di quelle che saranno le scelte. Te Tommaso, come tempistiche cosa ti aspetti? Poi ti salutiamo.
3: Secondo me servirà grande calma, perché ovviamente c'è la questione allenatore prioritaria. Andremo, immagino, alla prima settimana di giugno per chiudere l'allenatore, e poi il mondiale rallenta tutto, quindi ci vorrà grande calma. Secondo me prima di luglio sarà dura farci un'idea chiara della squadra.
0: Bene, Tommaso, ci ritroviamo dopo. Ciao, per le ultime imperdibili pagelle di Tommaso Loreto e l'ultimi, ciao. Ma che partita t'ha visto, perché lo vogliamo anche stasera, mi raccomando, scrivetelo al 348 751 3933. Andrea,
1: allora, stanno per entrare due giocatori nella Fiorentina che sono Solomon e Balbo, e quindi la Fiorentina sfrutta la seconda finestra di cambio per fare altre due sostituzioni, e immagino prenderanno il posto di Gudmundsson e di Gosens. Allora, la prima, la seconda l'ho azzeccata, cioè fuori Gosens e dentro Balbo. E tra l'altro vi dico che Balbo sarà della partita domenica, quando la Primavera affronterà in Bologna Primavera nella semifinale scudetto, e fuori Gudmundsson e dentro Solomon, quindi cambi presi. Grande appuntamento che seguiremo su Radio Firenze Viola integralmente. Fiorentina Bologna Primavera domenica alle 18:30. Chi può vada al Viola Park. Fischi per Gosens, eh? Penso per Gosens siano i fischi a questo punto. Dentro Balbo e poi fuori Gudmundsson.
0: No, per Gudmundsson, dai.
1: Beh, però adesso che sta uscendo Gudmundsson i fischi si sono fermati, eh? Cioè, ci sono, ma sono molto meno. Erano molto di più per Gosens i fischi, penso.
0: Sembra molto strano, insomma, ora tutto puoi dire a Gosens,
2: se pensa che si portava alle feste della curva.
1: Ma no, io per esempio vedo che Gudmundsson sta andando in panchina e gente lo sta applaudendo, e addirittura un bambino alza un cartellone per chiedergli la maglia, e Gudmundsson gli facendo col pollice di sì, nel senso che poi a fine gara gli darà la sua maglietta. Quindi ragazzi, cosa ha fatto una stagione in vere conta?
0: Sì, ho capito, va bene, ma allora fischiare, puoi fischiare.
2: C'ha anche dei limiti fisici, e sicuramente era un giocatore non di quelli che poi hanno demeritato, fermo restando che sono d'accordissimo con te, Andrea. Mi sembra veramente l'ultimo da fischiare, anche per l'apporto in termini proprio umani allo spogliatoio.
0: Ma esatto, ma poi anche per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo di infortunio, dove comunque è sempre stato in panchina, ha sempre incitato tutta la squadra, è sempre stato un giocatore che ha fatto vedere, ha dimostrato.
1: Attenzione all'Atalanta, contropiede sulle mani, area di rigore, il tiro, la grande parata di Christensen con la mano sinistra, grande Oliver Christensen, evita il gol dell'1-1, penetrazione di Sulemana e grande parata del portiere Viola, ancora calcio d'angolo per la Dea, già battuto, tanto altri cori, ma stavolta contro i pisani, da parte della curva Ferrovia, De Chetelare, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Raspadori, Raspadori, il cross al centro, palla per nessuno, palla sul fondo. Ragazzi, Oliver Christensen, a parte un'uscita a vuoto, ha fatto veramente 3-4 parate decisive stasera. Non sto dicendo, perché sennò c'è qualche buon tempone uscito dalla taverna che magari pensa che io voglia Christensen in porta l'anno prossimo. Sto dicendo questo, sto dicendo che ha fatto nel contesto di stasera 78 minuti di buonissimo livello.
0: Sì, sì, senza ombre di dubbio. Chiara,
2: ormai mancano una decina di minuti alla fine della partita, mi sarei aspettato altro dalla contestazione.
1: Eccoci qua. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. Eccolo qua il primo striscione della contestazione che aspettavamo. Questo è il primo segnale da parte del tifo organizzato di rabbia. Ce n'è un altro? Attenzione, avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Eccoci qua, eccoci all'acqua. Ci siamo con la contestazione. Due striscioni nel giro di pochi secondi. Li ribadiamo. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. E poi avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Entrambi firmati Curva Fiesole. Questi primi due striscioni che subito il tifo organizzato ci apparecchia in questo finale di partita. Ci apparecchia.
0: Bene, quindi, anche perché prima di questi, lo ricordiamo, c'era stato soltanto un coro per Palladino. Salta,
1: meritiamo di più. Eccolo qua il coro della curva. Poi intanto Dodò va al cross, palla in calcio d'angolo messa da Yen. Yen migliore in campo della Dea, secondo me. Grande partita del centrale svedese, gran bel giocatore. Che rammarico non averlo preso dal Verona qualche anno fa, quando si parlava di lui in ottica Viola. Gran bel giocatore, veramente, Yen. Corner per la Fiorentina. Allora, vai Lorenzo per commentare
0: da
1: tutto.
0: Da Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
4: Eccoci.
0: E gli hanno cantato salta la panchina a Palla d'Oro. Come mai?
4: Penso, sì,
0: Madonna, ragazzi. Eppure è più forte allenatore del globo.
4: Allora, occhio, perché potrebbe consumarsi l'inenarrabile per tutti. Però, siccome ho visto Celso Ettori stasera presente, però stiamo a pensare a Palladino, insomma, mi fa abbastanza ridere. Aspettava a me.
1: Attenzione, la parata sul Fabian di Sportiello, che evita il 2-0. Proprio mentre parte il coro, voi siete uomini di M. La curva lo scandisce chiaramente. Grande parata di Sportiello intanto su Fabian. Fiorentina un passo dal 2-0. Seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le riflessioni di Dimitri. Corner che viene battuto da Rolando Mandragora, il cross al centro di testa, Antur fa sua la sfera senza problemi Sportiello. Vai Dimitri.
4: Sì, no, banalmente dico, aspettavano il secondo collegamento, per fortuna, per avere materiale in presa diretta a commentare. Come avevamo accennato nel primo tempo, insomma, c'è modo di esprimere dissenso e disappunto per una stagione, insomma, è stato da incubo,
0: sì, perché sì.
4: Le imprese sportive ci possono raccontare quello che vogliono, ma quindi insomma tutto nella norma, dai, omologhiamo, vediamo un po' come procede.
1: Vi do conto anche del coro, andate a lavorare. Ora la contestazione è partita in modo focoso, mentre intanto Sulemana manda un pallone direttamente accanto alla base della gru in curva Fiesole. Ultimi due cambi per la Dea. Allora entra il numero 9 Scamacca ed esce con il numero 15 l'antipaticissimo Deron.
0: Benissimo.
1: E poi l'altro cambio è fuori il numero 7 che è Sulemana ed entra col numero 45 e Vavassori, classe 2005. Sì, ci sono i Valvassori, i Valvassini, i Valvassetti. Questo invece è Vavassori.
0: Benissimo. Poi anche un vecchio allenatore si chiama Vavassori. Comunque dimmi, sì, ti aspettavi un po' prima la contestazione?
4: Sì. Sinceramente sì, avrei fatto una bella partita intera, chiedi a me, a mio gusto, però insomma sono scelte che sono sicuramente state discusse internamente, immagino ci sia un crescendo stile rossiniano. A proposito dei vecchi allenatori che non stavano simpaticissimi a Giannattasi, non so se avete letto, faccio una digressione su una cosa che non c'entra assolutamente niente.
0: Benissimo.
4: Di Julio Velázquez, campione di Bulgaria, Universi Sofia, che insomma viene accostato a un possibile ritorno in un top campionato europeo, chissà che sia proprio la Serie A.
0: Io ho un video di Gian Attasio contro Velázquez.
1: Speriamo che stia lontanissimo. Fantastico. Da Firenze. Attenzione, Zappacosta, penetra di rigore. No, Comuzzo, autogol.
0: Vai.
1: Autogol Comuzzo. Devo dire che Comuzzo chiude una stagione vergognosa con questo autogol. 82 minuti, autogol di Comuzzo. Una roba veramente da calcio dilettantistico.
0: Ma gliel'ha fatta a palla, dai, per quelle che.
1: Mamma mia, Comuzzino! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto!
0: Gliel'ha fatta Palladino, dai, che lo ha lanciato nel calcio e quindi gli voleva fare un favore, non gli voleva far perdere questa partita. E anche perché Palladino comunque storicamente un allenatore senza fortuna, vero Dimitri? Questa non è fortuna di Comuzzo che se la butta dentro da solo.
4: No, ma ricordiamo, insomma, un allenatore fortunatissimo l'anno di Fiorentina, ha pescato Betis e Chelsea in Conference. Se rimaneva probabilmente quest'anno si sarebbe stati sorteggiati contro l'All Stars, Real Madrid di sempre, però insomma, fortunato, dai.
2: Dimitri, ci dai anche la tua opinione su quello che sta diventando il tema di questi ultimi 10 minuti di partita? Andrea ci ha giustamente raccontato sia i cori che gli striscioni esposti in curva a Ferrovia. Tanti si chiedono però perché la società non stia finendo nel mirino della contestazione. Ce lo chiede Luca, Francesco da Montreal, Alessio da Scandicci, Pierluigi Moreno, ce lo chiede anche Carmine Cecinese a Viterbo, ce lo chiede Marco e Cristiano.
4: Ma io a questo punto darei tempo al tempo, nel senso che comunque abbiamo aspettato fino a più o meno al 75esimo per vedere un primo accenno.
2: E perché negli striscioni comunque il riferimento a società e proprietà non c'era, e quindi in un certo senso.
4: No, dico, magari è il piatto.
1: Scusate,
4: forte.
1: Arriva un altro coro molto importante. Rispettiamo solo Vanoli, e Vanoli mi sembra che abbia risposto alzando la mano. Mi pare che abbia risposto alzando la mano il tecnico della Fiorentina per ringraziare la curva. Quindi al minuto numero 84, rispettiamo solo Vanoli. Questo è il coro scandito dalla curva Fiesole. Ci aspettavamo qualcosa da parte del tifo organizzato ed è arrivato questo meritato coro per il tecnico della Fiorentina. Però forza 1%, forza 1%.
4: Mi sembra si stia facendo un po' un giro largo, appunto, piano piano magari saranno tutti toccati. Ecco, a questo punto mi rimetto alla valutazione a fine partita. Certo è che secondo me la dirigenza, la proprietà devono essere tutti inclusi dentro il discorso, al netto della questione del lutto che c'è stato, ci mancherebbe altro, però insomma la stagione sportiva è stata un disastro, per cui voglio dire, mi auguro siano ugualmente o comunque in misura corrispettiva alle cose che hanno avuto toccate le varie componenti di questa Fiorentina, e doveva portarci nei 100 anni facendoci magari sognare un po', invece è un incubo. Tra l'altro mi permetto, scusate, secondo me non furbissimo Vanoli alzare la mano sul coro rispettiamo solo Vanoli, perché voglio dire, gli altri non li rispettano, Paolo, vabbè, lasciamo fare,
0: vabbè, ora io
1: tanto facciamo gli auguri anche a Erasmo, che c'è una striscione in Fiesole. Tanti auguri Erasmo.
0: Bene. Da Rotterdam?
1: Non lo so, da Rotterdam o da Copenaghen, ma sicuramente da quelle zone viene.
0: Bene, benissimo. Dimitri, grazie.
4: A voi, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima con noi, Dimitri Lontana. Comunque saluteremo, insomma, avremo qui Dimitri lunedì sera. Vai.
1: Entra Lezzerini, è l'ultimo cambio operato da Paolo Vanoli, che quindi manda in campo Luca Lezzerini al posto di chiaramente Christensen. No, ci sono grossi dubbi in tal senso. Christensen il migliore in campo.
0: Per ruolo?
1: Stranamente qua è obbligato a farlo. Oddio, non so se è obbligato a farlo. Magari può mettere un difensore in porta così per scelta.
0: Sì, no,
1: magari sì.
0: Sì, sì, può darsi.
1: Comunque, fuori Christensen che viene applaudito e ringrazia a sua volta con gli applausi. Il danese prende anche il 5 da Harrison. Ed entra Luca Lezzerini, che andrà chiaramente a prendere il posto in porta. Speriamo non debba subire gol in questa serata. Certamente Christensen chiude la stagione con il titolo di migliore in campo di stasera, indubbiamente. Bravo Oliver Christensen. Eccolo qua Lezzerini, maglia numero 1, classe chiaramente 95, cresciuto nel settore giovanile viola, che prende la propria posizione tra i pali. Mancava dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia, quando si fece male nel corso del primo tempo su una lunga rimessa dal fondo, e da lì non è più tornato in campo. Vabbè, dai, ultimi 3 minuti di partita, siamo all'87esimo che inizia ufficialmente in questo momento. Punizione per la Fiorentina, quindi cambi esauriti, nessuno dei giovani è entrato se non Balbo, ma direi dei vari primavera veri e propri, cioè Braschi e Puzzoli nemmeno l'ombra. Meglio così, perché domenica c'è una gara assolutamente che la primavera di Galloppa deve vincere, perché dobbiamo andare in finale e vincere uno scudetto che manca a livello primavera dal 1983. E quindi sinceramente, visto che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season, spero possa vincere anche i playoff e cucirsi il tricolore sul petto, se lo strameriterebbe. Bravo Dodò a strappare un pallone a De Ketelaere, che devo dire è entrato non male ma malissimo in questa partita, con la Viola che adesso mette un pallone da parte di Mandrago in profondità per Piccoli, marcato stretto da Ien. Devo dire che solo una volta Piccoli ha eluso la marcatura di Ien ed è stata in occasione dell'1-0, per il resto Ien gli ha reso la vita durissima al centravanti della Fiorentina. Veramente grande prova dello svedese, e secondo me prova generosa anche di Piccoli stasera, perché il gol è buono, nel senso un gol discreto, anche se con la colpacità di Sportiello, però il centravanti della Fiorentina si è veramente sbattuto tanto, quindi io penso che il 6, anche 6,5 lo possa raggiungere stasera Roberto Piccoli. Poi sentiremo il direttore Loreto che cosa ne pensa. 88 minuti e 20 secondi, manovra l'Atalanta con Musà in difesa, palla per Vavassori che non riesce a controllare la sfera, e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Allora arrivano altri cori, siete uomini di M. Vi volevo dire che quei due striscioni che vi ho citato prima, cioè questa stagione sia da esempio, ma è più questo scempio, e poi avete preso per sì, il Bavero, sì, sì, una città, sono ancora esposti. Cioè, fin da quando al 75esimo sono stati tirati fuori, sono rimasti stesi dai tifosi che li hanno mostrati fino adesso, e penso che rimarranno lì fino alla fine. Quindi evidentemente la contestazione si limiterà a questi e basta. Palla per De Ketelaere, attacca l'Atalanta che cerca la vittoria. Fiorentina che pareggiando purtroppo non arriverebbe dodicesima, ma si dovrebbe accontentare.
0: Che dispiacere.
1: Sì. Qualche soldo dai diritti TV ce lo rimettiamo però, penso.
0: Sì, vabbè, ma spiccioli.
1: Sì, spicciolini. Punizione per la Fiorentina, se l'è guadagnata Fabiana, che ha fatto una partita onesta rispetto al nulla cosmico che ci ha fatto vedere da quando è arrivato qua. Oggi l'ex Bologna qualche cosina in più ci ha mostrato, ha sferato anche con la sua testa cubica un paio di volte la rete, una seconda volta però chiamata alla grande risposta Marco Sportiello. E intanto uno striscione cala, quindi uno se ne è, anche l'altro, ecco, se ne sono andati gli striscioni, vedremo se ce ne saranno altri oppure il dopo festival è finito. Minuto numero 90, adesso il recupero in questo triste venerdì sera che chiude il campionato della Fiorentina, triste secondo i punti di vista, perché qualcuno potrebbe anche esultare. 3 minuti di recupero per chiudere questo sceno campionato della Fiorentina, che quindi si avvia a chiudere a quota 42 la sua stagione, 42 punti in 38 gare, qualcosa di terribile. 3 minuti di recupero con Musà che scambia con Scamacca non ha toccato mezzo pallone se non questo, palla adesso per Pasalic, lungo lancio alla ricerca di qualcuno, esce molto bene Lezzerini, fa sua la sfera, prima palla toccata dal portiere della Fiorentina che fa scorrere il tempo. 30 secondi di recupero, se ne sono andati 1-1 il punteggio al Franchi, ha fatto tutto la Fiorentina, fatto e disfatto, con il gol di Piccoli a fine primo tempo, il pareggio di Comuzzo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare i conti con un goffo autogol che è lo specchio migliore della stagione terribile vissuta dalla classe 2005. Poi Musà, Atalanta che attacca, 50 secondi se ne sono andati, ancora 2 minuti poco più, un tiro orribile dell'americano per semplicemente i piedi di Lezzerini, che deve soltanto controllare la sfera e far ripartire i suoi dal fondo, ormai soltanto 100 secondi ci separano dal fischio finale di questa sfida, alla fine divertente perché di occasioni ce ne sono state, molte più per l'Atalanta che per la Fiorentina, tutto sommato il punteggio è giusto, perché poi l'Atalanta di occasioni ne ha avute molte di più, però diciamo che ci aspettavamo, speravamo una conclusione migliore di questa stagione. Lezzerini, lungo lancio alla ricerca di Fabian che viene strattonato, qui l'arbitro secondo me doveva fischiare ma non fischia nulla, riparte l'Atalanta con Musà, anche l'Atalanta però non sembra avere grande voglia di attaccare, metà recupero se n'è andato, ancora 90 secondi scarsi, Zappacosta sulla destra per Musà, per via centrali l'americano attacca, attenzione al numero 6, palla per De Ketelaere, limite andare di rigore, profondità per Raspadori, Raspadori controlla, il cross al centro, mette fuori Balbo e poi la palla comunque si arriva dalle parti di Lezzerini che fa solo la sfera, due minuti se ne sono andati, ultimi 60 secondi di partita, Lezzerini lungo lancio per Harrison, lungo si fa per dire perché era a 40 metri da lui, Harrison per Ndur, Ndur che controlla in due tempi, controllo orientato per il numero 27 Viola, ancora Ndur, autore del gol del 1-0 che ha aperto le marcature nella gara di domenica con la Juventus, Harrison per Mandragora, dai Fiorentina prova a vincerla questa partita, regalaci un mezzo sorriso contro i bergamaschi non molto simpatici, Solomon per Harrison alla di rigore, Harrison il tiro, ancora Yen. Solomon ragazzi non si è visto per nulla, però Harrison recupera il pallone, Solomon alla di rigore della Fiorentina, il cross al centro, Fabian salva tutto, Vavassori, arriva Mandragora, stop di petto e poi gli toglie il pallone molto bene a Spadori e recupera la sfera a Sportiello, peccato, qua la Fiorentina poteva fare molto meglio, Sportiello che si prende tutto il tempo del mondo perché mancano 10 secondi, palla per Jim City che non ha molta voglia di attaccare, Jim City per De Ketelaere, finisce qui la partita e finisce qua anche il campionato della Fiorentina 1-1, fischi del Franchi, la rete di Picco dal 39esimo, l'autogol di Comuzzo all'83esimo, la Fiorentina chiude il suo campionato a quota 42 punti, supera momentaneamente il Genoa, appaia il Parma al 13esimo posto ma è in svantaggio negli scontri diretti rispetto ai Ducali, quindi chiuderà eventualmente 14esima, 42 punti per la Fiorentina che chiude tra i fischi del Franchi, non ci sono cose da raccontare ulteriori, per cui cari Lorenzo e Chiari, io vi ringrazio, è stato un piacere raccontare, cioè un piacere, insomma sì, con voi sì, è stato un piacere passare sabato, domenica e lunedì e anche venerdì a raccontare la Fiorentina,
0: e giovedì
1: e anche qualche giovedì sì, in conference, vi speravo di raccontarvi un anno più godurioso rispetto a quello dell'anno scorso, però così è andata, ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola con i quali ci ritroveremo già domani, però insomma spero di aver fatto un lavoro onesto e buono, spero di avermi fatto divertire in un'annata terribile e quindi alle ore 22:37 finisce qua il campionato della Fiorentina 1-1 con l'Atalanta, linea che può andare allo studio.
0: Grazie ad Andrea Giannattasi, è finita finalmente questa stagione ridicola da parte della Fiorentina, non è chiaramente finita la nostra trasmissione perché analizzeremo anche non tanto questa partita ma quello che dovrà succedere a partire da domani, noi ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Atalanta 1-1.

0: Cronache di Radio Firenze Viola.
1: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
2: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti. E vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
3: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. E quindi la ringraziamo.
2: Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari da lunedì, con il primo nodo da sciogliere, chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
4: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
3: Ciao Angelo.
2: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
4: Complesso lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni. Credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto, io me l'ero augurato, se vi ricordate un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché insomma, perché vedersi di persona secondo me è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, insomma a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di, diciamo, di equivoco. Tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina del prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare, un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kem, per cui ragazzi comincia una nuova era, io voglio vederla così.
3: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi, nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo da un lato si sia esaurita così in fretta, considerando poi tutta l'attesa che si era creata già dalle prime ore di questa mattina, quando sono poi apparsi per tutta la città tanti striscioni, e poi perché la proprietà non venga mai citata. Ti sei fatto un'idea?
4: E di questo ne parliamo da diverso tempo, sì. Non so, è una scelta della Fiesole, molto probabilmente perché è convinta che questa proprietà abbia immesso tante risorse. Questo è vero, secondo me le ha spese male, quindi ora credo che abbia inciso anche in questo tipo di atteggiamento la fiducia che c'è per l'arrivo di un dirigente che obiettivamente, rispetto alla gestione familistica del passato, rappresenta una grande novità, per cui io voglio pensare che sia un bonus di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio. Quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. E poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i Daspo, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras, c'è proprio un tipo di approccio diverso, e non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve essere la società che impone la sua linea, per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manuele è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assesterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che diciamo con questi titoli non c'era mai stato prima.
2: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose, però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
5: Buonasera a tutti.
6: Sì, mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma nelle ultime 15 solo due sconfitte. Come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in questo applauso e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare.
5: Tantissimo, li ringrazio perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione, e questo è anche il premio del frutto del lavoro. Però io vorrei spezzare una lancia anche ai ragazzi. Capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo accettare perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di dare il massimo. Io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con, secondo me, una grande prestazione a Torino, una partita importante. E l'abbiamo visto oggi che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico. E quindi, però, è stato un omaggio veramente importante perché è stata un cambio di statistiche, no? Una salvezza che nessuno c'era mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità, quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
6: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo, mister. Alessandro, Luca, vi ascolta Vanoli.
7: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
8: Ciao. Buonasera, mister, mi unisco a tutto l'ambiente perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se, al di là dell'ambiente, pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro, perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
5: Guarda, come ho già detto dopo Torino, Sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo gli allenatori, quando subentrano, devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era quello di arrivare alla salvezza, come ho detto sempre, con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo. Quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
7: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
5: Vale tanto. Dentro di me vale tanto. Io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro. Forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato, perché con la gavetta che ho fatto, tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo. Però ripeto, devo dire che quest'anno, per quando sono entrato, abbiamo fatto un percorso veramente importante.
7: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
2: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza, ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
4: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Vanoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi grande rispetto per Vanoli, ma aria nuova. Credo che si vada verso questa direzione, ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Vanoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe secondo me nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista. Per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare, in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io la vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
3: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mosso anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare solo per noi ci siamo salvati, e quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina, intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
4: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva, io l'ho definito, diciamo, spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, diciamo, più o meno, a parte che, diciamo, nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà, senza Rocco Commisso, comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
4: A voi ragazzi.
3: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
3: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato. Ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena: sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni: l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe. No, c'è perché... anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
2: Per far chiarezza, esatto. non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
9: Di cosa stiamo parlando?
2: No.
3: Ciao Luca, ben trovato.
2: Un messaggio che c'era arrivato, ma giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
9: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione che questo ragazzo deve dimenticare velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
2: Eh sì, è sicuramente una domanda, è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima Luca dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche d'uno che, alla Fiorent- che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
9: Non è che c'hanno gli anni nel naso.
2: No, certo, detto, certo,
9: mi
2: certo,
9: sembra che Fabregas oggi abbia
2: risposto per le rime,
9: di avere grandi personalità andando ad attaccare ancora l'Inter, e Zanetti che aveva fatto delle riflessioni su Paz, su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabregas si sente forte, lo è, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabregas è interessato a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io sarei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, e chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic, sì, a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic, con Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio, e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi l'abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua le sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto, staremo a vedere, perché ci saranno da fare delle scelte importanti, e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
2: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le vai?
9: Ecco, non l'ho sentite le parole di Vanoli.
2: Vai,
3: allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma.

0: fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ho il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri, ma almeno Vanoli, sì. Perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri, ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera, sì. Se lo tiene ancora a bagnomaria, io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
1: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché, pur avendo giocato in un ruolo non suo, ha sempre dato tutto se stesso. Questo è...
0: Ah, sì, ora è il momento dei ragazzi.
1: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una parola, una domanda su
0: Gudmundsson.
1: Aveva
0: detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Uh-huh. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nel suo ruolo. Questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuotere la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
1: Luca, in conclusione hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
0: Sì, su Vanoli e non sull'allenatore, su Vanoli, Lorenzo.
1: No, su Vanoli.
0: Poi ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo. Giusto, ma su Vanoli. Cioè, Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
1: Sì, sì.
0: Per cui o dire per me è lui, e se lo dice Paratici io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie, cerchiamo certo. Qualcos'altro, ecco, questo era,
1: ecco, credo. Cosa ti aspetti, quando te le aspetti?
0: Ah, non ne ho la più pallida idea, cioè non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York, cioè io
1: fine mese ci hanno detto, quindi
0: ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
1: Certo.
0: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
1: sì, sì.
0: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì. c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
1: Sì.
0: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
1: Luca, grazie mille come sempre.
0: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti per il lavoro che avete fatto, veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
1: Grazie mille Luca, grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
2: davvero,
1: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
2: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche Andrea Giannattasio, certo. Che comunque ha regalato dei momenti indimenticabili, sia nei pochi picchi positivi sia nei tanti picchi negativi, ma non mancherà la Fiorentina. C'è la sensazione che in tanti abbiano bisogno di un periodo di detox sostanzialmente, perché è stato faticoso. Non te le riguardi tutte per ripassare?
1: No, non penso che ne riguarderò neanche una, ti dico la verità. Allora, hanno parlato Christensen e Gosens dopo la partita su DAZN. Andiamo a sentire le parole dei due giocatori della Fiorentina.
3: Christensen e Gosens, ragazzi, non è arrivata una vittoria, ma quello che avete fatto nell'ultimo periodo è incredibile, grandissimi risultati, solo due sconfitte nelle ultime 15.

0: Quanto vi ha dato Vanoli in questo periodo? Raccontateci un po'.
1: Ma alla fine ci ha preso in una situazione veramente molto complicata, dove eravamo anche mentalmente in una fase difficile. Ci ha preso in mano, ci ha compattato, e quindi grande merito suo sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante, se tu vedi i punti che abbiamo fatto. Secondo me non era così scontato come fosse fuori la gente pensava, perché veramente la verità, vi dico con cuore aperto, è stato un periodo abbastanza buio dicembre-gennaio, e quindi siamo usciti di squadra, di squadra vera, di famiglia, e di questo onestamente sono orgoglioso, perché non era così scontato, e quindi alla fine ci siamo salvati con qualche giornata anche di anticipo, e questo è anche merito dell'allenatore sicuramente.
0: Tu ne pensi, Oliver?
2: Allora, io ho arrivato un po' in gennaio, e io ho arrivato in forse in il periodo un po' meglio, dove abbiamo iniziato a prendere il ponte così, e io penso, io non sofferto come gli altri, ma sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro e grande mentalità, perché non è facile dopo 15 giornate, 6 punti, no? Non è facile, ma certo anche tutti vogliono di più, anche noi vogliamo di più, ma abbiamo fatto un grande lavoro in giro di ritorno.
0: Sì. Però mi stavate scherzando prima dell'intervista, esordio in campionato, ma che partita ha fatto?
1: No, una partita che sì, soprattutto che se lo merita, perché è soprattutto un grandissimo uomo, e onestamente anche grazie a lui, perché a gennaio è arrivato dal suo prestito, ha portato leggerezza, ha portato sorriso in una fase per noi come ho detto non facile, e questa leggerezza avevamo proprio bisogno. Non è mai facile, non è mai bello per un portiere non giocare, ha davanti anche un fenomeno come David, però si è trovato pronto in Conference League, si è trovato pronto anche oggi, quindi si merita con tutto il cuore questo man of the match, per la persona che è, per professionista che è, per portiere che è alla fine.
0: Robin, per quanto riguarda te invece, una partita speciale perché hai giocato con la fascia da capitano, ci racconti un po' le tue emozioni e poi ti faccio anche la domanda: potrebbe essere l'ultima partita con questa maglia o intenzione di rimanere?
1: Ma onestamente ti dico, per me è stato un grandissimo onore questa ultima partita da capitani di questo campionato, entrando con i miei figli in campo è stata un'emozione veramente forte, e io mi vedo qui, ti dico la verità, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, di nuovo una casa qui in Italia dopo un anno veramente complicato per me a livello familiare in Berlino, e onestamente non ho tanta voglia di muovermi da qui. Mi vedo qui perché sto bene qui, ho la sensazione che posso dare ancora qualcosa a questa squadra, e spero anche a questo ambiente. Do tutto il giorno il massimo per mettermi ovviamente a disposizione, e quindi da parte mia c'è questa volontà sicuramente.
3: Allora, queste le parole di Gosens, che sono tutt'altro che banali, soprattutto perché si parla tanto della possibilità che possa lasciare la Fiorentina e che possa essere soprattutto in un'ipotetica lista di partenti fatta anche dalla società. Quindi insomma, io un giocatore come Gosens, che magari quest'anno non sarà stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, ma che comunque può darti tantissimo in una squadra da rifare totalmente, se ti dice mi vedo qui, ringrazio la Fiorentina che dopo un anno difficile a Berlino mi ha ridato una casa, non ho molta voglia di muovermi da qui, ecco, visto che si parla di giocatori da cui ripartire.
4: Ecco, parafrasando una tifoseria che non è tra le mie preferite, Robin Gosens non si discute, si ama.
3: Bene. Tommaso Loreto, ciao.
5: Buonasera.
4: Direttore, l'accogliamo con un messaggio che arriva da Leandro al 348-7513-933. Il prossimo campionato vediamo almeno di riaccomodare i blu tutte. Al direttore, ripartiamo da i blu tutte.
5: No, io ragazzi,
4: spento il direttore.
3: Sono...
4: No, pur di non parlare della partita.
3: No, ma dormiva già. Stefano, l'hai svegliato.
5: No, guarda, sono serio. Sto tornando, ascoltandomi e riflettendo, perché insomma, credo che sia giusto, perché comunque noi, un direttore in primis, come dire, faccia anche l'idea di quella che è la realtà, e non si gira intorno. Io sono molto colpito, ecco, da quello che è successo stasera, il riferimento solo alla squadra,
4: anche molti ascoltatori,
5: e il silenzio totale verso la società e la proprietà. Immagino che sia un bonus di fiducia come sentivo da parte di Angelo nei confronti da parte di Angelo Giorgetti nei confronti di Paratici, quindi prendo atto, ecco, cioè credo che noi dobbiamo fare una riflessione di fronte all'ambiente, perché se noi partiamo dal presupposto che la Fiorentina di base, di partenza, deve comunque sperare quasi sempre di correre per un piazzamento in Europa, possibilmente l'Europa League o la Conference, se stiamo a questi paletti, 3 anni di salvezze su 7 non possono essere sufficienti. Però evidentemente questi paletti non sono più attuali, e quindi dobbiamo prendere atto che una stagione come questa poi viene salutata a fine con cori e fischi per i calciatori, e a questo punto l'attesa di vedere come ripartirà la Fiorentina. Speriamo ripartano bene, e mettiamola così, io non me l'aspettavo, ecco.
3: No, l'unica spiegazione che possiamo dare, Tommaso, è quella dei soldi messi dalla proprietà
4: e la scelta di portare Paratici,
3: e soprattutto appunto dalla scelta di allontanare Pradè, ritenuto come principale responsabile, poi se n'è andato lui e tutto quello che vogliamo, però comunque di prendere un dirigente come Fabio Paratici. Io credo che ci si fermi a questo, ecco.
4: C'è anche chi, come Stefano Taxi, ipotizza che magari alla curva non siano stati fatti entrare alcuni striscioni, magari con riferimenti ad persona, ma Andrea Giannattasio ce l'ha raccontato nel prepartita, come comunque tutti gli striscioni siano passati al controllo.
5: No, ma io comunque, ragazzi, cioè, ora, a parte tutto, dopo 20 anni da abbonato di curva, figuriamoci se mi permetto di entrare nel merito. Te l'ho sempre detto, cioè, il tifoso ha ragione a prescindere, perché paga e perché è presente, quindi non entro nel merito, però in quello che è il mio ruolo e anche in quelli che sono quasi sempre stati i miei paletti, in quello che è stato un cambio di prospettiva da tifoso a chi prova a raccontare il mondo viola, è tempo a questo punto, dopo una 20 anni e ho la fortuna di fare questo lavoro, di prendere atto che comunque una stagione come questa alla fine poi vede sul banco degli imputati i calciatori, e nei confronti della società ci sono ancora bonus di fiducia, quindi ecco, diciamo che è un promemoria che dovremo tenere di conto quando magari ci ritroveremo a dire, e credevo non l'avrei detto, ma invece lo dobbiamo dire, che passano le proprietà, diminuiscono, come dire, le pressioni, perché oggi mi risulta inevitabile non pensare che durante la gestione della Valle si è sentito di molto peggio e per molto meno, per non tornare più indietro negli anni. Capisco, il calcio è cambiato, capisco le tante dinamiche, quindi va bene, prendo atto. Io personalmente sono tanto deluso dai calciatori quanto da questa dirigenza. Poi ascolto Gosens, avevo ascoltato Comuzzo, questo riferimento al girone di ritorno, per carità, è verissimo, è legittimo, bravi, e sicuramente ci ha messo del suo Vanoli, ma non è che erano ultimi in classifica per il destino cinico e baro, perché ci sono state mille contingenze sfortunate. Sono loro che a Reggio Emilia decidono di non parlarsi più sull'1-0 dopo 8 minuti perché non sono d'accordo su chi tira rigore. Sono loro che in campo si sono arresi con Udinese, Roma, eccetera, eccetera. Sono loro che nella partita più importante a livello europeo hanno comunque deciso di mollare sul 2-0 e la gara d'andata. Quindi poi alla fine bravi nel segnalare che hanno fatto un gran girone di ritorno, ma voglio dire, ci sarà una spiegazione a come mai hanno frantumato ogni record, oltre ad altre robe, ma ogni record negativo nel girone d'andata. Cioè lì che cosa è successo? Forse un giorno se lo spiegheranno tra dirigenza e squadra, o sono stati dei periodi molto sfortunati e quindi meno male che nel girone di ritorno si sono ripresi e alla fine sono quasi eroici perché si sono salvati. E va bene, e vuol dire che la memoria nel calcio viene in genere spazzata via con una certa facilità, e quindi godiamoci questa salvezza e pettiamo di vedere quello che succede da domani.
6: Pettiamo?
5: Pettiamo, tanto lo si fa da qualche anno, continueremo a pettare.
6: A pettare. Vai con le pagelle, Tommaso, vai!
5: Ma io stasera, ragazzi, sono in difficoltà,
6: lo so,
5: la
6: lo
5: partita
6: so, lo so,
5: è però... stata veramente...
6: Cioè, allora, guarda, parliamoci chiaro, non le vuoi fare, non le facciamo, cioè,
5: no,
6: per me si possono anche...
5: Non sono convinto nemmeno io, cioè, alla fine ho dato 7 a Christensen.
6: Vai, dicele un po' random, dici i 3 migliori e i 2 peggiori e si fa festa, vai.
5: Allora, guarda, Christensen gli potevo dare 7 e mezzo, si sa perché gli ho dato 7, ma invece da 7 e mezzo ha fatto le parate incredibili e alla fine prende gol su autogol di Comuzzo, e quell'autogol è indubbiamente l'emblema della sua stagione, quindi 7 e mezzo il migliore Christensen, 5 pieno il peggiore Comuzzo. Là dietro, secondo me, Dodò è stato tra i più propositivi, non da 6 e mezzo ma da sufficienza piena, come tutto sommato alla fine è riuscito a fare anche Rugani. Io Gosens anche stasera l'ho rivisto un po' sottotono e quindi mi sembra sia rimasto sul 5 e mezzo. Centrocampo si salvano tutti e tre, devo dire che Fabian stasera meno peggio del solito, la sufficienza ci può stare anche per Brescianini e per Mandragora. Sulle corsie esterne un po' più deficitario Edison in precisione, quindi l'ho messo sul 5 e mezzo. Gudmundsson come al solito ci ha fatto il favore di scendere in campo, uno spunto in 75 minuti sul quale poi è arrivato il giallo nei confronti dell'avversario, secondo me al solito è pochissimo, quindi 5 pieno anche per Good. Piccoli è da 6 pieno, solita battaglia, poi sul gol gli dà una grande mano Sportiello in versione di Gregorio come a Torino contro la Juve, i subentranti più o meno tutti ok, tranne Balbo, sul quale purtroppo mi tocca segnalare che il cross di Zappacosta, che poi devia in porta come Uzzo, arriva proprio dalla sua parte, quindi è lì, gli è sfuggito Zappacosta, che non è un cliente semplice, però è sull'azione del gol. C'è anche lui tra i responsabili, infine dovevo recuperare indubbiamente mezzo voto per Vanoli, che mi era rimasto in tasca nell'ultima gara di Torino, quindi stasera un 7 pieno, su quello sono molto d'accordo, sul coro nel quale Vanoli è l'unico fra virgolette rispettato, come ha cantato la curva, sono d'accordissimo, e quindi 7 pieno a Vanoli.
4: Omologhiamo il momento pagelle, c'è un messaggio.
6: Vai.
4: Sulle pagelle del direttore, ce lo manda Pietro da Napoli. Ti pareva, secondo Loreto, Gudmundsson peggiore in campo, come al solito vede una partita tutta sua.
6: E certo, che partita tu vedi, Loreto?
4: Posa comunque, il fiasco.
6: Stasera gliela dai vota a Balbo, stasera doveva dargli 5 e mezzo, gliela dati vota.
4: Giustamente
6: Balbo.
4: Chiara dal Mugello fa anche una specifica. Ma ci avete pensato che magari dopo che la società ha perso presidente e direttore generale nel giro di poco tempo, forse non era il caso di contestarli? Alla fine contava che l'artefice di questo scempio, se Dio vuole, se n'è andato. Noi giustamente sono tanti a sottolineare questo aspetto, noi parliamo di proprietà, parliamo di società, forse Ferrari è l'unico minimo comun denominatore, ma in generale la sensazione che si sia scelto sia con gli striscioni che con i cori di addossare tutte le responsabilità al gruppo squadra per la stagione. Vedremo poi sviluppi, magari proprio come giustamente sottolineava Lorenzo, anche la scelta di affidarsi a un dirigente come Paratici ha in un certo senso calmato le acque. C'è chi ad esempio invece è convinto come Tommaso, o meglio ci dice che probabilmente si vuole illudere, Tommaso da Montecatini, ma se la scelta della curva fosse dovuta anche a rassicurazioni arrivate dalla dirigenza?
6: No,
5: è un pensiero che ho fatto anch'io,
4: Tommaso,
5: e va bene, ma io infatti ribadisco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè mi guardo assolutamente bene da entrare nel merito. Poi se volete, ve lo dissi dopo il Crystal Palace, che mi si teneva per quegli applausi a fine partita, se volete, il punto di vista mio, sepolto da 20 anni di tentativo di fare questa professione, però il mio punto di vista di quello che rimane del tifoso fino a 20 anni fa, io era dal Crystal Palace, che ero in modalità anni 90, per chi andava in curva.
4: Molti nostalgici, Tommaso, la
5: pensa
4: come te.
5: Però prendo atto che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati, che le persone sono cambiate. Cioè io a 20 anni ero sicuramente una persona diversa dai giovani di oggi che sono in curva, quindi semplicemente dico che nel mio ruolo, che poi è incidentalmente anche quello del direttore, ma anche su altre testate, cioè comunque nel mio modo di lavorare, bisogna che mi faccia un'idea chiara che oggi come oggi una stagione come questa, che per me, cioè nella mia memoria, sì, c'è quella della B nel 93, ma è una roba così, con un susseguirsi di figuracce, di situazioni, di sfondoni comunicativi, di bugie raccontate, di atmosfere meravigliose raccontate a Natale mentre la squadra è ultima in classifica, di distacco della proprietà, e ve l'ho già detto tante volte nel corso di questi anni, anche di una certa spavalderia, no? Nel mettere sul piatto risultati, atteggiamenti. Ecco, io non mi aspettavo che al terzo anno di lotta per la salvezza su 7 stasera finisse così, con grandi accuse ai calciatori e fine. Però se c'è fiducia in questa proprietà e in questa società, per carità, speriamo che abbiano ragione loro, e di sicuro c'è una figura come Paratici che anche a me dà certe garanzie. Quindi ci mettiamo belli comodi in attesa di capire quando si degneranno di farlo, che cosa hanno intenzione di fare nell'anno del centenario.
6: Senti Tommaso, ascoltiamo un minutino di Palladino in conferenza stampa che dice qualcosa su un possibile Palladoro, che dice qualcosa su un possibile ritorno alla Fiorentina. Andiamo ad ascoltarlo, commentiamo al volo e poi ti salutiamo.
5: Io una cosa, Palladoro.
7: La frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme. 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi l'ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
6: Ecco là,
5: ce l'ha piazzato,
6: eccolo lì,
5: finale.
6: Tac, eccolo lì.
5: Non gli insegni nulla, è disco, è anche furbo. Posso, e tanto è sempre colpa, no, di chi legge o di chi scrive.
6: No, no, lui ha dato colpa a Pradè, no, ci sbagliamo.
5: Sì, però insomma.
6: No, all'inizio dici sono state strumentalizzate, sì, ma vabbè, lì lascia fare. Andiamo alla fine, sì, ma andiamo alla fine. Cioè, io sono andato via per colpa di Pradè, avevo 2 anni di contratto, per il bene mio e della Fiorentina, visto che avevo visioni opposte rispetto a Pradè, perché dice la vecchia dirigenza erano Pradè e Ferrari c'è ancora, quindi Pradè.
4: Mi piace pensare che
6: non sia finita. Senti Palladoro, che non sa dove andare.
5: ha lasciato la porticina aperta.
6: Te lo immagini.
5: È parecchio.
4: Ma ce li abbiamo gli specchi al Viola Park?
6: Ci sono, sì, è pieno di specchi.
5: Però. Sì, poi li aveva già fatti mettere in quei 6 mesi di gestione al Viola Park. Comunque mi fai pensare un Palladoro, mi hai riportato alla memoria il povero babbo, gli mando un bacio in cielo di un carissimo amico d'infanzia. Che questo amico da babbo giustamente lo chiamava come chiami te Palladino, solo con l'accezione al plurale. e quindi mi hai fatto ricordare questa cosa che poi, mi divertiva molto da piccolo.
4: Poi ci sono due messaggi,
6: no,
4: per
6: no,
4: il
6: pensavo
4: direttore.
6: Tu ci fossi arrivata,
4: no,
6: no, però perché stai mettendo no, al plurale la fine, ma non le a metà la, la, la, il plurale, vai.
4: Danilo ci scrive: la B nel 93 fu il contrario esatto di questo campionato, da secondi andammo in B. Mentre Stefano dalla Rufina: grazie direttore, non potevi raccontarlo meglio di così, i tempi sono cambiati, speriamo in bene.
5: Sì, sì, i tempi sono cambiati e evidentemente è cambiato anche il modo di vivere quello che comunque per tutti resta un bene, perché è un bene profondo, no? La Fiorentina, la fede che nutri verso questi colori, la passione che nutri verso il modo in cui su un rettangolo di un campo di calcio vengono difesi i colori della tua città o della tua passione, se sei tifoso non di Firenze. E è cambiato evidentemente anche il modo di rapportarsi nei confronti di questa fede, e col passare degli anni c'è un approccio, come dire, verso chi poi la gestisce effettivamente, perché tutti amiamo la Fiorentina, ma pochissimi eletti hanno l'onore, onere di poterla gestire. È molto cambiata la percezione, ecco, di come viene gestito quello che è un bene al quale siamo tutti molto attaccati. Poi abbiamo tutti visioni diverse, ma siamo tutti attaccati a quel bene, a quella fede, a quella passione. È molto cambiata la percezione che c'era ai miei tempi da tifoso nei confronti di chi gestisce questo bene, perché dal mio piccolo punto di vista, questa è la mia opinione, e in 7 anni lo continuano a gestirla malino dal mio punto di vista, questa passione, questa fede e questo bene che noi chiamiamo Fiorentina.
6: Tommaso, grazie mille.
5: A domani,
6: mille per queste splendide pagelle in questa stagione orrenda.
5: È stata una stagione bellissima. Mi mancherete paradossalmente anche voi il giovedì. Devo trovare un'attività, devo valutare se caccia, pesca.
6: Ieri c'avevi qui Gileino da pescatore.
5: Un corso di doppiaggio, un corso di latini americani, non lo so. Hip hop, oppure come si chiama? No, quello non lo faremo mai, quello terribile che fai te in palestra con tutti i
6: CrossFit.
5: pesi. CrossFit, no, quello non lo farò mai.
4: CrossFit. È come
5: Magari
4: Dybala.
5: un po' al
6: Sì,
5: bar.
6: esatto. CrossFit è come Dybala, esatto. Ti salutiamo così.
5: Quello lì.
6: Ciao
5: Ciao
6: Tommaso,
5: ragazzi.
6: ciao.
4: A presto, direttore.
6: Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa, che ha parlato così.
8: Avevo già una domanda in testa, quindi non vado sul suo futuro, non vado sulla partita, o almeno vado su un aspetto della partita, perché se lei poi dovrà restare, dovrà fare delle scelte. Allora le chiedo se questa Fiorentina può ripartire da Pietro Comuzzo, perché credo che l'autogol di stasera sia un po' la sintesi di una stagione terribile per questo ragazzo, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, era stato valutato in estate da un club estero oltre 30 milioni. Lei lo ha preso proprio, lo ha scotennato domenica scorsa a Torino, immagino per dargli una mano mentale, però oggi insomma ha fatto un ennesimo errore gravissimo. Può ripartire la Fiorentina da questo ragazzo? Grazie.
9: Allora, nella vita si passano gli anni bui, è negli anni bui che si cresce. Io penso che Pietro abbia delle potenzialità, l'ha dimostrato il mercato quest'estate. Poi le annate, sai, forse è arrivato troppo in fretta a far vedere quello che è normale, ma come gli ho sempre detto, nei momenti di difficoltà si cresce. Penso che ci sia la convocazione anche nazionale, quindi vuol dire che è un prospetto importante, come io penso che sia un giocatore importante. Poi se le annate a volte cerchi di fare bene e ti escono anche queste cose qua, però Pietro è un ragazzo che è sempre stato concentrato, sempre voglia di migliorare, e io penso che c'ha un futuro importante.
10: Sardelli. Salve, vado io allora sul futuro. Le chiedo, ma intanto le chiedo la soddisfazione di uno stadio che sì, c'è la camata per tutta la partita, e se c'è un incontro in agenda, ecco, come funziona la settimana prossima, i prossimi giorni.
9: Intanto ringrazio i tifosi, perché penso che questo sia stato un premio di questi mesi di lavoro veramente importante, quindi vuol dire che alla fine non bisogna farsi pubblicità, ma dopo ci sono, c'è il lavoro, viene ripagato, quello che dico sempre, i valori, quindi li ringrazio. Però io penso che sono stato con questi ragazzi e ho detto sempre che è giusto accettare le critiche, perché è vero, la Fiorentina si merita di più, però io penso che verso il finale anche questi ragazzi hanno provato a dare tutto, soprattutto anche nella grande partita a Torino, e questo ha fatto capire quanto loro ci tenevano anche a dare una piccola soddisfazione, se anche la Fiorentina sappiamo che deve stare ad alti livelli, al nostro pubblico. Quindi quando si arriva a qualche cosa non si arriva da soli, bisogna farlo sempre insieme, questo sarà sempre il mio valore. Quindi io penso che anche questi ragazzi potevano far di più, sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, sì, e abbiamo sempre accettato quello che, ripeto, la gente ha sempre detto, però devo dire che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, quello, ed è stata la cosa più importante per arrivare a questa salvezza. Sul mio futuro ho detto sempre che la società mi è stata sempre vicina in questo percorso, ho avuto questo incontro già 2 settimane fa e hanno in mano un'opzione del contratto, e ho detto dopo Torino che saranno loro a valutare, l'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza, io non voglio nessuna riconoscenza, cioè questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare con stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere. Quindi questo è, ho detto solo che se devo essere io l'allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello, perché sono ambizioso, e come questo club deve essere ambizioso, come voi siete ambiziosi e come la mia gente è ambiziosa.
11: Tenerani.
12: Ciao Paolo, vorrei restare su questo argomento per capire perché bisogna aspettare così tanto per sapere
9: se gli fa la domanda.
12: Lo so, hai ragione, però lo che provo a chiedere, sento poi mi risponde, perché bisogna aspettare così tanto per sapere se Vanoli resta o Vanoli va? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, il 30 di maggio si scade l'opzione, no? Dico, io non ho capito quanti dirigenti andranno in America, se questa settimana, quella dopo, non lo so, se vanno prima di parlare con te, se vanno dopo, non lo so. Dico, ci sta anche dal 1° di giugno tu possa alzare la mano e dire, amici, io vi ho aspettato così tanto, amo tanto Firenze, però potrei anche andare a lavorare. La terza cosa rapida è questa, in questo mezzo incontro, quando avete parlato di ambizione, tu gli hai detto, non so se mi tenete, però sappiate, io sono ambizioso, quindi ho bisogno di fare un certo tipo. Loro che cosa ti hanno risposto davanti alla parola?
9: Allora,
12: se mi puoi scusare, sono 3,
9: vorrei, Mario, voglio precisare.
12: Non ci parliamo più per me, se non lo so, grazie.
9: No, voglio precisare, tanto sono... Tanto sono domande del tempo, della tempistica, della scelta, non sono domande che puoi fare a me.
12: Ma ti sorprende?
9: Io no, a me non mi sorprende, perché io lavoro, vado avanti, e come hai detto te, se mi dovessero chiamare, dopo c'è la scelta loro, c'è anche la scelta mia, quindi non è un problema. Quindi non sono veramente ero talmente concentrato a fare qualche cosa di importante dentro di me, che era quello di salvare la Fiorentina, quindi non ho mai pensato a questo. Loro mi hanno detto che a fine campionato mi avrebbero parlato, ma 2 settimane fa, quando ho avuto l'incontro, è stato un bello incontro, ma non abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di come avevo visto io, come vorrei un'organizzazione societaria per dare supporto a quello che c'è stato, che è bello, perché vuol dire costruire qualche cosa. Poi le altre domande non me le devi fare.
12: Hai detto io vorrei una squadra ambiziosa?
9: No, non abbiamo parlato di squadra, cioè non abbiamo parlato, era
12: perfetto.
9: Se ci sarà il prossimo incontro non abbiamo parlato, cioè non posso parlare di squadra quando non sono io allenatore. Cioè io parlo effettivamente, ma hanno il direttore mi ha chiesto un certo tipo di dialogo, nel senso di, e io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Questo è il mio compito, sono un grande professionista, io lo faccio. Poi giustamente loro, ripeto, hanno l'opzione. Ho detto solo che se devo rimanere, l'importante è che non rimango per conoscenza, perché sarebbe uno sbaglio, e voglio rimanere perché riconoscono il mio lavoro e perché ho detto solo, se me lo dovessero chiedere, cioè voglio una Fiorentina di alto livello, perché penso che negli anni questo, questo c'è, e quindi non è poi rispetto alle scelte, come nel momento in cui noi ci sediamo ci può essere anche un no da parte mia, non è detto. Quindi non è un problema.
13: Ultime due, Melini e Caroli.
14: Mister, ripartendo da qua, anche io ho tre cose veloci da chiederle. La prima è, chiedendo una Fiorentina ambiziosa, lei si dovrebbe fidare molto, no? Perché il 30 maggio è dopodomani, e quindi dovrebbe dire: io vorrei una squadra ambiziosa, e si dovrebbe fidare i suoi dirigenti che rispondono sì. E quindi questa è la prima domanda che volevo farle. La seconda.
9: Che rispondono?
14: Sì, facciamo una Fiorentina importante.
9: Magari mi posso rispondere, no, non te lo so dire. Questa è la mia idea. È una mia idea, poi magari i progetti li dovranno saperlo.
14: Beh, la seconda domanda è: come vive lei questa situazione? Nel senso che comunque ormai da settimane parliamo del suo futuro, e soprattutto parliamo anche delle persone che potrebbero arrivare al suo posto. Quindi come sta vivendo lei questa situazione, nonostante sia stato concentrato fino ad oggi sul campionato? E la sua sensazione qual è? La terranno o no?
9: Allora guarda, la mia sensazione, penso che ho la fortuna di aver lavorato bene e di essere arrivato all'obiettivo, e questo penso che da parte delle altre persone la gratificazione più grande, credimi, è oggi da parte dei tifosi, ma soprattutto anche la gente che lavora al Viola Park, bellissimo quando ti viene grazie, questo per me è la gratificazione più grande, cioè veramente credimi, è una cosa che se devo piangere piango per questo, perché sapevo quanto era importante questa annata. Quindi questo, per me le gratificazioni sono queste, non sono a livello economico. E io la vivo bene perché ho l'esperienza, sono nel calcio da tanti anni, quindi giustamente penso che a ogni parte che sono andato non è che c'è solo un allenatore, ma magari possono essere anche altri, non è un problema. L'importante, io dico solo, io parlo per me, non posso parlare di altre cose, ho detto solo che se decidono che Paolo Manoli è l'allenatore dell'anno prossimo, l'importante è che lo faccio per riconoscenza, ma io penso che, guarda, credimi, c'è un direttore di alto livello, e io penso che penso che lo dimostrano i fatti. Mi ripeto, con Roberto Moretti, con il direttore Ferrari, che è quello che quando sono arrivato qua mi ha scelto, e quindi ho sempre in sintonia, non abbiamo mai parlato di questo, ma siamo arrivati, eravamo tutti concentrati a quell'obiettivo. Adesso la parola aspetta loro, io hanno in mano un'opzione, quindi io posso solo stare zitto e aspettare. Se mi chiamano, basta, l'importante è quello, ma io penso che questo club abbiano voglia di fare qualcosa di importante.
3: E questo è il messaggio di Vanoli, che ha chiuso la conferenza stampa con l'opzione della Fiorentina, in mano alla Fiorentina per il rinnovo automatico di Paolo Vanoli, che varrà fino al 30 maggio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione delle partite della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua.
4: Grazie a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori. Un grazie speciale a Stefano Carlesi stasera, che ha fatto doppio lavoro, non solo regista ma anche tato, e ringrazio anche Arianna che questa sera ci ha fatto compagnia fino a quest'ora.
3: Sì, perché tutti i baci avete visto anche questo dati dalla Chiara, perché c'è la piccola Arianna, la figlia di Chiara, che è stata qui con noi, bravissima tutta la sera. Quindi grazie a Stefano Carlesi, grazie a Arianna, grazie a tutti voi per averci seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani per il weekend qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.
4: Ciao.
15: Stai ascoltando. ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: se fosse sempre domenica, Radio Firenze Viola, la trasmissione della partita, e stasera sarà la partita più bella perché è l'ultima di questa stagione incredibilmente brutta da parte della Fiorentina. Siamo arrivati in fondo anche a quest'anno, siamo arrivati, giusti gli applausi per noi, non certamente per chi ci ha mostrato quegli spettacoli indecorosi che abbiamo visto in tutta questa stagione, ma siamo arrivati alla fine e stasera insomma ci divertiremo anche ascoltando quello che ci racconterà Andrea Giannattasio sulla contestazione. Capiremo per chi saranno gli striscioni, i cori, o meglio contro chi saranno gli striscioni, i cori da parte del tifo organizzato della Fiorentina, che è già partito da un paio di giorni con i vari striscioni appesi in tutta Firenze che vi abbiamo mostrato qui su Radio Firenze Viola. E insomma sarà una serata tutta da vivere, dove di tutto parleremo tranne che del campo, perché a questo punto ce ne importa veramente il giusto. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Vedete la contentezza di questa ragazza, che veramente siamo arrivati in fondo a questa stagione incredibile.
1: Stamani ho scritto al direttore Tommaso Loreto proprio per chiedergli una cortesia a livello organizzativo. Ho chiuso il mio messaggio con: mi dispiacerebbe davvero tanto mancare all'ultima impresa di questa straordinaria stagione.
0: Esatto, appunto, perfetto. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Lo straccio sta finendo e un anno se ne va. Ragazzi, ragazzi, è l'ultima, finalmente. Sì. Ci stiamo per mettere alle spalle un anno difficilissimo.
0: Sì, sì, sì, e non ne potevamo veramente più. Ci hanno fatto questa chicca di venerdì sera perché veramente ci mancava. Non so se quest'anno avevamo mai giocato di venerdì sera, forse no.
2: Non lo so, ci lunedì un sacco di volte.
0: Ma con la conference era abbastanza normale. Sì. Però, insomma, di giovedì sera ne abbiamo fatti tanti, di sabato, domeniche a tutte le ore del giorno, forse di venerdì sera no, abbiamo fatto anche una domenica a mezzogiorno, insomma non ci è mancato veramente niente in questa stagione. Andrea, rapidamente andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni ufficiali dell'ultima giornata, e sottolineo ultima, e di nuovo applausi per l'ultima giornata di campionato, che scelte da Vanoli e Palladino. Poi c'è Palladino, che bellezza.
2: Palladino che è già in mezzo al campo, sta parlando con i suoi collaboratori, dei calciatori che ha mandato in campo dal primo minuto. Anche l'Atalanta, vedrete, fa una rotazione molto robusta, a brevissimo ne parliamo. Partiamo con la Fiorentina che gioca con il 4-3-3, tra i pali c'è Christensen, non c'è De Gea, poi in difesa Dodò, Rugani con Comuzzo e Gosens, a centrocampo ci sono Brescialini, Mandragora e Fabian, davanti Harrison insieme a Piccoli centravanti e Gudmundsson dalla parte opposta. Risponde l'Atalanta 3-4-2-1, il modulo dei nerazzurri, che peraltro oggi hanno svelato il nuovo logo, che è sostanzialmente un ritorno al passato per la Dea, con un cerchio e l'immagine della Dea con i capelli neri e lo sfondo azzurro. E Sportiello tra i palli, è l'esordio stagionale per il portiere ex Viola, con poi la difesa 3 composta da Scalvini, Ien e Anor. A centrocampo ci sono Bellanova, Pasalic, Deron e Musà, sulla tre quarti Samardžić e Sulemana a supporto di Jack Raspadori. Le panchine, per quanto riguarda la Fiorentina, è una panchina abbastanza magra, contando l'infortunato Ken, l'infortunato Parisi, anzi permetteteci un in bocca al lupo veramente di cuore al terzino Viola, e la squalifica di Luca Ranieri. In panchina ci sono i portieri di riserva De Gea e Lezzerini, poi Pongracic, Solomon, Ndur, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Balbo e Fortini. Mi risulta che Vanoli abbia provato per tutta la settimana Braschi nella formazione di partenza, e invece stasera fa giocare Roberto Piccoli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, i portieri sono Carnesecchi e Rossi, e poi ci sono Bakker, Scamacca, Ederson, che secondo le ultime informazioni è pronto a trasferirsi al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, e poi De Ketelaere, Jim City, Kolasinac, Obric, Vavassori, Zaleski, Zappacosta e Krstovic. Queste anche le pedine a disposizione di Raffaele Palladino. Sicuramente Raffaele Palladino alla sua ultima gara sulla panchina nerazzurra, presumo barra spero anche Paolo Vanoli, che da quello che ci risulta comunque sia si prenderà l'abbraccio del Franchi, perché è fuori discussione che il lavoro svolto a Firenze sia stato di altissimo profilo.
0: Sì, sì, e forza 1%.
2: E forza 1%, ribadiamolo, forza 1%.
0: Bene, abbiamo visto anche dai nostri monitor l'abbraccio tra Krstovic e Pongracic, che hanno giocato insieme.
2: Eh sì.
0: E tra poco andremo anche a sentire che cosa ne pensa il nonno di Pongracic, perché andremo da Tommaso Loreto.
2: Eh sì.
0: Andrea, ti lasciamo prendere posto e vivere questo pre-partita per capire anche poi come si muoveranno i tifosi per questa contestazione che ci attendiamo per quanto larga parte della partita.
2: Non lo so, allora io da quello che ho capito, ribadisco quelle che sono le informazioni in mio possesso, la curva ha preparato molti striscioni e per quello che ho capito non qualcuno era scettico sul fatto che li avrebbero fatti entrare tutti al prefiltraggio, perché magari qualcuno era un po' pesantuccio, presumo. E io credo che oggetto della contestazione sarà tutto il mondo viola, la squadra che si è già presa una bella palata di cacca fumante nel corso di questi giorni, e poi anche la proprietà e la dirigenza, salvo Paratici naturalmente. Quindi insomma staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro però le avvisaglie sono state ben chiare e dopo ne parleremo.
0: Va bene, ciao Andrea, grazie, a dopo.
2: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio.
1: Che ridi?
0: Rido, poi dopo te lo dico.
1: 3487513933, sono tanti i messaggi che arrivano, sono carinissimi stasera gli ascoltatori. Moreno, buonasera, siete stati eroici, è giusto battervi le mani, riterrei giusto battere le mani anche ai nostri giocatori, ma in quel caso sul viso, Moreno, mi raccomando, attenzione. È bello questo clima, come quando sbagli le superiori, ti bocciano in prima liceo e sai che il prossimo settembre ti scriverai al DAMS. Questo ce lo scrive Damiano, che ci fa sapere che ha fatto una cosa orribile, passava al pullman della Fiorentina, l'ha mandato a quel paese di cuore, non pensavo sarebbe mai successo, ci hanno rubato anche i sogni. E poi ringrazio tutti quelli che hanno notato e apprezzano il pizzo.
0: Bene, ok, benissimo. Io ho i calzini di pizzo però non li vedete. Tommaso Loreto, ciao.
3: Sera.
0: Ciao Tommaso, siamo arrivati.
3: Dove fa? Fa caldissimo.
0: Siamo arrivati alla fine, Tommaso. Hai mangiato, preso un po' di zuccherino, che insomma i tuoi 20 kg vestito non ti permettono di scherzare troppo col caldo, eh?
3: No, infatti cioè, l'ho accusato subito. Poi lo odio, lo detesto, sento usare proprio l'AFA, quella tipica di agosto.
0: Ma infatti bisogna sempre diffidare, insomma, da chi odia il caldo.
3: Caffeino prima di uscire, con più o meno con la stessa voglia che si poteva avere appunto di andare a fare un esame a scuola. Peraltro vi volevo ricordare che io ho veramente coltivato per qualche mese l'idea di andare al DAMS, e andai anche a un paio di incontri informativi a Bologna, e dopo uno di questi, mangiando sotto uno dei tanti loggiati di Bologna, veramente avevo dietro Cremonini che ragionava di una... è una storia vera, pensa te la sliding door,
0: sì. Cioè, potevi essere uno dei Lunapo.
3: Bravo, Cremonini.
0: Capito.
3: Poteva venire al mio tavolo, io fare il dance, e oggi ero, vuol dire, cioè Cremonini oggi sarebbe stata la mia spalla, perché ero ovviamente più bravo di lui.
0: Certo.
3: E il mondo del giornalismo fiorentino, dell'informazione che ruota intorno alla Fiorentina, non avrebbe avuto la mia voce e la mia firma. E il mio volto, peraltro.
0: No, però l'avrebbe avuta lo stesso, non il giornalismo, però insomma tutta Firenze avrebbe avuto un cantante famoso.
3: Te, sì. Se io faccio un singolo come si intitolava La mia Vespa, poi
0: La mia Vespa si chiamava 50 Special, La mia Vespa
3: 50 Special, mi metto a seguire per 20 anni la Fiorentina nel mondo del giornalismo.
0: No, vabbè, mica nel mondo del giornalismo, però magari come Cremonini venivi al Franchi a vedere le partite, quindi comunque saresti stato un personaggio al quale aggrapparsi anche nei momenti più bui delle varie stagioni della Fiorentina. Quindi il tuo contributo a tutta Firenze lo avresti dato comunque.
3: Assolutamente, avrei rilasciato interviste in esclusiva solo alla Chiara, specificando che basta che non ci sia Di Benedetto quando vanno le mie interviste, se no non le concedo.
0: Bene, benissimo. Senti, allora, che cosa ne pensi del fatto che Vanoli non faccia giocare tuo nipote?
1: Ce lo chiedeva Carmine, ma il nipote del direttore non gioca.
0: Esatto, perché non gioca tuo nipote, Tommaso?
3: Ma che ne so, ragazzi, ma questa è nemmeno un amichevole, questa è la sgambata a fine stagione, cioè non mi ci soffermo su queste scelte, vai a sapere te perché ha valutato così, forse per qualche numero che ha visto nel corso degli allenamenti, per qualche scommessa che doveva mantenere, non lo so, mi cambia veramente il giusto, stasera proprio la partita, giusto la curiosità, ecco, di vedere se questa Fiorentina magari avrà le gambe e anche la personalità che ha messo in campo con la Juve. E anche l'Atalanta mi sembra sia qui a fare una scampagnata, quindi poi mi aspetto la partita come un contorno, e questo invece mi incuriosisce molto a quello che sarà il saluto della piazza in questa stagione.
0: Allora, ci fa sapere Luciana Magistrato con tanto di foto sui nostri gruppi che c'è anche Sartori allo stadio, magari per visionare quel giocatore dal quale riuscirà a prendere 15 milioni di euro, che è Fabian, altro capolavoro di Sartori nel darlo alla Fiorentina. Che ne pensi, Tommaso?
3: Penso però che, lo dicevo oggi, che francamente se è proprio quello che abbiamo visto in questi mesi, ok, ma io fatico a pensare che sia veramente solo questo Fabian. Quindi poi non so come conti di muoversi paratici, perché o trovi qualcuno che te lo prende, ma non capirei perché, o te lo tieni visto che è riscattato obbligatoriamente con la salvezza. L'unica è vedere se poi magari un modulo diverso, tenendolo davvero alto a fare i tre quarti, quello che abbiamo visto finora mi sembra più brutto di quello che può essere. Dopodiché vediamo un po' chi viene ad allenare, perché poi tanto ruota tutto intorno a quello, quindi sarà una grana per lui.
1: Il direttore avrebbe scritto "La mia fiesta", ci scrive Simona, parafrasando il
0: bella,
1: titolo.
0: Bella, bella, bella, bellissima.
1: E poi, Tommaso, è inevitabile che la gran parte dei messaggi chiami in causa anche il clima allo stadio. Abbiamo detto della partita, ci importa il giusto, forse siamo stremati dalla stagione che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle. Ma per quanto riguarda gli striscioni, che poi su Firenze Viola già da stamattina erano a disposizione dei lettori, la presenza comunque dei tifosi in curva, hai la sensazione che possano essere 90 minuti intensi?
3: Io sì, io mi aspetto varie manifestazioni del pensiero della curva, ho avuto modo poi in giornata di confrontarmi anche con qualche amico, collega, perché chiaramente non giriamoci intorno, quando tutti hanno visto questi striscioni da stanotte, la domanda successiva è stata: giusto colpire la squadra, ma la società nulla. Io credo che stasera qualche messaggio arriverà anche alla società, per non dire alla proprietà, e quindi sono curioso. Di certo stile Genoa, l'ultima in casa, se non sarà durante la partita sarà a fine, secondo me ci sarà un congedo abbastanza velenoso, perché la stagione è stata veramente insopportabile fino proprio all'ultimo, qualche bagliore ce l'ha regalato la Juve, ma anche, come dire, gli ultimi passi verso la salvezza aritmetica non sono stati esaltanti. Ora io passerò per molto severo, però cioè tra Verona, Lazio sono state delle partite sfiancanti, dove poi alla fine ti ha dato grande aiuto De Gea, te hai fatto magari un gol su azione, fine. Quindi cioè non c'è proprio modo di trovare anche, che ne so, tre gocce del bicchiere per non definirlo tutto vuoto. Quindi sulla squadra ho pochi dubbi, ma secondo me stasera ce n'è anche per la società e la proprietà, e ci sta, ma dal mio punto di vista ci sta.
1: Vorrei ben vedere. Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: avrei voluto vedere la curva completamente vuota, ricoperta esclusivamente dagli striscioni. Prendiamo esempio dai tifosi laziali.
0: No, No, stasera si va e si contesta, ma si contesta bene bene, perché siccome ci sono anche queste idee, no, della permanenza di Vanoli, del fatto che comunque Vanoli ci venga a dire ma io ho fatto i punti, che sono più o meno gli stessi punti che aveva fatto Palladino l'anno scorso, no, ora sono meno chiaramente i punti, ma questa storia dei punti non ci convince fino in fondo, perché noi preferiamo vedere qualcosa è diverso, perché noi abbiamo visto delle partite quest'anno veramente da mani nei capelli che non ho veramente, guarda, è bene far capire anche questo, secondo me, non tanto sul Vanoli, perché poi passa il messaggio, no, che noi ce l'abbiamo con Vanoli, ma non è così, cioè no, assolutamente no, cioè a Vanoli noi diremo un grazie enorme per sempre, perché ci ha scongiurato innanzitutto di far gioire tutti coloro che erano lì in riva al fiume aspettando il cadavere della Fiorentina da tutta la stagione, e li abbiamo rimandati tutti a casa a mani vuote, ma soprattutto ha tirato fuori la Fiorentina da una situazione drammatica, quindi grazie enorme a Vanoli, ma se non può essere questo l'obiettivo della Fiorentina, non può essere vivacchiare con Vanoli e vincere le partite 1-0 perché gli altri, o per fortuna o perché gli altri, vedi la Lazio, vengano a non giocare a Firenze. Questo è il pensiero, Tommaso, e poi ti salutiamo.
3: Sì, sottoscrivo e provo a sintetizzare, è stato l'uomo giusto nel momento giusto ma nel posto sbagliato, nel senso che la Fiorentina non può ritrovarsi ultima in classifica senza una vittoria a metà dicembre a doversi dare la statistica. Poi qualcuno tirava in ballo i tifosi della Lazio, lo dito si porta dietro una gestione ventennale, quindi lì poi c'è un rapporto ultra ventennale, e quindi secondo me non possiamo rapportarlo con la gestione commisso che è al settimo anno, però siamo al terzo anno su sette in cui di fatto è stata la salvezza del tuo obiettivo, e questo non può essere soddisfacente. I momenti che hai spacciato come i più importanti alla fine non ti hanno portato coppe, e comunque la Coppa Europea che hai fatto per 3 anni, oltre a essere la minore, l'hai fatta anche in fase decrescente per 4 anni, hai fatto 2 finali, poi semifinale e quarto, e quindi è chiaro che stasera da un lato ci sta la contestazione, perché dopo 7 anni, scusate la crudezza, ma siamo ancora a nulla dopo tante parole, e anche tutta una serie di atteggiamenti di una certa spavalderia, certo, che non sono stati risposti dai risultati. Dopodiché non sei però nelle condizioni notizie, è più di 20 anni che è lì, anche se qualche coppa gliel'ha fatta sollevare. Sì.
0: Bene, Tommaso, grazie, a dopo.
3: Ciao,
1: a dopo.
0: Allora, rapidamente ad ascoltare le parole di Paolo Vanoli prima della partita, che ha parlato così a DAZN.
4: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, un girone di ritorno che rispecchia un po', penso, i valori che la Fiorentina abbia. Una salvezza importante, ripeto, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri che avete detto importanti, però tutto questo l'abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che penso che, nonostante gli errori iniziali che possono aver commesso, si sono comportati da grande gruppo, grandi uomini nell'ultima prestazione, una prestazione importante contro una Juventus che sappiamo quanto valeva per i nostri tifosi.
5: Valeva tanto per i vostri tifosi ed è valsa tanto anche l'ultima striscia che avete fatto, no? Con tantissimi risultati positivi che vi hanno permesso di salvarvi in anticipo rispetto alla 38esima giornata. Lei è stato bravo anche a sopperire le mancanze degli attaccanti. Sono arrivati gol dei difensori, dei centrocampisti. Ci racconta come ha lavorato con la sua squadra in questo senso?
4: Ma guarda, lo dimostra un po' la mia storia. Io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscano dentro l'area, penso che la dimostrazione è anche questa, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti tanto. Mandragora penso che abbia fatto il record dei suoi gol, Cerindure è cresciuto molto, sicuramente Brescianini arrivando a gennaio ci ha dato una grossa mano, Fagioli, e quindi è un aspetto su cui lavoro tanto, perché non puoi essere indipendente solo esclusivamente da un attaccante. Poi mi dispiace perché nell'arco di questa stagione devo dire che il nostro bomber Mosè Kelly l'ho avuto veramente poco.
5: E concluderà la stagione senza esserci, tra l'altro.
4: Sì, sì, abbiamo provato fino alla fine, poi dopo la nostra decisione giustamente raggiungere la salvezza è quella di portarlo, continuare questo programma di recupero.
0: Allora, queste le parole di Vanoli, noi andiamo invece fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
6: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi per questa

0: questo spettacolo. Comunque, sempre Forza Viola, quello, la passione rimane comunque, però sinceramente è stata un'annata difficile anche da seguire, perché insomma io mi sono preoccupato.
1: Bilancio della stagione, perché finisce stasera, la partita non sposta niente perché non conta nulla, domani sarà il giorno del pagelle, no? Del pagellone, del voto alla stagione. Chiaramente il voto alla stagione non è una domanda da fare, perché è facile da dire, è incredibilmente negativo. Però non lo so, se tu dovessi sottolineare qualcosa che più di tutti ti è rimasto impresso, che sia in negativo o in positivo.
2: Purtroppo solo negativo, perché le prestazioni sono imbarazzanti e io mi vergogno di questa squadra. E quindi, siccome noi siamo abbonati da diversi anni, secondo me ci dovrebbero restituire i soldi dell'abbonamento.
1: Una delle fiorentine più brutte mai viste.
2: Fiorentina così brutta non me la ricordo. Non so te, Ale.
0: No, io ho visto anche le due retrocessioni, comunque sempre da abbonato, ma così mai.
1: Sì, si può dire la squadra del 93 che retrocesse forse era anche più forte, probabilmente sì, era anche più forte. E però nonostante sia retrocessa, quindi abbia fatto come risultato peggio di questa, comunque è rimasta un pochino più nel cuore quell'annata e questa qui, perché
0: sicuramente.
1: Dimmelo.
0: Sicuramente, perché lì insomma ci hanno un po' remato contro. Quindi insomma, cioè, non è stato solo demerito, ma è stato anche per colpa, insomma, di qualcuno che ci ha voluto fuori dalla Serie A.
1: Ci siamo intesi, va bene, andiamo avanti. Riconferma di Vanoli, sì o no? Secca.
2: Se vince stasera, purtroppo lo riconfermano. Il girone di ritorno, nonostante ci siamo salvati, se non siamo undicesimi, siamo decimi, quindi secondo me non va bene.
1: Ipotetico sostituto, grosso il nome che per ora circola di più in Italia, poi c'è la pista estera, il famoso Mister X. Cosa ti piacerebbe per la Fiorentina l'anno prossimo?
2: Preferirei una pista estera, perché secondo te Vanoli e Grosso non è che ci sia granché.
1: Potrebbe essere un colpo alla Souza, no? Anche a livello di entusiasmo.
2: Sì, ora noi ci si entusiasma per poco, quindi
1: questo è vero.
2: Va bene tutto, basta vedere un po' di impegno.
1: Voglio sentire anche di qua Alessandro, riconferma di Vanoli.
0: Diciamo, insomma, magari se lo merita, perché comunque ci ha salvato, quindi cioè non ha fatto un brutto lavoro, però io vorrei Sarri.
1: Che invece probabilmente è destinato alla squadra che è dall'altra parte del campo stasera. Va bene, per concludere, il giocatore che ha deluso di più quest'anno, ce ne sono tanti ovviamente, però siamo alle porte del mercato, non so, penso a Ken, che comunque rimane un giocatore che ha mercato nonostante la stagione, no? Non lo so, quello che più di tutti ha deluso.
0: Gudmundsson.
1: Senza dubbio,
0: Sì.
1: E lo venderesti?
0: Lo venderei, però sicuramente poi va a finire come con Ilicic, perché tanto il giocatore, secondo me, c'ha le qualità. Qui si vede, non è esploso, insomma, non ha. Magari da un'altra parte esplode, come sempre.
1: Giocatore che venderesti, che ha deluso di più?
2: Gudmundsson è piccoli, anche se forse piccoli c'ha margine di crescita.
1: Si può dire che le aspettative su Gudmundsson erano ben alte rispetto a quelle di piccoli di un anno fa.
2: Sicuramente, anche perché noi abbiamo visto che Gudmundsson a Genova fare delle cose importanti, ma a Firenze non le ha mai fatte. Quindi forse non è la sua piazza.
1: Va bene, vi lascio chiedendovi, non lo so, una speranza per l'anno prossimo, anche un aforisma in fiorentino. Cosa ti verrebbe da dire di pancia per la prossima stagione dopo questa che è stata terribile?
2: Questa è una domanda a sorpresa difficile.
1: Sì, però fuori dai microfoni siete stati molto astratti nei pensieri, quindi voglio sentire qualcosa di genere.
2: Basta poco, è l'impegno. Poi che si vinca o che si perda va bene lo stesso.
1: Il detto della curva Fiesole dice un'altra cosa, però va bene. E Alessandro, cosa dici?
0: Speriamo che ci si possa divertire di più da prima.
1: Anche perché fare peggio di così direi è abbastanza difficile. Grazie ragazzi e buona partita. Lorenzo e Chiara, a voi la linea.
3: Ciao, grazie. Ai nostri ascoltatori, ai nostri tifosi, grazie anche a Ludovico Mauro. Un paio di messaggi poi andiamo da RTV38.
4: Ci scrive Babbo Viola: ma che dice Vanoli, centrocampisti che si inseriscono hanno segnato quasi sempre da fuori area, e Chiosa con un tabula rasa, che cita il nostro Emiliano da Colleferro. Qualcuno potrebbe suggerire suggerire a Vanoli un sinonimo di importante. Questo ce lo scrive Francesco, che si è beccato il cuoricino. Tanti cuoricini per i nostri ascoltatori, ma cosa vuoi vedere se tutti non aspettano altro che l'arbitro fischi la fine? Questo ce lo scrive Lucia.

0: da Empoli.
1: Allora diamo anche un aggiornamento che viene direttamente dallo stadio, che ce lo manda Andrea Giannattasio, perché al momento delle formazioni tutto lo stadio ha fischiato i giocatori della Fiorentina, salvato soltanto il nome di Davide Astori, come sempre succede e ci mancherebbe altro, e anche Paolo Vanoli, e questo la dice lunga, ma neanche troppo, perché secondo me non dobbiamo confondere, no, quelle che sono le idee dei tifosi, che credo siano le stesse dei nostri, quindi delle stesse nostre. Quindi un grazie clamoroso e grandissimo a Paolo Vanoli, però in tanti secondo me non vorrebbero rivederlo sulla panchina della Fiorentina.
0: Un grazie importante potremmo dire a Paolo Vanoli.
1: Mentre abbiamo visto un Palladino discutere con i tifosi, Chiara.
0: Bagno di folla per Palladino, il suo ritorno al Franchi. Sì, però da un lato l'abbiamo sempre raccontato come, a detta di alcuni, sia stato allontanato da una parte della piazza che non riusciva a nascondere il malcontento nei confronti della sua Fiorentina. Sappiamo bene che è stata una sua decisione, e quindi bene che i suoi estimatori l'abbiano comunque trovato e salutato. Non sarei stata tra quelle, ma in generale, perché tanto io sono a polemizzare anche con i nostri stessi tifosi, quindi non ho occasione di andare ad abbracciare. Mamma mia, forza 1%, ci scrivono. Ovviamente l'1% è lo slogan del nostro Andrea Giannattasio, sì, che stasera ci racconterà la partita. Ciao Chiara, non la guardo, ascolto voi, e questo Alessandro che ringraziamo per la fiducia. Alessio da Scandicci, 100 anni di orgoglio, 10 anni di sbandierata mediocrità, americano vendi, e purtroppo il clima, l'abbiamo detto, è sicuramente è un clima pesante, è stata una stagione difficile per tutti. Chiara, questo è l'ultimo giorno di scuola, ci scrive Emilio, mi mancherete, mi mancherai, ma la Viola no, lei mi è mancata tutto l'anno. Beh, sì. E anche questo messaggio, devo dire, rende benissimo l'idea. C'è chi ci chiede un commento in merito alle voci che circolano da più parti sulla vendita imminente a un fondo arabo. Lorenzo, io passo la palla a te, perché io quando non ho informazioni non alimento quello che poi non ho modo di verificare.
1: No, non credo che sia purtroppo una cosa fattibile quella di una vendita imminente. Anche perché, insomma, anche Ferrari ci ha raccontato ieri, no, durante la conferenza stampa per il calcio femminile, di un viaggio già programmato sia da parte sua che da parte di Paratici in America. La speranza potrebbe essere quella che magari vanno in America a sentire Giuseppe Commisso, che gli dice ho venduto la Fiorentina. Quindi chissà se magari non potrà essere questa la notizia che vanno a prendere direttamente gli Stati Uniti, però non credo che si sia purtroppo vicini a una vendita da parte della Fiorentina. Dico purtroppo perché, insomma, in questi 7 anni abbiamo poche volte goduto. Certo. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
2: Eccoci qua.
0: Ciao.
1: Benvenuti.
3: Ciao. Ciao. Manca poco all'inizio di questa partita. Che cosa realmente vi aspettate, al di là della contestazione di cui abbiamo parlato e che probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà il centro forte di questa serata?
1: Sì, ci aspettiamo quella, e ci aspettiamo un amichevole, ci aspettiamo magari Vanoli, che comunque ha detto che ci rimarrebbe male o cose del genere se dovesse essere confermato, o se la partita contro la Juventus dovesse incidere sul suo futuro, perché lui pensa di essersi guadagnato la permanenza ancor prima. Però magari vincendo anche stasera potrebbe arricchire, no, quello che è il suo discorso sui punti, sui numeri che lo vedono, insomma, meritare la conferma alla Fiorentina. Io spero di vedere l'ultima di Vanoli stasera, e spero di vedere anche l'ultima di tanti giocatori che quest'anno ci hanno fatto veramente soffrire troppo.
3: Chiara, anche stasera Vanoli, parlando con altre partite, ha detto: il mio lavoro è certificato e rispecchiato dai numeri.
0: Sì, la Fiorentina sostanzialmente salva, è stato chiamato per salvare la Fiorentina, e quindi il suo l'ha fatto. Poi l'interpretazione anche soggettiva, perché è assolutamente lecito che ci siano delle preferenze in una materia come il calcio, fa sì che il suo lavoro venga valutato su una scala di giudizio differente. Sono d'accordo con chi questa sera allo stadio l'ha comunque applaudito, quando alla lettura delle formazioni invece tutti, eccezion fatta per Astori, sono stati fissati rischiati. È un ringraziamento. Io penso però che la sua avventura sia finita, e per quello che mi aspetto con impazienza al fischio finale.
3: Nel frattempo saluto e ringrazio Pietro Pilicciari dall'esterno del track. Lo ritroveremo poi a partita. Grazie Pietro, buon lavoro.
2: Parlato di numeri il buon
3: a dopo. Grazie,
2: ciao, Pietro. Ciao. Parlato di numeri il buon lì ha detto 10 numeri, sono dalla mia parte.
3: Sì, abbiamo detto adesso, forse ti ha ripreso questo mio intervento.
2: No, perché è arrivato.
3: Ciao, Mauro. Ciao, Mauro. Sei carico per la partita stasera?
2: Sì, oggi stasera per fortuna.
1: Mangiata la pizza?
2: Questi avete no. C'è un carico, è una partita da vedere, bellino. Bella per il pubblico.
3: Credi che possa essere una bella partita?
2: Lo auguro, sperando che una faccia bella la Franca, la faccia bella noi.
3: Sì.
2: La domanda della sera è: ma che vanno a fare in America? Ma non so perché vanno in America, vanno sì, Ferrari e Ferrari insieme. Questa è la squadra.
3: No, la squadra
2: la sfuggito. No, è che vanno a fare in America. Andranno a uno per farsi di quanto spendere, e l'altro
3: che il budget si ha.
2: Quello sicuramente.
3: Cosa ne pensate? Vorrei aspettare.
1: Ma guarda, abbiamo
3: i motivi di questo viaggio.
1: Abbiamo.
0: Ciao, Sauro.
1: Ciao. Allora, no, prima un ascoltatore ci ha scritto che c'è un'imminente cessione a un fondo arabo, sì. Può darsi, che noi purtroppo non abbiamo notizie in quel senso, però la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a ricevere la notizia da parte di Giuseppe Commisio. Vi ho fatto venire perché vi volevo dire di persona che ho venduto la Fiorentina. Ecco, questa è l'unica speranza che abbiamo del viaggio in America di Ferrari e Paratici.
4: Potrebbe essere una spiegazione, però che non si sappia proprio nulla.
1: No, ma sto scherzando, purtroppo.
4: No, un po' ci sta, a volte visto.
3: A volte sì, quando c'è stata la Fiorentina da parte della Valle.
4: Io mi ricordo
3: quando non si sapeva niente.
1: Ma guarda, ma ci sono dei patti di riservatezza talmente rigidi che è difficile sapere qualcosa prima.
4: Sì, sì, certo, però quando fu venduta, ricorderete, fu venduta la Fiorentina, sì, della Valle. Cioè la settimana prima in studio io ad esempio conducevo Viola e Luca Alamai diceva: noi non abbiamo notizie, ma figurati se questi, e non ci sapeva nulla nessuno,
3: è vero.
4: Quindi può darsi anche che però l'importante è che non ci vadano però come Totò e Peppino quando vanno a Milano, quello mi raccomando.
3: Quello lo escluderei.
2: Quanti soldi abbiamo?
3: Chiara, invece, passando alla formazione della Fiorentina di stasera, c'è qualche novità: Christensen in porta e poi Fagioli che invece si accomoda in panchina, c'è Rugani al centro della difesa con Comuzzo.
0: L'abbiamo detto, purtroppo questa partita non ha valore, che non vuol dire che le scelte di Vanoli poi siano scelte dettate anche dal valore dei singoli. È giusto che chi fa parte della rosa abbia la sua occasione. Per il resto vedremo se davvero con la testa libera saranno in grado di replicare una prestazione quantomeno da squadra come è accaduto a Torino, e se siano ancora in grado di correre sempre come è accaduto a Torino, ma non nelle giornate precedenti. Per il resto io credo che anche loro abbiano staccato un po' la spina, esattamente come tutti noi.
3: È praticamente tutto pronto per iniziare la partita?
4: Attaccata?
0: No.
4: Ah, perché l'abbiamo attaccata la spina?
0: No.
3: Raramente. E sta per iniziare la partita. Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie ai nostri amici di RTV 38. È cominciata la partita, ci siamo dilungati un po' con i nostri amici appunto di RTV 38 che ritroveremo all'intervallo. Adesso torneremo da Andrea Giannattasio che, come vi abbiamo raccontato, ci ha già detto che i tifosi della Fiorentina hanno fischiato tutti tranne il nome di Davide Astori e quello di Paolo Vanoli alla lettura delle formazioni. Timidi applausi invece per quel che riguarda Raffaele Palladino, questo ciò che ci ha scritto Andrea Giannattasio, ma ce lo facciamo dire direttamente da lui. Ciao Andrea.
5: Eccoci, ben trovati. Gara iniziata da 45 secondi, 0-0, subito discesa di Raul Bellanova sulla fascia destra, cross al centro, palla che finisce direttamente fuori dal campo, si ripartirà da una rimessa al fondo in favore di Oliver Christensen. Stadio quasi per pochi intimi anche a livello di tifosi ospiti, ce ne saranno un manipolo, non si arriva sopra i 20-25, giustamente, insomma, è giorno di lavoro, gara che non conta nulla, e per il resto, insomma, partita che lascia veramente a desiderare. Gara che adesso vede la Fiorentina manovrare un pallone a centrocampo con Brescianini, palla che sfila dalle parti di Gosens, Gosens in favore di Rugani, che pur giocando questa gara da titolare non raggiungerà la quota 5 presenze da 45 minuti almeno, e quindi non verrà riscattato dalla Juventus. Palla adesso in profondità per Piccoli, che fa sportellate con Yen, vince la guerra con il centrale ex Verona, punizione in favore della Fiorentina, mentre Ludovico Mauro fa volare una bottiglietta d'acqua dalle parti di un tifoso in tribuna, per sua fortuna non lo centra in pieno. Come?
0: Daspo
5: per Ludovico Mauro, Daspo! Daspo! Oh, ve lo dico subito, sarà una radiocronaca ridanciana quella,
1: certo,
5: di oggi.
1: Certo, io ti chiedo solo una cosa, stai attento a quello che dici.
5: Sì. Va bene, non vado oltre.
1: Non andare oltre, dai, non ci roviniamo quest'anno, no, fammela passare vero. Ridanciana anche a me senza dover stare attento. Va bene. Ok.
5: Fiorentina che manovra sulla sinistra con Brescianini, palla adesso per Gosens, messo a terra da Deron, uno dei giocatori più antipatici che conosca, punizione per la Fiorentina dalle parti della panchina di Raffaele Palladino, elegantissimo come sempre, ma d'altronde lui stesso ha raccontato che deve ringraziare tutti i giorni madre natura per come insomma è venuto fuori da sua madre. Punizione in favore della Fiorentina con la palla affidata a Gudmundsson e a Rolando Mandragora. Perché ridete? Tutti veniamo fuori da vostra madre.
0: Perché mi era assolutamente persa questa dichiarazione.
1: Perché la Chiara ha detto, ma l'ha detto davvero? Io gli ho detto l'ha detto in un'intervista ai Corriere della Sera, cioè quindi c'è tutto scritto, la puoi anche ritrovare, cioè
0: stavo andando a cercarla,
1: cioè vai cioè sul Corriere della Sera.
5: Punizione viola, mette al centro Mandragora, mette fuori la difesa dell'Atalanta, recupera il pallone Dodò, uno dei peggiori di questa stagione della Fiorentina, e mi auguro che ci sia uno striscione anche per lui. Harrison, il cross al centro, testa di Rugani, mette fuori Bellanova con un tiro alla viva il parroco, recupera Raspadori, ma è bravo Fabian a intervenire, ancora Fabian, gioco di prestigio in favore di Rugani, che si spinge in avanti in favore di Brescianini. Fiorentina che attacca a pieno organico in questo avvio di partita, 3 minuti e 30 secondi di gioco, 0-0 il punteggio allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina che adesso manovra sulla destra in favore di Jack Harrison, che probabilmente è alla sua ultima partita in maglia viola, uno dei giocatori destinati a salutare. Mandragora adesso, che ha realizzato un gol meraviglioso nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, si appoggia in favore di Oliver Christensen, che lui credo possa salutare al termine di questa annata. Palla recuperata dall'Atalanta, c'è Samardžić a recuperare la sfera sulla tre quarti. Samardžić si accentra il serbo, palla per Bellanova sulla destra, il numero 16 in favore ancora di Samas, dice che apre il tiro, la mano di richiamo di Christensen per mettere la sfera in rimessa laterale, bravo l'estremo difensore danese a mettere il pallone lontano dalla sua porta. Buono questo intervento del portiere della Fiorentina, maglia numero 53, che oggi gioca, penso, la sua prima gara in campionato, perché poi in conference ne aveva giocate diverse, ma il campionato credo di no. Palla adesso in favore di Sulemana, rimessa laterale per l'Atalanta, ancora Sulemana, area di rigore, mette fuori in favore di Deron, con poi la Fiorentina che mette fuori il pallone, rimessa laterale in favore dei bergamaschi nella linea di centrocampo. Sento un ritorno audio un po' fastidioso, poi non so se possiamo perfezionare il collegamento quando mi fermerò, però comunque sia, direi che siamo giunti al quinto minuto. 0-0.
1: Faccio leggere alla Chiara
5: 40.
1: Le parole di Palladino su Madre
0: Io probabilmente
1: Natura.
0: Quel paragrafo l'avevo saltato. Si guarda allo specchio, qual è il primo pensiero? Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella
5: Attenzione
0: immagine.
5: Attenzione all'Atalanta, scusami, con Bellanova che mette al centro, mette fuori Comuzzo molto bene. Il ritorno audio è finito, viva Dio, grazie all'ottimo lavoro della regia. E poi Samardžić, attenzione, rimette subito in gioco. Grande Carlesi, davvero numero uno, bravo, con Samardžić che recupera il pallone, palla subito per il numero 69 Anor, ancora Anor, attenzione, palla al centro, mamma mia cosa si è mangiata l'Atalanta, il dai e vai tra Anor e Sulemana, palla di Sulemana ancora in favore di Anor, è intervenuto non si sa come il numero 69, che ha ciccato clamorosamente il pallone. palla a fondo campo. Senti, guardate il gol dell'1-0, è con l'Atalanta.
1: Sì, voleva andarci di tacco, ma sì, insomma, se fa il difensore un motivo ci sarà. Si è dato il colpo di tacco sull'altro piede, tacco sinistro su piede destro. Finiamo, Chiara, perché è imperdibile.
0: Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella immagine che io cerco di preservare tenendomi in forma. Nello specchio è riflesso un uomo che coltiva ambizione, forse anche troppa, e trasferisce ai giocatori questo concetto: senza ambizione, senza disciplina, siamo morti.
1: Esatto, e quindi lui con tutta la sua ambizione, dopo aver detto addio alla Fiorentina, è stato fatto fuori anche dall'Atalanta. Grazie Raffaele Palladino, torna pure a lottare per altri obiettivi, perché per l'Atalanta non sei stato in grado, come per tanti altri club, credo. Però vediamo che cosa succederà.
5: Tra l'altro
1: poi avremo anche Dimitri Conti, che insomma sarà in estasi per Palladino, perché insomma non vedeva
0: lui. Ma è allo stadio, Dimitri?
1: No, non è andato, perché sennò si sarebbe messa a piangere.
0: No, sarebbe stato inquadrato tra coloro che poi sono scesi a stringere la mano.
1: Certo, esatto. Però ha fatto 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia, tra l'altro. Ricordiamo le imprese di Raffaele Palladino, che un quotidiano titolò Palladoro, e io da quel momento lo chiamo solo e soltanto Palladoro. E invece insomma, poi chiaramente quest'anno ci dicono no, meglio Vanoli, ma nessuno dice che Vanoli sia meglio di Palladoro, ecco, e neanche Pioli è stato meglio di Palladoro. Però Palladoro non ha lasciato, almeno a me, un bellissimo ricordo per le tante occasioni buttate al vento nelle quali la Fiorentina avrebbe potuto vincere, magari fare la storia quella volta sì, di tornare in una coppa più importante invece che in Conference.
5: Andrea, no, volevo dire che sì, presente allo stadio
1: c'è Ken con un cappello da pescatore, e quindi
5: grande,
1: potrebbe andare a fare una notturna a questo punto, visto che in campo non c'entra più, potrebbe andare a fare una notturna di pesca. Comunque vai Andrea. Già
5: all'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore. No, allora c'è Giovanni Sartori a vedere la partita, sì, il detto direttore. Io non escluderei che fosse qui per Palladino. Attenzione a Piccoli che riceve la palla, si gira molto bene in area di rigore, da a Brescianini, cross al centro, mette fuori ancora Brescianini e Sportiello si salva, una grande occasione da gol per la Viola, ma c'è la posizione di fuori gioco, quindi tutto invalidato.
1: Piccoli,
5: sì, esatto, e grande occasione per la Fiorentina per andare in vantaggio, ma ripeto, tutto invalidato da una posizione di offside. 9 minuti sul cronometro, un'occasione per parte, però quella dell'Atalanta era valida e quella della Fiorentina no, quindi si riparte da una rimessa dal fondo in favore di Sportiello, che insomma ci ricordiamo ha giocato un anno nella stagione della Fiorentina, nella stagione 2017-2018, un'annata terribile, quella della scomparsa di Davide Astori. E intanto nel settore ospiti del Franchi c'è già uno striscione, che è il primo della serata, in attesa di altri, immagino. E chiaramente oggi ricorrono i 2 anni dalla vittoria di Dublino dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, sì, in finale di Europa League. E quindi, oltre al nuovo logo che ha presentato oggi l'Atalanta, chiaramente c'è anche la ricorrenza di questo trofeo straordinario vinto da Gasperini 2 anni fa. Passa il tempo, ma non l'emozione. 2 anni fa, Dublino, Atalanta, campione. Sì, è vero.
1: No, più che altro il 22 è molto, ora che c'entra il 22 maggio, molto spesso si giocano le finali di Coppa. Però insomma, oggi la Juventus ha festeggiato i 30 anni dall'ultima Champions. Oggi è il 16° anniversario del triplete dell'Inter. Oggi è il secondo anno di anniversario della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta. Insomma, un 22 maggio fortunato per tante squadre, sì. Speriamo lo possa diventare presto anche per la Fiorentina, che magari riuscissimo a vincere un trofeo prima o poi, insomma, saremo grati a chi riuscirà veramente a riportarcelo.
5: Indubbiamente io confido che questo viaggio in America della dirigenza viola,
1: l'ho già battezzata Andrea.
5: Ah, Che cosa?
1: Allora, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che secondo ciò che avevano detto a lui era imminente un passaggio di proprietà a un fondo arabo.
5: Sì.
1: Ora io ho detto:
5: no, ma io non volevo dire questo.
1: No, sì, aspetta. Difficile che sia imminente, però ho detto: la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a sentire da Giuseppe Commisso: ragazzi, sto vendendo la Fiorentina, oppure l'ho venduta la Fiorentina. Quindi sarebbe l'apoteosi, credo, dopo 7 anni di vivacchiamento e insomma soltanto con Vincenzo Italiano 3 finali purtroppo perse.
5: No, io stavo dicendo che mi auguro che questo viaggio in America possa servire, insomma, anche per stimolare il presidente, la signora Catherine. No, non a vendere, poi vediamo se venderanno, ma quantomeno a stimolarli a spendere, perché l'anno del centenario l'anno prossimo. È vero che la Fiorentina viaggerà in ristrettezze economiche per tanti motivi, primo dei quali un passivo di 80 milioni e la mancanza dell'Europa, però se la proprietà volesse metterci una mano sulla coscienza potrebbe serenamente investire, ecco, per fare una squadra forte. Vedremo, vedremo. Rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona difensiva, una gara che a parte quelle due folate nei primi minuti di gara non ha regalato grandi spunti. L'Atalanta, insomma, ha tantissime seconde linee in campo, ma mi sembra si trovi meglio rispetto alla formazione viola. Atalanta che, ricordiamo, vive un momento non brillantissimo, perché a parte la vittoria di San Siro di poche settimane fa sul Milan, poi arriva da un periodo non buono, ha perso in casa l'ultimo turno con il Bologna.
1: Un palladino, come è possibile?
0: Sì. C'è anche chi ci scrive, Simone nello specifico: non lo facevo così modesto il vecchio tecnico della Fiorentina.
1: Capito? No, ma com'è possibile? Eppure Palladino è il miglior allenatore del mondo, no? Ce l'hanno dipinto anche così in diversi. Comunque no, sono d'accordo Andrea, insomma, una stagione, un Palladino che aveva iniziato benissimo, sì, all'Atalanta, sì, veramente benissimo, e poi si è sciolto come neve al sole. E un po' mi ha ricordato, no, quella Fiorentina che non era partita benissimo, ma che ha avuto quella striscia di 8 partite vinte consecutivamente, sì, in campionato, che poi con le quali, grazie alle quali poi, sì, Palladino ci ha campato di rendita fino alla fine del campionato, dicendo poi ma io ho fatto 65 punti, che tra l'altro 65 punti quest'anno in Serie A non servivano per arrivare sesti, giusto per mettere un altro tassellino, saresti arrivato settimo con 65 punti. Beh, Andrea.
5: Eh sì, no, no, è vero, ragionamento che poi andrà fatto anche in chiave l'anno prossimo, perché poi io mi auguro che la Fiorentina abbia l'ambizione di costruire una squadra da oltre 60 punti l'anno prossimo, però insomma quest'anno la quota Europa si è alzata. Seguiamo la Fiorentina che attacca con Harrison sulla destra, l'inglese, gioco di prestigio in favore di Gudmundsson, che si è visto veramente poco in questa stagione, devo dire la verità, oltre che in questa partita. Anche su di lui probabilmente siamo ai saluti. Dodò sulla destra in favore di ancora Harrison allo scambio è con Gudmundsson, trattenuto per la maglia, ci poteva stare una punizione che non viene data, è strano, ci poteva stare secondo me. Palla adesso in favore di Dodò sulla destra, ancora Fiorentina che attacca con intensità in questa via di partita. Siamo giunti al 14° minuto, 0-0 il punteggio al Franchi. Gosens per Brescianini che si sposta molto sulla fascia, molto laterale quest'oggi, il numero 4 viola, e poi Gudmundsson al limite dell'area per Dodò in favore di Harrison. Attenzione Fiorentina che adesso ha una manovra avvolgente. Harrison ancora, Harrison si accentra, spunto per Gudmundsson, ancora Harrison Gudmundsson, e poi Mandragora spreca tutto, però ancora Fiorentina possesso palla, poi spreca malamente la viola, riparte in contropiede la Fiorentina, la Atalanta con Pasalic, palla per Samardzic, attenzione è un 4 contro 4, Samardzic si accentra ancora, il numero 10, il tiro di Samardzic deviato, palla in calcio d'angolo, tiro deviato del ex Udinese, palla in corner, e quindi altra opportunità per l'Atalanta. Forse però una deviazione non è di un giocatore viola, ma è di un giocatore nerazzurro. Eh sì, perché non c'è angolo, ma c'è rimessa dal fondo. E quindi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atalanta sulla conclusione di Lazar Samardzic. E quindi si riparte da una rimessa di Oliver Christensen quando siamo al quarto d'ora. E per il momento, tutto tace in curva.
1: Come la Ferrovia.
0: Ce lo chiedevano infatti da casa, Andrea. Te l'avrei chiesto tra qualche istante.
5: Ma io penso che sia la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta.
1: Sarebbe una delusione pazzesca, quindi, se non succedesse niente.
5: ma anche, smentirebbe tutte le notizie che erano in nostro possesso,
1: no,
5: peraltro.
1: Certo, certo. No, non volevo dire questo, però sarebbe, no, oltre, no, a questo sarebbe una delusione pazzesca, anche perché insomma dopo i fischi durante la formazione, però strano, no, che si sia deciso di non fare nulla per il primo quarto d'ora.
5: Non lo so, o sarà il secondo tempo e basta, quello che poi diventerà oggetto di critica. Io adesso sento cori pro Fiorentina, sì, sì, sosteniamo la Fiorentina, sempre ci saremo, l'amor di Dio, va benissimo, cioè chi paga il biglietto non è che deve avere un copione, certo, prefissato, certo. Però
1: no, ma credo magari che comunque una scaletta se la siamo fatta.
5: Beh, la facciamo persino noi in radio, esatto. Figuriamoci se non la fa la curva ferrovia,
1: esatto,
5: insomma.
1: Insomma, che non si vada a braccio per una cortesia.
5: Attenzione a Raspadori, il tiro di Raspadori, palla che esce di pochissimo a fin di palo, sul secondo palo la sinistra di Oliver Christensen, altra opportunità da rete per l'Atalanta, questa forse la più clamorosa di tutte, Jack Raspadori in un fazzoletto di terreno di gioco, tiro sul secondo palo che esce veramente di pochissimo. Insomma, l'ex Napoli, ex Atletico di Madrid, si mette le mani sul volto perché sa perfettamente di aver fallito una grande occasione. Insomma, Fiorentina adesso deve stare un po' più attenta perché aumentano le opportunità da rete per la Dea.
1: C'è un'altra notizia fantastica che dobbiamo dire per forza. Allora, la Chiara quest'anno, inizio stagione, ha iniziato un quaderno, e questo quaderno è stato il quaderno della iettatura totale, visto che insomma la Fiorentina, lo sappiamo tutti, che stagione abbia, ci abbia regalato, ci abbia, erano due uguali, giusto? Ok, erano due uguali. Adesso sta finendo, è l'ultima parte. Pagina. Quindi finisce anche il quaderno della Chiara.
0: Potrei usare l'ultima per un'amichevole estiva, dipende.
1: No, ma poi c'è un'amichevole estiva. Andrea, non so se vuoi che la usi per l'eventuale finale della primavera. Lascio a te.
5: Sì.
1: Lascio. Ah,
5: no,
1: sì, il quaderno,
5: beh,
1: della iettatura.
0: Il mio quaderno.
5: Se è della iettatura, no.
1: No, no, questo.
5: Della iattura, della iattura, penso si dica in italiano. Credo, okay, scritto. Vabbè, attenzione, okay, alla Atalanta con sulle mani il tiro, la grande di Christensen ancora una volta, poi Comuzzo fa una buca pazzesca ma recupera la sfera, seconda grande parata di Oliver Christensen con la mano destra, qua molto bravo il portiere danese, Atalanta che ha avuto quattro nitide palle gol per andare in vantaggio, attenzione adesso Anor, Atalanta che attacca veramente molto bene, ha la mente molto più libera dei viola, Scalvini sulla destra, Scalvini in profondità per Samardzic, palla recuperata da Gosens, ma la perde subito la Fiorentina, attenzione a Bellanova sulla destra, parte l'amico di Dellungo, lo scambio è con Scalvini per Pasalic, Pasalic in favore di Bellanova, ancora l'amico Dellungo che dà in inserimento centrale in favore di Scalvini, la Fiorentina che si chiude, non vuole far passare l'Atalanta, però insomma poche idee per la Viola, poche idee e confuse in questo avvio di partita, Atalanta più convinta, speriamo insomma poi crolli nel corso del secondo tempo, Coradea in possesso palla con Musà che scambia con l'antipaticissimo Deron per Pasalic, altro antipaticissimo calciatore, Jack Raspadori in area di rigore sulla sinistra, Raspadori si gira per l'antipaticissimo Deron e poi Samardzic di prima, ancora una parata di Christensen che evita l'1-0 dell'Atalanta, recupera la palla Raspadori, è un assedio dall'Atalantina, è un assedio, attenzione adesso a Sulemana, come direbbe il direttore di una televisione, è un assalto continuo e arriva anche il tiro di Deron che scheggia il palo alla sinistra di Christensen, arrivano i primi fischi,
1: ma è il simpatico Deron?
5: Sì, di Deron,
1: il
5: scheggia il palo, mi sembra,
1: no,
5: no,
1: forse
5: l'antipatico,
1: no.
5: Deron,
1: l'antipatico Deron, non so perché cosa abbia fatto il povero Deron, comunque ce ne
5: sta proprio sulle palle.
1: Bene,
5: sta proprio sulle palle,
1: comunque non è, secondo me sono giocatori molto più antipatici di Deron. Comunque, caro il mio Andrea Giannattasio, che il latino lo conosci molto bene, la iettatura, la iettatura è un termine derivato dal latino iactare, gettare, che indica l'influsso, sì, malefico e sfortunato che secondo la credenza, okay, popolare certe persone, gli iettatori o cose possono esercitare. In questo caso è la cosa, ovvero il quaderno della,
5: okay,
1: Chiara, che
0: non ti permette
1: il malefico, il quaderno. Allora, il nome del quaderno sarà il malefico da stasera. E per stasera, per
5: come la cattiva della bella addormentata, di che cos'era? Della
1: malefica di Biancaneve?
0: No, aspetta,
5: no,
0: No, Malefica, la bella addormentata nel bosco.
5: La bella addormentata nel bosco.
1: Bene, bene.
5: Sì, quello della rosa sotto il vetro.
0: Quella è la bella e la bestia.
1: Cosa?
5: Ah, la bella e la bestia. Quella è la bella.
1: No, quella è la bella e la bestia, via.
0: E non c'è un crema cattiva. Malefica. Malefica, no, no, la bella
1: addormentata nel bosco.
5: Bah.
0: Ce l'ho tatuata. Però.
1: Cosa?
5: Ok.
1: Cosa?
0: La bella addormentata nel bosco.
1: Ah, la bella addormentata nel bosco. Pensavo Malefica.
0: Con la cornice e con lo specchio di Biancaneve.
5: Attenzione, si cambia maglia. Si cambia maglia Roberto Piccoli, perché stava giocando così bene che i giocatori dell'Atalanta gli hanno detto: no, dacci la maglia, la vogliamo incorniciare. E allora si è dovuto cambiare la maglia, no? Qualcuno gliel'ha strappata e addirittura è stata volata in tribuna e un bambino nel parterre di tribuna si è presa. E devo dire che ha preso la maglia di uno dei peggiori giocatori di quest'anno della Fiorentina, quindi insomma io la farei brillare quella maglia, fosse lui, però evidentemente la terrà come un cimelio e come una sacra reliquia. Attenzione alla Fiorentina che attacca con Dodò sulla destra, apre per Jack Harrison, Harrison apre il sinistro, questo centro Piccoli, deviazione, Sportiello in due tempi fa sulla sfera. Fiorentina che ha provato a dare l'impressione di star giocando una buona partita, ma non ci crediamo.
1: No.
0: Da casa ci segnalano come la bella addormentata nel bosco giochi nella Fiorentina e abbia il numero 10 sulle spalle. Bellissimo, questo è fantastico. Gabriele, tutti questi fischi contro i giocatori, ok, va bene, ci scrive Francesco da Montreal, ma non dimentichiamoci che il marcio sta anche nella proprietà, la curva dovrebbe scriverlo a caratteri cubitali affinché l'amico presidente lo capisca una volta per tutte. Spero che anche Paratici glielo faccia capire quando va in New Jersey a trovarlo. Aleandro ci scrive: per me quando arriveranno in America, Joseph Commisso gli chiederà come mai non c'è anche Daniele Pradè, e questo benissimo. Dà la sensazione anche di come purtroppo si percepisca la figura. La marcatura dei centrali verso le punte avversarie, vi sembra
5: attenzione
0: normale?
5: L'amico di Dellungo che fa una bella scivolatona e poi perde palla Gosens che dorme, lui l'ha bella addormentata nel bosco quest'oggi. Favorisce recupero di Anor, Bellanova in favore di Scaldini, seguiamo questa azione, poi andiamo con lo studio, il primo ospite suppongo con Stramardzic che prova a trovare un palcolino, sì il nonno di Pongracic ragazzi con Sulemana sulla sinistra per Pasalic in favore di Anor scuola Genoa in favore ancora di Sulemana, Raspadori, ancora Anor, manovra volgente della Dea un po' sonnacchiosa, quindi direi di andare con l'Avolo di Pongracic.
1: Abuelo in spagnolo. Ciao Tommaso, ben ritrovato, come stai?
6: Tutto bene.
1: Il caldo?
6: No, un po' meglio.
1: Un po' meglio,
6: dai.
1: Un po' zuccherino te l'hanno dato?
6: Panino sì.
1: Lo zuccherino.
6: Sì. Sempre il solito, eh.
1: Niente, no.
6: Cioè, si può dire sia a un livello alto, per capirlo.
1: Con cosa era?
6: È il solito cotto e formaggio, però c'è anche due dita di burro e non si capisce perché le debbano mettere, e poi c'è quello con la melanzana e io mi risparmio più o meno da 3 anni.
1: Senti, ma possiamo dire che il Covid ha veramente rovinato il catering negli stadi? Prima c'era la pasta, andavi dentro, mangiavi, insomma si mangiava.
6: Ma io ora negli ultimi 2-3 anni fa Andrea in Italia, io all'estero devo dirti che ho trovato situazioni indimenticabili al di là.
1: Dov'era la zuppetta quest'anno? Dov'era?
6: La zuppetta del Bruxellone, dov'erano? In Polonia, a Sosnowiec mi pare, per il match con Rapid. Quindi in Europa molto meno, in Europa c'è questa attenzione. In Italia mi ricordavo comunque Bergamo, che Reggio Emilia al di là di San Siro storicamente era di una certa importanza, però hai ragione, poi il Covid ha limitato questa giusta e bella iniziativa che riguarda noi che siamo qui a lavorare. Nel frattempo io sono rapito dallo stato dei lavori in curva, quindi osservo le gru, osservo questa curva che pian piano cresce, quindi non mi chiedete della partita.
1: No, no, raccontaci delle gru, della copertura, raccontaci. Ti affascinano. Allora, aspetta, scusami Tommaso, scusami. No, perché devi sapere, Chiara, che oggi Tommaso Loreto, che era in redazione dopo Palla al Centro, si aggirava intorno alla macchinetta del caffè e mi ha anche fatto un caffè, non offerto, ma me l'ha fatto, con le mani dietro.
0: Si stava già preparando per osservare il cantiere.
1: Quindi Tommaso, raccontaci, visto che ti prepari d'oggi pomeriggio.
6: Devo dire che mi affascinano le strutture che vedo crescere, mi affascinano queste travi enormi che immagino faranno la copertura, mi affascinano anche queste due gru messe quasi come se dovessero allestire un mega palco per una nuova tournée dei Pink Floyd. Mi affascina un po' meno l'idea che mi sto facendo che comunque così non vedremo più le colline dietro la curva, che era un'immagine molto romantica, che appartiene peraltro alla mia giovinezza, quando andavo allo stadio le prime volte osservavo la curva, rapito dalla bellezza del tipo, ma anche dalla scenografia dietro delle colline che ora non si vedono più.
1: Quando portava Pongracic allo stadio da piccolo.
0: Però ho fatto anch'io tante foto quando avevo l'abbonamento in tribuna a questo scorcio di cui parla il direttore. Ne ho anche una con la luna che spunta dalla collina.
1: Però io vi voglio bene ad entrambi, però in tribuna era tutta un'altra cosa, perché insomma chi poi andava in curva Fiesole e andrà in curva Fiesole è giusto che magari dalla tribuna non si veda lo scorcio, ma che non prenda l'acqua.
0: Porca
1: durante
0: miseria,
1: l'anno.
0: No,
6: è giusto che sia la copertura. Certo è che come colpo d'occhio spariscono le colline dietro, che peraltro sono le colline di Fiesole. E poi comunque, ripeto, cioè ci sono questi gruppi che sono enormi e sembra tutto molto incastrato, molto preciso, ecco, come disposizione, quindi sono rapito più da quello e non da quello che vedo in campo, perché Christensen per ora è migliore in campo, 27 minuti, ha bello fatto 3 o 4 interventi importanti, nel frattempo l'Atalanta gioca, noi andiamo al piccolo trotto, e come dire, di continuo sento solo l'incitamento della curva, i nostri eroi sembra abbiano già dimenticato il ritmo che avevano a Torino con la Juve.
1: Sì, assolutamente. Chiara, ci scrivono qualcosa a Tommaso?
0: No. Credo che l'intento di moglie e figlio di Rocco sia fare all-in il prossimo anno, non per ambizione sportiva o per amore della Fiorentina, solo per lasciare una memoria importante legata al nome di commisso, un modo per esorcizzare il lutto. Qualunque sia il motivo, spero si traduca in qualcosa di finalmente importante. Bacio alla Chiara, questo grazie Andrea da Roma. Tommaso, abbiamo parlato a lungo di questo viaggio in America.
1: Aspetta.
6: Applausi al mister per un controllo su un pallone spiovente, controllo a seguire con una certa conoscenza del ferro del mestiere.
1: Vabbè, comunque insomma da calciatore Vanoli un po' di soddisfazione se l'è tolte, non solo con la Fiorentina ma soprattutto col Parma, vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e poi soprattutto
6: anch'io
1: e poi
5: No, c'è uno striscione in curva, ricorda il Tucano, quindi inizia la serie degli striscioni, ma non è di contestazione.
1: Bene.
5: Non si spegne il fuoco di un ricordo, se ci sarà sempre qualcuno ad alimentare la fiamma, Tucano presente, insomma, quindi qua si fa riferimento a un tifoso e poi insomma anche a un gruppo di tifosi che da sempre prende il nome Tucano, c'è anche un torneo di calci, di calcetto, la memoria di Tucano. Quindi iniziano però a vedersi i primi striscioni. Vai Tommaso.
6: Sì, bello il ricordo del Tucano. No, niente, io c'ero a Tardini.
1: Sì, dicevo, ma soprattutto non era tanto quella quanto la Coppa UEFA vinta nel 99. Una squadrettina non da poco del Parma, insomma, Veron, Chiesa, Crespo, Thuram, Cannavaro, Buffon, c'era anche Vanoni. Quindi, insomma, un po' di soddisfazioni se le è tolte anche il buon Paolo Vanoli, che ha fatto uno stop. Lo stop non l'ha fatto Palladino, ora tra poco chiamiamo Dimitri, Tommaso. Come te lo immagini? Sì. Come te lo immagini, Dimitri? In estasi totale, perché anche questa grandissima prova, no? Questo gioco spumeggiante da parte dell'Atalanta, che nonostante le seconde linee fa vedere insomma quella che è l'idea di calcio del suo tecnico, che è stata per un anno palla lunga a Ken, e speriamo la butti dentro.
6: Io credo sia emozionato a rivederlo lì davanti a quella panchina con quella posa dal leader, il modo di incitare i ragazzi, di ricordare quanto li ama uno per uno, e quindi credo che troveremo un Dimitri Conti emozionato, detto che mi sento di dire, comunque tutto sommato capisco il mister, perché anch'io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi sento in dovere di ringraziare madre natura.
1: Benissimo, grazie a Tommaso Loreto, non so se lo richiameremo nel secondo tempo e neanche per le pagelle dopo questa chiusura di collegamento, sto scherzando, ciao Tommaso, a dopo.
0: A dopo.
6: A disposizione.
1: Ma che grande Tommaso Loreto, sempre a nostra disposizione. Andrea.
5: Io invece la mattina quando mi sveglio, che sono le 6 di mattina,
1: piano,
5: quando
1: piano,
5: mi guardo allo specchio,
1: piano,
5: no,
1: ah no, ok,
5: vedo, no, vedo una faccia stravolta dal poco sonno e mi verrebbe voglia di sputarmi addosso.
1: Benissimo.
5: Ma non lo faccio.
1: Perché?
5: Perché ho una faccia tramortita da poche ore di sonno.
1: Ho capito, ma sei già pronto invece a sì. Far svegliare tutti i nostri ascoltatori con la magnifica rassegna stampa e un buongiorno Firenze invece, perché insomma.
5: Sì. Allora, la partita sta declinando lentamente dal noioso all'orrido. Beh. Perché non ci sono state più occasioni da rete e anche l'Atalanta sta facendo il compitino. Atalanta gioca meglio, indubbiamente, mi sembra anche abbia più birra in corpo rispetto alla Fiorentina, che per carità di Dio la sua gran bella partita l'ha fatta a Torino domenica scorsa, quindi per l'amor di Dio la gioia finale in un'annata orribile ce l'ha data proprio con la Juventus. Certo, avrebbe dovuto e dovrebbe avere ancora le motivazioni per provare a chiudere bene questa annata davanti ai suoi tifosi, mentre invece l'Atalanta, che secondo me vuole rifarsi, ricordiamo che l'Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Conference League,
1: che
5: e credo che penso anch'io, sai.
1: Sì, certo.
5: Oddio, ora bisogna vedere dei top club, dei top 5 campionati europei, quali club si qualificheranno.
1: Sì, ma l'Atalanta è forte, cioè.
5: Sì, sì.
1: L'Atalanta c'è una rosa che quest'anno era fatta per giocare in Champions. Andrà via Ederson, come dicevi giustamente, ma comunque ha una rosa di tutto rispetto.
0: È apparsa anche una statistica interessante: dal 31esimo minuto al 45esimo minuto l'Atalanta è prima per gol segnati con 10 reti.
1: Ma che, ma grazie. Bene, per averci raccontato che la Fiorentina prenderà
5: sono
1: gol.
5: Convinto che questa statistica sia contenuta in quell'orrido libretto che tu hai
1: no,
5: davanti,
1: no, no, no, ma non la trattare male
0: via.
1: La Chiara, però, non la trattare male la Chiara. No, invece lo guardava
5: quel
1: sul
5: libretto
1: telefono.
5: Al veleno.
1: No, è il malefico. Non è poi un quaderno.
5: Attenzione a De Ron, il tiro dell'antipatico De Ron, alta palla alta sopra la traversa.
1: Ma allora andiamo a presentare Dimitri Conti, che sarà piangente come un salice per riaccogliere Raffaele Palladino, quell'uomo che ci ha fatto fare 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia. Ciao Dimitri!
7: Poi si montano anche quelli con le big, però buonasera a tutti.
0: Ciao,
7: no,
0: Dimitri.
7: Anzi, volevo chiedervi se concordate con me, c'è questo bel clima, definirei da gita scolastica di fine anno, le vacanze si avvicinano, la luce comincia ad uscire, questo ha accompagnato le squadre di fatto fino al riscaldamento. Manca veramente soltanto il sacchetto della merenda, qualcuno deve averlo preso, magari è stato Palladino.
1: Può darsi.
7: Introduco così.
1: Però ha fatto Tommaso Loreto, si è lamentato per il panino, per i panini che gli hanno dato allo stadio, che conoscerai molto bene, no? Quelli col prosciutto e con la melanzana. Vuoi che Palladino magari abbia rubato anche qualche paninetto?
7: Il sacchetto di Tommaso Loreto, ora ho capito come mai abbiamo fatto tutta la stagione di uno contro tutti. Provando a essere seri, tra virgolette.
1: Noi non ci stiamo riuscendo.
0: voi.
7: Immagino.
1: Eccoci, si è arrabbiata ora. Si è arrabbiata. Si è arrabbiata.
7: E diretto, ma mi immagino, insomma, ripeto, si finire la partita della gita scolastica. Tra l'altro, l'Atalanta, insomma, direbbe pure essere in vantaggio. Ma insomma, non mi stupisce sapere che diversi giocatori della Fiorentina siano già in vacanza con la testa e con il corpo. Sono un po' invece deluso dalla situazione ambientale. Sinceramente non riconosco più la tifoseria, non riconosco più la stessa gente che appunto parlavano di palla vinta, ma mi fanno non andare assolutamente bene. Arriva al Sesti, mi chiedo cosa è cambiato nel mentre.
1: No, ma ora nel frattempo io credo che si stiano preparando per la, cioè sarebbe una delusione totale.
7: Ricordo un fastidiosissimo tifo per il Bologna lo scorso anno, il Bologna di quell'allenatore lì con cui si è perso qualsiasi finale possibile immaginabile. Ci si deve arrivare, però si sono perse tutte.
1: Ci si deve arrivare.
7: Se ci portavano il pergocrema, si perdeva anche col pergocrema.
1: Esagerato, esagerato.
7: Ovviamente è un'iperbole. Purtroppo abbiamo realizzato il mito del primo trofeo nella
5: scusate,
7: storia.
5: Scusate, c'è una punizione per l'Atalanta pericolosa. Raspadori, la seguiamo. Il cross al centro, mette fuori Comuzzo, poi mette fuori anche Gudmundsson. Vai Dimitri, scusa.
7: No, no, ci mancherebbe altro. E niente, ricordo un fastidioso tifo per il Bologna un anno fa, per cui mi chiedo insomma il senso di tutto questo, mi chiedo dove sia, fatico un po' a trovarlo, ecco, non capisco, sento un accompagnamento tiepido, ma non mi sembra di aver sentito contestazioni. Questa Fiorentina merita questo finale? Secondo me no. Poi
1: no, no, ma non credo che sarà così, dai. Sarebbe, ti ripeto, clamoroso.
7: Credo anch'io, credo anch'io. Poi
1: anche perché, scusami, se non ricordo male, sì, comunque, nelle contestazioni contro Pradè e Palladino l'anno scorso arrivarono tutte nel secondo tempo. Secondo me.
7: Ora qui mi cogli impreparato, sì, non ricordo. Ricordo purtroppo uno striscione che insomma abbiamo poi commentato anche nei mesi successivi. Insomma, non mi sembrava la scorsa una stagione col facile seno del poi, certamente da essere contestata. Quantomeno se lo era la scorsa, ecco,
1: no, beh,
7: ci
1: questa
7: aspetta allo stesso tono, quantomeno, ma sì, è stata una stagione penso 20 volte peggiore, ecco, da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare. Per cui questa è un po' la delusione, la chiave che do in questo 36 minuti. Può darsi che fosse tutto stato fatto a suo tempo all'inizio di presa, aspettiamo questo punto. Posto e sottolineato che nessuno incita comportamenti violenti, questo era certo, che fosse la base di qualsiasi ragionamento, però tra la violenza e l'esprimere contrarietà ce ne basta.
1: Assolutamente sì, Dimitri, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
7: A dopo
0: Dimitri.
1: Allora, dobbiamo dare una notizia sensazionale, che Vidal ha comprato un nuovo cane, ha preso un nuovo cane, l'ha portato a casa e l'ha chiamato Pirlo, e quindi questa mi sembrava giusto darla. Bella, no?
5: Sì, sì. Molto bene.
1: I due hanno giocato insieme chiaramente alla Juve.
5: Io lo chiamerei Deron, mio cane.
1: Bene. Ma lui non credo gli sia antipatico Pirlo, perché insomma la Juve di pagine importanti ne hanno scritte insieme. Comunque la Fiorentina è riuscita a mandare veramente nello psicodramma la Juve, cioè questa deve essere una soddisfazione magra per magari i tifosi della Fiorentina che dicevano non ce ne frega niente o quasi di vincere.
5: Attenzione all'Atalanta, Raspadori, tiro deviato, mette fuori Gosens che prima aveva fatto una roba dal libro nero. Riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, 2 contro 2, Brescianini, extra partita, serve Piccoli in profondità, Piccoli, mettendo stretto da Iene, Piccoli in tiro, e Sportiello, gol, Roberto Piccoli, un erroraccio di Sportiello che si fa autorete, al 39esimo, Roberto Piccoli, tiro sul primo palo, palla che rimbalza a pezzo sulla schiena di Sportiello, e finisce in gol, al primo vero tiro in porta, la Fiorentina al 39esimo, va in vantaggio anche Roberto Piccoli, un ex cresciuto nel vaio dell'azzurro, e la mette alle spalle Matti Sportiello, 1-0 Fiorentina, Roberto Piccoli.
1: E insomma, se all'esordio stagionale di Sportiello lo capiamo e l'abbiamo capito soprattutto da questo gol segnato forse da Roberto Piccoli, adesso dobbiamo capire se il pallone è andato sul palo e poi ha risbattuto sul braccio di Sportiello oppure no. Palladino si è messo a sedere, a grattarsi la testa, forse voleva regalare una serata di gioia a Sportiello, quella del suo esordio in questa stagione, però una serata che fino a questo momento
5: Mamma mia, no, l'ha praticamente parata, sì. L'ha fatta sbattere sul palo, la palla sì, è stata sì. dentro, una roba da portare.
1: Gol tutto di Piccoli roba... questo, non sì, è assolutamente sì. un autogol del portiere.
5: Sì, era un tiro semi-innocuo quello di Piccoli, perché in realtà ben angolato, andava dentro se non c'era il portiere, non andava fuori, però qui c'è una roba di Sportiello sì, terribile, sì. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio al 39esimo, 1-0.
1: E quindi si sblocca la partita, siamo al 40esimo minuto e 15 secondi con la Fiorentina che dunque ha sbloccato la gara con il gol di Roberto Piccoli. Speriamo appunto che questo gol possa invogliare qualcuno magari a puntarci in prestito per la prossima stagione, perché Piccoli ha sicuramente voglia di andare.
5: Temevo dicessi altro.
1: No,
5: temevo dicessi nuovo inizio in viola.
1: No.
5: Attenzione, c'è un coro. Palladino salta la panchina, tutta la curva canta, Palladino salta la panchina, tutta la curva,
1: bello.
5: Non si è dimenticata la curva della stagione dell'anno scorso.
1: No, non è tanto la stagione, qui... Andrea, non è la stagione, è il...
5: Le parole no, dell'intervista, dice.
1: È il Palladino che comunque il giorno dopo aver preso del figlio da Rocco Commisso ha pensato bene di mandare la Fiorentina a quel paese, perché insomma la decisione è stata sua. Il giorno prima, lo ricordiamo, Rocco Commisso disse: per me Palladino è come un figlio, rinnovo di contratto fatto a Palladino prima del Betis. E poi Palladino ha deciso di andarsene e adesso salta giustamente la panchina, perché ha fatto molto male all'Atalanta, anche se si è qualificato in Europa League. Vai Andrea.
5: Attenzione, la Fiorentina in contropiede, Harrison, adesso la viola vuole provare a chiudere magari sul doppio vantaggio questo primo tempo. Palla per Gudmundsson, area di rigore, la stoppa bene l'islandese, la palla per Harrison, il tiro, attenzione di testa Fabian, palla deviata in calcio d'angolo, spero, no! Fabian, la sua testa quadrata, bene. La sua testa cubica, ha messo la palla da solo a fondo campo, incredibile. Avete presente un cubo?
1: Sì,
5: un
1: sì.
5: cubo, l'ha presa proprio con lo spigolo, pam, l'ha mandata in fallo di fondo, incredibile. Palla cubica, la testa cubica.
1: Quindi il primo coro per Palladino.
5: Primo coro per Palladino oggi, sì.
1: Beh,
5: sì.
1: Benissimo. Che al momento delle formazioni Andrea era stato fischiato?
5: No. E quando è entrato in campo
1: timidi applausi
5: 20-30 del parterre, 20-30, 40 tifosi del parterre lo hanno applaudito e lui ha risposto applaudendo. Non c'era stato un plebiscito, voglio essere certo. chiaro, cioè quando è stato fatto il nome di Vanoli qualche applauso in più si è sentito, ecco, e come si è sentito, ma Palladino no, ecco. Comunque dai, 43 minuti, 1-0 per la Fiorentina, immeritato, perché l'Atalanta ha avuto molte più occasioni dei viola. Palla adesso in costruzione dal basso di Christensen in favore di Dodò, la Fiorentina riparte con Comuzzo, la palla adesso per Gudmundsson che si è visto molto poco, Harrison ha fatto un buon lavoro anche stasera all'inglese. Io un pensierino sul tenerlo ce lo farei, comunque vedremo, spetterà l'uomo del mercato viola a fare una scelta del genere. Palla adesso per Mandragora che mette al centro nell'area di rigore atalantina, mette fuori la Dea, riparte Pasalic, aspetta che salgano i compagni, il croato, allora temporeggia il numero 8 che tante volte ha fatto gol alla Fiorentina, penso sia uno dei suoi avversari più perforati, sbaglia però tutto Pasa, gli manda la palla in rimessa laterale, non riesce a raccogliere il suggerimento Raul Belanova che stava correndo sulla fascia destra, quindi rimessa in favore di viola davanti alla panchina di Paolo Vanoli.
1: Chiara.
0: Ci scrive Luciano da Empoli, vai che si è abbassato il costo del gol di Piccoli da 9 milioni a gol a 7 milioni. Aggiunge che invece a suo avviso Fabian potrebbe rivelarsi una fregatura. Carmine Cecinese a Viterbo ci manda una foto della testa di Fabian secondo Andrea Giannattasio. Invece di contestare la proprietà fanno i cori contro Palladino. Che piazza, che curva, ci scrive Francesco con due O. I peggiori tifosi da curva che abbia mai visto nei miei 62 anni. anni, non ci va leggero. Ciao ragazzi, sono venuto a festeggiare il primo anniversario di matrimonio a Firenze, volevo venire allo stadio ma non me lo hanno permesso perché sono residente a Milano. Peccato. Questo ce lo scrive Andrea da Milano, a cui facciamo gli auguri per l'anniversario e i festeggiamenti. Poi ci scrive anche Simone, dai che Piccoli si è sbloccato, ovviamente lo dice con un pizzico di ironia. Ringraziamo anche Joe dalla Campania che ci ringrazia per le radiocronache di quest'anno balordo, e anche Gabriella ci aveva mandato un messaggio molto bello poco fa. Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima partita di questo anno tremendo, nonostante tutto mi mancherà il campionato e soprattutto mi mancherà la vostra compagnia che ha reso piacevoli anche le serate viola più tremende. Grazie e a presto, come diceva Dimitri.
5: Io direi il giovedì prossimo di fare comunque lo speciale conference per raccontare l'Atalanta, non so cosa ne pensate.
1: Per raccontare l'Atalanta? Ah, sì, l'anno prossimo, no, non giovedì prossimo.
5: No, il giovedì dell'anno prossimo. Il giovedì dell'anno prossimo.
1: Certo, guarda, io e la Chiara ti lasciamo sia le cuffie che i microfoni tranquillamente.
0: Anche due pizzette.
1: E anche due pizzette. Puoi venire tranquillamente a raccontare l'Atalanta tutti i giovedì sera. Tranquillamente.
5: Ora sulle pizzette stiamo attenti perché se arriva Di Nardo fa pulito.
1: Esatto,
5: Allora, un minuto di recupero. Seguiamo questi ultimi 30 secondi con l'Atalanta che attacca con Anor, numero 69 italiano, che ha il pallone tra i piedi, lo scambia con Ien che lo scorso anno con l'Atalanta fu beffato da Ken nel gol vittoria dei Viola. Trentina che recupera palla con Gosens, sfera servita a Gudmundsson, marcato stretto da Samardžić, ancora Gudmundsson, lotta tra numeri 10, bella palla adesso, no sì, bella palla, uno schifo di palla di Gudmundsson per nessuno, perché pensavo potesse scattare qualcuno, invece niente da fare. Finisce qua il primo tempo, signori miei, 1-0 per la Fiorentina, decide la rete di Piccoli al 39esimo, ma la notizia è che nel primo tempo nessuno ha contestato, chissà che succederà nel secondo tempo. Lì allo studio.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. 1-0 per la Fiorentina con il gol di Piccoli al 45esimo, dopo i primi 45 minuti. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per

0: pianto fue e foot.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
4: Pia Auto Chia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
12: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
14: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
15: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo. Noi andiamo in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
19: Dura e poi altri due giocatori sugli esterni. Basta. Questo è, ne ho già detti, 2, 4 e 5. Più l'attaccante, se va via Senna, prende un altro riforme perché incasso dei soldi. Però sono tantissimi. Ma poi altro. E poi posso vendere. Voglio vendere, vendo solo sorpresa esterna. Voglio prenderlo dopo perché ho preso un esterno. E voglio prendere, vendere anche Gosens perché faccio con Balbo. Voglio vendere Christensen perché mi

0: Martinelli, voglio vendere Pongracim, cioè questa è la scelta, cioè i giocatori, voglio vendere Gundogan perché non, Gundogan va via, guadagno dei soldi e prendo due esterni, va bene, cioè io è quello che dico, una rosa che va sfoltita, va preso dei soldi e fatto una squadra con criterio,
1: certo.
0: Perché non puoi stravolgere, cioè per arrivare anche adesso, noi già stiamo vincendo 1-0 con l'Atalanta, ma arrivare a quel livello dell'Atalanta il prossimo anno
1: è dura. Torniamo alla Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
2: Ciao, ben ritrovati, ciao. A voi.
1: Stiamo parlando del futuro perché insomma è anche difficile, no, poter commentare questa partita, sia pure con la Fiorentina in vantaggio, con questo gol di Piccoli che è stato trovato anche grazie alla complicità di Sportiello. Ecco, che idea vi siete fatti su questo primo tempo?
2: No, andiamo direttamente sul futuro, dai. Primo tempo, noi stiamo soltanto aspettando la contestazione, che prima o poi arriverà. Perché poi per il resto.
1: Stavamo parlando anche di questa ricostruzione della Fiorentina, ci stavamo interrogando anche sulla difesa. Diceva Sauro che comunque, anche se sugli esterni la Fiorentina dovrà rinnovarsi, Pongracic vedremo se, avendo mercato, potrà essere ceduto dalla Fiorentina, però comunque Ranieri potrebbe essere il punto, il giocatore da cui ripartire. Siete d'accordo per la difesa?
2: No, siamo d'accordo, ma perché sono veramente pochi giocatori da cui ripartire di questa Fiorentina, però qualcuno lo deve scegliere per forza, e quindi sì, se scegliamo Ranieri, però sentivo che dicevate per arrivare al livello dell'Atalanta, ecco, io credo che l'Atalanta ne abbia tutti i difensori più forti di Ranieri, tutti, quindi è molto complicato e ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni per la rivoluzione vera, perché chi spera che possa arrivare in 3 mesi, secondo me è fuori strada, è lontano dalla realtà, ma perché ci sono troppe cose da fare, sono troppi giocatori da cambiare. Noi parliamo anche del fatto che Solomon e Harrison non verranno riscattati, e quindi hai 0 esterni d'attacco in rosa, quindi ne devi prendere 4 se vorrai giocare col 4-3-3. Non è facile fare una rivoluzione del genere non avendo budget. Poi se Paratici e Ferrari vanno in America e il commisso gli dice: guardate, io voglio investire 500 milioni nella Fiorentina, allora siamo tutti contenti, ma non credo che succederà.
1: Chiara?
3: Sono d'accordo, a Ranieri gli si può dire poco, nel senso che poi ci ha sempre messo tutto quello che ha. Il problema è proprio quello che ha un Ranieri a disposizione, se si considera anche il percorso della Fiorentina, un percorso di crescita improntato poi a stabilizzarla, non solo a portarla magari una stagione nelle prime 5-6, ma la speranza ovviamente di tutti è quella poi di poter creare uno standard e ripeterlo di anno in anno. C'è poi anche la questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, che complica ulteriormente il lavoro estivo dei dirigenti viola. Non sarà semplice, secondo me sono pochi i giocatori che sul campo quest'anno hanno dimostrato comunque di meritare una possibilità. Purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere di fare scelte di questo tipo, e quindi andrà tenuta anche gente che non lo meriterebbe.
1: Sauro, parlando
4: infatti, del centro secondo me, infatti secondo me, da quello che ha detto anche Ian, noi di quelli che rientrano qualcheduno rimarrà in rosa,
1: si pensa, si per meriti fuori. O perché non si riesce
4: perché,
1: a piazzare?
4: Perché rimarrà in rosa,
1: ecco, sì.
4: Cioè tu sarà anche un po' costretto, perché non so, e del SOM torna,
1: sì.
4: Che fai? A chi lo dai?
1: Devi ripiazzare in prestito.
4: Oppure dice va bene, ho da aumentare un centrocampista, lo tengo. Perché?
1: Sì.
4: Perché è mio.
1: Sì, tra l'altro a proposito del centrocampo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian.
4: Io penso che se riparta,
1: ad oggi rimango tutti,
4: Se riparta da 4, Fabian, io ho qualche dubbio.
1: Sì, me lo devi trovare una sistemazione, devi trovare un prestito.
4: Ma la sistemazione a 0 euro gliela trovano. Il problema è che ci è costato 15 a noi.
1: È quello, ti rimane comunque questa spesa,
4: Lo so, però
5: almeno passi dei monti ingaggi.
4: Sì, qua è a massimo ingaggio, qualcosa dovrà inventare, perché insomma non è semplice.
1: Lorenzo e Chiara sul centrocampo velocemente, visto che le squadre stanno rientrando in campo.
2: No, e sul centrocampo dovrei fare delle scelte. Il problema è che ci sono tanti giocatori da dover dare in prestito, però io credo che qualche altro club in prestito, insomma Fabian, Piccoli, li prenderà volentieri, perché insomma ci saranno delle squadre che lotteranno per salvarsi, speriamo non ci sia la Fiorentina chiaramente tra queste, che giocatori di questo genere Li prenderebbero senza dubbio. Il problema è che sì, alleggerisci il monte ingaggi, ma sono ingaggi importanti, quindi se dai questi giocatori in prestito a squadre di livello inferiore magari devi anche contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio. Sono tante cose molto complicate da fare, sarà un'estate molto molto difficile per la Fiorentina.
1: Anche
3: il centrocampo è stato il reparto un po' emblematico di questa programmazione che si faticava a percepire dalle scelte. Noi non abbiamo avuto dei punti fermi e tante volte abbiamo rimpianto chi poi è andato via. Bisognerebbe sicuramente ripartire da qui. Fagioli e Mandragora possono rappresentare una base, poi tutto dipenderà sempre da quello che i commisso vorranno far fare alla Fiorentina da grande.
1: E allora, grazie a Lorenzo Benedetti che era.
2: Posso dire una cosa a Luis prima di salutarvi?
1: Certo, è l'ultimo collegamento della stagione.
2: Esatto, Luis, devi organizzare la cena. Devi organizzare la cena di fine anno dove siamo io, la Chiara.
6: Bandino, sia chiaro.
7: Alla romana,
6: No, Lorenzo.
2: Sì,
6: tu che organizzi. E la dovrebbe pagare.
2: E la deve pagare. Esatto, la deve pagare.
7: Il direttore lì, ma voglio dire.
2: Con quegli occhialetti viola lì. E dovrebbe pagarla la cena, diglielo, Sauro.
7: Vendendo gli occhiali, li mette all'asta.
1: Però ce n'hai talmente tanti di occhiali, Luis.
2: Capito? Ne vende tre o quattro. Ne vende tre o quattro, ci paga 100 cene. Sono tutti. Esatto.
1: Grazie.
2: Ciao, ragazzi. Ciao.
3: Buona trasmissione.
2: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Che comunque ci hanno accompagnato, non sei triste?
3: È un po' di nostalgia ora, nostalgia. Anche i tanti messaggi al 348-7513-933 hanno davvero quel retrogusto da fine della scuola che un po' di nostalgia la lascia sempre.
2: Allora,
3: poi basta svegliarsi in vacanza il giorno dopo e passa anche la nostalgia.
2: Però noi il problema è che domattina non saremo succede. In vacanza. Bene. Comunque detto questo, torniamo ad Andrea Giannattasi. Andrea.
8: Nostalgia Roncaglia.
2: Benissimo.
8: Bene. Gara di presa qua al Franchi da 1:20. La Fiorentina vince sempre 1-0 contro l'Atalanta. Con prima Sportiello che ha tentato di far segnare il secondo gol alla Fiorentina uscendo di testa, ma non poteva fare altrimenti perché era sbilanciato. Con Anor che riconquista un buon pallone, riparte in contropiede dell'Atalanta. Atalanta che ha effettuato un cambio, è entrato Zappacosta al posto dell'amico Del Dellu. Del Dellu che chiaramente risponde al nome di Bellanova. Primo giallo della partita se lo prende il numero 7 Sulemana, che ha affossato il povero Comuzzo. Ho di nuovo il ritorno audio d'inizio gara, quindi prego l'ottimo Carlesi. Bravo Carlesi,
2: come sempre. Ma è un amico?
8: È un amico, un formidabile amico.
2: Bene, benissimo. Camaldin Sulemana il primo ammonito, come faceva il coro?
8: Sì. Quale nostalgia
2: no,
8: Roncaglia?
2: Sulle mana,
8: sì. Sulle mana, sì. È andato via anche stavolta il ritorno audio, che bello, se n'è andato.
2: Ma è appena ci mette mano
3: basta
2: Stefano
3: nominarlo.
2: Sì, basta.
8: L'audio se n'è andato e non ritorna più.
2: Beh.
8: Allora, Atalanta che manovra sulla difesa con Giorgio Scalvini, la palla è per Zappacosta, da poco è entrato, palla per il paperone Sportiello che regala il pallone a Anor, imposta dalle retrovie la formazione atalantina con Ien. Che è tornato.
2: Il
8: ritorno audio è tornato, sì.
2: E adesso tanto Stefano farà una delle sue prodezze. Il bravo Stefano.
8: Comunque sì, bravissimo. Partita che non racconta molto questo avvio di secondo tempo, chiaramente l'Atalanta no, magari qualche elemento di spessore in più lo metterà. Ricordiamo tanto comincia il coro Firenze da parte della curva. Mi hanno detto che probabilmente nel secondo tempo qualcosa accadrà a livello di contestazione, quindi ora direi di stare attenti. Sentiamo un po', io mi tolgo una cuffia intanto.
2: Ma senti, ma Tommaso Loreto è sempre girato verso i cantieri?
8: No, sta guardando la curva in questo momento.
2: Quale?
8: Sì. La curva ferrovia, quella piena di persone.
2: Quella piena di persone, ok.
8: Anche perché naturalmente io avendo le cuffie sapete bene che sento poco di quello che dice la curva. Ora io una cuffia me la sono tolta perché comunque sia riesco a percepirvi anche con un orecchio solo, però voglio stare molto attento a quello che racconterà la curva Ferrovia, il tifo organizzato in questo secondo tempo. Attenzione all'Atalanta che attacca con Zappacosta, va sul fondo il numero 77, palla per Scalvini, palla ancora per Zappacosta, cross al centro, salta di testa Pasalic, un erroraccio di Brescianini, per poco non mette in opportunità l'Atalanta di calciare a rete, poi rimessa laterale in favore della Dea. 50 minuti sul cronometro, 5 minuti alla ripresa, sono arrivati anche gli spettatori, 19.606 quest'oggi. E ragazzi, ritorno audio, non mi abbandono in questa ripresa, ve lo dico con grande franchezza, siamo preda del ritorno audio.
3: Leggo un po' di messaggi. Vai. Così vediamo se nel frattempo riusciamo a sistemare. Lorenzo da Torregalli: io voglio Andrea Giannattasio in questa forma tutte le mattine, vi prego dategli latte, biscotti e lambrusco.
2: Bene.
3: Gianna, hai mai provato a portare un pezzo a Sanremo? Questo è il messaggio di Federico, bollito ottimista viola. Anche Simone e Aldo apprezzano la forma di Andrea. Ci mancherà soprattutto la Chiara, ma non mancherà il nostro piccolo supporto anche durante l'estate. Grazie di tutto ragazzi, questo è il bel messaggio di lui, Luca da Campi, che ringraziamo. Possiamo fare un CD con le perle canore e non di Andrea?
8: Attenzione, grande parata di Christensen, grande occasione da gol per l'Atalanta. Raspadori si è girato in area di rigore, palla che è arrivata a Anor e Christensen ha evitato l'1-1, grande parata ancora del danese, e intanto il ritorno audio è svanito.
2: E noi siamo molto contenti. Ti mandavano,
8: speriamo
2: tanti,
8: che non torni.
2: Ti mandavano tanti messaggi, chiedevano se
8: grazie.
2: Se avevi portato a Sanremo qualche
3: stacchetto. Sì, qualcuno
2: stacchetto.
3: Chiede addirittura un CD con le perle canore, non solo di Andrea, cita anche Nostalgia Roncaglia, Primo per cento e quant'altro. Questo è il messaggio
2: come
3: di Luca.
2: Un
3: per cento. Buonasera, grazie ragazzi.
8: Attenzione a Zappacosta, palla al centro, mette in calcio l'angolo Rugani. No, beh, ditte importanti, lo strazio sta finendo, Nostalgia Roncaglia. Insomma, sì, stasera abbiamo dato spettacolo, sì, per il momento. Non la Fiorentina, che però adesso si deve difendere. Attenzione a questo scambio rapido con adesso Samardzic, che ha il pallone tra i piedi, limite all'area di rigore. Samardzic si accentra, ancora l'ex Udinese, palla adesso per Raspadori, Raspadori per Scalvini, Scalvini per Raspadori, che però si allontana dall'area di rigore della Fiorentina e dà il pallone a addirittura l'antipaticissimo De Ron, che non ha molti varchi liberi, allora si appoggia sui gli esterni di centrocampo. Attenzione adesso a Musà che va sul fondo, l'americano prova a dar fastidio a Comuzzo, che stavolta è molto bravo a soffiare il pallone. Comuzzo, ricordiamo, finito il mirino del Como, era anche un obiettivo di mercato dell'Atalanta stessa, sì, a inizio stagione, ma insomma direi che il periodo d'oro l'Age Doré è finita per il classe 2005.
2: Ecco, magari
8: punizione
2: si potrebbe...
8: per la
2: vai
8: no. Punizione per la viola, che riparte con Gudmundsson, buona opportunità. Attenzione Fiorentina, che adesso prova a far vedere i muscoli in questa ripresa, non ha fatto praticamente niente. Siamo ripartiti sulla falsa riga del primo tempo con i viola che si devono difendere un po' dalle così manovre offensive della Dea. Sia Vanoli che Palladino sono in piedi a dare indicazioni. E Brescianini, niente da fare, via. Fiorentina non arranca, non accenna a attaccare. Altro striscione, ultra sgranata, non mollate, quindi ancora qua siamo a omaggiare amici di tifo diverso, quindi al momento ancora non ci sono notizie sulla contestazione. L'attendiamo, ma magari non arriva, eh?
2: No, certo.
8: Magari non arriva.
2: Sarebbe clamoroso. No, dicevo,
8: sì,
2: siccome il Como vuole Comuzzo, al netto che Comuzzo insomma non ha fatto quei passi in avanti che ci aspettavamo di vedere, però chiaramente, visto che il Como dovrà comprare per forza degli italiani in vista della prossima,
8: sì,
2: Europa League minimo, poi si deciderà tutto domenica sera, facciamogli un pacchetto. Nel senso, volete Comuzzo, ok, Comuzzo ce lo strapagate, poi vediamo, che ne so, Fabian, insomma qualcuno che non serve a niente ed è invendibile, possiamo darlo al Como. Potrebbe essere un'idea,
8: sì,
2: questa, no?
8: Io prenderei per esempio Duvicas, prenderei...
2: No, loro non ti danno niente, Andrea.
8: Jesus Rodriguez,
2: loro
8: no, non
2: ti
8: si
2: danno
8: può?
2: No, loro ti danno soldi, di cui hai bisogno, loro ne hanno tanti, ti danno soldi.
8: Attenzione! Coro, chi non salta bianco-nero è, chi non salta bianco-nero è, quindi la vittoria di domenica è stata apprezzata evidentemente.
2: No, e soprattutto, dopo il dopo lo striscione sul Torino è perché c'è il derby anche, quindi credo.
8: Sì.
2: sia dovuta anche a
8: quello. Io ricordo però che se la Fiorentina è una soddisfazione praticamente del Menga, però se la Fiorentina vince stasera e ci sono delle combinazioni possibili di risultati, la Fiorentina termina il campionato dodicesima.
2: Pensate.
8: Che penso non sia mai stato toccato come gradino della classifica quest'anno, se non proprio all'inizio stagione dopo i primi due pareggi con Cagliari e Torino. Seguiamo questo contropiede, Viola, Dodò scambia con Fabiano, Fabiano bello per Dodò, Dodò era di rigore, Dodò ancora Dodò parla per Mandragora, Mandragora si fa soffiare il pallone e poi Sportiello in due tempi recupera la sfera, qua la Fiorentina si è divorata in 2-0. Mamma mia, Dodò cosa aveva fatto, molto bene, qua ci poteva stare mezzo rigorino perché Dodò è stato trattenuto, però poi si è buttato un po' a peso morto sul campo. E qua Fiorentina ha peccato, poteva trovare il gol del 2-0 in questo contropiede. Qua Sportiello bravino in due tempi evitare la peggio.
2: Sì, sì, insomma Dodò, anche Dodò è finita al centro di tante voci di mercato. Vedremo insomma se la Fiorentina alla fine cederà anche il terzino brasiliano oppure no. Ma insomma poi di calciomercato ne cominceremo a parlare tantissimo a partire già dalla prossima settimana. Andrea,
8: Torino è stata e resterà granata, altro coro in favore dei tifosi del Torino, naturalmente in ottica derby, chiaramente ultima giornata di campionato che vedrà protagoniste tutte le formazioni che lottano per la Champions League, teoricamente anche la Juventus nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Adesso arrivano altri cori per il Torino, perché noi siamo il Torino FC, insomma sul cori degli ultras granata. Attenzione all'Atalanta che attacca, cross al centro in favore di Sulemana, palla che non arriva sulla testa del Ganese, palla che arriva sul fondo. 56 minuti, siamo vicini all'ora di gioco. Risultato di Fiorentina 1, Atalanta 0, decide fin qui la rete di Roberto Piccoli, 1-0.
2: E quindi insomma una Fiorentina che è una partita che sta andando avanti a rilento, ma di partite inguardabili ne abbiamo viste ben di peggiori quest'anno, Chiara.
3: Ce lo fanno capire anche coi tanti messaggi, ad esempio Luca, Franciacorta è finita, questo strazio è
8: aspetta
3: finito.
8: Perché recupera un bel pallone Fabian, tre quarti di campo, Harrison, servila, tiro di Harrison in due tempi, Sportiello aveva solissimo dalla parte opposta Gudmundsson, qua l'inglese è stato troppo egoista, c'era l'islandese solo, doveva servirlo, per carità, magari faceva gol Harrison, però era un tiro dello 0-0, dai.
2: Sì, sì.
8: Peccato.
2: Allora, Fiorentina che in questo momento guardava la classifica che è dodicesima, come dicevi giustamente Andrea, non che ci interessi molto visto il disastro che abbiamo vissuto quest'anno, ma diamo anche due notizie. Una è che Ildiz salterà il derby, visto che si parla di derby di Torino per un fastidio al polpaccio, sì. Esatto. Mentre il Bari è retrocesso in Serie C. Perché c'era il play out di ritorno stasera contro il Sud Tirol 0-0 all'andata.
8: Attenzione a Sulemana, la palla al centro, Zappacosta è solissimo, grande Christensen, si oppone il danese, palla in calcio d'angolo, grande uscita bassa del numero 53 Viola, deviazione decisiva del portiere della Fiorentina, palla in corner, bravissimo qua il portiere Viola in maglia rossa a deviare il tiro di prima intenzione di Zappacosta, decisivo ancora una volta il portiere della Fiorentina, bravo davvero, migliore in campo sicuramente questa sera. Seguiamo questo corner, poi chiudiamo sul retrocesso Bari, quindi complimenti al Sud Tirol, cross al centro dell'Atalanta, la girata in area di rigore, poi sbaglia tutto, Sambas dice palla sul fondo, vai Lorenzo.
2: No, dicevo appunto che il Sud Tirol ha mandato in Serie C il Bari, un Bari che aveva raggiunto i play-out all'ultima giornata, condannando lo Spezia, il chi altro c'era, vabbè ci importa, è giusto.
8: La Reggiana,
2: lo Spezia e il Pescara di Insigne, che erano stati, insomma, qualcuno aveva vinto ma non era bastato perché il Catanzaro, che comunque era già proiettato verso i playoff, aveva perso col Bari in casa. Play out invece che hanno visto il Bari retrocedere in Serie C, quindi un disastro totale insomma, sì, per una nobile decaduta a questo punto definitivamente. Tra l'altro i proprietari sono i De Laurentiis, che quindi non hanno certo fatto la stessa cosa che hanno fatto al Napoli.
8: No, indubbiamente, io penso sempre a, tanto sto per entrare De Ketelaere nell'Atalanta, penso sempre a quella cattedrale nel deserto che è il San Nicola, stadio tutto rifatto per Italia 90, un mostro di cemento che per carità può avere anche il suo fascino perché è gigantesco, però ecco, è sempre vuoto, il Bari non porta per lo stadio gente da anni. Attenzione all'Atalanta con Anor, bravissimo a fare la diagonale, Mandragora e poi Harrison va a dare una mano al numero 8 Viola, esce molto bene qua la Fiorentina, in uscita palla bassa con Gudmundsson adesso che prova a impostare in favore di Gosens. Dai, dai Fiorentina, Gosens non ha il coraggio di attaccare, allora serve ancora Gudmundsson che evita un avversario. Gudmundsson fa fette il centrocampo dell'Atalanta, steso a terra, qua c'è un cartellino giallo nettissimo da parte per Anor, vediamo se glielo dà il direttore di gara che non abbiamo mai nominato, è il signor Perri di Roma 1 che sì, in effetti ammonisce Anor, è il secondo ammonito,
2: guarda se.
8: È il secondo ammonito della sfida dopo Sulemana, quindi cartellino giallo per Anor, qui Gudmundsson ha fatto veramente una bella giocata. Secondo giallo in casa nerazzurra, se lo prende il numero 69 della Dea.
2: Sì, che ha preso veramente per il collo, probabilmente gli l'ha chiesto qualche tifoso della Fiorentina, dice guarda per favore lo prendi per il collo Gudmundsson che ci sta antipatico, veramente fallo plateale da parte di Anor, sacrosanto il giallo con Gudmundsson che ha mimato all'arbitro di essere stato preso per il collo e l'arbitro ha detto non fare il furbo che ti ha preso sulle spalle e non sul collo. Comunque contestazione ancora niente Andrea.
8: No, si sta cantando la canzone, la senti questa voce che canta il mio cuore, insomma, canzone tipica degli Ultras Viola, insomma era uno dei cori preferiti di Gio Barone, e lo stadio risponde, lo stadio è contento, applaude, evviva, punizione Viola, Mandragora, la parata miracolosa di Sportiello, Mandragora la stava rimettendo proprio lì, dove non batte il sole, dove ci sono le ragnatele, dove l'ha messa a Torino domenica scorsa, grande parata di Marco Sportiello, grande punizione di Mandragora e grande risposta del numero 57 nerazzurro, calcio d'angolo per la Fiorentina. Vediamo poi la conclusione dalla retrocam. Sì, diciamo il gol di Torino sarebbe stato molto più bello perché la palla era un po' più bassa qua, ma comunque la zona era quella. Grande risposta di Marco Sportiello. Angolo Viola, battuto corto da Gudmundsson, lo scambio con Brescianini, ancora Gudmundsson, il destro di testa va Rugani, palla alta sopra la traversa di mezzo metro. Ci sono dei cambi in casa Atalanta, entra Charles De Ketelare che quindi prende il posto di un tre quarti atalantino, ovvero di Lazar Samardžić, deludente la prova del serbo, quindi dentro il belga maglia numero 17 e fuori Samardžić, secondo cambio Atalanta.
2: E quindi sì, è un Atalanta che opera i primi cambi, tra l'altro Rugani che è andato a colpire il pallone di testa è stato diciamo impiegato in quest'ultima giornata e raggiunge le 4 presenze da almeno 45 minuti che non gli bastano però per il riscatto automatico da parte della Fiorentina che da diritto sarebbe diventato obbligo perché appunto servivano 5 partite. Andrea?
8: Eh sì, stanotte dormirò serenamente.
2: Certo, no.
8: Attenzione Sportiello, manca poco, regala la palla a Fabian. Sportiello che ha fatto una grande parata poc'anzi e su una punizione di Mandragora, qua la stava per combinare grossa, poi Fiorentina non è riuscita a trovare il pertugio giusto per andare in gol. Rimessa laterale per i Viola. Sì, dormirò stanotte per il buon Rugani, che insomma è tutt'altro acquisto che avrebbe dovuto essere al suo posto. Sostanzialmente credo che sia questa qui la vera unica pecca, se posso permettermi, del mercato di Fabio Paratici, perché per carità di Dio
2: non
8: che Fabian sia stato, vabbè,
2: insomma.
8: Fabian secondo me è un giocatore che quando è arrivato a Firenze aveva un credito, un certo credito, idem Brescianini, idem Harrison e Solomon, secondo me, che poi alla fine sono stati migliori tra gli acquisti invernali. Rugani francamente era un punto di domanda, mentre intanto si divora l'1-1 l'Atalanta, colpo di testa di Pasalic alto di poco sopra la traversa, ma era un tiro centrale su cross di Zappacosta, però ecco, essendo già un punto interrogativo prima è rimasto un punto interrogativo dopo, che poi Rugani ha fatto veramente pochissimo sinceramente, e sì, quindi sì, è corretto rimandarlo al mittente, ecco.
2: Chiara,
3: un po' di messaggi, ora mi aspetto commenti tipo Christensen titolare, Luca grazie ragazzi per la compagnia in questa stagione brutta ma resa bella da Chiara Lorenzo e dal sommo narratore Gian,
8: aspetta Natale. Che parte, no, partiva in contropiede Piccoli ma ha commesso fallo su Yen, effettivamente fallo mi pare ci fosse abbastanza netto. Oddio, tra tutte e due sono stonati a vicenda, poi Yen è crollato a terra. Ma vabbè, comunque, niente da fare, riparte l'Atalanta, vai Chiara, scusa.
3: Duccio da Firenze ci scrive: io Dodò non lo venderei, trovatemi in Italia un terzino destro più forte, solo Dumfries e Palestra, a mio avviso, no, sono migliore di lui. Si può fare un'analisi tecnico-tattica, ma non si può essere offensivi pensando di essere simpatici. Questo ce lo scrive Pietro da Napoli, che aggiunge: non capirò mai questa ironia su Palladino, siamo strani, molto strani. Evidentemente non abbiamo il senso della realtà. Ancora un po' di messaggi, felicità, ok, parafrasano un po' le note di Andrea. Federica ci scrive: grazie per la vostra presenza e professionalità da chi vive la passione viola da fuori Firenze, stasera Andrea sta dando il meglio di sé. Federica da Senigallia, sempre forza viola. Poi Cristiano da Reggello: spero nella contestazione verso la società, altrimenti non riconoscerei questa curva che ho frequentato negli anni 80, negli anni 90 e fino all'inizio dei 2000. Colgo l'occasione per ringraziare Chiara, il bravissimo Lorenzo, buon proseguimento.
2: Cristiano da Reggello: visto che la Fiorentina non vince un trofeo dall'inizio del 2000.
8: Aspetta che c'è Zappacosta che attacca, palla al centro, Fabian salva tutto e mette la palla in rimessa laterale, vediamo se Gudmundsson la tiene in campo, no, rimessa per l'Atalanta. Vai Lorenzo.
2: No, dicevo al buon Cristiano da Reggello che ci ha detto che è andato in curva Fiesole o allo stadio.
8: Oddio, Christensen è uscito malissimo, meno male poi la palla finisce fuori su deviazione proprio di De Ketelaere, da poco entrato, ma aveva fatto un'uscita terribile, anzi era stato Pasalic, scusate, non De Ketelaere, a mettere poi il pallone verso la porta, ma qui Christensen ha fatto un bel buco, bel buco. Vai Lorenzo,
2: vediamo se ce la faccio in questa partita veramente emozionante che non ci lascia spazio. Vado veloce. Caro Cristiano da Reggello, visto che ci hai detto che sei andato in curva Fiesole fino all'inizio degli anni 2000, anche negli anni 80 e 90, hai mica pensato di tornarci qualche volta, perché almeno mai metti caso che tu fossi tu a portar bene alla Fiorentina che non ha più vinto un trofeo dal 2001? Quindi facci sapere se magari tornerai allo stadio. Solo per questo.
8: Bene. Allora, cambio per l'Atalanta, dentro Jim City e fuori Scalvini. Cambi anche per la Fiorentina. Allora, fuori Brescianini e dentro Ondur, e fuori Rugani e dentro Pongracic. Quindi ruolo per ruolo, il buon Vanoli non si smentisce. E intanto siamo oltre l'ora di gioco e accenni di contestazione nemmeno l'ombra. Siamo al 67esimo, 67esimo.
2: Sì. Non so, o se la sono tenuta per l'ultimo quarto d'ora oppure non la fanno, c'è poco da dire.
8: Chissà, chissà. Ma a me non risultava che non l'avrebbero fatta, certo. Però magari ho avuto fonti sbagliate, che mi devo dire, succede.
2: Ma poi insomma, dopo aver affisso tutti quegli striscioni
8: capito.
2: Esatto, per la città. Allora, comunque, ricapitolando, è uscito Rugani ed è entrato Pongracic, sì. Allora subito noi andiamo da suo nonno a pensare che cosa ne pensa dell'ingresso in campo del nipote. Ciao Tolo!
9: È entrato bene, con buona corsa, abbastanza sciolta, un buon Pongracic.
2: Bene, sei contento?
8: La paghetta è meritata, la paghetta del nonno.
9: No, gli do 5 euro solo quando segna, come facevano un Bobo Vieri.
2: Bene, il problema è che lì. Perché? Il problema è che lì, insomma, non giocavano facile,
9: Non ce l'avrei. Su Pongracic sto più o meno sereno. Ha segnato quest'anno Pongracic?
2: Io penso di no.
8: No, e nemmeno l'anno scorso, se non ricordo male. Non ha mai fatto gol da quando veste la maglia viola. Ah no! Ha fatto quel gol pazzesco dalla distanza con Tirakov e Cestokova. Lo ricordate?
2: Sì, sì. Vero.
8: In trasferta.
2: Sì, è vero. Da centrocampo. Sì. Quindi sì.
9: Quando andavamo in giro per l'Europa.
2: Le vacanzine sono finite. Le vacanzine, sì, sono finite. Ma chissà quando, guarda, si capirà. Secondo te, Tomas, dal nome del prossimo allenatore, nuovo, vecchio, attuale che sia, capirai se tornerai presto a fare le vacanzine oppure no?
9: No, magari, con Grosso la seconda di squadra di Feanno, però un minimo di speranza per la conference, forse lo possiamo nutrire. Il problema è che vorrei avessero altre ambizioni più che tornare in conference.
2: Quindi vediamo insomma se sarà una Fiorentina.
9: Se sarà grosso, chiaro.
2: No, se sarà grosso e se sarà soprattutto una Fiorentina che ci dirà tanto di quello che vorrà fare sul calciomercato, Tommaso, perché poi si può mettere chi vuoi, puoi prendere anche Guardiola per quanto mi riguarda, ma se gli dai una squadretta è difficile che la porti in fondo anche lui,
9: Sì, sì, ma in questo almeno abbiamo la novità di vedere che squadra farà Paratici, perché fino ad ora più o meno avevamo capito, no, quale poteva essere il metodo di lavoro, quello che era stato nei primi anni con la gestione Barone Pradè, e poi negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, solo quella di Pradè. In questo cambia molto, sono molto curioso di vedere come si comporterà Paratici, però anche lì sì, finché non si confrontano in America con la proprietà, finché non hanno chiaro appunto qual è l'indirizzo, le disponibilità economiche, è difficile immaginare. Poi magari fanno uno squadrone e confermano Paroli, sai, l'allenatore alla fine, sì, sono d'accordo, conta il giusto almeno rispetto al tipo di squadra che gli fa.
8: Aspetta, c'è una bella perla di Dodò per Piccoli, area di rigore, cade a terra, non c'è nulla, dice l'arbitro. Ien gli ha dato un tocchettino da dietro, ma Piccoli è crollato a terra, forse stremato. Sì, non c'è assolutamente niente, giusta la scelta del direttore di gara, che devo dire ha arbitrato molto bene questa sfida. Vai Tommaso, 70esimo intanto, 70esimo, ultimi 20 minuti di partita.
9: Bella palla di Dodò, bella idea, e insomma Piccoli la poteva giocare meglio. Stasera gli ha fatto un bel regalo Sportiello, io su Piccoli continuo ad avere qualche dubbio, ma insomma tanto anche lì poi vedremo anche in questo le abilità di Paratici nel gestire queste situazioni che sulla carta non sono per niente semplici.
2: No, io credo si dovrà procedere con il prestito, non vedo altra soluzione,
9: sì,
2: insomma.
9: Sì,
2: Piccoli secondo me non, cioè, o prendi un allenatore, cioè anche il fatto della conferma di Vanoli, no? Tornando un attimo a una di quelle che sono le possibilità per la prossima panchina fiorentina, cioè alcuni giocatori che quest'anno sono andati in depressione calcistica, se non cambi allenatore non li riprendi mica, cioè o dai una capito, vedi. Ma io ci metto Piccoli, ci metto ma anche Fabian e Brescianini, che comunque non sono stati quei giocatori che pensavamo potessero essere, quindi anche su quello dovrà ragionare la società, no? Perché la dirigenza e soprattutto Fabio Paratici, perché comunque devi, per forza di cose qualcuno lo devi riprendere, lo devi riportare ad essere un giocatore importante, perché altrimenti pensare che la Fiorentina ne possa cambiare 25, siamo fuori strada completa.
9: E lo devi riprendere anche tatticamente.
8: Allora, scusate, forse iniziamo la zona calda. C'è uno striscione che non è di contestazione, è contro le tifoserie che hanno sperato che la Fiorentina retrocedesse. Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti. Questo è lo striscione della curva Fiesole, dedicato suppongo alle tifoserie che speravano in una retrocessione della Fiorentina. Questo è un primo segnale di qualcosa, chi lo sa. Vai Tommaso.
9: No, poco da aggiungere. Dovrà, se dovesse essere scelto ancora Vanoli, è giusto quello che diceva Lorenzo, perché quest'anno li ha sicuramente recuperati mentalmente, no? Lo spogliatoio l'ha ricompattato, però tatticamente no, e quindi ce n'è più di uno che, se dovesse poi alla fine restare, da Piccoli a Fabian, è lì l'unica strada, inventarsi qualcosa appunto sotto il profilo tattico, immaginare magari un Fabian trequartista centrale. Però su Piccoli non lo so, ragazzi, io poi figuratevi, vuol dire, ho dubbi, e lo sapete, discuto tecnicamente Ken, quindi figuratevi cosa posso dire su Piccoli.
2: Comunque insomma poi ne parleremo anche di quella che è, di quelle che potranno essere le scelte, di quelle che saranno le scelte. Te Tommaso, come tempistiche cosa ti aspetti? Poi ti salutiamo.
9: Grande, secondo me servirà grande calma, perché ovviamente c'è la questione allenatore prioritaria, andremo poi immagino alla prima settimana di giugno per chiudere l'allenatore e poi il mondiale rallenta tutto, quindi ci vorrà grande calma. Secondo me prima di luglio sarà dura a farci un'idea chiara della squadra.
2: Bene, bene Tommaso, ci ritroviamo dopo. Ciao, per le ultime imperdibili pagelle di Tommaso Loreto e l'ultimi ciao. Ma che partita t'ha visto, perché lo vogliamo anche stasera, mi raccomando, scrivetelo al 348 751 3933. Andrea,
8: allora stanno per entrare due giocatori nella Fiorentina che sono Solomon e Balbo, e quindi la Fiorentina sfrutta la seconda finestra di cambio per fare altre due sostituzioni e immagino prenderanno il posto di Gudmundsson e di Gosens. Allora la prima, la seconda l'ho azzeccata, cioè fuori Gosens e dentro Balbo, e tra l'altro vi dico che Balbo sarà della partita domenica quando la Primavera affronterà il Bologna Primavera nella semifinale scudetto, e fuori Gudmundsson e dentro Solomon, quindi cambi presi. Grande appuntamento che seguiremo su Radio Firenze Viola integralmente, Fiorentina Bologna Primavera domenica alle 18:30. Chi può vada al Viola Park. Fischi per Gosens, eh? Penso per Gosens siano i fischi a questo punto. Dentro Balbo e poi fuori Gudmundsson.
2: No, per Gudmundsson, dai.
8: Beh, però adesso che sta uscendo Gudmundsson i fischi si sono fermati, eh? Cioè ci sono ma sono molto meno, erano molto di più per Gosens i fischi, penso.
2: Sembra dico molto niente. Strano, molto strano, insomma, ora ma, tutto puoi dire a Gosens.
3: Se pensate si portava alle feste della curva.
8: Ma no. Io per esempio vedo che Gudmundsson sta andando in panchina e gente lo sta applaudendo. E addirittura un bambino alza un cartellone per chiedergli la maglia e Gudmundsson gli fa cenno col pollice di sì, nel senso che poi a fine gara gli darà la sua maglietta. Quindi boh, ragazzi, cosa ha fatto una stagione in vere conta?
2: Sì, ho capito, va bene, ma cioè, allora fischiare, puoi fischiare.
3: C'ha tutto. Anche dei limiti fisici e sicuramente era un giocatore non di quelli che poi hanno demeritato, fermo restando che sono d'accordissimo con te Andrea, mi sembra veramente l'ultimo da fischiare anche per l'apporto in termini proprio umani allo spogliatoio.
2: Ma esatto, ma poi anche per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo di infortunio, dove comunque sempre stato in panchina, sempre incitato tutta la squadra, è sempre stato un giocatore che ha fatto vedere, ha dimostrato.
8: Attenzione all'Atalanta,
2: essere...
8: contropiede sulle mani, la rigore, il tiro, la grande parata di Christensen con la mano sinistra, grande Oliver Christensen, evita il gol dell'1-1, penetrazione di Sulemana e grande parata del portiere Viola, ancora calcio d'angolo per la Dea, già battuto, tanto altri cori ma stavolta contro i pisani da parte della curva Ferrovia, De Ketelare, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Raspadori, il cross al centro, palla per nessuno, palla sul fondo. Ragazzi, Oliver Christensen, a parte un'uscita a vuoto, ha fatto veramente 3-4 parate decisive stasera. Non sto dicendo, perché sennò c'è qualche buon tempone uscito dalla taverna che magari pensa che io voglia Christensen in porta l'anno prossimo. Sto dicendo questo, sto dicendo che ha fatto nel contesto di stasera 78 minuti di buonissimo livello.
2: Sì, sì, senza ombre di dubbio. Chiara,
3: ormai mancano una decina di minuti alla fine della partita, mi sarei aspettato altro dalla contestazione.
8: Eccoci qua. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. Eccolo qua il primo striscione della contestazione che aspettavamo. Questo è il primo segnale da parte del tifo organizzato di rabbia. Ce n'è un altro? Attenzione, avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Eccoci qua, eccoci all'acqua. Ci siamo con la contestazione. Due striscioni nel giro di pochi secondi. Li ribadiamo. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. E poi avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità, entrambi firmati curva Fiesole. Questi primi due striscioni che subito il tipo organizzato ci apparecchia in questo finale di partita. Ci apparecchia.
2: Bene, bene, quindi anche perché prima di questi, lo ricordiamo, c'era stato soltanto un coro per Palladino. Salta
8: Meritiamo di più, eccolo qua il coro della curva. Poi intanto Dodò va al cross, palla in calcio d'angolo, messa da Yen. Yen migliore in campo della Dea, secondo me. Grande partita del centrale svedese, gran bel giocatore. Che rammarico non averlo preso dal Verona qualche anno fa quando si parlava di lui in ottica Viola. Gran bel giocatore veramente Yen. Corner per la Fiorentina. Vai Lorenzo per commentare
2: tutto. Da Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
10: Eccoci.
2: E gli hanno cantato salta la panchina a Palladoro. Come mai?
10: Penso, sì,
2: Madonna, ragazzi. Eppure lei. Eppure è il più forte allenatore del globo.
10: Allora, occhio, perché potrebbe consumarsi l'inenarrabile per tutti. Però, siccome ho visto Celso Ettori stasera presente, però stiamo a pensare a Palladino, insomma, mi fa abbastanza ridere. Aspettava a me.
8: Attenzione, la parata sul Fabian di Sportiello, che evita il 2-0. Proprio mentre parte il coro, voi siete uomini di M. Voi siete uomini di M. La curva lo scandisce chiaramente. Grande parata di Sportiello intanto su Fabian. Fiorentina un passo dal 2-0, seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le riflessioni di Dimitri. Corner che viene battuto da Rolando Mandragora, il cross al centro di testa, Antur fa sua la sfera senza problemi Sportiello. Vai Dimitri.
10: Sì, no, banalmente dico, aspettavano il secondo collegamento per fortuna, per avere materiale in presa diretta a commentare. Come avevamo accennato nel primo tempo, insomma, c'è modo di esprimere dissenso e disappunto per una stagione, insomma, è stato da incubo,
2: sì, sì.
10: Che le imprese sportive ci possono raccontare quello che vogliono, ma quindi insomma tutto nella norma, dai, omologhiamo, vediamo un po' come procede.
8: Vi do contro anche del coro, andate a lavorare. Ora la contestazione è partita in modo focoso, mentre intanto Sulemana manda un pallone direttamente accanto alla base della gru in curva Fiesole. Ultimi due cambi per la Dea. Allora entra il numero 9 Scamacca ed esce con il numero 15 l'antipaticissimo Deron.
2: Benissimo.
8: E poi l'altro cambio è fuori il numero 7 che è Sulemana ed entra col numero 45 e Vavassori, classe 2005. Sì, ci sono i Valvassori, Valvassini e Valvassetti, questo invece è Vavassori.
2: Benissimo. Poi anche un vecchio allenatore si chiama Vavassori. Comunque Dimitri, sì, te l'aspettavi un po' prima la contestazione?
10: Sì, sinceramente sì, avrei fatto una bella partita intera, chiedi a me, al mio gusto, però insomma sono scelte che sono sicuramente state discusse internamente, immagino ci sia un crescendo stile rossiniano. A proposito dei vecchi allenatori che non stavano simpaticissimi a Giannattasi, non so se avete letto, faccio una digressione su una cosa, non c'entra assolutamente niente.
2: Benissimo.
10: Di Julio Velázquez, campione di Bulgaria, Universi Sofia, che insomma viene accostato a un possibile ritorno in un top campionato europeo, chissà che non sia proprio la Serie A.
2: Io ho un video di Gian Attasio contro Velázquez.
8: Speriamo che stia lontanissimo. Fantastico. Da Firenze. Attenzione, Zappa Costa, penetra di rigore. No, Comuzzo, autogol.
2: Vai.
8: Autogol Comuzzo. Devo dire che Comuzzo chiude una stagione vergognosa con questo autogol. 82 minuti, autogol di Comuzzo. Una roba veramente calcio dilettantistico.
2: Ma gliel'ha fatta a palla, dai, per quelli che
8: mamma mia Comuzzino, suoi... mamma mia Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto. Mamma mia Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto.
2: Gliel'ha fatta Palladino, dai, che lo ha lanciato nel calcio e quindi gli voleva fare un favore, non gli voleva far perdere questa partita. E anche perché Palladino comunque storicamente un allenatore senza fortuna, vero Dimitri? Questa non è fortuna di Comuzzo che se la butta dentro da solo.
10: No, ma ricordiamo, insomma, un allenatore fortunatissimo l'anno di Fiorentina, ha pescato Betis e Chelsea in Conference. Se rimaneva probabilmente quest'anno si sarebbe stati sorteggiati contro l'All Star, Real Madrid di sempre, però insomma, fortunato, dai.
3: Dimitri, ci dai anche la tua opinione su quello che sta diventando il tema di questi ultimi 10 minuti di partita? Andrea ci ha giustamente raccontato sia i cori che gli striscioni esposti in curva a Ferrovia. Tanti si chiedono però perché la società non stia finendo nel mirino della contestazione. Ce lo chiede Luca, Francesco da Montreal, Alessio da Scandicci, Pierluigi Moreno, ce lo chiede anche Carmine Cecinese a Viterbo, ce lo chiede Marco e Cristiano.
10: Beh, io a questo punto darei tempo al tempo, nel senso che comunque abbiamo aspettato fino a più o meno al 75esimo per vedere un primo accenno.
3: E perché negli striscioni comunque il riferimento a società e proprietà non c'era, e quindi in un certo senso.
10: No, dico magari è il piatto.
8: Scusate, forte. Arriva un altro coro molto importante. Rispettiamo solo Vanoli. Rispettiamo solo Vanoli, e Vanoli mi sembra che abbia risposto alzando la mano. Mi pare che abbia risposto alzando la mano il tecnico della Fiorentina per ringraziare la curva. Quindi al minuto numero 84, rispettiamo solo Vanoli. Questo è il coro scandito dalla curva Fiesole. Ci aspettavamo qualcosa da parte del tifo organizzato ed è arrivato questo meritato coro per il tecnico della Fiorentina. Però forza 1%, forza 1%.
10: Mi sembra si stia facendo un po' un giro largo, appunto, piano piano magari saranno tutti toccati. Ecco, a questo punto mi rimetto alla valutazione a fine partita. Certo è che secondo me la dirigenza, la proprietà devono essere tutti inclusi dentro il discorso, al netto della questione del lutto che c'è stato, ci mancherebbe altro, però insomma la stagione sportiva è stata un disastro, per cui voglio dire, mi auguro siano ugualmente o comunque in misura corrispettiva alle cose che hanno avuto toccate le varie componenti di questa Fiorentina, e doveva portarci nei 100 anni, facendoci magari sognare un po', invece è un incubo. Tra l'altro mi permetto, scusate, secondo me non furbissimo Vanoli alzare la mano sul coro rispettiamo solo Vanoli, perché voglio dire, gli altri non li rispettano, Paolo, vabbè, lasciamo fare,
2: vabbè, ora io
8: tanto facciamo gli auguri anche a Erasmo, che c'è una striscione in Fiesole, tanti auguri Erasmo, tanti auguri Erasmo.
2: Bene. Da Rotterdam?
8: Non lo so, da Rotterdam o da Copenaghen, ma sicuramente da quelle zone viene.
2: Bene, benissimo. Dimitri, grazie.
10: A voi, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima con noi, Dimitri Adlontana. Comunque saluteremo, insomma, riavremo qui Dimitri lunedì sera. Bye.
8: Entra Lezzerini, è l'ultimo cambio operato da Paolo Vanoli, che quindi manda in campo Luca Lezzerini al posto di chiaramente Christensen. No, ci sono grossi dubbi in tal senso. Christensen migliore in campo.
2: Per ruolo.
8: Stranamente qua è obbligato a farlo. Oddio, non so se è obbligato a farlo. Magari può mettere un difensore in porta così per scelta?
2: No, sì, no, boh, certo.
8: Magari sì.
2: Sì, può darsi.
8: Comunque fuori Christensen, che viene applaudito e ringrazia a sua volta con gli applausi. Il danese prende anche il 5 da Harrison ed entra Luca Lezzerini, che andrà chiaramente a prendere il posto in porta. Speriamo non debba subire gol in questa serata. Certamente Christensen chiude la stagione con il titolo di migliore in campo di stasera, indubbiamente. Bravo Oliver Christensen. Eccolo qua Lezzerini, maglia numero 1, classe chiaramente 95, cresciuto nel settore giovanile viola, che prende la propria posizione tra i pali. Mancava dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia, quando si fece male nel corso del primo tempo su una lunga rimessa dal fondo, e da lì non è più tornato in campo. Vabbè, dai, ultimi 3 minuti di partita, siamo all'87esimo che inizia ufficialmente in questo momento, punizione per la Fiorentina. Quindi cambi esauriti, nessuno dei giovani è entrato se non Balbo, ma direi dei vari primavera veri e propri, cioè Braschi e Puzzoli, nemmeno l'ombra. Meglio così, perché domenica c'è una gara assolutamente che la primavera di Galloppa deve vincere, perché dobbiamo andare in finale e vincere uno scudetto che manca a livello primavera dal 1983. E quindi sinceramente, visto che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season, spero possa vincere anche i playoff e cucirsi il tricolore sul petto, se lo strameriterebbe. Bravo Dodò a strappare un pallone a De Ketelaere, che devo dire è entrato non male ma malissimo in questa partita, con la Viola che adesso mette un pallone da parte di Mandrago in profondità per Piccoli, marcato stretto da Ien. Devo dire che solo una volta Piccoli ha eluso la marcatura di Ien ed è stata in occasione dell'1-0, per il resto Ien gli ha reso la vita durissima al centravanti della Fiorentina. Veramente grande prova dello svedese, e secondo me prova generosa anche di Piccoli stasera, perché il gol è buono, nel senso un gol discreto, anche se con la complicità di Sportiello, però il centravanti della Fiorentina si è veramente sbattuto tanto, quindi io penso che il 6, anche 6 e mezzo lo possa raggiungere stasera Roberto Piccoli. Poi sentiremo il direttore Loreto che cosa ne pensa. 88 minuti e 20 secondi, manovra l'Atalanta con Musà in difesa, palla per Vavassori che non riesce a controllare la sfera, e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Allora arrivano altri cori, siete uomini di M. Vi volevo dire che quei due striscioni che vi ho citato prima, cioè questa stagione sia da esempio, ma è più questo scempio, e poi avete preso per il Bavero. Una città, sono ancora esposti. Cioè, fin da quando al 70°, 75°, sono stati tirati fuori, sono rimasti stesi dai tifosi che li hanno mostrati fino adesso, e penso che rimarranno lì fino alla fine. Quindi evidentemente la contestazione si limiterà a questi e basta. Palla per De Ketelaere, attacca l'Atalanta che cerca la vittoria. Fiorentina che pareggiando purtroppo non arriverebbe dodicesima, ah, ma si dovrebbe accontentare.
2: Che dispiacere.
8: Sì. Beh, qualche soldo dai diritti TV ce lo rimettiamo però, penso.
2: Sì, vabbè, ma spiccioli.
8: Sì, spicciolini. Punizione per la Fiorentina, se l'è guadagnata Fabiana, che ha fatto una partita onesta rispetto al nulla cosmico che ci ha fatto vedere da quando è arrivato qua oggi l'ex Bologna. Qualche cosina in più ci ha mostrato, ha sferato anche con la sua testa cubica un paio di volte la rete, una seconda volta la però chiamata alla grande risposta Marco Sportiello. E intanto uno striscione cala, quindi uno se ne è, anche l'altro, ecco, se ne sono andati gli striscioni. Vedremo se ce ne saranno altri oppure il dopo festival è finito. Minuto numero 90, adesso il recupero in questo triste venerdì sera che chiude il campionato della Fiorentina, triste secondo i punti di vista, perché qualcuno potrebbe anche esultare. 3 minuti di recupero per chiudere questo sceno campionato della Fiorentina, che quindi si avvia a chiudere a quota 42 la sua stagione, 42 punti in 38 gare, qualcosa di terribile. 3 minuti di recupero con Musà che scambia con Scamacca. Scamacca non ha toccato mezzo pallone se non questo. Palla adesso per Pasalic, lungo lancio alla ricerca di qualcuno, esce molto bene Lezzerini, fa sua la sfera, prima palla toccata dal portiere della Fiorentina che fa scorrere il tempo. 30 secondi del recupero se ne sono andati, 1-1 il punteggio al Franchi. Ha fatto tutto la Fiorentina, fatto e disfatto, con il gol di Piccoli a fine primo tempo, il pareggio di Comuzzo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare i conti con un goffo autogol che è lo specchio migliore della stagione terribile vissuta dal classe 2005. Poi Musà, Atalanta che attacca, 50 secondi se ne sono andati, ancora 2 minuti poco più, un tiro orribile dell'americano per semplicemente i piedi di Lezzerini, che deve soltanto controllare la sfera e far ripartire i suoi dal fondo. Ormai soltanto 100 secondi ci separano dal fischio finale di questa sfida, alla fine divertente perché di occasioni ce ne sono state molte più per l'Atalanta che per la Fiorentina. Tutto sommato il punteggio è giusto, perché poi l'Atalanta di occasioni ne ha avute molte di più, però diciamo che ci aspettavamo, speravamo una conclusione migliore di questa stagione. Lezzerini, lungo lancio alla ricerca di Fabian che viene strattonato, qui l'arbitro secondo me doveva fischiare ma non fischia nulla. Riparte l'Atalanta con Musà, anche l'Atalanta però non sembra avere grande voglia di attaccare. Metà recupero se n'è andato, ancora 90 secondi scarsi. Zappacosta sulla destra per Musà, per via centrali l'americano attacca, attenzione al numero 6, palla per De Ketelaere, limite in area di rigore, profondità per Raspadori. Raspadori controlla, il cross al centro, mette fuori Balbo e poi la palla comunque si arriva dalle parti di Lezzerini che fa solo la sfera. 2 minuti se ne sono andati, ultimi 60 secondi di partita. Lezzerini, lungo lancio per Harrison, lungo si fa per dire perché era a 40 metri da lui. Harrison per Ndur che controlla in due tempi, controllo orientato per il numero 27 Viola, ancora Ndur autore del gol del 1-0 che ha aperto le marcature nella gara di domenica con la Juventus. Harrison per Mandragora, dai Fiorentina prova a vincerla questa partita, regalaci un mezzo sorriso contro i bergamaschi non molto simpatici. Solomon per Harrison alla di rigore, Harrison il tiro, ancora Yen. Solomon ragazzi non si è visto per nulla, però Harrison recupera il pallone, Solomon alla di rigore della Fiorentina, il cross al centro, Fabian salva tutto Vavassori, arriva Mandragora, stop di petto e poi gli toglie il pallone molto ben Naspadori e recupera la sfera Sportiello. Peccato, qua la Fiorentina poteva fare molto meglio. Sportiello che si prende tutto il tempo del mondo perché mancano 10 secondi. Palla per Jim City che non ha molta voglia di attaccare. Jim City per De Ketelaere. Finisce qui la partita e finisce qua anche il campionato della Fiorentina. 1-1, fischi del Franchi, la rete di Piccoli al 39°, l'autogol di Comuzzo all'83°. La Fiorentina chiude il suo campionato a quota 42 punti, supera momentaneamente il Genoa, appaia il Parma al 13° posto, ma è in svantaggio negli scontri diretti rispetto ai Ducali, quindi chiuderà eventualmente 14°. 42 punti per la Fiorentina che chiude tra i fischi del Franchi non ci sono cose da raccontare ulteriori, per cui cari Lorenzo e Chiari, io vi ringrazio, è stato un piacere raccontare, cioè un piacere, insomma, sì, con voi sì, è stato un piacere passare sabato, domenica, lunedì e anche venerdì a raccontare la Fiorentina.
2: E giovedì.
8: E anche qualche giovedì sì, in conference. Vi speravo di raccontarvi un anno più godurioso rispetto a quello dell'anno scorso, però così è andata. Ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola, con i quali ci ritroveremo già domani. Però insomma, spero di aver fatto un lavoro onesto e buono, spero di avervi fatto divertire in un'annata terribile. E quindi alle ore 22:37 finisce qua il campionato della Fiorentina, 1-1 con l'Atalanta, linea che può andare allo studio.
2: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasio, è finita finalmente questa stagione ridicola da parte della

0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
4: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti, e vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
5: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. E quindi la ringraziamo.
4: Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari da lunedì, con il primo nodo da sciogliere chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
5: Ciao Angelo.
4: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
6: Complessa lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni. Credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto, io me l'ero augurato, se vi ricordate, un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché insomma, perché vedersi di persona secondo me è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, insomma a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di, diciamo, di equivoco. Tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare.

0: Un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kane, per cui ragazzi comincia una nuova era, io voglio vederla così.
1: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo da un lato si sia esaurita così in fretta, considerando poi tutta l'attesa che si era creata già dalle prime ore di questa mattina, quando sono poi apparsi per tutta la città tanti striscioni, e poi perché la proprietà non venga mai citata. Ti sei fatto un'idea?
0: E di questo ne parliamo da diverso tempo, non so, è una scelta della Fiesole, molto probabilmente perché è convinta che questa proprietà abbia immesso tante risorse, questo è vero, secondo me le ha spese male, quindi ora credo che abbia inciso anche in questo tipo di atteggiamento la fiducia che c'è per l'arrivo di un dirigente che obiettivamente, rispetto alla gestione familistica del passato, rappresenta una grande novità, per cui io voglio pensare che sia un bonus di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio, quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. E poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i Daspo, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras, c'è proprio un tipo di approccio diverso, e non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve essere la società che impone la sua linea, per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manone è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assesterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che con questi titoli non c'era mai stato prima.
2: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose, però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
3: Buonasera a tutti.
4: Sì, mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma nelle ultime 15 solo due sconfitte, come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in tutto questo, in questo applauso, e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare.
3: Tantissimo, tantissimo, li ringrazio perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione, e questo è anche il premio del frutto del lavoro. Però io vorrei aspettare una lancia anche ai ragazzi, capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo accettare perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di dare il massimo. Io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con, secondo me, una grande prestazione a Torino, una partita importante, e l'abbiamo visto oggi che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico, e quindi però è stato un omaggio veramente importante, perché è stata un cambio di statistiche, no, una salvezza che nessuno ce l'ha mai salvato, nessuno ce l'ha mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità, quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
4: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo mister. Alessandro, Luca vi ascolta, Vanoli.
5: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
6: Ciao mister, mi unisco a tutto l'ambiente perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se al di là dell'ambiente pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro, perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
3: Guarda, come ho già detto dopo Torino, sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo gli allenatori, quando subentrano, devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era quello di arrivare alla salvezza, come ho detto, sempre con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo, quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
5: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
3: Vale tanto. Dentro di me vale tanto. Io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro. Forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato, perché con la gavetta che ho fatto, tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo. Però ripeto, devo dire che quest'anno, per quando sono entrato, abbiamo fatto un percorso veramente importante.
5: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
2: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza, ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
0: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Vanoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi grande rispetto per Vanoli, ma aria nuova. credo che si vada verso questa direzione. Ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Vanoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe secondo me nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista, per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io la vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
1: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348 751 3933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mossa anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare solo per noi ci siamo salvati, e quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
0: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva, io l'ho definito, diciamo, spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, diciamo, più o meno, a parte che, diciamo, nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà senza Rocco Commisso comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
2: Angelo, grazie mille come sempre.
0: A voi ragazzi.
1: Ciao Angelo, a presto.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
1: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato. Ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena, sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni, l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe.
2: No,
1: c'è
2: perché...
1: anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
2: Per far chiarezza,
1: esatto,
2: non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
7: Di cosa stiamo parlando?
2: No.
1: Ciao Luca, ben trovato.
2: Un messaggio che c'era arrivato, ma giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
7: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione che questo ragazzo deve dimenticare velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me, c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
2: Eh sì, è sicuramente una domanda, è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima, Luca, dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche d'uno che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
7: Ma, non è che hanno gli anelli al naso.
2: No, certo, ecco, certo.
7: Anzi,
2: certo,
7: sembra,
2: certo,
7: che Fabregas, certo, oggi abbia
2: risposto per le rime,
7: di avere, sì, grandi personalità, andando ad attaccare ancora lì Inter e Zanetti, che aveva fatto delle riflessioni su Paz, su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabregas si sente forte, lo è, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabregas è interessato a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io sarei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, e chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic, sì, a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio, e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi lo abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua nelle sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto, staremo a vedere, perché ci saranno da fare delle scelte importanti, e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
2: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le...
7: Vai, ecco, chiaro. Non l'ho sentite le parole di Vanoli.
2: Vai, chiaro.
1: Allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma, perché ha sottolineato più volte come non vorrebbe essere riconfermato per riconoscenza ma esclusivamente per il lavoro e per i numeri, e quindi per quello che sostanzialmente il campo ha raccontato. Ora ti recupero anche il riportato in, sì, merito a Gudmundsson.
7: Ma io ho visto l'uscita dal campo di Vanoli, ci ho visto un passo d'addio, se ti devo dire la mia sensazione, ma qui stiamo veramente parlando di sensazioni, quindi non di... Io oggi avevo detto che l'unico che meritava di essere salvato da una contestazione frutto di mesi e mesi di amarezza era Vanoli, quindi trovo giusto che gli sia stato tirato fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ho già il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri, ma almeno Vanoli, sì. Perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri, ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera. Sì. Se lo tiene ancora a bagnomaria, io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
2: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché pur avendo giocato in un ruolo non suo ha sempre dato tutto se stesso. Questo è...
7: Ah, sì, ora è il momento dei ragazzi.
2: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una domanda
7: su aveva
2: Gudmundsson.
7: Detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Mm-hmm. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nel suo ruolo. Questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuotere la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
2: Luca, in conclusione hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
7: Sì. Su Vanoli.
2: Poi
7: ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo, giusto, ma su Vanoli, cioè Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
2: Sì, sì.
7: Per cui o dire per me è lui, e se lo dice Paratici, io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie, cerchiamo, certo, qualcos'altro. Ecco, questo era.
2: Ecco, cosa ti aspetti? Quando te le aspetti?
7: Ah, non ne ho la più pallida idea. Cioè, non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York. Cioè, io
2: fine mese ci hanno detto. Quindi...
7: Ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
2: Certo.
7: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
2: sì, sì.
7: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì, c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
2: Sì.
7: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
2: Luca, grazie mille come sempre.
7: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti che avete, per il lavoro che avete fatto, veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
2: Grazie mille Luca, grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
1: davvero
2: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
1: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche Andrea Giannattasio, certo, che comunque ha regalato dei momenti indimenticabili sia nei pochi picchi positivi sia nei tanti picchi negativi, ma non mancherà la Fiorentina. C'è la sensazione che in tanti abbiano bisogno di un periodo di detox sostanzialmente, perché è stato faticoso. Non te le riguardi tutte per ripassare?
2: No, non penso che ne riguarderò neanche una, ti dico la verità. Allora, hanno parlato Christensen e Gosens dopo la partita su DAZN. Andiamo a sentire le parole dei due giocatori della Fiorentina.
8: Christensen e Gosens, ragazzi, non è arrivata una vittoria, ma quello che avete fatto nell'ultimo periodo è incredibile, grandissimi risultati, solo due sconfitte nelle ultime 15. Quanto vi ha dato Vanoli in questo periodo? Raccontateci un po'.
9: Ma ma alla fine ci ha preso in una situazione veramente molto complicata, dove eravamo anche mentalmente in una fase difficile. Ci ha preso in mano, ci ha compattato, e quindi grande merito suo sicuramente. Secondo me abbiamo fatto un girone di ritorno importante, se tu vedi i punti che abbiamo fatto. Secondo me non era così scontato come forse fuori la gente pensava, perché veramente la verità, vi dico con cuore aperto, è stato un periodo abbastanza buio, dicembre-gennaio, e quindi siamo usciti di squadra vera, di famiglia, e di questo onestamente sono orgoglioso, perché non era così scontato, e quindi alla fine ci siamo salvati con qualche giornata anche di anticipo, e questo è anche merito dell'allenatore sicuramente.
8: Tu ne pensi, Oliver?
10: Allora, io ho arrivato un po' in gennaio, io ho arrivato in forse in il periodo un po' meglio, dove abbiamo iniziato a prendere il ponte così, io penso, io non sofferto come gli altri, ma sicuramente abbiamo fatto un grande lavoro, grande mentalità, perché non è facile dopo 15 giornate, 6 ponti, no? Non è facile, ma certo anche tutti vogliono di più, anche noi vogliamo di più, ma abbiamo fatto un grande lavoro in giro di ritorno. Sì.
8: No, mi stavate scherzando prima dell'intervista. Esordio in campionato, ma che partita ha fatto?
9: No, una partita che sì, soprattutto che se lo merita, perché è soprattutto un grandissimo uomo, e onestamente anche grazie a lui, perché a gennaio è arrivato dal suo prestito, ha portato leggerezza, ha portato sorriso in una fase per noi come ho detto non facile, e questa leggerezza avevamo proprio bisogno. Non è mai facile, non è mai bello per un portiere non giocare, ha davanti anche un fenomeno come David, però si è trovato pronto in Conference League, cioè si è trovato pronto anche oggi, quindi si merita con tutto il cuore questo man of the match, per la persona che è, per professionista che è, per il portiere che è alla fine.
8: Robin, per andare da te invece, una partita speciale perché hai giocato con la fascia da capitano, ci racconti un po' le tue emozioni e poi ti faccio anche la domanda: potrebbe essere l'ultima partita con questa maglia o intenzione di rimanere?
9: Ma onestamente ti dico, per me è stato un grandissimo onore questa ultima partita da capitani di questo campionato, entrando con i miei figli in campo. È stata un'emozione veramente forte, e io mi vedo qui, ti dico la verità, sto veramente bene. La Fiorentina mi ha dato una casa, di nuovo una casa qui in Italia, dopo un anno veramente complicato per me a livello familiare in Berlino, e onestamente non ho tanta voglia di muovermi da qui. Mi vedo qui perché sto bene qui, ho la sensazione che posso dare ancora qualcosa a questa squadra, e spero anche a questo ambiente. Do tutto il giorno il massimo per mettermi ovviamente a disposizione, e quindi da parte mia c'è questa volontà sicuramente.
2: Allora, queste le parole di Gosens, che sono tutt'altro che banali, soprattutto perché si parla tanto della possibilità che possa lasciare la Fiorentina e che possa essere soprattutto in un'ipotetica lista di partenti fatta anche dalla società. Quindi insomma, io un giocatore come Gosens, che magari quest'anno non sarà stato quello dell'anno scorso a causa degli infortuni, ma che comunque può darti tantissimo in una squadra da rifare totalmente, se ti dice mi vedo qui, ringrazio la Fiorentina che dopo un anno difficile a Berlino mi ha ridato una casa, non ho molta voglia di muovermi da qui, ecco, visto che si parla di giocatori da cui ripartire.
1: Ecco, parafrasando una tifoseria che non è tra le mie preferite, Robin Gosens non si discute, si ama.
2: Bene. Tommaso Loreto, ciao.
11: Uè, buonasera.
1: Direttore, l'accogliamo con un messaggio che arriva da Leandro al 348 753 933. Il prossimo campionato vediamo almeno di riaccomodare i blu tutte. Al direttore, ripartiamo da i blu tutte.
11: No, io ragazzi,
1: è spento il direttore.
2: Sono... No,
1: pur di non parlare della partita.
2: No, ma dormiva già, Stefano, l'hai svegliato.
11: No, guarda, sono serio. Sto tornando, ascoltandomi. e riflettendo, perché insomma credo che sia giusto che comunque noi, un direttore in primis, come dire, faccia anche l'idea di quella che è la realtà e non si gira intorno. Io sono molto colpito, ecco, da quello che è successo stasera, il riferimento solo alla squadra,
1: anche molti ascoltatori,
11: e il silenzio totale verso la società e la proprietà. Immagino che sia un bonus di fiducia come sentivo da parte di Angelo nei confronti da parte di Angelo Gezzetti nei confronti di Paratici, quindi prendo atto, ecco, cioè credo che noi dobbiamo fare una riflessione di fronte all'ambiente, perché se noi partiamo dal presupposto che la Fiorentina di base, di partenza, deve comunque sperare quasi sempre di correre per un piazzamento in Europa, possibilmente l'Europa League o la Conference, se stiamo a questi paletti, 3 anni di salvezze su 7 non possono essere sufficienti. Però evidentemente questi paletti non sono più attuali e quindi dobbiamo prendere atto che una stagione come questa poi viene salutata a fine con cori e fischi per i calciatori e a questo punto l'attesa di vedere come ripartirà la Fiorentina. Speriamo ripartano bene e mettiamola così. Io non me l'aspettavo, ecco.
2: No, l'unica spiegazione che possiamo dare, Tommaso, è quella dei soldi messi dalla proprietà
1: e la scelta di portare Paratici
2: e soprattutto appunto dalla scelta di allontanare Pradè, ritenuto come principale responsabile, poi se n'è andato lui e tutto quello che vogliamo, però comunque di prendere un dirigente come Fabio Paratici. Io credo che ci si fermi a questo, ecco.
1: C'è anche chi come Stefano Taxi ipotizza che magari alla curva non siano stati fatti entrare alcuni striscioni, magari con riferimenti ad persona, ma Andrea Giannattasio ce l'ha raccontato nel prepartita come comunque tutti gli striscioni siano passati al controllo.
11: No, ma io comunque, ragazzi, cioè ora a parte tutto, dopo 20 anni da abbonato di curva, figuriamoci se mi permetto di entrare nel merito. Te l'ho sempre detto, cioè il tifoso ha ragione a prescindere, perché paga e perché è presente, quindi non entro nel merito, però in quello che è il mio ruolo e anche in quelli che sono quasi sempre stati i miei paletti, in quello che è stato un cambio di prospettiva da tifoso a chi prova a raccontare il mondo viola, è tempo a questo punto, dopo una ventina d'anni e ho la fortuna di fare questo lavoro, di prendere atto che comunque una stagione come questa alla fine poi vede sul banco degli imputati i calciatori e nei confronti della società ci sono ancora bonus di fiducia, quindi ecco, diciamo che è un promemoria che dovremo tenere di conto quando magari ci ritroveremo a dire, e credevo non l'avrei detto, ma invece lo dobbiamo dire, che passano le proprietà, diminuiscono, come dire, le pressioni, perché oggi mi risulta inevitabile non pensare che durante la gestione della Valle si è sentito di molto peggio e per molto meno, per non tornare più indietro negli anni. Capisco, il calcio è cambiato, capisco le tante dinamiche, quindi va bene, prendo atto. Io personalmente sono tanto deluso dai calciatori quanto da questa dirigenza. Poi ascolto Gosens, ho ascoltato Comuzzo, questo riferimento al girone di ritorno, per carità è verissimo, è legittimo, bravi, e sicuramente ci ha messo del suo Vanoli, ma non è che erano ultimi in classifica per il destino cinico e baro, perché ci sono state mille contingenze sfortunate. Sono loro che a Reggio Emilia decidono di non parlarsi più sull'1-0 dopo 8 minuti perché non sono d'accordo su chi tira il rigore. Sono loro che in campo si sono arresi con Udinese, Roma, eccetera, eccetera. Sono loro che nella partita più importante a livello europeo hanno comunque deciso di mollare sul 2-0 e la gara d'andata. Quindi poi alla fine bravi nel segnalare che hanno fatto un gran girone di ritorno, ma voglio dire, ci sarà una spiegazione a come mai hanno frantumato ogni record, oltre ad altre robe, ma ogni record negativo nel girone d'andata? Cioè lì che cosa è successo? Forse un giorno ce lo spiegheranno tra dirigenza e squadra, o sono stati dei periodi molto sfortunati, e quindi meno male che nel girone di ritorno si sono ripresi e alla fine sono quasi eroici perché si sono salvati. E va bene, e vuol dire che la memoria nel calcio viene in genere spazzata via con una certa facilità, e quindi godiamoci questa salvezza e pettiamo di vedere quello che succede da domani.
12: Pettiamo?
11: Pettiamo, tanto lo si fa da qualche anno, continueremo a pettare.
12: Bene, a pettare. Vai con le pagelle, Tommaso, vai!
11: Ma io stasera, ragazzi, sono in difficoltà,
12: lo so,
11: la partita
12: lo so.
11: È stata veramente...
12: Cioè, allora, guarda, parliamoci chiaro, non le vuoi fare, non le facciamo, cioè
11: no,
12: per me si possono anche...
11: Non sono convinto nemmeno io, cioè alla fine ho dato 7 a Christensen.
12: Vai, dicele un po' random, dici 3 migliori e 2 peggiori e si fa festa, vai.
11: Allora, guarda, Christensen gli potevo dare 7 e mezzo, si sa perché gli ho dato 7, ma invece da 7 e mezzo ha fatto delle parate incredibili e alla fine prende gol su autogol di Comuzzo, e quell'autogol è indubbiamente l'emblema della sua stagione, quindi 7 e mezzo il migliore Christensen, 5 pieno il peggiore Comuzzo. Là dietro, secondo me, Dodò è stato tra i più propositivi, non da 6 e mezzo ma da sufficienza piena, come tutto sommato alla fine è riuscito a fare anche Rugani. Io Gosens anche stasera l'ho rivisto un po' sottotono e quindi mi sembra sia rimasto sul 5 e mezzo. Centrocampo si salvano tutti e tre, devo dire che Fabian stasera meno peggio del solito, la sufficienza ci può stare anche per Brescianini e per Mandragora. Sulle corsie esterne un po' più deficitario Edrison in precisione, quindi l'ho messo sul 5 e mezzo. Gudmundsson come al solito ci ha fatto il favore di scendere in campo, uno spunto in 75 minuti sul quale poi è arrivato il giallo nei confronti dell'avversario, secondo me al solito è pochissimo, quindi 5 pieno anche per Good. Piccoli è da 6 pieno, solita battaglia, poi sul gol gli dà una grande mano Sportiello in versione di Gregorio come a Torino contro la Juve, i subentranti più o meno tutti ok, tranne Balbo, sul quale purtroppo mi tocca segnalare che il cross di Zappacosta, che poi devia in porta come Uzzo, arriva proprio dalla sua parte, quindi è lì, gli è sfuggito Zappacosta, che non è un cliente semplice, però è sull'azione del gol c'è anche lui tra i responsabili. Dovevo recuperare indubbiamente mezzo voto per Vanoli, che mi era rimasto in tasca nell'ultima gara di Torino, quindi stasera un 7 pieno, su quello sono molto d'accordo, sul coro nel quale Vanoli è l'unico fra virgolette rispettato, come ha cantato la curva, sono d'accordissimo, e quindi 7 pieno a Vanoli.
1: Omologhiamo il momento pagelle, c'è un messaggio.
12: Vai.
1: Sulle pagelle del direttore, ce lo manda Pietro da Napoli. Ti pareva, secondo Loreto, Gudmundsson peggiore in campo, come al solito vede una partita tutta sua.
12: E certo, che partita tu vedi, Loreto?
1: Posa il piatto.
12: Stasera gliela dai vota a Balbo, stasera doveva dargli 5 e mezzo, gliela dati vota.
1: Giustamente
12: a
1: Chiara dal Mugello fa anche una specifica. Ma ci avete pensato che magari dopo che la società ha perso presidente e direttore generale nel giro di poco tempo, forse non era il caso di contestarli? Alla fine contava che l'artefice di questo scempio, se Dio vuole, se n'è andato. Noi giustamente sono tanti a sottolineare questo aspetto, noi parliamo di proprietà, parliamo di società, forse Ferrari è l'unico minimo comun denominatore, ma in generale la sensazione che si sia scelto sia con gli striscioni che con i cori di addossare tutte le responsabilità al gruppo squadra per la stagione. Vedremo poi sviluppi, magari proprio come giustamente sottolineava Lorenzo, anche la scelta di affidarsi a un dirigente come Paratici ha in un certo senso calmato le acque. C'è chi ad esempio invece è convinto come Tommaso, o meglio ci dice che probabilmente si vuole illudere, Tommaso da Montecatini, ma se la scelta della curva fosse dovuta anche a rassicurazioni arrivate dalla dirigenza?
12: No,
11: è un pensiero che ho fatto anch'io,
1: Tommaso,
11: e va bene, ma io infatti ribadisco, ci tengo a sottolineare questo aspetto, cioè mi guardo assolutamente bene da entrare nel merito. Poi se volete ve lo dissi dopo il Crystal Palace, che mi si teneva per quegli applausi a fine partita, se volete, il punto di vista mio, sepolto da 20 anni di tentativo di fare questa professione, però il mio punto di vista di quello che rimane del tifoso fino a 20 anni fa, io era dal Crystal Palace, che ero in modalità anni 90, per chi andava in curva.
1: Molti nostalgici, Tommaso, la pensa
11: però,
1: come te.
11: Però prendo atto che il calcio è cambiato, che i tempi sono cambiati, che le persone sono cambiate. Cioè io a 20 anni ero sicuramente una persona diversa dai giovani di oggi che sono in curva, quindi semplicemente dico che nel mio ruolo, che poi è incidentalmente anche quello del direttore, ma anche su altre testate, cioè comunque nel mio modo di lavorare, bisogna che mi faccia un'idea chiara che oggi come oggi una stagione come questa, che per me, cioè nella mia memoria, sì, c'è quella della B nel 93, ma io una roba così, con un susseguirsi di figuracce, di situazioni, di sfondoni comunicativi, di bugie raccontate, di atmosfere meravigliose raccontate a Natale mentre la squadra è ultima in classifica, di distacco della proprietà, e ve l'ho già detto tante volte nel corso di questi anni, anche di una certa spavalderia, no? Nel mettere sul piatto risultati, atteggiamenti. Ecco, io non mi aspettavo che al terzo anno di lotta per la salvezza su 7 stasera finisse così, con grandi accuse ai calciatori e fine. Però se c'è fiducia in questa proprietà e in questa società, per carità, speriamo che abbiano ragione loro, e di sicuro c'è una figura come Paratici che anche a me dà certe garanzie, quindi ci mettiamo belli comodi in attesa di capire quando si degneranno di farlo, che cosa hanno intenzione di fare nell'anno del centenario.
12: Senti Tommaso, ascoltiamo un minutino di Palladino in conferenza stampa che dice qualcosa su un possibile Palladoro, che dice un qualcosa su un possibile ritorno alla Fiorentina. Andiamo ad ascoltarlo, commentiamo al volo e poi ti salutiamo.
11: Io una cosa, vai, Palladoro. Vai.
13: Quella frase che ho detto è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era nel dire che abbiamo fatto un grande lavoro insieme. 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
12: Eccola,
11: se l'ha piazzato,
12: eccolo lì,
11: finale.
12: Tac, eccolo lì.
11: Non gli insegni nulla. È Visco, è anche furbo, posto che tanto è sempre colpa, no, di chi legge o di chi scrive.
12: No, lui ha dato colpa a Pradè, no, ci sbagliamo.
11: Sì, però insomma.
12: No, all'inizio dici sono state strumentalizzate, sì, ma vabbè, lì lascia fare, andiamo alla fine, sì, ma andiamo alla fine. Cioè, io sono andato via per colpa di Pradè, avevo 2 anni di contratto, per il bene mio e della Fiorentina, visto che avevo visioni opposte rispetto a Pradè, perché dice la vecchia dirigenza erano Pradè e Ferrari c'è ancora, quindi Pradè.
1: Mi piace pensare che non sia finita.
12: Senti Palladoro, che non sa dove andare.
11: ha lasciato la porticina aperta.
12: Te lo immagini.
11: È parecchio.
1: Ma ce ne abbiamo gli specchi al Viola Park?
12: Ci sono, sì, è pieno di specchi.
11: Sì, poi li aveva già fatti mettere in quei 6 mesi di gestione al Viola Park. Comunque mi fai pensare un Palladoro, mi hai riportato alla memoria il povero babbo, gli mando un bacio in cielo di un carissimo amico d'infanzia. Che questo amico da babbo giustamente lo chiamava come chiami te Palladino, solo con l'accezione al plurale. e quindi mi hai fatto ricordare questa cosa che poi, mi piaceva molto da piccolo.
1: Poi ci sono due messaggi.
2: No, per pensavo
1: direttore.
2: Tu ci fossi arrivata.
1: No,
2: no, però perché stai mettendo al plurale la fine, ma non le a metà la, il plurale, vai.
1: Danilo ci scrive: la B nel 93 fu il contrario esatto di questo campionato, da secondi andammo in B. Mentre Stefano dalla Rufina: grazie direttore, non potevi raccontarlo meglio di così, i tempi sono cambiati, speriamo in bene.
11: Sì, sì, i tempi sono cambiati e evidentemente è cambiato anche il modo di vivere quello che comunque per tutti resta un bene, perché è un bene profondo, no? La Fiorentina, la fede che nutri verso questi colori, la passione che nutri verso il modo in cui su un rettangolo di un campo di calcio vengono difesi i colori della tua città o della tua passione se sei tifoso non di Firenze. E è cambiato evidentemente anche il modo di rapportarsi nei confronti di questa fede, e col passare degli anni c'è un approccio, come dire, verso chi poi la gestisce effettivamente, perché tutti amiamo la Fiorentina ma pochissimi eletti hanno l'onore, onere di poterla gestire. È molto cambiata la percezione, ecco, di come viene gestito quello che è un bene al quale siamo tutti molto attaccati. Poi abbiamo tutti visioni diverse, ma siamo tutti attaccati a quel bene, a quella fede, a quella passione. È molto cambiata la percezione che c'era ai miei tempi da tifoso nei confronti di chi gestisce questo bene, perché dal mio piccolo punto di vista, questa è la mia opinione, e in 7 anni lo continuano a gestirla malino dal mio punto di vista, questa passione, questa fede e questo bene che noi chiamiamo Fiorentina.
2: Tommaso, grazie mille.
11: A domani, grazie mille
2: per queste splendide pagelle in questa stagione orrenda.
11: È stata una stagione bellissima, mi mancherete paradossalmente anche voi il giovedì, devo trovare un'attività, devo valutare se caccia, pesca.
2: Ieri c'avevi qui gileino da pescatore.
11: Un corso di doppiaggio, un corso di latini americani, non lo so. Hip hop, oppure come si chiama? No, quello non lo farò mai, quello terribile che fai te in palestra,
2: crossfit,
11: tutti i pesi. Crossfit, no, quello crossfit, non lo farò mai. Crossfit.
1: È come
11: magari
1: Dybala.
2: Sì, esatto. Crossfit è come Dybala, esatto. Ti salutiamo così.
11: Quello lì.
2: Ciao Tommaso, ciao.
1: A presto, direttore.
2: Grazie a Tommaso Loreto. Andate ad ascoltare adesso le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa, che ha parlato così.
14: Avevo già una domanda in testa, quindi non vado sul suo futuro, non vado sulla partita, o almeno vado su un aspetto della partita, perché se lei poi dovrà restare, dovrà fare delle scelte. Allora le chiedo se questa Fiorentina può ripartire da Pietro Comuzzo, perché credo che l'autogol di stasera sia un po' la sintesi di una stagione terribile per questo ragazzo, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, era stato valutato in estate da un club estero oltre 30 milioni. Lei lo ha preso proprio, lo ha scotennato domenica scorsa a Torino, immagino per dargli una mano mentale, però oggi insomma ha fatto un ennesimo errore gravissimo. Può ripartire la Fiorentina a questo ragazzo? Grazie.
15: Allora, nella vita si passano gli anni bui, è negli anni bui che si cresce. Io penso che Pietro abbia delle potenzialità, l'ha dimostrato il mercato quest'estate. Poi le annate, sai, forse è arrivato troppo in fretta a far vedere quello che è normale, ma come gli ho sempre detto, nei momenti di difficoltà si cresce. Penso che ci sia la convocazione anche nazionale, quindi vuol dire che è un prospetto importante, come io penso che sia un giocatore importante. Poi se le annate a volte cerchi di fare bene ti escono anche queste cose qua, però Pietro è un ragazzo che è sempre stato concentrato, sempre voglia di migliorare, e io penso che c'ha un futuro importante.
16: Sardelli. Salve, vado io allora sul futuro. Le chiedo, ma intanto le chiedo la soddisfazione di uno stadio che si, cioè, l'ha acclamata per tutta la partita, e se c'è un incontro in agenda, ecco, come funziona la settimana prossima e i prossimi giorni.
15: Intanto ringrazio i tifosi, perché penso che questo sia stato un premio di questi mesi di lavoro veramente importante, quindi vuol dire che alla fine non bisogna farsi pubblicità, ma dopo ci sono, c'è il lavoro, viene ripagato, quello che dico sempre, i valori, quindi li ringrazio. Però io penso che sono stato con questi ragazzi e ho detto sempre che è giusto accettare le critiche, perché è vero, la Fiorentina si merita di più, però io penso che verso il finale anche questi ragazzi hanno provato a dare tutto, soprattutto anche nella grande partita a Torino, e questo ha fatto capire quanto loro ci tenevano anche a dare una piccola soddisfazione, se anche la Fiorentina sappiamo che deve stare ad alti livelli, al nostro pubblico. Quindi quando si arriva a qualche cosa non si arriva da soli, bisogna farlo sempre insieme, questo sarà sempre il mio valore. Quindi io penso che anche questi ragazzi potevano far di più, sì, sicuramente gli obiettivi erano diversi, sì, e abbiamo sempre accettato quello che, ripeto, la gente ha sempre detto, però devo dire che i tifosi ci hanno sempre sostenuto, quello, ed è stata la cosa più importante per arrivare a questa salvezza. Sul mio futuro ho detto sempre che la società mi è stata sempre vicina in questo percorso, ho avuto questo incontro già 2 settimane fa e hanno in mano un'opzione del contratto, e ho detto dopo Torino che saranno loro a valutare, l'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza, io non voglio nessuna riconoscenza, cioè questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare con stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere. Quindi questo è, ho detto solo che se devo essere io l'allenatore in prospettiva futura, vorrei una Fiorentina di alto livello, perché sono ambizioso, e come questo club deve essere ambizioso, come voi siete ambiziosi, come la mia gente è ambiziosa.
17: Tenerani.
18: Ciao Paolo, volevo restare su questo argomento per capire se, perché bisogna aspettare così tanto per sapere
15: se mi fa la domanda.
18: Lo so, hai ragione, però lo che provo a chiedere, sento poi mi rispondo, perché bisogna aspettare così tanto per sapere se Vanoli resta o Vanoli va? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, il 30 di maggio si scade lo pont, no? Dico, io non ho capito quando i dirigenti andranno in America, se questa settimana, quella dopo, non lo so, se vanno prima di parlare con te, se vanno dopo, non lo so. Dico, ci sta anche dal 1° di giugno, tu possa alzare la mano e dire, amici, io vi ho aspettato così tanto, amo tanto Firenze, però potrei anche andare a lavorare. La terza cosa rapida è questa, in questo mezzo incontro, quando avete parlato di ambizione, tu gli hai detto, non so se mi tenete, però sappiate, io sono ambizioso, quindi ho bisogno di stare un certo tipo. Loro che cosa ti hanno risposto davanti alla parola?
15: Allora,
18: se mi puoi
15: precisare, Mario, voglio precisare.
18: Non ci parliamo più per me, se non lo so, grazie.
15: No, voglio precisare, tanto sono... Tanto sono domande del tempo, della tempistica, della scelta, non sono domande che puoi fare a me.
18: Ma ti sorprende?
15: Io no, a me non mi sorprende, perché io lavoro, vado avanti, e come hai detto te, se mi dovessero chiamare dopo c'è la scelta loro, c'è anche la scelta mia, quindi non è un problema. Quindi non sono veramente ero talmente concentrato a fare qualche cosa di importante dentro di me, che era quello di salvare la Fiorentina, quindi non ho mai pensato a questo. Loro mi hanno detto che a fine campionato mi avrebbero parlato, ma 2 settimane fa quando ho avuto l'incontro è stato un bello incontro, ma non abbiamo parlato di squadra, abbiamo parlato di come avevo visto io, come vorrei un'organizzazione societaria per dare supporto a quello che c'è stato, che è bello, perché vuol dire costruire qualche cosa. Poi le altre domande non me le devi fare.
18: Hai detto io vorrei una squadra ambiziosa.
15: No, non abbiamo parlato di squadra, cioè non abbiamo parlato, era
18: perfetto.
15: Se ci sarà il prossimo incontro non abbiamo parlato, cioè non posso parlare di squadra quando non sono io allenatore. Cioè io parlo effettivamente, ma hanno il direttore mi ha chiesto un certo tipo di dialogo, nel senso di, e io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto. Questo è il mio compito, sono un grande professionista, io lo faccio. Poi giustamente loro, ripeto, hanno l'opzione. Ho detto solo che se devo rimanere, l'importante è che non rimango per conoscenza, perché sarebbe uno sbaglio, e voglio rimanere perché riconoscono il mio lavoro e perché ho detto solo, se me lo dovessero chiedere, cioè voglio una Fiorentina di alto livello, perché penso che negli anni questo, questo c'è, e quindi non è poi rispetto alle scelte, come nel momento in cui noi ci sediamo ci può essere anche un no da parte mia, non è detto. Quindi non è un problema.
19: Ultime due, Melini e Caroli.
20: Mister, ripartendo da qua, anche io ho tre cose veloci da chiederle. La prima è, chiedendo una Fiorentina ambiziosa, lei si dovrebbe fidare molto, no? Perché il 30 maggio è dopodomani, e quindi dovrebbe dire: io vorrei una squadra ambiziosa, e si dovrebbe fidare dei suoi dirigenti che rispondono sì. E quindi questa è la prima domanda che volevo farle. La seconda.
15: Che rispondono?
20: Sì, facciamo una Fiorentina importante.
15: Magari mi posso rispondere, no, non te lo so dire. Non lo so. Questa è la mia idea. È una mia idea. Poi magari i progetti li dovranno saper loro.

0: persona la gratificazione più grande, credimi, è oggi da parte dei tifosi, ma soprattutto anche la gente che lavora al Villapar. Bellissimo, quando ti viene grazie. Questo per me è la gratificazione più grande, cioè veramente credimi, è una cosa che se devo piangere piango per questo, perché sapevo quanto era importante quest'annata. Quindi questo, per me le gratificazioni sono queste, non sono a livello economico. E io la vivo bene perché ho l'esperienza, sono nel calcio da tanti anni, quindi giustamente penso che a ogni parto che sono andato non è che c'è solo un allenatore, ma magari possono essere anche altri, non è un problema. L'importante, io dico solo, io parlo per me, non posso parlare di altre cose, ho detto solo che se decidono che Paolo Manoli è l'allenatore dell'anno prossimo, l'importante è che lo faccio per riconoscenza, ma io penso che, guarda, credimi, c'è un direttore di alto livello e io penso che penso che lo dimostrano i fatti. Mi ripeto, con Roberto Moretti, con il direttore Ferrari, che è quello che quando sono arrivato qua mi ha scelto, e quindi ho sempre in sintonia, non abbiamo mai parlato di questo, ma siamo arrivati, eravamo tutti concentrati a quell'obiettivo. Adesso la parola aspetta loro, io hanno in mano un'opzione, quindi io posso solo stare zitto e aspettare. Se mi chiamano, basta, l'importante è quello, ma io penso che questo club abbiano voglia di fare qualcosa di importante.
1: E questo è il messaggio di Vanoli, che ha chiuso la conferenza stampa con l'opzione della Fiorentina, in mano alla Fiorentina per il rinnovo automatico di Paolo Vanoli, che varrà fino al 30 maggio. E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa stagione delle partite della Fiorentina. Grazie a Chiara Bevilacqua,
2: grazie a te Lorenzo, a tutti gli ascoltatori, un grazie speciale a Stefano Carlesi stasera, che ha fatto doppio lavoro, non solo regista ma anche tato, e ringrazio anche Arianna che questa sera ci ha fatto compagnia fino a quest'ora.
1: Sì, perché tutti i baci avete visto anche questo dati dalla Chiara, perché c'è la piccola Arianna, la figlia di Chiara, che è stata qui con noi, bravissima tutta la sera. Quindi grazie a Stefano Carlesi, grazie a Arianna, grazie a tutti voi per averci seguito. Le dirette di Radio Firenze Viola riprenderanno domani per il weekend qui su Radio Firenze Viola, e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti,
2: ciao.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

bentrovati. Se fosse sempre domenica, Radio Firenze Viola, la trasmissione della partita. E stasera sarà la partita più bella, perché è l'ultima di questa stagione incredibilmente brutta da parte della Fiorentina.

0: siamo arrivati in fondo anche a quest'anno, siamo arrivati giusti gli applausi per noi, non certamente per chi ci ha mostrato quegli spettacoli indecorosi che abbiamo visto in tutta questa stagione, ma siamo arrivati alla fine e stasera insomma ci divertiremo anche ascoltando quello che ci racconterà Andrea Giannattasio sulla contestazione, capiremo per chi saranno gli striscioni, i cori, o meglio contro chi saranno gli striscioni e i cori da parte del tifo organizzato della Fiorentina, che è già partito da un paio di giorni con i vari striscioni appesi in tutta Firenze che vi abbiamo mostrato qui su Radio Firenze Viola, e insomma sarà una serata tutta da vivere dove di tutto parleremo tranne che del campo, perché a questo punto ce ne importa veramente il giusto. Buonasera a tutti da Lorenzo Di Benedetto, con me in studio Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, bentrovati.
0: Vedete la contentezza di questa ragazza che veramente siamo arrivati in fondo a questa stagione incredibile.
1: Stamani ho scritto al direttore Tommaso Loreto proprio per chiedergli una cortesia a livello organizzativo. Ho chiuso il mio messaggio con: mi dispiacerebbe davvero tanto mancare all'ultima impresa di questa straordinaria stagione.
0: Esatto, appunto, perfetto. Andiamo da Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Lo strazio sta finendo e un anno se ne va. Ragazzi, è l'ultima, finalmente. Sì. Ci stiamo per mettere alle spalle un anno difficilissimo.
0: Sì, sì, sì, e non ne potevamo veramente più. Ci hanno fatto questa chicca di venerdì sera perché veramente ci mancava. Non so se quest'anno avevamo mai giocato di venerdì sera, forse no.
2: Non quindi lo so, ci di mancava lunedì un sacco di volte.
0: Ma con la conference era abbastanza normale. Sì. Però, insomma, di giovedì sera ne abbiamo fatti tanti, di sabato, domeniche a tutte le ore del giorno, forse di venerdì sera no, abbiamo fatto anche una domenica a mezzogiorno, insomma non ci è mancato veramente niente in questa stagione. Andrea, rapidamente andiamo a ripetere quelle che sono le formazioni ufficiali dell'ultima giornata, e sottolineo ultima, e di nuovo applausi per l'ultima giornata di campionato, che scelte da Vanoli e Palladino. Poi c'è Palladino, che bellezza.
2: Palladino che è già in mezzo al campo, sta parlando con i suoi collaboratori, dei calciatori che ha mandato in campo dal primo minuto. Anche l'Atalanta, vedrete, fa una rotazione molto robusta, a brevissimo ne parliamo. Partiamo con la Fiorentina che gioca con il 4-3-3, tra i pali c'è Christensen, non c'è De Gea, poi in difesa Dodò, Rugani con Comuzzo e Gosens, a centrocampo ci sono Brescialini, Mandragora e Fabian, davanti Harrison insieme a Piccoli centravanti e Gudmundsson dalla parte opposta. Risponde l'Atalanta 3-4-2-1, il modulo dei nerazzurri, che peraltro oggi hanno svelato il nuovo logo, che è sostanzialmente un ritorno al passato per la Dea, con un cerchio e l'immagine della Dea con i capelli neri e lo sfondo azzurro. E Sportiello tra i palli è l'esordio stagionale per il portiere ex Viola, con poi la difesa 3 composta da Scalvini, Ien e Anor. A centrocampo ci sono Bellanova, Pasalic, Deron e Musà, sulla tre quarti Samardzic e Sulemana a supporto di Jack Raspadori. Le panchine, per quanto riguarda la Fiorentina, è una panchina abbastanza magra, contando l'infortunato Ken, l'infortunato Parisi, anzi permetteteci un in bocca al lupo veramente di cuore al terzino Viola, e la squalifica di Luca Ranieri. In panchina ci sono i portieri di riserva De Gea e Lezzerini, poi Pongracic, Solomon, Ndur, Fagioli, Braschi, Puzzoli, Balbo e Fortini. Mi risulta che Vanoli abbia provato per tutta la settimana Braschi nella formazione di partenza, e invece stasera fa giocare Roberto Piccoli. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, i portieri sono Carnesecchi e Rossi, e poi ci sono Bakker, Scamacca, Ederson, che secondo le ultime informazioni è pronto a trasferirsi al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, e poi De Ketelaere, Jim City, Kolasinac, Obric, Vavassori, Zaleski, Zappacosta e Krstovic. Queste anche le pedine a disposizione di Raffaele Palladino. Sicuramente Raffaele Palladino alla sua ultima gara sulla panchina nerazzurra, presumo, anche Paolo Vanoli, che da quello che ci risulta comunque sia si prenderà l'abbraccio del Franchi, perché è fuori discussione che il lavoro svolto a Firenze sia stato di altissimo profilo.
0: Sì, sì, e forza 1%.
2: E forza 1%, ribadiamolo, forza 1%.
0: Bene, abbiamo visto anche dai nostri monitor l'abbraccio tra Krstovic e Pongracic, che hanno giocato insieme.
2: Eh sì.
0: E tra poco andremo anche a sentire che cosa ne pensa il nonno di Pongracic, perché andremo da Tommaso Loreto.
2: Eh sì.
0: Andrea, ti lasciamo prendere posto e vivere questo pre-partita per capire anche poi come si muoveranno i tifosi per questa contestazione che ci attendiamo per quanto larga parte della partita.
2: Non lo so, allora io da quello che ho capito, ribadisco quelle che sono le informazioni in mio possesso, la curva ha preparato molti striscioni e per quello che ho capito non, qualcuno era scettico sul fatto che li avrebbero fatti entrare tutti al prefiltraggio, perché magari qualcuno era un po' pesantuccio, presumo. E io credo che oggetto della contestazione sarà tutto il mondo viola, la squadra che si è già presa una bella palata di cacca fumante nel corso di questi giorni, e poi anche la proprietà e la dirigenza, salvo Paratici naturalmente. Quindi insomma staremo a vedere che cosa accadrà. Di sicuro però le avvisaglie sono state ben chiare e dopo ne parleremo.
0: Va bene, ciao Andrea, grazie, a dopo.
2: A dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio.
1: Che ridi?
0: Rido, poi dopo te lo dico.
1: 3487513933, sono tanti i messaggi che arrivano, sono carinissimi stasera gli ascoltatori. Moreno, buonasera, siete stati eroici, è giusto battervi le mani, riterrei giusto battere le mani anche ai nostri giocatori, ma in quel caso sul viso, Moreno, mi raccomando, attenzione. È bello questo clima, come quando sbagli le superiori ti bocciano in prima liceo e sai che il prossimo settembre ti iscriverai al DAMS. Questo ce lo scrive Damiano, che ci fa sapere che ha fatto una cosa orribile, passava al pullman della Fiorentina, l'ha mandato a quel paese di cuore, non pensavo sarebbe mai successo, ci hanno rubato anche i sogni. E poi ringrazio tutti quelli che hanno notato e apprezzano il pizzo.
0: Bene, ok, benissimo. Io ho i calzini di pizzo però non li vedete. Tommaso Loreto, ciao.
3: Sera.
0: Ciao Tommaso, siamo arrivati.
3: Dove fa? Siamo
0: arrivati alla fine, Tommaso. Hai mangiato, preso un po' di zuccherino, che insomma i tuoi 20 kg no. Vestito non ti permettono di scherzare troppo col caldo, eh?
3: L'ho accusato subito. Poi lo odio, lo detesto, sento già proprio l'afa, quella tipica di agosto.
0: Ma infatti bisogna sempre diffidare, insomma, da chi odia il caldo.
3: Caffeino prima di uscire, con più o meno con la stessa voglia che si poteva avere appunto di andare a fare un esame a scuola. Peraltro vi volevo ricordare che io ho veramente coltivato per qualche mese l'idea di andare al dance. E andai anche a un paio di incontri informativi a Bologna e dopo uno di questi, mangiando sotto uno dei tanti loggiati di Bologna, veramente avevo dietro Cremonini che ragionava dei due. È una storia vera,
0: eh?
3: Pensa te la sliding door,
0: sì, sì. Cioè, potevi essere uno dei Lunapo.
3: Bravo, Cremonini.
0: Capito.
3: Poteva venire al mio tavolo, io fare il dance e oggi ero, vuol dire, cioè Cremonini oggi sarebbe stata la mia spalla, perché ero ovviamente più bravo di lui.
0: Certo.
3: E il mondo del giornalismo fiorentino, dell'informazione che ruota intorno alla Fiorentina, non avrebbe avuto la mia voce e la mia firma. E il mio volto, peraltro.
0: No, però l'avrebbe avuta lo stesso, non il giornalismo, però insomma tutta Firenze avrebbe avuto un cantante famoso.
3: Te, sì. Se io faccio un singolo come si intitolava La mia Vespa, poi
0: La mia Vespa si chiamava 50 Special, La mia Vespa
3: 50 Special. Beh, mi metto a seguire per 20 anni la Fiorentina nel mondo del giornalismo.
0: No, vabbè, mica nel mondo del giornalismo, però magari come Cremonini venivi al Franchi a vedere,
3: certo,
0: le partite,
3: certo,
0: quindi comunque
3: certo,
0: saresti stato un personaggio al quale aggrapparsi anche nei momenti più bui delle varie stagioni della Fiorentina. Quindi il tuo contributo a tutta Firenze lo avresti dato comunque.
3: Assolutamente, avrei rilasciato interviste in esclusiva solo alla Chiara, specificando che basta che non ci sia Di Benedetto quando mando le mie interviste, se no non le concedo.
0: Bene, benissimo. Senti, allora, che cosa ne pensi del fatto che Vanoli non faccia giocare tuo nipote?
1: Ce lo chiedeva Carmine, per, ma il nipote del direttore non gioca.
0: Esatto, perché non gioca tuo nipote, Tommaso?
3: Ma che ne so, ragazzi, ma questa è nemmeno un amichevole, questa è la sgambata a fine stagione, cioè non... Non mi ci soffermo su queste scelte, vai a sapere te perché ha valutato così, forse per qualche numero che ha visto nel corso degli allenamenti, per qualche scommessa che doveva mantenere, non lo so, mi cambia veramente il giusto. Stasera proprio la partita, giusto la curiosità, ecco, di vedere se questa Fiorentina magari avrà le gambe e anche la personalità che ha messo in campo con la Juve. E anche l'Atalanta mi sembra sia qui a fare una scampagnata, quindi poi mi aspetto la partita come un contorno, e questo invece mi incuriosisce molto a quello che sarà il saluto della piazza in questa stagione.
0: Allora ci fa sapere Luciana Magistrato con tanto di foto sui nostri gruppi che c'è anche Sartori allo stadio, magari per visionare quel giocatore dal quale riuscirà a prendere 15 milioni di euro, che è Fabian, altro capolavoro di Sartori nel darlo alla Fiorentina. Che ne pensi, Tommaso?
3: Penso però che, lo dicevo oggi, che francamente se è proprio quello che abbiamo visto in questi mesi, ok, ma io fatico a pensare che sia veramente solo questo Fabian. Quindi poi non so come conti di muoversi paratici, perché o trovi qualcuno che te lo prende, ma non capirei perché, o te lo tieni visto che è riscattato obbligatoriamente con la salvezza. L'unica è vedere se poi magari un modulo diverso, tenendolo davvero alto a fare i tre quarti, quello che abbiamo visto finora mi sembra più brutto di quello che può essere. Dopodiché vediamo un po' chi viene ad allenare, perché poi tanto ruota tutto intorno a quello, quindi sarà una grana per lui.
1: Il direttore avrebbe scritto "La mia fiesta", ci scrive Simona, parafrasando il titolo.
0: Bella, bellissima.
1: E poi, Tommaso, è inevitabile che la gran parte dei messaggi chiami in causa anche il clima allo stadio. Abbiamo detto della partita, ci importa il giusto, forse siamo stremati dalla stagione che non vediamo l'ora di lasciarci alle spalle. Ma per quanto riguarda gli striscioni, che poi su Firenze Viola già da stamattina erano a disposizione dei lettori, e la presenza comunque dei tifosi in curva, hai la sensazione che possano essere 90 minuti intensi?
3: Io sì, io mi aspetto varie manifestazioni del pensiero della curva, ho avuto modo poi in giornata di confrontarmi anche con qualche amico o collega, perché chiaramente non giriamoci intorno, quando tutti hanno visto questi striscioni da stanotte, la domanda successiva è stata: giusto colpire la squadra, ma la società nulla. Io credo che stasera qualche messaggio arriverà anche alla società, per non dire alla proprietà, e quindi sono curioso. Di certo stile Genoa, l'ultima in casa, se non sarà durante la partita sarà a fine, e secondo me ci sarà un congedo abbastanza velenoso, perché la stagione è stata veramente insopportabile fino proprio all'ultimo. Qualche bagliore ce l'ha regalato la Juve, ma anche, come dire, gli ultimi passi verso la salvezza aritmetica non sono stati esaltanti. Ora io passerò per molto severo, però cioè, tra Verona, Lazio sono state delle partite sfiancanti, dove poi alla fine ti ha dato grande aiuto De Gea, te hai fatto magari un gol su azione fine, quindi cioè, non c'è proprio modo di trovare anche, che ne so, tre gocce del bicchiere per non definirlo tutto vuoto. Quindi sulla squadra ho pochi dubbi, ma secondo me stasera ce n'è anche per la società e la proprietà, e ci sta, ma dal mio punto di vista ci sta.
1: Vorrei ben vedere. Roberto da Bagno a Ripoli ci scrive: avrei voluto vedere la curva completamente vuota, ricoperta esclusivamente dagli striscioni. Prendiamo esempio dai tifosi laziali.
0: No, No, stasera si va e si contesta, ma si contesta bene bene, perché siccome ci sono anche queste idee, no, della permanenza di Vanoli, del fatto che comunque Vanoli ci venga a dire ma io ho fatto i punti, che sono più o meno gli stessi punti che aveva fatto Palladino l'anno scorso, no, ora sono meno chiaramente i punti, ma questa storia dei punti non ci convince fino in fondo, perché noi preferiamo vedere qualcosa di diverso, perché noi abbiamo visto delle partite quest'anno veramente da mani nei capelli che non ho veramente, guarda, è bene far capire anche questo, secondo me, non tanto sul Vanoli, perché poi passa il messaggio, no, che noi ce l'abbiamo con Vanoli, ma non è così, cioè no, assolutamente no, cioè a Vanoli noi diremo un grazie enorme per sempre, perché ci ha scongiurato innanzitutto di far gioire tutti coloro che erano lì in riva al fiume aspettando il cadavere della Fiorentina da tutta la stagione, e li abbiamo rimandati tutti a casa a mani vuote, ma soprattutto ha tirato fuori la Fiorentina da una situazione drammatica, quindi grazie enorme a Vanoli. Ma se non può essere questo l'obiettivo della Fiorentina, non può essere vivacchiare con Vanoli e vincere le partite 1-0 perché gli altri, o per fortuna o perché gli altri, vedi la Lazio, vengano a non giocare a Firenze. Questo è il pensiero, Tommaso, e poi ti salutiamo.
3: Sì, sottoscrivo, provo a sintetizzare, è stato l'uomo giusto nel momento giusto ma nel posto sbagliato, nel senso che la Fiorentina non può ritrovarsi ultima in classifica senza una vittoria a metà dicembre a doversi dare la statistica. Poi qualcuno tirava in ballo i tifosi della Lazio, lo dito si porta dietro una gestione ventennale, quindi lì poi c'è un rapporto ultra ventennale, e quindi secondo me non possiamo rapportarlo con la gestione commisso che è al settimo anno, però siamo al terzo anno su sette in cui di fatto è stata la salvezza del tuo obiettivo, e questo non può essere soddisfacente. I momenti che hai spacciato come i più importanti alla fine non ti hanno portato coppe, e comunque la Coppa Europea che hai fatto per tre anni, oltre a essere la minore, l'hai fatta anche in fase decrescente per quattro anni, hai fatto due finali, poi semifinale e quarto. E quindi è chiaro che stasera da un lato ci sta la contestazione, perché dopo sette anni, scusate la crudezza, ma siamo ancora a nulla dopo tante parole, e anche tutta una serie di atteggiamenti di una certa spavalderia, certo, che non sono stati risposti dai risultati. Dopodiché non sei però nelle condizioni di notizio, è più di vent'anni che è lì, anche se qualche coppa gliel'ha fatta sollevare.
0: Sì. Bene Tommaso, grazie, a dopo.
3: Ciao,
1: a dopo.
0: Allora, rapidamente ad ascoltare le parole di Paolo Vanoli prima della partita, che ha parlato così a DAZN.
4: Abbiamo fatto un girone di ritorno importante, un girone di ritorno che rispecchia un po', penso, i valori che la Fiorentina abbia. È una salvezza importante, ripeto, il mio lavoro è dettato dai numeri, sono numeri che avete detto importanti, però tutto questo l'abbiamo fatto insieme a un gruppo di ragazzi che penso che, nonostante gli errori iniziali che possono aver commesso, si sono comportati da grande gruppo, grandi uomini nell'ultima prestazione, una prestazione importante contro una Juventus che sappiamo quanto valeva per i nostri tifosi.
5: Valeva tanto per i vostri tifosi ed è valsa tanto anche l'ultima striscia che avete fatto, no? Con tantissimi risultati positivi che vi hanno permesso di salvarvi in anticipo rispetto alla 38esima giornata. Lei è stato bravo anche a sopperire le mancanze degli attaccanti. Sono arrivati gol dei difensori, dei centrocampisti. Ci racconta come ha lavorato con la sua squadra in questo senso?
4: Ma guarda, lo dimostra un po' la mia storia. Io cerco sempre un gruppo, i centrocampisti vogliono che si inseriscano dentro l'area, penso che la dimostrazione è anche questa, perché i centrocampisti quest'anno sono cresciuti tanto. Mandragora penso che abbia fatto il record dei suoi gol, Cherry Endure è cresciuto molto, sicuramente Brescianini arrivando a gennaio ci ha dato una grossa mano, Fagioli, e quindi è un aspetto su cui lavoro tanto, perché non puoi essere indipendente solo esclusivamente da un attaccante. Poi mi dispiace perché nell'arco di questa stagione devo dire che il nostro bomber Mosekin l'ho avuto veramente poco.
5: E concluderà la stagione senza esserci, tra l'altro.
4: Sì, sì, abbiamo provato fino alla fine, poi dopo la nostra decisione giustamente raggiungere la salvezza è quella di portarlo, continuare questo programma di recupero.
0: Allora, queste le parole di Vanoli, noi andiamo invece fuori dal Franchi da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
6: Lorenzo e Chiara, buonasera, come sempre fuori dal Franchi, questa volta per davvero, perché il diluvio di Fiorentina Genoa ci aveva portato a essere un pochino più all'interno della struttura per fare il collegamento. Questa volta di fronte alla tribuna come al solito, oggi ho due Alessandri, come giusto confermate, Alessandro 1, Alessandro 2, anzi Alessandro, per non fare un torto a nessuno, Alessandro di qua, grande ascoltatore di Radio Firenze Viola,
7: sì, sì, tutti i giorni a ruota libera,
6: quindi un grande onore essere in diretta sulle nostre frequenze,
7: sì, grande onore.
1: Anche per noi averlo, Ludovico.
6: Anche per, giustamente sottolinea Chiara, anche per noi avere gli ascoltatori in diretta, te l'ho detto anche fuori dai microfoni, è sempre un grande piacere, che non è stato invece vedere la Fiorentina quest'anno. No. Oggi è l'ultima, se Dio vuole, si dice a Firenze.
7: Però, no? Cioè, siamo un po' stanchi, sinceramente, di vedere questo spettacolo. Comunque, sempre Forza Viola, quello, la passione rimane comunque. Però, sinceramente, è stata un'annata difficile anche da seguire, perché insomma io mi sono preoccupato.
6: Ecco, bilancio della stagione, perché finisce stasera, la partita non sposta niente perché non conta nulla, domani sarà il giorno del pagelle, no? Del pagellone, del voto alla stagione. Chiaramente il voto alla stagione non è una domanda da fare, perché è facile da dire, è incredibilmente negativo, però non lo so, se tu dovessi sottolineare qualcosa che più di tutti ti è rimasto impresso, che sia in negativo o in positivo.
8: Purtroppo solo negativo, perché le prestazioni sono imbarazzanti e io mi vergogno di questa squadra, e quindi siccome noi siamo abbonati da diversi anni, secondo me ci dovrebbero restituire i soldi dell'abbonamento.
6: Una delle Fiorentine più brutte mai viste.
8: Una Fiorentina così brutta non me la ricordo, non so te Ale.
7: No, io ho visto anche le due retrocessioni, comunque sempre da abbonato, ma così mai.
6: Sì, si può dire la squadra del 93 che retrocesse forse era anche più forte, probabilmente sì, era anche più forte. E però nonostante sia retrocessa, quindi abbia fatto come risultato peggio di questa, comunque è rimasta un pochino più nel cuore quell'annata e questa qui, perché
7: sicuramente.
6: Dimmelo.
7: Sicuramente, perché lì insomma ci hanno un combo remato contro. Quindi insomma, cioè, non è stato solo demerito, ma è stato anche per colpa insomma, di qualcuno che ci ha voluto fuori dalla Serie A.
6: Ci siamo intesi, va bene, andiamo avanti. Riconferma di Vanoli sì o no? Secca.
8: Se vince stasera purtroppo lo riconfermano. Il girone di ritorno, nonostante ci siamo salvati, se non siamo undicesimi siamo decimi, quindi secondo me non va bene.
6: Ipotetico sostituto, grosso il nome che per ora circola di più in Italia, poi c'è la pista estera, il famoso Mister X. Cosa ti piacerebbe per la Fiorentina l'anno prossimo?
8: Preferirei una pista estera, perché secondo te Vanoli è grosso, non è che ci sia granché.
6: Potrebbe essere un colpo alla Souza, no? Anche a livello di entusiasmo.
8: Sì, ora noi ci si entusiasma per poco, quindi
6: questo è vero.
8: Va bene tutto, basta vedere un po' di impegno.
6: Voglio sentire anche di qua Alessandro, riconferma di Vanoli.
7: Diciamo, insomma, magari se lo merita, perché comunque ci ha salvato, quindi cioè, non ha fatto un brutto lavoro, però io vorrei salvi.
6: E invece probabilmente è destinato alla squadra che è dall'altra parte del campo stasera. Va bene, per concludere, il giocatore che ha deluso di più quest'anno, ce ne sono tanti ovviamente, però siamo alle porte del mercato, non so, penso a Ken, che comunque rimane un giocatore che ha mercato nonostante la stagione, no? Non lo so, quello che più di tutti ha deluso.
7: Gudmundsson.
6: Senza dubbio, eh?
7: Sì.
6: E lo venderesti?
7: Lo venderei, però sicuramente poi va a finire come con Ilicic, perché tanto il giocatore, secondo me, c'ha le qualità. Qui si vede, non è esploso, insomma, non ha. Magari da un'altra parte esplode, come sempre.
6: Giocatore che venderesti, che ha deluso di più?
8: Gudmundsson è piccoli, anche se forse piccoli c'ha margine di
6: crescita. Si può dire che le aspettative su Gudmundsson erano ben alte rispetto a quelle di piccoli di un anno fa.
8: Sicuramente, anche perché noi abbiamo visto che Gudmundsson a Genova fare delle cose importanti, ma a Firenze non le ha mai fatte, quindi forse non è la sua piazza.
6: Va bene, vi lascio chiedendovi, non lo so, una speranza per l'anno prossimo, anche un aforisma in fiorentino. Cosa ti verrebbe da dire di pancia per la prossima stagione dopo questa che è stata terribile?
8: Questa è una domanda a sorpresa difficile.
6: Sì, però fuori dai microfoni siete stati molto astratti nei pensieri, quindi voglio sentire qualcosa di genere. Fiorentini
8: basta poco, è l'impegno. Poi che si vinca o che si perda va bene lo stesso.
6: Il detto della curva Fiesole dice un'altra cosa, però va bene. E Alessandro cosa dici?
7: Speriamo che ci si possa divertire di più da prima.
6: Anche perché fare peggio di così direi è abbastanza difficile. Grazie ragazzi e buona partita. Lorenzo e Chiara, voi la linea.
0: Ciao, grazie, ciao, grazie ai nostri ascoltatori, ai nostri tifosi, grazie anche a Ludovico Mauro. Un paio di messaggi, poi andiamo da RTV 38.
1: Ci scrive Babbo Viola, ma che dice Vanoli? Centrocampisti che si inseriscono hanno segnato quasi sempre da fuori area. E Chiosa con un tabula rasa, che cita il nostro Emiliano da Colleferro. Qualcuno potrebbe suggerire a Vanoli un sinonimo di importante? Questo ce lo scrive Francesco, che si è beccato il cuoricino. Tanti cuoricini per i nostri ascoltatori, ma cosa vuoi vedere se tutti non aspettano altro che l'arbitro fischi la fine? Questo ce lo scrive Luciano da Empoli.
0: Allora diamo anche un aggiornamento che viene direttamente dallo stadio, che ce lo manda Andrea Giannattasio, perché al momento delle formazioni tutto lo stadio ha fischiato i giocatori della Fiorentina, salvato soltanto il nome di Davide Astori, come sempre succede e ci mancherebbe altro, e anche Paolo Vanoli, e questo la dice lunga, ma neanche troppo, perché secondo me non dobbiamo confondere, no, quelle che sono le idee dei tifosi, che credo siano le stesse dei nostri, quindi delle stesse nostre. Quindi un grazie clamoroso e grandissimo a Paolo Vanoli, però in tanti secondo me non vorrebbero rivederlo sulla panchina della Fiorentina.
1: Un grazie importante potremmo dire a Paolo Vanoli.
0: Mentre abbiamo visto un Palladino discutere con i tifosi, Chiara. Ma...
1: bagno di folla per Palladino, il suo ritorno al Franchi. Sì, però da un lato l'abbiamo sempre raccontato come, a detta di alcuni, sia stato allontanato da una parte della piazza che non riusciva a nascondere il malcontento nei confronti della sua Fiorentina. Sappiamo bene che è stata una sua decisione, e quindi bene che i suoi estimatori l'abbiano comunque trovato e salutato. Non sarei stata tra quelle, ma in generale, perché tanto io sono a polemizzare anche con i nostri stessi tifosi, quindi non ho occasione di andare ad abbracciare. Mamma mia, forza 1%, ci scrivono. Ovviamente l'1% è lo slogan del nostro Andrea Giannattasio, sì, che stasera ci racconterà la partita. Ciao Chiara, non la guardo, ascolto voi, e questo Alessandro che ringraziamo per la fiducia. Alessio da Scandicci, 100 anni di orgoglio, 10 anni di sbandierata mediocrità, americano vendi. E purtroppo il clima, l'abbiamo detto, è sicuramente è un clima pesante, è stata una stagione difficile per tutti. Chiara, questo è l'ultimo giorno di scuola, ci scrive Emilio. Mi mancherete, mi mancherai, ma la Viola no, lei mi è mancata tutto l'anno. E sì, anche questo messaggio devo dire rende benissimo l'idea. C'è chi ci chiede un commento in merito alle voci che circolano da più parti sulla vendita imminente a un fondo arabo. Lorenzo, io passo la palla a te, perché io quando non ho informazioni non alimento quello che poi non ho modo di verificare.
0: No, non credo che sia purtroppo una cosa fattibile quella di una vendita imminente, anche perché insomma anche Ferrari ci ha raccontato ieri, no, durante la conferenza stampa per il calcio femminile, di un viaggio già programmato sia da parte sua che da parte di Paratici in America. La speranza potrebbe essere quella che magari vanno in America a sentire Giuseppe Commisso, che gli dice ho venduto la Fiorentina, quindi chissà se magari non potrà essere questa la notizia che vanno a prendere direttamente gli Stati Uniti, però non credo che si sia purtroppo vicini a una vendita da parte della Fiorentina. Dico purtroppo perché insomma in questi 7 anni abbiamo poche volte goduto. Mettiamoci in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
9: Eccoci qua,
0: eccoci,
9: siamo,
0: eccoci,
1: siamo,
0: sì.
1: Ciao.
0: Benvenuti. Ciao.
9: Ciao. manca poco all'inizio di questa partita. Che cosa realmente vi aspettate, al di là della contestazione di cui abbiamo parlato e che probabilmente, anzi senza probabilmente, sarà il centro forte di questa serata?
0: Sì, ci aspettiamo quella e ci aspettiamo un'amichevole, ci aspettiamo magari Vanoli, che comunque ha detto che ci rimarrebbe male o cose del genere se dovesse essere confermato, per, o se la partita contro la Juventus dovesse incidere sul suo futuro, perché lui pensa di essersi guadagnato la permanenza ancor prima, però magari vincendo anche stasera potrebbe arricchire, no, quello che è il suo discorso sui punti, sui numeri che lo vedono insomma meritare la conferma alla Fiorentina. Io spero di vedere l'ultima di Vanoli stasera e spero di vedere anche l'ultima di tanti giocatori che quest'anno ci hanno fatto veramente soffrire troppo.
9: Chiara, anche stasera Vanoli, parlando proprio di partita, ha detto: il mio lavoro è certificato e rispecchiato dai numeri.
1: Sì, la Fiorentina sostanzialmente salva, è stato chiamato per salvare la Fiorentina e quindi il suo l'ha fatto. Poi l'interpretazione anche soggettiva, perché è assolutamente lecito che ci siano delle preferenze in una materia come il calcio, fa sì che il suo lavoro venga valutato su una scala di giudizio differente. Sono d'accordo con chi questa sera allo stadio l'ha comunque applaudito, quando alla lettura delle formazioni invece tutti, eccezione fatta per Astori, sono stati fischiati. È un ringraziamento. Io penso però che la sua avventura sia finita, e per quello che mi aspetto con impazienza al fischio finale.
9: Nel frattempo saluto e ringrazio Pietro Pellicciari dall'esterno del track, lo ritroveremo poi a partita. Grazie Pietro, buon lavoro.
7: Parlato di numeri il buon
9: a dopo. Grazie,
7: ciao, Pietro. Ciao. Parlato di numeri il buon Vanoli, ha detto: dice, i numeri sono dalla mia parte.
9: Sì, abbiamo detto adesso, non se ti hai ripreso questo mio intervento.
7: No, perché è arrivato.
9: Come
7: si fa, amici ascoltatori?
9: Ciao Mauro, sei carico per la partita stasera?
7: Sì, oggi stasera per fortuna.
0: Ha mangiata la pizza?
7: Questi avete no. C'è un carico, è una partita da vedere, bellina. Bella per il punto.
9: Vieni che possa essere una bella partita.
7: Lo auguro, sperando che una faccia bella la faccia da noi.
9: Sì.
7: La domanda della sera è: ma che vanno a fare in America? Ah, non so perché vanno in America, vanno sì, Ferrari e Ferrari insieme. No, questa è la squadra.
9: No, la squadra
7: la verrà sfuggita. No, è che vanno a fare in America. Andranno a uno per farsi di quanto spendere, e l'altro
9: che il budget si ha.
7: L'altro la fanno meglio sicuramente.
9: Cosa ne pensate? Vorrei aspettare.
0: Ma guarda, abbiamo
9: i motivi di questo viaggio.
0: Abbiamo.
1: Ciao Sauro.
0: Ciao. Allora, no, prima un ascoltatore ci ha scritto che c'è un'imminente cessione a un fondo arabo, sì. Può darsi che noi purtroppo non abbiamo notizie in quel senso, però la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a ricevere la notizia da parte di Giuseppe Commisso. Vi ho fatto venire perché vi volevo dire di persona che ho venduto la Fiorentina. Ecco, questa è l'unica speranza che abbiamo del viaggio in America di Ferrari e Paratici.
7: Dovrebbe essere una spiegazione, però che non si sappia proprio nulla.
0: No, ma chiaramente sto scherzando, purtroppo.
7: No, un po' qua ci sta, a volte ho visto.
9: A volte sì, quando ci fu la cessione della Fiorentina da parte della Valle.
7: Io mi ricordo
9: quando non si sapeva niente.
0: Ma guarda, ma ci sono dei patti di riservatezza talmente rigidi che è difficile sapere qualcosa prima.
7: Sì, sì, certo, però quando fu venduta, ricorderete, fu venduta la Fiorentina, sì, dai della Valle. Cioè la settimana prima in studio io ad esempio conducevo Viola e Luca Lamai diceva: noi non abbiamo notizie, ma figurati se questi, e non ci sapeva nulla nessuno,
9: è vero.
7: Quindi può darsi anche che però l'importante è che non ci vadano però come Totò e Peppino quando vanno a Milano, no, ecco. quello mi raccomando,
9: quello lo escluderei.
7: Quanti soldi abbiamo?
9: Chiara, invece, passando alla formazione della Fiorentina di stasera, c'è qualche novità: Christensen in porta e poi Fagioli che invece si accomoda in panchina, c'è Rugani al centro della difesa con Comuzzo.
1: L'abbiamo detto, purtroppo questa partita non ha valore, che non vuol dire che le scelte di Vanoli poi siano scelte dettate anche dal valore dei singoli. È giusto che chi fa parte della rosa abbia la sua occasione. Per il resto vedremo se davvero con la testa libera saranno in grado di replicare una prestazione quantomeno da squadra, come è accaduto a Torino, e se siano ancora in grado di correre sempre come è accaduto a Torino, ma non nelle giornate precedenti. Per il resto io credo che anche loro abbiano staccato un po' la spina, esattamente come tutti noi.
9: È praticamente tutto pronto per l'inizio della partita.
10: Attaccata?
1: No.
10: Ah, perché l'abbiamo attaccata la spina?
1: No.
9: Raramente. Sta per iniziare la partita. Grazie.
1: Grazie Veronica. Ciao.
9: Buon lavoro.
0: Grazie ai nostri amici di RTV 38. È cominciata la partita, ci siamo dilungati un po' con i nostri amici appunto di RTV 38 che ritroveremo all'intervallo. Adesso torneremo da Andrea Giannatasio, che come vi abbiamo raccontato ci ha già detto che i tifosi della Fiorentina hanno fischiato tutti tranne il nome di Davide Astori e quello di Paolo Vanoli alla lettura delle formazioni. Timidi applausi invece per quel che riguarda Raffaele Palladino. Questo ciò che ci ha scritto Andrea Giannatasio, ma ce lo facciamo dire direttamente da lui. Ciao Andrea.
2: Eccoci, ben trovati. Gara iniziata da 45 secondi, 0-0, subito discesa di Raul Bellanova sulla fascia destra, cross al centro, palla che finisce direttamente fuori dal campo, si ripartirà da una rimessa al fondo in favore di Oliver Christensen. Stadio quasi per pochi intimi anche a livello di tifosi ospiti, ce ne saranno un manipolo, non si arriva sopra i 20-25, e giustamente insomma è giorno di lavoro, gara che non conta nulla, e per il resto insomma è partita che lascia veramente a desiderare. Gara che adesso vede la Fiorentina manovrare un pallone a centrocampo con Brescianini, palla che sfila dalle parti di Gosens in favore di Rugani, che pur giocando questa gara da titolare non raggiungerà la quota 5 presenze da 45 minuti almeno, e quindi non verrà riscattato dalla Juventus. Palla adesso in profondità per Piccoli, che fa sportellate con Yen, vince la guerra con il centrale ex Verona, punizione in favore della Fiorentina, mentre Ludovico Mauro fa volare una bottiglietta d'acqua dalle parti di un tifoso in tribuna, per sua fortuna non lo scende in pieno. Come?
1: Daspo
2: per Ludovico Mauro, Daspo. Oh, ve lo dico subito, sarà una radiocronaca ridanciana quella,
0: certo,
2: di oggi.
0: Certo, io ti chiedo solo una cosa, stai attento a quello che dici.
2: Sì. Va bene. non vado oltre.
0: Andare oltre, dai, non ci roviniamo quest'anno, no, e fammela passare vero. Ridanciana anche a me senza dover stare attento. Va bene. Ok.
2: Fiorentina che manovra sulla sinistra con Brescianini, palla adesso per Gosens, messo a terra da Deron, uno dei giocatori più antipatici che conosca, punizione per la Fiorentina dalle parti della panchina di Raffaele Palladino, elegantissimo come sempre, ma d'altronde lui stesso ha raccontato che deve ringraziare tutti i giorni madre natura per come insomma è venuto fuori da sua madre. Punizione in favore della Fiorentina con la palla affidata a Gudmundsson e a Rolando Mandragora. Perché ridete? Tutti veniamo fuori da vostra madre.
1: Era assolutamente persa questa dichiarazione,
0: perché la Chiara ha detto, ma l'ha detto davvero? Io gli ho detto l'ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, cioè quindi c'è tutto scritto, la puoi anche ritrovare, cioè
1: stavo andando a cercarla,
0: cioè vai sul Corriere della Sera.
2: Punizione viola, mette al centro Mandragora, mette fuori la difesa dell'Atalanta, recupera il pallone Dodò, uno dei peggiori di questa stagione della Fiorentina, e mi auguro che ci sia uno striscione anche per lui. Harrison, il cross al centro, testa di Rugani, mette fuori Bellanova con un tiro alla viva il parroco, recupera Raspadori, ma è bravo Fabian a intervenire, ancora Fabian, gioco di prestigio in favore di Rugani che si spinge in avanti in favore di Brescianini. Fiorentina che attacca a piede organico in questo avvio di partita, 3 minuti e 30 secondi di gioco, 0-0 il punteggio allo stadio Artemio Franchi. Fiorentina che adesso manovra sulla destra in favore di Jack Harrison, che probabilmente è alla sua ultima partita in maglia viola, uno dei giocatori destinati a salutare. Mandragora adesso, che ha realizzato un gol meraviglioso nella gara di domenica scorsa contro la Juventus, si appoggia in favore di Oliver Christensen, che lui credo possa salutare al termine di questa annata. Palla recuperata dall'Atalanta, c'è Samardžić a recuperare la sfera sulla tre quarti, Samardžić si accentra il serbo, palla per Bellanova sulla destra, il numero 16 in favore ancora di Samas, dice che apre il tiro, la mano di richiamo di Christensen per mettere la sfera in rimessa laterale, bravo l'estremo difensore danese a mettere il pallone lontano dalla sua porta. Buono questo intervento del portiere della Fiorentina, maglia numero 53, che oggi gioca, penso, la sua prima gara in campionato, perché poi in conference ne aveva giocate diverse, ma il campionato credo di no. Palla adesso in favore di Suleiman, rimessa laterale per l'Atalanta, ancora Suleiman, Suleiman, area di rigore, mette fuori in favore di Deron, con poi la Fiorentina che mette fuori il pallone, rimessa laterale in favore dei bergamaschi nella linea di centrocampo. Sento un ritorno audio un po' fastidioso, poi non so se possiamo perfezionare il collegamento quando mi fermerò, però comunque sia, direi che siamo giunti al quinto minuto. 0-0.
0: Faccio leggere alla Chiara le parole di Palladino su Madre
1: Io probabilmente
0: Natura.
1: Quel paragrafo Vai. L'avevo saltato. Si guarda allo specchio, qual è il primo pensiero? Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella
2: Attenzione
1: immagine.
2: Attenzione all'Atalanta, scusami, con Bellanova che mette al centro, mette fuori Comuzzo molto bene. Il ritorno audio è finito, viva Dio. Grazie all'ottimo lavoro della regia. E poi Samardzic, attenzione, li mette subito in gioco. Grande Carlesi, davvero, numero uno. Bravo! Con Samardzic che recupera il pallone. Palla subito per il numero 69, Anor. Ancora Anor, attenzione. Palla al centro! Mamma mia, cosa si è mangiata l'Atalanta! Cosa si è mangiata l'Atalanta in dai e vai tra Anor e Suleiman. Palla di Suleiman ancora in favore di Anor. È intervenuto, non si sa come, il numero 69 che ha ciccato clamorosamente il pallone. Palla a fondo campo. Senti, guarda il gol dell'1-0 con l'Atalanta.
0: Sì, voleva andarci di tacco, ma sì. Insomma, se fa il difensore un motivo ci sarà. Si è dato il colpo di tacco sull'altro piede. Tacco sinistro su piede destro. Finiamo, Chiara, perché è imperdibile.
1: Madre Natura mi ha aiutato, mi ha dato una bella immagine che io cerco di preservare tenendomi in forma. Nello specchio riflesso un uomo che coltiva ambizione, forse anche troppa, e trasferisce ai giocatori questo concetto. Senza ambizione, senza disciplina, siamo morti.
0: Esatto, e quindi lui con tutta la sua ambizione, dopo aver detto addio alla Fiorentina, è stato fatto fuori anche dall'Atalanta. Grazie Raffaele Palladino, torna pure a lottare per altri obiettivi, perché per l'Atalanta non sei stato in grado, come per tanti altri club credo, però vediamo che cosa succederà.
2: Tra l'altro
0: poi avremo anche Dimitri Conti, che insomma sarà in estasi per Palladino, perché insomma non
1: ma
0: vedeva
1: allo stadio,
0: no. No, non è andato, perché sennò si sarebbe messa a piangere.
1: No, sarebbe stato inquadrato tra coloro che poi sono scesi a stringere la mano.
0: Certo, esatto. Però ha fatto 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia, tra l'altro. Ricordiamo le imprese di Raffaele Palladino, che un quotidiano titolò Palladoro, e io da quel momento lo chiamo solo e soltanto Palladoro, e invece... insomma, poi chiaramente quest'anno ci dicono no, meglio Vanoli, ma nessuno dice che Vanoli sia meglio di Palladoro, ecco, e neanche Pioli è stato meglio di Palladoro, però Palladoro non ha lasciato, almeno a me, un bellissimo ricordo per le tante occasioni buttate al vento nelle quali la Fiorentina avrebbe potuto vincere, magari fare la storia quella volta sì, di tornare in una coppa più importante invece che in conference.
2: Andrea, no, volevo dire che sì. Presente allo stadio Gianluca
0: c'è Ken con un cappello da pescatore, e quindi
2: grande.
0: Potrebbe andare a fare una notturna a questo punto, visto che in campo non c'entra più, potrebbe andare a fare una notturna di pesca. Comunque vai Andrea. Già,
2: all'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore. No, allora c'è Giovanni Sartori a vedere la partita, sì, il detto. Direttore. Io non escluderei che fosse qui per Palladino. Attenzione a Piccoli che riceve la palla, si gira molto bene in area di rigore da Brescianini, cross al centro, mette fuori ancora Brescianini e Sportiello si salva, una grande occasione da gol per la Viola, ma c'è la posizione di fuori gioco, quindi tutto invalidato.
0: Piccoli.
2: Sì, esatto, e grande occasione per la Fiorentina per andare in vantaggio, ma ripeto, tutto invalidato da una posizione di offside. 9 minuti sul cronometro, un'occasione per parte, però quella dell'Atalanta era valida e quella della Fiorentina no. Quindi si riparte da una rimessa dal fondo in favore di Sportiello, che insomma ci ricordiamo ha giocato un anno nella stagione della Fiorentina, nella stagione 2017-2018, un'annata terribile, quella della scomparsa di Davide Astori. E intanto nel settore ospiti del Franchi c'è già uno striscione che è il primo della serata, in attesa di altri, immagino. E chiaramente oggi ricorrono i 2 anni dalla vittoria di Dublino dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen in finale di Europa League, e quindi oltre al nuovo logo che ha presentato oggi l'Atalanta, chiaramente c'è anche la ricorrenza di questo trofeo straordinario vinto da Gasperini 2 anni fa, il passa il tempo ma non l'emozione. 2 anni fa Dublino, Atalanta campione, sì, è vero.
0: No, più che altro il 22 è molto, ora che c'entra il 22 maggio, molto spesso si giocano le finali di Coppa, però insomma, oggi la Juventus ha festeggiato i 30 anni dall'ultima Champions, oggi è il 16° anniversario del triplete dell'Inter, oggi è il 2° anno di anniversario della vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta. Insomma, un 22 maggio fortunato per tante squadre, sì. Speriamo lo possa diventare presto anche per la Fiorentina, che magari riuscissimo a vincere un trofeo prima o poi, insomma, saremo grati a chi riuscirà veramente a riportarcelo.
2: Indubbiamente io confido che questo viaggio in America della dirigenza viola,
0: l'ho già battezzata, Andrea.
2: Che cosa?
0: Allora, perché un nostro ascoltatore ci ha scritto che secondo ciò che avevano detto a lui era imminente un passaggio di proprietà a un fondo arabo.
2: Sì.
0: Ora io ho detto,
2: no, ma io non volevo dire questo.
0: No, sì, aspetta, difficile che sia imminente, però ho detto la speranza è che Paratici e Ferrari possano andare in America a sentire da Giuseppe Commisso: ragazzi, sto vendendo la Fiorentina, oppure l'ho venduta la Fiorentina. Quindi sarebbe l'apoteosi, credo, dopo 7 anni di vivacchiamento e insomma soltanto con Vincenzo Italiano 3 finali purtroppo perse.
2: No, io stavo dicendo che mi auguro che questo viaggio in America possa servire, insomma, anche per stimolare il presidente, la signora Catherine. No, a vendere, poi vediamo se venderanno, ma quantomeno a stimolarli a spendere, perché l'anno del centenario l'anno prossimo. È vero che la Fiorentina viaggerà in ristrettezze economiche per tanti motivi, primo dei quali un passivo di 80 milioni e la mancanza dell'Europa, però se la proprietà volesse mettersi una mano sulla coscienza potrebbe serenamente investire, ecco, per fare una squadra forte. Vedremo, rimessa laterale in favore della Fiorentina in zona difensiva, una gara che a parte quelle 2 folate nei primi minuti di gara non ha regalato grandi spunti. L'Atalanta, insomma, ha tantissime seconde linee in campo, ma mi sembra si trovi meglio rispetto alla formazione viola. Atalanta che, ricordiamo, vive un momento non brillantissimo, perché a parte la vittoria di San Siro di poche settimane fa sul Milan, poi arriva da un periodo non buono, ha perso in casa l'ultimo turno con il Bologna.
0: Un palladino, come è possibile?
2: Sì.
1: C'è anche chi ci scrive, Simone nello specifico: non lo facevo così modesto il vecchio tecnico della Fiorentina.
0: Capito? No, ma com'è possibile? Eppure Palladino è il miglior allenatore del mondo, no? Ce l'hanno dipinto anche così in diversi. Comunque no, sono d'accordo, Andrea, insomma, una stagione, un Palladino che aveva iniziato benissimo, sì, all'Atalanta, sì, veramente benissimo, e poi si è sciolto come neve al sole. E un po' mi ha ricordato, no, quella Fiorentina che non era partita benissimo, ma che ha avuto quella striscia di 8 partite vinte consecutivamente, sì, in campionato, che poi con le quali, grazie alle quali poi, sì, Palladino ci ha campato di rendita fino alla fine del campionato, dicendo poi ma io ho fatto 65 punti, che tra l'altro 65 punti quest'anno in Serie A non servivano per arrivare sesti, giusto per mettere un altro tassellino, saresti arrivato settimo con 65 punti. Beh, Andrea.
2: Sì. No, è vero, ragionamento che poi andrà fatto anche in chiave l'anno prossimo, perché poi io mi auguro che la Fiorentina abbia l'ambizione di costruire una squadra da oltre 60 punti l'anno prossimo, però insomma quest'anno la quota Europa si è alzata. Seguiamo la Fiorentina che attacca con Harrison sulla destra, l'inglese, gioco di prestigio in favore di Gudmundsson, che si è visto veramente poco in questa stagione, devo dire la verità, oltre che in questa partita. Anche su di lui probabilmente siamo ai saluti. Dodò sulla destra in favore di ancora Harrison allo scambio con Gudmundsson, trattenuto per la maglia, ci poteva stare una punizione che non viene data, è strano, ci poteva stare secondo me. Palla adesso in favore di Dodò sulla destra ancora, Fiorentina che attacca con intensità in questa via di partita. Siamo giunti al 14° minuto, 0-0 il punteggio al Franchi. Gosens per Brescianini che si sposta molto sulla fascia, molto laterale quest'oggi il numero 4 viola e poi Gudmundsson al limite dell'area per Dodò. Dodò in favore di Harrison. Attenzione Fiorentina che adesso ha una manovra avvolgente. Harrison ancora Harrison, si accentra, spunto per Gudmundsson, ancora Harrison Gudmundsson e poi Mandragora spreca tutto, però ancora Fiorentina possesso palla, poi spreca malamente la viola, riparte in contropiede la Fiorentina, l'Atalanta con Pasalic, palla per Samardzic. Attenzione è un 4 contro 4, Samardzic si accentra ancora il numero 10, il tiro di Samardzic deviato, palla in calcio d'angolo, tiro deviato dell'ex Udinese, palla in corner e quindi altra opportunità per l'Atalanta. Forse però una deviazione non è di un giocatore viola ma è di un giocatore nerazzurro, eh sì, perché non c'è angolo ma c'è rimessa dal fondo e quindi l'ultimo tocco è stato di un giocatore dell'Atalanta sulla conclusione di Lazar Samardzic e quindi si riparte da una rimessa di Oliver Christensen quando siamo al quarto d'ora e per il momento tutto tace in curva ferrovia.
1: Ce lo chiedevano infatti da casa, Andrea, te l'avrei chiesto tra qualche istante.
2: Ma io penso che sia la quiete prima della tempesta, non dopo la tempesta.
0: Sarebbe una delusione pazzesca se non succedesse niente.
2: Ma smentirebbe tutte le notizie che erano in nostro possesso,
0: certo. No, non volevo dire questo, però sarebbe, a questo sarebbe una delusione pazzesca, anche perché insomma dopo i fischi durante la formazione, però strano, no, che si sia deciso di non fare nulla per il primo quarto d'ora.
2: Non lo so, sarà il secondo tempo e basta quello che poi diventerà oggetto di critica. Io adesso sento cori pro Fiorentina, sosteniamo la Fiorentina, sempre ci saremo, l'amor di Dio, va benissimo, cioè chi paga il biglietto non è che deve avere un copione prefissato, però
0: no, ma credo magari che comunque la scaletta se la siamo fatta.
2: Beh, la facciamo persino noi in radio, figuriamoci se non la fa la curva ferrovia. Insomma,
0: che non si vada a braccio per una cortesia.
2: Attenzione a Raspadori, il tiro di Raspadori, palla che esce di pochissimo a fin di palo, sul secondo palo la sinistra di Oliver Christensen, altra opportunità da rete per l'Atalanta, questa forse la più clamorosa di tutte. Jack Raspadori in un fazzoletto di terreno di gioco, tiro sul secondo palo che esce veramente di pochissimo. Insomma, l'ex Napoli, ex Atletico di Madrid, si mette le mani sul volto perché sa perfettamente di aver fallito una grande occasione. Insomma, Fiorentina adesso deve stare un po' più attenta perché aumentano le opportunità da rete per la Dea.
0: C'è un'altra notizia fantastica che dobbiamo dire per forza. Allora, la Chiara quest'anno, inizio stagione, ha iniziato un quaderno e questo quaderno è stato il quaderno della iettatura totale, visto che insomma la Fiorentina, lo sappiamo tutti, che stagione ci abbia regalato. erano due uguali, adesso sta finendo, è l'ultima parte. Pagina. Quindi finisce anche il quaderno della Chiara.
1: Potrei usare l'ultima per un'amichevole estiva, dipende.
0: No, ma poi c'è un'amichevole estiva. Andrea, non so se vuoi che la usi per l'eventuale finale della primavera. Lascio a te. Il quaderno della iettatura.
1: Il mio quaderno.
2: Se è della iettatura, no.
0: No, questo.
2: Della iattura, penso si dica in italiano. Attenzione all'Atalanta con sulle mani il tiro, la grande parata di Christensen ancora una volta, poi Comuzzo fa una buca pazzesca ma recupera la sfera, seconda grande parata di Oliver Christensen con la mano destra, qua molto bravo il portiere danese. Atalanta che ha avuto 4 nitide palle gol per andare in vantaggio. Attenzione adesso Anor, Atalanta che attacca veramente molto bene, ha la mente molto più libera dei viola. Scalvini sulla destra, Scalvini in profondità per Samardzic, palla recuperata da Gosens ma la perde subito la Fiorentina. Attenzione a Bellanova sulla destra, parte l'amico di Dellungo, lo scambio è con Scalvini per Pasalic in favore di Bellanova, ancora l'amico di Dellungo che dà in inserimento centrale in favore di Scalvini. La Fiorentina che si chiude, non vuole far passare l'Atalanta, però insomma poche idee per la viola, poche idee e confuse in questo avvio di partita. Atalanta più convinta, speriamo insomma poi crolli nel corso del secondo tempo. Coradea in possesso palla con Musà che scambia con l'antipaticissimo De Ron per Pasalic, altro antipaticissimo calciatore. Jack Raspadori in area di rigore sulla sinistra, Raspadori si gira per l'antipaticissimo De Ron e poi Samardzic di prima, ancora una parata di Christensen che evita l'1-0 dell'Atalanta, recupera la palla Raspadori, è un assedio, attenzione adesso a Sulemana come direbbe il direttore di una televisione, è un assalto continuo e arriva anche il tiro di Deron che scheggia il palo alla sinistra di Christensen, arrivano i primi fischi.
0: Ma è il simpatico Deron?
2: Sì, di Deron. Il scheggia il palo, mi sembra.
0: No, no, forse
2: l'antipatico
0: no.
2: Deron.
0: L'antipatico Deron. Non so perché cosa abbia fatto il povero Deron. Comunque ce ne
2: sta proprio sulle palle. Bene, sta proprio sulle palle.
0: Comunque, non è, secondo me ci sono giocatori molto più antipatici di Deron. Comunque, caro il mio Andrea Giannattasio, che il latino lo conosci molto bene, la iettatura. La iettatura è un termine derivato dal latino iactare, gettare, che indica l'influsso malefico e sfortunato che, secondo la credenza popolare, certe persone, gli iettatori, o cose possono esercitare. In questo caso è la cosa, ovvero il quaderno della Chiara.
1: Che non può, ti permette
0: il malefico, il quaderno. Allora, il nome del quaderno sarà il malefico da stasera. E per stasera.
2: Bene, come la cattiva della bella addormentata, no, della, di che cos'era? Della
0: malefica della, di Biancaneve?
1: No.
0: No.
1: Aspetta.
2: No.
1: No, malefica la bella addormentata nel bosco.
2: La bella addormentata nel bosco.
0: Bene, bene.
2: Sì, quello della rosa sotto il vetro.
1: No, quella è la bella e la bestia.
0: Cosa?
2: Ah, la bella e la bestia. Quella è la bella.
0: No, quella è la bella e la bestia, via.
1: E non c'è un cattiva. Malefica. Malefica è la bella addormentata.
0: La bella addormentata nel bosco.
2: Bah.
1: Ce l'ho tatuata.
0: Cosa?
2: Ok.
0: Cosa?
1: La bella addormentata nel bosco.
0: Ah, la bella addormentata nel bosco. Pensavo malefica.
1: Con la cornice e con lo specchio di Biancaneve.
2: Attenzione, si cambia maglia Roberto Piccoli, perché stava giocando così bene che i giocatori dell'Atalanta gli hanno detto: no, dacci la maglia, la vogliamo incorniciare. E allora si è dovuto cambiare la maglia, no? Qualcuno gliel'ha strappata e addirittura è stata volata in tribuna e un bambino nel parterre

0: Spero che anche Paratici glielo faccia capire quando va in New Jersey a trovarlo. Aleandro ci scrive: per me quando arriveranno in America Joseph Commisso gli chiederà come mai non c'è anche Daniele Pradè, e questo benissimo, dà la sensazione anche di come purtroppo si percepisca la figura. La marcatura dei centrali verso le punte avversarie vi sembra normale?
1: L'amico di Dellungo che fa una bella scivolatona e poi perde palla Gosens che dorme, lui l'ha bella addormentata nel bosco quest'oggi. Favorisce recupero di Anor, Bellanova in favore di Scaldini. Seguiamo questa azione, poi andiamo con lo studio, il primo ospite suppongo, con Stramarzic che prova a trovare un palcolino. Sì, il nonno di Pongracic, ragazzi. Con Sulemana, sulla sinistra per Pasalic in favore di Anor, scuola Genoa in favore ancora di Sulemana, Raspadori, ancora Anor, manovra volgente della Dea un po' sonnacchiosa, quindi direi di andare con l'Avolo di Pongracic.
2: Abuelo in spagnolo, ciao Tommaso, ben ritrovato, come stai?
3: Tutto bene.
2: Il caldo?
3: No, un po' meglio.
2: Un po' meglio,
3: dai.
2: Lo zuccherino te l'hanno dato?
3: Panino sì.
2: Lo zuccherino?
3: Sì. Sempre il solito, eh.
2: Niente, no.
3: Cioè, si può dire sia a un livello alto, per capirlo.
2: Con cosa era?
3: È il solito, cotto e formaggio, però c'è anche due dita di burro e non si capisce perché le debbano mettere, e poi c'è quello con la melanzana e io mi risparmio più o meno da 3 anni.
2: Senti, ma possiamo dire che il Covid ha veramente rovinato il catering negli stadi? Prima c'era la pasta, andavi dentro, mangiavi, insomma si mangiava.
3: Ma io ora negli ultimi 2-3 anni fa Andrea in Italia, io all'estero devo dirti che ho trovato situazioni indimenticabili al di là.
2: Dov'era la zuppetta quest'anno? Dov'era?
3: La zuppetta di Bustellone, dov'erano? In Polonia, a Sosnowiec, mi pare, per il match con Rapid. Quindi in Europa molto meno, in Europa c'è questa attenzione. In Italia mi ricordavo comunque Bergamo, che Reggio Emilia al di là di San Siro storicamente era di una certa importanza, però hai ragione, poi il Covid ha limitato questa giusta e bella iniziativa che riguarda noi che siamo qui a lavorare. Nel frattempo io sono rapito dallo stato dei lavori in curva, quindi osservo le gru, osservo questa curva che pian piano cresce, quindi non mi chiedete della partita.
2: No, raccontaci delle gru, della copertura, raccontaci. Ti
3: affascinano.
2: Allora, aspetta, scusami Tommaso. No, perché devi sapere, Chiara, che oggi Tommaso Loreto, che era in redazione dopo Palla al Centro, si aggirava intorno alla macchinetta del caffè e mi ha anche fatto un caffè, non offerto, ma me l'ha fatto, con le mani dietro.
0: Si stava già preparando per osservare il cantiere.
2: Quindi Tommaso, raccontaci, visto che ti prepari d'oggi pomeriggio.
3: No, devo dire che mi affascinano le strutture che vedo crescere, mi affascinano queste travi enormi che immagino faranno la copertura, mi affascinano anche queste due gru messe quasi come se dovessero allestire un mega palco per una nuova tournée dei Pink Floyd. Mi affascina un po' meno l'idea che mi sto facendo, che comunque così non vedremo più le colline dietro la curva, che era un'immagine molto romantica, che appartiene peraltro alla mia giovinezza, quando andavo allo stadio le prime volte, osservavo la curva, rapito dalla bellezza del tipo, ma anche dalla scenografia dietro delle colline che ora non si vedono più.
2: Quando portava Pongracic allo stadio da piccolo.
3: Però
0: ho fatto anch'io tante foto quando avevo l'abbonamento in tribuna a questo scorcio di cui parla il direttore. Ne ho anche una con la luna che spunta dalla collina.
2: Però io vi voglio bene ad entrambi, però in tribuna era tutta un'altra cosa, perché insomma chi poi andava in curva Fiesole e andrà in curva Fiesole è giusto che magari dalla tribuna non si veda lo scorcio, ma che non prenda l'acqua.

0: durante
1: la
2: Sì, no, è giusto, se si ha la copertura, certo è che come colpo d'occhio spariscono le colline dietro, che peraltro sono le colline di Fiesole. E poi comunque, ripeto, cioè, ci sono queste gru che sono enormi e sembra tutto molto incastrato, molto preciso, ecco, come disposizione, quindi sono rapito più da quello che non da quello che vedo in campo, perché Christensen per ora è migliore in campo, 27 minuti, ha bello fatto 3 o 4 interventi importanti, nel frattempo l'Atalanta gioca, noi andiamo al piccolo trotto, come dire, di continuo sento solo l'incitamento della curva. I nostri eroi sembra abbiano già dimenticato il ritmo che avevano a Torino con la Juve.
0: Sì, assolutamente. Chiara, ci scrivono qualcosa a Tommaso?
1: No. Credo che l'intento di moglie e figlio di Rocco sia fare all-in il prossimo anno, non per ambizione sportiva o per amore della Fiorentina, solo per lasciare una memoria importante legata al nome di commisso, un modo per esorcizzare il lutto. Qualunque sia il motivo, spero si traduca in qualcosa di finalmente importante. Bacio alla Chiara, questo grazie Andrea da Roma. Tommaso, abbiamo parlato a lungo di questo viaggio in America.
0: Aspetta.
2: Applausi al mister per un controllo su un pallone spiovente, controllo a seguire con una certa conoscenza del ferro del mestiere.
0: Vabbè, comunque insomma da calciatore Vanoli un po' di soddisfazione se l'è tolte, non solo con la Fiorentina ma soprattutto col Parma, vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e poi soprattutto
2: io c'ero,
0: anch'io e poi
3: No, niente. C'è uno striscione di curva, ricorda il Tucano, quindi inizia la serie degli striscioni, ma non è di contestazione.
0: Bene.
3: Non si spegne il fuoco di un ricordo se ci sarà sempre qualcuno ad alimentare la fiamma. Tucano presente, insomma, quindi qua si fa riferimento a un tifoso e poi insomma anche a un gruppo di tifosi che da sempre prende il nome Tucano, c'è anche un torneo di calci, di calcetto, la memoria di Tucano. Quindi iniziano però a vedersi i primi striscioni. Vai Tommaso.
2: Sì, bello il ricordo del Tucano. No, niente, io c'ero a Tardini.
0: Sì, dicevo, ma soprattutto non era tanto quella quanto la Coppa UEFA vinta nel 99. Una squadrettina non da poco del Parma, insomma, Veron, Chiesa, Crespo, Thuram, Cannavaro, Buffon, c'era anche Vanoli. Quindi, insomma, un po' di soddisfazioni se le è tolte anche il buon Paolo Vanoli, che ha fatto uno stop. Lo stop non l'ha fatto Palladino. Ora tra poco chiamiamo Dimitri. Tommaso, come te lo immagini? Come te lo immagini, Dimitri? In estasi totale, perché anche questa grandissima prova, no? Questo gioco spumeggiante da parte dell'Atalanta, che nonostante le seconde linee fa vedere insomma quella che è l'idea di calcio del suo tecnico, che è stata per un anno palla lunga a Ken e speriamo la butti dentro.
2: Io credo sia emozionato a rivederlo lì davanti a quella panchina con quella posa dal leader, il modo di incitare i ragazzi, di ricordare quanto li ama uno per uno, e quindi credo che troveremo un Dimitri Conti emozionato, detto che mi sento di dire, comunque tutto sommato capisco il mister, perché anch'io ogni volta che passo davanti a uno specchio mi sento in dovere di ringraziare madre natura.
0: Benissimo, grazie a Tommaso Loreto, non so se lo richiameremo nel secondo tempo e neanche per le pagelle dopo questa chiusura di collegamento, sto scherzando. Ciao Tommaso, a dopo.
1: A dopo.
2: A disposizione.
0: Ma che grande Tommaso Loreto, sempre a nostra disposizione. Andrea.
3: Io invece la mattina quando mi sveglio, che sono le 6 di mattina,
0: piano,
3: quando
0: piano,
3: mi guardo allo specchio,
0: piano.
3: Vedo una faccia stravolta dal poco sonno e mi verrebbe voglia di sputarmi addosso.
0: Benissimo.
3: Ma non lo faccio.
0: Perché
3: ho una faccia tramortita da poche ore di sonno.
0: Ho capito, ma sei già pronto invece a far svegliare tutti i nostri ascoltatori con la magnifica rassegna stampa e un buongiorno Firenze invece, perché insomma
3: sì. Allora, la partita sta declinando lentamente dal noioso all'orrido. Bene. Perché non ci sono state più occasioni da rete e anche l'Atalanta sta facendo il compitino. Atalanta gioca meglio, indubbiamente, mi sembra anche abbia più birra in corpo rispetto alla Fiorentina, che per carità di Dio la sua gran bella partita l'ha fatta a Torino domenica scorsa, quindi per l'amor di Dio la gioia finale in un'annata orribile ce l'ha data proprio con la Juventus. Certo, avrebbe dovuto e dovrebbe avere ancora le motivazioni per provare a chiudere bene questa annata davanti ai suoi tifosi, mentre invece l'Atalanta, che secondo me vuole rifarsi, ricordiamo che l'Atalanta è matematicamente qualificata alla prossima Conference League, e credo che penso anch'io, sai.
0: Sì, certo.
3: Oddio, però bisogna vedere dei top club, dei top 5 campionati europei, quali club si qualificheranno.
0: Sì, ma l'Atalanta è forte, cioè.
3: Sì, sì.
0: Tra l'altro c'è una rosa che quest'anno era fatta per giocare in Champions. Andrà via Ederson, come dicevi giustamente, ma comunque ha una rosa di tutto rispetto.
1: È apparsa anche una statistica interessante: dal 31esimo minuto al 45esimo minuto l'Atalanta è prima per gol segnati con 10 reti.
0: Ma che, ma grazie. Bene, per averci raccontato che la Fiorentina prenderà
3: sono
0: gol.
3: Convinto che questa statistica sia contenuta in quell'orrido libretto che tu hai davanti, immagino.
0: No, ma non la trattare male la Chiara, però, non la trattare male la Chiara. No, invece lo guardava sul telefono.
3: Quel libretto al veleno.
0: No, è il malefico. Non è poi un quaderno.
3: Attenzione a Deron, il tiro dell'antipatico Deron, alta palla alta sopra la traversa.
0: Ma allora andiamo a presentare Dimitri Conti, che sarà piangente come un salice per riaccogliere Raffaele Palladino, quell'uomo che ci ha fatto fare 65 punti, due dei quali con Monza e Venezia. Ciao Dimitri!
4: Poi si montano anche quelli con le big, però buonasera a tutti.
1: Ciao,
4: no,
1: Dimitri.
4: Anzi, volevo chiedervi se concordate con me, c'è questo bel clima, definirei da gita scolastica di fine anno, le vacanze si avvicinano, la luce comincia ad uscire, questo ha accompagnato le squadre di fatto fino al riscaldamento. Manca veramente soltanto il sacchetto della merenda, qualcuno deve averlo preso, magari è stato Palladino.
0: Può darsi.
4: Introduco così.
0: Però ha fatto Tommaso Loreto, si è lamentato per il panino, per i panini che gli hanno dato allo stadio, che conoscerai molto bene, no? Quelli col prosciutto e con la melanzana. Vuoi che Palladino magari abbia rubato anche qualche paninetto?
4: Rubato il sacchetto di Tommaso Loreto. Ora ho capito come mai abbiamo fatto tutta la stagione di uno contro tutti. Provando a essere seri, tra virgolette.
0: Noi non ci stiamo riuscendo.
1: Voi?
4: Immagino.
0: Eccoci, si è arrabbiata ora. Si è arrabbiata.
4: E diretto, ma mi immagino, insomma, ripeto, definirei la partita della gita scolastica. Tra l'altro, l'Atalanta, insomma, direbbe pure essere in vantaggio. Ma insomma, non mi stupisce sapere che diversi giocatori della Fiorentina siano già in vacanza, con la testa e con il corpo. Sono un po' invece deluso dalla situazione ambientale, sinceramente non riconosco più la tifoseria, non riconosco più la stessa gente che appunto parlavano di Palladino, mi fanno non andare assolutamente bene. Arriva al sesti, mi chiedo cosa è cambiato nel mente.
0: No, ma ora nel frattempo io credo che si stiano preparando per la, cioè sarebbe una delusione totale.
4: Ricordo un fastidiosissimo tifo per il Bologna lo scorso anno, il Bologna di quell'allenatore lì con cui si è perso qualsiasi finale possibile e immaginabile. Ci si deve arrivare, però si sono perse tutte.
0: Ci si deve arrivare.
4: Se ci portavano il pergocrema, si perdeva anche col pergocrema.
0: Esagerato.
4: Ovviamente è un'iperbole. Purtroppo abbiamo realizzato il mito del primo trofeo nella storia.
3: Scusate, c'è una punizione per l'Atalanta pericolosa. Raspadori, la seguiamo. Il cross al centro, mette fuori Comuzzo, poi mette fuori anche Gudmundsson. Vai Dimitri, scusa.
4: No, ci mancherebbe altro. E niente, ricordo un fastidioso tifo per il Bologna un anno fa, per cui mi chiedo insomma il senso di tutto questo, mi chiedo dove sia, fatico un po' a trovarlo, ecco, non capisco, sento un accompagnamento tiepido, ma non mi sembra di aver sentito contestazioni. Questa Fiorentina merita questo finale? Secondo me no. Poi
0: no, ma non credo che sarà così, dai, sarebbe, ti ripeto, clamoroso.
4: Credo anch'io. Poi
0: anche perché, scusami, se non ricordo male, sì, comunque nelle contestazioni contro Pradè e Palladino l'anno scorso arrivarono tutte nel secondo tempo. secondo te?
4: Allora qui mi cogli impreparato, sì, non ricordo. Ricordo purtroppo uno striscione che insomma abbiamo poi commentato anche nei mesi successivi. Insomma, non mi sembrava la scorsa una stagione col facile seno del poi, certamente da essere contestata. Quantomeno se lo era la scorsa, ecco, insomma,
0: no, beh,
4: ci
0: questa
4: aspetta allo stesso tono, quantomeno, ma sì, è stata una stagione penso 20 volte peggiore, ecco, da qualsiasi prospettiva la si voglia guardare. Per cui questa è un po' la delusione, la chiave che do in questo 36 minuti. Può darsi che fosse tutto stato fatto a suo tempo all'inizio di presa, aspettiamo questo punto. Posto e sottolineato che nessuno incita comportamenti violenti, questo era, certo, insomma, che fosse la base di qualsiasi ragionamento, però tra la violenza e l'esprimere contrarietà ce ne passa.
0: Assolutamente sì. Dimitri, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
4: A dopo
1: Dimitri.
0: Allora, dobbiamo dare una notizia sensazionale, che Vidal ha comprato un nuovo cane, ha preso un nuovo cane, l'ha portato a casa e l'ha chiamato Pirlo, e quindi questa mi sembrava giusto darla. Bella, no?
3: Sì, sì. Beh, molto bene.
0: I due hanno giocato insieme chiaramente alla Juve.
3: Io lo chiamerei De Ron, il mio cane.
0: Bene. Ma lui non credo gli sia antipatico Pirlo, perché insomma la Juve di pagine importanti ne hanno scritte insieme. Comunque la Fiorentina è riuscita a mandare veramente nello psicodramma la Juve, cioè questa deve essere una soddisfazione magra per magari i tifosi della Fiorentina che dicevano non ce ne frega niente o quasi di vincere.
3: Attenzione all'Atalanta, Raspadori, tiro deviato, mette fuori Gosens che prima aveva fatto una roba dal libro nero. Riparte la Fiorentina in contropiede, attenzione, 2-2, Brescianini, extra partita, salve Piccoli in profondità, Piccoli, ma che lo stretto da Iene, Piccoli in tiro e Sportiello, gol! Roberto Piccoli, un erroraccio di Sportiello che si fa autorete al 39esimo, Roberto Piccoli, tiro sul primo palo, palla che rimbalza a pezzo sulla schiena di Sportiello e finisce in gol al primo vero tiro in porta, la Fiorentina al 39esimo va in vantaggio. Anche Roberto Piccoli, un ex cresciuto nel divario dell'azzurro, e la mette alle spalle di Sportiello, 1-0 Fiorentina, Roberto Piccoli.
0: E insomma, se all'esordio stagionale di Sportiello lo capiamo, e l'abbiamo capito soprattutto da questo gol segnato forse da Roberto Piccoli, adesso dobbiamo capire se il pallone è andato sul palo e poi ha risbattuto sul braccio di Sportiello oppure no. Palladino si è messo a sedere, a grattarsi la testa, forse voleva regalare una serata di gioia a Sportiello, quella del suo esordio in questa stagione, però una serata che fino a questo momento
3: Mamma mia, no, l'ha praticamente parata, sì, l'ha fatta sbattere sul palo, la palla è stata dentro. Una roba da portare.
0: Gol tutto di Piccoli, roba, questo non è assolutamente un autogol del portiere.
3: Sì. Era un tiro semi-innocuo quello di Piccoli, perché in realtà ben angolato, andava dentro se non c'era il portiere, non andava fuori. Però qui c'è una roba di Sportiello terribile. Comunque sia, Fiorentina in vantaggio al 39esimo, 1-0.
0: E quindi si sblocca la partita, siamo al 40esimo minuto e 15 secondi con la Fiorentina che dunque ha sbloccato la gara con il gol di Roberto Piccoli. Speriamo appunto che questo gol possa invogliare qualcuno magari a puntarci in prestito per la prossima stagione, perché Piccoli ha sicuramente voglia di andare.
3: Temevo dicessi altro.
0: No,
3: temevo dicessi un nuovo inizio in viola.
0: No.
3: Attenzione, c'è un coro. Palladino salta la panchina, tutta la curva canta, Palladino salta la panchina, tutta la curva.
0: Bello.
3: Non si è dimenticata la curva della stagione dell'anno scorso.
0: No, non è tanto la stagione, Andrea. Non è la stagione, è il.
3: Le parole dell'intervista. Dice.
0: È il Palladino che, comunque, il giorno dopo aver preso del figlio da Rocco Commisso, ha pensato bene di mandare la Fiorentina a quel paese, perché insomma la decisione è stata sua. Il giorno prima, lo ricordiamo, Rocco Commisso disse: per me Palladino è come un figlio. Rinnovo di contratto fatto a Palladino prima del Betis, e poi poi Palladino ha deciso di andarsene e adesso salta giustamente la panchina perché ha fatto molto male all'Atalanta, anche se si è qualificato in Europa League. Vai Andrea.
3: Attenzione, la Fiorentina in contropiede, Harrison, adesso la Viola vuole provare a chiudere magari sul doppio vantaggio questo primo tempo. Palla per Gudmundsson, area di rigore, la stoppa bene l'islandese, la palla, palla per Harrison, Harrison il tiro, attenzione di testa Fabian, palla deviata in calcio d'angolo, spero, no, no! Fabian, la sua testa quadrata, bene, la sua testa cubica, ha messo la palla da solo a fondo campo, incredibile. Avete presente un cubo?
0: Sì,
3: un
0: sì.
3: Cubo, l'ha presa proprio con lo spigolo, pam, l'ha mandata in fallo di fondo, incredibile. Palla cubica, la testa cubica.
0: Quindi il primo coro per Palladino.
3: Primo coro per Palladino oggi, sì, sì.
0: Beh,
3: sì.
0: Benissimo. Che al momento delle formazioni Andrea era stato fischiato?
3: No, no, no. No. E quando è entrato in campo...
0: Timidi applausi.
3: 20-30, no, 20-30 del parterre, 20-30, 40 tifosi del parterre lo hanno applaudito e lui ha risposto applaudendo. Non c'era stato un plebiscito, voglio essere chiaro. Cioè, quando è stato fatto il nome di Vanoli... qualche applauso in più si è sentito, ecco, e come si è sentito, ma Palladino no, ecco. Comunque dai, 43 minuti, 1-0 per la Fiorentina, immeritato, perché la Atalanta ha avuto molte più occasioni dei Viola, palla adesso in costruzione dal basso di Christensen in favore di Dodò, la Fiorentina riparte con Muzzo, la palla adesso per Gudmundsson che si è visto molto poco, Harrison ha fatto un buon lavoro anche stasera l'inglese. Io un pensierino sul tenerlo ce lo farei, comunque vedremo, spetterà l'uomo del mercato Viola a fare una scelta del genere. Palla adesso per Mandragora che mette al centro dell'area di rigore atalantina, mette fuori la Dea, riparte Pasalic, aspetta che salgano i compagni, il croato allora temporeggia, il numero 8 che tante volte ha fatto gol alla Fiorentina, penso sia uno dei suoi avversari più perforati, sbaglia però tutto Pasalic, manda la palla in rimessa laterale. Non riesce a raccogliere il suggerimento Raul Belanova che stava correndo sulla fascia destra, quindi rimessa in favore di Viola davanti alla panchina di Paolo Vanoli.
0: Chiara.
1: Ci scrive Luciano da Empoli, vai che si è abbassato il costo del gol di Piccoli da 9 milioni a gol a 7 milioni, aggiunge che invece a suo avviso Fabian potrebbe rivelarsi una fregatura. Carmine Cecinese a Viterbo ci manda una foto della testa di Fabian secondo Andrea Giannattasio, invece di contestare la proprietà fanno i cori contro Palladino, che piazza, che curva, ci scrive Francesco con due O, i peggiori tifosi da curva che abbia mai visto nei miei 62 anni. Non ci va leggero. Ciao ragazzi, sono venuto a festeggiare il primo anniversario di matrimonio a Firenze. Volevo venire allo stadio, ma non me lo hanno permesso perché sono residente a Milano. Peccato, questo ce lo scrive Andrea da Milano, a cui facciamo gli auguri per l'anniversario e i festeggiamenti. Sì. Poi ci scrive anche Simone, dai che Piccoli si è sbloccato. Ovviamente lo dice con un pizzico di ironia. Ringraziamo anche Gio dalla Campania che ci ringrazia per le radiocronache di quest'anno. Balordo, e anche Gabriella ci aveva mandato un messaggio molto bello poco fa. Ciao a tutti, siamo arrivati all'ultima partita di questo anno tremendo. Nonostante tutto mi mancherà il campionato e soprattutto mi mancherà la vostra compagnia che ha reso piacevoli anche le serate Viola più tremende. Grazie e a presto, come diceva Dimitri.
3: Io direi il giovedì prossimo di fare comunque lo speciale conference per raccontare l'Atalanta. Non so cosa ne pensate.
0: Per raccontare l'Atalanta? Ah, sì, l'anno prossimo, no, non giovedì
3: l'anno prossimo.
0: Prossimo
3: l'anno, no, il giovedì dell'anno prossimo, il giovedì dell'anno prossimo.
0: Certo, dire. Guarda, io e la Chiara ti lasciamo sia le cuffie che i microfoni tranquillamente.
1: Anche due pizzette.
0: E anche due pizzette, puoi venire tranquillamente a raccontare l'Atalanta tutti i giovedì sera, tranquillamente.
3: Ora sulle pizzette stiamo attenti perché se arriva Di Nardo fa pulito.
0: Esatto, esatto.
3: Allora, un minuto di recupero, seguiamo questi ultimi 30 secondi con l'Atalanta che attacca con Anor, numero 69 italiano, che ha il pallone tra i piedi, lo scambia con Ien che lo scorso anno con l'Atalanta fu beffato da Ken nel gol vittoria dei Viola. Fiorentina che recupera palla con Gosens, sfera servita a Gudmundsson, marcato stretto da Samardzic, ancora Gudmundsson, lotta tra numeri 10, bella palla adesso, no sì, bella palla, uno schifo di palla di Gudmundsson per nessuno, perché pensavo potesse scattare qualcuno, invece niente da fare. Finisce qua il primo tempo, signori miei, 1-0 per la Fiorentina, decide la rete di Piccoli al 39esimo, ma la notizia è che nel primo tempo nessuno ha contestato, chissà che succederà nel secondo tempo. Lì allo studio.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. 1-0 per la Fiorentina con il gol di Piccoli al 45esimo, dopo i primi 45 minuti. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Atalanta.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
9: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. 1-0 per la Fiorentina all'intervallo. Noi andiamo in collegamento con i nostri amici di RTV 38.
14: Dura e poi altri due giocatori sugli esterni. Basta. Questo è, ne ho già detti, 2, 4 e 5. Più l'attaccante, se va via Kane, prende un altro rinforzo perché incasso dei soldi. Però sono tantissimi. Ma poi altro. E poi posso vendere. Voglio vendere, voglio prendere Dodò perché ho preso un esterno. E voglio prendere, vendere anche Gosens perché faccio con Balbo. Voglio vendere Christensen perché mi porto a casa Martinelli. Voglio vendere Pongracin. Cioè, questa è la scelta. Cioè, i giocatori, voglio vendere Gunderson perché non. Goodson va via, guadagno dei soldi e prendo due esterni. Va bene, cioè io è quello che dico, una rosa che va sfoltita, va preso dei soldi e fatto una squadra con criterio.
15: Eh beh, certo.
14: Perché non è, non può stravolgere, cioè per arrivare anche adesso, noi già stiamo vincendo 1-0 con l'Atalanta, ma arrivare a quel livello dell'Atalanta il prossimo anno
15: è dura. Torniamo da Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, ben ritrovati.
13: Ciao, ben ritrovati a voi.
15: Stiamo parlando del futuro perché insomma è anche difficile, no, poter commentare questa partita, sia pure con la Fiorentina in vantaggio, con questo gol di Piccoli che è stato trovato anche grazie alla complicità di Sportiello. Ecco, che idea vi siete fatti su questo primo tempo?
13: No, andiamo direttamente sul futuro, dai. Primo tempo, noi stiamo soltanto aspettando la contestazione, che prima o poi arriverà. Perché poi resto.
15: Stavamo parlando anche di questa ricostruzione della Fiorentina, ci stavamo interrogando anche sulla difesa. Diceva Sauro che comunque, anche se sugli esterni la Fiorentina dovrà rinnovarsi, Pongracic vedremo se, avendo mercato, potrà essere ceduto dalla Fiorentina, però comunque Ranieri potrebbe essere il punto, il giocatore da cui ripartire. Siete d'accordo per la difesa?
13: No, siamo d'accordo, ma perché sono veramente pochi giocatori da cui ripartire di questa Fiorentina, però qualcuno lo deve scegliere per forza, e quindi se scegliamo Ranieri. Però sentivo che dicevate per arrivare al livello dell'Atalanta, ecco, io credo che l'Atalanta ne abbia tutti i difensori più forti di Ranieri, tutti, quindi è molto complicato e ci vorrà tanto tempo, ci vorranno anni per la rivoluzione vera, perché chi spera che possa arrivare in 3 mesi, secondo me è fuori strada, è lontano dalla realtà, ma perché ci sono troppe cose da fare, sono troppi giocatori da cambiare. Noi parliamo anche del fatto che Solomon e Harrison non verranno riscattati, e quindi hai 0 esterni d'attacco in rosa, quindi ne devi prendere 4 se vorrai giocare col 4-3-3. Non è facile fare una rivoluzione del genere non avendo budget. Poi se Paratici e Ferrari vanno in America e Commisso gli dice: guardate, io voglio investire 500 milioni nella Fiorentina, allora siamo tutti contenti, ma non credo che succederà.
15: Chiara?
16: Sono d'accordo, a Ranieri gli si può dire poco, nel senso che poi ci ha sempre messo tutto quello che ha. Il problema è proprio quello che ha un Ranieri a disposizione, se si considera anche il percorso della Fiorentina, un percorso di crescita improntato poi a stabilizzarla, non solo a portarla magari una stagione nelle prime 5-6, ma la speranza ovviamente di tutti è quella poi di poter creare uno standard e ripeterlo di anno in anno. C'è poi anche la questione relativa a tutti i rientri dai prestiti, che complica ulteriormente il lavoro estivo dei dirigenti viola. Non sarà semplice, secondo me sono pochi i giocatori che sul campo quest'anno hanno dimostrato comunque di meritare una possibilità. Purtroppo non siamo nella condizione di poterci permettere di fare scelte di questo tipo, e quindi andrà tenuta anche gente che non lo meriterebbe.
15: Sauro, parlando
17: infatti,
15: del centro
17: secondo me, infatti secondo me, da quello che ha detto anche io, noi di quelli che rientrano qualcheduno rimarrà in rosa.
15: Si pensa, si per meriti o perché non si riesce
17: perché
15: a piazzare?
17: Perché rimarrà in rosa.
15: Ecco, sì.
17: Cioè, tu sarà anche un po' costretto, perché non so, vedi, il SOM torna,
15: sì.
17: Che fai? A chi lo dai?
15: Devi ripiazzare in prestito.
17: Oppure dice, va bene, ho da aumentare un centrocampista, lo tengo. Perché?
15: Sì.
17: Perché è mio.
15: Sì, tra l'altro, a proposito del centrocampo, Mandragora, Fagioli, Ndur, Brescianini, Fabian.
17: Io penso che si riparta,
15: ad oggi rimango tutti.
17: Se riparta da 4, Fabian, io ho qualche dubbio.
15: Sì, me lo devi trovare una sistemazione, devi trovare un prestito.
17: Ma la sistemazione a 0 euro gliela trovano. Il problema è che ci è costato 15 anni.
15: È quello, ti rimane comunque questa spesa.
17: Lo so, però
18: almeno passi dei monti ingaggi.
17: Sì, qua è a massimo ingaggio, qualcosa dovrà inventare, perché insomma non è semplice.
15: Lorenzo e Chiara sul centrocampo velocemente, visto che le squadre stanno rientrando in campo.
13: No, e sul centrocampo dovrei fare delle scelte. Il problema è che ci sono tanti giocatori da dover dare in prestito, però io credo che qualche altro club in prestito, insomma Fabian, Piccoli, li prenderà volentieri, perché insomma ci saranno delle squadre che lotteranno per salvarsi. Speriamo non ci sia la Fiorentina chiaramente tra queste, che giocatori di questo genere li prenderebbero senza dubbio. Il problema è che alleggerisci i monti ingaggi, ma sono ingaggi importanti, quindi se dai questi giocatori in prestito a squadre di livello inferiore, magari devi anche contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio. Sono tante cose molto complicate da fare, sarà un'estate molto molto difficile per la Fiorentina.
15: Anche
16: il centrocampo è stato il reparto un po' emblematico di questa programmazione che si faticava a percepire dalle scelte. Noi non abbiamo avuto dei punti fermi e tante volte abbiamo rimpianto chi poi è andato via. Bisognerebbe sicuramente ripartire da qui. Fagioli e Mandragora possono rappresentare una base, poi tutto dipenderà sempre da quello che i commisso vorranno far fare alla Fiorentina da grande.
15: E allora, grazie a Lorenzo Benedetti e Chiara Bevilacqua.
13: Posso dire una cosa a Luis prima di salutarvi?
15: Certo, è l'ultimo collegamento della stagione.
13: Esatto, Luis, devi organizzare la cena. Devi organizzare la cena di fine anno, dove siamo io, la Chiara.
19: Giannino, sia chiaro.
15: Alla romana,
19: No, Lorenzo.
13: Sì,
19: tu che organizzata. E la dovrebbe pagare.
13: E la deve pagare, esatto, la deve pagare.
15: Il direttore lì, ma voglio dire.
13: Con quegli occhialetti viola lì, e dovrebbe pagarla la cena, diglielo, Sauro.
19: Vendendo gli occhiali, li mette all'asta.
15: Però ce n'hai talmente tanti di occhiali, Luis.
13: Capito, ne vende tre o quattro, ne vende tre o quattro, ci paga 100 cene, sono tutti. Esatto, esatto.
15: Grazie,
13: ciao, ciao ragazzi, ciao.
16: Buona trasmissione.
13: Grazie ai nostri amici di RTV 38. Che comunque ci hanno accompagnato, non sei triste?
16: È un po' di nostalgia ora, nostalgia. Anche i tanti messaggi al 348-753-933 hanno davvero quel retrogusto da fine della scuola, che un po' di nostalgia la lascia sempre.
13: Allora,
16: poi basta svegliarsi in vacanza il giorno dopo e passa anche la nostalgia.
13: Però noi il problema è che domattina non saremo succede. In vacanza. Bene. Comunque, detto questo, torniamo ad Andrea Giannattasi. Andrea.
20: Nostalgia, nostalgia, roncaglia.
13: Benissimo.
20: Bene, bene, bene, bene, bene. Gara di presa qua al Franchi da 1:20. La Fiorentina vince sempre 1-0 contro l'Atalanta, con prima Sportiello che ha tentato di far segnare il secondo gol alla Fiorentina uscendo di testa, ma non poteva fare altrimenti perché era sbilanciato, con Anor che riconquista un buon pallone, riparte in contropiede l'Atalanta. Atalanta che ha effettuato un cambio, è entrato Zappacosta al posto dell'amico Del Dellu, che chiaramente risponde al nome di Bellanova. Primo giallo della partita, se lo prende il numero 7 Sulemana, che ha affossato il povero Comuzzo. Ho di nuovo il ritorno audio d'inizio gara, quindi prego l'ottimo Carlesi, bravo Carlesi.
13: Come sempre. Ma è un amico?
20: È un amico, un formidabile amico.
13: Bene, benissimo. Camaldin Sulemana è il primo ammonito, come faceva il coro?
20: Sì. Quale nostalgia
13: no,
20: roncaglia?
13: Sulle mana,
20: sì. Beh, Sulemana, sì. Con è andato via anche stavolta il ritorno audio, che bello, se n'è andato.
13: Ma è appena ci mette mano,
16: basta
13: Stefano
16: nominarlo.
13: Sì, basta.
20: L'audio se n'è andato e non ritorna più.
13: Beh.
20: Allora, Atalanta che manovra sulla difesa con Giorgio Scalvini, la palla è per Zappacosta, da poco è entrato, palla per il paperone Sportiello che regala il pallone a Anor, imposta dalle retrovie la formazione atalantina con Ien. Che è tornato.
13: Il
20: ritorno audio è tornato, sì.
13: E adesso tanto Stefano farà una delle sue prodezze. Il bravo Stefano.
20: Comunque, sì, bravissimo. Partita che non racconta molto questo avvio di secondo tempo. Chiaramente l'Atalanta magari qualche elemento di spessore in più lo metterà. Ricordiamo, tanto comincia il coro Firenze-Firenze da parte della curva. Mi hanno detto che probabilmente nel secondo tempo qualcosa accadrà a livello di contestazione, quindi ora direi di stare attenti. Sentiamo un po', io mi tolgo una cuffia intanto.
13: Ma senti, ma Tommaso Loreto è sempre girato verso i cantieri?
20: No, sto guardando la curva in questo momento.
13: Quale?
20: Sì. La curva ferrovia, quella piena di persone.
13: Quella piena di persone. Ok.
20: Anche perché naturalmente io, avendo le cuffie, sapete bene che sento poco di quello che dice la curva. Ora io una cuffia me la sono tolta, perché comunque sia riesco a percepirvi anche con un orecchio solo, però voglio stare molto attento a quello che racconterà la curva ferrovia, il tifo organizzato in questo secondo tempo. Attenzione all'Atalanta che attacca con Zappacosta, va sul fondo. Il numero 77, palla per Scalvini, palla ancora per Zappacosta, cross al centro, salta di testa Pasalic, un erroraccio di Brescianini, per poco non mette in opportunità l'Atalanta di calciare a rete, poi rimessa laterale in favore della Dea. 50 minuti sul cronometro, 5 minuti alla ripresa, sono arrivati anche gli spettatori, 19.606 quest'oggi. Ragazzi, ritorno audio, non mi abbandono in questa ripresa, ve lo dico con grande franchezza, siamo preda del ritorno audio.
16: Leggo un po' di messaggi. Vai. Così vediamo se nel frattempo riusciamo a sistemare. Lorenzo da Torregalli: io voglio Andrea Giannattasio in questa forma tutte le mattine, vi prego dategli latte, biscotti e lambrusco.
13: Bene.
16: Gianna, hai mai provato a portare un pezzo a Sanremo? Questo è il messaggio di Federico, bollito ottimista Viola. Anche Simone e Aldo apprezzano la forma di Andrea. Ci mancherà soprattutto la Chiara, ma non mancherà il nostro piccolo supporto anche durante l'estate. Grazie di tutto ragazzi, questo è il bel messaggio di Luca da Campi, che ringraziamo. Possiamo fare un CD con le perle canore e non di Andrea.
20: Attenzione, grande parata di Christensen, grande occasione da gol per l'Atalanta. Raspadori si è girato in area di rigore, palla che è arrivata a Anor e Christensen ha evitato l'1-1, grande parata ancora del danese, e intanto il ritorno audio è svanito.
13: E noi siamo molto contenti. Ti mandavano,
20: speriamo
13: tanti,
20: che non torni.
13: Ti mandavano tanti messaggi, chiedevano se
20: grazie.
13: Se avevi portato a Sanremo qualche
16: stacchetto. Sì, qualcuno
13: stacchetto.
16: Chiede addirittura un CD con le perle canore, non solo di Andrea, cita anche Nostalgia Roncaglia, Primo per cento e quant'altro. Questo è il messaggio di Luca. Un per cento. Buonasera, grazie ragazzi.
20: Attenzione a Zappacosta, palla al centro, mette in calcio l'angolo Rugani. No, ditte importanti, lo strazio sta finendo, Nostalgia Roncaglia. Insomma, sì, stasera abbiamo dato spettacolo, sì, per il momento. Non la Fiorentina, che però adesso si deve difendere. Attenzione a questo scambio rapido con adesso Samardzic, che ha il pallone tra i piedi, limite all'area di rigore. Samardzic si accentra ancora, l'ex Udinese, palla adesso per Raspadori, Raspadori per Scalvini, Scalvini per Raspadori, che però si allontana dall'area di rigore della Fiorentina e dà il pallone a addirittura l'antipaticissimo Deron, che non ha molti varchi liberi, allora si appoggia sui gli esterni di centrocampo. Attenzione adesso a Musà, che va sul fondo, l'americano prova a dar fastidio a Comuzzo, che stavolta è molto bravo a soffiare il pallone. Comuzzo, ricordiamo, finito il mirino del Como, era anche un obiettivo di mercato dell'Atalanta stessa, sì, a inizio stagione, ma insomma direi che il periodo d'oro l'Age Doré è finita per il classe 2005. La punizione per la Viola, che riparte con Gudmundsson, buona opportunità. Attenzione Fiorentina, che adesso prova a far vedere i muscoli in questa ripresa, non ha fatto praticamente niente. Siamo ripartiti sulla falsa riga del primo tempo con i Viola che si devono difendere un po' dalle così manovre offensive della Dea. Sia Vanoli che Palladino sono in piedi a dare indicazioni. E Brescianini, niente da fare, via. Fiorentina non arranca, non accenna a attaccare. Altro striscione, ultra sgranata, non mollate, quindi ancora qua siamo a omaggiare amici di tifo diverso, quindi al momento ancora non ci sono notizie sulla contestazione. L'attendiamo, ma magari non arriva,
13: No, certo.
20: Magari non arriva.
13: Sarebbe clamoroso. No, dicevo, siccome sì, il Como vuole Comuzzo, al netto che Comuzzo insomma non ha fatto quei passi in avanti che ci aspettavamo di vedere, però chiaramente, visto che il Como dovrà comprare per forza degli italiani in vista della prossima, sì, Europa League minimo, poi si deciderà tutto domenica sera, facciamogli un pacchetto. Nel senso, volete Comuzzo, ok, Comuzzo ce lo strapagate, poi vediamo, che ne so, Fabian, insomma qualcuno che non serve a niente ed è invendibile, possiamo darlo al Como. Potrebbe essere un'idea, sì, questa, no?
20: Io prenderei per esempio Duvicas, prenderei.
13: No, loro non ti danno niente, Andrea.
20: Jesus Rodriguez, loro no, non si può.
13: No, loro ti danno soldi di cui hai bisogno, loro ne hanno tanti, ti danno soldi.
20: Attenzione, coro, chi non salta bianco-nero è, chi non salta bianco-nero è, quindi la vittoria di domenica è stata apprezzata evidentemente.
13: No, e soprattutto dopo lo striscione sul Torino è perché c'è il derby anche, quindi credo
20: sì,
13: sia dovuta anche a
20: io quello. Ricordo però che se la Fiorentina è una soddisfazione praticamente del Menga, però se la Fiorentina vince stasera e ci sono delle combinazioni possibili di risultati, la Fiorentina termina il campionato dodicesima.
13: Pensate.
20: Che penso non sia mai stato toccato come gradino della classifica quest'anno, se non proprio all'inizio stagione dopo i primi due pareggi con Cagliari e Torino. Seguiamo questo contropiede, Viola, Dodò scambia con Fabian bello per Dodò era di rigore, Dodò ancora, Dodò parla per Mandragora si fa soffiare il pallone e poi Sportiello in due tempi recupera la sfera. Qua la Fiorentina si è divorata il 2-0, mamma mia, Dodò cosa aveva fatto, molto bene. Qua ci poteva stare mezzo rigorino, perché Dodò è stato trattenuto, però poi si è buttato un po' a peso morto sul campo. E qua Fiorentina ha peccato, poteva trovare il gol del 2-0 in questo contropiede. Qua Sportiello bravino in due tempi a evitare la peggio.
13: Sì, sì, insomma Dodò, anche Dodò è finita al centro di tante voci di mercato. Vedremo insomma se la Fiorentina alla fine cederà anche il terzino brasiliano oppure no, ma insomma poi di calciomercato ne cominceremo a parlare tantissimo a partire già dalla prossima settimana. Andrea,
20: Torino è stata e resterà granata, altro coro in favore dei tifosi del Torino, naturalmente in ottica derby, chiaramente ultima giornata di campionato che vedrà protagoniste tutte le formazioni che lottano per la Champions League, teoricamente anche la Juventus, nonostante la sconfitta con la Fiorentina. Adesso arrivano altri cori per il Torino, perché noi siamo il Torino FC, insomma sul cori degli ultras granata. Attenzione all'Atalanta che attacca, cross al centro in favore di Sulemana, palla che non arriva sulla testa del Ganese, palla che arriva sul fondo. 56 minuti, siamo vicini all'ora di gioco. Risultato di Fiorentina 1, Atalanta 0, decide fin qui la rete di Roberto Piccoli, 1-0.
13: E quindi insomma una Fiorentina che è una partita che sta andando avanti a rilento, ma di partite inguardabili ne abbiamo viste ben di peggiori quest'anno, Chiara.
16: Ce lo fanno capire anche coi tanti messaggi, ad esempio Luca, Franciacorta, è finita questo strazio.
20: Aspetta,
16: finito.
20: Perché recupera un bel pallone Fabian, tre quarti di campo, Harrison, servila, tiro di Harrison in due tempi, Sportiello aveva solissimo dalla parte opposta Gudmundsson, qua l'inglese è stato troppo egoista, c'era l'islandese solo, doveva servirlo. Per carità, magari faceva gol Harrison, però era un tiro 0-0, dai.
13: Sì, sì.
20: Peccato.
13: Allora, Fiorentina che in questo momento, guardavo la classifica, è dodicesima, come dicevi giustamente Andrea, non che ci interessi molto visto il disastro che abbiamo vissuto quest'anno, ma diamo anche due notizie. Una è che Ildiz salterà il derby, visto che si parla di derby di Torino per un fastidio al polpaccio. Esatto. Mentre il Bari è retrocesso in Serie C. Perché c'era il play out di ritorno stasera con contro il Sud Tirol, 0-0 all'andata.
20: Attenzione a Sulemana, la palla al centro, Zappacosta è solissimo, grande Christensen, si oppone il danese, palla in calcio d'angolo, grande uscita bassa del numero 53 viola, deviazione decisiva del portiere della Fiorentina, palla in corner, bravissimo qua il portiere viola in maglia rossa a deviare il tiro di prima intenzione di Zappacosta, decisivo ancora una volta il portiere della Fiorentina, bravo davvero, migliore in campo sicuramente questa sera. Seguiamo questo corner, poi chiudiamo sul retrocesso Bari, quindi complimenti al Sud Tirol, cross al centro dell'Atalanta, la girata in area di rigore, poi sbaglia tutto Sambas, dice palla sul fondo, vai Lorenzo.
13: No, dicevo appunto che il Sud Tirol ha mandato in Serie C il Bari, un Bari che aveva raggiunto i playout all'ultima giornata condannando lo Spezia, il chi altro c'era, vabbè ci importa, è giusto,
20: la Reggiana,
13: lo Spezia e il Pescara di Insigne, che erano stati insomma qualcuno aveva vinto ma non era bastato perché il Catanzaro, che comunque era già proiettato verso i playoff, aveva perso col Bari in casa. Playout invece che hanno visto il Bari a retrocedere in Serie C, quindi un disastro totale insomma, sì, per una nobile decaduta a questo punto definitivamente. Tra l'altro i proprietari sono i De Laurentiis, che quindi non hanno certo fatto la stessa cosa che hanno fatto al Napoli.
20: No, indubbiamente, io penso sempre a, tanto sto per entrare De Ketelaere nell'Atalanta, penso sempre a quella cattedrale nel deserto che è il San Nicola, stadio tutto rifatto per l'Italia 90, un mostro di cemento che per carità può avere anche il suo fascino perché è gigantesco, però ecco, è sempre vuoto, il Bari non porta per lo stadio gente da anni. Attenzione all'Atalanta con Anor, bravissimo a fare la diagonale Mandragora e poi Harrison a dare una mano al numero 8 viola, esce molto bene qua la Fiorentina in uscita palla bassa con Gudmundsson adesso che prova a impostare in favore di Gosens, dai Fiorentina, Gosens non ha il coraggio di attaccare, allora serve ancora Gudmundsson che evita un avversario, Gudmundsson fa fetta il centrocampo dell'Atalanta, steso a terra, qua c'è un cartellino giallo nettissimo da parte per Anor, vediamo se glielo dà il direttore di gara che non abbiamo mai nominato, è il signor Perri di Roma 1 che sì, in effetti ammonisce Anor, è il secondo ammonito,
13: guarda te,
20: è il secondo ammonito della sfida dopo Sulemana, quindi cartellino giallo per Anor, qui Gudmundsson ha fatto veramente una bella giocata, secondo giallo in casa nerazzurra, se lo prende il numero 69 della Dea.
13: Sì, che ha preso veramente per il collo, probabilmente gli ha chiesto qualche tifoso della Fiorentina, dice guarda per favore lo prendi per il collo Gudmundsson che ci sta antipatico, veramente fallo plateale da parte di Anor, sacrosanto il giallo con Gudmundsson che ha mimato all'arbitro di essere stato preso per il collo e l'arbitro ha detto non fare il furbo che ti ha preso sulle spalle e non sul collo. Comunque contestazione ancora niente Andrea.
20: No, si sta cantando la canzone, la senti questa voce che canta il mio cuore, insomma, canzone tipica degli Ultras Viola, insomma era uno dei cori preferiti di Gio Barone, e lo stadio risponde, lo stadio è contento, applaude, viva, punizione che ho la Mandragora, la parata miracolosa di Sportiello, Mandragora la stava rimettendo proprio lì, dove non batte il sole, dove ci sono le ragnatele, dove l'ha messa a Torino domenica scorsa, grande parata di Marco Sportiello, grande punizione di Mandragora e grande risposta del numero 57 nerazzurro, calcio d'angolo per la Fiorentina. Vediamo poi la conclusione dalla retrocam. Sì, diciamo il gol di Torino sarebbe stato molto più bello perché la palla era un po' più bassa qua, ma comunque la zona era quella, grande risposta di Marco Sportiello. Angolo Viola, battuto corto da Gudmundsson, lo scambio con Brescianini, ancora Gudmundsson, il destro di testa va Rugani, palla alta sopra la traversa di mezzo metro. Ci sono dei cambi in casa Atalanta, entra Charles De Ketelaere che quindi prende il posto di un tre quarti atalantino, ovvero di Lazar Samardžić, deludente la prova del serbo, quindi dentro il belga, maglia numero 17, fuori Samardžić, secondo cambio Atalanta.
13: E quindi sì, è un Atalanta che opera i primi cambi, tra l'altro Rugani che è andato a colpire il pallone di testa è stato diciamo impiegato in quest'ultima giornata e raggiunge le 4 presenze da almeno 45 minuti che non gli bastano però per il riscatto automatico da parte della Fiorentina che da diritto sarebbe diventato obbligo perché appunto servivano 5 partite. Andrea.
20: Eh sì, stanotte dormirò serenamente.
13: Certo, no.
20: Attenzione Sportiello, manca poco, regala la palla a Fabian. Sportiello che ha fatto una grande parata poc'anzi su una punizione di Mandragora, qua la stava per combinare grossa, poi Fiorentina non è riuscita a trovare il pertugio giusto per andare in gol. Rimessa laterale per i Viola. Sì, dormirò stanotte per il buon Rugani, che insomma è tutt'altro acquisto che avrebbe dovuto essere al suo posto. Sostanzialmente credo che sia questa qui la vera unica pecca, se posso permettermi, del mercato di Fabio Paratici, perché per carità di Dio
13: non
20: che Fabian sia stato, vabbè, insomma. Fabian secondo me è un giocatore che quando è andato a Firenze aveva un credito, un certo credito, idem Brescianini, idem Harrison e Solomon, secondo me, che poi alla fine sono stati migliori tra gli acquisti invernali. Rugani francamente era un punto di domanda, mentre intanto si divora l'1-1 l'Atalanta, colpo di testa di Pasalic, alto di poco sopra la traversa, ma era un tiro centrale su cross di Zappacosta, però ecco, essendo già un punto interrogativo prima, è rimasto un punto interrogativo dopo, che poi Rugani ha fatto veramente pochissimo sinceramente, e sì, quindi sì, è corretto rimandarlo al mittente, ecco.
13: Chiara,
16: un po' di messaggi, ora mi aspetto commenti tipo Christensen titolare, Luca grazie ragazzi per la compagnia in questa stagione brutta ma resa bella da Chiara Lorenzo e dal sommo narratore Gian
20: aspetta Natale. Che parte, no, partiva in contropiede Piccoli ma ha commesso fallo su Yen, effettivamente fallo mi pare ci fosse abbastanza netto, oddio tra tutte e due sono stati a vicenda, poi Yen è crollato a terra. Ma vabbè, comunque, niente da fare, riparte l'Atalanta, vai Chiara, scusa.
16: Duccio da Firenze ci scrive, io Dodò non lo venderei, trovatemi in Italia un terzino destro più forte, solo Dumfries e Palestra, a mio avviso, sono migliore di lui. Si può fare un'analisi tecnico-tattica, ma non si può essere offensivi pensando di essere simpatici, questo ce lo scrive Pietro da Napoli, che aggiunge, non capirò mai questa ironia su Palladino, siamo strani, molto strani, evidentemente non abbiamo il senso della realtà. Ancora un po' di messaggi, felicità. Ah, ok, parafrasano un po' le note di Andrea. Federica ci scrive: grazie per la vostra presenza e professionalità da chi vive la passione viola da fuori Firenze. Stasera Andrea sta dando il meglio di sé. Federica da Senigallia, sempre forza viola. Poi Cristiano da Reggello: spero nella contestazione verso la società, altrimenti non riconoscerei questa curva che ho frequentato negli anni 80, negli anni 90 e fino all'inizio dei 2000. Colgo l'occasione per ringraziare Chiara, il bravissimo Lorenzo, buon proseguimento.
13: Cristiano da Reggello: visto che la Fiorentina non vince un trofeo dall'inizio del 2000.
20: Aspetta che c'è Zappacosta che attacca, palla al centro, Fabian salva tutto e mette la palla in rimessa laterale, vediamo se Gudmundsson la tiene in campo. No, rimessa per l'Atalanta. Vai Lorenzo.
13: No, dicevo al buon Cristiano da Reggello che ci ha detto che è andato in curva Fiesole o allo stadio.
20: Oddio, Christensen è uscito malissimo, meno male poi la palla finisce fuori su deviazione proprio di De Ketelaere, da poco entrato, ma aveva fatto un'uscita terribile, anzi era stato Pasalic, scusate, non De Ketelaere, a mettere poi il pallone verso la porta, ma qui Christensen ha fatto un bel buco. Vai Lorenzo,
13: vediamo se ce la faccio in questa partita veramente emozionante che non ci lascia spazio. Vado veloce. Caro Cristiano da Reggello, visto che ci hai detto che sei andato in curva Fiesole fino all'inizio degli anni 2000, anche negli anni 80 e 90, hai mica pensato di tornarci qualche volta? Perché almeno mai metti che tu fossi tu a portar bene alla Fiorentina, che non ha più vinto un trofeo dal 2001. Quindi facci sapere se magari tornerai allo stadio. Solo per questo.
20: Bandere. Allora, cambio per l'Atalanta, dentro Jim City e fuori Scalvini. Cambi anche per la Fiorentina. Allora, fuori Brescianini e dentro Ondur, e fuori Rugani e dentro Pongracic. Quindi ruolo per ruolo, il buon Vanoli non si smentisce. E intanto siamo oltre l'ora di gioco e accenni di contestazione nemmeno l'ombra. Siamo al 67esimo, 67esimo.
13: Sì. Non so, o se la sono tenuta per l'ultimo quarto d'ora oppure non la fanno, c'è poco da dire.
20: Chissà. Ma a me non risultava che non l'avrebbero fatta, certo. Però magari ho avuto fonti sbagliate, che mi devo dire, succede.
13: Ma poi insomma, dopo aver affisso tutti quegli striscioni per
20: capito?
13: Esatto, per la città. Allora, comunque ricapitolando, è uscito Rugani ed è entrato Pongracic, sì. Allora subito noi andiamo da suo nonno a pensare che cosa ne pensa dell'ingresso in campo del nipote. Ciao Tolo.
1: È entrato bene, con buona corsa, abbastanza sciolta, buon Pongracic.
13: Bene, secondo te
20: la paghetta è meritata, la paghetta del nonno.
1: No, gli do 5 euro solo quando segna, come facevano un Bobo Vieri.
13: Bene, il problema è che lì, insomma, non giocavano facile,
1: Non ce l'avrei. Su Pongracic sto più o meno sereno. Ha segnato quest'anno Pongracic?
13: Io penso di no. Penso di no.
20: No, e nemmeno l'anno scorso, se non ricordo male. Non ha mai fatto gol quando veste la maglia viola. Ah no! Ha fatto quel gol pazzesco dalla distanza con Tirakov e Cestokova. Lo ricordate?
13: Sì, sì. Vero.
20: In trasferta.
13: Sì, è vero. Da centrocampo. Sì. Quindi sì.
1: Quando andavamo in giro per l'Europa.
13: Le vacanzine sono finite. Le vacanzine sì, sono finite. Ma chissà quando, sguarda, si capirà. Secondo te, Tomas, dal nome del prossimo allenatore, nuovo, vecchio, attuale sia, capirai se tornerai presto a fare le vacanzine oppure no?
1: Boh, magari, con Grosso la seconda di squadra di Feanno, però un minimo di speranza per la conference forse lo possiamo nutrire. Il problema è che vorrei avessero altre ambizioni più che tornare in conference.
13: Quindi vediamo insomma se sarà una Fiorentina,
1: se sarà grosso, chiaro.
13: No, se sarà grosso e se sarà soprattutto una Fiorentina che ci dirà tanto di quello che vorrà fare sul calciomercato, Tommaso, perché poi si può mettere chi vuoi, puoi prendere anche Guardiola per quanto mi riguarda, ma se gli dai una squadretta è difficile che la porti in fondo anche lui,
1: Sì, ma in questo almeno abbiamo la novità di vedere che squadra farà Paratici, perché fino ad ora più o meno avevamo capito, no, quale poteva essere il metodo di lavoro, quello che era stato nei primi anni con la sezione Barone Pradè, e poi negli ultimi due anni, nell'ultimo anno e mezzo, solo quella di Pradè. In questo cambia molto, sono molto curioso di vedere come si comporterà Paratici, però anche lì sì, finché non si confrontano in America con la proprietà, finché non hanno chiaro appunto qual è l'indirizzo, le disponibilità economiche, è difficile immaginare. Poi magari fanno uno squadrone e confermano Paroli, sai, l'allenatore alla fine, sì, sono d'accordo, conta il giusto, almeno rispetto al tipo di squadra in Italia.

0: gestire queste situazioni che sulla carta non sono per niente semplici.
1: No, io credo si dovrà procedere con il prestito, non vedo altra soluzione,
0: sì,
1: insomma.
0: Io.
1: E Piccoli secondo me non, cioè o prendi un allenatore, cioè anche il fatto della conferma di Vanoli, no? Tornando un attimo a una di quelle che sono le possibilità per la prossima panchina fiorentina. Cioè alcuni giocatori che quest'anno sono andati in depressione calcistica, se non cambi allenatore non li riprendi mica. Cioè o dai una capito? Vedi, ma io ci metto Piccoli, ci metto ma anche Fabian e Brescianini, che comunque non sono stati quei giocatori che pensavamo potessero essere, quindi anche su quello dovrà ragionare la società, no? Perché la dirigenza e soprattutto Fabio Paratici, perché comunque devi, per forza di cose qualcuno lo devi riprendere, lo devi riportare ad essere un giocatore importante, perché altrimenti pensare che la Fiorentina ne possa cambiare 25, siamo fuori strada completa.
0: E lo deve riprendere anche tatticamente.
2: Allora, allora scusate, forse iniziamo dalla zona calda. C'è uno striscione che non è di contestazione, è contro le tifoserie che hanno sperato che la Fiorentina retrocedesse. Per tutti i nemici che ci avevano sperato, è stato un onore vedere l'odio che ci avete dimostrato. Grazie a tutti. Questo è lo striscione della curva Fiesole, dedicato suppongo alle tifoserie che speravano in una retrocessione della Fiorentina. Questo è un primo segnale di boh, qualcosa, chi lo sa. Vai Tommaso.
0: No, no, poco da aggiungere. Dovrà, se dovesse essere scelto ancora Vanoli, è giusto quello che diceva Lorenzo, perché quest'anno li ha sicuramente recuperati mentalmente, no? Lo spogliatoio l'ha ricompattato, però tatticamente no, e quindi ce n'è più di uno che, se dovesse poi alla fine restare, da Piccoli a Fabian, è lì l'unica strada, inventarsi qualcosa appunto sotto il profilo tattico, immaginare magari un Fabian trequartista centrale. Però su Piccoli non lo so, ragazzi, io poi figuratevi, vuol dire, ho dubbi, e lo sapete, discuto tecnicamente Ken, quindi figuratevi cosa posso dire su Piccoli.
1: Comunque insomma poi ne parleremo anche di quella che è, di quelle che potranno essere le scelte, di quelle che saranno le scelte. Te Tommaso, come tempistiche cosa ti aspetti? Poi ti salutiamo.
0: Secondo me servirà grande calma, perché ovviamente c'è la questione allenatore prioritaria. Andremo, boh, immagino alla prima settimana di giugno per chiudere l'allenatore, e poi il mondiale rallenta tutto, quindi ci vorrà grande calma. Secondo me prima di luglio sarà dura farci un'idea chiara della squadra.
1: Bene, bene Tommaso, ci ritroviamo dopo.
0: Ciao,
1: per le ultime imperdibili pagelle di Tommaso Loreto e l'ultimi, ciao. Ma che partita t'ha visto, perché lo vogliamo anche stasera, mi raccomando, scrivetelo al 348 751 3933. Andrea,
2: allora stanno per entrare due giocatori nella Fiorentina che sono Solomon e Balbo, e quindi la Fiorentina sfrutta la seconda finestra di cambio per fare altre due sostituzioni, e immagino prenderanno il posto di Gudmundsson e di Gosens. Allora la prima, la seconda l'ho azzeccata, cioè fuori Gosens e dentro Balbo, e tra l'altro vi dico che Balbo sarà della partita domenica, quando la Primavera affronterà il Bologna Primavera nella semifinale scudetto, e fuori Gudmundsson e dentro Solomon, quindi cambi presi. Grande appuntamento che seguiremo su Radio Firenze Viola integralmente, Fiorentina Bologna Primavera domenica alle 18:30. Chi può vada al Viola Park. Fischi per Gosens, eh? Penso per Gosens siano i fischi a questo punto. Dentro Balbo e poi fuori Gudmundsson.
1: No, per Gudmundsson, dai.
2: Beh, però adesso che sta uscendo Gudmundsson i fischi si sono fermati, eh? Cioè ci sono, ma sono molto meno, erano molto di più per Gosens i fischi, penso.
1: Sembra
3: dico
1: molto
3: niente.
1: Strano, molto strano, insomma. Ora ma tutto puoi dire a Gosens,
3: se pensate si portava alle feste della curva.
2: Ma no, io per esempio vedo che Gudmundsson sta andando in panchina e gente lo sta applaudendo, e addirittura un bambino alza un cartellone per chiedergli la maglia, e Gudmundsson gli facendo col pollice di sì, nel senso che poi a fine gara gli darà la sua maglietta. Quindi boh, ragazzi, Kostas ha fatto una stagione in vere conta.
1: Sì, ho capito, va bene, ma cioè, allora fischiare

0: poi fiscati.
1: C'ha anche dei limiti fisici e sicuramente era un giocatore non di quelli che poi hanno demeritato, fermo restando che sono d'accordissimo con te Andrea, mi sembra veramente l'ultimo da fischiare anche per l'apporto in termini proprio umani allo spogliatoio.
0: Ma esatto, ma poi anche per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo di infortunio, dove comunque è sempre stato in panchina, ha sempre incitato tutta la squadra, è sempre stato un giocatore che ha fatto vedere, ha dimostrato.
2: Attenzione all'Atalanta,
0: essere...
2: contropiede sulle mani, area di rigore, il tiro, la grande parata di Christensen con la mano sinistra, grande Oliver Christensen, evita il gol dell'1-1, penetrazione di Sulemana e grande parata del portiere viola, ancora calcio d'angolo per la Dea, già battuto, tanto altri cori, ma stavolta contro i pisani, da parte della curva Ferrovia, De Ketelare, limite dell'area di rigore, lo scambio è con Raspadori, Raspadori, il cross al centro, palla per nessuno, palla sul fondo. Ragazzi, Oliver Christensen, a parte un'uscita a vuoto, ha fatto veramente 3-4 parate decisive stasera. Non sto dicendo, perché sennò c'è qualche buon tempone uscito dalla taverna che magari pensa che io voglia Christensen in porta l'anno prossimo. Sto dicendo questo, sto dicendo che ha fatto nel contesto di stasera 78 minuti di buonissimo livello.
0: Sì, sì, senza ombra di dubbio. Chiara,
1: ormai mancano una decina di minuti alla fine della partita, mi sarei aspettato altro dalla contestazione.
2: Eccoci qua. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. Eccolo qua il primo striscione della contestazione che aspettavamo. Questo è il primo segnale da parte del tifo organizzato di rabbia. Ce n'è un altro? Attenzione, avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Eccoci qua, eccoci all'acqua. Ci siamo con la contestazione. Due striscioni nel giro di pochi secondi. Li ribadiamo. Questa stagione sia da esempio, mai più un simile scempio. E poi avete preso per il culo un'intera città, uomini di merda senza dignità. Entrambi firmati Curva Fiesole. Questi primi due striscioni che subito il tifo organizzato ci apparecchia in questo finale di partita. Ci apparecchia.
0: Bene, quindi anche perché prima di questi, lo ricordiamo, c'era stato soltanto un coro per Palladino. Salta
2: Meritiamo di più. Eccolo qua il coro della curva. Poi intanto Dodò va al cross, palla in calcio d'angolo, messa da Yen. Yen è il migliore in campo della Dea, secondo me. Grande partita del centrale svedese, gran bel giocatore. Che rammarico non averlo preso dal Verona qualche anno fa quando si parlava di lui in ottica viola. Gran bel giocatore veramente, Yen. Corner per la Fiorentina. Vabbè, vai Lorenzo per commentare
0: da
2: tutto.
0: Da Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
3: Eccoci.
0: Gli hanno cantato salta la panchina a Palladoro. Come mai? Madonna, ragazzi. Eppure è il più forte allenatore del globo.
3: Allora, occhio, perché potrebbe consumarsi l'inenarrabile per tutti, però siccome ho visto Celso Ettori stasera presente, però stiamo a pensare a Palladino, insomma, mi fa abbastanza ridere. Aspettava a me.
2: Attenzione, la parata sul Fabian di Sportiello, che evita il 2-0 proprio mentre parte il coro. Voi siete uomini di M, la curva lo scandisce chiaramente. Grande parata di Sportiello intanto su Fabian. Fiorentina un passo dal 2-0. Seguiamo ancora questo corner, poi andiamo con le riflessioni di Dimitri. Corner che viene battuto da Rolando Mandragora, il cross al centro di testa, Andur fa sola sfera senza problemi Sportiello. Vai Dimitri.
3: Sì, no, banalmente dico, aspettavano il secondo collegamento, per fortuna, per avere materiale in peso diretto a commentare. Come avevamo accennato nel primo tempo, insomma, c'è modo di esprimere dissenso e disappunto per una stagione, insomma, è stato da incubo,
0: sì, sì.
3: Le imprese sportive ci possono raccontare quello che vogliono, ma quindi insomma tutto nella norma, dai, omologhiamo, vediamo un po' come procede.
2: Vi do contro anche del coro, andate a lavorare. Ora la contestazione è partita in modo focoso, mentre intanto Sulemana manda un pallone direttamente accanto alla base della gru in curva Fiesole. Ultimi due cambi per la Dea. Allora entra il numero 9 Scamacca ed esce con il numero 15 l'antipaticissimo Deron.
0: Benissimo.
2: E poi l'altro cambio è fuori il numero 7 che è Sulemana ed entra col numero 45 Valvassori, classe 2005. Sì, sì, ci sono i Valvassori, Valvassini, Valvassetti. Questo invece è Valvassori.
0: Benissimo. Poi anche un vecchio allenatore si chiamava Valvassori. Comunque, dimmi, sì, te l'aspettavi un po' prima la contestazione?
3: Sì. Sì. Sinceramente sì, avrei fatto una bella partita intera, chiedi a me, al mio gusto, però insomma sono scelte che sono sicuramente state discusse internamente, immagino ci sia un crescendo stile rossiniano. A proposito dei vecchi allenatori che non stavano simpaticissimi a Giannattasi, non so se avete letto, faccio una digressione su una cosa, non c'entra assolutamente niente.
0: Benissimo.
3: Di Julio Velázquez, campione di Bulgaria, Universi Sofia, che insomma viene accostato a un possibile ritorno in un top campionato europeo, chissà che sia dopo la Serie A.
0: Io ho un video di Gian Nattasio contro Velázquez.
2: Speriamo che stia lontanissimo. Fantastico. Da Firenze. Attenzione, Zappacosta, penetrata di rigore. No, Comuzzo, autogol.
0: Vai.
2: Autogol Comuzzo. Devo dire che Comuzzo chiude una stagione vergognosa con questo autogol. 82 minuti, autogol di Comuzzo. Una roba veramente da calcio dilettantistico.
0: Ma gliel'ha fatta a palla, dai, per quelle che.
2: Mamma mia, Comuzzino! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto! Mamma mia, Comuzzino, che stagione schifosa che hai fatto!
0: Gliel'ha fatta Palladino, dai, che lo ha lanciato nel calcio e quindi gli voleva fare un favore, non gli voleva far perdere questa partita. E anche perché Palladino comunque storicamente un allenatore senza fortuna, vero Dimitri? Questa non è fortuna di Comuzzo che se la butta dentro sì. Da solo.
3: No, ma ricordiamo, insomma, un allenatore fortunatissimo l'anno di Fiorentina, ha pescato Betis e Chelsea in Conference. Se rimaneva probabilmente quest'anno si sarebbe stati sorteggiati contro l'All Stars, Real Madrid di sempre, però insomma, fortunato, dai.
1: Dimitri, ci dai anche la tua opinione su quello che sta diventando il tema di questi ultimi 10 minuti di partita? Andrea ci ha giustamente raccontato sia i cori che gli striscioni esposti in curva a Ferrovia. Tanti si chiedono però perché la società non stia finendo nel mirino della contestazione. Ce lo chiede Luca, Francesco da Montreal, Alessio da Scandicci, Pierluigi Moreno, ce lo chiede anche Carmine Cecinese a Viterbo, ce lo chiede Marco e Cristiano.
3: Ma io a questo punto darei tempo al tempo, nel senso che comunque abbiamo aspettato fino a più o meno al 75esimo per vedere un primo accenno.
1: E perché negli striscioni comunque il riferimento a società e proprietà non c'era e quindi in un certo senso.
3: No, dico magari è il piatto.
2: Scusate,
3: forte,
2: scusate, no, arriva un altro coro molto importante. Rispettiamo solo Vanoli e Vanoli mi sembra che abbia risposto alzando la mano. Mi pare che abbia risposto alzando la mano il tecnico della Fiorentina per ringraziare la curva. Quindi al minuto numero 84 rispettiamo solo Vanoli. Questo è il coro scandito dalla curva Fiesole. Ci aspettavamo qualcosa da parte del tifo organizzato ed è arrivato questo meritato coro per il tecnico della Fiorentina. Però forza 1%, forza 1%.
3: Mi sembra si stia facendo un po' un giro largo, appunto, piano piano magari saranno tutti toccati. Ecco, a questo punto mi rimetto alla valutazione a fine partita. Certo è che secondo me la dirigenza, la proprietà devono essere tutti inclusi dentro il discorso, al netto della questione del lutto che c'è stato, ci mancherebbe altro, però insomma la stagione sportiva è stata un disastro, per cui voglio dire, mi auguro siano ugualmente o comunque in misura corrispettiva alle cose che hanno avuto toccate le varie componenti di questa Fiorentina e doveva portarci nei 100 anni facendoci magari sognare un po', invece è un incubo. Tra l'altro mi permetto, scusate, secondo me non furbissimo Vanoli alzare la mano sul coro rispettiamo solo Vanoli, perché voglio dire gli altri non li rispettano, Paolo, vabbè, lasciamo fare,
0: vabbè, ora io
2: tanto facciamo gli auguri anche a Erasmo, che c'è una striscione in Fiesole, tanti auguri Erasmo.
0: Bene. Da Rotterdam?
2: Non lo so, da Rotterdam o da Copenaghen, ma sicuramente da quelle zone viene.
0: Bene, benissimo. Dimitri, grazie.
3: A voi, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima con noi, Dimitri Lontana. Comunque saluteremo, insomma, riavremo qui Dimitri lunedì sera. Vai.
2: Entra Lezzerini, è l'ultimo cambio operato da Paolo Vanoli, che quindi manda in campo Luca Lezzerini al posto di chiaramente Christensen. No, ci sono grossi dubbi in tal senso. Christensen migliore in campo.
4: Ruolo per ruolo?
2: Sì, stranamente qua è obbligato a farlo. Oddio, non so se è obbligato a farlo. Magari può mettere un difensore in porta così per scelta? Magari sì.
4: Sì, può darsi.
2: Comunque, fuori Christensen che viene applaudito e ringrazia a sua volta con gli applausi. Il danese prende anche il 5 da Harrison ed entra Luca Lezzerini, che andrà chiaramente a prendere il posto in porta. Speriamo non debba subire gol in questa serata. Certamente Christensen chiude la stagione con il titolo di migliore in campo di stasera, indubbiamente. Bravo Oliver Christensen. Eccolo qua Lezzerini, maglia numero 1, classe chiaramente 95, cresciuto nel settore giovanile viola, che prende la propria posizione tra i pali. Mancava dalla gara di ritorno contro lo Jagiellonia, quando si fece male nel corso del primo tempo su una lunga rimessa dal fondo, e da lì non è più tornato in campo. Vabbè, dai, ultimi 3 minuti di partita, siamo all'87esimo che inizia ufficialmente in questo momento. Punizione per la Fiorentina, quindi cambi esauriti, nessuno dei giovani è entrato se non Balbo, ma direi dei vari primavera veri e propri, cioè Braschi e Puzzoli nemmeno l'ombra. Meglio così, perché domenica c'è una gara assolutamente che la primavera di Galloppa deve vincere, perché dobbiamo andare in finale e vincere uno scudetto che manca a livello primavera dal 1983. E quindi sinceramente, visto che la Fiorentina primavera ha vinto la regular season, spero possa vincere anche i playoff e cucirsi il tricolore sul petto, se lo strameriterebbe. Bravo Dodò a strappare un pallone a De Ketelaere, che devo dire è entrato non male ma malissimo in questa partita, con la Viola che adesso mette un pallone da parte di Mandrago in profondità per Piccoli, marcato stretto da Ien. Devo dire che solo una volta Piccoli ha eluso la marcatura di Ien ed è stata in occasione dell'1-0, per il resto Ien gli ha reso la vita durissima al centravanti della Fiorentina. Veramente grande prova dello svedese, e secondo me prova generosa anche di Piccoli stasera, perché il gol è buono, nel senso un gol discreto, anche se con la complicità di Sportiello, però il centravanti della Fiorentina si è veramente sbattuto tanto, quindi io penso che il 6, anche 6 e mezzo lo possa raggiungere stasera Roberto Piccoli. Poi sentiremo il direttore Loreto che cosa ne pensa. 88 minuti e 20 secondi, manovra l'Atalanta con Musà in difesa, palla per Vavassori che non riesce a controllare la sfera e quindi palla che finisce in rimessa laterale. Allora arrivano altri cori, siete uomini di M. Vi volevo dire che quei due striscioni che vi ho citato prima, cioè questa stagione sia da esempio, ma è più questo scempio, e poi avete preso per il Bavero una città, sono ancora esposti. Cioè fin da quando al 70esimo, 75esimo sono stati tirati fuori, sono rimasti stesi dai tifosi che li hanno mostrati fino adesso, e penso che rimarranno lì fino alla fine. Quindi evidentemente la contestazione si limiterà a questi e basta. Palla per De Ketelaere, attacca l'Atalanta che cerca la vittoria. Fiorentina che pareggiando purtroppo non arriverebbe dodicesima, ma si dovrebbe accontentare.
4: Che dispiacere.
2: Sì. Qualche soldo dai diritti TV ce lo rimettiamo però, penso.
4: Sì, vabbè, ma spiccioli.
2: Sì, spicciolini. Punizione per la Fiorentina, se l'è guadagnata Fabiana, che ha fatto una partita onesta rispetto al nulla cosmico che ci ha fatto vedere da quando è arrivato qua oggi l'ex Bologna. Qualche cosina in più ci ha mostrato, ha sferato anche con la sua testa cubica un paio di volte la rete, una seconda volta però chiamata alla grande risposta Marco Sportiello. E intanto uno striscione cala, quindi uno se ne è, anche l'altro, se ne sono andati gli striscioni. Vedremo se ce ne saranno altri oppure il dopo festival è finito. Minuto numero 90, adesso il recupero in questo triste venerdì sera che chiude il campionato della Fiorentina. Triste secondo i punti di vista, perché qualcuno potrebbe anche esultare. 3 minuti di recupero per chiudere questo osceno campionato della Fiorentina, che quindi si avvia a chiudere a quota 42 la sua stagione. 42 punti in 38 gare, qualcosa di terribile. 3 minuti di recupero con Musà che scambia con Scamacca, non ha toccato mezzo pallone se non questo. Palla adesso per Pasalic, lungo lancio alla ricerca di qualcuno, esce molto bene Lezzerini, fa sua la sfera, prima palla toccata dal portiere della Fiorentina che fa scorrere il tempo, 30 secondi del recupero se ne sono andati, 1-1 il punteggio al Franchi, ha fatto tutto la Fiorentina, ha fatto e disfatto con il gol di Piccoli a fine primo tempo, il pareggio di Comuzzo che ha permesso all'Atalanta di pareggiare i conti con un goffo autogol che è lo specchio migliore della stagione terribile vissuta dalla classe 2005. Poi Musa, Atalanta che attacca, 50 secondi se ne sono andati, ancora 2 minuti poco più, un tiro orribile dell'americano per semplicemente i piedi di Lezzerini che deve soltanto controllare la sfera e far ripartire i suoi dal fondo. Ormai soltanto 100 secondi ci separano dal fischio finale di questa sfida, alla fine divertente perché di occasioni ce ne sono state molte più per l'Atalanta che per la Fiorentina. Tutto sommato il punteggio è giusto perché poi l'Atalanta di occasioni ne ha avute molte di più, però diciamo che ci aspettavamo, speravamo una conclusione migliore di questa stagione. Lezzerini, lungo lancio alla ricerca di Fabian che viene strattonato, qui l'arbitro secondo me doveva fischiare ma non fischia nulla, riparte l'Atalanta con Musà, anche l'Atalanta però non sembra avere grande voglia di attaccare, metà recupero se n'è andato, ancora 90 secondi scarsi, Zappacosta sulla destra per Musà, per via centrali l'americano attacca, attenzione al numero 6, palla per De Ketelaere, limite in area di rigore, profondità per Raspadori, Raspadori controlla, il cross al centro, mette fuori Balbo e poi la palla comunque si arriva dalle parti di Lezzerini che fa solo la sfera, 2 minuti se ne sono andati, ultimi 60 secondi di partita, Lezzerini lungo lancio per Harrison, lungo si fa per dire perché era a 40 metri da lui, Harrison per Ndur, Ndur che controlla in due tempi, controllo orientato per il numero 27 Viola, ancora Ndur autore del gol del 1-0 che ha aperto le marcature nella gara di domenica con la Juventus, Harrison per Mandragora, dai Fiorentina prova a vincerla questa partita, regalaci un mezzo sorriso contro i bergamaschi non molto simpatici, Solomon per Harrison, Harrison, Harrison alla di rigore, Harrison il tiro, ancora Yen, Solomon ragazzo si è visto per nulla, però Harrison recupera il pallone, Solomon, ancora Solomon alla di rigore della Fiorentina, il cross al centro, Fabian salva tutto Vavassori, arriva Mandragora, stop di petto e poi gli toglie il pallone molto bene a Spadori e recupera la sfera a Sportiello, peccato, qua la Fiorentina poteva fare molto meglio, Sportiello che si prende tutto il tempo del mondo perché mancano 10 secondi, palla per Jim City che non ha molta voglia di attaccare, Jim City per De Ketelaere, finisce qui la partita e finisce qua anche il campionato della Fiorentina 1-1, fischi del Franchi, la rete di Piccoli al 39esimo, l'autogol di Comuzzo all'83esimo, la Fiorentina chiude il suo campionato a quota 42 punti, supera momentaneamente il Genoa, appaia il Parma al 13esimo posto ma è in svantaggio negli scontri diretti rispetto ai Ducali, quindi chiuderà eventualmente 14esima, 42 punti per la Fiorentina che chiude tra i fischi del Franchi, non ci sono cose da raccontare ulteriori per cui cari Lorenzo e Chiari io vi ringrazio, è stato un piacere raccontare, cioè un piacere insomma, sì, con voi sì, è stato un piacere passare sabato, domenica, lunedì e anche venerdì a raccontare la Fiorentina
4: e giovedì
2: e anche qualche giovedì sì, in conference, vi speravo di raccontarvi un anno più godurioso rispetto a quello dell'anno scorso, però così è andata, ringrazio anche gli ascoltatori di Radio Firenze Viola con i quali ci ritroveremo già domani, però insomma spero di aver fatto un lavoro onesto e buono, spero di avermi fatto divertire in un'annata terribile e quindi alle ore 22:37 finisce qua il campionato della Fiorentina 1-1 con l'Atalanta, linea che può andare allo studio.
0: Grazie, grazie ad Andrea Giannattasi, è finita finalmente questa stagione ridicola da parte della Fiorentina, non è chiaramente finita la nostra trasmissione perché analizzeremo anche non tanto questa partita ma quello che dovrà succedere a partire da domani, noi ci fermiamo per un attimo e poi torniamo qui per il post gara di Fiorentina-Atalanta 1-1.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800.

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Le analisi, le valutazioni e le pagelle a cura di Radio Firenze Viola.
4: E rieccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando in compagnia di studio di Chiara Bevilacqua. È finito il campionato della Fiorentina, finalmente 1-1 all'ultima giornata contro l'Atalanta, con il gol di Roberto Piccoli nel primo tempo e l'autorete poi di Comuzzo nella ripresa, che chiude la stagione dei Viola, che finiscono, ancora non sappiamo a quale posizione, in quale posizione della classifica, ma comunque a 42 punti, e vedremo insomma quella che sarà la posizione finale della Fiorentina, che comunque ci interessa il giusto. Quello che ci interessa fin da questo momento è capire poi quali saranno le intenzioni di questa Fiorentina e soprattutto della proprietà. Chiara,
5: occhi puntati su Paratici, dando poi uno sguardo ai primi messaggi che stanno arrivando al 348 7513 933. Ad esempio c'è quello di Paola dall'Isolotto: finalmente è finita, ora forza Paratici, mi fido di te, e forza Radio Firenze Viola. Quindi la ringraziamo.
4: Sì. Noi chiaramente vi accompagneremo anche in tutta l'estate per parlare di quello che sarà il calciomercato della Fiorentina, un calciomercato che inizia già da domani, o meglio magari da lunedì, con il primo nodo da sciogliere chiaramente, che sarà quello relativo a chi sarà l'allenatore della Fiorentina nella prossima stagione. Do la buonasera ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Lorenzo, ciao Chiara, buonasera a tutti.
5: Ciao Angelo.
4: Angelo, quest'anno tante volte ti abbiamo salutato all'inizio dicendo: è difficile parlare di questa partita. Bene, non parliamo di questa partita, perché io credo che stasera non sia difficile ma sia inutile parlare di questa partita. Parliamo di quello che insomma ci aspetta da qui ai prossimi mesi, alle prossime settimane, perché è una Fiorentina che ha chiuso finalmente questa difficilissima stagione che non vogliamo rivivere, e però l'estate forse sarà ancora più complicata.
6: Complesso lo sarà di sicuro, anche io non vorrei spendere neanche mezza parola su questa partita. Andiamo oltre, i fischi ce li aspettavamo, soltanto Vanoli è stato risparmiato, e ora ci aspetta una stagione tutta da decifrare, perché questo viaggio comunque negli Stati Uniti di Paratici, che sarà accompagnato dal direttore generale, ecco, ci dovrà dare tante spiegazioni, credo che alcune non le sappia neanche Paratici, che questo incontro sia appunto... Io me l'ero augurato, se vi ricordate, un paio di settimane fa, proprio diciamo scrivendo su Firenze Viola, io proprio mi immaginavo e speravo che Paratici andasse a parlare direttamente con la proprietà, perché insomma, perché vedersi di persona secondo me è tutta un'altra storia rispetto alle videochiamate, insomma a tutti i contatti che ci sono stati sicuramente, perché credo che Paratici abbia delle idee molto chiare e quindi dovrà avere anche delle risposte molto chiare. Bene che ci sia anche il direttore generale, perché io sono convinto che in questo momento di ricostruzione così complessa, difficile, come dicevate anche voi, ci debba essere trasparenza, quindi nessun tipo di, diciamo, di equivoco. Tutti a conoscenza di quello che aspetta la Fiorentina, quindi si parlerà anche dello sbilancio che comunque dovrà essere affrontato da Paratici, e capiremo se la proprietà anche immetterà delle risorse sufficienti per cominciare una ricostruzione che secondo me sarà graduale. Non dobbiamo aspettarci che la Fiorentina il prossimo anno possa lottare per le prime posizioni e anche per le seconde posizioni, nel senso c'è tutto da vedere, tanti giocatori da smistare. Un mercato da valutare anche sulla base delle cessioni importanti, a cominciare da quella di Kem, per cui ragazzi comincia una nuova era, io voglio vederla così.
5: Angelo, ti porto su un tema delicato, ma sono sicura che poi la tua analisi consenta anche di spingerci fino a quel punto, perché c'era molta attesa per quanto riguarda la contestazione, anche la presa di posizione da parte del tifo organizzato prima e del resto dello stadio poi nei confronti di quello che questa stagione ci ha fatto vivere. Abbiamo raccontato, grazie ad Andrea Giannattasio, come nel secondo tempo siano stati esposti degli striscioni e intonati dei cori rivolti ai calciatori. In tanti però si chiedono per quale motivo da un lato si sia esaurita così in fretta, considerando poi tutta l'attesa che si era creata già dalle prime ore di questa mattina, quando sono poi apparsi per tutta la città tanti striscioni, e poi perché la proprietà non venga mai citata. Ti sei fatto un'idea?
6: E di questo ne parliamo da diverso tempo, non so, è una scelta della Fiesole, molto probabilmente perché è convinta che questa proprietà abbia immesso tante risorse, questo è vero, secondo me le ha spese male, quindi ora credo che abbia inciso anche in questo tipo di atteggiamento la fiducia che c'è per l'arrivo di un dirigente che obiettivamente rispetto alla gestione familistica del passato rappresenta una grande novità, per cui io voglio pensare che sia un bonus di fiducia che viene riservato a Paratici. Poi la cosa che più mi è piaciuta, devo dire, è stato quello striscione, diciamo, riservato all'odio dei nemici, che è stato un orgoglio, quindi ecco, questo ringraziamento ai nemici che tanto speravano che la Fiorentina potesse retrocedere, ecco, è stato un po' un gesto old style della Fiesole. Poi per il resto, ragazzi, sono cambiati i tempi, ci sono i Daspo, ci sono tante situazioni che in passato non c'erano, per cui sono anche cambiati gli ultras, c'è proprio un tipo di approccio diverso, e quindi e non dobbiamo neanche pretendere, secondo me, che la curva dia la linea. Deve essere la società forte che dà la linea, no? Deve essere la società che impone la sua linea, per cui io spero, visto che Paratici ha parlato in modo chiaro di cultura sportiva proprio da ricreare, perché ha detto chiaramente che non bastano gli acquisti di giocatori per poter essere vincenti, ma serve anche un club che sia forte, quindi dobbiamo ripartire da qui, al di là della contestazione più o meno soffice di una curva e al di là del fatto che comunque ci sono stati fischi, perché ci sono stati, no? Quindi soltanto Manuel è stato risparmiato, e quindi ripartiamo da qui tutti, diciamo, molto curiosi di vedere come si assesterà questa nuova fase della Fiorentina con un dirigente che diciamo con questi titoli non c'era mai stato prima.
4: Angelo, ascoltiamo insieme le parole di Vanoli, vediamo se ci dà qualche spunto anche per il futuro, ma credo che dirà le stesse cose, però andiamo a sentire Vanoli a DAZN dopo l'ultima partita di campionato.
7: Buonasera a tutti.
8: Sì, mister, insomma, ancora una volta non è arrivata una sconfitta, è arrivato un punto, non siete riusciti a ottenere una vittoria, però insomma nelle ultime 15 solo due sconfitte, come dicevamo nel prepartita, avete fatto un grandissimo percorso, una grandissima accelerata, soprattutto alla fine, ma partirei dal grande applauso che il Franchi le ha riservato a fine partita. Ci racconta un po' la sua emozione in tutto questo, in questo applauso, e quanto ha nel cuore i tifosi della Fiorentina dopo quello che siete riusciti a fare.
7: Tantissimo, li ringrazio perché è stato un omaggio grandissimo. Ho giocato qua, abbiamo vinto insieme, so quanto quest'anno loro hanno sofferto per questa situazione, e questo è anche il premio del frutto del lavoro, però io vorrei aspettare una lancia anche ai ragazzi, capisco che abbiamo accettato le critiche, le conteniamo a accettare perché siamo dei professionisti che magari potevamo fare meglio, però io penso che questa squadra, da quando sono arrivato io, ha sempre cercato di dare il massimo, e io penso che nella seconda parte l'abbiamo visto con la salvezza, l'abbiamo visto con, secondo me, una grande prestazione a Torino, una partita importante, e l'abbiamo visto oggi che a tutti i costi volevamo chiudere bene davanti al nostro pubblico, e quindi però è stato un omaggio veramente importante, perché è stata un cambio di statistiche, no? Una salvezza che nessuno ce l'ha mai salvato, nessuno ce l'ha mai riuscito, perché dopo si guardano queste cose qua, ma questa è la verità, quindi abbiamo cambiato anche un aspetto delle statistiche.
8: Insomma, si vede anche quanto è commosso ed emozionato di questo mister. Alessandro, Luca vi ascolta, Vanoli.
9: Buonasera Vanoli, la lascio ad Alessandro Budel.
10: Ciao. Buonasera. Mister, mi unisco a tutto l'ambiente perché io penso che quest'anno tu abbia fatto un grandissimo lavoro, hai dato grande dignità alla squadra, hai giocato con le caratteristiche che servivano alla Fiorentina, non hai mai fatto barricate dietro, quindi davvero è stato molto molto bravo. E volevo chiederti se al di là dell'ambiente pensi che anche la società riconosca questo tuo grande lavoro, perché secondo me non è stato veramente scontato, era molto complicato uscire da quelle difficoltà, nonostante avesse la qualità alla Fiorentina, ma era veramente a rischio quest'anno.
7: Guarda, come ho già detto dopo Torino, sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché, ripeto, sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante, perché sono un allenatore ambizioso. Poi dopo gli allenatori, quando subentrano, devono capire qual è l'obiettivo di una stagione. L'obiettivo più importante era quello di arrivare alla salvezza, come ho detto sempre, con una squadra che non ho costruito io, e sono stati bravi i giocatori ad adattarsi in certe situazioni, e uno di questi secondo me è stato Good, che ha dovuto fare un ruolo non suo, ha sempre dato il massimo, quindi ripeto, non mi piacerebbe essere seduto e confermato per riconoscenza.
9: Lo ha detto Vanoli, ha vinto con la Fiorentina da calciatore, ha vinto in generale nella sua carriera da giocatore, ha vinto anche in Russia, penso, nella sua carriera da allenatore. Questa salvezza non è una coppa, non è un trofeo, ma è il momento della carriera, insomma, più alto finora per lei. E che soddisfazione è, che traguardo è, se vale veramente una coppa, un trofeo materiale?
7: Vale tanto. Dentro di me vale tanto. Io penso che è pochi anni che sono in Serie A, penso di averlo dimostrato con il lavoro. Forse magari mediaticamente non sono un allenatore che viene qua a sponsorizzarsi, però ho sempre lavorato, perché con la gavetta che ho fatto, tutti i grandi allenatori che io sono stato a fianco mi hanno insegnato a lavorare, e quindi questo penso che sia un premio a questo. Però ripeto, devo dire che quest'anno, per quando sono entrato, abbiamo fatto un percorso veramente importante.
9: Grazie Vanoli, complimenti, in bocca al lupo.
4: Allora Angelo, queste le parole di Paolo Vanoli, che ha ribadito, no, il fatto di non voler essere riconfermato per riconoscenza, ma per il lavoro che ha svolto in questi mesi. Noi lo ripetiamo ancora una volta, poi ti lascio la parola per un commento. Tutta Firenze, tutti i tifosi della Fiorentina dovranno sempre ringraziare Paolo Vanoli, ma dipende anche da quelle che sono le ambizioni della Fiorentina, la conferma o meno di un allenatore che ha fatto benissimo a Firenze per quel che riguarda l'obiettivo, che non era facile da raggiungere, ma che comunque non è che ci abbia fatto spellare le mani dagli applausi in tante partite di quest'anno.
6: Sì, dai, è stato un giusto spot di orgoglio da parte sua, e questo io lo capisco, è stato riconosciuto. Io, come dico da tempo, sono convinto che Paratici abbia in mente altre soluzioni, e credo che a Vanoli debba essere riconosciuto tutto quanto sia possibile per un'uscita, diciamo, con il massimo dell'onore. Però è anche giusto, come ho detto altre volte, che un direttore sportivo del calibro di Paratici abbia la volontà di cominciare il suo ciclo, perché è arrivato praticamente da febbraio, dopo aver lavorato da remoto per fare il mercato, con un allenatore che sia in linea con le sue idee di calcio. Quindi grande rispetto per Vanoli, ma aria nuova. E credo che si vada verso questa direzione, ci saranno i tempi, credo, per l'annuncio. Vanoli, diciamo, giustamente ha ribadito di aver compiuto comunque quella che può essere definita un'impresa, però da qui in poi credo che la Fiorentina debba viaggiare con la testa libera, senza portarsi dietro alcuna scoria che puntualmente, diciamo, riemergerebbe secondo me nel caso ci fossero partite non all'altezza, perché sì, comunque Firenze è un posto difficile da questo punto di vista, per cui ci avviamo, ecco, verso una fase che sarà tutta da esplorare in attesa da quello che io credo sarà un annuncio da parte di Paratici per un cambio in panchina. Io la vedo così, i miei segnali sono questi, poi vedremo se sono quelli giusti.
5: Ne approfitto per ringraziare anche Matteo da Scandicci, che al 348-7513-933 ci manda un messaggio e ci scrive: ma ci avete sentiti sul finale dopo la partita? Quanto è bella la mia curva, solo lei. A quel punto, mossa anche un po' dalla curiosità, ovviamente Andrea Giannattasio aveva finito di raccontarci la partita e si è diretto anche nella zona dedicata alla stampa. Matteo ci fa sapere che per 10 minuti e oltre sono rimasti tutti a cantare solo per noi ci siamo salvati, e quindi la voglia di ribadire come poi si sia voluto scindere la squadra dalla Fiorentina intesa dalla sua gente, la necessità anche di prendere le distanze da chi poi ci ha fatto passare un'annata tanto, tanto complessa.
6: Sì, questo è stato un grande esercizio di pazienza da parte della curva, io l'ho definito, diciamo, spesso commovente. Poi se andiamo a guardare il fatto che la proprietà è sempre stata lasciata fuori, diciamo, più o meno, a parte che, diciamo, nei comunicati che sono rimasti sospesi, quelli del passato, ecco, qui entriamo in un altro campo, ma non sta a noi francamente giudicare, anche per le cose che ho detto prima. Io so benissimo che chi ora comincia a ricostruire la Fiorentina sa bene che i bonus sono finiti, perché insomma quest'annata comunque sia lascerà un segno, ha lasciato tanta insoddisfazione, tanta amarezza, e tutti sono lì veramente curiosi di capire come questa proprietà senza Rocco Commisso comunque abbia intenzione di ripartire con un dirigente che, insisto, non c'è mai stato qui a Firenze, per cui dobbiamo capire quale sarà la sua ampiezza di manovra e soprattutto quale sarà il budget, che non mi risulta ancora essere molto chiaro, perché ci sono tanti ragionamenti da fare, compreso quello relativo alla sponsorizzazione di circa 25 milioni che tutti gli anni arrivava della Mediacom.
4: Angelo, grazie mille come sempre.
6: A voi ragazzi.
5: Ciao Angelo, a presto.
4: Grazie Angelo Giorgetti, che ritroveremo come sempre qui su Radio Firenze Viola e anche negli editoriali di firenzeviola.it la mezzanotte dal lunedì al martedì. Qualche messaggio?
5: Sono contento che la stagione sia finita, ringrazio Vanoli perché ci ha salvati e non era scontato. Ho fiducia in questa proprietà e in Paratici per il mercato che inizierà tra poco. Sempre forza Viola, Gabriele dall'Ohio. Mi gasa questo messaggio. Gabriele, sei riuscito a gasarci questa sera. Gianluca da Modena, sarà ripetitivo, sarà banale, ma se vogliamo un futuro migliore deve succedere solo una cosa: la vendita della società. Giovanni, l'autogol di Comuzzo era, a suo avviso, era calcolato per escludere il Bologna dalle coppe. No, c'è perché... anche chi ricorda il gol di tacco dell'anno scorso a fine stagione di Comuzzo, sottolineando come poi questi due episodi a confronto raccontino anche tutta la stagione del calciatore più discusso.
4: Per fare chiarezza, esatto, non conta niente, perché l'Atalanta era già aritmeticamente in Conference League, perché il Bologna al massimo avrebbe potuto recuperare in classifica, appaiare in classifica l'Atalanta, ma l'Atalanta ha gli scontri diretti a favore con il Bologna, 2-0 all'andata a Bologna, 1-0 al ritorno per il Bologna a Bergamo la settimana scorsa, e quindi non c'era nessuna chance per il Bologna di andare in Conference League. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
11: Di cosa stiamo parlando?
4: No.
5: Ciao Luca, ben trovato.
4: Un messaggio che c'era arrivato, ma è giusto per far chiarezza. No, perché ci dicevano che il gol di Comuzzo era fatto apposta per non mandare il Bologna in Europa, ma non è assolutamente così.
11: Il gol di Comuzzo è l'ultimo tappa di una stagione che questo ragazzo deve dimenticare velocemente. Dobbiamo sperare che lui sia stato una delle maggiori vittime di questo disastro calcistico all'interno di un gruppo in confusione, e che magari tra pochi mesi ritroveremo quel Comuzzo che ci aveva fatto dire che aveva qualcosa e ci ricordava il primo Vierkovod, che aveva portato prima il Napoli e poi Simone Inzaghi a mettere sul piatto 30-35 milioni per portarlo via. Questo è uno dei grandi problemi, dei grandi temi che saranno affidati a Paratici, no? Perché tanto ormai conta solo pensare che cosa succederà da domani. Ecco, nei grandi dubbi del domani, secondo me, c'è anche che cosa si fa con Comuzzo, per esempio.
4: Eh sì, è sicuramente una domanda, è sicuramente un tema anche questo. Io scherzavo prima, Luca, dicendo se lo vuole il Como, chiaramente il Como ce lo deve pagare, ma visto che il Como vuole tanti italiani, diamogli anche qualche d'uno che per la Fiorentina è inutile. Era chiaramente una provocazione.
11: Non è che hanno gli anelli al naso.
4: No, certo, ecco, certo.
11: Anzi,
4: certo,
11: mi sembra,
4: certo,
11: che Fabregas, certo, oggi abbia
4: risposto per le rime,
11: di avere, sì, grandi personalità, andando ad attaccare ancora lì Inter e Zanetti, che aveva fatto delle riflessioni su Paz, su Nico Paz, quindi vuol dire che Fabregas si sente forte, lo è, lo ha dimostrato, si sente forte perché c'è un progetto sportivo forte. Certo, se loro sono interessati, se Fabregas è interessato a Comuzzo, si deve far pensare che forse abbiamo sbagliato qualcosa nella gestione di questo giocatore. Io sarei molto attento perché Comuzzo è un rischio, ma guardate, io credo che il grande lavoro di Paratici, il primo passo sarà proprio quello di lui deve capire chi è stato coinvolto in questa stagione anche mentalmente, quindi ha fatto una stagione che non può essere valutata, dovrebbe essere rimossa, chi invece ha dimostrato dei limiti che sono evidenti e che quindi devono portare a successive riflessioni. Ecco, oggi parlando per esempio di Gudmundsson, più di una persona anche a Palla al Centro ha detto speriamo di non fare l'errore che abbiamo fatto con Ilicic, sì, a suo tempo. Ecco, io credo di no, perché Ilicic non aveva funzionato benissimo dall'inizio e Ilicic sembrava un giocatore che fermo dai tempi del Palermo. Gudmundsson mi resta incomprensibile, mi resta veramente un giocatore incomprensibile. Ilicic poi l'abbiamo scoperto nel futuro, nel suo atteggiamento futuro, che aveva anche delle problematiche personali, caratteriali, umorali molto, molto importanti, molto dolorose anche per certi aspetti. Gudmundsson mi sembra uno completamente annoiato invece, è fuori da qualsiasi, passato per caso, e continua nelle sue partite, sono uno che sembra lì passato per caso, tira due pallonate ma anche poche, e quindi però ripeto, staremo a vedere perché ci saranno da fare delle scelte importanti, e Paratici dovrà fare delle scelte importanti partendo proprio da capire Gudmundsson, Comuzzo, Dodò, Gosens, Brescianini, Rugani, Piccoli, me ne dimentico sicuramente qualcuno.
4: Le parole di Vanoli, infatti, su Gudmundsson come le...
11: Vai, ecco, chiaro, non l'ho sentite le parole di Vanoli.
4: Vai, chiaro.
5: Allora, in generale ti chiedo intanto, Luca, se sei d'accordo con la sua risposta in merito a un'eventuale riconferma, perché ha sottolineato più volte come non vorrebbe essere riconfermato per riconoscenza ma esclusivamente per il lavoro e per i numeri e quindi per quello che sostanzialmente il campo ha raccontato. Ora ti recupero anche il riportato in, sì, merito a Gudmundsson.
11: Ma io ho visto l'uscita dal campo di Vanoli, ci ho visto un passo da Dio, se ti devo dire la mia sensazione, ma qui stiamo veramente parlando di sensazioni, quindi non di... Io oggi avevo detto che l'unico che meritava di essere salvato da una contestazione frutto di mesi e mesi di amarezza era Vanoli, quindi trovo giusto che gli sia stato tirato fuori da questa mischia, da questo polverone e da questa mediocrità. Dopodiché io oggi ho già il diritto anche di togliersi qualche sassolino, perché non capisco come mai si arriva alla fine del campionato e ancora non si sa cosa deve fare Vanoli, non altri, ma almeno Vanoli, sì. Perché cioè, se ritieni il suo lavoro ottimo come punto di partenza per il futuro, io credo che Vanoli meritava il rispetto di essere confermato ieri, ma non più tardi di oggi pomeriggio o di stasera. Se lo tiene ancora a bagnomaria, io ci trovo anche un pochino di mancanza di rispetto, ecco, nei confronti di Vanoli, ti dico la verità.
4: Senti Luca, su Gudmundsson ha detto che lo ringrazia perché pur avendo giocato in un ruolo non suo ha sempre dato tutto se stesso. Questo è...
11: Ah sì, ora è il momento dei ragazzi.
4: Sì, però l'ha citato lui, cioè non è che gli è stata fatta una parola, una domanda su
11: aveva
4: Gudmundsson.
11: Detto la stessa cosa anche per Fazzini, no? Mm-hmm. Vado a memoria che aveva detto ha giocato poco, non ha mai giocato nel suo ruolo. Questo, anche questi sono messaggi di un allenatore in uscita che accarezza un po' tutti, non vuole buttare la croce addosso a nessuno, non vuole fare brutti voti a nessuno, perché poi magari se un giocatore nella vita può anche rincrociare, ma cosa vuoi dire? Cioè Gudmundsson a me non mi fa più nemmeno arrabbiare, mi fa scuotere la testa e rientra nel gruppo di quelli che non hanno capito cosa vuol dire indossare la maglia della Fiorentina.
4: Luca, in conclusione hai citato delle tempistiche dicendo di fatto che la Fiorentina è già in ritardo, no? Su Vanoli.
11: Sì. Su Vanoli e non su Vanoli, su Vanoli. Lorenzo.
4: No, su Vanoli, su Vanoli.
11: Poi ci possono essere anche dei problemi a trovare l'allenatore, certo. Giusto, ma su Vanoli, cioè Vanoli, a Vanoli dovevi l'onore delle armi.
4: Sì, sì.
11: Per cui o dire per me è lui, e se lo dice Paratici, io avrei detto viva Vanoli, oppure grazie, cerchiamo, certo, qualcos'altro. Ecco, questo era.
4: Ecco, cosa ti aspetti? Quando te le aspetti?
11: Ah, non ne ho la più pallida idea. Cioè, non si sa nemmeno poi quando vanno negli Stati Uniti, a New York. Cioè, io
4: fine mese ci hanno detto. Quindi...
11: Ma io immaginavo andasse domattina, che aspettano?
4: Certo.
11: Cioè, che cosa aspettiamo, ragazzi? Cioè,
4: sì, sì.
11: Se aveva un piccolo vantaggio la Fiorentina è che sta alla fine della sua storia ormai da una quindicina di giorni, quindi sì, c'è tante cose da fare, e quindi in questi 15 giorni si poteva comunque scegliere l'allenatore, ammesso non l'abbiano già scelto e poi ce lo diranno, non lo so, ma e il passaggio successivo è sapere dalla proprietà quali sono gli investimenti e le strategie aziendali. Guarda, io non so se c'è la percezione della sofferenza di un mondo della Fiorentina che si somma ad una cosa ancora più grave, l'abbandono. Guardate, quelli che non ti dicono non la guardo più le partite della Fiorentina, è peggio di quelli che contestano, è peggio, ma molto peggio dal mio punto di vista.
4: Sì.
11: E allora più si riparte, prima si riparte e magari prima si evita di perdere qualche altro tifoso per strada.
4: Luca, grazie mille come sempre.
11: Grazie a voi, avete fatto un lavoro straordinario. Te e Chiara siete una coppia straordinaria, bravissimi, quindi ve lo dico da giornalista, due giornalisti, quindi complimenti che avete, per il lavoro che avete fatto, veramente siete voi lo scudetto l'avete vinto. La Fiorentina si è salvata per miracolo, ma voi avete vinto lo scudetto.
4: Grazie,
5: grazie
4: mille
5: Luca.
4: Grazie,
5: buona
4: grazie.
5: Serata.
4: Grazie a Luca Calamai, anche dei complimenti che si uniscono anche ai tanti vostri e anche alle
5: davvero,
4: tante vostre parole di una mancanza che avrete di noi, ma torneremo sicuramente, cioè il tempo di schioccare le dita e il campionato ricomincerà.
5: Infatti sono tanti a sottolineare come mancheremo noi, mancherà anche.
12: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
14: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
15: Bye. stato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
16: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
17: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
18: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
19: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
20: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
21: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
22: Tutti matti per il Velvet Pet.
17: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
23: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
17: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
23: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
5: Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
6: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
7: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
6: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Ugualtieri, laureato di recente all'Ateneo Genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu, e il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
7: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
6: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione. Poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
7: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Eccoci, 23 maggio 2026, 14.05 e riparte la diretta su Radio Firenze Viola con ovviamente Firenze in campo, perché è sabato, perché di uso e costume in questo modo al sabato alzarsi da un punto di vista radiofonico con Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eh sì, ormai veterana di presenze,
1: dai, non sapere, ce l'abbiamo.
0: Ho una lunga storia di compagni di diretta, io penso tu sia una delle più longeve. Di solito le fulmino prima, no? Nel senso,
1: addirittura,
0: sì,
1: aiuto.
0: Oppure decidono loro di smettere di fare trasmissione con me.
1: Perché tu le fai smettere in qualche
0: modo. Sì, in qualche modo sì. Sai quei rapporti con le ragazze, un po' sì. Poi magari ne parliamo.
1: Poi ne parleremo.
0: Poi magari
1: dai.
0: Ne parliamo. Detto questo, come sempre, la vocazione è quella di parlare di casa.

0: tirare un sospiro, non di sollievo, ma di stand by.
1: E ora dal prossimo weekend cosa si fa? Si va al mare?
0: No, assolutamente no. Noi no, noi parleremo di
2: noi continueremo ovviamente, ma io parlavo per gli amici a casa che ad esempio ci possano dire cosa fanno dal primo weekend non calcistico al 348-75-13-933.
0: Oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
2: Senti, salutiamo anche il nostro regista, che ovviamente è l'ottimo Stefano Carlesi, a cui, a proposito di chiamate, direi di fare la prima chiamata del caso, perché andiamo a collegarci col primo ospite tra pochissimo, per parlare appunto sì della Fiorentina, della fine della stagione, soprattutto poi dei discorsi che arrivano in prospettiva futura, no? Il ruolo dell'allenatore, che squadra sarà la prossima, quali sono le ambizioni della Fiorentina, Paratici riuscirà o meno a dare un grande profilo internazionale a questa società? Tutte domande a cui per ora ovviamente non proviamo a dare una risposta, ma speculiamo molto. Ovviamente poi voglio parlare anche un po' di Serie A, del campionato, perché ci sono tanti verdetti arrivati e in arrivo. Diamo il benvenuto a Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere tornato a farci compagnia. Grazie mille davvero.
0: Grazie, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
2: Allora, ripartiamo dal finalmente, che è un po' forse la frase, la parola motto da utilizzare per la Fiorentina alla fine di questa stagione, perché
3: insomma, sì, assolutamente,
2: finalmente è finita. Cioè.
3: Sì, le aspettative erano altre,
2: sì.
3: Quindi è chiaro che quando dopo il mercato si pensava veramente a qualcosa di diverso. Io ho visto invece un crollo, tutti noi abbiamo visto un crollo incredibile che ha portato poi al cambio di panchina, a un recupero di punti. Sembrava che Pioli fosse la soluzione dopo Paladino, in realtà il calcio è, da questo punto di vista, bastardo, perché si toglie tutte le certezze.
2: L'abbiamo capito dopo 38 giornate come mai abbiamo sbagliato in tutti sostanzialmente, perché io ricordo le valutazioni all'inizio della stagione erano piuttosto unanimi.
3: Cioè, era un mercato siccome è fatto molto bene, ti dico sinceramente. Invece in realtà il campo ha detto altro, poi si è mancato molto Ken, che lo scorso anno aveva fatto benissimo, e qui De Gea un pochino meno bene rispetto alla stagione precedente, gli altri se ci pensi, quando poi le cose vanno così chiaramente tutti sono sotto prestazione, quindi è evidente che qualcosa è successo a livello di preparazione, a livello di stimoli, che ne so. Cioè non c'è una sola ragione per cui si fa un cambiamento del genere.
2: Assolutamente. Il rimpianto può essere ancora più grosso perché, come dire, nelle ultime partite, ora sicuramente con la Roma no, ma con la Juventus, con l'Atalanta, la Fiorentina ha offerto una prestazione, se vogliamo anche contro squadre motivate e di valore superiore, che magari acuisce ancora di più il rimpianto di quanto non fatto.
3: Assolutamente, questa è una squadra da settimo ottavo posto potenziale, poteva fare anche meglio, e invece vedi dove è finita, no? Ma poi con prestazioni veramente allucinanti da un certo punto di vista, per cui finalmente direi che è l'avverbio perfetto. Finalmente è finita, adesso dobbiamo ricostruire, c'è un uomo che è capace di farlo, non credo che saranno grandissime risorse economiche, adesso vedremo quando andrà in America cosa otterrà, potrebbe essere un anno migliore certamente, ma di una sorta di transizione per arrivare all'anno prossimo ancora meglio, ecco, direi che io penso questo. Non credo che ci possano essere grandissime rivoluzioni da un anno all'altro, però certamente Paratici sa cosa deve fare.
0: Assolutamente, e guardando un po' al percorso di Vanoli, volevamo chiederle appunto cosa pensa del percorso che ha fatto e del percorso che potrà fare se nella Fiorentina.
3: Ma sai, il percorso doveva salvare la Fiorentina, l'ha salvata anche abbondantemente,
0: sì.
3: Bravo, cioè non, cosa gli vuoi chiedere? Non è che potevi chiedere di arrivare in Europa League o in Conference, l'ha salvata, in Conference non è andata benissimo, ripeto, è mancato il giocatore più forte della scorsa stagione, quello che aveva risolto tante micro crisi, che aveva permesso alla Fiorentina di battere in casa tutte le grandi, però sono stagioni che nascono male, poi proseguono, in questo caso non malissimo, è proseguita in maniera un grigio alto. Però alla fine, insomma, dai, mantiene la categoria. Capisco che per i fiorentini non sia una cosa particolarmente soddisfacente, però per come si erano messe le cose
2: va bene così.
3: Ma va bene così, per forza, lo devi far venire

0: devi far andare
1: bene, certo.
2: E sono stati fatti tanti nomi a proposito dei futuri allenatori. Sì. È stato fatto anche quello di Grosso. Cosa ne pensa lei? Anche abbiamo visto un po' di sue dichiarazioni degli ultimi giorni, nel quale appunto ha detto Grosso non è ancora maturo per un pubblico come quello di Napoli. Pensa che possa esserlo per Firenze?
0: Ma siamo su piani diversi. Ho detto che non è maturo per quello di Napoli dopo Conte. Magari arriva e vince il campionato, va in Champions, va benissimo, certo. Questo non te lo so dire, però Fabio sicuramente ha delle capacità. Arrivare dopo Conte è, da un punto di vista, è semplice, dall'altro è quasi impossibile, perché comunque è un allenatore che ti prepara la squadra e gli dà una mentalità vincente, però poi l'eredità che porta è uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, quindi devi vincere dopo Conte, non è che poi va terzo, perché le aspettative sono quelle. Fabio è sicuramente un allenatore in crescita, che a Firenze potrebbe venire. Però se senti paratici, lui non è ancora convinto di poter fare il cambio, ecco. Insomma, diciamo che è ancora lì che sta pensando.
1: Vanoli, peraltro, parlando in conferenza stampa, non era la prima volta che faceva quel tipo di ragionamento, però ha detto se dovessi rimanere alla fine vorrei una Fiorentina ambiziosa, no? Che ovviamente, insomma, il desiderio penso di qualsiasi.
0: Tu hai mai sentito un allenatore, esatto, che dice no, se potessi rimanere vorrei una Fiorentina di merda.
1: Sì,
0: no,
1: esatto, è un pensiero che aveva già espresso e che appunto mi sembra anche abbastanza normale, ecco, scontato. Ma c'è la possibilità, visto che il prossimo anno la Fiorentina fa un po' il percorso, no, che tanti tifosi della Fiorentina hanno un po' sognato, quello di essere fuori dalle coppe per poter, come dire, forzare a livello economico anche oltre le gabelle europee. C'è la possibilità di sfruttarlo in questo modo un anno così per la Fiorentina, per la società fiorentina?
0: Ma sai, quest'anno avevano detto che il Milan senza coppe avrebbe qualcuno, non io evidentemente, avrebbe vinto di qua a destra di là, invece in realtà ha sofferto fino alla fine e si è raggiunto la Champions, hanno fatto il suo più del suo,
1: certo.
0: Dipende dal tipo di allenatore che hai e che scegli, dipende dai giocatori che prendi, dipende dalla fortuna, da tanti elementi. Il calcio non è così scientifico o aritmetico. Il calcio è una cosa che parti in un modo e pensi di poter fare un certo di campionato, ne fai un altro, perché sono 20 giocatori o 22 o 23 quelli che sono, se ti butta male, come è capitato al Napoli per 6 mesi, il campionato non lo vinci. Se ti butta bene e lavori bene, evidentemente puoi anche vincere, ma non è il caso della Fiorentina. La Fiorentina deve fare un campionato. Secondo me l'ideale era quello dello scorso anno, nel senso, magari con qualcosa di più, nel senso che quando sei in casa al Franchi dai soddisfazione ai tuoi tifosi, perché vinci delle partite importanti, vinci contro le grandi, ti prendi delle bellissime soddisfazioni. Poi non penso che nessuno possa ipotizzare in questo momento una Champions diretta il prossimo anno.
2: E per far questo lei da chi ripartirebbe?
0: Tu parli di giocatori?
2: Sì, quanto a giocatori.
0: Ma sai, io ho una predilezione per Fasoli, quindi per me Fasoli è il più grosso talento che c'è in Italia, italiano, evidentemente.
1: Certo.
0: Sta crescendo anche in termini di continuità. Se riesce ad mantenere lo stesso livello in tutte le partite, diventa uno forte. In una grande squadra lo vedrei bene. Ken è un altro che adoro come calciatore, poi come comportamenti io non sto a... No, non li conosco, sono a parte qualcuno, sì, esatto, quelli più evidenti li abbiamo visti, no?
1: Certo.
0: Poi Mandragora ha fatto benissimo.
1: De Gea?
0: Ma De Gea penso che resti, è un portiere credibile, è un portiere. Non ha fatto il campionato lo scorso anno, però ha fatto una carriera di grandissimo livello. Se vuole rimanere, è uno che non sarà mai un problema, io credo, De Gea. Ci sono 5-6 giocatori, francamente. Matt Goodmanson è un giocatore che a me piaceva, però quest'anno è stato talmente altalenante. Sono quei giocatori che ti fanno girare le balle, ecco, fondamentalmente, perché capisci che possono fare e il più delle volte quando te l'aspetti non dà.
1: Sì, no, assolutamente.
0: Vabbè, poi Dodò, la qualità c'è, voglio dire, Dodò stesso è forte. Ci sono giocatori, Pongra ha fatto bene.
1: No, io metto solo una nota numerica. Fagioli quest'anno 38 presenze complessive in tutte le competizioni. È la sua stagione con più presenze totali alla fine di una, certo, di un'annata sportiva, certo. Quindi comunque sì, è un dato. Certo, come sempre, no? Siamo abituati a pensarlo giovane, poi è un 2001, è un ragazzo che a 25 anni, in un altro contesto probabilmente calcistico, avrebbe fatto molto prima questo, avrebbe tagliato molto prima questo traguardo, poi sappiamo tutte,
0: sì,
1: le storie.
0: In un altro paese, vabbè, ha avuto, esatto, la sua disavventura,
1: certo,
0: pagato.
1: Certo, certo. No, ma nel senso anche a livello di partite ne ha dovute saltare molte, diciamo, e quindi insomma.
0: Sì, ma comunque Nicolò è forte. Nicolò, se l'avesse avuto la Juve quest'anno, probabilmente parleremo di un altro campionato.
1: Allora,
0: manca quel tipo di giocatore, dimmi.
1: Poi salutiamo Ivan Zazzaroni. Avrei anche delle domande, sì, no, vediamo se farle oppure no. Però visto che parliamo di Fagioli, che viene appunto descritto da Ivan Zazzaroni in diretta con noi come uno dei più grandi talenti del calcio italiano, io ci sto, e visto che vedo...
0: No, lo dice anche Allegri, no. Se per Allegri l'unico talento italiano è Fagioli.
1: No, ma io poi posso essere assolutamente anche d'accordo, ma vedo che c'è Sofia al mio fianco che mi punta la domanda, questione CT nazionale, mi fa falla te, no, falla te a questo punto, fai la domanda.
2: Sì, no, lei ha dichiarato che Mancini al 99,9% sarà il nuovo CT della nazionale.
0: Non essendo scemo, probabilmente avrò delle notizie.
2: Infatti.
0: Infatti, cioè Malagò diventa presidente, al 99% è lui. Prima c'era il discorso di Allegri penso che vada, o resta al Milan o va al Napoli, ecco, non vedo cose diverse.
1: Bene, allora dai, facciamole queste domande, sì, sì, no, sono 10, appunto risposta secca, poi magari ci lasciamo un minutino per commentare se vogliamo giusto fare un appendice, ma insomma lo spirito è quello di dare una risposta più secca possibile. Partiamo, Vanoli ha fatto un miracolo alla Nicola più Sabatini con la Salernitana?
0: No.
1: Paratici resterà alla Fiorentina per tutta la durata del suo contratto e darà il via a un ciclo vincente?
0: Sono due domande queste qua, però.
1: Allora facciamo 10 bis.
0: Lui che contratto ha?
1: 4 anni.
0: No.
1: Ok. Daniel Malen ricorda Ronaldo il fenomeno?
0: No.
1: Il Como potrà stabilizzarsi tra le prime 6 del calcio italiano?
0: No.
1: Sarri allenerà mai la Fiorentina?
0: No.
1: La Juventus giocherà la prossima Champions?
0: No.
1: Di Marco è il suo MVP di questa Serie A?
0: No.
1: Nico Pass giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione?
0: Sì.
1: Chi è l'ago della bilancia del mercato allenatori italiano?
0: Allegri.
1: Nessuna squadra italiana ha giocato la semifinale della Coppa Europea in cui era impegnata. Si conclude questa settimana il campionato con le squadre di alta classifica più deboli degli ultimi anni?
0: No.
1: Ok, e queste erano 10. Abbiamo fatto abbastanza
2: bravissimi,
1: veloce.
2: Bravissimi.
1: Non so se vogliamo commentare.
0: Se vuoi commentare, commenta.
1: Su quest'ultima.
0: Devo bere il caffè, quindi puoi commentare quello che vuoi.
1: No, su quest'ultima, sinceramente, pensavo una risposta diversa. Perché io devo dire.
0: Quale?
1: Insomma,
0: quale?
1: Su
0: quale?
1: Questa delle squadre, diciamo, top del campionato italiano. Perché devo dire, io ho visto una certa fragilità in Europa quest'anno. Anche di fronte, magari, a avversari. Abbiamo visto, ad esempio, l'Inter che. Caduto con i norvegesi del Bodo, no, ho visto un po' di fragilità, ecco, nelle
0: secondo te l'Inter è peggio del Bodo?
1: Secondo me no.
0: Le partite, ragazzi, ma
1: secondo
0: le partite non
1: no.
0: È che il calcio è l'unico sport nel quale non vince sempre il migliore.
1: Ah no, assolutamente, più episodico.
0: Possono capitare tante cose, in quel caso lì io l'ho detto ma poi nessuno mi ha creduto, l'Inter secondo me ha lasciato andare la Champions perché voleva lo scudetto, perché sapeva di non poter andare troppo lontano. E se tu vai a vedere la formazione di quell'Inter che ha giocato a Glimt, col Bodo Glimt, ti rendi conto che c'erano dei cambi strani. Mi pare la prima di Darmian.
1: Se non sbaglio, sì.
2: Ivan, prima di salutarci, una domanda di un nostro ascoltatore: qual è lo schema migliore per Fagioli e in quale ruolo?
0: Lui deve giocare a 2. Perché a 3 si perde un po'. Lui, secondo me, deve giocare a 2.
1: Quindi 4-2-3-1.
0: Esattamente. Andava un pochino in giro per il campo. Adesso si va molto meno. Comunque tenetevelo stretto, perché il Tottenham è interessato, ce ne sono altre squadre che sono interessate. E spero che Fagioli lo ha portato, lo conosce. Praticamente lo conosce. non c'è, dai, da questo punto di vista, perché almeno vedi un centrocampista, un play che ha delle movenze, ripeto, delle movenze alla Modric, non è Modric, ma delle movenze alla Modric.
1: Sì, sicuramente grandissime qualità tecniche, come grandissima qualità in questo collegamento con Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
0: Grazie mille, arrivederci.
1: E buona ultima giornata di campionato, appunto, con tanti verdetti ancora da decidersi, no? da verificarsi. Appunto, la Juve andrà in Champions?
2: No,
1: risposta del direttore. Secondo me lì c'è stato l'urradi diversi che la pensano un po' così, no, a Firenze. E comunque, nel caso, ricordiamo anche un po' quello che è il piatto della Serie A in quest'ultima giornata, perché ovviamente la Fiorentina ha ultimato le sue 38 giornate, però ricordiamo alle 18 di oggi Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, con il Pisa che appunto saluta la Serie A con la sua ultima partita contro la Lazio, e poi la 38esima giornata prosegue domani con alle 15 Parma-Sassuolo, poi alle 18 c'è Napoli-Udinese, 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, ovviamente con un bel po' di contemporaneità legate anche alle questioni di classifica, che ricordiamo, insomma, per la Fiorentina ormai conta poco, ma quest'anno, per quanto riguarda le coppe europee, mentre ovviamente sparisce tutto, è piuttosto intricata, cioè nel senso c'è un finale che comunque alle 20:45 secondo me è anche abbastanza divertente da guardare, no? Con tutti gli aggiornamenti, sì, da tutti i campi, con, ricordiamo, Inter e Napoli che sono certe del loro approdo in Champions, Milan, Roma, Como e Juventus che sono lì separate da due punti sostanzialmente, con Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Ma comunque potrebbe essere divertente stasera, da spettatori esterni, in una stagione in cui di divertente c'è stato veramente molto poco.
2: Sì, confrontandoci anche con la partita che è stata ieri, che comunque sia noi che l'Atalanta giocava senza che ci fossero ribaltamenti dell'ultimo minuto, magari ci sono partite più interessanti.
1: Vediamo, sicuramente, insomma, stasera per gli appassionati di calcio c'è un po' di spettacolo. Sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo per qualche istante,
2: beviamo un caffè anche noi.
1: Sì, un caffeino. Io più sul bicchiere d'acqua stavolta sono orientato.
2: Ok.
1: E poi torniamo.
2: Va bene, a presto.
1: Idratatevi.
2: Ciao.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al G-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada, seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Sono i 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gödde. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia, per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale, che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Radio Firenze guarda. Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
4: Giusto, parliamo di mercato.
3: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
4: Mercato!
3: Ma poi ci arriviamo, con calma.
4: Chi si compra? Flash!
3: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
4: Bravo!
3: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
4: e Luca Calamai.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, eccoci tornati in diretta con Firenze in campo su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri
9: e Sofia Ferreri.
8: Perché sei arrivata un po' tardi, sei ancora distratta.
9: No, ero distratta da cosa? Da questo nostro ascoltatore, salutiamo, Stefano, che ci ha inviato la foto del piccolo Leonardo di 3 anni con la maglia della Fiorentina, bellissima.
8: Il body della Fiorentina, bellissima. E ovviamente un nuovo tifoso viola che cresce, sì. Speriamo possa vedersi qualche coppa alzata, almeno lui, perché altrimenti vorrebbe dire che si protrae un po' troppo questa astinenza, che già è lunga.
9: Sì, dai.
8: Senti, no, lo sai cosa stavo pensando? Prima Zazzaroni ci diceva che Allegri è il l'ago della bilancia, sì, nel grande domino degli allenatori, no? Perché quest'anno non l'abbiamo detto, sia a livello, sì, italiano sia a livello internazionale c'è un grande
9: via vai.
8: Via vai, esatto. E quindi parte un domino. Allegri, secondo Zazzaroni, è quello che innesca quello italiano. Prima parlavamo di coppie, no? Di scelte giuste, di persone giuste.
9: Sì.
8: Te ti sei fatta un po' un'idea?
9: Io mi sono fatta un po' l'idea su questi allenatori, senza giudicarli. Però tutte le volte che sento queste notizie mi vengono in mente problemi relazionali.
8: Problemi di coppia.
9: Problemi di coppia.
8: Un po' sono problemi di coppia.
9: Che le mie amiche con cui le mie amiche mi sartassano tutti i giorni.
8: Quindi fai un po' da psicologa.
9: Sono un po' psicologa, sì.
8: E quindi i profili quali sono?
9: Beh, allora, sicuramente partirei da Vanoli, perché
8: okay,
9: se
8: sì,
9: lo merita.
8: Partiamo da Vanoli, dai.
9: Vanoli, vedendo la sua intervista di ieri nel post partita, mi è sembrata proprio una vera baddie. Come direbbero le mie amiche. Comunque una persona, una ragazza che sa quello che vuole, sa il suo valore, mm-hmm, e non naturalmente sarebbe aperta a continuare la relazione con la Fiorentina, okay, però nel caso sa il suo valore, dice, sa quello che appunto può apportare.
8: Sì, potrei andarmene anche
9: non
8: via.
9: Vuole elemosinare, ecco, perché sì, comunque ha detto che non vuole essere riconfermato
8: per
9: solo
8: riconoscenza,
9: per riconoscenza,
8: no? Sì, esatto.
9: Ma perché riconosce appunto il lavoro fatto e le sue potenzialità.
8: Ok, quindi
9: una
8: Vanoli,
9: vera
8: la Baddy.
9: Poi abbiamo Palladino, okay. Anche lui ha lanciato una piccola bomba in mano nel post partita di ieri, perché si è lasciato, diciamo, una porta aperta con Firenze, con la quale appunto si era comportato un po' Ambiguamente, come farebbe.
8: Sì, diciamo, era finita un po' in maniera strana, dai.
9: Come farebbe
8: così.
9: Un vero malessere.
8: È un malessere, quindi.
9: I malesseri sono coloro che, appunto, secondo il mio immaginario almeno, lasciano la porta aperta, lasciano uno spiraglio, perché comunque non si sa mai, però allo stesso tempo non ti trattano del tutto bene.
8: Ok, andando al calcio internazionale, uno alla Guardiola come lo vedi?
9: Beh, Guardiola è il classico fidanzato da anni che a un certo punto molla tutto per ritrovare se stesso, alla richiesta della ragazza della proposta di matrimonio scappa.
8: Ah,
9: ma come? Ma siamo insieme da 10 anni?
8: No,
9: basta, devo trovare me stesso.
8: Ok, quindi viaggio in India probabilmente,
9: poi dopo 2 mesi si sposa con un'altra.
8: Ok, benissimo. Classicone. Vuoi concludere? Ce n'hai altri?
9: Beh, sì, dai.
8: Vai, l'ultimo, dai.
9: Allora, abbiamo Conte. Maria, io esco, basta, non ce la faccio.
8: Perché ovviamente dopo 2 anni
9: dopo
8: con
9: due
8: Conte,
9: anni basta.
8: Ci si stanca lui, si stanca forse anche un po' la società che lo ospita, perché è sempre un tiro e molla, no? Sì, io direi di andare con la chiamata per il prossimo ospite dopo questa bella analisi, no? Se vogliamo anche sociologica e psicologica dei profili degli allenatori, sicuramente. Secondo me c'è anche un po' questo discorso io sentivo ieri anche in conferenza stampa, si parlava del perché ancora oggi la Fiorentina non sa chi sarà il suo allenatore, o comunque noi non sappiamo chi sarà l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno. E secondo me lì c'è anche tutto questo domino, perché appunto fare un passo troppo presto oggi potrebbe precluderti poi di arrivare alla ragazza ideale, al ragazzo ideale.
9: Un po' come le relazioni
8: di
9: oggi, ecco.
8: Esattamente, non è un esperto di relazioni, ma sicuramente quando si parla di sport e di Bergamo è una persona da ascoltare, da sentire. Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Ciao Patrick.
9: Ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
8: Come stai?
10: C'è bel sole su Bergamo, nonostante tutto.
8: Ok, ok. Questa
10: sempre con le previsioni del tempo, come sapete.
8: Guarda, fra l'altro, se vuoi ti restituisco, perché c'è bel tempo anche a Firenze. Tempo che ai tifosi fiorentini, io dicevo in apertura di trasmissione, magari suggerisce di andare un po' al mare per rilassarsi, per cancellare questa stagione che è terminata ieri con appunto questo 1-1. Impressioni, giudizi sull'ultima stagionata?
10: Allora, sicuramente a me la Fiorentina ieri è piaciuta molto, nel senso ha giocato, nonostante abbia avuto magari una stagione un po' particolare, però ieri secondo me ha avuto una buona azione, poi non aveva nulla da chiedere al campionato, potevamo vedere di peggio oggettivamente, anzi abbiamo visto di peggio in altre situazioni, e non parlo di Fiorentina e Atalanta ma di tutte le squadre con degli obiettivi concreti a portata di mano. L'Atalanta anche ha giocato bene, secondo me ha avuto qualche, soprattutto nel primo tempo, poi si è un po' sgonfiata, è stata un po' secondo me l'istantanea delle stagioni entrambe. Poi l'Atalanta ha svoltato togliendo Juric e mettendo Palladino, la Fiorentina ha avuto il cambio di allenatore, però secondo me è entrato in una spirale negativa, tra l'altro in cui non era abituata a combattere, perché comunque erano anni che la Fiorentina non si trova in quelle posizioni, tanti anni, però ecco, ti dico, secondo me la Fiorentina quest'annata va dimenticata, perché c'è stato ovvero, poi io vivo molto meno Firenze rispetto a voi,
8: certo.
10: Però mi è sembrato, per il mio parere, è sembrata più una stagione storta. Vero che ci sono delle colpe, delle responsabilità da parte di tutti le componenti, soprattutto quando sono stagioni del genere, però mi è sembrata più una questione psicologica, perché oggettivamente la rosa della Fiorentina non è da quella posizione lì. Secondo me
8: no, assolutamente.
10: L'ottavo posto sicuramente sì.
8: Se vuoi le partite, no, lo dicevamo prima anche con Ivan Zazzaroni, se vuoi le partite con Juve, con Atalanta, dove sì, appunto si è visto qualcosa, ti fanno pensare che, vero, siamo in finale di stagione, magari cambiano anche un po' le motivazioni, i rapporti di forza e quant'altro, però ti fanno pensare che forse qualche qualità in più c'era.
10: Sì, assolutamente.
9: Anche perché, Patrick, comunque anche voi, diciamo, avete iniziato la stagione col piede sbagliato, però poi siete riusciti a indirizzare la mira, forse un po' meglio di noi, che dici?
10: Allora, sicuramente l'Atalanta ha avuto una reazione anche dovuta a quello che è stato il cambio d'allenatore, e poi arrivava rispetto alla Fiorentina da una situazione che io spesso paragono a quella dello United con Ferguson e all'Arsenal con Wenger, chiaramente
8: sì.
10: Non considerando i trofei vinti.
8: No, certo.
10: Gasperini, come i due allenatori, ha cambiato la mentalità del club, l'ha totalmente stravolta. È andato come Wenger sui cuochi, su qualsiasi singolo aspetto di Zingonia, quindi comunque parliamo di un allenatore che ti cambia identità. È difficile poi trovare una realtà. La Fiorentina ha avuto, secondo me, la scomparsa di Gio Barone è stata fondamentale, quindi quello non lo sostituisci facilmente, perché poi comunque a livello dirigenziale Gio Barone è anche in Lega, io seguo anche la Lega Calcio, aveva un peso differente, aveva un peso differente nelle questioni politico-sportive, quindi secondo me la Fiorentina ha pagato tanto quello rispetto all'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato un ingaggio del sistema, è andato un pochino peggio, però ecco, non è andata a stravolgere. Una tragedia del genere come quella di Gio Barone, secondo me ti porta a stravolgimenti, non è facile. E poi ricordiamo anche, io spesso sono intervenuto durante l'anno sulle differenze di ma anche tra altre piazze, spesso i tifosi capisco e fanno il loro lavoro, il mestiere da tifoso, che è complicato allo stesso modo, però è pur vero che, ragazzi, la qualità in Europa, secondo me in Europa si è abbassata molto. Poi vediamo i grandi spot del calcio, è verissimo, vediamo Paris Saint-Germain di Monaco, ma certo, perché vediamo delle velocità folli, però in realtà a livello qualitativo quali giocatori ad oggi per squadre come la Fiorentina, come l'Atalanta, hai la certezza che spendendo 15-20 milioni, quindi un'ottima cifra per quelle due squadre, e hai la certezza che ti stravolgono la squadra, è quasi impossibile. Quindi anche quello è complicato, ci sono tanti fattori. Secondo me l'Atalanta ha saputo reagire anche perché ha trovato in Paladino il vero figlioccio di Gasperini. Banalmente quello.
8: Quindi è più Paladino che Juric l'erede.
10: Secondo me sì, perché soprattutto in Europa Juric ogni volta che faceva gol sembrava quasi come se volesse pareggiare. Sembrava quella più la sensazione. Paladino non ha mai avuto mezze misure come Gasperini, cioè o si vince o si perde, poi a volte può scapparci il pareggio. Juric era meno coraggioso da questo punto di vista, poi lì secondo me arrivava da una stagione travagliata, quindi sai, anche le scelte le fai un po' impaurito.
8: Certo, magari sì, sei un po' condizionato.
10: Su quel livello sei condizionato. Però ecco, secondo me la bravura dell'Atalanta rispetto alla Fiorentina è stata soltanto il fatto che hai sostituito un meccanismo all'interno di un motore che già andava forte. È chiaro che magari che quel meccanismo, quell'ingranaggio rischia di insomma essere un pochino meno performante, però alla fine il risultato è arrivato. La Fiorentina, secondo me, non avendo una figura dirigenziale come Gio Barone, che secondo me è stato molto importante per la Fiorentina, ha fatto la differenza. Vuole togliere chiaramente,
8: no.
10: Magari ci mancherebbe altro.
8: Però sicuramente è venuta a mancare una figura molto presente anche proprio a livello fisico, a livello di orari all'interno del Viola Park, poi al netto delle valutazioni che ovviamente oggi sono anche impossibili per ovvie ragioni. Prima di andare magari sulla domanda che mi suggerisce anche Sofia, io stavo pensando a una cosa, stavamo parlando dell'impatto, no, che hanno avuto Palladino e Vanoli comunque sulle rispettive stagioni, e alla fine penso comunque sia stato un apporto positivo da entrambi, ma se vogliamo il calcio è fatto così e si parla comunque dei sostituti di entrambi. Comunque si parla del sostituto di Palladino, che potrebbe essere Sarri, della Fiorentina si ha sicuramente la sensazione che con Vanoli ancora non sia assolutamente niente di certo, non ci sia niente di certo per la prossima stagione. È un po' un controsenso oppure è naturale che sia così?
10: Ma guarda, a me Vanoli piace molto, lo seguo da diverso tempo, secondo me è un buon allenatore, soprattutto in una piazza come Firenze può far bene. Questa stagione non va giudicata, e secondo me non andrà giudicata nemmeno l'Atalanta. Su Firenze io non so sinceramente, perché non venga riconfermato Vanoli, o comunque non ci sia già la riconferma di Vanoli, perché secondo me, ripeto, il flop della Fiorentina è dovuto a tanti fattori, è dovuto a giocatori che hanno reso meno, banalmente non hai avuto i 25 gol di Ken, non so bene a quanto sia arrivato quest'anno, hai avuto situazioni particolari, hai avuto comunque tante tante problematiche, ecco, legate anche alla proprietà, la scomparsa di Rocco Commisso, insomma è stata una tante situazioni particolari che fanno la differenza, fanno totalmente la differenza, e soprattutto la Fiorentina secondo me ha fatto l'errore del che hanno fatto le altre squadre che hanno una proprietà americana tranne l'Atalanta, cioè non

0: posta di presidente d'onore, Pagliuca, il maggiore investitore, ma i Carcassi sono rimasti all'interno dell'Atalanta e hanno potere decisionale, hanno un contratto come un amministratore delegato, quindi comunque parliamo di un dirigente che ha pieni poteri ed è vicepresidente di Lega, che anche quello non è da sottovalutare. Quindi secondo me la Fiorentina deve riconfermare Vanoli, ma sempre anche là per il discorso, è vero che può sembrare un discorso un po' qualunquista, ragazzi, però chi prendi ad oggi? Cioè, nel senso, qual è il profilo che ti permette di dire io lo prendo alle mie possibilità, quindi alle mie possibilità economiche, e lo metto ad allenare la Fiorentina? La Fiorentina da 14esima ma arriva a 8ª, 6ª, 5ª. No, cioè secondo me non c'è alle cifre che può proporre la Fiorentina, come tutto il calcio italiano. L'Atalanta invece da un segnale diverso, ma perché arriva da anni di bilanci al di sopra delle possibilità dell'Atalanta, perché ha fatto delle cessioni clamorose, l'ultima Højlund, più probabilmente Ederson, Retegui, la penultima Højlund, poi c'è stato Retegui, scusate, a 68 milioni. È chiaro che tu hai delle disponibilità economiche differenti e soprattutto hai una PIL differente in questo momento, l'idea magari di cambiare tutto ha anche una sua logica, cioè passare dal 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1 a una novità come Sarri, 4-3 dei congiuntoli, dai un segnale, anche perché se no Atalanta avrebbe avuto lo stesso problema. Cioè, chi prendi è sempre quello discorso, perché poi dopo è facile insomma stare dall'altra parte, anche sia addetti ai lavori che tifosi, dire ma prendi quello, prendi quell'altro, ma quell'altro ci deve pur venire, quell'altro chiede dei soldi, non siamo alla PlayStation, quindi serve anche la realtà. La Spadoli viene all'Atalanta perché l'Atalanta è l'unico club che in quel momento tira fuori 22 milioni, punto. C'è poco da fare, perché era l'unica squadra che in quel momento aveva quei soldi. L'Atletico accetta, la Spadoli accetta perché sa che Bergamo è un ottimo progetto e va bene, però ecco, ci devono essere anche delle situazioni che vanno valutate al di là della storia, per quanto sia chiaramente fondamentale la storia, ma abbiamo visto la Roma, chiaramente adesso la Roma, se dovesse andare in Champions League con Gasperini, avrà una più differente, c'è poco da fare, quindi quello fa tutta la differenza del mondo. Quindi vedremo. Vanoli secondo me andrebbe riconfermato, perché secondo me ha fatto bene. I mali della Fiorentina non partono da Vanoli. Tra l'altro mi ricordo quale collega gli ha fatto la domanda, credo a Bergamo, che c'era stata una sconfitta abbastanza pesante per come era Mazzara, adesso non ricordo il risultato, però lui disse, cioè era molto contento della reazione, di come, quindi c'era anche un essere propositivo in un momento davvero
1: difficile,
0: davvero difficile. Tra l'altro Palladino, vi racconto questa cosa anche per alleggerire un po' il tono della discussione, Palladino fu fermato dai vostri colleghi presenti a Bergamo e gli chiesero: mister, ma ci salviamo? No. E poi io disse sì. Quindi Palladino era convinto della salvezza della Fiorentina, quindi questo è anche carino da dire, insomma, è rimasto a chiacchierare un pochino e ha confermato insomma le sensazioni, e ci ha azzeccato a questo punto che la Fiorentina si è salvata, anche perché comunque secondo me non meritava veramente, al di là di tutto. Io poi ho un certo affetto per la Viola, certo, perché ho uno zio che è tifoso della Fiorentina, quindi ho un certo affetto, no, a parte tutto, sarebbe stato veramente un peccato, non era una squadra che meritava la Serie B, al di là di tutto.
1: Sì, sicuramente ci sono squadre in questo campionato, sì, esatto, meno attrezzato. Chiudendo e parlando di Atalanta, due cose. Brescianini, la situazione di Brescianini, sì, se a tuo avviso è un giocatore che in qualche modo potrebbe continuare la sua permanenza in Riva all'Arno. E poi l'altra, dai, bonus finale, l'aggiungo dopo.
0: Ok, no, allora Brescianini chiaramente, allora, dipenderà tutto, un po' tutto in bilico, non solo per Brescianini ma anche per Samardzic, che è stato in passato un altro obiettivo della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina non escluderei insomma che possa tentare un nuovo affondo, perché comunque Samardzic potrebbe dire addio a Bergamo già quest'estate. Dipenderà tutto da chi arriverà, chiaramente, da chi arriverà. Brescianini piace molto a Sarri, lo voleva la Lazio se ricordate, quindi dipenderà anche un pochino dalla situazione, dai riscatti, se la Fiorentina riscatterà. però ecco, secondo me sono discorsi prematuri, perché io credo ci sia tempo fino al 22 giugno, credo.
1: Sì, mi pareva il 22 di giugno, ora vado semmai a ricercare un attimo.
0: Oh sì, comunque dovrebbe essere intorno a fine giugno, dipenderà anche un po' da chi arriverà a Bergamo, quindi non escluderei insomma tutto a priori, né da una parte né dall'altra.
1: L'altra era molto più pop come domanda, perché insomma, oltre alla fine del campionato, l'Atalanta ha aggiunto qualcosa, ha aggiunto una novità grafica per quanto le riguarda, perché ha cambiato il suo stemma. A parte la recensione personale, ma poi insomma, come è stato accolto un po' dalla piazza il cambiamento di un logo, uno stemma, appunto, che era da diversi anni ormai il simbolo dell'Atalanta.
0: Sì, allora a me piace moltissimo, tra l'altro in realtà un logo simile era stato già sfoggiato in qualche maglia, credo la seconda o la terza, comunque ogni tanto compariva in alcuni, e c'era anche un pantaloncino nero che veniva usato in alternativa sulla maglia bianca della trasferta con quel logo lì, logo chiaramente molto americanizzato, americaneggiante, mettiamola così. No, chiaramente un rebranding fatto tramite anche tramite l'intervento della proprietà americana, e a me piace molto sinceramente, perché
1: devo dire piace anche a me,
0: ho visto che l'Adidas Nike e i vari sponsor tecnici stanno rivalutando la questione vintage, stanno colpendo al cuore tutti noi trentenni e quarantenni nati negli anni 80 e tornano un pochino sui propri passi. Sì, è una rivisitazione vintage che comunque richiama un pochino, alcuni hanno storto la bocca perché manca il 1907 l'Atalanta però sono un po' i puristi, come è successo a Roma, se vi ricordate che c'era stato un po' di storia per il rebranding del logo, però secondo me è un logo molto più che altro molto pulito.
1: Sì, sicuramente. Sicuramente.
0: E c'è la Dea, quindi però molti l'hanno apprezzato, è molto pop, mettiamola così.
1: Sì, stavo riguardando, appunto, ricorda molto il logo usato dall'80 al 93, e quindi insomma cambia un po' ovviamente, ma insomma.
0: Perché per me la maglietta, una delle maglie migliori dell'Atalanta, è quella simil Germania con le strisce.
1: Ah, quella bianca con le strisce.
0: Bianca, sì, sì, anni sì, 90, sì, ho capito. Con la Dea così, quindi.
1: Assolutamente.
0: E infatti non escludo che ci sia una realizzazione simile. Poi anche la Roma cambierà logo il prossimo anno, tornando a quello del centenario, quindi credo sia proprio una scelta, un po' ritorno al passato per le origini che le proprietà americane stanno facendo.
1: Certo,
0: un po'
1: che si vendano più magliette, si vendano più gadget.
0: Credo sia più quello il discorso, sì, esatto. Non volevamo
1: dire. Alla fine però è così. Patrick, esatto. Grazie. Scusami, ti ho interrotto.
0: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Sì.
0: Dico la fine.
1: No, vai, finisci.
0: Il dio denaro vince su tutto.
1: Certo. Però diciamo, dai, rebranding riuscito per l'Atalanta, passato.
0: Anche
1: per me. Almeno a livello di questo collegamento abbiamo già la maggioranza, penso.
2: Sì.
1: Grazie mille, Patrick.
0: Alcuni tifosi sono molto contestano un po' tutto.
1: Vabbè. Però,
0: ormai c'è questa moda, però va
1: ci
0: bene.
1: Sta
0: così.
1: Anche contestare, ma insomma, secondo me la maggioranza poi apprezzerà. Grazie mille ancora.
0: Ciao,
2: grazie,
0: Patrick.
2: Ciao.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
1: Abbiamo salutato il collega Patrick Iannarelli, Corriere dello Sport, Italpress, e appunto poi insomma, come detto anche in precedenza, grande esperto delle cose di Bergamo. Passato il rebranding, a me per dirti,
2: sì.
1: Sarà una piccola provocazione, sarà quel che sarà, però. Se penso alla Fiorentina che ha rifatto il suo logo recentemente, io preferisco come l'ha rifatto l'Atalanta rispetto a come è venuto il nuovo logo della Fiorentina.
2: Diciamo che la tendenza è andare verso la semplicità.
1: Sì, molto minimali.
2: Molto minimal. A me questa cosa. Cioè, allora mi piace quello dell'Atalanta nuovo, però comunque andare sempre alla semplificazione, anche una cosa che sta avvenendo anche per i brand di moda e così, non è che mi faccia impazzire, anche perché poi diventa tutto troppo stilizzato, ecco.
1: Sì, però poi sono mode. C'è tanto tra.
2: Tra un po' ci sarà la moda inversa, la moda, certo.
1: Ha visto di riportare fuori loghi, magari come se fossero scudi di, non lo so, una famiglia medievale o rinascimentale. Un po' di messaggi, dai.
2: Sì, leggiamo un po' di messaggi. Ricordiamoci che ci potete scrivere al 348-751-3933. Claudio ci scrive: la situazione in cui si trova Comuzzo per me è incomprensibile. Io spero che lo si possa recuperare. Non direi vendiamolo subito, vorrei che ce ne si, si capisse cosa fare in modo approfondito. Non altro che porgere cordiali saluti e ciao da Claudio.
1: Beh, Comuzzo che ieri è stato protagonista appunto dell'autogol, poi decisivo anche per il risultato finale. Sicuramente non una stagione incoraggiante, non una stagione che ha mostrato segni di crescita rispetto alla scorsa. Io devo dire anche che se ci si crede in Comuzzo e se la Fiorentina ci crede, non è questo l'anno per separarsi, secondo me.
2: Certo.
1: Anche perché insomma mi sembra che sia molto deprezzato rispetto alla scorsa stagione.
2: Sì, però, quindi
1: insomma,
2: non sarebbe nemmeno
1: a livello economico, esatto.
2: Mentre Babbo Viola ci scrive: suggerimenti tardivi per striscioni polemici, perché come sappiamo ieri sono stati fatti tanti striscioni per i giocatori, ma non nei confronti di Vanoli o della presidenza. E i suggerimenti del nostro ascoltatore sono: è infelice la città con questa nuda proprietà, di padre in figlio, amore e fede, ma dell'America non si vede. In effetti ancora
1: ma dall'America non si vede. Sì. Poi
2: Se vi garba la mediocrità, vendete subito la società.
1: Tutte rime baciate, tutte rime baciate.
2: Sì. Stagioni brutte e anni amari, ma non si caccia mai Ferrari.
1: E l'ultima:
2: basta chiacchiere dall'America, Firenze non lo merita.
1: Vabbè, questi suggerimenti di Babbo Viola per eventuali striscioni in ritardo. E poi?
2: Allora, Simone ci scrive: Palladino la mattina davanti allo specchio. Ma com'è che sono così bello? Sono l'allenatore più bello e figo della Serie A. Ma dico, della Serie A, di tutti i campionati, del mondo. Ma anche di più, Brad Pitt buttati al lato quando passo io. Beh, un vero e proprio malessere, ritornando a quello
1: che stiamo dicendo prima.
2: Ieri sera sono stato 3 ore a ridere, ma come si fa?
1: Prima c'era Nicco Righi là in redazione a Tutto Mercato Web e mi diceva: è veramente bello, è bello quando si sbraccia, è bello quando si lamenta, è bello quando esulta, non c'ha mai un'espressione brutta. È difficile, no? Perché durante insomma una cosa live a volte viene l'espressione un po' strana. A Palladino non viene mai.
2: Mai.
1: È una qualità anche questa per un allenatore?
2: Beh sì, è una qualità comunicativa. Penso sia l'ultima in ordine di importanza. Concludiamo con l'ultimo messaggio di Simone. A Bergamo lo avevano capito che era troppo e gli hanno detto: vada pure.
1: Eh sì, perché poi appunto dicevamo anche con Patrick Iannarelli, c'è un po' questo, se vogliamo, controsenso, dove ci sono due allenatori che hanno cambiato la situazione della piazza in cui sono arrivati, ma che molto probabilmente poi si ritroveranno in altri luoghi al termine della stagione, o comunque quando poi il mercato entrerà nel vivo, quando questo domino di mercato entrerà nel vivo. Bene, bene, bene. Noi ovviamente continuiamo anche a seguire un po' lo sport a 360 gradi, lo dico per chi è meno attento. Tappa oggi molto interessante del Giro d'Italia, tappa montana, tappa montuosa, tappa con, l'avevo contato prima, ora ve lo ridico, ben 5 Gran Premi della montagna, un traguardo sprint, di quelle toste, tappa che per ora vede comunque ancora un bel po' di salite da fare, quindi tanti stravolgimenti attesi. Poi ricordiamo ovviamente che è tornata la Formula 1 finalmente, cioè dopo lunga attesa ci risiamo.
2: Vedo la luce negli occhi di Fabio.
1: Sì, con il Gran Premio del Canada. Ricordiamo ovviamente che ci sono già state le prove, le qualifiche del Gran Premio Sprint, quindi della gara corta, con Russell e Antonelli davanti alle due McLaren, quindi con il ritorno delle Mercedes in prima fila e con le McLaren che si sono messe dietro le Ferrari. Soprattutto c'è Russell appunto in pole, quindi Antonelli secondo. A questo punto si incendia ancora di più, se vogliamo, la rivalità tra i due compagni di squadra, che quest'anno sembra si possano giocare il mondiale tra loro due, quindi sono due compagni di squadra che si giocano il mondiale per una nuova riedizione, se vogliamo, dei fasti di Hamilton e Rosberg ai tempi dei tempi, okay, sempre in Mercedes. Vabbè. Ah, tappa del Giro d'Italia che non avevamo citato, da Aosta a Pila, quindi insomma questo il profilo anche altimetrico che viene restituito anche semplicemente da queste due località, insomma siamo in Val d'Aosta, siamo assolutamente a farsi un culo di quelli incredibili.
2: Io penso neanche con la bici elettrica.
1: No, guarda, io penso sia tosta anche con la bici elettrica, no, sicuramente un po' meglio. C'è sta cosa, no? Non so.
2: Forse neanche in motorino.
1: Io ricordo questa citazione del primo vincitore del Giro d'Italia e insomma si parla comunque di come dire, avanguardia pura, no? Perché il Giro d'Italia affonda le sue radici nella storia. Quest'anno 109esima edizione, e ora non ricordo chi era il vincitore del primo Giro d'Italia. Le tappe erano molto meno, ma erano anche molto lunghe. E poi devi pensare, no, alla strumentazione tecnica dell'epoca, no?
2: Era
1: bici di carbonio, strade d'asfalto.
2: Mamma mia.
1: Era veramente una roba da pionieri. E la sua dichiarazione all'arrivo, la domanda, no, classica, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Lui rispose poco elegantemente, ma palesando un problema che si era venuto poi a acutizzare nel corso della stagione, disse: me brucia il cul.
2: Oddio.
1: No, una roba del genere, perché obiettivamente dopo tutti quei chilometri su una bici non poteva che esserci sensazione diversa. Oggi sicuramente ci sono altri strumenti per combattere anche le lunghe distanze. Vabbè, detta questa mischierata, che però è vera, è vera, verissima. Se andate a cercare, ora dopo lo ricerco il nome del primo vincitore del Giro d'Italia e la storica citazione. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per parlare di sport e di calcio nello specifico. Rimanete in nostra compagnia.
2: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
10: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
11: È atterrato in pista al Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
10: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
11: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
10: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
14: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
14: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
15: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
16: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
17: Dario Baldi.
16: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Oh, grande Tommaso.

0: aperto, finalmente estivo con il sole fuori. È una grande, un grande pomeriggio che mi attende, devo dire, festa del quartiere per me oggi.
1: Wow.
0: Quindi si va fuori, dicevo adesso al
1: Girettina.
0: Buon Stefano Carlesi, sì, che quello, quell'oggetto là, quella bottiglietta là di vetro non lascerà la mia mano per diverse ore. Quindi se mi trovate non mi rivolgete la parola, perché probabilmente non sarò in pieno possesso delle mie capacità cognitive. Comunque Luigi Ganna è il primo vincitore del Giro d'Italia, che appunto dichiarò all'arrivo di Milano: me brusa tant el chu. Fra l'altro stavo riguardando le tappe, che era una roba massacrante. Pensa, la prima tappa era Milano-Bologna ed erano, ora pulisco lo schermo perché se no dico una cazzata, 397 chilometri.
1: Madonna,
0: 397 chilometri.
1: Che allenamenti fanno poi? Perché
0: no, facevano. Beh,
1: facevano
0: poi,
1: sì.
0: Perché oggi le tappe sono molto più corte, cioè comunque 397 chilometri è veramente una tappa incredibile. Poi quella dopo, Bologna-Chieti, 378 chilometri e mezzo, 242 chilometri e mezzo per Chieti-Napoli, cioè una roba folle. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi in arretrato, sbaglio?
1: Sì, allora partiamo da Massi, che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi. Non voglio più parlare della stagione massacrante, che per fortuna è finita.
0: Ok.
1: Volevo invece chiedere a Sofia, lei in quale ragazza delle di quelle descritte prima si identifica? Un saluto da Massi.
0: In quale ti identifichi?
1: Beh, allora, in realtà io non mi identifico in nessuna di quelle precedenti.
0: Quindi hai parlato male di altre?
1: No, a parte che non ho parlato male.
0: Vabbè, hai giudicato le altre.
1: Semplicemente tu mi hai interrotta prima. Prima che io finissi la descrizione. Non lo so, io sono un po' un ibrido, dai, non c'è una categoria poi sempre e solo precisa.
0: Ok, però?
1: Però, ecco,
0: diciamo
1: quella
0: per
1: della
0: prossimità.
1: No, per prossimità no.
0: No, oh, ok.
1: Però mancava una categoria.
0: Ah, ed era?
1: Quella della sottona.
0: Ovvero, chi potrebbe essere?
1: Allora, non lo so, mi ha un po' suscitato
0: questo sentimento.
1: Questo
0: chi?
1: Sentimento nel post partita di ieri, così.
0: Perché un po' di dichiarazioni un po'.
1: No, è stato molto carino, perché comunque,
0: e lui è sempre molto carino, dobbiamo dire,
1: sempre,
0: no? Sempre molto carino, educato.
1: È sempre molto carino, infatti ha detto che lui sta benissimo a Firenze, vuole continuare a dare il suo massimo, sente che può dare ancora di più alla squadra e vorrebbe quindi rimanere a Firenze. L'ha ripetuto molte volte. E questa cosa naturalmente da parte
0: forse
1: di
0: un po' troppe.
1: No, naturalmente da parte di un fiorentino fa piacere. Però ecco, diciamo che per prossimità avevo pensato un po' a lui. Continuiamo con i messaggi. Moreno ci scrive: buon pomeriggio. Infatti il buon Raffaele lo hanno soprannominato Palladone.
0: Palladone, sì, c'era il battutone.
1: Poi Morena.
0: Ma forse era Palladone.
1: No. Allora,
0: bello, piace alle donne. No, Palladone.
1: Palladone, forse
0: Adone. Ok.
1: Morena, firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sulla fine del prossimo campionato? Direi proprio di no.
0: No, assolutamente no.
1: Dai.
0: No, ma poi io penso una cosa, no? Detto che critico sempre chi fa sogni impossibili, no? Tipo Xabi Alonso, allenatore della Fiorentina, Guardiola, allenatore della Fiorentina, Neymar a chiudere la carriera alla Fiorentina.
1: Xabi lo dobbiamo dimenticare, non potrà venire.
0: Sì, esatto, appunto. Ma insomma, poi dai, ora ce lo dovevamo dimenticare già da prima. È un po' come io che sogno di mettermi con Belen, a parte il fatto che sono già preso, ma lei non è arrivabile oggettivamente. Quindi dico, a parte il fatto di come dire, da parte nostra dover bagnare certi bollenti,
1: sì, però,
0: spiriti,
1: però dall'altra parte dobbiamo comunque avere un animo positivo,
0: certo, propositivo,
1: ricordarci anche di quel che siamo stati e di quel che vogliamo essere successivamente. Quindi Morena, speriamo che non dovremo trovarci a fare questi tipi di ragionamenti.
0: Dice la salvezza a 5 giornate dalla fine non è una prospettiva,
1: sì,
0: che ci piace. Vogliamo sognare più in grande. C'è Paolo in linea che
1: sì,
0: ci ha telefonato allo 055 77 111 71. Ciao Paolo.
2: Ciao, senti, io voglio parlare con la comunque da buona ragazza.
0: Ok. Puoi parlare?
2: Senti, devo far presente, se dovesse arrivare Sarri praticamente a Firenze, lui con Paratici farà una grande squadra, perché accederà a quelli che deve rimanere.

0: si deve andare. Con Ferrari è normale. Tra mezzo lui, tra Paratici e Ferrari, sono convinto che creeranno, una grande squadra, capisci?
1: Ok, quindi tu sei per Sarri. Tu sei per Sarri.
0: Io so questa opinione qua.
1: Bene.
2: Giustamente.
1: Bene. Paolo.
0: Fai presente società. Va bene.
1: Bene, allora guarda, Sofia, riporta in società, mi raccomando, il messaggio di Paolo. Con Sarri si può fare una grande squadra. Grazie Paolo.
2: Grazie,
1: un grande
2: Paolo.
0: Grazie. Sempre.
1: Grande Paolo, grande. Quindi riporta in società, Perché il messaggio era rivolto a te. È stato detto. Mi raccomando, riporta in società che con Sarri si fa molto bene. Vabbè, fantastico. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare anche di portieri, perché il grande protagonista della giornata di ieri, chi è stato secondo te?
2: Beh, sicuramente Christensen.
1: In campo è stato forse uno dei più positivi.
2: Sì, diciamo che inizialmente ha giocato solo lui.
1: Sì, no, esatto, ha giocato Atalanta, Christensen.
2: Sì. Quindi andremo a parlare appunto di questa questione. Con il nostro prossimo ospite.
1: Devo dire, io getto subito la maschera, perché ho sempre definito Christensen un portiere non a livello della Fiorentina, non un investimento corretto per la Fiorentina. Però devo dire, ieri
2: ti
1: quasi
2: sei ricreduto?
1: Tutti, no, non mi sono ricreduto, rimango della mia idea. Ma ieri, obiettivamente, se vai a dare i voti della partita,
2: certo,
1: probabilmente, io ho visto qualche voto stamani spulciando un po' i giornali, vedevo, insomma, è un po' unanime il giudizio come migliore per la Fiorentina, Olli Christensen. Vado a parlarne anche in compagnia di Alberto Fontana, ex portiere, fra l'altro anche nero-azzurro con la maglia dell'Atalanta, nero-azzurro anche con la maglia dell'Inter,
2: sì,
1: ma insomma in questo caso ci interessa anche parlare di Atalanta. Ieri grande prestazione di Christensen, dicevamo, Alberto Fontana, forse il portiere della Fiorentina, il più grande protagonista dell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Atalanta.
3: È un ragazzo che si è fatto trovare pronto ed è una cosa molto importante anche per la società, perché così può programmare il discorso futuro in base a quelle che saranno le scelte. Insomma, la Fiorentina in porta c'ha abbondanza, direi, considerando anche che avete Martinelli e qualche ragazzo dietro giovane molto interessante. E poi anche per un ragazzo che così ha la possibilità di probabilmente di avere scelte diverse da un mese fa, perché poi il calcio in questo momento è tutto molto a settimane,
1: certo.
3: Una prestazione positiva ti può cambiare molto.
1: No, assolutamente, è anche un po' il caso di Christensen in questo caso, di cui parliamo inevitabilmente bene, perché ieri comunque si è frapposto diverse volte tra l'Atalanta e il gol. Giocatore per cui la valutazione è sempre stata abbastanza negativa qua da queste parti, quindi è assolutamente vero quanto diceva Alberto Fontana in collegamento con noi a proposito della instabilità, irrazionalità se vogliamo, dei giudizi calcistici. A proposito di giudizi, sono arrivati i premi della Serie A e Svilar risulta il miglior portiere, il giocatore eletto appunto come miglior portiere di questa Serie A. Condivide la scelta?
3: Beh sì, sta facendo molto bene in una piazza molto difficile, perché poi tutte le piazze hanno un coefficiente di difficoltà che è diversa, e sicuramente Roma è una piazza difficile, come lo è anche Firenze. Voi per tradizione siete stati abituati bene, quindi siete un po' con la busta sotto il naso con i portieri, se possiamo dire così. Credo che sia un premio giusto di un ragazzo che si è imposto in una piazza decisamente difficile.
1: Ma è oltre a essere eletto come miglior portiere, a suo avviso è anche uno dei, non so, migliori 11 giocatori della Serie A? Cioè è così impattante, così determinante?
3: Allora, è un ragazzo che ha un'esplosività incredibile, perché ormai nel calcio d'oggi non fai più neanche un passo, spesso devi partire da fermo. Il mondo è cambiato, probabilmente quello del portiere negli ultimi 15 anni più di tutti, perché la palla va più veloce. E questo ragazzo, da un certo punto di vista, è un portiere che ha le caratteristiche per poter sopprimere i nuovi cambiamenti. Ormai anche i portieri è inutile girarci intorno, sotto il 1,90 m non c'è nessuno. Se andiamo in Europa, probabilmente la misura media arriva a 1,93 m, 1,94 m. Il calcio è cambiato, è inutile girarci intorno, ogni generazione ha i suoi eroi, e poi il calcio e l'atleticità va avanti e bisogna adeguarsi a nuove cose.
1: torniamo anche in tema Fiorentina. Prima si parlava appunto di anche un patrimonio di giovani portieri importanti che sono alle spalle appunto, diciamo, dei due più esperti, che poi sono Christensen e De Gea. Sofia.
2: Sì, infatti volevamo chiederti un po' la tua opinione su questi due giocatori. Che opinioni ti sei fatto principalmente appunto di De Gea, e se terresti De Gea o lasceresti più spazio a Martinelli, dal momento che comunque è un giocatore anche molto giovane.
3: De Gea, dare un giudizio su De Gea è difficile, parliamo di 12 anni di Manchester United. Qui entriamo in quell'Olimpo dove poi ci sta che anche lui abbia un mese e mezzo difficile, o ci sia il momento, insomma sono uomini, non è certo. Che sono robot, quindi però entriamo nell'ottica di un portiere che se dovesse andare via da Firenze probabilmente ha l'imbarazzo della scelta di dove andare.
1: Si parlava di Juventus fino a pochi giorni fa, ad esempio, no? Insomma.
3: Potrebbe essere. La Fiorentina ha avuto un ragazzo che sono anni che si parla benissimo, però non giocando un attimino, la paura che si siano dette troppe parole c'è. Poi va a Genoa, in una piazza forse la più difficile in Serie B.
1: Beh, sicuramente.
3: Che si deve salvare, che dopo due settimane che sei lì nessuno ti fa uno sconto ed è determinante per la salvezza, questo ragazzo si è presentato con un biglietto da visita davvero importante. Poi se la società deciderà di puntarci adesso, fra un anno, io credo che prima o poi tornerà a casa, perché la strada di Martinelli è quella.
1: 20 anni, classe 2006, quest'anno appunto il periodo in prestito con la Sampdoria, vedevo le sue statistiche, 16 presenze, 16 gol subiti, appunto uno dei protagonisti poi per la Sampdoria, con 7 clean sheet, comunque la sensazione che si sia ritrovato.
3: Giocare in B sì. A seconda, con tutto rispetto, Carrara o Sudtirol, cioè certo. Sampdoria in B non ci vogliono stare, entri in un'ottica dove prima di Martinelli ci sono stati 4-5 portieri che hanno sofferto, quindi fare bene lì è un biglietto da visita davvero importante.
1: No, assolutamente, è un'esperienza di quelle col fuoco, no? dove ci si battezza col fuoco. Restando ancora per un istante in tema portieri, perché insomma mi interessa molto poi il giudizio di Alberto Fontana. Prima si parlava, no, di De Gea, che sicuramente è un portiere che appunto non si può dire niente, è un assoluto gigante, è un assoluto monumento del ruolo, che comunque in questa stagione che viene comunque rimane a Firenze con la prospettiva di non giocare nessuna competizione europea. Può essere questo, eventualmente, parlo anche all'Alberto Fontana, ex giocatore, che in qualche modo, detto che De Gea sembra intenzionato a restare, ma può essere questo poi eventualmente il motivo di un addio?
3: Oh, Firenze è sempre Firenze, cioè per un giocatore venire a Firenze, togliamo le 5-6 big, poi ci siete voi, quindi cioè, per un giocatore la città, il contesto, la Toscana, insomma, magari mi fosse capitato l'occasione, insomma, e quindi un giocatore che arriva da voi con una società comunque molto importante. Quest'anno è stata un'annata strana, però rimaniamo sul fatto di una proprietà che ha fatto il Viola Park, che sta facendo uno stadio, che in Italia forse è all'avanguardia per questo, quindi il progetto c'è. E sono dell'idea che anche queste cose qui De Gea le terrà in considerazione. Poi il fatto che avete abbondanza in porta può essere anche in base a chi sarà l'allenatore, che venga presa una scelta anche importante, perché io non so se è quest'anno, fra un anno o due, ma insomma Martinelli tornerà da voi. Avete un altro ragazzo in primavera, Leonardelli, che adesso diamogli il tempo, tutto con calma, che è un altro ragazzo che ha una buona prospettiva, quindi anche De Gea io penso che parlerà con la società in base ai programmi che verranno fatti per il futuro. Io non sarei stupito se venisse lanciato anche un giovane.
1: Beh, sarebbe un bel segnale, eventualmente poi anche un bel segnale per il calcio italiano, perché insomma lo diciamo spesso, no? Mancano anche giovani che si affaccino al grande palcoscenico, detto che ad esempio abbiamo parlato queste settimane anche di Motta, no? Come sì. Un nuovo giovane. Parlando di giudizi,
2: sì, un giudizio diciamo conclusivo di queste, della stagione di queste due squadre. Appunto sono partite diciamo con delle difficoltà entrambe, l'arrivo è stato un pochino differente e ti chiediamo appunto un commento su, su questi per due percorsi.
3: Beh, quello che è successo a Firenze è stato strano, perché a un certo punto poi quando ti trovi che non sei abituato e non pensavi minimamente di essere in una determinata posizione di classifica, uscirne non è così scontato, perché non è nelle tue corde pensare di essere lì. Poi il potenziale c'era tutto, quello indiscutibile, e rimettere tutto a posto non è così scontato, quindi io sono uno per il bicchiere mezzo pieno, certo. Quindi è bene che la Fiorentina è riuscita a realizzare un'annata decisamente difficile. Quindi... L'Atalanta è una realtà scomoda tra le grandi, perché quando giocavo io era diciamo molto più piccola, adesso è una realtà ormai, ha vinto in Europa, è sempre tutti gli anni lì, e quando non è lì tutti abituati bene in Italia sembra che sia una stagione fallimentare. Se l'è giocata fino alla fine, se l'è giocata fino alla fine per centrare un obiettivo, la società è sempre in positivo, vendono, insomma io dico sempre che l'Atalanta secondo me dovrebbe essere l'esempio della società italiana.
1: Certo, certo.
3: Perché i bilanci sono sempre a posto, settore giovanile importantissimo, under 23 per fare da filtro, perché quando sei nelle prime otto è fatica passare dalla primavera alla prima squadra, ci vuole un filtro nel mezzo. Quindi io credo, sono convinto che la Tata debba essere l'esempio per tutte le società che dietro non hanno una città da 1 milione di abitanti o 2 milioni.
1: Quindi appunto anche Firenze può imparare in questo senso, visto se ne parlava, c'è l'urgenza per la Fiorentina eventualmente proprio di un under 23?
3: Allora, guardando quello che è successo all'estero, che è 30 anni se guardiamo la Spagna, io credo che sia utile, perché adesso mi dilungo, però la Juventus ai miei tempi a livello giovanile non esisteva, era una società che nessuno usciva dal settore giovanile della Juventus. Con l'Under 23 la Juventus ha 10 anni che tira fuori giocatori anche molto importanti che poi vende, quindi lasciare un ragazzo che va a 600 km da casa con preparatore diverso, società diversa, se ci credi poterlo crescere in casa, secondo me Fiorentina e Roma sono due società che potrebbero sicuramente poi in base ai conti, in base a quello che costa, certo, io adesso non sono così preparato, però per quello che esprimono a livello giovanile credo che potrebbe essere un buon intermezzo per preparare dei ragazzi da poi imporre in prima squadra.
2: A proposito appunto di questo tema giovani, che in Italia è stato molto dibattuto negli ultimi tempi, si dice che bisogna appunto lasciarli sbagliare per farli crescere. A tal proposito le chiedo dell'errore di ieri di Comuzzo, cosa ne pensa, se pensa che sia stato frutto di una stagione che psicologicamente non l'ha messo a suo agio e questo appunto è stato comunque un errore. Però ecco, non pregiudicare un giovane anche da errori di questo tipo.
3: Noi in Italia non abbiamo pazienza per niente, siamo tutto bianco e tutto nero, è da sempre che siamo un po' così, siamo un popolo simpatico, bello, allegro.
1: Se abbiamo delle qualità, non la pazienza.
3: Ecco, sulla pazienza o sul saper aspettare un ragazzo, no, è tutto da una settimana all'altra, non c'è mai il colore intermedio. È un ragazzo importantissimo per la Fiorentina, è un capitale e dobbiamo anche capire che se vogliamo che fra 4-5 anni torniamo a vedere finalmente un mondiale, dobbiamo anche un po' difenderli.
2: Infatti.
3: È inutile girarci intorno, qualche cosa non va, perché se 3 mondiali che non ci andiamo qualche cosa non va.
1: Sì.
3: E tutti quanti, da tifosi, dirigenti, tutto qua, qualche cosa deve cambiare, altrimenti insomma è un po' inaccettabile per noi della mia generazione che abbiamo vissuto certe emozioni, non vedere la nazionale che si gioca il mondiale, ma non se lo gioca, se lo gioca per vincere.
1: Sì. Diciamo che effettivamente per tutti quelli nati prima di oggi, sostanzialmente prima degli anni 2000, fa un certo effetto vedere l'Italia estromessa dal mondiale, perché
3: ma è l'entusiasmo dei ragazzini. Voi guardate il tennis adesso, che abbiamo
1: certo,
3: abbiamo veramente dei ragazzi fantastici con a capo Sinner, c'è un entusiasmo in giro, io abito a Cervi, a campi da tennis pieni, c'è euforia. La nazionale si trascina dietro una delle generazioni, io mi ricordo le nazionali a memoria, o come posso dire, certi nomi ancora mi emoziono se penso a certi giocatori, e se stiamo fuori dai mondiali molte generazioni perdono questo brivido.
1: Qual era l'idolo di Alberto Fontana da ragazzo?
3: Allora, io sono un po' vecchiotto, quindi a casa mia i primi tre eroi erano Zoff, Facchetti e Riva. Due ho avuto la fortuna di conoscerli ed è stata un'emozione incredibile. Uno no, il grande Gigi Riva, e poi c'è stato il periodo di Paolo Rossi, perché insomma nell'82 io sfido un italiano che non avesse Pablito nel cuore.
1: Beh, speriamo di averne altri nuovi idoli per le nuove generazioni calcistiche. Intanto grazie mille Alberto Fontana per averci dedicato un po' di tempo.
3: Ciao a tutti.
1: Grazie mille. Insomma, con Zoff, con Riva, si andava sicuramente al mondiale e si vincevano anche magari competizioni importanti. A me fa ancora un po' male, no? Stavo riguardando un po' le partecipanti ai mondiali, dicevo, no? Mondiale a 48 squadre, c'è il Qatar e l'Italia no, c'è Haiti e l'Italia no.
2: Ma io ci credo ancora.
1: Curaçao e l'Italia no, c'è ovviamente l'Iran, sappiamo anche tutti i risvolti politici legati all'Iran. Insomma, il conflitto in corso, c'è Capo Verde e l'Italia no, c'è l'Iraq, c'è la Giordania, c'è l'Uzbekistan,
2: c'è il Congo,
1: c'è pure il Panama e c'è sì la Repubblica Democratica del Congo, ma l'Italia non c'è, e questo a me fa un po' male. 48 squadre al mondiale, l'Italia non c'è. Fantastico, proprio fantastico. Senti, prima di andare in pausa ci leggiamo il messaggio di Simone.
2: Sì, allora Simone ci scrive: prima ci sono 6-7 big e poi ci siete voi. È proprio questo il problema. Anche perché la proprietà è economicamente solida, che peccato. Però alla proprietà sembra andar bene uguale. Difatti la giornata di ieri mi ha un po' deluso. Anche perché la proprietà c'è da 7 anni, mentre i giocatori no. Quindi diciamo dei suoi commenti.
1: Io, lo sai, mi ero segnato un po' anche il dato numerico della Fiorentina nelle stagioni, no? Nelle stagioni del periodo commisso, e se vuoi insomma ora lo posso aggiornare, perché fino a ieri c'era una partita in meno, quindi
2: mancante.
1: Non avevo il dato finale per la Fiorentina, però 42 punti. Intanto salutiamo il grande Ludo Mauro che arriva e che successivamente a questa trasmissione vi terrà compagnia. Stavo guardando appunto la famiglia Commisso arriva a Firenze raccogliendo la Fiorentina, che nel 2018-2019, nella ultima stagione di Della Valle, aveva prodotto 41 punti.
2: Sì.
1: Poi fa una stagione da 49 punti, una da 62, poi 56, 60, 65, con una tendenza
2: negativa.
1: Di crescita, diciamo, lenta, no? Perché sì. 56, 60, 65, però una crescita che c'era stata negli ultimi anni. Ora l'ultima stagione la chiudi a 42, è la terza stagione in 8 anni in cui la Fiorentina non supera quota 50, e è un segnale di un percorso interrotto, se vuoi, interrotto un po' come fu il rapporto con Palladino, bruscamente, perché ci si è risvegliati alla fine della stagione 25-26 e la Fiorentina c'ha 42 punti e deve ripartire un po' come in quel 18-19, quindi un po' come se si fossero azzerati gli ultimi 7 anni, si riparte un'altra volta da lì.
2: Sì, detto questo, appunto, no, la stagione precedente non deve per forza pregiudicare quella successiva.
1: No, assolutamente. Dico
2: però
1: assolutamente
2: che c'è stato questo trend. E Fabio ha fatto i compiti.
1: Ho fatto i compiti a casa, ma di numeri lo sai, mi piace interessarmi, quindi dimmi.
2: Prima di andare in pausa,
1: vai,
2: delle domande per te Fabio, per concludere diciamo questo capitolo e fine campionato, perché dopo cambieremo un po' diciamo l'argomento.
1: Sono
2: prima
1: pronto.
2: Domanda: qual è stato il gol di questa stagione che ti ha emozionato di più?
1: il gol che mi ha emozionato di più.
2: C'è stato? Se c'è stato.
1: Devo dire, non ho provato queste emozioni fortissime. No,
2: va bene.
1: Queste emozioni fortissime. Forse Mandragora Juventus, il gol dalla lunga distanza.
2: Concordo.
1: Piace sempre a me.
2: Qual è stato il risultato di questa stagione per te più inaspettato? Che possa essere negativo o positivo?
1: La partita col Verona, dove io pensavo sinceramente iniziassi il percorso della Fiorentina verso la salvezza, invece. Lì ho temuto, dopo il risultato appunto della partita col Verona, che la salvezza potesse non arrivare. L'unico momento in cui ho vacillato nella fede.
2: Prossima domanda. Dovessi scommettere su casa tua, quale sarà l'allenatore della prossima stagione?
1: Allora, devo dire che io sulla casa c'ho un discorso molto... la sto cambiando, quindi volendo ci posso anche scommettere, tanto non è mia, sono in affitto. No, io penso alla fine sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Secondo me sì.
2: Qual è stata la tua sorpresa più grande di questo, diciamo, mezzo finale di
1: finale
2: stagione?
1: Di stagione, ma dici in casa Fiorentina o in generale?
2: No, in casa Firenze Viola.
1: Fammi pensare.
2: Non la devi sbagliare questo.
1: Non lo so. Devo dire la nascita del figlio di Galassi, immagino.
2: No,
1: ok. Aspetta.
2: È più vicino a te.
1: Carlesi che fa regia il sabato. Carlesi che fa regia il sabato, effettivamente è una grande sorpresa. Grazie Stefano, grazie. La tua professionalità è apprezzatissima in questo giorno.
2: No. Risposta sbagliata.
1: No, dai, la più grande sorpresa, ecco, di questo weekend a tinte viola sei tu, cara Sofia.
2: Grazie,
1: grazie. Stavo per sbagliare il nome.
2: No, non è
1: sorpresa, ma ogni tanto non è dimentico. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare anche di Sollicianese.
2: Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. Dinanzi anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Gold. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026. Un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 cm dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia, per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. A Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale, che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato al volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: ultima parte di trasmissione in questo 23 maggio 2026. Si sta per concludere Firenze in campo, non la tappa del Giro d'Italia, perché insomma vedo che ci sono ancora diversi chilometri da percorrere con un gruppo di testa che ha un vantaggio di 3 minuti e 34 su il gruppo poi compatto di inseguitori, con, se non sbaglio, anche Ciccone che fa parte dei ciclisti in fuga, proprio così, Giulio Ciccone che è là davanti, come detto, con circa 3 minuti e mezzo di vantaggio. Ricordo anche poi oggi l'appuntamento con il GP del Canada per quanto riguarda la Formula 1, con, come detto, già concluse le qualifiche della sprint, con Russell che parte davanti a tutti. Russell che deve anche un po', se vogliamo, suonare la carica sul circuito Gilles Villeneuve, perché ovviamente, insomma, come sappiamo, Russell viene da 3 gare in cui è stato battuto da Antonelli. Per uno della sua esperienza, sicuramente, insomma, risultati un po' così che mettono anche un po' in dubbio la carriera. Arriva il numero, c'hai ragione, non ti ho mandato il numero del prossimo
1: Fabio,
0: ospite.
1: Avevi detto che avevi fatto i compiti a casa, prima ci hai fatto un insight su una panoramica su tutte,
0: poi alla fine casco,
1: poi manca
0: così
1: la scaletta,
0: casco così in fallo, nonostante la scaletta fosse già fatta di fatto da te, che eri stata brava in questa occasione, ma in questa occasione sì,
1: solo in questa occasione,
0: vabbè, non
1: lo accetto,
0: lo accetti, sì. Poi insomma voglio dire, non ti si possano fare troppi complimenti, perché devi anche tenere,
1: se no mi monto la
0: sì,
1: testa,
0: esatto, no, dopo i risultati ottenuti, ok, ma sono una base di partenza, non sono certo un traguardo d'arrivo come quello ad esempio del Giro d'Italia, di questa tappa ti vorrei vedere a farla.
1: No, non vorresti,
0: no, dicevi prima con la
1: sarei
0: bici elettrica,
1: un brutto spettacolo
0: con la bici elettrica. Andiamo dal nostro prossimo ospite per parlare sempre di calcio, ma per ampliare un po' anche il nostro discorso, perché abbiamo parlato tanto ovviamente della Serie A che giunge al termine, okay, con la 38esima giornata in questo weekend, della Fiorentina che appunto 38esimo impegno in campionato l'ha già salutato. Si sta per concludere anche poi quello che è l'insieme di impegni stagionali per la Sollicianese, e siamo in collegamento con il presidente Franco Dardanelli. Grazie mille Franco.
1: Salve,
0: per aver
1: Franco
0: accettato l'invito.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'opportunità che ci offrite, grazie davvero.
0: Allora, innanzitutto, ovviamente, per chi magari vive a Firenze, già il nome Sollicianese fa un po' capire quello di cui si tratta, però Franco vorrei che tu spiegassi un po' il progetto che è nato con appunto te che ricopri il ruolo di presidente, di coinvolgimento appunto dei detenuti di Sollicciano all'interno di un progetto calcistico che prende appunto il nome di Sollicianese.
2: Sì, in realtà la Sollicianese è una felice intuizione dell'ex presidente del comitato WISC di Firenze, Marco Ceccantini, che dopo una bel po' di anni, una quindicina di anni da quando l'UISP, grazie a una serie di intuizioni di felici da parte di dirigenti e di istruttori, ha iniziato l'attività sportiva all'interno delle case circondariali fiorentine, sia Sollicciano che la limitrofa Mario Gozzini. E via via questo progetto si è affinato, si è migliorato sia quantitativamente che qualitativamente, fino appunto all'intuizione della Sollicianese, e dopodiché è nata ufficialmente questa ASD. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio lo scorso 13 febbraio, e contestualmente a questa nascita diciamo ufficiale abbiamo proposto un torneo di calcio cui hanno aderito 7 squadre, cioè 6 più la Sollicianese naturalmente, intitolato a Nicola Zuppa. Nicola Zuppa era un educatore che attraverso lo sport operava all'interno appunto delle due case circondariali, e abbiamo voluto intitolarlo proprio a lui perché sicuramente sarebbe stato il suo sogno.
0: Certo. Scomparso nel 2016, ricordiamolo.
2: Esattamente.
0: Ovviamente lavoro di mediazione e dialogo con la popolazione carceraria, che era il suo scopo, il lavoro che portava avanti, quindi insomma anche da lì appunto la decisione di dedicargli il torneo. Scusami Franco.
2: Indubbiamente. E lunedì è praticamente è l'ultima giornata di questo torneo, cui seguiranno le premiazioni. Quando questo torneo è iniziato, ci siamo cominciati a porre la domanda, l'interrogativo, ma vorremmo fare la premiazione, l'ultima giornata, oppure un qualche cosa in una location prestigiosa. E è venuto fuori lo stadio Artemio Franchi. Da lì abbiamo provato a cominciare a sondare, visto le difficoltà naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti, degli interventi di lavori, di ristrutturazione, di restyling eccetera, e guardando anche un attimo il calendario della Fiorentina, che teoricamente doveva finire domani pomeriggio o domani sera, quindi abbiamo individuato nel 25 maggio questo appuntamento, e c'è stato un grande lavoro, devo riconoscere e li devo ringraziare, perché è stato veramente complicato e lungo. Il Comune di Firenze, a partire dalla sindaca Funaro, gli assessori Perini e Paulesu, gli uffici e poi naturalmente l'autorità penitenziaria, la direttrice del carcere di Sobisciana Valeria Vitrani, il corpo di polizia penitenziaria, il magistrato di sorveglianza, perché la particolarità è che le partite interne, fino adesso la Sobiscianese le disputava all'interno della casa circondariale. Lunedì vengono escono diciamo così, per capirsi bene, e arrivano a giocare allo Stadio Franchi, e quindi è un momento, credo sarà un momento indimenticabile sia per loro, ma credo anche per le altre formazioni che vorrei partecipanti che vorrei ringraziare,
0: certo,
2: perché hanno colto lo spirito non meramente sportivo, cioè dove il calcio è stato sì diciamo il mezzo per
0: il punto di incontro,
2: questa iniziativa, però con uno scopo ben più ampio e ben più alto secondo noi, e quindi davvero le ringrazio, soprattutto perché sono formazioni che si sono autoformate, non sono realtà strutturate, ma hanno fatto si sono formate, create proprio per partecipare a queste iniziative.
0: Tra queste c'è anche la formazione del Lussi Toscana, peraltro, che è stata la squadra con cui poi c'è stato l'esordio della Sollicianese, se non sbaglio, sì. Con partita spettacolare, peraltro 5-4.
2: Esatto, un buon punteggio, 5-4, dopo un 3-0 iniziale a favore della Sollicianese. Questo ti voglio raccontare un aneddoto per dirti, se posso,
0: assolutamente.
2: La bellezza di questa iniziativa. Un nostro giocatore, ovviamente non ti. Il nostro giocatore, un attaccante, molto bravo, fece 3 gol.
0: Subito.
2: A fine partita ci fu un po' di, come dire, rammarico, perché ripeto, vincevamo 3-0 e poi tu perdi 5-4. E alla fine questo bomber fu attorniato, circondato da tutti i colleghi tuoi del Lussi, dicendo: ma sei bravo, qui hai fatto 3 gol, e lui praticamente improvvisò una conferenza stampa vera e propria post partita, e andò anche a raccontare dei particolari privati sul motivo, nessuno glielo avrebbe chiesto ovviamente, sul perché era lì e su quanto doveva stare ancora lì. Ecco, questo credo sia è la perla che mi è rimasta per adesso di questo torneo.
0: Eh sì, perla poi in tutti i sensi, perché appunto perla anche per la tripletta che aveva messo.
2: Sì, ma quello sai.
0: È il meno, no, scherzo, ci mancherebbe. Sofia, vuoi intervenire?
1: Sì, io volevo chiederle quanto può incidere questa iniziativa anche sul percorso di reinserimento poi dei detenuti in società.
2: Ma sai, io ti posso dire che in questi 3 mesi circa di attività ci è stato detto dal personale diciamo interno, dagli psicologi, dai medici, che questa attività ha avuto dei senza presunzione ovviamente, mm-hmm. e certo. sommata anche ad altri tipi di attività che loro quotidianamente svolgono o possono svolgere, e hanno avviato un percorso, essendo non un evento spot come è successo in passato, che si giocava una partita di calcio in questo caso, ma finiva la storia lì perché tu ne riparlavi dopo tre mesi, certo. quattro mesi, cinque mesi, e quindi stavolta c'è stata una continuità. Quindi loro avevano questa aspettativa, sapendo già quando dovevano giocare, e quindi c'è stato proprio, c'era tutto un miglioramento, un incremento di allenamenti che facevano. Hanno cercato, e io l'ho visto perché i componenti della squadra cambiavano, quindi hanno cercato di coinvolgerne anche altri per aumentarne il tasso tecnico. Hanno contribuito a lavorare sul campo per renderlo agibile, per sistemarlo, per segnarlo, hanno lavato le magliette, banalmente hanno gonfiato i palloni, cioè tutte queste attività che li hanno presi coinvolti in maniera più importante. Questo credo sia uno degli aspetti da sottolineare, e possiamo dire senza presunzione che potrebbe essere veramente un primo passo verso quello che dicevi tu prima, cioè di un percorso di rieducazione che già è in atto, okay. non solo sull'attività sportiva, ma questo credo abbia contribuito un attimino in più.
0: Ecco, guardando al futuro, quindi che idee ci sono, se ci sono già dei progetti?
2: Sicuramente, sicuramente. Intanto questa iniziativa, questo progetto ha avuto un ampio eco anche sulla stampa e anche nazionale. È uscito la settimana scorsa sull'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, insomma, sì. quindi ha avuto un grande eco. E già adesso abbiamo avuto dei contatti, si sono presentate delle situazioni, anche quelle lì non strutturate. Dice, se in seguito prosegue, e questo è sicuramente, ci sarà sicuramente il secondo torneo Nicola Zupp, ma ci sarà anche il terzo per quello che ci riguarda, certo. hanno già manifestato intenzione di parteciparvi.
0: Quindi si allarga.
2: Voglio aggiungere un'altra cosa. Scusa, sono interrotto.
0: No, dicevo, quindi si allarga il torneo, dicevo, quindi.
2: Sicuramente, sì. vediamo un attimino, ma penso proprio di sì, sì, perché se l'interesse è ora, ne riparleremo naturalmente a ottobre, quindi se c'è già interesse ora, penso che anche dopo, certo. sia quello che faremo noi di cercare di coinvolgere altre realtà, sia per coloro che si sono già manifestati disponibili, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi mi sa che sarà così. Ma parlavo di polisportiva la Sollicianese, infatti manca solo da definire una data. Ci sarà un triangolare, questa volta una cosa un pochino più soft, diciamo così, un triangolare per la sezione femminile di pallavolo, dove abbiamo già individuato oltre a loro, a queste ragazze che fanno appunto anche già loro internamente corsi di attività fisica e in particolare di pallavolo, e abbiamo già individuato due realtà che si sono dette disponibili a partecipare. Abbiamo da definire la data e c'è da sciogliere una piccola riserva ancora da parte di una di queste due, quindi non te le dico per correttezza, ma abbiamo in programma anche questo evento.
0: Assolutamente, bene, quindi vi seguiremo quando poi ci sarà la certezza, diciamo così, delle partecipanti, magari torneremo anche a sentirci. Franco Dardanelli, presidente della Sollicianese, grazie mille di essere stato in collegamento su
2: Radio Firenze. Grazie infinitamente a voi. Lunedì vi aspettiamo.
0: Assolutamente
2: grazie al Franchi. Grazie davvero.
1: Grazie.
2: Buona serata.
0: Sì, appuntamento al Franchi lunedì, perché appunto la stagione doveva finire nel fine settimana e invece poi si è anticipato al venerdì, ma insomma loro avevano scelto la data già pensando a una Fiorentina impegnata di sabato e di domenica.
1: Una bellissima iniziativa.
0: Ti piace? Molto. Una bella idea, sì.
1: Una bella idea perché per persone magari in una situazione normale già lo sport influisce tantissimo, è un grande attivatore della serotonina e ti dà le speranze, ti dà una maniera di vivere, quindi immagino che per delle persone in quelle condizioni possa essere una grande leva.
0: Sentito, appunto, era diventava un appuntamento settimanale attesissimo,
1: atteso,
0: no? Quindi
1: infatti,
0: c'era poi tutta la preparazione, c'era anche appunto quando si parla di reinserimento magari tutto un aspetto di coesistenza, collaborazione per preparare qualcosa di più grande, la squadra, che se vuoi insomma appunto ha solo risvolti positivi. Quindi complimenti a quelli della Sulmicianese, li seguiremo, anche perché appunto l'Ussi Toscana, poi la squadra dove gioca anche l'ottimo Ludovico Mauro, è una delle squadre che partecipa appunto al torneo organizzato per mettere in campo la Sulmicianese. Tra l'altro abbiamo dato una notizia, perché avevamo capito che appunto non avrebbe giocato al Franchi per ovvie ragioni, no? Non avevamo capito che i detenuti non sarebbero andati al Franchi, invece il presidente Dardanelli ci ha detto questo, e quindi secondo me davvero esperienza indimenticabile questa per eventualmente appunto i ragazzi della Sulmicianese.
1: Direi di sì.
0: E quindi bene. Allora, siamo giunti
1: al termine di questa puntata
0: del sabato
1: e della nostra 38esima giornata.
0: Quindi dalla prossima settimana ci sarà ovviamente da buttare giù la testa su vicenda allenatore.
1: Pensavo la tesi.
0: No, quella anche, la devi preparare tu. Io ho già fatto. Grazie, e non penso ridarò neanche mai nel corso della mia vita.
1: Quindi buttare giù la testa.
0: La testa sui temi legati a allenatore, perché tanto te pensi che settimana prossima sappiamo l'allenatore della Fiorentina.
1: Però dai, se si vedono a New York.
0: Si vedono a New York. Ma dove? A Manhattan?
1: Probably,
0: perché non si fanno gli accordi nel Queens, ovviamente, o almeno si fanno tipi di accordi differenti. Poi appunto mercato, perché sarà sicuramente interessante capire il mercato. Ci sarebbe anche un mondiale che non so con che spirito segui. Anzi, ultima domanda prima di lasciarci, visto che ci proiettiamo verso un mondiale dove, ricordiamolo, la Fiorentina esprime un solo giocatore convocato. Per chi farai il tifo?
1: Beh, non mi sono posta questa domanda, perché devo ancora, diciamo, digerire il fatto che in Italia non ci sarà. E così a
0: freddo. E non c'è nemmeno San Marino, no? Giusto per tifare.
1: Così ti direi la Spagna.
0: Ah sì, perché giustamente la tua città del cuore
1: è Barcellona.
0: Che però sono catalani, non è che vivano tanto bene.
1: Okay, però
0: sono spagnoli.
1: Spagnoli. E quindi ti direi la Spagna, ma non mi sentirei di tifare per un'altra nazione che non è la mia.
0: No, vabbè, simpatizzare, dai.
1: Simpatizzare.
0: Anch'io la vedo un po' come te, anch'io sono ferito e dolorante, però simpatizzerò per l'Inghilterra. No?
1: Inghilterra?
0: Però, sì, per ovvi motivi familiari, visto che molto probabilmente guarderò la partita con due persone con il passaporto inglese, anche per sopravvivere. Mi era stato chiesto di comprare la maglietta di il body di Cole Palmer per il mio bambino,
1: no.
0: Ma Tuchel ha deciso di non convocare Cole Palmer, quindi
1: perfetto, vabbè. L'hai scampata.
0: No, in realtà l'avrei comprato volentieri, perché Cole Palmer è un giocatore che mi piace veramente tanto. Vabbè, 15:57,
1: ci salutiamo,
0: ci fermiamo qua. Lasciamo il microfono a Ludo Mauro, che non so in compagnia di chi sarà, ma sicuramente sarà un piacere.
1: Bene, noi ci salutiamo e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Banin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Banin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
11: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumo, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
12: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
11: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
12: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
11: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice: ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
13: Con Giulio Dispensieri,
14: Benedetta Ghelli
15: e Samuele Tofani.
10: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
17: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
16: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
17: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
18: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
17: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Oh, grande Tommaso.
16: Pietro.
17: Allora?
16: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
17: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
16: Ma davvero?
17: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tutto mercato web.

0: più tristi e sbiadite della storia viola, fortunatamente senza la retrocessione, visto che è stato un incubo che aleggiava per diversi mesi durante quest'annata, appunto, sul Viola Park, in generale sulla città fiorentina. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro, questo è il Viola Weekend che abbiamo voluto aprire ricordando, appunto, che finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo strazio o scempio, come l'ha definito ieri la curva Fiesole in uno dei tanti striscioni sollevati durante la gara contro l'Atalanta, e quindi si inizia a guardare al futuro. Oggi però è tempo anche di bilanci, verdetti, analisi, commenti e quant'altro, perché è finita adesso ufficialmente la stagione, quindi possiamo catapultarci davvero nei giudizi di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Accanto a me Lorenzo della Giovanpaola. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ludo, si è aperto proprio con, sembrava una liberazione più che una fine di un campionato, di una stagione. Effettivamente sì, era un po' l'aria che si respirava ieri anche allo stadio, per chi c'era magari l'ha provato proprio sulla sua pelle. C'è proprio un liberarsi e un augurarsi, anche attraverso gli striscioni, giustamente, la contestazione, che non ricapiti più un qualcosa di simile. Perché poi effettivamente quella reazione c'è la paura che c'è stata, diciamo, soprattutto nel periodo dicembre-gennaio. E poi, una volta che si è arrivata alla consapevolezza a fine stagione del raggiungimento dell'obiettivo, e non c'era quindi più la paura della retrocessione, c'è stato lo sfogo, no? Nei confronti soprattutto di sia dei calciatori che della proprietà, e poi magari ne parleremo meglio, perché ieri è stato risparmiato Vanoli.
0: È stata risparmiata pochino... anche la proprietà e la società, perché ieri si sono scagliati
1: secondo me la proprietà
0: contro la squadra.
1: La società qualche striscione l'ha ricevuto. La proprietà no.
0: Sì.
1: La società sì, i giocatori assolutamente. Mi è sembrato, e questo gli è stato detto anche a Gosens in conferenza, e mi era sembrata anche a me la domanda di Andrea Giannattasio, mi sembra, del nostro Andrea in conferenza, che Gosens sia stato risparmiato al momento della sostituzione dai fischi, e sia stato uno dei pochi ad essere applaudito, mentre per dire è stato ricoperto di fischi Gudmundsson.
0: Mm-hmm.
1: Però in generale sì, è stata una critica generale e anche giusta secondo me, e comprensibile, più quasi un avviso ai naviganti, no, in vista della prossima annata.
0: Sì, il Franchi ieri si è fatto vedere con gli striscioni e sentire con i fischi e con i cori, però più che altro contro la squadra, e in una contestazione che sì, alla fine è stata molto lieve, in realtà non c'è più niente se si parla di contestazione vera e propria rispetto a quel che accadeva anni e anni or sono. Però possiamo dire che la settimana si era aperta con la tifoseria che aveva tappezzato Firenze, tra l'altro in varie zone, perché avevamo visto striscioni a Scandicci, alle Cure, a Campo di Marte e in altri punti ancora, di appunto teli che protestavano, comunque esprimevano dissenso e negatività per tutto quello che si è visto finora. Durante la partita si è andata avanti più che altro con appunto cori, fischi e qualsiasi tipo di protesta nei confronti più che altro dei giocatori, non di Vanoli che è stato risparmiato. Addirittura c'è stato il coro "rispettiamo solo Vanoli", che difatti di tutti i protagonisti che c'erano ieri in campo tra terreno di gioco e panchina è stato l'unico che alla fine porta a casa, come dire, la sufficienza o comunque il giudizio positivo per quel che ha fatto, perché è stato chiamato in causa per salvare la Fiorentina, ci è riuscito e quindi il pubblico gli è riconoscente. Per il resto non si salva nessuno, l'hai detto te, Gudmundsson è stato bombardato,
1: sì,
0: di fischi al momento del cambio. A fine partita la squadra non è andata oltre la metà campo per avvicinarsi alla curva, perché arrivavano già piogge ingenti di fischi. Addirittura la curva, e qui mi stupisco un po' di più, ha avuto da ridire anche contro Palladino, perché al gol dell'1-0 è partito il coro "Palladino salta la panchina", quando in realtà, a parte lui l'anno scorso, comunque ha fatto un buon lavoro, perché 65 punti, sesto posto e semifinale di Conference col Betis non erano di certo facili da raggiungere. E addirittura lui, dopo la partita in sala stampa, si è di fatti proposto per allenare la Fiorentina l'anno prossimo, perché
1: la cosa curiosa è che
0: mi piacerebbe tornare, abbiamo lasciato qualcosa di iniziale.

0: caso a metà.
1: Sì, sì.
0: Questo è quanto.
2: E nel prepartita ricordo aveva detto: sono emozionato nel tornare per il rapporto che ho con i tifosi. Diciamo che forse è un rapporto unilaterale, cioè un rapporto solo da parte sua, perché a quanto pare ma c'erano già stati degli striscioni l'anno scorso nei suoi confronti e nei confronti dell'ex DS Daniele Pradè. Quindi non è mai stato amato. Paradossalmente è stato più apprezzato, io mi sento di dire anche giustamente, anche per un percorso più lungo fatto, quello che è stato Vincenzo Italiano a Firenze, piuttosto che Palladino. Ieri però sì, effettivamente ha fatto ridere e ha fatto un pochino specie il coro post 1-0 di Piccoli con Salta alla panchina, che ricordiamo, o almeno a me ha ricordato, perché ero allo stadio anche quella volta lì, il coro fatto nei confronti di Stefano Pioli pochi giorni prima del suo addio. Poi da
0: sì, cantavano Pioli salta la panchina, sì, era Fiorentina-Lecce, se non erro, 0-1, sì. Che è stata infatti l'ultima gara di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, nel suo secondo mandato sulla panchina del Franchi. 348-75-1-3-9-3-3 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta con noi. Linee aperte, perché appunto si comincia a girar pagina, a guardare al futuro, però oggi è anche il giorno in cui si possono veramente fare processi, commenti, analisi in modo definitivo, perché la stagione è una volta per tutte alle spalle. Noi faremo entrambe le cose durante questa trasmissione, che è il Viola Weekend, che ormai conoscete da anni. La apriamo oggi col nostro direttore Tommaso Loreto, che è in nostra compagnia. Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Dicevamo
3: in pessimo umore.
0: Eccoci, come mai?
3: Beh, come mai, voglio dire, abbiamo finito una roba dal mio punto di vista insopportabile. Non è che il giorno dopo ti alzi più leggero, nel senso che finalmente è finita, però ecco, a me resta tutto l'anno ancora addosso, diciamo.
0: A maggior ragione per chi ha vissuto tante fiorentine molto più belle, molto più vincenti, se non di trofei, quantomeno di partite. Non lo so, Tommaso, da dove vogliamo cominciare? Prevale forse di più oggi la voglia di guardare al futuro e di un Paratici in società che comunque può ridare un po' d'entusiasmo a questa piazza, che non lo so, ai malumori di tutto un anno? Non so se anche per te è così più o meno.
3: Sì, sì, è la lettura che do anch'io, insomma, si guarda quasi immediatamente a quello che potrà essere il domani, e più che il futuro è chiaro che il riferimento alla prossima stagione. C'è ovviamente un'aspettativa molto alta su Paratici, c'è anche la curiosità a questo punto di sapere come, quando e cosa verrà fuori da questo incontro negli Stati Uniti. È uno scenario peraltro inedito, perché in genere avevamo sempre avuto il patron, no? che invece veniva a Firenze, e quindi forse anche per questo, ecco, si è chiuso volentieri il libro di questa stagione, non lo si è forse approfondito più di tanto, si è riferito un po' tutto ai calciatori, alla squadra. Ieri accenni alla società, alla proprietà non ce ne sono stati, e quindi, che dire, una sorta di fiducia a tempo che ruota tutta intorno a Paratici, che ha già un nodo abbastanza grosso da sciogliere, che è quello dell'allenatore, e che però mi pare abbia dei tempi ancora abbastanza dilatati, ecco, perché per come l'ho capita, sul fronte allenatore ancora una settimanina ci potrebbe volere. Questo eventuale incontro in America può anche arrivare dopo la prima settimana di giugno, quindi ancora situazioni che possano venire allo scoperto mi sembrano ce ne siano di imminenti. È chiaro che insomma un'idea ce la stiamo cominciando a fare. Io per esempio dagli ultimi giorni direi che continuo a vedere grosso, sempre più vicino ad arrivare sulla panchina Viola.
2: Direttore, più che altro dal punto di vista dei nomi, mi sembra che al di là di tutto Vanoli sia sempre più, anche il tempo che passa, no? Magari, perché se si è decisi su andare su Vanoli, probabilmente non si fa attendere così tanto anche a livello comunicativo una linea,
3: no,
2: da prendere.
3: No, sono d'accordo. Sono d'accordo, non, peraltro in questo caso c'era stato anche un assist come la vittoria a Torino, poteva essere una settimana dove non ti dico l'annuncio ufficiale, ma qualche segnale di questo tipo, invece anzi registriamo per bocca del procuratore più o meno uno sguardo che va giustamente anche a quello che sembra essere un valzer di allenatori in arrivo in estate, quindi poi ci sono altre panchine che si veleranno, Manoli credo troverà con facilità un'altra panchina, e oggi davvero immaginare la conferma mi sembra un'ipotesi remota. Certo, non la possiamo escludere del tutto proprio per quello che dicevi, cioè che non è stata ancora evidentemente ufficializzata, poi che sia attesa da Manoli questo è un altro discorso, però se ancora ieri sera lui ti parla di una speranza di essere confermato per il lavoro, non per gli ultimi risultati, vuol dire che ancora certezze non ne ha, ma lo avevamo capito, e quindi avanti così, in attesa che poi Parati ci prenda pieno comando della situazione, perché peraltro far di capire che se c'è da volare negli Stati Uniti, confrontarci con la proprietà, evidentemente anche sul fronte immagino del budget, del tipo di squadra a fare, degli obiettivi, di come si vuole risalire o di come si vuole mantenere, perché poi noi diamo per scontato la voglia di cercare di tornare a inseguire il quinto posto, l'Europa League eccetera, però voglio dire, l'esperienza negli ultimi 7 anni ci dice che in realtà siamo in un'altra direzione, quindi poi magari si ripartirà per ritrovare la direzione di base, era quella in conference, quindi anche lì mi sa che c'è un po' da aspettare.
2: No, infatti, per capire, la tua sensazione è che ci sia una ricostruzione ma graduale, quindi non difficile, perché ovviamente quando rimani magari fuori, no, dalle coppe, si può anche prendere lo spunto per provare a ripartire un impegno a settimana, tanto poi passa appunto alla scelta dell'allenatore, ma sembra, cioè almeno dal punto di vista anche dei tifosi, ci si aspetta un qualcosa di più progettuale, quindi non di immediato. Mi sembra di capire che anche questo è il tuo pensiero.
3: Ma allora, di base si riparte più o meno, abbiamo capito, da meno 60, fai meno 55, insomma i saldi negativi dell'estate e dell'inverno, al di là del fatto che poi c'è stato raccontato proprio a Radio Firenze Viola da Salvatore Napolitano, che è molto attento anche ai bilanci e al resto, che in realtà il passivo è ancora più alto, e quindi si parte già con un passivo molto alto. In tutto ciò la Fiorentina ha espresso anche la disponibilità per mettere sul piatto altri 55 milioni per il secondo lotto dei lavori per lo stadio. Bisognerà chiarire se, come da prassi, garantirà anche 25 milioni di sponsorizzazione, che non è mai mancata in questi 7 anni. E cioè non mi avventuro nei conti, no? Però pronti via, qui siamo già sopra, siamo già con una cifra a 3 cifre, ecco, voglio dire, siamo già quasi intorno al centinaio di milioni. Poi io mi auguro veramente che ci sia una cassa continua, in questo caso in casa commisso, però poi bisogna vedere anche quanta disponibilità costante c'è, quindi credo che sia auspicabile che ci sia comunque voglia di mettere mano al progetto, cambiarlo, modificarlo e quindi anche intervenire sulla squadra, però è chiaro che da zero a zero come cambiamento non ci può arrivare, non puoi cambiare tutti, e quindi dovrà essere una rivoluzione a passaggi, e la prima fase non potrà essere il cambiamento di tutto, quindi qualcosina secondo me dovrà essere confermata, e lì dovrà essere bravo Paratici a capire chi in questo momento paga la valutazione di una stagione negativa con tutto il collettivo, che è andato nel baratro, però ha ancora evidentemente qualcosa da poter dare alla squadra, e chi invece proprio non è da Fiorentina e quindi è da cedere. Però tutto il 25 non ne può cambiare, ecco, questo dico, così come non credo che potrà portare 2, 3, 4 top player importanti in ogni ruolo, e dovrà fare una via di mezzo.
0: Anche perché su questo ti vengo dietro, Tommaso, a parte nessuno ovviamente può permettersi di cambiare 25 giocatori su 25, ma anche a auspicare una ingente, come dire, riprogrammazione, quindi tanti cambiamenti. La Fiorentina comunque l'anno prossimo non avrà gli incassi per le qualificazioni alle coppe europee dopo 4 anni. Sborsa già 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiano e Brescianini. Non ha quasi un giocatore, o comunque ne ha molto pochi, che portano sì un po' di soldi, ma nemmeno troppi vista la stagione che c'è stata, insomma. E si parte anche da un passivo, quello riscontrato dopo le stagioni scorse con le spese dell'estate scorsa e del gennaio scorso. Insomma, alla luce di tutto questo, c'è da capire anche che non sarà un mercato semplice in cui operare per Paratici. In più ci si aggiunge il fatto che rientrano tanti, ma tanti giocatori dai prestiti che non sono neanche facili da vendere. Insomma, non si prospetta un'estate così tranquilla anche per chi dovrà operare.
3: No, guarda, io non ho, cioè, ho memoria di qualche estate in cui si ripartiva da zero, anche perché ai noi cominciano a essere un po' tante le estati in cui mi sono ritrovato a raccontare cosa avveniva, però così ampia no. Sicuramente è toccato anche a Cosina, a Pradè in passato metter mano su tanti giocatori, però effettivamente la situazione non era come l'hai descritta, che poi è più o meno abbastanza realistico come quadro, e purtroppo ci sono le macerie non solo di quest'anno, ma di tante situazioni che poi si sono tra loro aggiunte negli ultimi anni, e quindi vai a pagare proprio una gestione nell'arco dei 7 anni in cui tu, è vero, hai sempre programmato anno per anno, però alla fine nessun anno è stato così positivo da portarti più in alto di dove eri, e anzi alla fine hai invece soltanto accumulato problematiche. Questo è l'esempio, credo, del fatto che ti rientreranno tanti calciatori che probabilmente potevi gestire meglio e potevi anche pensare a cedere, o eventualmente appunto gestire diversamente sotto il profilo contrattuale, e questo si aggiunge poi, ecco, direi, alla gestione abbastanza sciagurata anche economicamente parlando quest'estate. Poi il grande protagonista non c'è più del mercato devastante di quest'estate, ma ci hai messo 90 e passa milioni, ne hai aggiunti altri 30 di riscatti obbligatori a gennaio, e quindi sei di fronte a una serie. Nel ricostruire, come dicevamo, è chiaro che partirai con i muri portanti e, se va bene, le finestre, però non, o hai un budget limitato e allora fai subito anche il tetto, ma credo che invece bisognerà partire appunto da qualche base, e poi da gennaio in poi, magari nel corso della prossima stagione, proseguire in questa opera di ricostruzione. Ma il momento è centrale, secondo me, nella storia della famiglia Commisso a Firenze, perché c'è veramente da capire cosa si vuol fare, come si vuole ripartire.
2: Tommaso, io volevo chiederti, perché ricordo nel periodo, in quei giorni post Pioli, in cui c'era un po' il totonomi, no? Una tua copertina su Firenze Viola in favore di De Rossi. Volevo chiederti, sarebbe sempre lui il tuo nome in questo caso per ripartire? Ovviamente si parla di una stagione nuova e non di una stagione in corso, per ripartire davvero, provare a cambiare pagina, a voltare pagina?
3: Allora, nel mio mondo ideale c'era già Sarri oggi, cioè, Sarri era già stato annunciato, oggi era al Viola Park,
2: che sembra verso l'Atalanta, tra l'altro, indirizzato.
3: Ecco, e oggi salutava peraltro i tifosi, uno poteva inventarci una sorta di saluto a Vanoli e poi arrivo di Sarri. Lo sto ovviamente sognando. Nella versione invece un po' più realistica di quelli che sono stati i contatti, ma diciamo anche le valutazioni di Paratici, sì, devo dire che se buon parere mio, con tutta la stima per Grosso, ma a quel punto gli preferisco De Rossi per tutta una serie di dettagli che mi intrigano di più. Io in De Rossi vedo la potenzialità di portare identità, che è tanta roba e che è qualcosa che a Firenze totalmente manca, e era un qualcosa che abbiamo totalmente perso e che invece sarebbe fondamentale per un universo come quello Viola, dove purtroppo non può avere l'obiettivo di vincere ogni anno, ma puoi assolutamente avere l'obiettivo di essere ogni anno diverso, e per diverso intendo qualcosa chiaramente di apprezzabile. E De Rossi secondo me ti garantirebbe quel tasso di identità, di personalità. Non so sul piano del gioco invece cosa garantirebbe, perché poi è chiaro che l'altra faccia della medaglia è proprio il gioco. Quindi io, al di là dei nomi, mi auguro che si riesca a fare un progetto bello e lineare e adeguato di calcio, che si vuole fare esattamente quello che fecero con Vincenzo Montella, Pradè e Massia quando si misero a tavolino in quell'estate della ricostruzione. Un'idea chiara, un percorso univoco, coerente con le idee dell'allenatore, e costruirgli intorno una rosa adeguata a esprimere quel tipo di gioco. E perché poi alla fine, volendo, anche quest'estate, tra i vari disastri commessi da Pioli, c'è stato anche quello di accettare silenziosamente qualsiasi scelta, magari abbandonando anche quella che poteva essere la sua idea originaria di calcio, perché siamo passati dalla ricerca ai Bernabei a voler giocare per forza con Dzeko e Ken. Quindi non si è capito bene lì poi quali sono state le logiche del mercato, non si è capito il mercato, perché non lo si capisce in casa Viola da anni. Viene fatto più in base a cosa viene offerto dal mercato o dai procuratori che non da cosa chiede un allenatore. Chiedere a Vincenzo Italiano per maggiori specifiche, e quindi mi auguro che, al di là di quanto vogliono spendere, siano chiari, paratici, e l'allenatore nel disegnare quello che vogliono fare, che squadra vogliono costruire, che poi il mercato sia fatto per trovare i giocatori adeguati per fare quel tipo di calcio, non perché diventano potenziali occasioni o chissà per quale altro motivo.
0: Tommaso, prima di salutarti, allora, visto che parlavamo di panchine, lo dicevamo anche Lorenzo qua in diretta, ieri è stato pizzicato durante la partita dalla curva e poi dopo in conferenza stampa si è praticamente proposto per tornare. Sto parlando di Raffaele Palladino, quindi domanda secca da Toto Nome.
3: No.
0: Ti stuzzicherebbe? Ha già risposto, esatto.
2: Non è partita.
0: Non è partita neanche la domanda.
3: No, ma per carità, secondo me ha grandi potenzialità nella gestione del gruppo, e io credo che probabilmente in una grande squadra dove c'è da fare soprattutto lo psicologo nello spogliatoio, secondo me lui ha buone potenzialità, perché è bravo nel forgiare il gruppo. Lo vedo meno preparato a livello tattico, molto, insomma, parecchio fumo, poco arrosto, ecco, per come poi sta in campo. Almeno questa è stata la sensazione che mi ha dato la sua Fiorentina. L'Atalanta di quest'anno non l'ho seguita troppo, vedo però che va a finire più o meno malino anche in termini di rapporti, quindi evidentemente caratterialmente non è così morbido. Devo dire che sono state tante uscite che non mi sono piaciute l'anno scorso, però gli do atto a di aver sempre comunque scelto la via della comunicazione, nel senso che è sempre tenuto a parlare, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua, anche se poi ogni tanto ci ha preso in giro quando ci raccontava che andava a pranzo col direttore e erano grandi amici. E comunque ai miei occhi poi fa un passo indietro e dalle dimissioni comunque prende una decisione forte, si assume le proprie responsabilità, quindi comunque merita una forma di rispetto. Dopodiché grazie, ne faccio volentieri a meno di rivederlo a Firenze.
0: Tommaso, grazie mille, ti ritroveremo su Radio Firenze Viola come sempre da lunedì durante Palla al Centro, e ti risentiremo immagino anche in questi giorni per continuare il bilancio della stagione.
3: Certo, sì. Ciao ragazzi, buon proseguimento.
2: Ciao.
0: Grazie quindi a Tommaso Loreto, che ha concluso giustamente facendo una disamina totale su Palladino. E effettivamente l'ultima cosa che abbiamo sentito dire dal direttore è quella più da evidenziare per quanto mi riguarda, ovvero che in questo mondo non si dimette nessuno. Te guarda, Pioli chiaramente ha voluto una buona uscita, per dire, per rescindere.
2: Si era dimesso, cioè, la prima volta di della Valle, Pioli, sì.
0: Sì, è vero, questo
2: quando
0: va
2: ancora
0: detto.
2: Non era,
0: questo va detto.
2: Che però era un Pioli diverso. secondo me.
0: Sì, sono state due avventure così distanti e faccio fatica anche a metterle a confronto. Però è vero, a onore del vero va detto.
2: Era un Pioli,
0: la prima volta si divise.
2: Era un Pioli, secondo me, che non aveva avuto ancora l'esperienza al Milan, che un po' lo ha cambiato anche nel... che comunque ci sta, perché tutti noi, no,
0: nei cioè vari che sia un po' inasprito?
2: No, sia un pochino giustamente quando te raggiungi magari nei vostri percorsi lavorativi, nei percorsi lavorativi di ognuno, quando te comunque alzi il livello anche nei tuoi confronti hai una stima di te stesso diversa in base agli obiettivi che raggiungi. Quindi magari quel Pioli era un Pioli che in carriera, a parte mi sembra, no, mi sembra sicuramente la Lazio riportata in Champions con un terzo posto, non aveva, diciamo, ottenuto grandissimi risultati, ed era un Pioli anche forse un filo più umile, mentre il Pioli che abbiamo visto a Firenze dalla dichiarazione contro Allegri, perché Allegri non l'aveva inserito nelle prime quattro in poi, è apparso un pochino più diciamo meno umile, un pochino più spavaldo, ecco, una spavalderia che poi si è riscontrata anche nel modo altro, in cui è andato via.
0: Più che altro che ti espone e in base a come vanno le cose poi insomma ti muovi in una direzione,
2: esatto,
0: o nell'altra, ecco.
2: Quello sì, quello sì. Abbiamo
0: c'era
2: qualche messaggio, sì,
0: tra
2: sì.
0: L'altro qualcuno secondo me ci chiama in causa anche sul tema allenatori, perché,
2: sì, perché
0: d'altronde ragazzi davvero da oggi vale tutto, perché ci siamo messi alle spalle la stagione. La squadra tra l'altro, giusto per concludere, si è ritrovata stamani al Viola Park per un saluto collettivo, nonostante la stagione
2: finita,
0: disgraziata a livello sportivo, però comunque finita bene con la salvezza, si sono salutati, hanno ripreso le proprie cose e chi andrà in nazionale o per i mondiali o per amichevoli come per esempio Balbo, che rientra tra i convocati del Venezuela, partirà con le rispettive selezioni. Per tutti gli altri da oggi comincia alla fine un mese e mezzo di vacanza, perché il ritrovo è fissato a quanto sembra per l'11 luglio, quindi avremo un mese e mezzo senza campo da raccontare.
2: Angela ci scrive, tornando sull'argomento di inizio trasmissione, quello riferito ovviamente agli striscioni di cui io parlavo nei confronti di Palladino esposti lo scorso anno e nei confronti di Pradè, sbagliato, la curva non è la tifoseria, è una parte e piccola anche, ma è quella che urla sempre e di più. Firenze, Guelfi e Ghibellini non va dimenticato mai, c'è una grande parte di Firenze che ha amato molto Palladino.
0: Sì sì, vabbè, ma certo, ma quando noi parliamo di qualsiasi tipo di tema non c'è mai una bocca della verità,
2: certo.
0: E soprattutto non si va mai all'unisono, a maggior ragione, permettimi di dirlo, in questa città, perché Firenze è veramente
2: divisa,
0: sì per antonomasia la città che si divide su tutto. Penso di aver perso il conto degli argomenti su cui c'è stato dibattito a due fazioni in città, ma non solo sportivamente parlando, proprio in generale, secondo me è un po' nell'indole del fiorentino, essere un po' polemico, un po'...
2: Bastian contrario.
0: Sì. Andiamo avanti.
2: Simone ci scrive, se arriva Grosso, altra stagione fallimentare, ed è un po', secondo me, un messaggio che accomuna, torniamo sul discorso divisivo, forse quello di Grosso è un nome che divide un po' meno, perché la mia percezione è che ci sia una discreta fetta di tifoseria che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo di Fabio Grosso come profilo. Mentre Matteo da Piombino ci scrive, dopo 5 anni di abbonamento rinnovandolo sempre al buio, per la prossima stagione ho deciso di aspettare, voglio capire l'obiettivo stagionale, che spero sia la lotta per rientrare nelle coppe, nella zona coppe, senza obiettivi chiari non rinnovo, un saluto.
0: Ecco, secondo me l'ultima parte di questo messaggio alla fine è quella che contiene più il succo, perché anche nei giorni scorsi durante Palla al Centro qua con, era il giorno giovedì della conferenza stampa di fine stagione del femminile, ed è il primo giorno in cui sono iniziati a venire fuori gli striscioni, io ero qua in diretta con Luca Calamai durante Palla al Centro e ci siamo rifatti molto alla notizia che ha dato Ferrari durante la conferenza, ossia
2: sì,
0: io e Paratici andremo
2: andiamo
0: in America. Ecco, ora non so con cosa torneranno, probabilmente non con non avremo dichiarazioni, non avremo resoconti a microfoni aperti, ecco, di quello che si diranno, però questo è il momento, questo mese qua, da ora che è finita la stagione a quando non comincia la prossima, è il momento secondo me per la proprietà di dire ok, Giuseppe Commisso soprattutto, io sono il presidente, adesso tocca a me, il mio obiettivo è X oppure Y, perché capisco che fino ad ora, con la stagione in corso, loro arrivati a febbraio, purtroppo con la morte del padre barra marito per Catherine, non fosse il momento ideale per iniziare a programmare. Però in una società seria la proprietà comunque si espone. Per esempio Rocco, commisso ovviamente dico, magari ha sbagliato a volare un po' troppo alto i primi
2: però
0: anni,
2: si era esposto.
0: Però perlomeno aveva tracciato una linea che voleva seguire. Loro, Catherine e Giuseppe, per ora non l'hanno fatto, e ti ripeto, per quanto mi riguarda, fino a ieri li capivo, perché con la stagione che doveva finire ci stava di non parlare. Ora, da qui ai primi di luglio, che poi comincia la stagione nuova, sarebbe il momento di uscire allo scoperto, perché la gente vuol, anche se la famiglia è la stessa, chi tifa lo vuol sapere quali sono i traguardi da raggiungere, quali sono gli intenti che si vuole perseguire. Questo è quel che si vuole sentire dire un tifoso, se si vuole veramente.
2: Sì, sì, la chiarezza fa sempre la differenza. Anche se io sono dell'idea che in Italia, e questo è uno dei problemi che abbiamo, se io arrivo e ti dico: guardate, l'anno prossimo non lotteremo per vincere perché abbiamo bisogno di ricostruire e punteremo sui giovani, te tifoso come reagisci? Hai la maturità?
0: No, però...
2: non dico di tifoso della Fiorentina, parlo in generale. Hai la maturità di soprattutto in certe piazze, che quindi appunto Firenze poi rientra, Roma, Napoli, Milano, se me ne dimentico qualcuna magari, hai la maturità,
0: il cosiddetto anno di transizione?
2: Sì, hai la maturità di dire, cioè paradossalmente l'Arsenal ha vinto l'altro giorno la Premier League
0: dopo 22 anni, sì.
2: Primo anno mi sembra ottavo, secondo anno quinto, sì. Sesto, il terzo anno
0: di
2: quinto.
0: Di Arteta stai dicendo. E poi tre secondi posti di fila.
2: Cioè, in Italia, infatti, in Italia quello, dopo il primo anno viene mandato via, ma sicuro al 100%.
0: Quello di Arteta infatti è l'esempio lampante del percorso che, se fatto dalla figura giusta, nell'ambiente giusto che ti supporta, alla lunga può pagare. Poi può anche non pagare, però ci vuole tempo. E questo, hai ragione, se in Italia è uno dei nostri cruci più evidenti, perché non c'è pazienza nei
2: paradossalmente
0: progetti.
2: No, può piacere o meno. La stessa cosa che sta succedendo con Vanoli. Cioè Vanoli ha punti fatti, ha numeri, ha anche fatto bene, quindi non ha nemmeno, diciamo, la pecca di aver fatto male. Però lo si è già bocciato, cioè Vanoli a Firenze lo si è già bocciato, nonostante gli attestati di stima, ma è difficile che ci sia un plebiscito per Vanoli in caso di riconferma. Cioè non c'è il sentore di un allenatore che gode comunque di una forte stima, cioè è già stato bollato come un allenatore mediocre da cui la Fiorentina non può ripartire per puntare a livelli ambiziosi. Magari invece provare a puntare su Vanoli, dargli fiducia, dare continuità a un progetto, è una cosa che, ti ripeto, si fa fatica a fare, perché se domani Paratici ci arriva e dice: ragazzi, abbiamo bisogno di ripartire, non ripartiremo facendo da 0 a 100, ma dovremo fare degli step e Vanoli ci accompagnerà nel fare questi step, lo sappiamo già quali sono i messaggi che arrivano poi alla nostra casella dei messaggi in radio e in generale a Firenze. Cioè, perché non si ha la pazienza, secondo me, di aspettare.
0: A proposito di questo, abbiamo lanciato sul sito il sondaggio, che essenzialmente era già stato fatto a grandi linee, buttando dentro anche i nomi dell'eventuale successore, però ora che appunto siamo a bocce ferme perché è finita la stagione, lo riproponiamo. È la notizia delle 15:30, in cui vi chiediamo di votare se ripartireste o meno da Paolo Vanoli. Perché? Perché ora che si sono fatti i giochi, si può dire che Vanoli, se si guarda sulla sua operata, avrebbe meritato la conferma sul campo, perché è stato chiamato per salvare la Fiorentina, l'ha fatto tra l'altro anche riuscendo a salvarsi con un pochino di anticipo, non con tanto, però la Fiorentina era più di un mese di fatto che si sapeva si sarebbe salvato, sì. La gara con la Lazio, la vittoria con la Lazio per 1-0 con gol di Gosens è stata più o meno quella che ha fatto capire che la Fiorentina si sarebbe salvata, perché andò a quota 35 punti con più 8 sulla zona salvezza. Quindi vi chiediamo, ve lo ribadiamo ora in radio e vi invitiamo a votare sul sito: ripartireste o no da Paolo Vanoli. Votate come scrivete, perché al 348-75-3933 aspettiamo ancora i vostri pareri su tutto, non solo su Vanoli. 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Ora continuiamo a leggerne qualcun altro, riprendendo il discorso che stavi facendo tu, Lorenzo. Portavi l'esempio di Arteta, che secondo me è perfettamente calzante col discorso di crescita e come dire, e di voler credere in un progetto. Allora ti potrei dire anche che il Barcellona quest'anno, che nonostante abbia di nuovo vinto e come in Spagna, è uscito dalla Champions ancora una volta con, come dire, mordendosi la lingua, perché il Barcellona era due anni che poteva anche vincere la Champions League volendo. Si parla tanto, no, del modo di difendere di Flick, mm-hmm, del suo calcio tanto offensivo, la linea di difesa a metà campo. Barcellona che ha rinnovato il contratto, sì, la stagione ancora in corso. Già da settimana è stato annunciato il rinnovo del tecnico tedesco, che anche l'anno prossimo rimarrà sulla panchina dei catalani. Così si fa. Ecco, l'Atalanta, che ieri era al Franchi, quest'anno ripartiva dopo 9 anni di Gasperini, e lì è veramente voltar pagina in un modo
2: epocale,
0: netto.
2: Sì, sì, sì.
0: Secondo me un po' l'avevano capito che era una stagione che poteva essere di transizione, cioè un po' deludente. Resta il fatto che Palladino è arrivato dopo 3 mesi di danni, si può dire, di Juric, perché ha fatto molto molto male, e ha fatto una semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori. Comunque ha centrato la Conference, ciò nonostante probabilmente non sarà riconfermato, perché l'Atalanta sappiamo che dialoga con Sarri ormai da giorni, però ha fatto un'annata anche migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E lì torno al discorso di partenza: se domani Giuseppe Commisso dicesse guardate l'anno prossimo ci vuole calma, probabilmente non ci entreremo subito i traguardi, un tifoso magari non ci sta, però io intellettualmente lo capisco, perché almeno mi sento dire da chi sta al vertice: oh, l'anno prossimo buoni, perché sarà dura, è un anno un po' di preparazione a quello successivo, almeno lo so. Se invece stai sul chi va là, la gente un po' si stufa, perché non sa dove vai a parare. Questo era un po' il...
2: Sì, sì, è un problema anche comunicativo.
0: Soprattutto comunicativo.
2: E sono d'accordo con te. Ti proseguo velocemente con il messaggio, almeno leggiamo qualcun altro, perché siete in tanti. Simo Bex ci scrive: vi ho trovato 100 milioni facili facili per il mercato. Richardson 2 milioni, Som 4 milioni, Comuzzo 15 milioni, Ken 40 milioni, Gudmundsson 12 milioni, Ndur 10 milioni, Fazzini 8 milioni, Dodò 8 milioni, Fortini 15 milioni, Gosens 5 milioni, totale 120. Forza Viola, Commisso out. Secondo me è stato anche basso su alcune valutazioni, perché, per dire, Ndur, per quanto possa piacere o meno, per le valutazioni che ci sono oggi, 10 milioni magari sono un po' pochini.
0: Sì, ricordando che il PSG tra l'altro detiene ancora il 50% sulla futura di vendita.
2: Allora, quello può essere magari 20 e te ne arriva 10. Su
0: Ma
2: quello...
0: comunque io credo che Ndur sia uno degli elementi da cui la società vuole
2: proverà
0: ripartire.
2: Comuzzo 15 milioni può anche essere una valutazione giusta. È ovvio che, cioè, il maggior di questi 120 che ci ha segnalato l'ascoltatore, la maggior parte dovrebbe arrivare da un Moise Kean, che è uno dei punti di domanda della prossima stagione, inevitabilmente. Poi c'è Bomber Viola che ci scrive: ieri c'era il rischio, con una contestazione troppo becera, di essere visti fuori da Firenze come i soliti tifosi insopportabili e criticoni. Per fortuna è stata fatta una contestazione civile e giustificata. Cosa ne pensi?
0: Alla fine ne abbiamo già parlato. Sì, allora, che sia stata civile e giustificata non c'è dubbio. Alla fine è giusto che si protesti così, perché è vero che di contestazione come quella di una volta non ci sono più, ma forse da una parte anche meno male.
2: Ma quello
0: che accadeva prima
2: lo sentivo dire ieri da diversi anche tifosi allo stadio. Un tempo sarebbe stata più dura, è una curva meno aggressiva tra virgolette dal punto di vista comunicativo, però è anche giusto, cioè secondo me è anche meglio così, è una è una di quelle cose che, diciamo, col passare del tempo è andata a migliorare piuttosto che a peggiorare, perché episodi del passato più aggressivi e più netti da parte delle tifoserie, non solo a Firenze ma in generale nel calcio italiano, è bene che restino lì e che non ce li trasciniamo.
0: No, ma infatti il modo di protestare anche secondo noi è questo: allo stadio, cori, fischi, striscioni, parole. Ti potrei aggiungere, certo, volendo, Alveola Park, non scagliando sassi, certo, e non, quant'altro, ma andandoli, certo, fuori magari a fare un po' di cori e ad aspettare che escano, questo si può fare. Però noi non discutiamo il fatto che infatti non sia stato detto niente ieri, perché non è così. Diciamo solo, e facciamo cronaca, che tutto quel che c'è stato di contro i protagonisti è andato solo contro la squadra, non sono state toccate né la dirigenza né la proprietà, e questo è fattuale perché è andata così e basta, non c'è altro da aggiungere. È un tema su cui torneremo fra poco. Prima introduciamo il prossimo ospite della nostra trasmissione, ex Viola, ve lo ricorderete soprattutto nei grandi anni con Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
0: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no, è iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove dobbiamo partire, Gianluca. Secondo te quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo, per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
1: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica, certo, no? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone, in cui più che altro quello che da fuori, è sempre da parlare da fuori, sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
2: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
1: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita. Quindi ho visto, secondo me Grosso potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per Grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
0: Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma. Essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
1: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte. Non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda il Grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
2: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi. Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
1: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, si parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppo alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
2: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
1: Io penso che manchi un difensore di personalità, e che sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, due centrali devono essere forti e anche di personalità.
0: Gianluca, siamo in chiusura, e allora prima di salutarti ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
1: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere. Poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione, ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Cristiano sì, ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
2: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
1: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me, come evoluzione non può non avere una seconda squadra. Sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile è appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda squadra.
0: Gianluca Comotto, grazie mille, a presto e buona serata.
1: A presto, grazie a voi.
0: E dunque siamo arrivati alle battute finali della prima ora del Viola Weekend. Vedo che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, perché giustamente i tifosi oggi si sfogano, si o sì, comunque sì, auspicano sempre di più per l'anno prossimo che le cose possano cambiare in positivo, perché la stagione appena conclusa è stata veramente brutta, anche se Comotto ci ricordava poteva finire ancora peggio, perché vero, la Fiorentina poteva retrocedere. Voi invece dovete, vi invitiamo e come, a rimanere lì, perché abbiamo ancora un'ora di Viola Weekend in vostra compagnia, e quindi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.

0: Ma ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Un saluto dalla redazione.
6: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
5: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. E intanto altri 6 attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
6: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita nel soccorso ad Ancona.
5: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
6: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
5: Il calcio, ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dallara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna Autor Solini per una lesione all'adduttore. A centrocampo spazio a Moro. In avanti Bernardeschi, Castro, Rowe.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
3: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
2: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Ognissanti.
3: E con Rossella Bucci.
2: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.

0: Va bene, quindi l'avete sentito perché abbiamo aperto con
1: gol,
0: col sì. gol del direttorissimo, quindi 17:06. Torniamo in diretta al Viola Weekend con un grande ospite, boh, non so, grande, non grande, dillo se.
1: Ha segnato l'Atalanta, no? Mi sembra ieri.
0: Ti definisci grande?
1: No, io sono uno stupido. Assolutamente.
0: No, cioè, ora mi sembra un po'
1: direi un imbecille, cioè un coglione. Posso usare altri termini?
0: No, va bene. No, se... Alla fine, finché parli di te stesso, Nick.
1: Sì, sì, ma che vorrei parlare di cazzo, mi permetterei mai. Io, però, se appena sono entrato qui dentro, sì. sono entrato con Lino e Sassuolo. Per portare però un po' d'allegria.
2: Cantato da te,
1: sì,
2: non
1: da me, non da me. Ovviamente cioè. Io ho la versione nero-verdi. Siamo forti, siamo grandi, vinceremo il
0: tricolore. A proposito di Nero Verdoni, allora, che non è Nero Verdone, Carlo. Ha parlato prima Grosso dicendoci incontreremo.
1: Sì, il nostro allenatore, sì.
0: Sì, esatto, con Carnevali.
1: Che vorresti dire?
0: No, nel senso, voglio capire. No,
1: allora, io ti dico questo: secondo me c'è il rischio forte che lui vada via, anche perché parlandoci l'altro giorno con Giovanni Carnevali, ho avuto proprio la percezione, la sensazione che Grosso sia un po' indeciso se rimanere al Sassuolo oppure no. E io ho la sensazione
0: questo
1: che invece.
2: Ma non è che magari va via anche Carnevali.
1: Allora, Carnevali ho una mia idea molto chiara. Che
0: fa tutto lui a Sassuolo.
1: Sì, allora, finché ci sarà Giovanni Carnevali, il Sassuolo ha un futuro garantito nei secoli dei secoli, senza l'amen. Dicevo, però, per quanto riguarda invece la sua eventuale partenza per un'altra sponda, che potrebbe essere magari una società ancora di top level, allora lì, secondo me, il futuro del Sassuolo potrebbe essere più complicato, perché comunque ci sono degli ottimi dirigenti, uno su tutti Francesco Palmieri. Però Giovanni Carnevali è un po' il factotum, cioè lui gestisce tutto lì a Sassuolo, fa sì che questa macchina vada assolutamente alla grande. Per cui, se dovesse andare via, io credo che lui ce l'abbia un po' la voglia, no, di mettersi in discussione su una platea e un palcoscenico diverso dopo tanti anni di Sassuolo, in cui ha dimostrato di far crescere il club, di portare naturalmente l'autofinanziamento, esatto,
0: certo.
1: E poi di averlo portato anche a dei livelli importanti. Non ci interessa, no? Te lo dico, sto guardando le

0: No, Dio.
1: Allora, andiamo avanti.
0: Se c'è una possibilità di migliorare, sì, secondo me la prende in considerazione. Stavolta la può
1: e
0: prendere.
1: E invece stavi dicendo su Grosso, la mia sensazione è?
0: La mia sensazione è che allora Giovanni Cannavali non si metterà di traverso se Grosso dovesse andare via. Ora, tra l'altro, guarda, anche più tardi devo fare un collegamento anche su Dribbling, in cui Grosso viene un po' messo su tutte le panchine, su quella del Bologna, su quella della Lazio,
1: sì,
0: sullo sfondo dell'Atalanta.
1: Sì, sì, sì,
0: e quindi
1: sì,
0: Grosso,
1: sì,
0: secondo me, in questo momento è anche un po' indeciso perché non sa cosa fare bene, perché a Sassuolo si trova veramente nell'ambiente ideale per lavorare, non ha problematiche, gli piacerebbe un po' crescere, però vuole anche capire dove può andare a crescere, perché la Lazio è un punto di domanda, l'Atalanta potrebbe essere una buona soluzione, ma ho la sensazione che lì ci sia in netto vantaggio Sarri e che la prima scelta sia Sarri. Bologna, a mio avviso, potrebbe essere una bella via di mezzo, un altro step per la sua carriera, ma su Bologna, per esempio, c'è anche Vanoli, cioè, c'è anche questa possibilità. Ieri, tra l'altro, c'era uno dei miei direttori, Giovanni Sartori. Sai,
1: sì,
0: chi c'era ieri?
1: L'ho
0: incrociato mentre camminavo.
1: Andrea Riso.
0: Andrea Riso, sì, che spesso viene confuso con Giuseppe Riso.
1: Però quindi, c'era ieri.
0: C'era Andrea Riso, ma lui viene spesso, lui viene spesso. E ho incrociato il procuratore di Mandragora.
1: Ah, sì, certo.
0: Sì.
2: Ma verrà spesso,
0: non
2: ti ho
0: visto entusiasta di questa cosa. No. Cioè, ti avessi detto, no, ho incrociato Belen Rodriguez, sarei stato più motivato.
2: Anche,
0: no, va bene.
1: Analisa, no, nel senso,
0: anche.
1: Analisa,
0: va bene.
1: Me lo posso aspettare, sì, il procuratore di Mandragora.
0: No, però non ti ho visto. Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
1: Più entusiasta
2: per Nero Verdi ti vedo più.
0: Se
2: gli
0: avessi detto, sai che ho incrociato Cristian Volpato, Nero Verdi, siamo forti, siamo grandi.
2: Perché alla fine anche Ludo sta diventando un po' cuore Nero Verdi.
1: È colpa del direttore, mi sta trascinando.
0: Tra l'altro, io, ragazzi, vi volevo solo sottolineare che noi andremo in ritiro come sempre su in Trentino e quindi siete tutti invitati.
2: Non
1: come
2: al
1: sempre
2: del
1: noi
2: della
1: di Firenze Viola andremo su in Trentino.
0: Sì, lo si sente.
1: A fare le vasche
2: con Radio Nero Verde.
0: Sì, invece di andare a vedere il Viola, sì, Park, sì, la Fiorentina, siete tutti invitati a, sì, vedere Berardi, sì, e il calcio
2: di
0: rigore.
2: Però fa più fresco sicuramente.
0: Sì, sì, ecco, sì, fa. E poi la prima amichevole sarà appunto Sassuolo Grassina, quindi
1: guarda, si è conclusa una tappa del Giro d'Italia che passava dall'antenna, giusto?
0: Sì, esatto, infatti non si è conclusa.
1: Non si è conclusa.
0: Per manifestazione al Pontema dei tifosi del Grassina,
1: con Vindegaard che ha vinto anche a Grassina, cioè c'era tutti gli abitanti di Grassina lì con la bandiera,
0: sì,
1: norvegese.
0: Questo è bravo, ma
2: cioè, guarda, c'è Simone che ti prega, sì, ti dice: Nick, per favore dimmi che Grosso rimane dov'è.
0: No, io credo che vada via. Io credo che Grosso vada via.
1: Comunque
0: poi se
1: lui
0: la domanda
1: farebbe
0: è
1: bene per la sua crescita fare un altro anno a Sassuolo, no?
0: Sì, anche a noi però farebbe bene.
1: Sì,
0: cioè, anche a noi ragazzi siamo,
1: sì,
0: qui.
1: Sì.
0: Andare un anno a fare le partite di Sassuolo ci farebbe bene.
1: Sì.
0: Arrivare ai Maffei tutti infiammati, poi fare
2: più rilassati.
0: Più rilassati, si arriva fuori.
1: Non si,
0: cioè,
1: riesce ad andare avanti. Non riusciamo noi da
0: no,
1: questo.
0: No, perché poi quando arrivo,
1: questo sono
0: che poi mio, uno mi disse una volta, chiesi, scusi, ma per andare a prendere l'Acheto, dice, vada là, è dietro dove c'è la curva di Sassuolo, no? No, ma Dio, me l'aveva descritta come se ci fosse la fossa dei leoni,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: detto,
1: sì.
0: Ma veramente non c'è nessuno, dissi.
2: Quindi,
0: no, dice, ma ora arrivano.
2: State cercando tifosi anche?
0: No, no, noi ce l'abbiamo già i nostri, perché noi, i nostri sono quelli, dice, sembrano 50, 100.
1: Dicevamo
0: quelli,
1: ieri che
0: però
1: ci
0: sono
1: sarà
0: molti
1: il
0: di
1: direttore
0: più
1: a fare il lanciacori.
0: Sì, io ho già proposto che la prima amichevole sarò io a fare cori importanti, perché naturalmente la squadra va supportata e via.
1: C'è qualche altra domanda per buon direttore?
2: Stefano ci scrive: commesso di Rapparatici a chi vuole vendere la Fiorentina, visto che ha in mano due proposte di acquisto. Non
0: ma
2: so se
0: io credo che la Fiorentina possa anche essere messa in vendita, se questa è la decisione e desiderio di Joseph Commisso, però in generale credo che fondamentalmente ancora non abbiano, secondo me, dato il via libera a un discorso del genere. Poi se c'è una proposta e arriva una proposta, la potrebbero considerare. Io credo che rispetto a prima, quando era vivo ovviamente Rocco Commisso, c'è una veduta diversa, secondo me c'è una posizione un po' diversa rispetto naturalmente a quella che c'è ora, perché c'era una passione da parte del presidente che vuoi quanto vuoi non può essere la stessa del figlio. La moglie chiaramente è una donna che ha una, voglio dire, interesse sicuramente che è quello di gestire un patrimonio, ma non è, voglio dire, una donna che è dentro le cose di calcio, non lo è mai stata neanche con Rocco Commisso, quindi anche per la moglie, per Catherine, credo che questa sia una questione, voglio dire, familiare, cioè se si vuole per il ricordo del padre tenere la Fiorentina, loro la terranno, però se c'è anche la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi anche di una cessione, io credo che vedendo un po' anche le loro peculiarità, quella sia del presidente attuale Commisso che della moglie di Rocco Commisso, è chiaro che, insomma, gestire la Fiorentina da lontano senza essere completamente all'interno del progetto non sia la cosa migliore, però bisognerebbe capire che cosa ha lasciato detto Commisso alla sua famiglia. Queste sono cose riservate loro e non ci possiamo
1: noi
0: entrare.
1: Noi dicevamo poco fa che effettivamente il tifoso

0: vuol sentirsi dire no quali sono i programmi. Secondo te questo avverrà? Cioè, quante possibilità ci sono che effettivamente Giuseppe,
1: anche se
0: in questo mese esca,
1: non sono programmi?
2: Allora, io credo,
0: esatto, non per forza, guarda, proclami come l'anno
2: io
0: scorso.
2: Io credo che l'unica cosa che sia giusto che il commisso possa dire, e che si può anche tra virgolette pensare che possa dire, non è tanto voglio una Fiorentina vincente, voglio una Fiorentina di qui, voglio migliorare, perché questi sono discorsi,
0: no, questo
2: fatti,
0: certo,
2: rifatti,
0: fuffa,
2: non... che no, ma sono discorsi che poi non hanno, voglio dire, una concretezza che si può realizzare, perché non si sa quale può mai essere il futuro di una squadra. L'importante è che lui dica: guardate, mi piacerebbe che la Fiorentina fosse forte, però non c'è budget, oppure c'è 10 milioni di budget, il resto dovete trovare dalle cessioni. Chiarezza in questo, perché poi in base naturalmente al budget si può fare una Fiorentina A o una Fiorentina B. Poi se ha anche la botta di fortuna che puoi vendere un attaccante magari come Ken a 50 milioni, dico una cifra a caso, allora poi dopo la puoi risistemare in un'altra maniera. Però più che il progetto di quello che sarà, secondo me la cosa importante è quello che verrà detto a livello di budget, perché poi il budget, dal budget dipende la Fiorentina che verrà. Non ci sono altre strade, come avrebbe detto Luciano Spalletti: uomini forti, destini forti, uomini cecca, destini ridicoli. Questa era la frase.
1: Non mi sembrava così.
0: Sì,
1: fosse.
0: È un po' modificato.
1: No, ricordavo diversi. No.
2: Ale dal Casentino, destini ridicoli, no, però bello.
0: Non ne usciamo da
1: Ale
0: questo.
1: Dal Casentino, abbiamo qualche domanda, sì, perché Ale dal Casentino ci chiede: Nick, è vero che stai concordando il ritiro della Viola al fresco di Grassina con Paratici?
2: No,
1: Ferrari, allora, vuole la suite presidenziale.
2: Allora no, noi purtroppo avevamo una wild card e l'abbiamo data al Sassuolo.
1: Perché Sassuolo prima fa, i Neroverdi
2: prima faranno una parte di ritiro in Trentino e poi vengono alla montagna di Grassina. Tra l'altro gli ho detto anche che se vogliono ci sono le escursioni sul ghiacciaio, e quindi insomma
0: c'è anche l'aeroporto a Grassina, sì, no, dove c'erano ieri.
2: Berardi era entusiasta perché tra l'altro ha detto: ma davvero c'è, ma ci sa un ghiacciaio, uno degli ultimi ghiacciai d'Europa è rimasto lì sulla montagna,
0: l'ultimo probabilmente.
2: Sì, sì, ci sa la ghiacciaia, si apre e quindi davvero si tira fuori il ghiacciaio.
1: Va Matteo bene, ci scrive: domanda per Nick, danno forte De Rossi a Firenze, è vero o una fake?
0: Danno forte chi?
1: Perché danno forte?
0: Vabbè, abbiamo deciso che
2: allora De Rossi è un bravo allenatore. Io credo che De Rossi possa.
0: Lui oggi ha detto in conferenza stampa che mercoledì si vedrà con la proprietà.
2: Allora, io credo che De Rossi voglia rimanere un altro anno al Genoa, a meno che non ci sia di fronte a lui la possibilità di andare in una squadra che gli crei qualche presupposto migliore. Però lui mi sembra un ragazzo molto di parola, molto sensibile da questo punto di vista. Lui
0: anche
2: si è esposto,
0: trasparente quando
2: sì, lui
0: parla,
2: si è esposto, sì, con sì, la tifoseria, dicendo che qui mi trovo da Dio, sì, quindi sì, non è che lui l'ha detto per dire. Poi c'è questa clausola accessoria a 10 milioni di euro che è tutta relativa, perché poi se uno volesse andare via non è che poi deve dare 10 milioni, non credo che questo sia. Però De Rossi è uno di quelli attenzionati anche, voglio dire, dal Bologna, e quindi non lo so, non so se De Rossi può essere un'ipotesi. Devo dirti che dalla Fiorentina De Rossi lo mettono, diciamo, molto in coda, e siccome naturalmente però non ci si può fidare in questo senso, perché qualsiasi cosa ci venga detta in questo momento vanno un attimo controllati. Io infatti li misurerò molto sulla vicenda Vanoli, in base naturalmente al comportamento finale su Vanoli io mi renderò conto cosa posso continuare a credere di quello che mi verrà detto e cosa invece che non dovrò assolutamente credere. Temo che mi abbiano detto un po' di bugie, però spero di essere smentito.
0: Si dicono le bugie.
2: No, le bugie nel senso a fin di bene per loro, ovviamente. Sì, però voglio dire, questo non riguarda certamente me, perché loro fanno il loro lavoro.
0: Esatto, un direttore bravo
2: fa così. No, ma poi è chiaro, non è. Però magari di fronte, nel momento in cui c'è una sensazione che resti o che vada via l'allenatore, almeno dacci la conferma. Io non voglio che tu mi dia vantaggi prima, però dacci la conferma. Vedo che Angela scrive.
1: No, esatto, se lo è, dici che Robin rimane, perché poi lui ieri in conferenza, insomma, la sua l'ha detta, cioè lui,
0: sì, lui
1: vuole
0: ha detto
1: rimanere.
0: Firenze è casa mia, sì, però sì, ragazzi, sì. Gosens è a fine corsa parecchio.
2: Ma io Gosens penso che abbia pagato quest'anno la mancata preparazione estiva,
0: sì,
2: perché è un giocatore
0: darsi,
2: che ha bisogno di allenarsi tanto, sì, per entrare
1: l'ho
2: in condizione.
1: Detto, sì, sì, sì.
2: Io, Angela, l'unica cosa che ti posso dire è che io mi auguro che lui resti, perché lui ci ha messo tutto. Lui ci ha messo tutto. È stato uno di quelli che ci ha sentito più degli altri, di tanti altri. Il fatto che poi Parisi debba andare via 5-6 mesi per questo infortunio, via nel senso che non potrà essere disponibile per la squadra, secondo me apre uno scenario pericolosissimo, perché io non direi non direi mai sì a una cessione, a meno che non mi arrivano 10 milioni. Allora dico, vabbè, danno 10 milioni per Gosens, posso anche pensarci. Però ecco, Gosens è uno che terrei, perché via Dodò, via Fortini, via Gosens.
0: Cioè, ti dici, in virtù, cioè, di tutto
2: vendiamo,
0: questo.
2: Sì, io, se si devono vendere tutti, è evidente che mi sembra che ci sia un'idea di rivoluzionare gli esterni difensivi, soprattutto perché forse si continuerà a giocare con il 4-3-3, qualcuno di questi non viene considerato adatto. Ecco, per cui che vada, allora, Gosens vuole restare, che loro lo vogliano tenere, ho tanti dubbi in più.
1: No, ma più che altro perché poi, al di là dello spessore tecnico, sono d'accordo che ha avuto problemi. Lui ieri in conferenza l'ha detto, l'infortunio che ha avuto a Milano, mi sembra contro l'Inter,
2: sì,
1: lo ha condizionato, perché poi non ha ritrovato la condizione. E uno come lui,
2: certo.
0: Infatti lui si è fatto male più a livello umano in corso che in estate, perché al Viola Park, anzi mi ricordo l'anno scorso, tante volte si fermava con i bambini e a fine allenamento con i suoi
1: bambini.
0: Sì,
1: è stato quell'infortunio lì. Ma lui, io vi ripeto, almeno a livello umano, a livello umano, di giocatori che hanno quello spessore e quella capacità anche di parlare, ieri non ha mai detto cose banali. Cioè, uno che nello spogliatoio io lo terrei, anche non come titolare, però magari poi faranno altre scelte, non lo so.
2: Non lo so, io voglio vedere
0: lui
2: le loro scelte.
0: È sempre stato,
2: ecco,
0: molto un uomo squadra, questo,
2: sì,
0: è vero.
2: Lui è sempre stato
1: e non ne ha tantissimi in squadra.
2: Sì, ha sempre cercato anche di mediare alcune situazioni interne nello spogliatoio, in virtù anche della sua, sì, capacità. E credo sia stato anche un giusto premio, no? Quello di dargli la fascia da capitano, perché lui e De Gea mi sembrano,
0: sì, nettamente i giocatori,
2: diciamo,
0: più
2: degli
0: maturi,
2: stranieri,
0: esperti.
2: Degli stranieri della Fiorentina, non voglio stare a fare quelli fiorentini, non fiorentini, italiani, non italiani, ma degli stranieri mi sembra quelli più equilibrati, più quelli che, diciamo, comunque si hanno sempre cercato di, sì, portare un po' di equilibrio all'interno di un gruppo che aveva veramente tante problematiche e ce l'ha ancora, mi sembra, perché poi alla fine bisogna cambiare, qualcuno secondo me deve andare necessariamente,
1: qualche rapporto c'è ancora inclinato all'interno,
2: ma sicuramente sì, perché poi voglio dire, ci sono dei giocatori che hanno secondo me già la testa altrove, ecco.
1: Pare finisce la
0: tu
1: punta.
0: Hai ancora la testa in questa trasmissione o
2: guarda, io sono, se bisogna vada via tra due minuti, anche perché comunque sono a col con Carnevali, quindi
0: quindi direi che è più importante.
2: Scusate, ma si deve parlare un attimo del futuro. Tra l'altro bisogna parlare un attimo anche dei pesci del fosso lì al Mapei.
0: No, perché altro
1: infatti,
0: se li ospiti,
1: dicevano dove andrà a Ferrari a pescare,
2: Non lo so, ora io lui non lo so, io so solo che lì mi hanno detto, glielo chiesi, quando sono andato a vedere, sì, Sassuolo, come sono andato a chiedere, ma ci sono ancora pesci nel settore ospiti lì del fosso? Dice, sì, c'è gente che arriva addirittura con la lenza. No, ma non è uno scherzo, c'è gente quelli di Como non erano attrezzati,
0: eppure stanno anche
2: sul lago, io mi aspettavo arrivasse,
1: non hanno bisogno, c'hanno del lago
0: con le esche, sì.
2: Aspettava addirittura il surf, gente arrivava
0: lì, sì.
2: Che delusione ti fossi.
0: Grazie Nicolò Ceccarini,
2: se un
0: Grun
2: non si vogliono, se un Son Grun non si vogliono,
0: se un Son Grun non si
2: vogliono, però Ludo, dai, ti ho regalato un quarto d'ora di bischierate,
0: anche 20 minuti, quindi sono contento, sì, siamo andati.
2: Saluto anche Stefanone, che mi guardano come dire, possibile una 50-50, sia rintronato veramente.
0: Ti sei definito così tu stesso in apertura,
2: sì. Me l'ha detto anche uno scendendo fuori, c'ho Grullo vecchio, mi ha detto, ha ragione.
0: Giusto così.
2: Lui c'ha 20 anni, arrivaci però a 55, gli ho risposto. Voglio dire, se tu ci arrivi come ci sono arrivato io. Gol.
0: 16 km al giorno fa il cecca, vi ricordiamo.
2: Anche sono Forrest Gump io.
1: Io in macchina però.
2: Sì, sì. Oh, l'altro giorno mi arrivava una multa.
1: Eccesso di velocità.
2: Sì, perché ho preso a 75 orari sul raccordo andando di corsa, mi hanno preso il numero.
1: Ma a corsa?
2: No, scherzo, a corsa. Sì, era
0: troppo forte.
2: E mi hanno fermato. Dice, scusi, ma la targa e le mi corpo. E sono 75 orari, sono andato a 70.
0: Non so, non vado avanti con la conversazione perché ho paura dove potrebbe arrivare.
1: Sfociare, esatto.
2: Quanto
0: grazie,
2: sono scemo.
0: Nick,
2: ciao,
0: grazie
2: ragazzi,
0: a Nicolò Ceccarini che ci ha fatto un'ottima compagnia e ci ha dato come sempre il resoconto sulle panchine, anche perché da settimana prossima di fatti parte
1: il valzer,
0: quello che ormai si in gergo giornalistico detto il valzer,
1: che giustamente l'altro giorno riflettevo da dove nasce il termine valzer delle panchine.
0: Il giornalismo alla fine vive di termini,
1: sì, no, però effettivamente è proprio un termine che si utilizza spesso. E io invece, per andare contro al direttore Ceccarini,
0: voglio leggere in tutti i modi le ufficiali di Bologna Inter. Proprio per,
1: esatto,
0: remare contro al direttore.
1: Sì,
0: va
1: sì,
0: bene,
1: sì, nonostante non sia Parma Sassuolo di domani,
0: va
1: però noi
0: va bene.
1: Spingiamo per
0: però
1: leggere.
0: Certo.
1: Bologna che si schiera col 4-3-3, Skorupski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro, Rowe il tridente offensivo, mentre l'Inter col 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, De Frey, Carlos Augusto in difesa, Diouf a destra, Barella, Sucic, Zielinski a centrocampo, Di Marco a sinistra, Lautaro più Esposito davanti.
0: Queste quindi le scelte di Bologna-Inter. A me invece, più che i 22 che vi ha appena letto Lorenzo, interessava capire se avesse detto qualcosa di interessante Vincenzo Italiano, che ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara comunque ha usato termini, ora non voglio dire originali, però comunque dire lasciamo perdere il contratto, ci vedremo con la società. Italiano è un altro dei nomi spesi e come per le panchine grosse, anche più di grosso, scusami il gioco di parole, cioè, perché con tutto il rispetto per l'allenatore del Sassuolo, che magari verrà anche a Firenze, ma Italiano ha un altro curriculum oggigiorno, e sia per un po' l'affetto e le diatribe che continuano a impazzare a Firenze dopo, anche dopo due anni dal suo addio, un po' perché da appassionato di calcio e da giornalista sportivo mi devo incuriosire, mi interessa capire che direzione prenderà il futuro di Italiano, perché ti dico, lui più volte durante l'anno ha fatto capire che a Bologna, volendo, rimane anche, ma c'è bisogno di una grossa sterzata, e questo scrivevano spesso anche le testate che seguono il Bologna, ossia che lui avrebbe fatto capire al club: signori, qui c'è da fare un passo avanti.
1: Certo.
0: Però a me affascinerebbe, visto che l'abbiamo visto anche a Firenze, anche a livello lavorativo, vedere Italiano sulla panchina di una big, perché oltre a essere un allenatore che comunque prova sempre a giocare un bel calcio per i propri tifosi, di fronte ai propri tifosi, ha anche un carattere, insomma, un po' spigoloso, un po' forte, a tratti anche un po' scontroso, mi verrebbe da dire, non nel vero senso della parola, però è tanto convinto delle sue idee. Lo abbiamo accusato per stagioni e stagioni qua a Firenze di essere un po' integralista. Non lo so, voglio vedere se l'anno prossimo, per dire, Conte lascerà il Napoli.
1: Sì, sì, era
0: e se fosse
1: quella
0: il suo
1: lì,
0: erede, quella
1: sì,
0: è sì, poi
1: sì.
0: Il
1: sì, perché poi
0: l'ombra,
1: alla fine i nomi delle panchine,
0: sì, esatto,
1: sono l'Inter manterrà Chivu, la Roma manterrà Gasperini.
0: Basta, tutto il resto probabilmente.
1: Sì, io cioè, penso che alla fine la Juventus tenga Spalletti, perché secondo me veramente,
0: sì,
1: se
0: dai,
1: no torniamo sul discorso della progettualità di,
0: ecco,
1: prima.
0: Lì sarebbe veramente ridicolo.
1: No,
0: la Juve che esonera Spalletti dopo nove mesi
1: fa,
0: sarebbe veramente ridicolo.
1: È ovvio che non puoi, per quanto io penso che comunque un allenatore, se non raggiunge l'obiettivo, hai, o meglio, se soprattutto la partita contro la Fiorentina, quella col Verona, hai dei passi falsi, hai comunque delle responsabilità, però non puoi buttare via un'idea di un progetto che hai testimoniato e certificato con un rinnovo. Quindi sono curioso anch'io di vedere, perché poi appunto si libera quella del Napoli, vediamo cosa succede, si libera quella della Lazio sicuramente con Sarri in direzione Atalanta, vediamo cosa succede a Milano, sponda Milan, quindi ci sono diverse panchine che possono essere appetibili per Italiano. Vediamo,
0: sì, cioè, sai, noi ne parliamo,
1: escludiamo la Fiorentina
0: per...
1: perché ovviamente mi immagino un ritorno abbastanza impossibile a Firenze.
0: Sì,
1: 90,
0: però,
1: facciamo 99%.
0: No, va bene, certo, ho capito.
1: Magari verrà
0: clippato, ho capito il senso. Da domani,
1: sì,
0: la Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano torna sulla
1: Firenze,
0: macchina.
1: Esatto.
0: No, ne parlavamo anche perché chiaramente il domino, ed è un altro termine oltre a valzer,
1: sì,
0: che non sono
1: dei...
0: tanto, riguarderà anche la Fiorentina se effettivamente verrà sostituito Paolo Vanoli. Perché non, guarda, non ricordo tante di annate come questa in cui cambiano così tante squadre allenatori. Perché?
1: Oddio, allora, in realtà
0: chi
1: l'anno scorso però quante ne hanno cambiate?
0: Sì, ma erano meno che quest'anno comunque.
1: Perché l'Inter cambia, la Roma cambia, il Milan cambia, la Juventus tiene, il Napoli tiene, quindi cambiano in tre, cambiano magari un pochino più, la Fiorentina cambia.
0: Quest'anno però cambia, non cambia l'Inter sicuramente, non dovrebbe cambiare la Roma perché dovrebbe rimanere,
1: no,
0: Gasperini,
1: certo,
0: a maggior ragione dopo, insomma, l'addio di Ranieri, perché o andava via uno o andava,
1: certo,
0: via l'altro.
1: Certo.
0: Tutte le altre, il Milan è un po' in forse, oggi Allegri in conferenza stampa diceva il mio futuro è domani, quindi come dire rimandiamo
1: i discorsi al
0: e
1: poste.
0: Lì lo capisco veramente, perché davvero domani ci si gioca una fetta di
1: lì, il
0: di
1: discorso
0: futuro.
1: È che per un allenatore fa del risultato l'apice della sua ideologia, se viene a mancare il risultato, viene a mancare anche la permanenza. Quindi sì, lui ti dice: se io non centro la Champions, è giusto che mi mandino via, tra virgolette.
0: Diciamo che lì il risultato di domani è già più dirimente, perché
1: rispetto a Spalletti, anche
0: nel
1: certo.
0: senso, sì, Milan sì, sì. e Roma dovrebbero entrare. Ma se non entrano, insomma.
1: Sì, io tra i due penso che la Roma mantenga anche se non entra, mentre Milan magari no, però quello sono idee. È vero, c'è tanti cambiamenti, quelli sì, sia io magari rispetto all'anno scorso, più anche nelle squadre, appunto, come può essere il Bologna, c'è l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha cambiato anche l'anno scorso. Diciamo che è un periodo in cui non c'è troppa stabilità e continuità a livello di panchine, in generale, quello degli ultimi anni. L'unica squadra che dà sempre una certa continuità è l'Inter, perché ha fatto Conte, poi ha fatto Inzaghi e ora sembra pronta a aprire un ciclo con Kivu. Quindi il resto, Gasperini è uno che, scavallato secondo me il primo anno, può dare via e dare il via a un ciclo a Roma. E ovviamente bisogna capire la Fiorentina dove si inserisce in questo discorso a livello di nomi e a livello di scelte, perché comunque non è facile dare via, cioè, ci sei riuscito con Italiano e tanti vedono delle similitudini in quella Fiorentina di Italiano che non aveva le coppe e che ritorna in Europa con la Conference dopo anni. Lì hai azzeccato l'allenatore, cioè il tuo vero valore aggiunto è stato l'allenatore, non il mercato. Con la Fiorentina lì poi prende anche Torreira, prende Odriozola, valorizza. Guarda, al massimo un Vlahovic.
0: Te la riassumo così: la Fiorentina del primo anno di Italiano sfruttò benissimo il non avere le coppe.
1: Nico Gonzalez anche comprò, se non sbaglio.
0: Sì, okay. Esatto. Nico, Odriozola, Torreira, Vlahovic c'era già, ma fece mezza stagione. Guarda, io continuo a dire che secondo me quel mezzo anno di Vlahovic nell'epoca moderna è ancora il rendimento migliore che abbia visto da un attaccante in Italia. Maglia viola da, non lo so, dal... Da Prandelli in poi.
1: Ah, ecco. Te parli dal post Prandelli.
0: Dal primo Prandelli in poi.
1: Secondo me c'è un Giuseppe Rossi che.
0: Sì, sì, guardavo di prime punte. Però
1: prima punta fisica, strutturata,
0: un fantasista.
1: Sì. Che poi Vlahovic c'era Kalinic che mi ha fatto meno.
0: Ecco, però Kalinic era fortissimo. Kalinic aveva una cosa che io mi ricordo bene: faceva reparto da solo, sempre. Faceva
1: che era molto bravo tecnicamente.
0: Era
1: anche
0: molto
1: a
0: bravo a tenere la palla, sì, a sì, dar sì. noi, a stare sul fuorigioco. Però segnava il giusto. Entrambi gli anni fece, mi pare, una dozzina di gol in campionato. Vlahovic quel mezzo anno segnava tutte le domeniche, teneva la palla,
1: sì,
0: sventagliava.
1: Sì, sì, era totalmente diverso.
0: Era, secondo me, quel Vlahovic lì ha fatto ancora meglio anche del Ken dell'anno scorso, che comunque era quella roba lì, tutto
1: sì,
0: sommato.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, al di là di questo, sennò poi ci dilunghiamo. La Fiorentina lì aprì un ciclo, perché alla fine italiano c'è stato 3 anni e quindi si può dire, si può parlare perlomeno di ciclo. Mm-hmm. La base era stata messa, è che l'ha distrutta tutti gli anni, anche ad anni in corso. Cioè, italiano il primo anno arriva... A parte era quarto a metà anno, gli vendono il capocannoniere del campionato, cosa mai vista epocale nella storia della Serie A, e già questo basterebbe. Ma anche gli anni dopo ci fu un mercato di gennaio in cui gli comprarono Faraoni e Belotti e basta,
1: sì, sì,
0: con la
1: certo.
0: squadra che a dicembre era quarta. Cioè,
1: sì, paradossalmente secondo me quella rosa era anche inferiore a quella di quest'anno. Fuori. Diciamo che il primo anno hai avuto, per dire, avevi Torreira, che comunque poi ha proseguito nella carriera al Galatasaray facendo bene, cioè potevi puntare su di lui per provare a aprire un progetto con lui davanti alla difesa. Avevi Odriozola, che poi non è che ha fatto tutta questa carriera, hai comunque trovato Dodò e quindi lì hai sopperito bene. Il vero problema è stato, come hai detto te, quello della punta centrale in generale. Però il mio concetto era quello, cioè lì non hai sbagliato la scelta principale, cioè quest'anno la scelta principale io non mi immagino la Fiorentina che dice teniamo Vanoli perché puntiamo sul mercato. Io non mi aspetto un mercato da 100 milioni, capito? A meno di tante uscite. Quindi sarà fondamentale scegliere un allenatore che ti valorizzerà in maniera importante il materiale umano che hai.
0: Non c'è dubbio, e vedremo se nella Margherita che prenderà, che sfoglierà Paratici e la dirigenza in generale, ci sarà anche il nome di Palladino a cui accennavamo prima. Palladino, come vi stavamo dicendo, per chi se lo fosse perso perché magari non l'ha letto e non l'ha neanche sentito, ieri in conferenza stampa dopo la partita ha un po' ammiccato a Firenze, sì, perché ha detto che le sue frasi sono state strumentalizzate, mm-hmm, e soprattutto la netta apertura a un ipotetico ritorno, che ad oggi non ti dico che è possibile, ma è meno impossibile di prima, perché lui, lo sappiamo tutti, è andato via perché non andava d'accordo,
1: sì, con
0: Pradè,
1: certo.
0: Con lui da metà dell'anno scorso il rapporto era deteriorato, non si trovavano più neanche sulle vedute, e infatti nonostante il rinnovo, pochi giorni dopo diede le dimissioni. Però Commisso era molto contento di lui, l'aveva ritenuto addirittura quasi un figlio, così ne parlava durante l'anno. E Palladino, a quanto dice lui, comunque con la piazza non aveva un cattivo rapporto. Ora che la Fiorentina è cambiata tanto, perché addirittura il presidente è diverso, sempre stessa famiglia ma è diverso, il direttore sportivo è diverso, è rimasto il direttore generale però una figura sola, secondo me un ipotetico ritorno, io non ti dico che è possibile perché continuo a non crederci, però ha qualche piccola chance in più di prima. Per chi se lo fosse perso, questa è stata la frase di Palladino di ieri sera in tal senso.
3: È stata un po' strumentalizzata, la mia frase era
1: stavo cercando di aprire se andavi a fare
3: 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice, non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
0: E quindi vedremo chi vedrà insomma sul fronte Palladino, e chissà, magari un ipotetico ritorno davvero sulla panchina del Franchi. Abbiamo ancora diversi messaggi da leggere, quindi andiamo e poi continuiamo la trasmissione con l'ultimo ospite.
1: Perché Adrian ci scrive, curiosità, quale sarebbe la linea sportiva tracciata dai Rocco? Da Rocco, perché parlavamo prima, qualche minuto fa,
0: l'unico
1: traguardo che ha sempre garantito è quello di non fallire.
0: Però
1: parole a conti fatti, ti leggo anche l'ultima parte,
0: sì.
1: Ha fatto bene, 1,35 di media punti a partita, ma il sabato mattina fate colazione con il cognac, riferito alla nostra,
0: no,
1: la colazione, già poi magari pranzo,
0: sì, esatto,
1: non
0: il
1: brunch,
0: il sì. Pranzo, no, lui però arrivò e parlava di Champions, di voi arrivare tra le prime, cioè i primi anni più che altro. Poi dopo iniziò un periodo secondo me catastrofico di Rocco Commisso a livello comunicativo, perché soprattutto mi ricordo quella terribile conferenza stampa telematica fatta durante il Covid, diciamo in streaming, dove essenzialmente non diceva nulla anche negli anni successivi. Però almeno i primi anni, e soprattutto il primo periodo, quello dell'arrivo, lui aveva un po' sbandierato degli obiettivi che voleva raggiungere. Poi da lì è peggiorato effettivamente sulla comunicazione. Giuseppe ancora non ha detto niente e, come dicevo prima, finora era comprensibile. Vediamo se da qui a luglio uscirà allo scoperto, perché qualcosa dovrebbe dire, visto che da ora effettivamente il presidente è lui.
1: Sì,
0: io misureremo la febbre in questo
1: pubblica
0: mese.
1: Storia Instagram post partita, quello.
0: Infatti
1: è il messaggio principale.
0: Dubito, perché qui il buongiorno non si è visto dal mattino.
1: Sì, non si vede dal mattino.
0: Andiamo
1: però,
0: avanti.
1: Abbiamo Federico Bollito ottimista viola che ci scrive: e vincono la conference alla facciata nostra, che ci abbiamo provato 4 volte. Penso sia riferito all'Atalanta, che farà parte della prossima conference. Diciamo che forse, ecco, quello nei confronti dell'Atalanta è un po' il parallelismo che spesso si è fatto in questi anni. Ricordiamo l'anno in cui l'Atalanta vince l'Europa League,
0: era esattamente 2 anni fa.
1: 2 anni fa, e la Fiorentina invece che non riesce a vincere la conference, quindi quella diversità di progettualità. Però secondo me, per quanto ci sia un livello che poi l'Atalanta oggettivamente, ieri Palladino ricordava, è la 9ª qualificazione negli ultimi 10 anni dell'Atalanta alle coppe europee, per quanto sia di un altro livello quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina, con Italiano si era un po' intrapreso quella direzione. Questo è stato veramente un brusco, anche perché Palladino ha dato un po' di continuità. Questo è stato veramente un brusco
0: più stop. Che altro ti fa rabbia perché vedi realtà come Bologna o come Como o come Atalanta stessa, che mettono negli anni in piedi progetti vincenti, e a Firenze o non avviene questa cosa, oppure, come dicevamo prima, avviene ma viene distrutta piano piano, e quindi è un po' di sana gelosia, secondo me.
1: Sì, no, più che altro è la sensazione che, appunto, come hai detto te, distruggi quello che riesci a creare con scelte un pochino poco comprensibili. Marco il Moviolista invece ci scrive: quando si parla di Palladino bisogna dirle tutte, a Bergamo è subentrato dopo il disastro Juric, e a campionato in corso gli hanno venduto Lukman, che ha vinto quasi da solo la finale di Europa League regalandola a Gasperini. Vabbè, sì, nel senso che Lukman ti sposta, perché oggettivamente ti sposta, cioè averlo o non averlo, soprattutto quando non lo sostituisci di fatto, sì, perché era giocato sulle mani.
0: Che comunque gli hanno venduto, è stato lui a farsi mandare via in tutti i modi. Lui era tutta l'estate che voleva andare via, lo doveva prendere l'Inter,
1: sì,
0: l'anno scorso.
1: Sì,
0: ti
1: però
0: ricorderai.
1: Lui giustamente ti dice: lui arriva. Ma io su questo sono d'accordo, cioè per me Palladino ha fatto un buon lavoro a Bergamo, perché lui arriva a stagione in corso, recupera e rimonta punti in classifica. Ieri lo ha detto a noi la mazzata della Juventus, perché c'è Atalanta-Juventus che vince la Juve 1-0, mi sembra un gol di Kalulu, no, non mi ricordo, con gol di cross di Holm e gol di Boga, gol, sì, dell'ex. Da quella partita lì hanno avuto un calo, perché stavano provando addirittura a riagganciare la zona Champions e si sono staccati. Però in generale secondo me ha fatto un ottimo lavoro, ed è un po', sai, il pensiero su Palladino in generale viene un po' condizionato alle volte anche da una squadra che non è che fa questo calcio. L'anno scorso la Fiorentina non giocava benissimo, giocava di rimessa.
0: No, anzi,
1: però è vero,
0: era una Fiorentina
1: che
0: molto essenziale, però difendeva bene, ripartiva,
1: esatto,
0: aveva Ken davanti che in quel tipo di calcio rendeva al meglio.
1: Però non sempre, cioè, il giocare bene o male, lui giocava magari come quella squadra poteva giocare e esprimersi al meglio, cioè con più campo da attaccare e non giocando contro il chiuso, che è una squadra che magari faceva più fatica a farlo.
0: Mario Senerani, un po' in ritardo rispetto alla tradizione, sempre parte del Viola Weekend. Ciao Mario, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, ma non per colpa vostra, è per colpa mia, perché
0: no, anzi,
4: un cambio di programma, di giornata, per cui arrivo in coda.
0: Non ti preoccupare Mario, anzi grazie anche in diretta, te lo ribadisco, di essere con noi, perché comunque avevi un impegno a cui star dietro e quindi sei comunque dei nostri. Grazie per
4: grazie a voi
0: per farci compagnia. Mario, come potrai immaginare, noi è un'ora e 40 che parliamo un po' di bilanci e di analisi, perché oggi è finita veramente, sì, la stagione è conclusa, ora si può dire, quindi si può parlare perché siamo a bocce ferme. Non lo so Mario, intanto partirei con, ma neanche un commento, perché alla fine il bilancio della stagione si fa da solo, viene da sé, però si può dire ora a tutti gli effetti che è appena finita una delle stagioni più brutte e tristi nella storia della Fiorentina.
4: In assoluto, è stata un'annata penosa, disastrosa, vorrei dire da schifo, ma è troppo, dai, diciamo fallimentare. Hanno fallito tutti tranne Vanoli, che è stato chiamato a capezzale la Fiorentina con 4 punti in 10 partite. Qui si apre l'eterno dibattito, ma mi sarei anche un po' stancato, Ludovico, tanto ognuno di noi ha la propria opinione. Io credo, certo, che abbia fatto un lavoro più che egregio, non voglio parlare di miracolo, ma un lavoro più che egregio. Manca la controprova, ma con un allenatore più scarso c'era il rischio di finire di sotto, quindi 38 punti per quest'uomo valgono tantissimo, tant'è che mi risulta che in giro per l'Italia sia molto stimato. Mi è piaciuto il saluto della Fiesole, molto bello, cantato 2 volte in 2 occasioni diverse, ma devo dire mi sono piaciute anche Tribuna e Maratona, che hanno risposto alla sollecitazione della curva Fiesole, hanno applaudito Vanoli, che con grande umiltà non ha fatto giri di campo, non ha fatto nulla, a testa bassa, ma applaudendo lui medesimo lo stadio, se ne è uscito con le luci un po' sottotono. E non so se è stata l'ultima partita di Vanoli al Franchi come allenatore, non lo so, ho il sospetto che lo sia, anche se anche oggi, insomma, facendo qualche telefonata per esempio a Milano, sono convinti che lui resterà l'allenatore della Fiorentina. Io ancora non credo, perché ho anche riscontri abbastanza importanti su Grosso, sul quale mi risulta ci sia anche il Bologna, però la Fiorentina sarebbe in vantaggio, e vi posso dire che credo che dovremo aspettare martedì e mercoledì, ma lo sapremo.
0: Sì, è la sensazione che avevamo captato anche noi, quella di martedì più o meno, Mario, e tra l'altro avevamo in studio Nicolò Ceccarini fino a pochi minuti fa, che ci diceva non solo di anche il Bologna su grosso, come dicevi tu adesso, ma anche di Vanoli, nome speso in queste ore anche per il Bologna stesso, visto che Italiano probabilmente andrà via, anche lì c'è un po' un Tetris ancora sì, da risolvere. E a proposito di questo, Mario, ne stiamo parlando da un'ora e mezzo, ieri dopo la partita c'è un Palladino che alla fine si è proposto per tornare a Firenze. Ecco,
4: è come se si è proposto, esatto. Però...
0: Guarda, Mario, noi dice, prima di lasciarti la parola, e mi scuso se ti ho interrotto, stavamo dicendo questo: se senz'altro adesso è un pochino più fattibile, perché lui non andava d'accordo con Pradè, ha lasciato per questo. Da un anno a questa parte le cose qui, come volti, come facce, sono cambiate parecchio. Non lo so, tu che sensazioni hai in tutto questo?
4: Che non è vero, e non andava d'accordo solo con Pradè, non è vero, perché c'era anche l'attuale direttore generale.
0: Questo
4: ci andava d'accordo? Ci andava così d'accordo che ha mandato nel muro Ferrari e Pradè in quella conferenza stampa, e definire grottesca e cercare di rotolare la pillola. Due direttori hanno fatto una figura pessima in quella situazione, pessima. Ma quello che è più grave l'hanno fatto fare a un presidente che stava già male dall'altro. Quindi Palladino è troppo furbo, e questo mi fa capire che farà una grande carriera. Farà una grande carriera, che è troppo furbo, perché lui dice che ora la dirigenza è cambiata. Dove? Certo, è andato via Pradè ed è arrivato Paratici. Poi che cosa c'è? C'è lo stesso direttore generale, c'è
0: l'unico superstite alla fine di quella
4: di c'è lo stesso responsabile dello staff medico, mi risulta, sì, non ci andasse molto d'accordo. Mi sbaglio? No, ditemi se
0: sì, no, noi parlavamo di dirigenza ora in questo
4: bene.
0: Momento.
4: E c'è lo stesso team manager, mi sbaglio, non ci andava molto d'accordo. E se la vogliamo dire tutta, anche se è cambiato un po' l'ufficio stampa, lui non andava nemmeno d'accordo con la parte dell'ufficio stampa. Quindi, dopodiché, lui aveva tutte le ragioni del caso. Con Pradè faceva benissimo ad avercela, perché Pradè gli ha fatto tre lavate di capo in pubblico assolutamente disdicevoli, secondo me, che io mi onoro, cioè mi onoro, io devo dire ho criticato subito. Perché a Palladino bisogna anche criticare Palladino quando si merita di essere criticato. Quando ha ragione, lì Pradè sbagliò, ma l'ho detto anche in privato a Pradè. C'era anche l'attuale direttore generale, o mi sbaglio? No, sì, perché l'anno scorso si rivendicano i 65 punti, e quest'anno che cosa si rivendica? No, perché facciamo a capirci, però si parla di Palladino. Palladino si è proposto bene, e io credo, io fossi un parente del presidente Commisso, non lo riprenderei mai, ma non perché non sia bravo, perché ha fatto fare a Rocco Commisso una figura bestiale. Ma lo penso solo io o lo pensa anche qualche un altro? Perché ragazzi, se no veramente in questa città sta succedendo qualcosa di strano, se no quindi io credo che lui si sia riproposto con quella faccia da grande protagonista del calcio, pronto a navigare qualsiasi mare, e quindi l'ha fatto, bravo, complimenti. Ma insomma, mi sembra che ci siano degli elementi ostativi su di lui, credo, non lo so. Dopodiché a Firenze ha fatto molto bene, a Bergamo non ha fatto bene, se me lo consentite, perché comunque nelle ultime 11 partite ha fatto un punto in più delle prime 11 partite di Juric. Nel mezzo ha fatto meglio, però ha preso anche 10 gol andate e ritorno al Bayern Monaco, e per Cassi non è andata giù quella cosa, è andato fuori in Coppa Italia. Insomma, io francamente da Palladino e dall'Atalanta mi aspettavo qualcosa in più, al netto di tutti i punti che hanno perso all'inizio, e questo a Palladino lo riconosco. Però insomma, ma può essere anche molto bravo, io non voglio discutere, però insomma, proporsi dopo quello che è successo, via ragazzi, è proprio, cioè ora era colpa solo di Pradè, quegli altri stavano a fare, allora non conta nulla, gli altri sono lì come dei soprammobili. Bene, ne prendo atto. Ferrari è un soprammobile, perché se dice questo Palladino, invece non credo che sia un soprammobile, perché ha una propria influenza. Quindi non mi torna il discorso di ieri, ragazzi, abbiate pietà, proprio mi torna a zero, veramente.
1: Mario, ti volevo riportare sul discorso di Vanoli, perché prima con Ludovico facevamo un attimo un ragionamento sul discorso progettualità in Italia, no? Paragonandolo un po' a quello che ha fatto Arteta all'Arsenal, a cui è stato dato tempo, ha fatto poco bene i primi anni e poi è arrivato a vincere la Premier. Secondo te perché non si riesce, per dire, ed è un po' la sensazione che si ha di una stima che c'è da parte dei tifosi per Vanoli, ma non a livello forse tecnico così alta, perché se si riparte con Vanoli l'umore della piazza non è che vada ad essere dei migliori a livello proprio generale, perché si collega magari Vanoli a un progetto non ambizioso. Secondo te perché c'è questo parallelismo tra una conferma di Vanoli vista come una sorta anche di ridimensionamento?
4: Lorenzo, perché Vanoli non ha lo status purtroppo di altri allenatori, e giustamente il tifoso fiorentino sogna in grande, c'è da capire se sogna in grande anche la società.
1: Ma rispetto a Grosso, per dire, non è che siamo...
4: No, io non ci trovo tutta questa differenza.
0: Tant'è che si sente dire già da giorni, se deve venire Grosso può rimanere Vanoli nel pensiero.
4: Ma io credo che questo lo pensi anche Paratici, che stima molto Grosso, però non disistima Vanoli, lo stima, e so che Paratici si sta battendo da tempo per trovare un nome top, ma se non lo trova non è scusa che tenga Vanoli, anche se Grosso secondo me lo prende come vuole. Ieri sera Vanoli però è stato molto sincero, ha detto che il 1° giugno gioco la partita anch'io, cioè se mi arrivano delle offerte le vaglio,
0: come giusto che sia.
1: Ma secondo te non dovrebbe migliorare da un solo punto di vista quello comunicativo? Cioè non è un punto su cui Vanoli può
4: cui deve lavorare?
1: No, lui ieri, io ero anch'io in conferenza, lo ha detto, no, magari devo autosponsorizzarmi meglio anche lui, no, a livello
4: sì,
1: comunicativo.
4: Sì, ma lui è un uomo molto umile, non è mediatico, diciamo che non ha un eloquio fluido, però si sa far capire, è anche un sincero, ragazzi, io lo conosco da 25 anni, è un sincero, un uomo sincero, quello che ha detto a Torino la partita, che ha replicato ieri, e lo dice solo uno sincero, il calcio, certo. Cioè se mi devo mantenere perché ho vinto la Juventus o perché
0: che comunque è vero, perché vorrebbe dire farsi giocare, cioè farsi giudicare solo per una partita, insomma.
4: Ma quanti allenatori si direbbe una cosa del genere?
1: Okay.
4: Voglio dire, no. Quindi, insomma, ragazzi, non lo so, cioè io credo che io mi sento umanamente vicino a lui e l'ho apprezzato anche come allenatore. Siccome io non ho capito che cosa succede in questa società, io ho fiducia solo in Paratici. Scusatemi, ragazzi, ma voi mi chiamate perché volete sapere una mia opinione, io ve la dico.
0: Certo.
4: Io ho fiducia solo in lui. Perché questa società in 7 anni purtroppo dal punto di vista tecnico sportivo mi ha deluso moltissimo. Probabilmente anch'io avrò deluso loro come professionista, siamo in tanti perché ce l'hanno dette di tutti i colori, per cui loro legittimamente possano pensare il peggio di noi. Io legittimamente, siccome sono chiamato a giudicare, penso che in 7 anni abbiano fatto veramente poco dal punto di vista tecnico, abbiano fatto molto invece dal punto di vista delle infrastrutture, e avrebbero fatto ancora di più se veramente gli avessero lasciato fare lo stadio, se Rocco Commissa avesse trovato una sintesi con la politica locale. Non voglio entrare su questo argomento, per carità di Dio, però insomma racconto quello che diceva lui. Lì voti alti, molto alti, Viola Park, il tentativo di fare lo stadio, il tentativo adesso comunque bene o male di mettere 55 milioni, no? Per portare a compimento, questi sono, lì li vedo molto, molto, come diceva Rocco, fast, lì li vedo molto fast. Sul resto li ho visti molto slow, ecco, e certe volte pure fermi, ecco, addirittura. Quindi non ho fiducia, però sono pronto, mi conoscete bene, io sono pronto anche a cambiare idea se mi spiegano bene le cose, a rifarmi, a cambiare opinione. Quindi l'unico in cui ho fiducia è Paratici, credo che Paratici, ne sono quasi certo, vado in America per sentire dalla viva voce del presidente Giuseppe Commisso di quanti danari potrà disporre per fare la campagna acquisti, perché vedete, noi, dico noi ambiente, giornalisti in testa ma anche tifosi, siamo qui a dire arricciare il naso un po' su Vanoli, e va bene, perché vorremmo Glasner, vorremmo Maresca, vorremmo Mourinho, aiutatemi voi, no? vorremmo roba pesante, d'accordo, però non sappiamo che quanti soldi disporrà Paratici. E io ho la sensazione che non saranno tanti, vorrei sbagliarmi, non credo. Allora a quel punto ecco che Parati ci può pensare, qui c'ho già Vanoli che è la strada sicura, se no posso andare su Grosso che comunque di stipendio mi prende poco o comunque il giusto, e per lui Firenze può essere un trampolino di lancio. Ma ridaje, come dicono a Roma, no? Dopo Italiano e Palladino anche Grosso, e li compro quello che posso, cerco di fare al meglio, perché Paratici è un dirigente molto ambizioso, ancorché molto preparato e molto esperto, e cerca magari di fare un po' il funambolo, no? Sul mercato, magari si prende un in prestito, è un grande calciatore, da altre parti non trova spazio, magari punta su una scommessa, non lo so, fa qualcosa. Ma io ho la sensazione che non avrà tanti danari, però sono pronto a chiedere scusa volentieri se mi sono sbagliato, e magari vedremo Paratici spendere 60-70 milioni sul mercato, non lo so, l'anno scorso 92 per fare questo disastro. È anche un po' sfortunato Paratici, no? Perché l'anno scorso ne hanno dati 92 a questi due direttori e guardate i risultati sono arrivati, e ora arriva lui, non gli danno soldi, ci sarebbe una forma, fatemi fare una battuta, di ingiustizia sociale e sportiva, no? Però sai, è chiaro che Joseph Commisso, Giuseppe Commisso deve badare soprattutto ai conti, e quindi se i conti non tornano bisogna farli tornare, perché suo babbo era abilissimo in quello, e credo in questo dobbiamo dirgli grazie, perché ha tenuto una Fiorentina sempre in perfetto equilibrio economico finanziario, senza i soldi delle banche e senza nulla.
0: Mario, a proposito di mercato, l'ultimo tema che affrontiamo con te è proprio quello che riguarda la squadra. Ieri i tifosi hanno contestato parecchio i giocatori, Gudmundsson per esempio è uscito in mezzo a una pioggia di fischi assordanti. La domanda che ti facciamo e che abbiamo già fatto anche agli altri è: ma quanti effettivi di questa rosa la Fiorentina deve cambiare per puntare in alto? Perché cambiarne 25 su 25 non è possibile e non lo può fare nessuno. Però se veramente uno volesse andare incontro a una rifondazione, almeno la metà della squadra andrebbe sostituita. Ecco, secondo te che cosa è fattibile in tutto questo?
4: Ma guarda, è il tema più difficile per Paratici, cioè capire che cosa ha di buono in casa e cosa non ha di buono, e questo lo deve condividere naturalmente un nuovo allenatore o il vecchio se sarà Vanoli. Questa è l'operazione più difficile, perché andare a comprare un calciatore nuovo può implicare delle difficoltà, però il mondo è pieno di calciatori bravi a prezzi più o meno accessibili, mentre se sbagli uno che avevi in casa lo mandi via e poi fa bene un'altra parte, ti mordi non ti dico cosa, no? Quindi e questo è molto difficile. Io credo che ci sarà non una rivoluzione totale, ma una bella rivoluzione. Credo che diversi svariati giocatori andranno via. Io credo che anche Gudmundsson, che ci ha dimostrato poco e nulla in questi anni, debba andare via. Tra l'altro ho visto sui social che è stato immortalato a due giorni della partita di Torino alla Juve, fuori da un locale all'alba insieme a Ken. Insomma, io credo che anche la contestazione di ieri, ragazzi, della Fiesole sia molto chiara, e poi ci sono anche quelli della maratona, la tribuna, ci sono quelli che non vanno allo stadio. I fiorentini sono stufi di essere presi in giro da questi giocatori e pensano di venire in vacanza a Firenze. Ken, devo dire, l'anno scorso da levarsi il cappello, quest'anno no, non si sa se ha avuto problemi alla tibia veramente, se gli è passata anche un po' di voglia. In nazionale ha giocato e quelle due partite l'ha giocata alla morte, poi è tornato qui e è sparito, insomma. Basta, non cioè la Fiorentina ha bisogno dei calciatori con la mentalità di Parisi, poi ti può piacere Parisi oppure no, ma anche di Ranieri ti può piacere oppure no, ha bisogno, e ci mette anche Mandragora come mentalità, come cultura, il resto basta ragazzi, basta, perché cioè non dico tutti, ma la buona parte, perché qui ci vuole gente che capisca che questa è una città seria, che la Fiorentina è una cosa seria, anche se è stata purtroppo non trattata benissimo in questi ultimi anni, ma è una cosa molto seria e fa parte del patrimonio culturale di tradizione popolare della città. Quindi questa maglia non è per tutti, ragazzi, io ve lo dico, questa maglia non è per tutti.
0: Questo è quello che hanno fatto passare ieri i tifosi alla fine.
4: Questa maglia non è per tutti, per cui bisogna essere mettere, ma senza cattiveria, perché poi si parla di calcio, arrivederci, fuori, via, non va bene, cioè non c'è, insomma io ho avuto la fortuna, non dico da giovane tifoso o da bambino addirittura, io dico da giornalista, ho tanti anni alle spalle, di aver visto passare da qua calciatori anche normali o poco più che normali, che hanno sputato polmoni, cuori in campo, che sono rimasti legati alla Fiorentina e piangono quando li parli della Fiorentina. Noi abbiamo bisogno di questa gente qui, di altri che vengono qui e pensano io alla sfilata di moda, io alla serata. Poi sono ragazzi giovani, se una volta in un anno gli scappa una serata va bene, no? Cerchiamo anche di essere comprensivi, ma se deve diventare il menefreghismo assoluto, no. E io perché ho fiducia in Paratici? Perché la società di prima ha fallito completamente anche su questo piano. Anche su questo piano, piano della disciplina, del mantenere l'ordine, del farsi rispettare. Paratici viene da una scuola molto importante e mi auguro che con lui cambino veramente le cose e si sappiano anche, non tenute nascoste, non che c'ha un'unghia incarnita, invece ha fatto le 4 di mattina per tessere consecutivi, no? Per te notti consecutivi, no? Lo devono dire anche per motivi disciplinari, va detto. E così come saremo pronti a dare dei bei voti, a battere le mani quando i motivi disciplinari saranno passati e ci mostreranno in campo di aver capito che sono meritevoli, sono commendevoli di indossare questa maglia. Questa maglia non è per tutti, ricordatelo ragazzi.
0: Non fa una piega, è stato un discorso direi pieno di qualsiasi tipo di caratteristica e non c'è nient'altro da aggiungere, Mario, davvero. Mario, grazie come sempre, ti lasciamo al tuo sabato.
4: Grazie a
1: voi. Ciao Mario.
4: Saluto a tutti.
0: Un saluto.
4: Buon sabato.
0: Un saluto a Mario che davvero non c'è altro da aggiungere.
1: Discorso quasi motivazionale.
0: Sì, che ti carica, ti sprona a uscire dallo studio ora e andare in strada.
1: Andare a giocare, sì.
0: Sì, o a cazzottare qualcuno.
1: 5 minuti ce le ho, sì.
0: Va bene, dai, siamo in chiusura. Grazie a Lorenzo della Giovanna Paola.
1: Grazie, Ludo.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci scusiamo
1: se
0: per coloro a cui
1: tutto,
0: non abbiamo risposto tra audio e messaggi scritti, ma i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo chiudere, quindi grazie davvero, continuate a farlo. Noi cerchiamo sempre di dar spazio a tutti. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica in regia. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro che vi augura un buon sabato e vi invita a restare su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
8: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte.
9: Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi.
8: Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
12: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
16: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Attenzione, tifosi Viola! Da giugno 2025, nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta. E sempre, forza Viola!
17: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Radio Firenze Viola.
18: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
18: Buonasera dalla redazione.
19: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
18: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
19: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
18: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
19: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
18: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al 4° salto.
19: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
22: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
23: E ora via al treno di vocali. Avanti!

0: che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: Eccoci qua, ben trovati, bentornati, ben tutto.
1: Buonasera.
0: Ciao Andreino. Sono tornato. Perché io, essendo una persona un po' anziana, avanti con l'età, piena di acciacchi, e quando piove non posso venire, perché sennò insomma piglio l'acqua la mattina, piglio l'acqua a venire qua, piglio l'acqua a tornare da qua a là, e piglio l'acqua il pomeriggio, diventa una situazione alquanto
1: diventa una medusa praticamente.
0: Bravo. Insomma, mi nasca alle branche tra le altre cose, insomma, ultimamente c'è stato solo pioggia, quindi
1: Ma come diceva qualcuno, non può piovere per sempre, vero?
0: Lo diceva e lo dico.

0: questa annata di Juve, perché tale è stata per la nostra povera Fiorentina. Dopo un'annata così da debacle, io un giocatore che è venuto martedì gli ho detto: guarda, questa è un'annata brutta, non ho usato questi termini ovviamente. E ho detto: l'unica cosa ci potete fare, l'unica gioia che ci potete dare
1: è con quella.
0: È con quella, quindi
1: magari
0: già non perdere sarebbe il top. Se poi dopo vincete e si buttano fuori dalla coppa, è proprio la. È una ciliegina su una torta che non c'è.
1: Una ciliegina sul vassoio e basta, vuoto.
0: Sul vassoio vuoto. Quindi devo dire che è stata una gioia immensa. E poi, insomma, quel gol antologia di Mandragora, che veramente è stata una
1: cosa incredibile. Allora, il primo gol è indur, il portiere colpevole.
0: C'è stata una deviazione, non voglio colpevolizzare perché non me ne frega assolutamente né difendere, però c'è stata una leggera deviazione che l'ha messo un pochino in difficoltà.
1: Un po' in difficoltà, però insomma, presto un po' sul primo palo, no? Quindi il secondo, cioè, era nemmeno a Olle Benji, ho visto una cosa del genere.
0: Gli ha levato la ragnatela dal 7 proprio.
1: Impressionante, veramente. Come dice il nostro amico indiavolato, insomma, indiaviolato è sempre lì a togliere le ragnatele, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Davvero.
1: È veramente impressionante, proprio. Vabbè, lui Mandragora ce l'ha, insomma, questa,
0: lui, insomma,
1: questa soluzione.
0: Non ti vorrei dire una bischerata se non è il capocannoniere di quest'anno. Poi ci manca, perché ho fatto diversi gol, quindi come Marco Benassi a sua
1: bravo,
0: a suo
1: guarda, lo stavo per dire io, è un Benassi ancora meglio, perché è tanta roba,
0: che saluto con tanto affetto, perché viene a far benzina da me e io glielo dico sempre: nel 2019, se non ci fossero stati i tuoi 7-8 gol, mi pare, probabilmente si retrocedeva. Quindi non se lo ricordano tutti i tifosi della Fiorentina, però siccome Marco ha smesso, è andato via, tutti erano contenti, ricordiamoci che lui ci ha salvato nel 2019 con 7-8 gol che sono stati fondamentali per la salvezza. Quindi Marco, con affetto,
1: assolutamente. Marco Benassi non rientra certo di quelli che dovevano andare via con la coda fra le gambe, anzi, insomma, ce ne fossero di Marco Benassi,
0: non
1: ma ce ne fosse
0: benissimo, però, insomma,
1: no, per niente, però vabbè.
0: Insomma, raccontiamo un po' questa Fiorentina che è riuscita nel giro di un mese dalla debacle totale di una presunta e speranzosa retrocessione, trattose come ho fatto nel video. Volevo salutare il mio amico Salvatore da Reggio Calabria, che con tanto affetto mi disse: un bel rimasto alto. E io gli dissi: confermo, come ho detto nel video, figurati, pensa te se nella partita di ritorno, che tu pensi che sia la partita della retrocessione, perché disse anche questo, che vi ci manderemo in Serie B, pensa se te non entri in Coppa dei Campioni perché non sei riuscita a vincere a Firenze contro un'ultima in classifica, perché a quei tempi la Fiorentina era ultima ed eravamo tutti terrorizzati da questa da cosa. E ho avuto il piacere, perché me lo sono scritto, ho aspettato ovviamente circa le 18 di domenica dopo la partita, di quando mi era passata un po' l'euforia, che comunque continua anche ora, tuttora, quando si parla di quella partita rovina.
1: Pensa dopo la partita,
0: mi sono trattenuto fino a che poi non gli ho scritto un messaggio. Lui ha letto, però non mi ha risposto, perché essendosi avverato tutto quello che gli avevo previsto a, mi ricordo, ottobre, è stata una soddisfazione pazzesca quella di...
1: Assolutamente. Come si chiama questa persona?
0: Salvatore, da Reggio Calabria.
1: Salvatore Reggio, lo vogliamo salutare in diretta. Salvatore Reggio Calabria.
0: Ciao Salvatore.
1: Ciao, con affetto, un abbraccio. Bene.
0: Dai, dimmi un po', te che cosa hai provato nella partita di domenica, che comunque è stata la ciliegina davvero, a parte le battute.
1: No, vabbè, sicuramente, insomma, ma più che altro direi che sta un girone di ritorno, ecco, eccezionale. Io, vabbè, quella c'è poco da scoprire, insomma, abbiamo goduto tutti e continuiamo a godere e continueremo a godere ancora per un po', perché secondo me fino a fine giugno, insomma, questa partita resterà nell'aria. Ma a parte questo, ecco, io mi volevo soffermare un attimo sul girone di ritorno, che se non vado errato, se la Fiorentina... se fossero stati separati i campionati, no, andare e ritorno, nel girone di ritorno la Fiorentina possibile era in alto,
0: quarto,
1: insomma,
0: o
1: non mi ricordo, ecco,
0: quarto
1: o quinto, quindi insomma tanta roba, ecco, ci siamo veramente svegliati
0: senza attaccante,
1: ricordiamoci,
0: perché Ken ha la tibite,
1: c'ha le tibite, e quindi
0: per la famosa malattia della tibia,
1: la tibite è dura andare avanti, e vediamo se a livello di motivazione questa tibite li passerà e si avvolge.
0: Secondo me l'hanno messo fuori rosa dopo la questione dei Penguin in via fra Giovanni Angeli.
1: Ci ho pensato anch'io, anche secondo me è andata così, però ha visto, non c'è una comunicazione ufficiale, quindi non lo possiamo, però come dire, siamo liberi cittadini, presumiamo che potrebbe essere andata così, anche secondo me, non pensando male, però insomma,

0: insomma,
1: forse ci sono, a volte ci sa zicca, insomma,
0: sì, perché, anche perché insomma non si è comportato bene, perché comunque è stato io insomma Penguin sì,
1: sì.
0: Via Fra Giovanna, già è stata cosa a 50 metri da dove lavoro io, se lo sapevo andavo a filmare, ma non l'ho visto, me l'hanno detto dopo. E insomma gli ha dato di praticamente gli ha detto non sei italiano, e quindi una frase razzista da parte sua, nonché io ti ammazzo, ti picchio,
1: sì,
0: cioè
1: vabbè,
0: è stata una
1: presa.
0: Solamente la Fiorentina, perché magari con Pradè era diverso, però con Paratici ha detto te sei proprio un demente, e quindi come società non possiamo metterti fuori rosa per una questione, perché sennò se si doveva ritrocedere sarebbe stato un massacro. E invece la società aveva detto guarda Ken Moise, mi dispiace, infatti io penso che quando daranno l'annuncio della cessione prenderò lo spumante e sboscerò per festeggiare la cessione, anche se qualcuno parla di volerlo trattenere mi vengono i brividi.
1: No dai, per carità, le capacità tecniche, ok, atleti,
0: come giocatore non si discute,
1: ok,
0: certo.
1: Va bene, però prima di tutto bene la testa, bene la persona, perché poi nei momenti di difficoltà si vede quello, cioè,
0: certo.
1: Capito? Si gioca per la squadra, non si gioca a livello egoistico, se no si fa gli stessi errori che, come dire, ci possono essere stati in altre squadre, magari con i vari Balotelli, certo. Con i vari, cioè,
0: questo secondo me è peggio, lo dico.
1: Sì, anche io per come la vedo, sì, perché non lo so, è un po' più ancora più a ragazzino, un po' più a, mi viene il tema, più a maranzino,
0: sì,
1: più,
0: mi piace fare video rapper,
1: sì,
0: rapper,
1: cioè,
0: là,
1: proprio, insomma,
0: fallo.
1: Siamo, cioè, di uomo, ecco, mi trasmette poco, quindi secondo me è importante, visto che abbiamo visto in questa parte di ritorno, ecco, tornando al punto degli uomini,
0: certo.
1: Quello diceva Paolo Vanoli, che vengono fuori gli uomini, basta scuse, basta attaccarsi alla tattica, al modulo, a quella, a quell'altro, cioè ora c'è da salvarsi, c'è da fare punti, punto è chiuso, cioè, quindi gli uomini vengono fuori, i ragazzini stanno fuori, stanno a casa, stanno a fare altre cose, hanno giocato gli uomini, poi chi ha dato di più, chi ha dato di meno, chi ha reso di più, chi ha reso di meno, però in generale ho visto, insomma, un cambiamento radicale, ecco, e non so te come la vedi.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, no, assolutamente. Tra l'altro, se una domanda, la domanda dopo che ti volevo fare era proprio sul discorso di Paolo, no? Però è vero perché lui è andato a fare una. È andato a chiedere lo spicciolo, no? La cosa,
1: sì,
0: la cosa importante, cioè essere cinici, essere concreti, perché il gioco può non essere spettacolare, perché effettivamente non è che sia proprio il massimo della cosa, però è riuscito a tirare fuori questa cosa di dire degli uomini ed è stato bravo. La domanda che ti pongo a te è questa,
1: che forse è quella che volevo porre io a te, quindi poniamocela tutti, vai, prego.
0: Lui ha fatto un miracolo, no? Paradossalmente sì. Entra nella storia del calcio, nella storia della Fiorentina, ma entra proprio nella storia del calcio, perché quando è arrivato lui nessuna squadra si era salvata nella situazione classifica di punti che aveva la Fiorentina in caso di quando è arrivato Paolo Vanoli,
1: sì.
0: Di conseguenza lui entra nella storia, entrerà nelle statistiche e diranno che lui è riuscito, perché magari non gli succederà mai più che una squadra si salverà nell'arco degli anni partendo da una situazione come partita la Fiorentina,
1: sì.
0: La domanda è: non è stato un allenatore da calcio a champagne? Perché effettivamente di partite belle belle belle, forse quella di domenica è stata bella, no? Però non è mai, è stato concreto. Lui giustamente dice che gli hanno fatto la domanda se vorresti essere confermato, e lui dice per me parlano i numeri, e quindi effettivamente ha fatto un miracolo. Secondo te lui si meriterebbe un'eventuale conferma da parte della Fiorentina oppure anche no?
1: Allora, su questo io penso così, credo che prima di tutto venga il progetto, ok? Io credo in questo, insomma, no? Perché ci sono, vedo alcune opinioni, proprio la questione Vanoli è totalmente divisiva, proprio c'è, cioè, quelli che si lo terrebbero e altri proprio categoricamente.
0: Qualcuno, qualche mio amico mi ha detto che se Vittorio rimane Vanoli non fa l'abbonamento.
1: Addirittura, sì. Quindi, ma è molto divisiva, sì. Ecco, una conferma
0: divisivissima,
1: va bene. Per me, prima di tutto, viene il progetto, che io credo nei progetti in generale che partono appunto dalla società, quindi da Paratici, condivisi con l'allenatore, e quindi poi quello che la società può fare, e quindi di conseguenza anche dei giocatori, perché banalmente poi alla fine in campo ci vanno loro, che possono arrivare, ok? Quindi è vero che ci sono dei nomi anche da parte mia, insomma, ho dei nomi che insomma mi attirano particolarmente. Ora io sono, insomma, mi piace De Rossi, per esempio, piuttosto che mi piace quello giovane, io come si chiama, del Parma,
0: cioè sì, non me lo ricordo, anche
1: vabbè,
0: mi piace,
1: ora,
0: anche a me,
1: un lapsus,
0: sì.
1: Scusate, però insomma lui, insomma, ho dei nomi, però alla fine quello che fa la differenza, secondo me, è il progetto. Se l'allenatore ha dimostrato di saper entrare così tanto in una situazione di pupù, si può dire, sì, pupù, sì, certo, lo possiamo dire, come quella di quest'anno, ok, tirando fuori gli attributi in un gruppo come questo, e ripeto, il calcio di ora è totalmente diverso a quello di prima, quindi dove le persone fanno fatica a rimanere persone, perché prima di tutto sono aziende, ok, sì, quindi doppiamente fatica. Prandelli insegna che, arrivando in un momento di difficoltà, la Fiorentina si è tolto dopo poco perché questo non avveniva, ecco, anche qui apro e chiudo, ha dimostrato questo, quindi secondo me ci sono i presupposti anche per poterlo riconfermare l'anno prossimo, a patto ci sia un progetto. Ecco, secondo me è quella la cosa fondamentale, capire cosa vuol fare la Fiorentina, gli obiettivi, e poi mettere a disposizione i giocatori di cui c'è bisogno e mandare via quelli che o non rientrano più per motivi tecnici, o quelli che, come si diceva ora di Ken, non hanno quella
0: disciplina,
1: quella maturità, chiamiamola come vogliamo, per poter rientrare in un progetto calcistico professionistico, perché qui si parla di professionismo, ecco, non si parla della squadretta di calcetto di amici, insomma, ragazzi, se no veramente ci si prende in giro. Quindi per me prima di tutto viene il progetto e gli obiettivi. Per me Vanoli ci può stare, ecco, all'interno di questo. Poi sì, il campo lo dimostrerà, insomma. Ora te invece, ecco, eri un pochino più un po' più,
0: ero più verso il non
1: cambiare, ecco.
0: Sì, non era, ero per la non conferma, per il semplice fatto che ho detto non il discorso del progetto non fa una crinza, quello che hai detto te. C'è da dire che non ha mai fatto calcio champagne, però quando lui ha detto io mi sono trovato una squadra fatta da altri, perché effettivamente è vero, non ha mai, ha sempre detto che il lavoro che doveva essere fatto era quello della salvezza, quindi la salvezza l'ha raggiunta. Però ero più per la non conferma, perché speravo in altro, perché insomma io poi ero uno di io volevo fare Oli prima di lui, prima di Pioli, quindi poi la Fiorentina ha fatto altre scelte, parlando così fra amici, la Fiorentina ha fatto la scelta di Pioli e lui ha fatto un dramma totale di quest'anno, e non ho mai visto la Fiorentina quest'anno giocare in maniera scintillante, ed è sempre stato un pochino più come è stata una Fiorentina di attributi. Non lo so, sicuramente la partita di domenica mi ha esaltato molto, mi ha esaltato il suo atteggiamento, mi ha esaltato come ha trattato da padre incavolato Comuzzo, perché Madonna, comunque sui gol di Vlahovic, se non fosse stato un fuorigioco, la colpa di gol era sua, non lo dico con cattiveria, però Comuzzo tutte le volte ne fa una, e non è quello che voleva Conte a 30 milioni in Napoli, quindi io non so, probabilmente c'è situazioni che noi non conosciamo, perché noi valutiamo quei 90 minuti di partita, ma quello che succede dalla fine della partita all'inizio della partita dopo non ci siamo e non lo sappiamo.
1: Certo.
0: Mi piacerebbe un allenatore che faccia anche un po' divertire, poi la penso come Allegri, perché non si ricordano, si ricorda di chi vince, non è che scrivano la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia, ha giocato bene, oppure la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia però ha giocato male, viene messo il titolo in nome della squadra che vince, quindi non lo so, io spero che faccia le scelte giuste, vorrei un'annata non tribolata come quest'anno, quindi se ci deve essere una pulizia etnica, che la faccia nel più possibile, spero in un'annata, anche perché insomma dopo 23 anni di gestione Corvino-Pradè, perché sono stati sempre loro e poi arrivava Pradè, buttava fuori lì di Corvino, tornava Corvino, buttava fuori lì di Pradè, non c'è mai stato un progetto continuo, no? Quei giocatori che dice guarda, ce ne sono 9, anche se li ha presi Pradè li tengo, perché poi ce ne metto altri 3 miei, se fa 12 si comincia ad essere, ora sarebbe una squadra competitiva, invece non c'è mai stato. Vediamo, io ho fiducia in Paratici, io ho fiducia nella società, anche se qualcuno dice che la Fiorentina ormai sia già stata ceduta e c'era solo da aspettare la categoria su cui avremmo giocato, perché è strano che Palazzi ci venga fatto un contratto di 3 anni e mezzo, gli hanno fatto, quindi gli americani avevano anche a Pradè, credo gli abbiano fatto 5 anni di contratto anno per anno, quindi ho fiducia, speriamo che facciano le scelte giuste. Io voglio divertirmi e voglio fare in modo che non voglio essere preso in giro, perché quest'anno è stato un calvario, anche perché per quello che è nato sui Bensivendolo mi prendevano in giro da tutte le parti, a lavorare sui social. Per fortuna poi dopo siamo riusciti a salvarci e quindi, perché mi immaginavi voi che cosa sarebbe successo se fossimo andati in B.
1: Però insomma, diciamo che poi ti sei tolto da questo punto di vista, come abbiamo fatto oggi, alcune soddisfazioni.
0: Beh, sì,
1: Quindi insomma ringraziamo anche tutte queste persone, perché ci danno insomma anche lo stimolo poi di poter eventualmente rispondere con correttezza e rispetto, ma anche insomma, con tanta passione. E, io penso però su quello che dici te, penso che una valutazione oggettiva penso si possa fare soltanto il prossimo anno, insomma, perché
0: il problema è Andrea rischi che poi per l'amor di Dio si fa la Fiorentina, poi si allena Vanoli o l'alleno io, va bene uguale. Il problema è rischiamo che siccome c'è un po' una diatriba fra tifosi, che se questo perde 3 partite all'inizio riparte la rumba un'altra volta, capito?
1: È vero,
0: è un grande rischio questo,
1: è un grande rischio.
0: A Firenze non è che stiamo a fare tanti fronzolini, cioè a Firenze hai visto, l'hanno fermato, è partito male.
1: È vero.
0: Noi abbiamo contestato Ranieri dopo aver vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italia.
1: Sì, vabbè, noi su questo siamo bravi, insomma, devo dire abbiamo veramente questa capacità, però ecco, penso anche noi bisogna essere, insomma, bisogna anche capire se c'è un progetto. Io credo nei progetti nel medio e lungo termine, ok? Quindi io sono fatto così, poi per natura non sono uno che critica più di tanto, insomma, se non per fare una battuta. E credo in questo. Sarà in Paratici nella sua bravura nel capire, visto che insomma è una persona messa lì apposta e con competenze a sfare, perché voglio dire, le sue capacità non le scopriamo di certo ora noi in questa trasmissione. E quindi ecco, io sarei un po' per riprovare purché ci sia una progettualità. Secondo me il giochino verrà fuori in base a quello che sono gli obiettivi. Se gli obiettivi sono quelli di, come dire, di fare una stagione di media classifica, eccetera, si vedranno anche da giocatori che verranno, insomma, no, premesso
0: che verranno dai via, perché ce ne sono 40-42 quando tutti ritorni le prestiti.
1: E quindi questo, e poi il resto è conseguenza. Comunque, insomma, tanto godiamoci sto finale di stagione, godiamoci insomma quello che è stato con la Juve. Quindi insomma, questo più che altro, ecco, io ribadisco, più che altro il giorno di ritorno riceve anche Vanoli, insomma, di guardare un po' tutto l'anno e nella fattispecie il giorno di ritorno. Una domanda veloce invece è la reazione di tutto il popolo juventino, soprattutto ecco la reazione che ha avuto Spalletti su Gudmundsson, diceva che stava antisportiva e quindi non gli dà la mano, come l'hai letta? Perché può avere anche ragione, però ragazzi,
0: anche perché lui ha spiegato che ora il giorno del pallone, detto da Spalletti, che allena una delle squadre più antisportive nella storia del calcio italiano, lo trovo allucinante. Però loro pensano di essere tutti onesti, ma se negli ultimi 5 anni non viene campione nulla perché non c'è più la triade e hanno finito i santi in paradiso, ci sarà un motivo, perché ora non li aiutano più come li aiutavano prima, perché bisogna essere realisti. Lo ha toccato non in maniera provocatoria, ma gli ha appoggiato la mano sulla spalla come si può fare a un amico, no? Perché comunque Andre, e lui subito leva la mano, cioè Spalletti è uno di quelli che si è giocato in 2 partite un terzo posto, perché era terzo, e con Verona già retrocesso e la Fiorentina lui si è giocato questi 5 punti che gli hanno permesso di arrivare ad essere sesto. Poi matematicamente ancora ce la può fare, perché però non credo che la Roma vada a Verona a perdere come il Milan in casa con il Cagliari vada a perdere, motivazioni completamente diverse. Però Spalletti si deve rendere conto che è andato là e non deve cominciare ad essere come loro, cioè se gli ha toccato una spalla sembra gli abbia dato uno schiaffo.
1: Era un pretesto,
0: capito? A me mi
1: sembra un pretesto,
0: non mi dispiace.
1: E da un uomo come lui, insomma, da un
0: questo
1: allenatore...
0: l'ha fatto prendere un daspo a uno della Fiorentina perché gli ha detto 2 o 3 cose da dietro la panchina.
1: Ecco, a me queste cose sinceramente non le tollero, perché voglio dire, sei un allenatore più ultra navigato, voglio dire, sai bene come funziona il calcio.
0: Ma quando quando ti arrivi in quella società, ti adegui al sistema della società. Secondo me sì.
1: Se vinci ok, se perdi rosicone.
0: Sì, loro sono proprio osini DNA, capito? Cioè proprio.
1: È bianco nero.
0: È bianco nero, cioè te appena arrivi.
1: Ma l'Ascoli non è così.
0: No, nemmeno l'Udinese.
1: è proprio lì. È la zebra.
0: No, è proprio secondo me. Quando te arrivi lì a lavorarci o a giocarci, diventa antogiosivo, perché non è possibile. E poi, visto, li toccano, cascano in terra. C'è da dire che la faccia di Dusan, ora questa non l'avevo detta, la faccia di Dusan quando gli hanno arrivato il gol è stata veramente emblematica. Storia.
1: Faranno un quadro, mi sa.
0: Ci avevo pensato di fare una bella stampa. Perché
1: per il prossimo post.
0: Perché devo dire che faccina di Dusan devastato da
1: questo. L'urlo di Mung, magari potrebbe diventare.
0: Perché quando ha fatto
1: la depressione di Vlahovic.
0: E devo dire, dopo ha fatto il gol, ho detto, cavolo, dopo 5 anni che non c'è più a Firenze, ci può stare e piglia gol da lui, no?
1: Certo.
0: E detto, quando poi gliel'hanno tolto, che andato, quando ha segnato, è andato lì a esultare, ha tirato il pallone ai tifosi, vai, caricati. E poi gliel'hanno tolto con quella faccina, ha detto, guarda, e poi ero bambino, bimbo minchia.
1: Gli hanno buonato la rificolona.
0: Queste storie, veramente me le ricorderò per diverso tempo. Noi non si vincerà mai nulla, perché purtroppo sarà difficile, però sono quelle piccole soddisfazioni e poi ci portiamo dietro come 4-2 o la trucchetta di Rossi. Vabbè, dai.
1: No, veramente d'accordo.
0: Mi vengono i brividini ancora. 2 minuti e mezzo prima della pausa.
1: Invece, ecco, su questo volevo dire un'altra squadra, sicuramente ci mette d'accordo, è quella del ritrovo.
0: Assolutamente, ora ci siamo dilungati perché quindi, è stata una partita domenica.
1: Infatti l'entusiasmo va a palla. Una cosa che ci tenevo a dire oggi, a parte i soliti ringraziamenti, grazie regista,
0: grazie
1: il nostro Stefano che fa partire un banner per noi essenziale per far capire che lontano ci si va solo se siamo in rete, quindi ringraziamo tutte le realtà che sostengono l'associazione Ritrovo e la Lega Invincibile in qualche modo anche questa trasmissione, quindi tutte le realtà, qui ce ne sono alcune a seguire altre che in qualche modo sostengono la nostra realtà. E oggi sabato 23 maggio è accaduta una cosa bellissima, ovvero la fondazione Olivetti Rason ha consegnato all'associazione Ritrovo, ha fatto questo dono di un defibrillatore ed è una cosa bellissima. Ringrazio il loro presidente, appunto, Peretto Olivetti Rason, e quindi, che dire, è veramente un gesto meraviglioso.
0: Bellissimo.
1: E oltre a livello economico, perché comunque ha delle spese prende un defibrillatore, quindi già questo è importante, ma è anche un modo per aggiungere un'altra realtà importante come questa fondazione alla nostra rete, perché come dicevo questo è a conferma del fatto che noi nella rete ci crediamo tantissimo, e quindi veramente grazie di cuore. Sono venuti al campo, abbiamo fatto appunto una foto tutti insieme, abbiamo speso due parole e c'è stata questa consegna, quindi ecco, ci tenevo a ringraziare questa realtà, e anche le istituzioni si sono adoperate anche per metterci in contatto, quindi ecco, grazie di cuore da parte dell'associazione Il Ritrovo.
0: Importante che quando ci sarò io, se vengo, tu lo sappi usare, perché mi viene un attacco di cuore, tu lo devi sapere usare, perché averlo lì e poi dopo non saperlo usare.
1: Ci sono corsi obbligatori anche lì fatti ad hoc, quindi siamo pronti, quindi possiamo stare tranquilli.
0: Ci siamo dilungati un pochino perché era una partita importante e piacevole, quindi adesso andiamo in pubblicità e poi ci vediamo fra qualche minuto. Ciao!
2: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo!
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Ancora?
0: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
1: e Alessandro Di Nardo.
0: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
0: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
5: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Insieme formiamo uno squadra, tutti in campo.
8: Eccoci qua, siamo tornati al tutti in campo. Quindi siamo ritornati a parlare ora, però sì. Ora dopo aver parlato della Fiorentina,
9: diciamo, c'è un collegamento. Oggi è la giornata sulla legalità e quindi appunto parlando di Juve, insomma, viene quasi un po' spontanea questa cosa, insomma,
8: abbiamo abbinato proprio di legalità. Beh,
9: quindi insomma viene quasi un po' spontaneo ora tornando.
8: Sai che la lettera O e la lettera C in Juventus vuol dire correttezza e onestà?
9: Ah sì, eh?
8: Davvero?
9: Pensate, fanno apposta, non ce l'ha perso. Ok. E quindi oggi è la giornata sulla legalità e soprattutto sulla strage di Capaci, insomma, e quindi abbiamo qui con noi per parlare proprio di questo e sulla lotta alla mafia Giulia Bartolini, corresponsabile regionale di Libera Toscana. Benvenuta con noi Giulia innanzitutto.
8: Buonasera Giulia.
10: Ciao a tutti, grazie all'invito.
9: Ciao, grazie a te per essere con noi. E, ecco, banalmente, chi sei, insomma, chi sei te e cos'è Libera Toscana, che insomma la maggior parte sappiamo bene di cosa si occupa, però ecco brevemente chi è, di cosa si occupa, ecco, cosa porta avanti.
10: Allora sì, grazie innanzitutto dell'invito, come già detto. Libera è un'associazione nazionale che nasce nel 1995 a seguito delle stragi del 92 e del 93, stragi appunto di cui una strage di queste viene ricordata appunto oggi, e a seguito anche di insomma un periodo molto complesso per il nostro paese, in cui ecco, la mafia aveva come volontà quella di tenere in pugno il nostro paese dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale e culturale, anche perché non ci dimentichiamo che c'è stata una strage anche a Firenze, ci sarà una ricorrenza tra pochi giorni anche della strage di Via dei Gergofili. Libera nasce appunto nel 95 e si dà come obiettivo quello di creare una rete nazionale di associazioni che possa combattere, possa lottare e fare informazione relativamente a quello che era in quel periodo e che è adesso il fenomeno mafioso, la criminalità organizzata e stampo mafioso. Libera è un'associazione che è fatta di aree, diciamo di temi, ci occupiamo, andiamo dalla formazione all'anticorruzione, abbiamo un settore internazionale, ci occupiamo dei campi, abbiamo dei campi per i ragazzi, per i giovani, abbiamo un settore anche legale che segue tutta una serie di processi, abbiamo un settore memoria che poi è diciamo quello che la maggior parte delle persone conoscono, perché uno dei pilastri di Libera è appunto quello di fare memoria e quindi ricordare le storie, esatto, delle vittime innocenti delle mafie.
9: Ecco, parlavi di memoria,
10: perdonami. Siamo qui oggi.
9: Esatto. No, infatti ti volevo chiedere proprio questo, ecco, in una giornata come questa, ecco, cosa significa oggi fare memoria e quanto è importante la memoria storica per tutti i cittadini, insomma, no? Specialmente in particolare magari anche più giovani, ma proprio in generale, ripeto.
10: Ma allora, fare memoria non è soltanto, non deve essere soltanto un gesto fatto sul momento passivo. Noi diciamo sempre che la memoria deve essere attiva. La memoria senza l'impegno è soltanto un mero esercizio, no? E qui infatti la giornata nazionale di Libera, in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie, si chiama giornata per la memoria e per l'impegno. La memoria è slancio verso il futuro, deve essere slancio verso il futuro, no? Altrimenti non impariamo mai dal passato, non impariamo mai da quello che succede e continueremo sempre a fare gli stessi errori.
9: Rischia di diventare un evento spot, insomma, via, mettiamola così.
10: Esatto, e quindi è importante nel momento in cui facciamo memoria, nel momento in cui ricordiamo una vittima di mafia, nel momento in cui ricordiamo una strage, ricordiamo un evento, prendersi anche però l'impegno che non è soltanto in quel giorno, ma che deve essere costante nella nostra vita, nel nostro modo di fare, nelle nostre attenzioni e anche nel nostro fare attivismo. Quindi noi come attivisti di Libera, la memoria è qualcosa che abbiamo tutti i giorni e che portiamo avanti ogni giorno, non è soltanto qualcosa che accade il 23 di maggio, il 19 luglio o il 27 di maggio, ma certo, è qualcosa che accompagna tutto quello che facciamo durante l'anno.
9: Perfetto, no, è chiaro. Quindi quello che si parla, insomma, è quello di costruire dei valori che poi uno porta con costanza tutto l'anno nella quotidianità, insomma, no? Quindi banalmente, insomma, no, avere una presa di coscienza bella forte su quella che è la situazione, avere coraggio anche di affrontare certe situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, quindi è importante questo, ecco, mi sembra di parlare un po' anche di alcuni aspetti per quanto riguarda il sociale, anche dell'inclusione, no? Che è una bella parola, però nel senso, se non la si riempie di contenuti e anche di valori giusti, è fine a se stessa. E anche lì gli eventi spot possono essere un valore aggiunto, come quella di oggi, per parlare della lotta contro le mafie, però poi, come dire, se non lo facciamo quotidianamente, se non l'abbiamo ben presente quotidianamente, se non abbiamo acquisito dei valori che entrano dentro di noi e fanno parte della nostra vita, è come il Natale, una volta all'anno, però poi muore lì, insomma, no? E quindi sono pienamente d'accordo. Ecco, a riguardo di questo, a riguardo proprio di questo aspetto, come posso dire, dicevi delle mafie, insomma, no? In un comunicato Libera Toscana dice che appunto la Toscana non è terra di mafie, ma è una terra dove le mafie hanno presenze e interessi. Ecco, cosa significa un po' in concreto questo? Perché qualcuno magari pensa che la mafia sia, magari la collega anche a quella storia, oppure la collega banalmente al padrino, oppure a qualcosa di lontano. No, quindi può fare questi errori così, ecco, pensa che questo lo facciamo in generale tutti, pensa sia una cosa lontana, no? Come la malattia, pensa se ha sempre una cosa che non lo riguardi. In realtà con questa affermazione dice: guardate, in realtà è proprio così, ecco, ce la puoi spiegare meglio?
10: Certo, la Toscana non è terra di mafia perché la mafia non è nata in Toscana.
9: Certo.
10: Questo non significa che in Toscana non ci sia la mafia, questo non significa che la Toscana non sia una regione dove la mafia ha iniziato ormai da tantissimi anni a svolgere le proprie attività e ad avere interessi economici. Quindi ormai ogni regione d'Italia ha... In ogni regione d'Italia ci sono infiltrazioni mafiose e la mafia è arrivata a fare interessi in tutta Italia, ma non soltanto in tutta Italia, parliamo di un capillarmento della mafia anche in tutta Europa e anche fuori dall'Europa, parliamo dell'America, parliamo dell'Australia, parliamo dell'America Latina, quindi insomma noi purtroppo abbiamo questo grandissimo primato che non è un bel primato, ma ecco, la criminalità organizzata di stampo mafioso italiana purtroppo è in tutto il mondo e in Toscana in particolare, essendo la Toscana una regione ricca, ovviamente la mafia è arrivata ormai da tanti anni, ma dagli anni 80, anche prima, e in particolare in questo momento, per citare una delle tante cose in cui la mafia, diciamo, è presente all'interno della nostra regione, c'è un processo in questo momento in atto per l'infiltrazione dell''ndrangheta, per esempio all'interno del tessuto economico toscano, in particolare è il processo Cheu, che è un processo che riguarda una situazione, diciamo, di riciclaggio illegale di rifiuti speciali, di rifiuti chimici, e quindi insomma è un processo importante perché è la prima volta che in Toscana c'è un processo proprio sull'infiltrazione mafiosa, dove ci sono dei clan all'interno di questo, delle indagini, proprio dei clan 'ndranghetisti. Però la mafia è all'interno del gioco d'azzardo.
8: La fondazione Caponnetto ne dice tante di queste storie qui da tanti anni, che dice di queste situazioni, perché insomma loro sono da tutte le parti, veramente non c'è più un posto dove c'è i soldi, no? Perché io sono un fanatico, mi piace, anche se è una cosa, un'organizzazione brutta, mi affascina molto come organizzata, no? Perché comunque mafia, 'ndrangheta, camorra sono tutte nomi diversi, ma l'organizzazione la struttura è la stessa, però non c'è un posto dove ci sono soldi, loro ci sono infilati. Io ho letto il libro di Savino e di Saviano, ho visto la storia di Totorina, sono da tutte le parti, dove c'è soldi, dove c'è da buscare, appalti, riciclo di denaro, comprano ristoranti per riciclare. E Saviano diceva anche dei benzinai, perché prendono i benzinai perché ne gira tanto di soldi, no? Da di noi a noi non ci rimane nulla, però loro comprano le pompe proprio per un discorso che fanno riciclaggio di denaro grazie al costo della benzina. Sono da tutte le parti, è incredibile veramente, dove non c'è un posto dove non ci sono, dove girano i soldi e dove ci sono in mezzo loro, è incredibile.
10: Sì, sono mutevoli, poi riescono a cambiare, no? Cioè, la mafia è camaleontica da questo punto di vista, cioè in base a come muta l'economia si sa adattare ai processi economici, ai cambiamenti economici, si è saputo adattare dopo il Covid, entrando in tutta una serie di meccanismi che erano stati messi in atto post-Covid, in Toscana all'interno del gioco d'azzardo, per esempio, cioè riesce ad entrare in tanti circuiti, sicuramente anche, per esempio, anche in quello dell'usura è molto presente, quindi prestito e richiesta di denaro sotto ricatto,
8: addirittura,
10: purtroppo, insomma.
8: Addirittura Gratteri, il magistrato, il procuratore della Repubblica di Napoli, io non ho letto tutti i suoi libri perché mi affascina questa cosa, addirittura la malavita ha fatto un WhatsApp suo, sopra WhatsApp che non usiamo noi tutti, la malavita c'ha un WhatsApp suo che non sono riusciti a entrarci mai, tranne una volta la polizia olandese che per sono riuscito a entrare, allora sono riuscito a capire, ma loro si sono creati, hanno un potere talmente grosso, economico, tecnologico, che si sono creati un solo, un loro WhatsApp, dove non ci riescono a entrarci la polizia, le polizie internazionali, le procure, non ce la fanno.
9: Mafia app.
8: È una cosa impressionante, guarda, i libri di Gratteri te li darò, perché rimani basito di quello che riescono e che sono riusciti a fare, perché poi avere il potere economico infinito ti dà la possibilità che se ti viene un'idea la fai, non è che c'hai istante di
9: scorso. No, c'hai i limiti.
8: Lo Stato italiano, sempre da Gratteri, che diceva che c'hanno proprio le procure italiane non riescono nemmeno ad arrivare alla metà di quello della tecnologia che hanno loro, quindi non è nemmeno facile batterli, perché poi vabbè c'è tutte le procedure processuali che invece di aiutare le procure le rallenta, quindi mi scusi se mi sono permesso, ma quando...
10: No, ci mancherebbe. No.
8: È una cosa incredibile, dico come... Sì, assolutamente.
9: Diciamo che qui si stava anche facendo degli esempi anche concreti, ecco, te Giulia dicevi appunto di del gioco d'azzardo, no? Ora anche quello diceva Andrea, è impressionante il fatto che uno, avendo risorse infinite, può fare quello che vuole, ma ecco, oggigiorno ci sono dei settori in particolare, visto che dicevi che sono camaleontici, insomma, no, in realtà estremamente camaleontica e si adatta appunto, no, che alla situazione per riprodursi e per andare appunto dove ci sono soldi. Ecco, adesso dove sono i settori dove riescono a entrare di più, oltre al gioco d'azzardo, insomma, e in che modo magari?
10: Ma allora, sicuramente sul riciclaggio di rifiuti è già da tanto tempo riciclaggio illecito di rifiuti. È uscito adesso un report che si chiama Diario di Bordo, un report fatto da Libera, che per esempio individua il porto di Livorno come uno dei punti principali del narcotraffico che arriva dal Sud America. Quindi sicuramente la Toscana è terra di narcotraffico e il traffico delle droghe è uno dei principali business della mafia in Toscana. In particolare il porto di Livorno viene utilizzato ormai da tanti anni, anzi se consideriamo il triennio 2022-2025, dal 2022 al 2025 il porto di Livorno era secondo solo al porto di Genova rispetto al narcotraffico e ad attività illegali, quindi se pensiamo a questo, insomma, diventa un porto che è un ingresso, ovviamente poi tutto il narcotraffico, tutto diciamo le droghe che arrivano al porto di Livorno non sono destinate solo alla Toscana, sono destinate
8: a tutta Europa,
10: arrivano anche fuori dall'Italia, esatto, però ecco è diventato una preporta importante, cioè un punto di ingresso per le mafie, per i cartelli del Sud America, quindi c'è anche da attenzionare non soltanto la parte di terra ma appunto anche gli ingressi da parte di mare, perché poi c'è tutta anche una questione di corruzione e di logistica legata ovviamente all'inserimento all'interno dei porti, perché è ovvio che poi tu la merce la devi trasportare, la devi portare via, quindi insomma non ti serve soltanto farla arrivare, ti serve anche gestirla all'interno del porto, quindi ci deve essere un'attenzione importante. Significa che ci sono delle attività di corruzione all'interno del porto, evidentemente.
9: Importanti, perché sì, se c'è tutto questo, insomma, anche una gestione, cioè veramente c'è.
8: Anche perché sono facilmente è brutto da dirsi, però sono i funzionari sono facilmente corruttibili, no? Perché Borrelli, magistrato di Milano, scusami, ma io sono, ti ho detto, mi piace tanto. Borrelli raccontava che ci sono molti funzionari che vivono nelle situazioni dove non arrivano a fine mese, no? Perché comunque la vita è cara, il funzionario. Parlo di agenzie di dogane, tutto quello che vuoi, e non riescono, e quindi sono anche fascinati, perché quando poi ti arriva uno e ti dice guarda ti do 5.000 euro per chiudere un occhio, per 5.000 euro chiudi tutte e due, cioè, perché alla fine guadagnano in mezz'ora quello che guadagnerebbero in tre mensilità, 3-4 mesi, quindi come diceva la signora, la corruzione è anche facile, diciamo, è brutto da dirsi, però è anche facile, perché dovrebbero essere messi nella condizione di non essere corruttibili, e invece lo Stato non fa nulla per far sì che non siano corruttibili, ma fa sì che poi dopo diventano corruttibili, perché come dicevo, cioè, hanno un'infinità economica e quindi possono fare, è difficile riuscire a contenere anche queste cose qua.
9: No, è vero.
10: Sì, noi diciamo sempre che se non ci fosse la corruzione la mafia sarebbe molto meno forte.
8: Assolutamente.
10: Non so se non esisterebbe, però sicuramente sarebbe molto meno forte. Il nostro è un paese dove dobbiamo lavorare tanto sul fenomeno della corruzione, prima di tanto altro, dal punto di vista proprio anche educativo e lavorativo, cioè dal punto di vista dell'etica del lavoro. Poi, infatti, ci sono dei corsi che Libera, per esempio noi in Toscana con Anci Toscana e anche Collega Ambiente facciamo proprio per amministratori, cioè per chi lavora all'interno delle amministrazioni, per proprio corsi proprio sul fenomeno della corruzione, perché se si amministra, se si è in una posizione di scelta e di potere, si è anche in una posizione in cui qualcuno può venire a chiederci un favore. E allora è lì che sta la nostra scelta, no? Nel non essere corruttibile, appunto, come veniva detto.
8: Certo,
10: quindi. E è molto importante lavorare su questo proprio come prevenzione del certo. fenomeno della corruzione.
9: Quindi non è solo una questione economica, ma una questione etica, insomma, ecco. Ho capito, sì, condivisibile, sono due verità, diciamo, insomma, quindi è difficile conciliare, e soprattutto viene da dire che è difficile anche riuscire a stoppare definitivamente anche una piaga come quella della mafia. Ecco, infatti la domanda che volevo fare era anche un po' questa, cioè per chi ci ascolta e ci vede oggi, insomma, no? E, in qualche modo vuole fare la propria parte, via, mettiamola così, contro l'illegalità, contro l'indifferenza, ecco, in qualche modo essere partecipe anche in questo movimento che voi portate avanti. Cosa può fare, come può fare, come può partecipare anche all'interno anche della vostra realtà, o comunque in qualsiasi forma, ecco?
10: Ma allora, innanzitutto il modo forse migliore è riuscire a farlo attraverso i nostri comportamenti, e quindi comportarci in modo leale, giusto, nel rispetto degli altri, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli altri e della società. Questa è la prima cosa che noi diciamo sempre anche quando andiamo a scuola, no? Quando magari parliamo di grandi persone che hanno fatto lotta alla mafia, come in questo caso, no? Falcone, Borsellino, certo. E tante persone che ovviamente sono dei grandissimi nomi, no? E allora uno dice: ma io nel mio quotidiano cosa posso fare? Rispettare le regole, comportarti bene, non avere atteggiamenti di prevaricazione, diciamo che comportarsi nel rispetto degli altri e degli spazi e della vita degli altri già è un pezzo di partenza. E poi noi ci siamo come associazione, ci siamo su Firenze, siamo su tante realtà toscane, e quindi ecco, approcciarsi anche a un'associazione come Libera, se si vuole fare la propria parte, se si vuole capire anche qualcosa di più di come funzionano le mafie, perché io mi sono entrata in Libera più di 15 anni fa perché volevo capire qualcosa di più sulle mafie, non pensavo che poi mi avrebbe fagocitato, no? E quindi proprio anche a chiamare l'associazione e dire: io vorrei sapere qualcosa di più, vorrei informarmi. A Firenze c'è una bottega in via Fiesolana.
9: Ecco, diamo un po' di contatti, no? Infatti te lo stavo per dire, insomma, fai un po' di contatti.
10: In via Fiesolana, esatto, via Fiesolana 6R, c'è una bottega che vende i prodotti che provengono dalle terre confiscate alle mafie, ma anche un luogo dove si può andare a chiedere informazioni, dove si può andare a prendere un tè, a prendere un caffè, insomma, è un luogo che accoglie, quindi per chiunque voglia, diciamo, c'è questa possibilità anche per avere informazioni, per chiedere. E poi sì, ovviamente ci sono tutti i nostri contatti, che si trovano anche online, su Instagram, su Facebook, e insomma chi è interessato a fare la propria parte, a fare un pezzo in più, può sicuramente scriverci e poi partecipare anche agli eventi. Il 21 marzo è la giornata per la memoria e per l'impegno, ricordo le vittime innocenti di mafia, ne parlavo prima, è nazionale, quindi si può partecipare, è una giornata aperta. Certo. Quest'anno eravamo a Torino, eravamo più di 50.000, ancora non c'è il giorno del prossimo anno, diciamo il luogo, però appena verrà comunicato, ecco, anche partecipare a queste giornate, scendere in piazza per prendere posizione, no? Esatto, contro le mafie.
9: Assolutamente, quindi in questa giornata anche noi tutti in campo invitiamo, insomma, a prendere contatto con appunto Libera Toscana, che come diceva è in via Fesolana, e insomma a avere quantomeno maggiori informazioni e poi valutare quanto farsi coinvolgere, può essere insomma una minima parte oppure come la nostra Giulia oggi, insomma, che è da 15 anni dentro, quindi ben venga. Insomma, Giulia, noi ti ringraziamo tanto e niente, insomma, penso abbiamo dato un messaggio insomma quantomeno di valori da portare avanti, come dicevi te, ecco, su questo siamo d'accordo, del fatto che l'evento spot serve a nulla, è importante mantenere dei valori da portare avanti con coraggio tutti i giorni, se no non serve a niente, quindi grazie mille.
8: Grazie davvero
9: e ci vediamo
10: grazie
9: presto, ci sentiamo presto.
10: A presto e buon proseguimento.
8: Ciao. È un'ambientazione molto bella, molto molto molto interessante, perché io tanto sono appassionato di malavita, di mafia. Perché...
9: Allora questo non lo sapevo, ti piace?
8: Sì, io l'ho visti tutti, tutto, ho visto tutti, Padrino, ho visto Capo dei Capi, perché nella parte ovviamente delinquente, diciamo così, perché non sono santi, l'organizzazione è veramente fantastica.
9: No, vabbè, nel male sono dei fenomeni, perché hanno fatto un'organizzazione certosina, insomma, no, poter andare a...
8: Non è come lo Stato italiano, lì funziona tutto.
9: Vabbè, burocrazia zero, anzi, cioè, anche molto senso, diretto, non funziona e ti fanno fuori.
8: No, a parte quello, però è proprio un discorso nel rispetto delle regole, perché comunque loro nella loro gerarchia, dalla cupola fino ai cosi, ai picciotti in fondo, ci sono delle regole che devono essere rispettate, perché è giusto che sia così, come dovrebbe essere lo Stato italiano, come un popolo lo stesso, no? Noi siamo i primi a non, a volte a non rispettare le regole, quindi e lì invece funziona tutto ed è affascinante. Poi ovviamente nella maniera più assoluta non condivido minimamente quello che fanno, però dove c'è richiesta, dove c'è offerta, c'è richiesta, c'è poco da fare.
9: No, purtroppo funziona se c'è un motivo, se funziona, insomma, certo, no, purtroppo. Però sta a noi, ecco, portare avanti con coraggio questi valori, ecco, e cercare di il più possibile di andare avanti nella parte, dalla parte della luce, insomma.
8: Cambiamento deve essere da parte nostra, deve essere in noi.
9: C'è poco da fare, quindi questo. Andrea, senti, a questo punto direi siamo in chiusura, siamo andati precisi anche in questa trasmissione. Noi vi auguriamo un buon fine settimana.
8: Certo.
9: E ci aggiorniamo presto con tutti in campo.
8: E ricordarvi una cosa importante: la Juve non è in Champions League.
9: Questo è molto importante. Risalutiamo anche il tizio.
8: Ciao Salvatore, con affetto.
9: Ciao, buon fine settimana.
8: Juve Popù. Ciao.
9: Ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Uno sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
5: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
6: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali, che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
5: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
6: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani, oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
5: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Extra Viola, il nuovo

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Buonasera Fabrizia.
1: Buonasera Massimo.
0: Riprendiamo il discorso dopo la puntata della scorsa, che era proprio la descrizione partita per partita del campionato 68-69. Oggi ci si applica
2: parecchio,
0: perché si fa come si esce da questo campionato e il campionato subito dopo, 69-70. Diamo una chiave di lettura e di interpretazione della vicenda, che è questa: noi vinciamo il campionato 68-69 senza aspettarselo. Eravamo più pronti a vincere quello dell'anno prima, ma non quello, per i motivi che sono stati affrontati nell'intervista con Fabio Incatasciato. Tutte le nostre puntate sono scaricabili, cent'anni di passione viola, per cui sul sito di Radio Firenze Viola. Conseguentemente eravamo cominciati con un calciomercato estremamente deludente per la piazza. Andavano via i nazionali Albertosi e Bertini e il pupillo di tutti, il giovane più promettente, Brugnera. Era sfuggito l'acquisto dell'allenatore Elenio Herrera, il mago che aveva fatto grande l'Inter.

0: nella stessa stregua dei titolari. Con quelli si gioca, però talvolta un infortunio pone la necessità di scelte tattiche, e Pesaula nel 68-69 le azzecca tutte, a partire dall'infortunio di Pirovano, che parte capitano e che la Fiorentina sostituisce, a partire dalla scelta di promuovere Ciccio Esposito titolare, ed era un ragazzo che faceva il militare, quindi in una situazione dove gli atleti erano comunque dei privilegiati, ma insomma,
1: sempre militare,
0: non l'avevi sempre a disposizione. E il terzo è un rapporto su cui si potrebbero scrivere trattati di psicanalisi, il rapporto tra Pesaula e Luciano Chiarucci. Non si può affrontare. Chiarucci era il giocatore più amato dal pubblico fiorentino, era visto come il campione di casa, non ha giocato tantissimo in nazionale perché c'era Gigi Riva all'ala sinistra. Luciano era un giocatore diverso, più classe, tanti gol, ma non un cannoniere come Gigi Riva. E Pesaula, per rendere più forte la sua Fiorentina, lo mette fuori. Corrizzo ha un centrocampista in più, ma poi a un certo punto, quando si comincia a vedere la primavera, rimette dentro Chiarucci non uscirà più, i suoi gol ci trascinano. Quindi era una squadra che nelle sue componenti, il portiere Superchi, che era uno sconosciuto, aveva fatto poi una manciata di presenze dietro Albertosi, fa il miglior campionato in assoluto. La coppia centrale Ferrante Brizzi, una delle migliori del campionato. I terzini sono funzionali, non sono dei fenomeni, Rogor e Mancin sono forse tecnicamente i più deboli della squadra, però Rogor è un mastino, è un grande marcatore, e spetta a lui e non a Brizzi, spetta spesso a Rogor a marcare l'avversario più forte, è lui che marca Gigi Riva, per dare la dimensione. Mancin è un terzino sinistro che sa fare un po' bene tutto, non eccelle nell'attaccare né nel difendere, però gioca concentrato, gioca di posizione ed è una garanzia. L'anno dopo andrà al Cagliari e vincerà nuovamente lo scudetto. A centrocampo partiamo con l'idea di retrocedere Merlo Mediano e di schierare Rizzo, Mezzala e De Sisti regista. In realtà il centrocampo base sarà Esposito, Merlo, De Sisti, e sarà con il dinamismo, la corsa, la frenesia di Ciccio Esposito, la regia di De Sisti, la classe e l'inventiva di Claudio Merlo, sarà il centrocampo ai massimi livelli. Davanti ci sono Chiarucci, Maraschi e Amarildo. Rizzo, Maraschi è il prodotto di una lunga carriera, è un calciatore maturo, sa tutto dell'area di rigore e segnerà 14 reti in quella stagione su 30 partite, in un calcio dove lo 0-0 è un risultato frequentissimo. Amarildo è la classe, Amarildo è l'uomo in più, è quello che ti sblocca partite dove nessuno pensa di riuscire a segnare. Amarildo è al tempo stesso un trequartista e un attaccante. E poi c'è Luciano Chiarucci, un fenomeno, palla a terra, dribbling, partenza, capacità di saltare l'avversario e di andare al tiro o all'assist. E Rizzo è una delle mezzale più forti d'Italia, con un tiro fortissimo, il primo calabrese già in nazionale, e che è frutto di un equivoco di mercato, perché Baglini vedeva Merlo mediano, Merlo non era un mediano, e quindi prende questa mezzala che Pesaula, con la scontentezza oltre che di Chiarucci che stava in panchina o in tribuna, dello stesso Rizzo usò come ala tattica.

0: e questa squadra fa 45 punti. Al noi citiamo spesso la media inglese, quando la vittoria era di 2 punti, il pareggio di 1, la media inglese prevedeva la necessità di rimanere a 0. Si rimaneva a 0 vincendo in casa e pareggiando in trasferta, perché all'epoca dei 2 punti e non dei 3 il pareggio era una mezza vittoria.
1: Sì.
0: Meglio un punto
1: che, no? Nulla.
0: Che nulla. Detto questo, i festeggiamenti. Firenze fu travolta da questo scudetto. Non è vero che i campioni del 68-69 sono meno amati di quelli del 56. Questa è una percezione che loro hanno avuto, perché il 56 successivamente lo si ricorda di più, ma perché la squadra del 56, oltre allo scudetto, fece la finale di Coppa dei Campioni, fece 4 secondi posti e ci fu l'amarezza di aver vinto poco, ma di aver avuto un ciclo da grandissima squadra. Cioè, questa è la differenza. Ma le feste durarono tutta l'estate, e queste feste furono sostanzialmente una grande sbornia, una sbornia che riguardò Baglini, che riguardò tutti gli atleti, che riguardò anche l'allenatore, e poi ne parleremo nella seconda parte di questa puntata. Perché cosa successe? Successe che dei ragazzi abituati a essere trattati come delle grandi promesse sono diventati campioni. Quindi cambia lo status, cambia anche il modo in cui ti si rapporta la gente. Sei sempre tanto coccolato, ma hai dilatato la tua autostima. E questo significa perdere un po' di cattiveria agonistica, perdere un po' di concentrazione, perdere un po' di dedizione al lavoro. Tutto questo avveniva in una situazione in cui quello scudetto la Fiorentina l'aveva molto sofferto, mentre, perché poi la classifica ti dà i punti in più, ma i punti in più sono maturati nelle ultime 2 giornate. Nel 56 erano 12 punti, questa volta l'hai vinto alla penultima giornata, e l'hai vinto con il cinismo di una squadra che si affermava di misura, perché all'epoca questa espressione allegriana, no, del corto muso non esisteva. Esisteva vincere di un'incollatura, sempre per rimanere nel paragone ippico, o vincere di misura. La Fiorentina vinceva quasi tutte le partite con un gol di vantaggio, vinceva spesso dopo aver rimontato le stesse partite, e quindi aveva vestito l'elmetto, aveva, si era messa la tenuta da combattimento e non cedeva. Questo aspetto qua sicuramente i festeggiamenti infiacchiscono, e poi comincia il grosso tormentone di Pesaula. Pesaula era uno furbo, un istrione, e Pesaula chiaramente c'ha il successo, è il suo grande successo. L'anno prima era arrivato secondo con Napoli, e lui lo vuole monetizzare, per cui ha già un accordo per tornare a Napoli. L'Inter guarda a lui, e Pesaula, se Eleni Herrera prendeva 100 milioni di lire dell'epoca all'anno, Pesaula ne volle 95 con un quadriennale, cioè una botta di soldi che la Fiorentina fu sostanzialmente costretta a pagare, perché Pesaula aveva vinto lo scudetto. Ma tutto quello, tutto, diciamo, il set di espedienti, cioè, che Pesaula utilizzava per tenere in tiro la squadra, per convincerla, cioè, che era più forte di quello che era, e la ritualità positiva di sentire la canzone di Pino Gagliardi sul mangiadischi mentre il pullman ci accompagna allo stadio, tutte queste cose qua nel medio-lungo periodo non durano, e conseguentemente anche l'apporto di quest'aula diminuirà col tempo. Questo è lo scenario che noi abbiamo una volta vinto lo scudetto, no? Uno scudetto. Un ultimo elemento su Pesaola: la sua capacità di avere un allenatore in campo, Picchio De Sisti, che era quello che dava, diciamo, l'impatto del gioco della partita. Però era una Fiorentina che, riguardo al gioco, aveva capacità di grossi momenti di gioco tenendo il pallone a terra. Quando il pallone lo tenevano i centrocampisti e andavano verso gli attaccanti, questa era una squadra che faceva paura perché aveva soluzioni. Quindi aveva un gioco che lo vedevi nei quarto d'ora, nei 20 minuti di forcing offensivo. E poi era una squadra che doveva stare attenta sempre a un difetto, quello di non lasciare tra il centrocampo e la difesa troppo spazio in cui entravano gli attaccanti avversari, soprattutto il trequartista avversario. E Ciccio Esposito risolveva questo. Io penso, cioè, che dette queste cose qua, con la puntata scorsa della bellissima descrizione fatta da Fabio Incatasciato, Fabrizia, potresti fare te il punto,
2: sì,
0: su quel campionato, su quella stagione, con quello che noi chiamiamo podcast nel podcast.
2: Grazie Massimo. 1968-69, campioni d'Italia. Alla vigilia del campionato 68-69, il presidente Baglini è convinto che per vincere lo scudetto manchi soltanto un grande allenatore. La scelta ricade sul numero uno, il mago che ha vinto tutto con l'Inter, Elenio Herrera. L'accordo, ormai prossimo all'annuncio, salta all'improvviso quando Herrera firma con la Roma. A quel punto Baglini si getta su Bruno Pesaola, che ha appena condotto il Napoli al secondo posto. L'esperienza del Petisso, soprannome che indica una persona piccola e tozza, era limitata proprio al Napoli, guidato in due periodi per un totale di 5 anni. L'impatto del calciomercato sulla piazza ha un esito deprimente. I viola cedono all'Inter Mario Bertini, mediano della nazionale, incassando circa 450 milioni. Anche l'altro titolare azzurro, il portiere Enrico Albertosi, viene ceduto, insieme alla grande promessa Brugnera, al Cagliari, in uno scambio alla pari con la mezzala Rizzo. Albertosi lascia la Fiorentina dopo 10 anni, ancora nel pieno della carriera, 29 anni. Andrea Arrica, vicepresidente del Cagliari, si frega le mani. Il ragionamento di Baglini partiva dalla sua convinzione che Merlo fosse un mediano. In questo modo pensava di aver costruito il miglior centrocampo possibile. Gli altri acquisti gigliati sono il terzino Stanzial dalla Spalla, il portiere Bandoni dal Mantova e l'ala Bertogna dal Venezia, che a novembre viene scambiato con Danova della Roma. Un'altra ala, Mariani, rientra dall'Ascoli, dove era in prestito. Alla partenza per il consueto ritiro di Acqua Pendente c'è poca fiducia nel valore della squadra e le perplessità sono aumentate dall'incognita rappresentata dal cambio del portiere. Il girone eliminatorio di Coppa Italia opponeva i viola, in partite singole, a Pisa per la prima volta in Serie A, Bari e Foggia, entrambe in B. È il Foggia a vincere il girone per migliore differenza reti con la Fiorentina, che viene eliminata. I viola superano il primo turno di Coppa delle Fiere, eliminando la Dinamo Zagabria, con un pareggio 1-1 in Jugoslavia, con un gol di Pirovano nel finale, e vincendo a Firenze 2-1 Amarildo e Maraschi. La grande novità della Serie A è la possibilità di sostituire, in qualsiasi momento della gara, un giocatore di movimento. Accanto al numero 12, il portiere di riserva, siederà in panchina il numero 13. Solo uno dei due potrà entrare in campo. Il campionato comincia il 29 settembre in casa della Roma, con un gol immediato dei giallorossi, ma i viola ribaltano il risultato nella ripresa con Amarildo e Maraschi. Nuova rimonta, vincendo sempre 2-1, in casa con l'Atalanta, gol di De Sisti e rigore di Maraschi. Cagliari in Sardegna e Milan in casa sono impegni probanti conclusi con due pareggi. La Fiorentina gioca male, ma è in perfetta media inglese, vince in casa e pareggia fuori. A San Siro Cencetti, col numero 13, sostituisce Rogora. È il primo tredicesimo nella storia della Fiorentina e sarà anche quello che indossa più volte, 10, la maglia numero 13 nella stagione. La quinta giornata è quella del grande gelo con la sconfitta interna 1-3 col Bologna e i fischi del pubblico. L'MLM, guidati da un istrionico Pesaola, i gigliati pareggiano a Vicenza, superano di misura la Sampdoria al comunale con gol di Amarildo e, a sorpresa, sbancano San Siro battendo l'Inter 2-1 con gol di Chiarugi e Amarildo. In classifica, dopo 8 giornate su 30, la Fiorentina insegue a 2 punti Sardi e ad 1 il Milan ed è attesa da 2 partite casalinghe. Il cammino prosegue anche in Coppa delle Fiere, dopo aver eliminato con fatica i tedeschi orientali dell'Hansa Rostock 2-3 e 2-1, grazie alla regola che in caso di parità di punteggio i gol segnati in trasferta valgono doppi. Battuto il Verona con un gol contestato di Rizzo, la partita con il Napoli è un match di grande sofferenza. I partenopei, allenati da Chiappella, passano in vantaggio nel primo tempo. Nell'intervallo avviene una svolta decisiva per l'assetto della squadra. Il cambio di Chiarugi con Esposito riporta Merlo in mezzo al campo e avanza Rizzo, autore di uno dei due gol del successo. L'altro è di Amarildo. Ciccio Esposito, titolare, garantisce corsa, contrasti, movimento e un centrocampo che, con la regia dei capitan De Sisti e le qualità di Merlo, è il migliore della Serie A. La scelta crea anche qualche problema. Pesaola impiega Rizzo avanzato al posto di Chiarugi, rinunciando all'estero e alle realizzazioni di Luciano e facendo scontento lo stesso Rizzo che vuole giocare in mezzo al campo. La difesa della Fiorentina è un meccanismo registrato. Superchi gioca il suo migliore campionato di sempre e para tutto. Ferrante e Brizzi sono la coppia perfetta in mezzo alla difesa. Ugo, giocando libero, svetta di testa e nelle chiusure, meritandosi la convocazione per Messico 70. Brizzi è un baluardo, preciso, corretto ed in grado di accorciare immediatamente la distanza dal centrocampo, favorendo la risalita dei compagni. I due terzini, Rogora e Mancin, mostrano una concentrazione assoluta e raramente incorrono in errori. Maraschi, consacrato centravanti in età matura, è letale in area di rigore ed Amarildo è un campione che trova soluzioni per sé e per i compagni. Proiettata ai vertici della classifica, la Fiorentina, anche grazie a Pesaola, maestro della leggerezza, indossa i panni della grande squadra, mostrando una capacità di soffrire fino ad allora sconosciuta. Pareggia a Torino con i Granata e vittoria di misura sul Palermo, rigore trasformato da Maraschi. Il Cagliari resta a un punto, il Milan è raggiunto. Nella pausa natalizia la nazionale va in Messico in vista della Coppa del Mondo. Alla ripresa del campionato la Fiorentina espugna immeritatamente Pisa con un calcio di punizione di Amarildo raggiungendo il Cagliari. La domenica successiva c'è finalmente una bella vittoria contro la Juventus, battuta più ampiamente del risultato, 2-1 gol di De Sisti e Maraschi. Il Vitória Setúbal elimina dalla Coppa delle Fiere i Gigliati, che non vanno oltre la vittoria per 2-1 dopo aver perso 3-0 in Portogallo. A Varese i Viola devono rincorrere due volte i padroni di casa, pareggiando. Il Cagliari è campione d'inverno con un punto di vantaggio. La Fiorentina non riesce a vincere con la Roma, ma trova una fortunosa vittoria a Bergamo, gol di Maraschi, raggiungendo nuovamente i Sardi. Lo scontro diretto a Firenze viene gettato al vento, subendo nel finale il gol del pareggio da Riva, che risponde al vantaggio iniziale di Maraschi. Altri due pareggi in trasferta col Milan e il Bologna, ma la svolta del torneo è prossima. La squalifica di Amarildo obbliga Pesaola a riproporre Chiarugi, che, mostrando tutto il suo valore, distrugge il Vicenza, segnando una doppietta nel 3-0 con cui i Viola conquistano il primo posto solitario. Chiarugi è decisivo nel finale del torneo e non esce più dalla formazione titolare, che pareggia in casa della Sampdoria con gol di Ferrante nel finale e vince di misura ancora con rete di Chiarugi contro l'Inter. Il pareggio di Verona 2-2 è seguito da una grande prova di forza a Napoli con doppietta di Rizzo e gol di Maraschi 3-1. Nel pareggio 2-2 a Verona, seguito dall'affondo decisivo a Napoli con doppietta di Rizzo e gol di Maraschi 1-3. Alla 25esima giornata i punti di vantaggio sono diventati 2, anche sul Cagliari, oltre che sul Milan. 2 pareggi a reti bianche, in casa col Torino e a Palermo, riducono il vantaggio sugli isolani ad una lunghezza, prima di tornare a vincere contro il Pisa, 3-1, con Rizzo e doppietta di Maraschi. La Fiorentina è lanciata verso il secondo scudetto, il Cagliari, perdendo a Napoli, scivola a 3 punti, è rimasto il Milan ad inseguire a 2 lunghezze. I rossoneri anticipano al sabato la penultima partita, dovendo giocare alla semifinale della Coppa dei Campioni contro il Manchester United, e pareggiano a San Siro con il Napoli. Domenica 11 maggio 69, 15.000 tifosi accompagnano la Fiorentina in casa della Juventus. È un match point. Vincendo i viola si assicurano il campionato. Dopo un primo tempo equilibrato, Chiaruso e Maraschi calano gli assi e sbancano Torino. Una settimana di festeggiamenti per i campioni d'Italia prepara la passerella finale contro il Varese. 3-1, Merlo, Chiaruso, Amarildo, conclusa con una straordinaria invasione di campo. Ferrante può finalmente tagliarsi i capelli, come da promessa fatta dopo la sconfitta interna contro il Bologna, e lo farà negli studi della Domenica Sportiva. La Fiorentina vince con 45 punti, in perfetta media inglese, 16 le vittorie, di cui ben 11 di misura, 13 pareggi ed una sconfitta, 38 le reti realizzate, 14 segnate da Maraschi, il miglior realizzatore, e 18 quelle subite. Questi i campioni d'Italia: Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiaruso, Rizzo, Merlo, Maraschi, Capitan De Sisti, Amarildo, Pirovano, partito capitano, Stanzial, Cencetti, Danova, Mariani e Bandoni.
0: Fabrizia, a questo punto noi lasciamo.
2: Sì, io sono molto emozionata.
0: Lasciamo lo scudetto, sì. O perlomeno lo lasciamo sulle maglie e affrontiamo subito la stagione 69-70. Dopo la pausa ringraziamo Stefano Regia e ci sentiamo tra breve.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
12: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
12: Ti stiamo aspettando!
13: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
0: Fabrizio, riprendiamo, però diamo un po' anche del nostro. Cosa ti ricordi del campionato dello Scudetto?
2: Molte di cose. Prima cosa perché c'avevo l'abbonamento allo stadio, andavo con mio babbo e quindi era proprio una cosa incredibile. E mi ricordo la maglia, il colore della maglia, che era un viola che poi insomma non si è più visto, ecco, quel tipo di viola lì negli
0: perché
2: anni.
0: Il viola cambiava tutti gli anni.
2: Sì, esatto. Mi ricordo l'invasione di campo, mi ricordo
0: contro il Varese l'ultima,
2: l'odio sportivo, chiamiamolo così, che da ragazzina poco più che bimbetta che ero, e per lo bello era una cosa che proprio
0: lo
2: non
0: bello
2: sopportavo.
0: Ora ne parliamo tra poco, non anticipiamo,
2: no, ma io non lo sopportavo. E poi vabbè, vivere lo stadio all'epoca era proprio una cosa meravigliosa, i gradoni, poi mio babbo lavorava all'ATAF, c'era tutta la combriccola dell'ATAF, io ero un po' la principessa, per cui avevo tutto il mio spazio, per me è stato veramente, cioè, dei ricordi meravigliosi, sta Fiorentina cavallo pazzo, cioè è stato bellissimo, proprio bello, c'ho dei bellissimi ricordi sia a livello affettivo che sportivo.
0: E da ragazzini può sembrare il problema nelle classi a scuola, alle medie, erano gli interisti, non gli juventini.
2: Davvero?
0: Perché pur essendo noi straordinariamente prevalenti, c'è sempre quella componente malata di persone che tifa per la squadra che vince.
2: Sì.
0: E in quegli anni 60 l'Inter d'Herrera aveva vinto tutto, per cui quelli che non tifavano Fiorentina avevano questo difetto, cioè, no? Sempre strisciati ma con colori differenti. Però riprendiamo da quello che diceva Fabrizia il racconto della stagione 69-70. Una bella maglia con il giglio e lo scudetto.
2: Sì.
0: Questa è l'innovazione che la Fiorentina fa, non so con quanta consapevolezza, ma che era nata dal fatto che nel 56-57 avevamo avuto solo lo scudetto sulla maglia, rinunciando al giglio. E quella maglia fu ispirazione perché, per esempio, il Torino, quando vinse lo scudetto nel 75-76, l'anno successivo manterrà il suo simbolo oltre allo scudetto, e anche altre squadre. Abbiamo raccontato un'estate all'insegna delle feste, l'errore che viene fatto all'inizio della stagione 69-70 è pensare che squadra che vince non si cambia. È il refrain che abbiamo già visto nel 56-57, la squadra non è migliorabile, anzi questa squadra è giovane, per cui ha tanti margini di miglioramento. Questo cosa qua la diceva il presidente Baglini, ma la diceva anche l'allenatore Pesaula. Perché? Perché Pesaula sosteneva che il valore aggiunto sarebbe stato un anno di gioco in più. Questa squadra si conoscerà ancora meglio, i calciatori troveranno in modo migliore i loro compagni, per cui l'avvenire è radioso, no? Il sol dell'avvenire, rubandolo al socialismo, sarebbe stato il segno dell'affermazione della Fiorentina. L'unica modifica che viene fatta è lo scambio di terzini con il Cagliari. La Fiorentina cede Mancin, terzino sinistro, e prende Longoni. Longoni è un calciatore forte, forse più forte di Mancin, però con caratteristiche diverse. Longoni c'aveva era più piccolo, quindi nemmeno Mancin era un dominatore di testa, però un suo contributo lo poteva dare. Aveva un tiro molto forte, una capacità di segnare anche su punizione, ed era quello che in quella fase del gioco del calcio si chiamava terzino fluidificante, no? Il modello era Giacinto Facchetti dell'Inter, un fisico totalmente diverso, alto, aitante, mentre Longoni era un tracagnotto. Però erano quei terzini che cominciavano a spingere sulla fascia e a essere degli attaccanti aggiunti. Questo è l'unico cambio. Addirittura la Fiorentina rifiuta l'offerta di Kurt Hamrin. Kurt Hamrin, che era andato via 2 anni prima perché nell'operazione ha portato Amarildo a Firenze, ha concluso il contratto con Milan e dice: io sono, abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, sono un attaccante esperto, non voglio giocare sempre, però sono a disposizione, stavo a Firenze, mi sento fiorentino e sono a disposizione per dare questa esperienza. Non viene preso, le maldicenze dicono per risparmiare un ingaggio, no? Ma in realtà non viene preso perché c'è paura di turbare l'armonia del gruppo.
2: Ma
0: e invece proprio questo gruppo andrà in frantumi, no? Come spesso accade, ma sono questi luoghi comuni che rimbalzano nella storia del calcio. Squadra che vince non si cambia, tutti gli allenatori che hanno vinto i mondiali battono la musata su questo, no? Perché hanno un debito di riconoscenza verso gli atleti che l'hanno fatto vincere, vanno all'edizione successiva, basta. Comunque, bando alle ciance, la Fiorentina si qualifica per la Coppa Italia. L'anno prima, l'anno dello scudetto, non era riuscita a qualificarsi, eliminata dal Foggia. Non subisce gol, vince le prime 4 partite di campionato di misura, no? Perché la squadra resta cinica, non gioca bene, e a quel tempo la vittoria senza giocare bene era considerata molto più di... E alla 5ª giornata ospita il Cagliari. Sono le due grandi avversarie. Il Cagliari ha ceduto Boninsegna all'Inter, ha preso Gori, un buon centravanti, ma un centravanti più gregario e quindi meno forte di Boninsegna, ma più congeniale per giocare insieme a Gigi Riva. Ha preso Domenghini alla destra della nazionale, cioè quindi è un giocatore che sa attaccare, sa costruire, ma sa anche giocare da centrocampista. E ha preso un terzo giocatore, Poli. La partita viene arbitrata da Lobello. Con Lobello la Fiorentina aveva alcuni conti in sospeso in anni precedenti, ma aveva ricevuto degli ottimi arbitraggi nell'anno dello scudetto. Qualcuno dice che però Lobello si sarebbe aspettato, come altre squadre facevano, una visita a Siracusa, dove lui era praticamente
2: il Reis.
0: Democrazia cristiana, principe, un potente. Ecco, non gradì che nessuno della Fiorentina è andato a trovarlo nell'estate a Siracusa, non a ringraziarlo, a mostrare apprezzamento. E ce lo fece, il clima era cambiato. Rizzo giocava numero 9 addirittura, proprio per questo gioco della sostituzione di Maraschi, e Zignoli terzino del Cagliari. Calcio di rigore nell'incredulità locale, nell'incredulità del pubblico. VAR niente, alla Domenica Sportiva qualche immagine della moviola non molto nitida, quindi si viveva in uno stato di azionaria autoritaria, e lo stadio di Firenze regala lo slogan che era più anche un paio di infortunati, e viene squalificato il comunale per due giornate, poi ridotta a una. Qui frana la Fiorentina dello scudetto. Poi parliamo della Coppa dei Campioni velocemente, ma qui frana, va a Roma con la Lazio, va in vantaggio al terzo minuto gol di Carucci e poi perde 5-1. Questa va a Roma con la Lazio, va in vantaggio al terzo minuto gol di Carucci e poi perde 5-1. Questa la situazione a Roma con la Lazio, va in vantaggio al terzo minuto gol di Carucci e poi perde 5-1. Questa la

0: situazione che si crea è una situazione di una squadra che non si ritrova, un po' perché aveva sempre avuto il vento in poppa, e non riesce a capacitarsi del perché il potere arbitrale ce l'abbia tanto contro di lei. Gli infortuni fanno il resto, il potere istrionico di Pesaula ha tanto contro di lei. Gli infortuni fanno il resto, il potere istrionico di Pesaula è venuto meno, e quindi racconto subito un po' l'andamento della Coppa dei Campioni, rimandando alla Fabrizia e al testo la spiegazione di quel campionato 69-70. Coppa dei Campioni, nel primo turno abbiamo un avversario abbastanza difficile a settembre, anche se può far ridere, perché gli svedesi a settembre sono squadre che stanno bene e che corrono. Öster, campione di Svezia. Gli svedesi a settembre sono squadre che stanno bene e che corrono. Öster, campione di Svezia. Riusciamo a vincere di misura in una partita faticosissima, che voi non ci crederete, ma io mi ricordo dai gradoni della Fiesole come se fosse
1: oggi,
0: è stato ieri sera, cioè, no, questo non va benissimo. Segna Maraschi e andiamo in Svezia per giocarsi. Pesaro è convinto, dice non ci segneranno mai, abbiamo una difesa fortissima. Al terzo minuto gli svedesi segnano, però la squadra è una squadra di livello, sa giocare al calcio, è ancora in perfetta fiducia, non abbiamo incontrato Lobello, vinciamo 2-1 e passiamo il turno. Agli ottavi di finale il sorteggio non è dei migliori e peschiamo la squadra campione dell'Unione Sovietica, quindi di una grande potenza, potenza militare ma anche potenza sportiva. Alle Olimpiadi erano Stati Uniti e Unione Sovietica che si giocavano il primato, anche nel calcio, pur essendo molto scolastici i sovietici, e la squadra è la Dinamo di Kiev. 12 novembre andiamo a giocare a Kiev, abbiamo già perso contro il Cagliari, abbiamo già avuto la purga Lobello e abbiamo perso punti dai primi posti in classifica. Puntiamo tutto sulla Coppa dei Campioni, 70.000 perso punti dai primi posti in classifica. Puntiamo tutto sulla Coppa dei Campioni, 70.000 freddo, siamo in Ucraina, novembre, lo vediamo anche nei telegiornali, no, di questi anni purtroppo, e diamo spettacolo. È forse la migliore prestazione di una squadra italiana in Unione Sovietica. Segniamo con Chiarugi nel primo tempo, subiamo un gol su punizione e poi riusciamo, a seguito di una grande punizione da Marildo, Maraschi riesce a segnare. Usciamo tra gli applausi. Però non è finita. 15 giorni dopo, la Dinamo Kiev, essendo i sovietici estremamente razionali e scientifici, ha studiato tutto il nostro modo di giocare, lo blocca e fa la partita in una Firenze resa glaciale da un clima che sembrava preso in prestito da quello del Lucca, passiamo il turno 0-0, abbiamo il Celtic Glasgow. Pesaula fa il disastro di non portare Chiarugi, di puntare su una squadra difensiva inserendo un terzino in più, Carpenetti. Perdiamo 3-0 a Glasgow ed è inutile la nostra reazione, per cui in casa vinciamo 1-0. Conseguentemente lasciamo lo scudetto con tanta amarezza, un quinto posto in campionato, un quarto di finale in Coppa dei Campioni. E Fabrizio ora ci racconta per bene tutta la stagione.
1: Eccoci. 1969-70. I campioni non si confermano.
2: La Fiorentina prepara il campionato 69-70 sospinta dal grande entusiasmo prodotto dallo scudetto. Pesaola è confermato in panchina con un contratto quadriennale costosissimo. La squadra vietta a Napoli e a Vicenza, dove la Fiorentina non vinceva da 10 anni. Una doppietta di Chiarugi, grande protagonista delle prime partite, ribalta il vantaggio berico realizzato da Vitali su rigore. Iviolina sostituisce l'infortunato Maraschi con Rizzo. L'avvio dei Gigliati

0: tonico, ma al 21esimo Lobello assegna un'opinabile penalty ai sardi per un contatto in area tra Rizzo e Zignoli. Riva realizza. L'arbitraggio è a senso unico, accompagnato dagli atteggiamenti più estremi dell'arbitro siracusano, quelli che mette in mostra quando sceglie di indossare le vesti di dittatore del campo. I tifosi vengono provocati ed irrisi con sapienza, fino al gran finale, il gol del pareggio annullato a Chierugi in posizione regolare all'87esimo. Le reti dello stadio tremano, lo stadio scandisce uno degli slogan più in uso al tempo: Lobello fascista, sei il primo della lista, e la Fiorentina perde insieme la partita, il primo posto in classifica e il comunale che viene squalificato. È uno shock, accompagnato dagli infortuni di Merlo e Rizzo e dalla squalifica di Amarildo, che la squadra non riesce a superare, incapace di comprendere il perché di un atteggiamento arbitrale così ostile. La domenica successiva i viola crollano all'Olimpico, dopo essere andati subito in vantaggio perdono 5-1 con la Lazio. Finisce un'imbattibilità esterna che durava quasi da un anno e mezzo. I due pareggi successivi a Verona contro il Torino e a Bologna, facendosi rimontare due gol di vantaggio nel finale, rendono esplicita la crisi. È una crisi tecnica, nervosa o contano entrambi i fattori? Anche Pesaola appare impotente e si limita a applaudire all'acquisto nel mercato di novembre del difensore Carpenetti, 27 anni, proveniente dalla Roma. Il riscatto avviene in Coppa dei Campioni, espugnando Kiev il 12 novembre in una delle migliori partite giocate da una squadra italiana in Unione Sovietica. Di fronte a 70.000 spettatori, i viola danno spettacolo. Una grande azione di Merlo viene concretizzata dal sinistro di Chierugi al 36esimo del primo tempo. I padroni di casa non trovano spazi, ma pareggiano al 57esimo con una punizione che supera Superchi sul primo palo. La Fiorentina non ci sta, attacca e al 69esimo passa nuovamente. Una punizione di Marildo, respinta a fatica dal portiere, trova Maraschi lesto a ribadire in rete. Il successo in URSS permette ai viola di gestire il ritorno, 0-0 in una giornata glaciale che pare importata dall'Ucraina. In mezzo alle due sfide europee, la Fiorentina torna al successo in Serie A, liquidando con tre reti il Bari, doppietta di Chierugi e gol di Esposito. Alti e bassi nel proseguo del campionato, brutta sconfitta in casa della Juventus 2-0, seguita da un bel successo contro l'Inter con gol di Rizzo e Chierugi, pareggio interno con la Roma e sconfitta a San Siro 4-2 contro un brutto Milan. Tre vittorie di fila, a Brescia 1-2 con gol di Maraschi e Amarildo, in casa col Palermo 3-1 con reti di Maraschi, Amarildo e De Sisti, e a Verona 0-1 gol di Merlo al 76esimo, portano la Fiorentina alla 16esima giornata al secondo posto a 3 punti dal Cagliari. L'illusione di poter recuperare lo svantaggio dai sardi finisce con la sconfitta interna subita dal Napoli 1-2, 5 punti di distacco sono troppi per questa squadra, superata dalla Juventus e raggiunta dall'Inter. Seguono due vittorie consecutive, a Marassi contro la Sampdoria 1-3 in rimonta con gol di Merlo, un'autorete e Chierugi, e a Firenze contro il Vicenza 2-1 con Rogora e De Sisti che ribaltano il vantaggio iniziale segnato da Vitali. L'ultimissima chance per provare a riaprire il campionato è la trasferta al Cagliari, alla 20esima, ma i Gigliati, pur giocando una grande partita, vengono fermati sullo 0-0. Il torneo è finito, alla vittoria sulla Lazio, 2-0 a Marildo e Ferrante, segue la sconfitta subita da Granata a Torino. L'attenzione è tutta sulla Coppa dei Campioni, l'avversario nei quarti di finale è il Celtic Glasgow, vincitore del torneo nel 1967, con pagina molto solida ed abituata ai match europei. L'andata in Scozia viene preparata all'insegna del difensivismo da Pesaola. Il tecnico non convoca il mai amato Chierugi e rinuncia ad un attaccante, schierando Carpenetti e avanzando Esposito. Il Celtic, già in vantaggio nel primo tempo, raddoppia con un'autorete di Carpenetti ed inizia ripresa e segna il terzo decisivo gol con Wallace all'89esimo. La Fiorentina torna con 1-0-3 quasi impossibile da ribaltare e con il logoramento del Petisso, autore di scelte che, oltre a compromettere il percorso europeo, non erano condivise dalla squadra. I viola vogliono provare l'impresa e, nel mezzo, il campionato è solo d'impiccio, come dimostrano la sconfitta interna con il Bologna 0-1 e il pareggio a Bari 1-1 con gol di Ferrante. Contro gli scozzesi la Fiorentina gioca una grande gara, ma non riesce ad andare oltre al gol segnato da Chierugi. I viola lasciano la Coppa dei Campioni mentre il Celtic arriva in finale, dove viene sconfitto nei tempi supplementari dal Feyenoord. L'eliminazione viene seguita da un bel successo sulla Juventus 2-0 con gol realizzati da Mariani e Merlo, ma lo stesso 11 perde nettamente a Milano contro Inter 3-0. L'ultima fiammata d'orgoglio dei campioni d'Italia è il doppio successo a Roma con un gol di Rizzo e la restituzione al Milan del 4-2 subito dai rossoneri nella gara di andata. La Fiorentina butta via, in mezzo a queste due vittorie, anche la Coppa Italia, perdendo 0-1 lo spareggio del quarto di finale contro il Varese. Il declino accompagna la fine del campionato con la sconfitta interna contro il Brescia di 0-1 e il pareggio conclusivo 1-1 a Palermo. Il Cagliari è campione d'Italia con 4 punti di vantaggio sulla Juventus, 7 sull'Inter e 9 su Fiorentina e Milan. I gigliati non trovano soddisfazione neppure nei tornei di fine campionato. Il torneo anglo-italiano, disputato nel girone col Wolverhampton, Sunderland e Lazio, prevede una finale tra la migliore squadra italiana e quella inglese. La Fiorentina, dopo aver perso entrambe le partite con il Wolverhampton, è seconda tra le italiane, dietro al Napoli, che gioca, perdendola, la finale contro lo Swindon Town. La Coppa delle Alpi Italo-Svizzera, torneo in cui esordisce il giovane terzino Galdiolo, ha un regolamento simile. La migliore italiana e la migliore svizzera vanno in finale. I viola, con 2 vittorie e 2 pareggi, vincono la classifica italiana e si qualificano per la finale contro il Basilea del 19 giugno, perdendola 2-3. Il bilancio della stagione è negativo. La Fiorentina non si è ripetuta. La squadra delle grandi rimonte del campionato precedente è apparsa arrendevole e il gruppo disunito. Pesaola, sia tecnicamente che psicologicamente, non è apparso all'altezza. Ma come dimenticare la scelta estiva di non rafforzare la squadra? La Fiorentina era nuovamente di fronte al bivio, ricorrente nella sua storia. Diventare definitivamente una grande squadra o limitarsi ad aspettare le annate giuste quando, con il vento in poppa, diventava possibile vincere qualche trofeo.
1: E qui siamo arrivati, non ci siamo ripetuti, la convinzione di avere una grande squadra è diventata un elemento di debolezza e non di forza. E noi vi salutiamo, ringraziamo la regia, Fabrizia.
0: Sì, grazie. Fondamentale per la disponibilità.
1: Anche perché nessuno
0: si può stare a casa.
1: Certo.
0: Buona serata a tutti.
1: E alla prossima.
0: Alla prossima. Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia, temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud è soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco, temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
4: Siamo tutto questo.
2: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascolta.

Sabato 23 maggio alle 26 minuti, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento dedicate alla storia viola e non soltanto, con l'appuntamento di Made in Viola di questo sabato. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con il sussidio tecnico di Stefano Carlesi al di là dal vetro, ed è un sabato francamente scoppiettante, non ho altri aggettivi per definirlo, perché è la vigilia dell'inizio delle finali scudetto della primavera. Ci sono già state delle gare preliminari che hanno sancito le ultime due semifinaliste della competizione. Una di queste è quella che affronterà la Fiorentina domani, cioè il Bologna. L'altra è il Cesena, che ha battuto agilmente l'Inter ieri. Ma quello che più importa è che adesso la Final Four è definita. Ci sono due semifinali che andranno in scena tra domani e dopodomani al Viola Park, che sanciranno chi approderà alla finale del 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagnaripoli. Si comincia alle 18.30, ovvero l'orario d'inizio di Fiorentina Bologna primavera. Vi dico subito che converrà sintonizzarvi domani su Radio Firenze Viola, perché seguiremo con grande attenzione la partita, soprattutto nel secondo tempo. Domani avremo un palinsesto come sempre ricco, anche se è domenica avremo Firenze in campo, Viola Weekend, e poi dalle 18 alle 19.30 anche Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e i suoi graditissimi ospiti. Dalle 19.30 staccheremo la linea dagli studi di Radio Firenze Viola e ci collegheremo letteralmente col pensiero, ma anche con l'azione, al Viola Park, dove ci sarò io, ci sarà a darmi una grande mano Ludovico Mauro, e vi racconteremo la partita tra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Chi vince va in finale, non ci sono i tempi supplementari, quindi se il 90esimo sarà parità si andrà subito ai calci di rigore. La Fiorentina, che ha vinto la regular season, non ha vantaggi di nessun tipo, perché ha come vantaggio quello di affrontare una squadra che è arrivata quinta, ovvero sia il Bologna. Ma bisogna fare molta attenzione, perché il Bologna ha estromesso due giorni fa la Roma, che era una delle favorite alla vittoria finale del trofeo, insieme alla Fiorentina, al Parma e direi anche al Cesena, che ha fatto un signor campionato. Quindi attenzione, perché sono due semifinali quelle che andranno in scena nei prossimi due giorni, di altissimo livello. Fiorentina-Bologna domani 18.30, domenica alle 20.30, quindi lunedì sera, cioè domani domenica alle 18.30 Fiorentina-Bologna, dopodomani lunedì alle 20.30 sempre a Viola Park Parma-Cesena. Sono queste le quattro semifinaliste che si affronteranno. Oggi un'altra notizia che ha sancito la terza e ultima retrocessa del campionato primavera, che è il Napoli. A sorpresa il Napoli è retrocesso, ha perso in casa 3-0 il playout contro il Cagliari. Pensate un po', il Napoli aveva il vantaggio di giocare in casa e aveva due risultati su tre per salvarsi, e invece è riuscito non solo a perdere in casa, ma l'ha fatto con tre gol di scarto. E il Cagliari ha vinto 3-0 con ampio merito, si è salvato, e invece il Napoli è retrocesso in primavera 2. Questa è la notizia che chiude la parte bassa della classifica, insieme chiaramente alla formazione del Napoli. Sono

0: verrà trasmesso come per tutta la regular season su Sport Italia, anche queste finali scudetto tra domani e lunedì e la finale del 28 verranno trasmesse su Sport Italia, quindi è una voce che conosce molto molto bene quello che è un mondo che noi con questa trasmissione che è iniziata di fatto con il 2026 seguiamo con grande scrupolo, con grandi approfondimenti, e lo faremo inevitabilmente anche con le finali che partono ufficialmente nella giornata di domani. Abbiamo però il gradito ospite in linea con noi e quindi non posso far altro che, visto che avevo salutato qualche settimana fa la regina del campionato primavera che è Giada Giacalone, saluto il re del campionato primavera che è Gabriele Schiavi, collega e volto di Sport Italia. Gabriele, buonasera e ben trovato.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera ragazzi, è troppo buono nel definirmi re.
0: Beh no, io intanto devo essere sincero, così come ho detto a Giada anche in tua presenza, faccio i complimenti a te, al direttore Criscitiello, perché la copertura e la professionalità con cui Sport Italia segue il campionato primavera da anni ormai è straordinaria. Quindi ora noi seguiamo la Fiorentina, abbiamo la fortuna anche di seguire una squadra che a livello under 20 fa da anni sempre le finali, ha vinto anche Coppa Italia, quindi è spesso protagonista, però in generale per qualsiasi partita date una copertura sensazionale. Penso, no Gabriele, sia un vanto per voi poter seguire con grande attenzione il mondo giovanile italiano.
1: Sì, certo, ormai da tanti anni ci dilettiamo in questo, insomma, poi io ormai da tanti anni seguo il campionato primavera da telecronista in compagnia di Giada che cura il bordo campo. E tra l'altro, da questa curiosità, una delle prime stagioni c'era un giovanissimo Federico Chiesa proprio con la Fiorentina e quindi siamo partiti praticamente dall'annata all'epoca dei 97-98 e ora ci troviamo invece a commentare i 2007-2008-2009, insomma, che vanno a caratterizzare il campionato di oggi. Quindi gli anni sono passati, sì. Ma la cosa che più bella per me, come per i miei colleghi, insomma, che negli anni si alternano nelle telecronache e nel seguire questo campionato, che lo ritengo, insomma, un fiore all'occhiello non solo di Sport Italia, un po' del calcio italiano, è vedere poi questi ragazzi che vediamo piccolini, insomma, poi crescere, arrivare fino in nazionale, arrivare poi anche il palcoscenici molto molto importanti. La lista è molto lunga e devo dire che ogni anno, insomma, ci sono tanti ragazzi in evidenza che poi sono pronti e fanno il salto tra i grandi.
0: Sì, sì, indubbiamente. Ma è un campionato che secondo te, prima poi di andare agli appuntamenti che seguirete in diretta nei prossimi giorni, Gabriele, dovrebbe cambiare regolamento o quantomeno abbassare il limite di età, che peraltro è stato alzato negli ultimi anni? Cioè, è un format che secondo te è ancora utile come serbatoio per le prime squadre oppure andrebbe un po' rivisto?
1: Ma ti dico, un po' è stato modificato negli ultimi anni, tant'è che oggi non si parla più di under 19 ma si parla di under 20.
0: Sì.
1: Io onestamente la cosa che non condivido tanto è, ci sono squadre che giustamente seguono un po' tra virgolette il regolamento, mettendo in campo i 2007, i 2008, qualcuno anche un po' più audace e butta nella mischia già nei primi minuti di 2009, però poi ci sono altre squadre che magari attingono invece al 2006 e qualcuna che gioca fissa, ad esempio con i fuori quota che io definisco grandi, maxi, mettiamola così, 2005 eccetera, perché evidentemente fanno parte dell'organico, non rientrano nei piani della prima squadra, però poi magari ci sono squadre primavera che tutto l'anno lo fanno con un 2005 o un 2006, è ovvio che poi numeri alla mano e età alla mano c'è differenza, insomma, tra schierare un 2006 e mettere un 2009, insomma, i tre anni, sì, di differenza si vedono, si sentono, perché poi il 2009 per me, e ce ne sono anche diversi buoni in questa stagione, noi ad esempio di recente abbiamo premiato Antonio Arena, che io ritengo, se continua di questo passo, possa essere veramente il centravanti della nazionale fra pochi anni, perché ha le qualità giuste, ha già fatto l'esordio in prima squadra con tanto di gol in, sì, Coppa Italia con la Roma, sì. Però poi vedi che il 2009 hanno comunque bisogno di un margine di crescita sia dal punto di vista fisico che strutturale, insomma, e poi vederli confrontati con i 2006 o 2005 fa un po' un certo effetto, insomma, sì, sì. Anche per chi come me la commenta la partita.
0: Nella Fiorentina c'è un 2010 che è Federico Croci, che si è visto poco, quest'anno in primavera ha fatto 4-5 presenze, ha vinto da protagonista il torneo di Viareggio, lui sarebbe in età, figurati, da under 16, però credo che l'anno prossimo sarà un volto della primavera viola e sarà raccontato spesso su Sport Italia. Non so se l'hai visto, l'hai commentato questo ragazzo che è un talento anche della nazionale azzurra, Federico Croci, 2010, insomma, farà un gran parlare di sé.
1: Sì, no, ne ho sentito parlare, non l'ho commentato personalmente, però ne ho sentito parlare. Ma io, guarda, per me se uno è valido e soprattutto ha le caratteristiche per poter esplodere deve stare in campo, sì. Che sia un 2009 o sia un 2010, ovvio quest'anno 2010 è poco.

0: poco, ma il 2009 ce ne sono stati diversi, insomma Arena te l'ho citato, ti cito anche l'Imogale della Juventus,
1: sì.
0: Altro, o Corigliano della Juventus, che sono due giocatori insomma sulla rampa di lancio, e ne hanno parlato anche gli allenatori delle mica squadre come Spalletti. Quindi per me devono giocare perché comunque un anno di primavera dentro è un anno importante per loro, anche per la loro crescita, per essere proiettati direttamente alla prima squadra. Poi c'è il discorso, questo discorso a parte, che riguarda le under 23, perché poi ci sono squadre come la Juve, come il Milan, l'Atalanta, l'Inter, che hanno le under 23 e quindi utilizzano questa sorta di filtro per cominciare a far integrare i ragazzi in un campionato professionistico, quantomeno con i grandi, quindi utilizzano questo filtro per poi trovarli questi ragazzi in prima squadra. Le altre squadre che non ce l'hanno, la Fiorentina ad esempio una di queste, li proiettano subito in prima squadra, e la Fiorentina negli ultimi tempi sta lavorando molto molto bene dal punto di vista del settore giovanile. E ti aggiungo, plasmando per me non solo giocatori ma anche allenatori, perché Alberto Aquilani, che si sta giocando la Serie A col Catanzaro, è un prodotto Fiorentina, e occhio a Daniele Galloppa, che per me è uno dei più quotati, se non il migliore allenatore, tant'è stato premiato come migliore allenatore proprio di recente da noi, del campionato primavera.
1: Sì, sì, indubbiamente nei Primavera 1 Best Award di Sport Italia, tra i giocatori Viola ha premiato Luca Montenegro a centrocampo e Daniele Galloppa appunto come miglior allenatore della stagione 25-26. Gabriele, ti porto su queste Final Four che partono ufficialmente domani, ancora una volta Viola Park che sarà teatro dell'assegnazione dello scudetto primavera. Intanto ti chiedo se le quattro semifinaliste, Fiorentina, Bologna, Parma e Cesena, sono quelle che ti aspettavi, oppure gli exploit magari del Bologna ti ha sorpreso con l'eliminazione della Roma da parte dei rossoblù?
0: Ma ti dico no, nel senso che sono quelle che mi aspettavo. Non mi aspettavo sorprese per un motivo, perché al di là di tutto possono essere sorprese come nome Cesena, Bologna, Parma, però poi di fatto sono squadre che meritano di stare lì, perché il campionato lo hanno fatto con una continuità impressionante. Alle spalle della Fiorentina, che io reputo ad oggi la squadra migliore, numeri alla mano, più compatta, più completa, più continua del campionato primavera, giustamente si è presa la prima posizione in regular season, quindi Fiorentina certezza, le altre sono tutte lì. Delusioni Inter e Roma, delusioni durante la regular season, perché l'Inter era partita bene con la Supercoppa, ha speso tante energie in Youth League, però poi sul più bello si è persa. La grande delusione per me è stata la Roma, perché la Roma comunque ogni anno arrivava a giocarsi lo scudetto, la Roma ogni anno comunque metteva in campo delle qualità importanti, con l'esperienza anche degli allenatori, perché poi il ritorno di Federico Guidi, che voi a Firenze conoscete
1: molto bene.
0: Sì, Federico Guidi è uno dei più esperti e più capaci del campionato primavera, però evidentemente quest'anno la Roma sul più bello, cioè nel momento in cui doveva dare l'accelerata vincente, compreso anche il match con il Bologna, si è persa. Il Bologna invece da par suo è stata trainata da questo entusiasmo negli ultimi tempi, che ha consentito alla squadra di Morrone di prendersi un posto nelle fasi finali. Ora ci crede fino in fondo, quindi sono due sfide che ci stanno tutte per quanto riguarda le statistiche della regular season, e vinca il migliore, considerando che la Fiorentina ha la certezza, le altre sono tutte e tre sorprese, ancora di più sorprese il Bologna, perché l'anno scorso in questo periodo lottava per non retrocedere nel play-out,
1: sì.
0: Altre due perché il Cesena ha una squadra di Serie B come riferimento di prima squadra e sono un paio di anni che è in primavera. Addirittura il Parma è una neopromossa e si ritrova da neopromossa insomma a giocarsi lo scudetto, quindi hanno fatto veramente una stagione molto molto esaltante, importante e continua a tutte le squadre che ho citato.
1: Sì, tra l'altro diamo questa notizia, la diamo agli ascoltatori, magari la diamo anche a te Gabriele se non la sapevi. Da quello che ci risulta, poi la Fiorentina già da domani disporrà, credo già dal primo minuto, di tutti i suoi effettivi che magari nel corso degli ultimi mesi sono andati in prima squadra. Mi riferisco sicuramente al centravanti, a Riccardo Braschi, Giorgio Puzzoli, il fantasista, Quadio in difesa perché Sadotti è infortunato, e soprattutto ti direi Luis Balbo, perché Luis Balbo è diventato sostanzialmente l'alter ego di Gosens in prima squadra, però da quello che ci risulta sia nei giorni scorsi che oggi si è allenato in primavera e domani dovrebbe giocare titolare. Quindi la Fiorentina più che può, Gabriele, mette in mostra i suoi pezzi da 90, perché dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta per 3-0 in finale con l'Inter, quest'anno giocando ancora in casa le finali, no, forse è opportuno provare a alzarlo questo scudetto che manca dal 1983, da un bel po' di tempo.
0: Sì, no, esatto, concordo perfettamente, è ovvio che la Fiorentina è la favorita perché gioca in casa, ma ti dico, l'anno scorso la commentai quella partita c'erano tutti i presupposti insomma per un finale importante per la Fiorentina, soprattutto giocando al Viola Park. È finita male per la Viola, e da quella caduta molti per me hanno messo un bagaglio di esperienza notevole, iniziando dall'allenatore, per poter reagire e per poter ripartire quest'anno. L'ho fatto nella stagione regolare con una continuità impressionante, e ora proverà a giocarsi tutto per tutto in casa, dove, ripeto, è la favorita, perché comunque tra le grandi è l'unica che è arrivata fino in fondo, le altre sono tutte sorprese, e quindi anche l'esperienza maturata in questi anni per la Viola consente alla Fiorentina insomma di poterci credere. Poi la Fiorentina, la crescita del settore giovanile, al di là del fatto delle finali vinte, delle Coppe Italia, ricordi,
1: certo,
0: a un certo punto veniva ribattezzata Coppa Aquilani o Coppa Fiorentina, la Coppa Italia, perché hanno vinto una serie di trofei consecutivi.
1: Mi sembra allora, cinque consecutive,
0: se non sbaglio sei finali fece,
1: sì,
0: ne perse una, però
1: con la Roma a Salerno, sì è vero,
0: esatto. E però adesso la Coppa Italia è stata bella, adesso invece arriva il piatto forte, che è il campionato e lo scudetto. Insomma, l'anno scorso ci hanno provato e hanno perso il finale in quel modo, adesso per me il destino è tutto nelle loro mani per poter brindare a questo scudetto. E poi ripeto, la bellezza è anche vedere tanti giocatori, che ho citato Balbo, che comunque anche l'anno scorso parzialmente aveva giocato in primavera,
1: sì.
0: Quest'anno però è stato integrato perfettamente in prima squadra, e Braschi è uno dei migliori cannonieri, ormai sono diversi anni che fa la primavera, però quest'anno, quando è stato chiamato in prima squadra, insomma, ho visto che ha la personalità, anche la cattiveria da bomber vero, insomma, di poterci stare nel mondo fiorentino.
1: Sì, ricordiamo, Braschi ha chiuso a 17 reti al quarto posto nella classifica cannonieri, chiaramente primo Esteban del Lecce, poi Mikolajewski del Parma, però ricordo che Braschi ha saltato 11 partite perché era in prima squadra, quindi insomma ha saltato quasi un terzo del campionato. Gabriele, c'è un giocatore della primavera Viola che ti ha sorpreso più di altri, che magari ti piace particolarmente per come gioca, per come è efficace, per quello che dà?
0: Allora, Luca Montenegro l'abbiamo premiato perché comunque è un 7 e ha qualità,
1: sì,
0: importanti. Ti aggiungo anche Matteo, un giocatore che per me, soprattutto l'uno contro uno, è molto bravo, insomma, vede la porta. E Puzzoli, l'ho detto tu, insomma, è un fantasista piccolino, ha le caratteristiche fisiche particolari, però è quel giocatore che te la può spaccare tranquillamente la partita, e anche lui ha una grande capacità di fare gol, di mettere anche assist per i compagni. Ti aggiungo anche un nome che per me è pronto, non so se per la prima squadra, però un campionato di Serie B o di Serie C a vincere ci può stare, che è Trapani,
1: sì.
0: Che comunque è un ragazzo che lavora molto bene sulla fascia, insomma, anche lui ha giocato praticamente tutte le partite, perché poi bisogna dire, ok, i ragazzi sono pronti per il salto, però non è detto che il salto devi fare necessariamente in prima squadra, perché poi magari, non dico rischi di bruciarti, però quantomeno sai benissimo che giochi in una squadra come la Fiorentina, che immagino l'anno prossimo farà una rivoluzione con ambizioni un po' differenti rispetto a quella di quest'anno, piuttosto invece di giochi le due possibilità in una Serie B, come hanno fatto tanti ragazzi. Faccio un nome, no? Ti faccio il nome di Piperali, che è uno dei trascinatori proprio del Catanzaro di Aquilani, che comunque al Milan non avrebbe mai trovato spazio, nonostante una presenza titolare se l'ha fatta l'anno scorso, e a Catanzaro sta facendo le sue fortune, insomma, è un ragazzo arrivato dalla primavera. Quindi per me questi ragazzi che ti ho citato sono pronti a salto, magari in una Serie B importante, per poi completare il percorso e tornare alla casa madre fiorentina, insomma. Però Trapani è uno che mi piace tanto, e secondo me è uno di quelli più utilizzo questo termine, pronti magari per giocare già dai grandi.
1: Oh Gabriele, ti saluto chiedendoti di Daniele Galloppa, in parte ne hai già parlato tu prima, dicendo che insomma può essere un tecnico pronto magari già al salto. È così davvero? Si parla tra l'altro di un interessamento della Sampdoria. Credi che sia arrivato con questa stagione al termine del suo percorso nel vivaio e sia pronto al salto di qualità?
0: Ma guarda, il capitolo legato agli allenatori è sempre un capitolo particolare. Io di solito, quando siamo a fine stagione e mi capita di parlare con gli allenatori, con i ragazzi un po' più giovani, eccetera, che vogliono fare questo mestiere, gli chiedo sempre quando arriva il momento in cui capisci che finisci col settore giovanile, o quantomeno non hai più stimoli col settore giovanile e sei pronto per il grande salto. Aquilani a un certo punto lo è stato, e tant'è che lo ha fatto il grande salto. Galloppa per me è pronto, nel senso che una volta che arrivi alla finale scudetto, vinci la Coppa Italia, la perdi la finale scudetto, quest'anno provi a rifarla e magari può arrivare qualcosa di buono, per me hai concluso il tuo percorso e sei pronto per fare il salto. Ha l'età giusta, ha il bagaglio per me di gavetta, perché molti allenatori devono fare la gavetta. La primavera per me è una grandissima scuola, una grandissima palestra per i tanti ragazzi che giocavano fino a qualche anno fa, perché Daniele Galloppa giocava fino a qualche anno fa e adesso si ritrova in panchina. Però anche lì, ripeto, attenzione, non il salto immaginando una Serie A, perché anche lì rischi di bruciarti. Però visto che lo vedo accostato a diverse squadre di B, Galloppa per me è un profilo adatto ad una Serie B magari che vuole tornare a certi livelli. Ti faccio un esempio, l'ho visto accostato alla Sampdoria. Per me la Sampdoria, che vuole ripartire con un progetto giovane eccetera, prendendo Daniele Galloppa, per me fa bene a puntare su un ragazzo come lui, che ha acquisito il bagaglio giusto di esperienza per poter cominciare a lavorare da grande, e soprattutto il suo lavoro è apprezzato dal mondo. Quest'anno è stato premiato dai colleghi allenatori, quindi non è che l'abbiamo premiato noi.
1: Sì, sì.
0: I colleghi hanno ritenuto che Daniele Galloppa, insomma, nel corso degli anni ha fatto un lavoro molto importante, attento, minuzioso, e giustamente è stato premiato come miglior allenatore.
1: Gabriele Schiavi, grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo a Sport Italia, che ha seguito già tutto l'anno il campionato primavera, ha seguito anche gli spareggi che hanno portato Bologna e Cesena ad unirsi a Fiorentina e Parma per le finali, e a questo punto ci vedremo al Viola Park. Io, se potrò, seguirò chiaramente non solo la Fiorentina ma tutte le altre partite. Grazie davvero Gabriele, buon lavoro con Sport Italia.
0: Grazie a voi, mi trovate giovedì al Viola Park per qualsiasi cosa. Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie davvero.
0: Ciao.
1: Grazie al collega di Sport Italia Gabriele Schiavi, insieme a Giada Giacalone, sono i volti che raccontano tutti i sabati e le domeniche il campionato primavera, che ripeto è entusiasmante. Personalmente io, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, lo seguo con grande passione, e devo dire che in Sport Italia, nei colleghi di Sport Italia, ho ritrovato la stessa mia passione, lo stesso mio interesse per questi giovani che speriamo ci facciano sognare. Ribadisco ancora una volta, domani ore 18:30 Fiorentina-Bologna al Viola Park, stadio Curva Fiesole. La Fiorentina, se vince, va in finale. In caso di pareggio si va subito ai calci di rigore. Fiorentina che ha vinto la regular season, è arrivata prima, il Bologna è arrivato quinto. Tra l'altro, toccate quello che dovete toccare nei due precedenti in campionato, in regular season, andate e ritorno. La Fiorentina col Bologna ha sempre vinto. Due gare completamente diverse, perché all'andata la Fiorentina vinse 2-0 a Crespellano, dove gioca le gare il Bologna in casa, e dominò la partita, era in vantaggio dopo un minuto praticamente, quindi, ma dominò la partita. Nella gara di ritorno fu una partita completamente diversa, la Fiorentina andò sotto, soffrì tantissimo e poi la vinse in rimonta. Mi pare ci fu anche un rigore di Braschi nel finale che fu decisivo. Speriamo davvero, domani la Fiorentina ritrova, lo ribadiamo, tutti gli effettivi, ritrova Braschi, ritrova Quadio, che è stato sempre in prima squadra quest'anno, ritrova Balbo, che ha giocato anche ieri contro l'Atalanta, un quarto d'ora, 20 minuti, insomma, la rosa al completo. Mancheranno per infortunio Sadotti in difesa e Conti a centrocampo, ma per quelle che sono le nostre informazioni, entrambi dovrebbero essere disponibili in caso di finale. Tocchiamo quello che dovete toccare, fate tutte le corde del mondo, però domani bisogna assolutamente vincere per andare in finale. Allora facciamo così, rinviamo a dopo il file audio di Daniele Galloppa, anche perché sono già le 8:30, mi debbo fermare per il break pubblicitario. Al rientro abbiamo da proporvi alcuni contenuti audio, non solo le parole di Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina-Bologna, ma poi anche in chiusura di trasmissione il contributo di un bravissimo collega di Bologna, Leonardo Bosello, che abbiamo spesso ospitato durante l'anno quando la Fiorentina ha affrontato il Bologna prima squadra, che ci fa il punto sulla squadra di Morrone, come arriva l'appuntamento del Viola Park di domani, e quindi insomma state lì perché le sorprese non sono ancora finite. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori, e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
4: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
5: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
4: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
5: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
4: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
1: Bene, bene, torniamo in diretta alle ore 20 e 34 minuti. Andrea Giannattaso che vi parla all'interno della seconda parte di trasmissione di questo Made in Viola, di questo sabato 23 maggio, devo dire un sabato abbastanza scoppiettante perché siamo alla vigilia finalmente dell'inizio delle finali scudetto a livello primavera. La Fiorentina domani alle 18.30 affronta il Bologna per andare in finale, sarebbe la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, quindi veramente dei numeri altissimi se la Fiorentina riuscisse ad andarci. Purtroppo le prime 4 le ha perse tutte e quindi sarebbe opportuno in caso di approdo in finale di provare a vincerla questa, ecco. 3 volte l'ha persa con l'Inter, l'ultima l'anno scorso, una volta contro il Lecce e speriamo domani di andare in fondo e di vincere con uno scudetto che manca dall'83. Allora, essendo vigilia di partita, la Fiorentina attraverso il suo ufficio stampa, attraverso Alessio Avola, ha fatto parlare il tecnico della primavera, chiaramente parliamo di Daniele Galloppa, che ha introdotto con questi toni la gara di domani contro il Bologna. Ci sentiamo quello che ha detto Galloppa, eccolo qui.
8: Bene, sta bene, diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Beh, allora, il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto un modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva, io mi aspetto questo. Poi, avendo giocato loro ieri, non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Ma sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori, ragazzi al bar qui al Viola Park, è stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile, e in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie, che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, e però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
1: Bene, bene, bene, grazie anche alla Fiorentina che ci ha messo al servizio in questa trasmissione anche le parole di Daniele Galloppa, che ha introdotto così la sfida contro il Bologna di domani, sfida che seguirà vicino a me anche l'amico e collega di Firenze Viola Supersport Paolo Caselli, che ho il piacere di avere al telefono in questa puntata di Made in Viola. Ciao Paolo, buonasera.
9: Ciao Andrea, buonasera a tutti.
1: Allora, siamo finalmente arrivati a queste finali, le abbiamo cullate per tutto l'anno, era il grande sogno che tutti avevamo, la Fiorentina non ha mai passato un weekend fuori dalle prime sei in classifica, anzi fuori dalle prime tre in classifica, si è dimostrata la più forte di tutte, miglior attacco del campionato, praticamente in testa costantemente, tranne uno o due weekend da novembre in poi. Ci arriviamo secondo te Paolo con un po' troppi favori del pronostico, e questo può essere un rischio oppure no?
9: Beh, sai, la squadra che ha vinto il campionato, la squadra che gioca in casa, però questo abbiamo visto l'anno scorso, può essere un handicap, perché la partita con l'Inter l'abbiamo persa già negli spogliatoi,
1: sì,
9: e non la giocammo. Faccio soltanto una considerazione, ma non perché la Fiorentina, perché sennò sarebbe troppo banale. Trovo ingiusto che dopo 38 giornate di campionato si decida tutto in una partita dentro o fuori con il Bologna, che se non sbaglio è arrivata a 7 e che la Fiorentina ha dominato.
1: Sì, sì.
9: Sappiamo come il calcio sia un gioco e quindi ci siano delle dinamiche e delle situazioni che sono anomale, e quindi mi dispiacerebbe vedere la Fiorentina non vincere questo scudetto dopo che da agosto fino a maggio ha condotto, come hai detto te, il campionato. Il regolamento è questo, ne prendiamo atto. E ci vorrà tutta la sagacia di Galloppa, perché immagino che i ragazzi sentano questa situazione. Bologna lo abbiamo dominato all'andata e ritorno, eri con me,
1: sì,
9: a Bologna,
1: sì, sì,
9: insomma,
1: sì.
9: Non c'è stata partita di una Fiorentina che avrà a disposizione sicuramente Braschi,
1: sì.
9: Non so se Balbo,
1: sì, anche Balbo dovrebbe giocare domani, sì, sì. È ovvio, no, che arrivi in fondo e fai giocare i pezzi grossi, mi sembra normale, insomma,
9: i pezzi che sono cresciuti con questo gruppo, che sono rimasti attaccati, dispiace enormemente sia per il ragazzo, che è estremamente simpatico, disponibile, sia per la forza, perché sia in difesa che anche in fase offensiva, Edoardo Salotti era un ragazzo che meritava queste finali. Giocherà la coppia che era nata per essere titolare, Quadio Cospo,
1: eh sì.
9: E quindi sì, mi immagino una Fiorentina determinata, una Fiorentina che dovrà trarre indicazioni da quello che l'anno scorso, già cominciando dalla partita di domani sera, domenica sera alle 18.30. La teniamo col fiato sospeso perché l'abbiamo detto, lo merita l'ambiente, perché Angeloni, Colini, tutto lo staff ha lavorato bene, lo meritano i ragazzi perché hanno dato dimostrazione di essere una squadra forte e coesa, lo dimostra Galloppa, che credo che sia al sipario per quanto riguarda la primavera, al quale auguro ogni bene, prima di tutto per la persona che è e poi per l'allenatore, lo merita veramente dopo la sconfitta maturata l'anno scorso, ma la vittoria anche della Coppa Italia, quindi si chiude un ciclo e va chiuso assolutamente in bellezza.
1: Oh, l'hai citato tu, caro Paolo, prima Riccardo Braschi. Io prima citavo i suoi numeri: 17 reti in campionato, è arrivato quarto nella classifica cannonieri, ma ha saltato 11 partite su 38, cioè ha saltato quasi un terzo del campionato, quindi io presumo che avrebbe ampiamente superato quota 20 se avesse giocato tutte le gare, come ha fatto per esempio Esteban del Lecce o Mikolajewski del Parma. Cosa ti aspetti da Riccardo Braschi, che fin da ieri, io te lo dico perché insomma lo seguo su Instagram, ha cominciato a postare foto della primavera, proprio si vede che è concentratissimo sulla gara di domani, non vede l'ora di scendere in campo. Ma che ti aspetti, che sia il trascinatore, l'uomo che porterà la Fiorentina in finale e magari a vincere qualcosa?
9: Guarda, ci vorrà testa fredda. Ti dico che molte volte la voglia di trascinare, la voglia di strafare, la voglia di dire io ho debuttato, ho colpito un palo a Roma, ho già debuttato da titolare nella partita col Sassuolo, voglio strafare. Riccardo Braschi, che è un ragazzo estremamente intelligente oltre che dotato di mezzi tecnici, dovrà essere molto molto intelligente a capire quando c'è il momento di accelerare e quando c'è il momento di ragionare. La forza di un calciatore si vede così, perché tante volte l'ansia di prestazione, la voglia di strafare, lo sappiamo bene, di coloro i quali scendono da qualche apparizione in prima squadra, può essere nociva. Quindi ci vorrà grande intelligenza e grande testa da parte di Braschi, di quei ragazzi, Quadio Cospo, anche Balbo l'ha detto prima, che scendono dalla prima squadra. Ci vorrà veramente tanta tanta testa. Mi aspetto, siccome sarà il sorvegliato speciale, che lui si metta anche a disposizione della squadra, lo sa fare, un gol bellissimo quello realizzato nell'ultima partita, se non mi sbaglio, da Coné.
1: Mi aspetto
9: anche che si sappia mettere a disposizione, visto che sarà marcato strettamente dai difensori del Bologna. Sì. Bologna, che ho visto con la Roma, una squadra tosta, una Roma che è stata un po' prigioniera di se stessa.
1: Allora, io devo dire la verità, non so dove inizino i meriti del Bologna e finiscano i demeriti della Roma, perché la Roma veramente ha fatto una partita terribile nel secondo tempo, non è sceso in campo, quindi io sono convinto che il Bologna ha meritato, però la Roma, ragazzi, nel secondo tempo cioè è lontana parente della Roma che inizio anno sembrava poter arrivare addirittura prima o seconda, invece è arrivata quarta e ha faticato un sacco, ecco. Quindi non so, Paolo, dove davvero poi il Bologna aveva avuto vita facile, perché la Roma ha smesso di giocare, ecco.
9: Sì, sai, te l'ho detto, nelle partite primavera non sai mai quello che può succedere. È per questo che, tornando al discorso che facevo all'inizio, trovo ingiusto, perché lo sport è sempre meritocratico, vince il più forte, però in queste situazioni dei playoff non vince il più forte. Vince quello che magari in quel momento gli sta meglio, vince magari in quel momento in cui è più fortunato. È come se adesso si sta svolgendo il Giro d'Italia, alle ultime due tappe, una cronometro e una tappa in salita, dice quello che abbiamo fatto fino adesso, i primi sei se la giocano ripartendo da pari tempo alla cronometro e alla salita. Sì, può essere spettacolare per il pubblico, indubbiamente, però per la squadra che ha condotto alla stragrande, facendo anche tanti sacrifici, lottando e compagnia cantante, non mi sembra estremamente giusto. Però sa, ci sono anche le televisioni, anzi soprattutto le televisioni.
1: Caro Paolo, ti ringrazio e ci vediamo domani al Viola Park, perché racconteremo chiaramente per i rispettivi media Fiorentina-Bologna. Speriamo davvero sia una buona domenica sera per andare in finale
9: e soprattutto per festeggiare dopo.
1: Sì, indubbiamente. Ciao Paolo, grazie.
9: Grazie Andrea, ciao a tutti.
1: Grazie a Paolo Caselli, anche un abbraccio al direttore di Firenze Viola Supersport, Stefano Ballerini. Allora, noi chiudiamo intanto dando conto della vittoria rocambolesca della Fiorentina Under 18, che oggi a Viola Park ha battuto 3-2 in rimonta in Lecce. Pensate un po', la Fiorentina perdeva 2-0 a inizio a fine primo tempo, tra l'altro, fine primo tempo, ed era in superiorità numerica perché era stato espulso il portiere del Lecce. Perdeva comunque 2-0. Poi grande rimonta dei ragazzi di Cappadella, che hanno vinto 3-2 e adesso sono in zona playoff. Chiaramente devono ancora giocare le altre squadre, quindi bisognerà capire gli incastri. E poi chiudiamo, come avevo promesso, con le parole del collega Leonardo Bosello, che volevamo avere in collegamento telefonico, ma dal momento che si è giocato fino a mezz'ora fa Bologna-Inter in Serie A, giustamente lui era al Dall'Ara e non poteva essere in collegamento, ma ci ha fornito comunque un file audio dove fa il resoconto su quelli che sono i punti di forza e i punti deboli della formazione di Morrone, quindi il Bologna Primavera, che domani alle 18.30 sarà di scena al Viola Park. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, domani la daremo in diretta, la partita tra Fiorentina e Bologna Primavera. Racconteremo soprattutto il secondo tempo, nel primo faremo incursione durante Domenica Viola di Andrea Bruno Savelli, mentre nel secondo tempo faremo Radio Cronaca direttamente dal Viola Park. Sentiamo però le ultime in casa Bologna e poi rientriamo per salutare.
10: A tutti i tuoi ospiti, sarà una partita importante, speciale, unica, quella del Bologna Primavera domani alle 18.30 al Viola Park. La formazione rossoblu di Stefano Morrone è già nella storia, perché il Bologna Primavera non aveva mai disputato un playoff, non era mai arrivata alle fasi finali del campionato Primavera 1 da quando esiste questo formato di campionato dal 2017-2018, e quindi è già unico e speciale essere ai playoff. Ancora di più i rossoblù hanno reso unica questa cavalcata vincendo a Roma nel primo turno della fase finale, nei quarti di finale, li possiamo definire così, di giovedì pomeriggio al Tre Fontane. Avevano solo un risultato su tre a disposizione e hanno vinto nei 90 minuti con la rete di Lo Monaco, il gol del 2-1 arrivato proprio al 90esimo. Luca Lo Monaco, che è uno dei giocatori più in rilievo, in evidenza della formazione rossoblu Primavera, ha segnato 9 gol in questa stagione, lui che ha un sottoetà, un 2008, e pensate che tutti i gol segnati da Lo Monaco sono arrivati dal 75esimo in poi, quindi è proprio un calciatore che riesce bene ad esaltare le sue qualità nei minuti finali, tant'è che negli ultimi giorni sta circolando molto la definizione di zona Lo Monaco, che potrebbe sostituirsi a quella più storica e canonica di zona Cesarini. È una squadra, quella di Morrone, che arriva da 10 risultati utili consecutivi, contando la vittoria di Roma giovedì, e sono 7 vittorie e 3 pareggi, quindi è in un momento molto molto positivo, sta volando, sta letteralmente sognando ad occhi aperti la squadra Primavera del Bologna. È chiaro che affronta una delle formazioni più titolate del campionato Under 20 come la Fiorentina, sarà una partita comunque speciale, un derby dell'Appennino giovanile che comunque è sentito, e il Bologna vuole continuare a sognare, a crederci in questo percorso che fino adesso è unico e comunque resterà nella storia, ma arrivati a questo punto dirigenti, giocatori, allenatore vogliono proseguire. Il probabile 11 potrebbe essere un 3-4-2-1, molto probabilmente non ci sarà Francioli, che è infortunato, è uscito all'inizio della gara contro la Roma di giovedì per un problema, e quindi in porta Apponen, la difesa 3 con Nesi, Tomasevic e Papazov, i quattro centrocampisti sugli esterni molto probabilmente Negri alla destra e a sinistra Lai, che è un centrocampista numero 10 ma gioca spesso un po' più largo sulla sinistra e rientra dentro. In mezzo al campo potrebbe esserci la coppia Ndiaye, Jesse Saputo, figlio del presidente, centrocampista canadese classe 2007. Davanti il reparto offensivo potrebbe vedere Torok insieme allo Monaco, che potrebbe partire dal primo minuto dopo che è entrato dalla panchina nella gara contro i giallorossi, a supportare il numero 9 Castaldo, che ha già avuto diverse convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano, anche se non ha mai esordito con i grandi.
1: Bene, grazie davvero al collega Leonardo Bosello che ci ha fornito questo contributo audio per introdurre anche in chiave rossoblu i temi della gara di domani. 18:30, ricordo, fino alla nausea, ve lo ribadisco ancora, 18:30 Fiorentina Bologna Primavera al Viola Park. Quindi io intanto mi auguro che ci possiate essere. Se non potrete, accendete Radio Firenze Viola, perché io e Ludovico Mauro ve la racconteremo. Allora, sono le 20:51, ci fermiamo, pubblicità, pochi minuti, e poi alle 21, come sempre, parte Extra Viola. Sarà un Extra Viola di commento a quello che è successo ieri al Franca tra Fiorentina e Atalanta. Grazie a Stefano Carlesi per il sussidio in regia. Ancora qualche istante d'attesa e poi partiamo con Extra Viola. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Che incubo il trasloco!
12: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
11: Ma è fantastico!
12: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
3: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
13: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
4: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
5: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
4: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni originario di Padova e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
5: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
4: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, qualche nube diurna in prossimità dei settori appenninici senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stabili, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al sud soleggiato al mattino, pomeriggio con addensamenti più compatti sui monti associati a qualche piovasco. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 20.

0: ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando. Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Dagli studi di Radio Firenze Viola, Extra Viola, insieme a voi, naturalmente su RTV 38, i militari ora non lo fa più nessuno, però quando si arrivava in fondo alla naia, insomma, ai 12 mesi, insomma, l'ultimo giorno si usciva fuori, si buttava fuori, è finita! Ecco, più o meno è quello che è successo ieri quando la partita tra Fiorentina e Atalanta ha ricevuto il triplice fischio. Ecco, a che punto è finita? È finita una stagione veramente da dimenticare, che ci ha, almeno personalmente, mi ha proprio consumato, per la rabbia, per la delusione, per le tante ingiustizie che sono state perpetrate nei confronti dei tifosi viola e di quello che hanno dovuto soffrire, e anche di noi giornalisti, perché sì, siamo giornalisti, però siamo anche tifosi. Credo la pensi così anche il nostro Andrea Giannattasio.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. È stato veramente uno strazio, Luis. Uno strazio di stagione. Ti devo dire che anche nei momenti salienti della gara di ieri abbiamo visto tanti degli errori fatti nel corso dell'anno che abbiamo ritrovato nel corso dei 90 minuti contro l'Atalanta. Viene in mente banalmente l'autogol goffo di Pietro Comuzzo. È andata così, archiviamo tutto, abbiamo sentito anche la presa di posizione della curva, di cui magari parleremo più tardi, adesso aspettiamo di capire quale sarà il futuro della Fiorentina.
0: E infatti il nostro titolo, che ci viene messo in sovrimpressione, e ora? Alla Fiorentina sarebbe, che poi veramente io volevo mettere, beh, chi lo sappia, no? Perché prima dell'inizio della trasmissione, noi si butta giù qualche, io avevo detto, scusate, alla Fiorentina sarebbe, e ora? E che si fa? Perché sostanzialmente è questo che ci
1: più che
0: ci accalora.
1: Il che si fa, il che vogliamo fare. Perché sì, poi bisognerebbe chiedere ai proprietari, per tradurlo in italiano, che cosa vogliono fare il signor Giuseppe Commisso e sua madre Catherine. E noi siamo ancora in attesa di questo viaggio in America che vedrà protagonisti Paratici e Ferrari. Mi risulta che si vada a giugno, si va a
0: intorno all'8 giugno.
1: A dopo la prima settimana di giugno. E quindi, secondo me, quando i due uomini mercato viola si sposteranno in America, la Fiorentina avrà già sicuramente sistemato il capitolo allenatore. Non puoi andare l'8 giugno o il 9, 10, quando sarà, senza ancora aver preso una decisione su Vanoli. Sembrerebbe clamoroso.
0: Sì. E tra l'altro, se è un allenatore di un certo rilievo, potrebbe essere anche il magnifico mestiere di calcio storico fiorentino. Perché no? Voglio dire,
1: certo.
0: Chiaramente bisognerebbe arrivasse un nome di un certo rilievo, che allora accenderebbe la piazza, riaccenderebbe l'entusiasmo, perché quello che abbiamo, ditecelo anche nei vostri messaggi al 331-4303-200 SMS o 348-7513-933 via WhatsApp. Ho visto una tifoseria, ma anche proprio la città spenta, proprio come dire basta, non se ne può più, veramente arriviamo a un fondo, ci siamo salvati, ma anche la vittoria con la Juventus, sì, soddisfazione, ma poi alla fine è finita lì, in altri momenti sarebbe stata festeggiata in altra maniera.
1: Ma guarda, io non mi porto niente di buono via da questa stagione, se non altro il fatto che questo qui è un gruppo che quantomeno alla fine è riuscito a dare qualcosa, a compattarsi e a salvarsi, e forse che questa stagione possa servire come lezione per l'anno prossimo, sugli errori da non ripetere sul mercato e anche sulla scelta di alcune figure. Ora è chiaro che però il primo nodo è quello del tecnico. Ieri lo abbiamo sentito, il tecnico è stato molto chiaro, ha ribadito la sua volontà di restare.
0: Andiamo a vedere, grazie al nostro Stefano Carlesi, il primo cartello che ci ha preparato il nostro infaticabile Pietro Pelicciari, eccolo qua.
1: E sinceramente quello che più mi ha colpito delle sue dichiarazioni lo vediamo scritto nella penultima riga. Io vorrei una Fiorentina di alto livello, io sono ambizioso come i tifosi, cioè questo è
0: esatto.
1: Anche una presa di posizione, arrivo a dirti Luis, comprensibile, di Paolo Vanoli.
0: Sì, che poi ha detto, attenzione, qui si potrebbe anche arrivare che io dico di no.
1: Sì, sì, esatto.
0: E se lui dice di no, perché chiaramente ognuno ragiona come vuole, per l'amor del cielo, non è che ci abbia fatto sciupare le mani a applaudire il gioco del buon Vanoli. Ma è anche vero, come giustamente ha sottolineato lui, che la squadra non l'ha scelta lui. È arrivato in una situazione devastante, e quindi tanti fronzoli non se li è potuti permettere. Non sappiamo, ora il suo storico non è che parli di un allenatore che ha un gioco all'italiano, per dire, però chi lo sa che magari dandogli una squadra di un certo tipo, costruita da lui in maniera ben precisa, che non possano anche venire fuori cose positive. Per questo mi è piaciuto il suo atteggiamento, a dire non è che voglio riconoscenza, io ho fatto il mio dovere, il mio lavoro era questo, ho fatto i miei punti e buonanotte senatori. Però il fatto che lui abbia detto io rimango, ma se rimango, siccome sono ambizioso, voglio una squadra di un certo livello.
1: C'è quel precedente del 2020 di Beppe Iachini che è forse un po' il campanello d'allarme o comunque sia il fantasma che un po' tutti i tifosi, mi verrebbe da dire tanti, ma io penso tutti i tifosi hanno in mente nella riconferma di un allenatore che ha salvato l'anno prima la squadra. Perché ti ricorderai, Luis, che tutti noi pensavamo che Beppe Iachini fosse di passaggio e invece poi ci fu la scelta del presidente commisso che decise di confermarlo anche per l'anno dopo. Vinse la prima gara, poi le altre andarono malissimo e la Fiorentina andò
0: arrivò...
1: in un punto negativo che sì, e quindi io ci penserei molto bene sulla conferma del tecnico. Ecco, io...
0: sì, anche perché in quel caso lì
1: sì.
0: La scenetta è Barone e Pradè che stanno andando incontro all'ultima partita verso Iachini per dirgli che ormai avevano deciso di prendere Juric,
1: sì. O De Rossi, c'era anche l'idea De Rossi, c'erano tutte e due.
0: Era, era molto più vicino a Juric, credo. Comunque, e Iachini gli va incontro, il telefono in mano, dice, ma veramente mi ha chiamato il presidente e mi ha detto mi vuol tenere. Questo per farvi capire la situazione che si era venuta a creare. Ecco, speriamo, questo non credo che con Paratici succeda, anche perché Paratici mi sembra abbia le idee chiare. È partito da un assunto che è fondamentale, cioè rifondare la società. Dalle basi della società può nascere una grande squadra. Un anno, due anni, tre anni, non vuol dire, ma intanto ci vogliono le basi di una società.
1: E lì si torna al viaggio in America di inizio giugno che dovrà sciogliere tanti argomenti. Io ripeto, per quello che ho capito, do per scontato che quando poi Paratici e Ferrari andranno nel New Jersey avranno chiaro che cosa sarà della panchina della prossima stagione. Però poi servirà che al direttore sportivo venga dato un budget, venga garantita carta bianca sulla gestione dei contratti, sul monte ingaggi e poi c'è tutta una questione inerente al parco giocatori e ai big, tra virgolette, ci metto Ken, ci metto Gudmundsson, ci metto Fagioli, che sono intoccabili oppure no? Punto di domanda. Ecco, io
0: primi
1: penso,
0: due sì, Fagioli parliamone.
1: Io penso che gli argomenti sul tavolo quando avverrà questo viaggio in America non mancheranno.
0: Sì, certo, c'è da capire, ci sono tanti orizzonti o tante letture di questo viaggio in America. Vanno in viaggio in America perché si devono chiarire, perché ha visto oggi è uscito che c'è un po' di attrito tra Paratici e Ferrari. Magari vanno dal presidente per chiarire questi attriti, oppure Paratici va insieme a Ferrari in America per dire io ho 3-4 soluzioni. Si parte da una soluzione che prevede 20-30 milioni di investimento a una soluzione che ne prevede 150, perché allora si deve fare il salto di e lì dovrà scegliere la proprietà. Oppure quello che tanti ci scrivono, gli comunicheranno, sono stati chiamati per comunicargli la società è stata venduta. Non lo sappiamo,
1: non credo.
0: Quella poi è l'ultima cosa
1: questo,
0: che si verrebbe a sapere.
1: Questo tenderei a escluderlo.
0: Ma anch'io perché...
1: Non fantasticherei...
0: Su questa
1: vicenda, io da quello che so, Paratici si sta già incontrando con tanti procuratori per chiaramente iniziare a far mercato e a tutti i procuratori con cui si sta incontrando sta dicendo la proprietà è solida, la proprietà non vuole vendere. Però da qui a dire

0: che è fondamentale, credo che non se ne farà assolutamente di niente, perché insomma capite bene che con un investimento di 60 io me ne riporto a casa
1: sì.
0: 240 in più.
1: Investimento
0: quindi...
1: che ancora non è stato fatto, la Fiorentina ha fatto una lettera di intenti, però come ci hanno ribadito fuori dai microfoni pochi giorni fa i dirigenti Viola, prima devono essere messe nero su bianco alcune cose e le diceva Luis, insomma i tempi della concessione, la durata dei lavori e soprattutto dei costi marginali che comunque ancora non sono stati del tutto chiariti.
0: Allora, Stefano Carlesi mi fa il cenno ok, come faceva Fonzi in Happy Days.
1: Con due mani come faceva Fonzi.
0: Ehi. No, ma anche una, anche sì. Ehi. Andiamoci a sentire i vostri WhatsApp audio.
1: Però ti ho stupito che sapevo chi era Fonzi, perché della mia generazione...
0: è vero, Harry Winkler non è che fosse particolarmente conosciuto dal 2000 in poi, diciamo.
1: Sì, no? Del 90, però.
0: Quindi, insomma. Però insomma, Fonzi
1: Happy Days
0: e Fonzi, insomma, un po' è rimasto nella storia. Andiamoci a sentire i vostri audio.
2: Buonasera. E ora bisogna prendere, confermare Vanoli, mandare via mezza squadra, comprargli la gente che vuole lui e rischiare che poi lui faccia bene, perché alla fin fine bisogna dire che da gennaio a ora ha dimostrato di essere un buon allenatore, anche se voi votate contro, specialmente Andrea Giannattasio la mattina, io lo sento, è uno che dà sempre contro a Vanoli. Bisogna invece confermarlo, perché lui ha dimostrato di essere un buon allenatore. Lorenzo D'Agliana.
3: Ciao Luise, ciao Nicco. Io nemmeno 32 anni fa, quando ho finito a Lupi di Toscana, ero così contento come quest'anno, ti dico la verità. Comunque sì, a parte tutto, io l'unico reparto che non toccherei è i portieri, perché De Gea per me è ottimo, poi abbiamo anche Eriksen e poi anche Martinelli, che non so se rientrerà, però okay. Martinelli se rientra va a giocare perché è giovane, quindi sarà bene rimandarlo in prestito. Zerini comunque sì, è buono. Sì, abbiamo forse l'unico reparto in cui siamo più forti degli altri è in porta, per il resto poi sarà da rifare.
4: Ciao, buonasera Andrea, buonasera Luis. Allora, dico la mia per quanto riguarda l'allenatore. Secondo me o si punta su un top io non intendo Guardiola magari, ma un top in rampa di lancio come Iraola, che non verrà perché andrà a Liverpool, però su quel genere lì. O altrimenti, se dobbiamo ripiegare su un tecnico giovane anche senza esperienza, preferisco tutta la vita De Rossi, Galloppa, Aquilani, questi allenatori qua, anche quelli con meno esperienza, perché hanno un'idea di gioco ben precisa. Persino Di Francesco non mi dispiacerebbe per niente per l'idea di gioco che ha. Per quanto riguarda la squadra, mi fido di Paratici, vorrei una squadra con giocatori già pronti per il presente, di talento, di prospettiva, non mi importa niente del nome, e soprattutto nella ristrutturazione societaria, perché il comparto medico, il team manager e tanti altri aspetti vanno cambiati profondamente.
5: Ciao ragazzi, buonasera, Fabio da Firenze. Allora, il problema grosso è semplicemente uno: che Joseph e la mamma Catherine, se un minimo di entusiasmo ce l'aveva Rocco, questi due e sono messi lì che e ruotano intorno alla salvezza e sono entusiasti per la salvezza. Cioè, che ci si può aspettare da una proprietà così? Ciao, buona serata.
0: Allora, partiamo da questa. Io non credo che sia così, cioè nel senso, io mi auguro invece che ci sia voglia di crescere e di riportare la Fiorentina dove merita, anche perché se no va a finire che poi si depapera tutto quello che è il valore della società.
1: Allora, quando Catherine e Giuseppe Commisso sono venuti qui a Firenze, e qui mi piacerebbe tanto che mi sarebbe piaciuto tanto che un loro ritorno ci fosse già stato nel corso di questi mesi. Mm-hmm. Comunque sia, quando sono venuti qui a gennaio dissero che il loro obiettivo era quello di continuare l'opera di Rocco. Quindi io mi immagino una cosa del genere, una società che vuol crescere e vuole investire. Dopodiché io continuo a pensare che nell'anno del centenario sarebbe assolutamente inaccettabile che una società si autofinanziasse, per di più in un anno in cui disgraziatamente non fai l'Europa e non hai nemmeno i vincoli del fair play finanziario.
0: In un campionato italiano, questo lo aggiungo io, che sta diventando sempre più
1: e poi,
0: un campionato normale, niente di straordinario.
1: giustamente la Fiorentina deve colmare un gap notevole con le prime della classe.

0: Sì, ma la storia viola, più o meno recente, ci insegna che negli ultimi anni, quando la Fiorentina ha fatto fiasco, l'anno dopo quasi sempre è riuscita a tornare, sì, in Europa al primo colpo.
1: Sì.
0: È successo nel 2005 con Prandelli,
1: con
0: è successo con Montella nel
1: Montella,
0: 2012,
1: è
0: successo con Vincenzo Italiano nel 2020.
1: Esatto.
0: Quindi. Allora, con le idee, con la programmazione e con gli investimenti, perché senza soldi non si fa niente.
1: Oppure con le idee. Con le idee interessanti, come quell'anno di Montella.
0: Si ottengono i risultati,
1: certo,
0: però serve l'ambizione e la competenza e i soldi, che secondo me non sono secondari, anche se le idee,
1: certo,
0: sono prioritarie, ma i soldi sono fondamentali. No, rispondo un attimo all'ascoltatore che dice io do contro a Vanoli. No, io sono contrario alla conferma di Vanoli. Non è che do contro a Vanoli. Ho detto che secondo me il lavoro di Vanoli quest'anno è da 8 in pagella. Però se la domanda è lo vorresti Vanoli sulla panchina, la mia risposta è assolutamente no.
1: La dirimente di questo, me lo faceva notare oggi mio nipote che mi ha telefonato 47 volte per dirmelo, Marzio, diceva però zio, tra Vecchien e non a Vecchien, sì Dio va bene, d'accordo, però, e mi ha detto, dice, leva di Ken a Palladino dell'anno scorso. E lì sono rimasto un attimo, di ha ragione. Effettivamente giocare senza attaccante non è semplice. Effettivamente Ken l'anno scorso a Palladino gli ha fatto la differenza, perché se non segna tutti quei gol, non lo so dove va a finire la Fiorentina in quell'annata lì. Per cui io di Vanoli non è che non ho nulla di contrario, per amor del cielo, ha dato tutto, ieri si è meritato quell'applauso e quei cori da parte della tifoseria, lui si è anche commosso tanto perché l'ho visto in post partita, era veramente molto commosso e questo mi dà l'idea di uno che ci sente e che c'ha passione. E poi però bisogna capire dove si va e soprattutto bisogna avere la pazienza, anche noi giornalisti, che tra l'altro vedevo un messaggio che diceva ma non si può mandare via giornalisti al posto dei giocatori, boh, ci ama,
0: sì,
1: però.
0: Sì, sì, certo.
1: Io da Firenze non mi muovo, peraltro smetto, perché andavo a fare giornalista a un'altra società, di un'altra città e smetto, tanto non è un problema, se no rimango io a Firenze, vi devo parlare di calcio, voglio parlare della Fiorentina. Detto questo, si è visto una squadra, si è visto un gruppo che ha cercato di raggiungere un determinato obiettivo e credo che Vanoli voglia raggiungere quello, però siamo pronti eventualmente ad accettare qualche passo falso che ci potrebbe stare all'inizio del campionato?
0: Io credo che con un allenatore nuovo sì, la piazza sarebbe molto più disposta a attendere, quindi quel mese e mezzo, magari non come quest'anno che hai vinto la prima a dicembre, ma insomma quel mese e mezzo in cui ti devi assestare, in cui magari devi trovare la giusta fisionomia, la piazza attende. Il problema è, se torna al discorso di prima, e se rimane l'allenatore di ora e parti male, e allora lì no, non ti aspettano, il malcontento parte subito e la stagione inizia subito in salita ed è un grosso problema a quel punto lì.
1: Sì, senza dubbio, quello è il problema principale. Vediamo la schermata 2. Stefano Cardesi, che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari. La società mi ha detto a fine campionato avremmo parlato e 2 settimane fa gli ho detto come vorrei a livello di struttura societaria la futura Fiorentina, anche come struttura.
0: Sì,
1: è
0: sì.
1: Un po', si ripete il ragionamento che aveva fatto Palladino, che Palladino gli è stato chiaro, cioè sono andato via perché avevamo visioni opposte. Non abbiamo parlato di squadra, io gli ho presentato quello che secondo me serve per migliorare tutto, ripeto, io voglio rimanere perché conto che ci sia una Fiorentina di livello, ma rispetto a ogni scelta, magari quando ci sediamo ci potrà essere o no da parte mia.
0: Sì.
1: E anche questa è un'altra stecca.
0: Lo ha detto col sorriso sulle labbra, io ieri ero in sala stampa, però lo ha detto e ti devo dire la verità che parlando informalmente con chi gestisce la procura di Paolo Vanoli ci fa sapere la stessa cosa, cioè se poi arriva, non lo so, il Bologna di turno, ti dico il nome del Bologna perché probabilmente Italiano va via, o arriva un'altra squadra e gli offre più soldi, gli offre un contratto più lungo, un progetto tecnico più ambizioso, magari è lo stesso Vanoli che si guarda attorno e dopo aver aspettato magari oltre il 30 di maggio quando scade questa opzione decide di andarsene via.
1: Cioè.
0: È legittimo anche perché mi pare che il lavoro fatto da Vanoli sia universalmente stato riconosciuto come ottimo.
1: Io stesso
0: che non vorrei la sua conferma, penso abbia fatto un egregio lavoro.
1: Per quello che poi ha trovato quando è arrivato. E io credo che se non avesse avuto il supporto di Paratici, il lavoro sarebbe stato ancora più complicato. Allora, abbiamo altri audio, Stefano, se non sbaglio, da sentire. Mandiamoli in onda perché siamo quasi in chiusura.
2: Buonasera Luis e buonasera a tutti. Secondo me Paratici va in America o perché la società è in vendita oppure per chiarire la sua posizione da quando non c'è più il padre commisso. Se il padre commisso gli aveva fatto le promesse e queste promesse non vengono mantenute, secondo me non resta.
3: Buonasera, vorrei dire qualcosa di diverso, se posso dire, ma perché non togliete questi messaggi scritti? Tanto a che servono? Servono soltanto a far polemica, uno risponde all'altro, tanto i pareri di quello che dice l'altro, dice ah, non contano come di giusto, non capisco, toglieteli, anzi, qualcosa di disturbano anche magari le vostre considerazioni. Grazie.
4: L'anno prossimo ripartire dalle certezze, il blocco centrale, Fagioli, De Gea, Ken, poi il resto è di contorno, Niccolò.
1: Allora, sui messaggi no. Perché fa parte del... Capisco che ci sono dei messaggi a volte abbastanza forti, noi cerchiamo di filtrarli naturalmente per l'amor del cielo, perché offese o quant'altro non devono assolutamente passare e c'è un impegno notevole da parte della redazione. Però che ognuno dia la sua, certo. Cioè non è che siamo in Bulgaria, insomma, o in un altro stato dove c'è il bavaglio alla stampa. Qui è giusto che ognuno in maniera corretta e civile esponga il suo parere.
0: Sì, sì, sono d'accordo.
1: Questo assolutamente. Riguardo alle altre domande, dice di tenere il blocco centrale.
0: Sì, con De Gea, Fagioli e Ken. Sono d'accordissimo. Io personalmente su Ken non sono tra quelli che lo manderebbe via a calci. Nel senso che sono il primo a dire che ha fatto una stagione da 4 in pagella, che secondo me nell'ultimo periodo si è reso anche poco disponibile lui perché aveva tante distrazioni, però pensiamo che è un giocatore che ha nelle corde quelle di far più di 20 gol al campionato, ce l'ha fatto vedere l'anno scorso, e voglio vedere Luis vendendolo chi può venire che abbia queste caratteristiche.
1: Ci dice ci sono due società interessate, non certo a 62 milioni,
0: no, certo.
1: Però è anche vero che insomma la Roma all'ultimo istante... questo io a gennaio ho trovato male, quindi i giocatori probabilmente a giro ci sono.
0: E anche che siamo tornati al discorso di prima, la competenza.
1: Bravissimo, la competenza, esatto. E siamo arrivati in fondo all'extra viola, quindi che va il giorno dopo la fine di questo campionato. Io mi auguro che non si veda mai più.
0: No.
1: Sapete come la penso io per il prossimo campionato. Siamo ancora nel 2026, fine del 31 dicembre. Siamo nel 2026, quindi vorrei, gradirei, mi piacerebbe, sarebbe stupendo che la Fiorentina partisse pronta, attenti via, e le prime 3 o 4 giornate si ritrovasse sempre in testa al campionato. Un piccolo premio, un piccolo riconoscimento ai 100 anni, ma soprattutto ai tifosi che amano questa squadra, questa maglia, e anche ai giornalisti che hanno sicuramente le loro colpe, ma che comunque siamo sempre lì a cercare di dare qualcosa in più affinché la Fiorentina possa crescere.
0: Sì.
1: Allora, grazie a Andrea Giannattasio, grazie a Stefano Carlesi.
0: Ricordo al volo.
1: Vai, domani, bravo, bravissimo.
0: Domani 18:30, semifinale del campionato primavera Fiorentina-Bologna. Andate tutti al Viola Park, perché si gioca lì. 18:30 e su Radio Firenze Viola la seguiremo integralmente.
1: Hai visto mai che arrivasse, Comunque lo scudetto sarebbe,
0: Certo.
1: Grazie, buona serata, Estra Viola, torna martedì.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
6: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
7: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
6: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
7: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto, tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
11: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.

0: 23 maggio 2026, 14.05, e riparte la diretta su Radio Firenze Viola con ovviamente Firenze in campo, perché è sabato, perché di uso e costume in questo modo al sabato alzarsi da un punto di vista radiofonico con Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eh sì, ormai veterana di presenze,
1: dai, non sapere, ce l'arriviamo.
0: Io ho una lunga storia di compagni di diretta, io penso tu sia una delle più longeve. Di solito li fulmino prima, no? Nel senso,
1: addirittura,
0: sì,
1: aiuto.
0: Oppure decidano loro di smettere di fare trasmissione con me.
1: Perché tu le fai smettere in qualche modo.
0: Sì, in qualche modo sì. Sai quei rapporti con
1: tira
0: le ragazze, un po' sì. Poi magari ne parliamo.
1: Poi ne parleremo.
0: Poi magari
1: dai.
0: Ne parliamo. Poi magari ne parliamo. Detto questo, come sempre, la vocazione è quella di parlare di calcio e di Fiorentina, nello specifico, anche perché oggi arriviamo in un post partita, che è una cosa un po' inconsueta per noi.
1: Noi non penso non l'abbiamo mai fatto.
0: È la prima volta che ci capita, almeno insieme. E quindi, vabbè, c'è da parlare sicuramente di questo ultimo appuntamento della stagione. Poi, come detto, vocazione che, come sempre, è quella anche di spaziare, di guardare agli altri sport, di guardare anche magari ad altre latitudini calcistiche. Lo faremo anche oggi con un progetto, quello della Sollicianese, che andremo a raccontare anche in compagnia del suo presidente. Ma cominciamo da ieri sera, perché insomma cominciamo dalla fine. Perché
1: dalla fine di questo campionato,
0: finalmente, no?
1: Possiamo dire finalmente, per la stagione che è stata, possiamo tirare un sospiro, non di sollievo, ma di stand by.
0: E ora dal prossimo weekend cosa si fa? Si va al mare?
1: No, assolutamente no.
0: No.
1: Noi parleremo
0: noi continueremo, ovviamente, ma io parlavo per gli amici a casa che, ad esempio, ci possono dire cosa fanno dal primo weekend non calcistico al 348-75-13-933.
1: Oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
0: Senti, salutiamo anche il nostro regista, che ovviamente è l'ottimo Stefano Carlesi, a cui, a proposito di chiamate, direi di fare la prima chiamata del caso, perché andiamo a collegarci col primo ospite tra pochissimo per parlare appunto sì della Fiorentina, della fine della stagione, soprattutto poi dei discorsi che arrivano in prospettiva futura, no? Il ruolo dell'allenatore, che squadra sarà la prossima, quali sono le ambizioni della Fiorentina, Paratici riuscirà o meno a dare un grande profilo internazionale a questa società? Tutte domande a cui per ora ovviamente
1: non
0: proviamo a dare una risposta, ma speculiamo molto. Ovviamente poi voglio parlare anche un po' di Serie A del campionato, perché
1: certo,
0: ci sono tanti verdetti arrivati e in arrivo. Diamo il benvenuto a Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere tornato a farci compagnia. Grazie mille davvero.
1: Grazie,
2: buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, ripartiamo dal finalmente, che è un po' forse la parola motto da utilizzare per la Fiorentina alla fine di questa stagione, perché insomma,
2: sì, assolutamente,
0: finalmente è finita. Cioè.
2: Sì, le aspettative erano altre.
0: Sì.
2: Quindi è chiaro che quando dopo il mercato si pensava veramente a qualcosa di diverso. Io ho visto invece un crollo, tutti noi abbiamo visto un crollo incredibile, che ha portato poi al cambio di panchina, a un recupero di punti. Sembrava che Pioli fosse la soluzione dopo Paladino, in realtà il calcio è, da questo punto di vista, bastardo, perché si toglie tutte le certezze.
0: L'abbiamo capito dopo 38 giornate come mai abbiamo sbagliato in tutti sostanzialmente, perché io ricordo le valutazioni all'inizio della stagione erano piuttosto unanimi.
2: Ovvio, cioè, era un mercato siccome è fatto molto bene, ti dico sinceramente. Invece in realtà il campo ha detto altro, poi si è mancato molto Ken, che lo scorso anno aveva fatto benissimo. E quindi De Gea un pochino meno bene rispetto alla stagione precedente, gli altri. Se ci pensi, quando poi le cose vanno così, chiaramente tutti sono sotto prestazione, quindi è evidente che qualcosa è successo a livello di preparazione, a livello di stimoli, che ne so. Cioè non arrivi a, non c'è una sola ragione per cui si fa un campionato del genere.
0: Assolutamente. Il rimpianto può essere ancora più grosso perché, come dire, nelle ultime partite, ora sicuramente con la Roma no, ma con la Juventus, con l'Atalanta, la Fiorentina ha offerto una prestazione, se vogliamo, anche contro squadre motivate e di valore superiore, che magari acuisce ancora di più il rimpianto di quanto non fatto.
2: Assolutamente, questa è una squadra da settimo ottavo posto potenziale, poteva fare anche meglio, e invece vedo dove è finita, no? Ma poi con prestazioni veramente allucinanti da un certo punto di vista, per cui finalmente direi che è l'avverbio perfetto. Finalmente è finita, adesso dobbiamo ricostruire, c'è un uomo che è capace di farlo. Non credo che saranno grandissime risorse economiche, adesso vedremo quando andrà in America cosa otterrà. Potrebbe essere un anno migliore certamente, ma di una sorta di transizione per arrivare all'anno prossimo ancora meglio. Ecco, direi che io penso questo. Non credo che ci possano essere grandissime rivoluzioni da un anno all'altro, però certamente Paratici si sa cosa deve fare.
1: Assolutamente. E guardando un po' al percorso di Vanoli, volevamo chiederle appunto cosa pensa del percorso che ha fatto e del percorso che potrà fare se nella Fiorentina.
2: Ma sai, il percorso doveva salvarla, la Fiorentina l'ha salvata. Salvata anche abbondantemente. Sì. Bravo, cioè non cosa gli vuoi chiedere? Non è che potevi chiedere di arrivare in Europa League o in Conference, l'ha salvata. In Conference non è andata benissimo. Ripeto, è mancato il giocatore più forte della scorsa stagione, quello che aveva risolto tante microcrisi, che aveva permesso alla Fiorentina di battere in casa tutte le grandi. Però sono stagioni che nascono male, poi proseguono, in questo caso non malissimo, proseguite in maniera non un grigio alto. Però alla fine, insomma, dai, mantieni la categoria. Capisco che per i fiorentini non sia una cosa particolarmente soddisfacente, però per come si erano messe le cose
0: va bene così.
2: Ma va bene così, per forza, lo devi far bene,
0: andare bene, certo.
1: E sono stati fatti tanti nomi a proposito dei futuri allenatori. Sì. È stato fatto anche quello di Grosso. Cosa ne pensa lei? Anche abbiamo visto un po' di sue dichiarazioni degli ultimi giorni, nel quale appunto ha detto Grosso non è ancora maturo per un pubblico come quello di Napoli. Pensa che possa esserlo per Firenze?
2: Ma siamo su piani diversi. Ho detto che non è maturo per quello di Napoli dopo Conte. Magari arriva e vince il campionato, va in Champions, va benissimo, certo. Questo non te lo so dire, però Fabio sicuramente ha delle capacità. Arrivare dopo Conte da un punto di vista è semplice, dall'altro è quasi impossibile, perché comunque è un allenatore che ti prepara la squadra e gli dà una mentalità vincente, però poi l'eredità che porta è uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, quindi devi vincere dopo Conte, non è che puoi arrivare terzo, perché le aspettative sono quelle. Fabio è sicuramente un allenatore in crescita, che a Firenze potrebbe venire. Però se senti Paratici, lui non è ancora convinto di poter fare il cambio, ecco. Insomma, diciamo che è ancora lì che sta pensando.
0: Vanoli, peraltro, parlando in conferenza stampa, non era la prima volta che faceva quel tipo di ragionamento, però ha detto se dovessi rimanere alla fine vorrei una Fiorentina ambiziosa, no? Che ovviamente, insomma, il desiderio penso di qualsiasi.
2: Tu hai mai sentito un allenatore, esatto, che dice no, se potessi rimanere vorrei una Fiorentina di merda.
0: Sì,
2: no,
0: esatto, è un pensiero che aveva già espresso e che appunto mi sembra anche abbastanza normale, ecco, scontato. Ma c'è la possibilità, visto che il prossimo anno la Fiorentina fa un po' il percorso, no, che tanti tifosi della Fiorentina hanno un po' sognato, quello di essere fuori dalle coppe per poter, come dire, forzare a livello economico anche oltre le gabelle europee, c'è la possibilità di sfruttarlo in questo modo un anno così per la Fiorentina, per la società fiorentina?
2: Ma sai, quest'anno avevano detto che il Milan senza coppe avrebbe qualcuno, non io evidentemente, avrebbe vinto di qua a destra di là, invece in realtà ha sofferto fino alla fine e si è raggiunto la Champions, hanno fatto il suo più del suo.
0: Certo.
2: Dipende dal tipo di allenatore che hai e che scegli, dipende dai giocatori che prendi, dipende dalla fortuna, da tanti elementi. Il calcio non è così scientifico o aritmetico. Il calcio è una cosa che parti in un modo e pensi di poter fare un certo di campionato, ne fai un altro, perché sono 20 giocatori o 22 o 23 quelli che sono, se ti butta male, come è capitato al Napoli per 6 mesi, il campionato non lo vinci. Se ti butta bene e lavori bene, evidentemente puoi anche vincere, ma non nel caso della Fiorentina. La Fiorentina deve fare un campionato, secondo me l'ideale era quello dello scorso anno, nel senso, magari con qualcosa di più, nel senso che quando sei in casa al Franchi dai soddisfazione ai tuoi tifosi, perché vinci delle partite importanti, vinci contro le grandi, ti prendi delle bellissime soddisfazioni. Poi non penso che nessuno possa ipotizzare una in questo momento una Champions diretta il prossimo anno.
1: E per far questo lei da chi ripartirebbe?
2: Tu parli di giocatori?
1: Sì, quanto a giocatori.
2: Basta, io ho una predilezione per Fagioli, quindi per me Fagioli è il più grosso talento che c'è in Italia, italiano, evidentemente.
0: Certo.
2: Sta crescendo anche in termini di continuità. Se riesce ad avere, mantenere lo stesso livello in tutte le partite, diventa uno forte. In una grande squadra lo vedrei bene. Ken è un altro che adoro come calciatore, poi come comportamenti io non li conosco, sono a parte qualcuno, sì, esatto, quelli più evidenti li abbiamo visti, no?
0: Certo.
2: Poi Mandragora ha fatto benissimo.
0: De Gea?
2: Non è che penso che resti, è un portiere credibile, non ha fatto il campionato lo scorso anno, però ha fatto una carriera di grandissimo livello. Se vuole rimanere è uno che non sarà mai un problema, io credo, De Gea. Ci sono 5-6 giocatori, francamente. Matt Goodmanson è un giocatore che a me piaceva, però quest'anno è stato talmente altalenante. Sono quei giocatori che ti fanno girare le balle, ecco, fondamentalmente, perché capisci che possono fare, e il più delle volte quando te lo aspetti non dà.
0: Sì, no, assolutamente.
2: Vabbè, poi Dodò, la qualità c'è, voglio dire, Dodò stesso è forte. Ci sono giocatori, Pongra ha fatto bene.
0: No, io metto solo una nota numerica. Fagioli quest'anno 38 presenze complessive in tutte le competizioni. È la sua stagione con più presenze totali alla fine di una annata sportiva. Certo. Quindi comunque sì, è un dato. Certo, come sempre, no? Siamo abituati a pensarlo giovane, poi è un 2001, è un ragazzo che ha 25 anni. In un altro contesto, probabilmente calcistico, avrebbe tagliato molto prima questo traguardo. Poi sappiamo tutti,
2: sì, in un altro paese, vabbè, ha avuto la sua disavventura,
0: certo. No, nel senso, anche a livello di partite ne ha dovute saltare molte, diciamo, quindi insomma,
2: sì, ma comunque Nicolò è forte. Nicolò, se l'avesse avuto la Juve quest'anno, probabilmente parleremmo di un altro campionato.
0: Allora,
2: manca quel tipo di giocatore, dimmi.
0: Poi salutiamo Ivan Zazzaroni. Avrei anche delle domande, sì, no, vediamo se farle oppure no, però visto che parliamo di Fagioli, che viene appunto descritto da Ivan Zazzaroni in diretta con noi come uno dei più grandi talenti del calcio italiano, io ci sto, e visto che
2: vedo... lo dice anche Allegri, no. Se per Allegri l'unico talento italiano è Fagioli,
0: no, ma io poi posso essere assolutamente anche d'accordo, ma vedo che c'è Sofia al mio fianco che mi punta la domanda, questione CT nazionale, mi fa falla te a questo punto, fai domanda.
1: Sì, no, lei ha dichiarato che Mancini al 99,9% sarà il nuovo CT della nazionale.
2: Non essendo scemo, probabilmente avrò delle notizie.
1: Infatti,
2: cioè Malagò diventa presidente, al 99% è lui. Prima c'era il discorso di Allegri. Allegri penso che vada, o resta al Milan o va al Napoli, non vedo cose diverse.
0: Bene, allora dai, facciamole queste domande, sì no, sono 10, appunto risposta secca, poi magari ci lasciamo un minutino per commentare se vogliamo giusto fare un appendice, ma insomma lo spirito è quello di dare una risposta più secca possibile. Partiamo. Vanoli ha fatto un miracolo alla Nicola più Sabatini con la Salernitana?
2: No.
0: Paratici resterà alla Fiorentina per tutta la durata del suo contratto e darà il via a un ciclo vincente?
2: Sono due domande queste qua, però.
0: Vabbè, allora facciamo 10 bis.
2: Lui che contratto ha?
0: 4 anni.
2: No.
0: Ok. Daniel Malen ricorda Ronaldo il fenomeno?
2: No.
0: Il Como potrà stabilizzarsi tra le prime 6 del calcio italiano?
2: No.
0: Sarri allenerà mai la Fiorentina?
2: No.
0: La Juventus giocherà la prossima Champions?
2: No.
0: Di Marco è il suo MVP di questa Serie A?
2: No.
0: Nico Paz giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione?
2: Sì.
0: Chi è l'ago della bilancia del mercato allenatori italiano?
2: Allegri.
0: Nessuna squadra italiana ha giocato la semifinale della Coppa Europea in cui era impegnata. Si conclude questa settimana il campionato con le squadre di alta classifica più deboli degli ultimi anni?
2: No.
0: Ok, e queste erano 10. Abbiamo fatto abbastanza
1: bravissimi,
0: veloce.
1: Bravissimi.
0: No, no, no, no, non so se vogliamo commentare.
2: Se vuoi commentare, commenta.
0: No, su quest'ultima.
2: Devo bere il caffè, quindi puoi commentare quello che vuoi.
0: No, su quest'ultima, sinceramente, pensavo una risposta diversa. Perché io devo
2: quale?
0: Dire.
2: Insomma, quale?
0: Su
2: quale?
0: Questa delle squadre, diciamo, top del campionato italiano. Perché devo dire, io ho visto una certa fragilità in Europa quest'anno, anche di fronte magari a avversari. Abbiamo visto ad esempio l'Inter che è caduto con i norvegesi del Bodo, no? Ho visto un po' di fragilità, ecco, nelle
2: secondo te l'Inter è peggio del Bodo?
0: Secondo me no.
2: Le partite, ragazzi, ma
0: secondo
2: le partite non
0: no.
2: È che vincono. Il calcio è l'unico sport nel quale non vince sempre il migliore.
0: Ah no, assolutamente. Più episodico.
2: Possono capitare tante cose. In quel caso lì, io l'ho detto, ma poi nessuno mi ha creduto. L'Inter, secondo me, ha lasciato andare la Champions perché voleva lo scudetto, perché sapeva di non poter andare troppo lontano. E se tu vai a vedere la formazione di quell'Inter giocato a Glimt, poi a Glimt, col Bodo Glimt, ti rendi conto che c'erano dei cambi strani. Mi pare la prima di Darmian.
0: Sì, se non sbaglio sì.
1: Ivan, prima di salutarci, una domanda di un nostro ascoltatore: qual è lo schema migliore per Fagioli e in quale ruolo?
2: Lui deve giocare a due, perché a tre si perde un po'. Lui secondo me deve giocare a due,
0: quindi 4-2-3-1,
2: esattamente.
0: Come?
2: A tre andava un pochino in giro per il campo, adesso si va molto meno. Comunque tenetevelo stretto, perché il Tottenham è interessato, ce ne sono altre squadre che sono interessate, e spero che Fabio, che Fagioli lo ha portato, praticamente lo conosce, non ceda, ecco, da questo punto di vista, perché almeno vedi un centrocampista, un play che ha delle movenze, ripeto, delle movenze alla Modric, non è Modric, ma delle movenze alla Modric.
0: Sì, sicuramente grandissime qualità tecniche, come grandissima qualità in questo collegamento con Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie mille.
1: Arrivederci.
0: E buona ultima giornata di campionato, appunto, con tanti verdetti ancora da decidersi, no? da verificarsi. Appunto, la Juve andrà in Champions?
1: No,
0: risposta del direttore. Secondo me lì c'è stato l'urradi diversi che la pensano un po' così, no, a Firenze. E comunque, nel caso, ricordiamo anche un po' quello che è il piatto della Serie A in quest'ultima giornata, perché ovviamente la Fiorentina ha ultimato le sue 38 giornate, però ricordiamo alle 18 di oggi Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, con il Pisa che appunto saluta la Serie A con la sua ultima partita contro la Lazio, e poi la 38esima giornata prosegue domani con alle 15 Parma-Sassuolo, poi alle 18 c'è Napoli-Udinese, 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, ovviamente con un bel po' di contemporaneità legate anche alle questioni di classifica, che ricordiamo, insomma, per la Fiorentina ormai conta poco, ma quest'anno, per quanto riguarda le coppe europee, mentre ovviamente sparisce tutto, è piuttosto intricata, cioè nel senso, c'è un finale che comunque alle 20:45 secondo me è anche abbastanza divertente da guardare, no? Con tutti gli aggiornamenti da tutti i campi, con, ricordiamo, Inter e Napoli che sono certe del loro approdo in Champions, Milan, Roma, Como e Juventus che sono lì separate da due punti sostanzialmente, con Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Comunque potrebbe essere divertente stasera da spettatori esterni in una stagione in cui di divertente c'è stato veramente molto poco.
1: Sì, confrontandoci anche con la partita che è stata ieri, che comunque sia noi che l'Atalanta giocava senza che ci fossero ribaltamenti dell'ultimo minuto, magari ci sono partite più interessanti.
0: Vediamo, sicuramente, insomma, stasera per gli appassionati di calcio c'è un po' di spettacolo. Sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo.
1: Beviamo un caffè anche noi.
0: Sì, un caffeino. Io più sul bicchiere d'acqua stavolta sono orientato.
1: Ok.
0: E poi torniamo.
1: Va bene, a presto. Ciao ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, eccoci tornati in diretta con Firenze in campo su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri.
2: Perché sei arrivata un po' tardi,
3: Ma perché...
2: eri ancora distratta.
3: No, ero distratta da cosa? Da questo nostro ascoltatore, salutiamo, Stefano, che ci ha inviato la foto del piccolo Leonardo di 3 anni con la maglia della Fiorentina, bellissima.
2: Il body della Fiorentina, bellissima. E ovviamente un nuovo tifoso viola che cresce, sì. Speriamo possa vedersi qualche coppa alzata, almeno lui, perché altrimenti vorrebbe dire che si protrae un po' troppo questa astinenza, che già è lunga.
3: Sì, dai.
2: Senti, no, lo sai cosa stavo pensando? Prima Zazzaroni ci diceva che Allegri è l'ago della bilancia, sì, nel grande domino degli allenatori, no? Perché quest'anno non l'abbiamo detto, sia a livello, sì, italiano sia a livello internazionale c'è un grande
3: via vai,
2: esatto, e quindi parte un domino. Allegri, secondo Zazzaroni, è quello che innesca quello italiano. Prima parlavamo di coppie, no? Di scelte giuste, di persone giuste.
3: Sì.
2: Tu ti sei fatta un po' un'idea?
3: Io mi sono fatta un po' l'idea su questi allenatori, senza giudicarli. Però tutte le volte che sento queste notizie mi vengono in mente problemi relazionali.
2: Problemi di coppia.
3: Problemi di coppia.
2: Un po' sono problemi di coppia.
3: Che le mie amiche con cui le mie amiche mi sartassano tutti i giorni.
2: Quindi fai un po' da psicologa.
3: Sono un po' psicologa,
2: E quindi i profili quali sono?
3: Beh, allora, sicuramente partirei da Vanoli, perché
2: se
3: lo merita.
2: Partiamo da Vanoli, dai.
3: Vanoli, vedendo la sua intervista di ieri nel post partita, mi è sembrata proprio una vera baddie. Come direbbero le mie amiche, comunque una persona, una ragazza che sa quello che vuole, sa il suo valore, e non naturalmente sarebbe aperta a continuare la relazione con la Fiorentina, però nel caso sa il suo valore, dice, sa quello che appunto può portare.
2: Sì. Potrei andarmene anche
3: non
2: via.
3: Vuole elemosinare, ecco, perché comunque ha detto che non vuole essere riconfermato
2: per
3: solo
2: riconoscenza,
3: per riconoscenza,
2: no? Sì, esatto.
3: Ma perché riconosce appunto il lavoro fatto e le sue potenzialità.
2: Ok, quindi
3: una
2: Vanoli,
3: vera baddie.
2: La baddie.
3: Poi abbiamo Palladino, okay. Anche lui ha lanciato una piccola bomba in mano nel post partita di ieri, perché si è lasciato, diciamo, una porta aperta con Firenze, con la quale appunto si era comportato un po' ambiguamente, come farebbe,
2: sì, diciamo, era finita un po' in maniera strana, dai,
3: come farebbe
2: così.
3: Un vero malessere,
2: è un malessere, quindi,
3: I malesseri sono coloro che appunto, secondo il mio immaginario almeno, lasciano la porta aperta, lasciano uno spiraglio, perché comunque non si sa mai, però allo stesso tempo non ti trattano del tutto bene.
2: Ok, andando al calcio internazionale, uno alla Guardiola, come lo vedi?
3: Beh, Guardiola è il classico fidanzato da anni che a un certo punto molla tutto per ritrovare se stesso, alla richiesta della ragazza della proposta di matrimonio scappa.
2: Ah,
3: ma come? Ma siamo insieme da 10 anni?
2: No,
3: basta, devo trovare me stesso.
2: Ok, quindi viaggio in India probabilmente,
3: poi dopo 2 mesi si sposa con un'altra.
2: Ok, benissimo.
3: Classicone.
2: Classicone. Vuoi concludere? Ce n'hai altri?
3: Beh, sì, dai.
2: Vai, l'ultimo, dai.
3: Allora, abbiamo Conte. Maria, io esco, basta, non ce la faccio.
2: Perché ovviamente dopo 2 anni.
3: Dopo
2: con
3: 2 anni basta.
2: Ci si stanca lui, si stanca forse anche un po' la società che lo ospita, perché è sempre un tiro e molla, no? Sì, io direi di andare con la chiamata per il prossimo ospite dopo questa bella analisi, no? Se vogliamo anche sociologica,
3: e
2: psicologica dei profili degli allenatori, sicuramente. Secondo me c'è anche un po' questo discorso io sentivo ieri anche in conferenza stampa, si parlava del perché ancora oggi la Fiorentina non sa chi sarà il suo allenatore, o comunque noi non sappiamo chi sarà l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno. E secondo me lì c'è anche tutto questo domino, perché appunto fare un passo troppo presto oggi potrebbe precluderti poi di arrivare alla ragazza ideale, al ragazzo ideale.
3: Un po' come le relazioni di oggi, ecco.
2: Esattamente, non è un esperto di relazioni, ma sicuramente quando si parla di sport e di Bergamo è una persona da ascoltare, da sentire. Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Ciao Patrick.
3: Ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Come stai?
4: C'è bel sole su Bergamo, nonostante tutto.
2: Ok, ok.
4: Questa... Sono sempre con le previsioni del tempo, come sapete.
2: Guarda, guarda, fra l'altro se vuoi ti restituisco perché c'è bel tempo anche a Firenze. Tempo che ai tifosi fiorentini, io dicevo un'apertura di trasmissione, magari suggerisce di andare un po' al mare per rilassarsi, per cancellare questa stagione che è terminata ieri con appunto questo 1-1, impressioni, giudizi sull'ultima stagionata.
4: Ma allora, sicuramente a me la Fiorentina ieri è piaciuta molto, nel senso ha giocato, nonostante abbia avuto magari una stagione un po' particolare, però ieri secondo me ha avuto una buona azione, poi non aveva nulla da chiedere al campionato, potevamo vedere di peggio oggettivamente, anzi abbiamo visto di peggio in altre situazioni e non parlo di Fiorentina e Atalanta ma di tutte le squadre con degli obiettivi concreti a portata di mano. L'Atalanta anche ha giocato bene, secondo me ha avuto qualche, soprattutto nel primo tempo poi si è un po' sgonfiata, è stata un po' secondo me l'istantanea delle stagioni entrambe, poi l'Atalanta ha svoltato togliendo Juric e mettendo Palladino, la Fiorentina ha avuto il cambio di allenatore, però secondo me è entrato in una spirale negativa, tra l'altro in cui non era abituata a combattere, perché comunque erano anni che la Fiorentina non si trova in quelle posizioni, tanti anni, però ecco ti dico, secondo me la Fiorentina quest'annata va dimenticata perché c'è stato, ovvero poi io vivo molto meno Firenze rispetto a voi,
2: certo.
4: Però mi è sembrato, per il mio parere, è sembrata più una stagione storta, vero che ci sono delle colpe, delle responsabilità da parte di tutti le componenti, soprattutto quando sono stagioni del genere, però mi è sembrata più una questione psicologica, perché oggettivamente la rosa della Fiorentina non è da quella posizione lì, secondo me
2: no, assolutamente.
4: È un ottavo posto sicuramente, sì.
2: Se vuoi le partite, no, lo dicevamo prima anche con Ivan Zazzaroni, se vuoi le partite con Juve, con Atalanta, dove sì, appunto si è visto qualcosa, ti fanno pensare che vero, siamo in finale di stagione, magari cambiano anche un po' le motivazioni, i rapporti di forza e quant'altro, però ti fanno pensare che forse qualche qualità in più c'era.
4: Anche, sì, assolutamente.
3: Anche perché Patrick, comunque anche voi diciamo avete iniziato la stagione col piede sbagliato, però poi siete riusciti a indirizzare la mira, forse un po' meglio di noi, che dici?
4: Allora, sicuramente l'Atalanta ha avuto una reazione anche dovuta a quello che è stato il cambio d'allenatore e poi arrivava rispetto alla Fiorentina da una situazione che io spesso paragono a quella dello United con Ferguson e all'Arsenal con Wenger, chiaramente
2: sì.
4: Non considerando i trofei vinti,
2: no, certo.
4: però Gasperini come i due allenatori ha cambiato la mentalità del club, l'ha totalmente stravolta, è andato come Wenger sui cuochi, su qualsiasi singolo aspetto di Zingonia, quindi comunque parliamo di un allenatore che ti cambia identità, è difficile poi trovare una realtà. La Fiorentina ha avuto, secondo me, la scomparsa di Gio Barone è stata fondamentale, quindi quello non lo sostituisci facilmente, perché poi comunque a livello dirigenziale Gio Barone anche in Lega, io seguo anche la Lega Calcio, aveva un peso differente, aveva un peso differente nelle questioni politico-sportive, quindi secondo me la Fiorentina ha pagato tanto quello rispetto all'Atalanta. L'Atalanta ha cambiato un ingranaggio del sistema, è andato un pochino peggio, però ecco, non è andata a stravolgere. Una tragedia del genere come quella di Gio Barone, secondo me ti porta a stravolgimenti, non è facile. E poi ricordiamo anche, io spesso sono intervenuto durante l'anno sulle differenze che ho, anche per altre piazze, spesso i tifosi capisco e fanno il lavoro, il mestiere da tifoso, che è complicato allo stesso modo, però è pur vero che ragazzi la qualità in Europa, secondo me in Europa si è abbassata molto, poi vediamo i grandi spot del calcio, è verissimo, vediamo Paris Saint-Germain di Monaco, ma certo. Perché vediamo delle velocità folli, però in realtà a livello qualitativo quali giocatori ad oggi per squadre come la Fiorentina, come l'Atalanta, hai la certezza che spendendo 15-20 milioni, quindi un'ottima cifra per quelle due squadre, e hai la certezza che ti stravolgono la squadra, è quasi impossibile. Quindi anche quello è complicato, ci sono tanti fattori, tanti fattori. Secondo me l'Atalanta ha saputo reagire anche perché ha trovato in Paladino il vero figlioccio di Gasperini, banalmente quello.
2: Quindi è più Paladino che Juric l'erede.
4: Secondo me sì. Secondo me sì, perché soprattutto in Europa. Juric ogni volta che faceva gol sembrava quasi come se volesse pareggiare, sembrava quella più la sensazione. Paladino non ha mai avuto mezze misure come Gasperini, cioè si vince o si perde, poi a volte può scapparci il pareggio. Juric era meno coraggioso da questo punto di vista, poi lì secondo me arrivava da una stagione travagliata, quindi sai, anche le scelte le fai un po' impaurito.
2: Certo, magari sì, sei un po' condizionato.
4: Su quel livello sei condizionato. Però ecco, secondo me la bravura dell'Atalanta rispetto alla Fiorentina è stata soltanto il fatto che hai sostituito un meccanismo all'interno di un motore che già andava forte. È chiaro che magari che quel meccanismo, quell'ingranaggio rischia di insomma essere un pochino meno performante, però alla fine il risultato è arrivato. La Fiorentina secondo me non avendo una figura dirigenziale come Gio Barone, che secondo me è stato molto importante per la Fiorentina, ha fatto la differenza. Non la togliere chiaramente,
2: no.
4: Magari ci mancherebbe altro.
2: Però sicuramente è venuta a mancare una figura molto presente anche proprio a livello fisico, esatto. A livello di orari all'interno del Viola Park, poi al netto delle valutazioni che ovviamente oggi sono anche impossibili per ovvie ragioni. Prima di andare magari sulla domanda che mi suggerisce anche Sofia, io stavo pensando a una cosa, stavamo parlando dell'impatto, no, che hanno avuto Palladino e Vanoli comunque sulle rispettive stagioni, e alla fine penso comunque sia stato un apporto positivo da entrambi, ma se vogliamo il calcio è fatto così e si parla comunque dei sostituti di entrambi. Comunque si parla del sostituto di Palladino, che potrebbe essere Sarri, della Fiorentina si ha sicuramente la sensazione che con Vanoli ancora non si ha assolutamente niente di certo, non ci sia niente di certo per la prossima stagione. È un po' un controsenso oppure è naturale che sia così?
4: Ma guarda, però a me Vanoli piace molto, lo seguo da diverso tempo, secondo me è un buon allenatore e soprattutto in una piazza come Firenze può far bene. Questa stagione non va giudicata e secondo me non va giudicata nemmeno l'Atalanta. Su Firenze io non so sinceramente perché non venga riconfermato Vanoli, o comunque non ci sia già la riconferma di Vanoli, perché secondo me, ripeto, il flop della Fiorentina è dovuto a tanti fattori, è dovuto a giocatori che hanno reso meno, banalmente non hai avuto i 25 gol di Ken, non so bene a quanto sia arrivato quest'anno, hai avuto situazioni particolari, hai avuto comunque tante problematiche, ecco, legate anche alla proprietà, la scomparsa di Rocco Commisso, insomma è stata una tante situazioni particolari che fanno la differenza, fanno totalmente la differenza. E soprattutto la Fiorentina secondo me ha fatto l'errore del che hanno fatto le altre squadre che hanno una proprietà americana tranne l'Atalanta, cioè non avere un uomo che comunque fa da collante. In questo caso l'Atalanta ha lasciato tutto in mano a Luca Percassi, perché Antonio è diventato co-chairman, una sorta di presidente d'onore, Pagliuca è il maggiore investitore, ma i Percassi sono rimasti all'interno dell'Atalanta e hanno potere decisionale, hanno un contratto come un amministratore delegato, quindi comunque parliamo di un dirigente che ha pieni poteri ed è vicepresidente di Lega, che anche quello non è da sottovalutare. Quindi secondo me la Fiorentina deve riconfermare Vanoli, ma sempre anche là per il discorso, è vero che può sembrare un discorso un po' qualunquista ragazzi, però chi prendi ad oggi? Cioè nel senso, qual è il profilo che ti permette di dire io lo prendo alle mie possibilità, quindi alle mie possibilità economiche, e lo metto ad allenare la Fiorentina? La Fiorentina da 14esima ma arriva a 8ª, 6ª, 5ª, no, cioè secondo me non c'è alle cifre che può proporre la Fiorentina come tutto il calcio italiano. L'Atalanta invece non si è diverso, ma perché arriva da anni di bilanci al di sopra delle possibilità dell'Atalanta, perché ha fatto delle cessioni clamorose, l'ultima Højlund, più probabilmente Ederson, Retegui, la penultima Højlund, poi c'è stato Retegui, scusa, per 68 milioni. È chiaro che tu hai delle disponibilità economiche differenti e soprattutto hai un appeal differente in questo momento. L'idea magari di cambiare tutto ha anche una sua logica, cioè passare dal 10 anni di 3-4-1-2, 3-4-2-1 a una novità come Sarri, 4-3-3 congiunto, gli dai un segnale, anche perché sennò l'Atalanta avrebbe avuto lo stesso problema. Cioè, chi prende è sempre quello il discorso, perché poi dopo è facile insomma stare dall'altra parte, anche sia detti lavori che tifosi, dire ma prendi quello, prendi quell'altro, ma quell'altro ci deve pur venire, quell'altro chiede dei soldi, non siamo alla PlayStation, quindi serve anche la realtà. La Spadoli viene all'Atalanta perché l'Atalanta è l'unico club che in quel momento tira fuori 22 milioni, punto, c'è poco da fare, perché era l'unica squadra che in quel momento aveva quei soldi. L'Atletico accetta, la squadra accetta perché sa che Bergamo è un ottimo progetto e va bene, però ecco, ci devono essere anche delle situazioni che vanno valutate al di là della storia, per quanto sia chiaramente fondamentale la storia, ma abbiamo visto la Roma, chiaramente adesso la Roma, se dovesse andare in Champions League con Gasperini, avrà una più differente, c'è poco da fare, quindi quello fa tutta la differenza del mondo. Quindi vedremo. Vanoli secondo me andrebbe riconfermato, perché secondo me ha fatto bene. I mali della Fiorentina non partono da Vanoli. Tra l'altro mi ricordo quale collega gli ha fatto la domanda, credo a Bergamo, che c'era stata una sconfitta abbastanza pesante per come era Mazzara, adesso non ricordo il risultato, però lui disse, cioè era molto contento della reazione, di come, quindi c'era anche un essere propositivo in un momento davvero
2: difficile,
4: davvero difficile. Tra l'altro Palladino, vi racconto questa cosa anche per alleggerire un po' il tono della discussione, Palladino fu fermato dai vostri colleghi presenti a Bergamo e gli chiesero: mister, ma ci salviamo? E poi io sì. Quindi Palladino era convinto della salvezza della Fiorentina, quindi questo è anche carino da dire, insomma, è rimasto a chiacchierare un pochino e ha confermato insomma le sensazioni, e ci ha azzeccato a questo punto che la Fiorentina si è salvata, anche perché comunque secondo me non meritava veramente, al di là di tutto. Io poi ho un certo affetto per la Viola, certo, perché ho uno zio che è tifoso della Fiorentina, quindi ho un certo affetto, no, a parte tutto, sarebbe stato veramente un peccato, non era una squadra che meritava la Serie B, al di là di tutto.
2: Sì, sicuramente ci sono squadre questo campionato, sì, esatto, meno attrezzato. Chiudendo sì, e parlando di Atalanta, due cose. Brescianini, la situazione di Brescianini, sì, se a tuo avviso è un giocatore che in qualche modo potrebbe continuare la sua permanenza in Riva all'Arno, e poi l'altra, dai, bonus finale, l'aggiungo dopo.
4: Ok, no, allora Brescianini chiaramente, allora, dipenderà tutto, un po' tutto in bilico, non solo per Brescianini ma anche per Samardzic, che è stato in passato un altro obiettivo della Fiorentina. Io credo che la Fiorentina non escluderei insomma che possa tentare un nuovo fondo, perché comunque Samardzic potrebbe dire addio a Bergamo già quest'estate. Dipenderà tutto da chi arriverà, chiaramente, da chi arriverà. Brescianini piace molto a Sarri, lo voleva la Lazio se ricordate, quindi dipenderà anche un pochino dalla situazione, dai riscatti, se la Fiorentina riscatterà, però ecco, secondo me adesso sono discorsi prematuri, perché io credo ci sia tempo fino al 22 giugno, credo.
2: Sì, mi pareva il 22 di giugno, ora vado semmai a ricercare un attimo.
4: Sì, comunque dovrebbe essere intorno a fine giugno. Dipenderà anche un po' da chi arriverà a Bergamo, quindi non escluderei insomma tutto a priori, né da una parte né dall'altra.
2: L'altra era molto più pop come domanda, perché insomma, oltre alla fine del campionato, l'Atalanta ha aggiunto qualcosa, ha aggiunto una novità grafica per quanto le riguarda, perché ha cambiato il suo stemma. A parte la recensione personale, ma poi insomma, come è stato accolto un po' dalla piazza il cambiamento di un logo, uno stemma, appunto, che era da diversi anni ormai il simbolo dell'Atalanta.
4: Sì, allora a me piace moltissimo, tra l'altro in realtà un logo simile era stato già sfoggiato in qualche maglia, credo la seconda o la terza, comunque ogni tanto compariva in alcuni e c'era anche un pantaloncino nero che veniva usato in alternativa sulla maglia bianca della trasferta con quel logo lì, logo chiaramente molto americanizzato, americaneggiante, mettiamola così, no, chiaramente un rebranding fatto tramite anche tramite l'intervento della proprietà americana, e a me piace molto sinceramente, perché
2: devo dire piace anche a me,
4: ho visto che l'Adidas, Adidas Nike e i vari sponsor tecnici stanno rivalutando la questione vintage, stanno colpendo al cuore tutti noi trentenni, quarantenni nati negli anni 80 e tornano un pochino sui propri passi. Sì, è una rivisitazione vintage che comunque richiama un pochino, alcuni hanno storto la bocca perché manca il 1907 l'Atalanta di Massa Calcio, però sono un po' i puristi, come è successo a Roma, se vi ricordate che c'era stato un po' di storia per il rebranding del logo, però secondo me è un logo molto più che altro molto pulito.
2: Cioè, sì, sicuramente.
4: E c'è la dea, quindi però molti l'hanno apprezzato, è molto pop, mettiamola così.
2: Sì, stavo riguardando, appunto, ricorda molto il logo usato dall'80 al 93, sì. E quindi insomma cambia un po'.

0: fine.
1: No, no, no, vai, vai, finisci, finisci.
0: Il dio denaro vince su tutto.
1: Certo, certo, certo. Però diciamo, dai, rebranding riuscito per l'Atalanta, passato, passato.
0: Per me sì, per me
1: anche,
0: sì.
1: Ma guarda, anche, anche per me. Almeno a livello di questo collegamento abbiamo già la maggioranza, penso.
2: Sì.
1: Grazie mille, Patrick.
0: Alcuni tifosi sono molto, contestano un po' tutto.
1: Vabbè,
0: siamo,
1: sì,
0: ormai
1: sì, sì, vabbè. Beh, però,
0: ormai
1: però,
0: c'è questa moda, però va
1: ci
0: bene
1: sta
0: così.
1: Anche contestare, ma insomma secondo me la maggioranza poi apprezzerà. Grazie mille ancora, ancora.
0: Ciao,
1: Patrick Iannarelli.
2: Grazie,
1: ciao.
2: Patrick, ciao.
0: Buon lavoro.
2: Grazie.
1: Abbiamo salutato il collega Patrick Iannarelli, Corriere dello Sport, Ital Press, e appunto poi insomma, come detto anche in precedenza, grande esperto delle cose di Bergamo, passato il rebranding, a me, per dirti,
2: sì.
1: Però, sarà una piccola provocazione, sarà quel che sarà, però se penso alla Fiorentina che ha rifatto il suo logo recentemente, io preferisco come l'ha rifatto l'Atalanta rispetto a come è venuto il nuovo logo della Fiorentina.
2: Diciamo che la tendenza è andare verso la semplicità.
1: Sì, molto minimale.
2: Molto, molto minimale. A me questa cosa, cioè, allora mi piace quello dell'Atalanta nuovo, però comunque andare sempre alla semplificazione, anche una cosa che sta avvenendo anche per i brand di moda e così, non è che mi faccia impazzire, anche perché poi diventa tutto troppo stilizzato, ecco.
1: Sì, però poi sono mode, c'è tanto tra
2: tra un po' ci sarà la moda inversa,
1: la moda,
2: certo.
1: Ha visto di riportare fuori loghi magari come se fossero scudi di, non lo so, una famiglia medievale o rinascimentale. Un po' di messaggi, dai.
2: Sì, leggiamo un po' di messaggi, ricordiamoci che ci potete scrivere al 348-751-3933. Claudio ci scrive: la situazione in cui si trova Comuzzo per me è incomprensibile. Io spero che lo si possa recuperare, non direi vendiamolo subito, vorrei che ce ne si capisse cosa fare in modo approfondito. Non altro che porgere cordiali saluti e ciao da Claudio.
1: Beh, Comuzzo che ieri è stato protagonista appunto dell'autogol poi decisivo anche per il risultato finale, sicuramente non una stagione incoraggiante, non una stagione che ha mostrato segni di crescita rispetto alla scorsa. Io devo dire anche che se ci si crede in Comuzzo e se la Fiorentina ci crede, non è questo l'anno per separarsi, secondo me.
2: Certo.
1: Anche perché insomma mi sembra che sia molto deprezzato rispetto alla scorsa stagione.
2: Sì, però, quindi
1: insomma,
2: non sarebbe nemmeno
1: a livello economico, esatto.
2: Mentre Babbo Viola ci scrive: suggerimenti tardivi per striscioni polemici, perché come sappiamo ieri sono stati fatti tanti striscioni per i giocatori, ma non nei confronti di Vanoli o della presidenza. E i suggerimenti del nostro ascoltatore sono: è infelice la città con questa nuda proprietà, di padre in figlio, amore e fede, ma dell'America non si vede. In effetti ancora
1: ma dall'America non si vede.
2: Sì.
1: Poi
2: se vi garba la mediocrità, vendete subito la società.
1: Tutte rime baciate.
2: Sì. Stagioni brutte e anni amari, ma non si caccia mai Ferrari.
1: L'ultima:
2: basta chiacchiere dall'America, Firenze non lo merita.
1: Questi suggerimenti di Babbo Viola per eventuali striscioni in ritardo. E poi?
2: Allora Simone ci scrive: Palladino la mattina davanti allo specchio, ma com'è che sono così bello? Sono l'allenatore più bello e figo della Serie A, ma dico della Serie A, di tutti i campionati del mondo, ma anche di più. Brad Pitt buttati al lato quando passo io. Beh, un vero e proprio malessere, ritornando a quello
1: che stiamo dicendo prima.
2: Ieri sera sono stato 3 ore a ridere, ma come si fa?
1: Prima c'era Nicco Righi là in redazione a Tutto Mercato Web e mi diceva: è veramente bello, è bello quando si sbraccia, è bello quando si lamenta, è bello quando esulta, non c'ha mai un'espressione brutta. È difficile, no, perché durante insomma una cosa live a volte viene l'espressione un po' strana. A Palladino non viene mai.
2: Ma...
1: è una qualità anche questa per un allenatore?
2: Beh sì, è una qualità comunicativa. Penso sia l'ultima in ordine di importanza. Concludiamo con l'ultimo messaggio di Simone: a Bergamo lo avevano capito che era troppo e gli hanno detto vada pure.
1: Eh sì, perché poi appunto dicevamo anche con Patrick Iannarelli, c'è un po' questo, se vogliamo, controsenso, dove ci sono due allenatori che hanno cambiato la situazione della piazza in cui sono arrivati, ma che molto probabilmente poi si ritroveranno in altri luoghi al termine della stagione, o comunque quando poi il mercato entrerà nel vivo, quando questo domino di mercato entrerà nel vivo. Bene, bene, bene. Noi ovviamente continuiamo anche a seguire

0: un po' lo sport a 360 gradi, lo dico per chi è meno attento. Tappa oggi molto interessante del Giro d'Italia, tappa montana, tappa montuosa, tappa con, l'avevo contato prima, ora ve lo ridico, ben 5 Gran Premi della montagna, un traguardo sprint, di quelle toste, tappa che per ora vede comunque ancora un bel po' di salite da fare, quindi tanti stravolgimenti attesi. Poi ricordiamo ovviamente che è tornata la Formula 1 finalmente, cioè dopo lunga attesa ci risiamo.
1: Vedo la luce negli occhi di Fabio.
0: Sì, con il Gran Premio del Canada, ricordiamo ovviamente che ci sono già state le prove, le qualifiche del Gran Premio Sprint, quindi della gara corta, con Russell e Antonelli davanti alle due McLaren, quindi con il ritorno delle Mercedes in prima fila e con le McLaren che si sono messe dietro le Ferrari. Soprattutto c'è Russell appunto in pole, quindi Antonelli secondo. A questo punto si incendia ancora di più, se vogliamo, la rivalità tra i due compagni di squadra che quest'anno sembra si possano giocare il mondiale tra loro due, quindi sono due compagni di squadra che si giocano il mondiale per una nuova riedizione, se vogliamo, dei fasti di Hamilton e Rosberg ai tempi dei tempi, okay. Sempre in Mercedes. Vabbè. Ah, tappa del Giro d'Italia che non avevamo citato, da Aosta a Pila, quindi insomma questo il profilo anche altimetrico che viene restituito anche semplicemente da queste due località, insomma siamo in Val d'Aosta, siamo assolutamente a farsi un culo di quelli incredibili.
1: Io penso neanche con la bici elettrica.
0: No, guarda, io penso sia tosta anche con la bici elettrica, no, sicuramente un po' meglio, c'è sta cosa, no? Non so.
1: Forse neanche in motorino.
0: Io ricordo questa citazione del primo vincitore del Giro d'Italia e insomma si parla comunque di come dire, avanguardia pura, no? Perché il Giro d'Italia affonda le sue radici nella storia, quest'anno 109esima edizione, e ora non ricordo chi era il vincitore del primo Giro d'Italia, le tappe erano molto meno ma erano anche molto lunghe, e poi devi pensare, no, alla strumentazione tecnica dell'epoca, non erano bici in carbonio, strade d'asfalto, era veramente una roba da pionieri. E la sua dichiarazione all'arrivo, la domanda, no, classica, quali sono le tue sensazioni in questo momento? Lui rispose poco elegantemente, ma palesando un problema che si era venuto poi a acutizzare nel corso della stagione, disse: me brucia il cul.
1: Oddio.
0: No, una roba del genere, perché obiettivamente dopo tutti quei chilometri su una bici non poteva che esserci sensazione diversa. Oggi sicuramente ci sono altri strumenti per combattere anche le lunghe distanze. Vabbè, detta questa mischierata, che però è vera, vera, verissima, se andate a cercare, ora dopo lo ricerco il nome del primo vincitore del Giro d'Italia e la storica citazione. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per parlare di sport e di calcio nello specifico, rimanete in nostra compagnia.
1: A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: con Firenze in campo qua su Radio Firenze Viola in diretta, appunto, in questo sabato finalmente estivo con il sole fuori. È una grande, un grande pomeriggio che mi attende, devo dire, festa del quartiere per me oggi.
1: Wow.
0: Quindi si va fuori, dicevo adesso al
1: direttina.
0: Buon Stefano Carlesi, sì, che quello, quell'oggetto là, quella bottiglietta là di vetro non lascerà la mia mano per diverse ore, quindi se mi trovate non mi rivolgete la parola, perché probabilmente non sarò in pieno possesso delle mie capacità cognitive. Comunque Luigi Ganna è il primo vincitore del Giro d'Italia, che appunto dichiarò all'arrivo di Milano: me brusa tant el chu. Fra l'altro stavo riguardando le tappe, che era una roba massacrante. Pensa, la prima tappa era Milano-Bologna ed erano, ora pulisco lo schermo perché se no dico una cazzata, 397 chilometri.
1: Madonna,
0: 397 chilometri.
1: Che allenamenti fanno poi? Perché
0: no, facevano. Beh,
1: facevano
0: poi, perché oggi le tappe sono molto più corte, cioè comunque 397 chilometri è veramente una tappa incredibile. Poi quella dopo, Bologna-Chieti, 378 chilometri e mezzo, 242 chilometri e mezzo per Chieti-Napoli, cioè una roba folle. Vabbè, abbiamo un po' di messaggi in arretrato, sbaglio?
1: Sì, allora partiamo da Massi che ci scrive: buon pomeriggio ragazzi. Non voglio più parlare della stagione massacrante che per fortuna è finita.
0: Ok.
1: Volevo invece chiedere a Sofia, lei in quale ragazza delle di quelle descritte prima si identifica? Un saluto da Massi.
0: In quale ti identifichi?
1: Beh, allora, in realtà io non mi identifico in nessuna di quelle precedenti.
0: Quindi hai parlato male di altre?
1: No, a parte che non ho parlato male.
0: Vabbè, hai giudicato le altre.
1: Semplicemente tu mi hai interrotta prima. Prima che io finissi la descrizione. Non lo so, io sono un po' un ibrido, dai, non c'è una categoria poi sempre solo precisa.
0: Ok, però?
1: Però, ecco,
0: diciamo per
1: della
0: prossimità.
1: No, per prossimità no.
0: No, oh, ok.
1: Però mancava una categoria.
0: Ah, ed era?
1: Quella della sottona.
0: Ovvero, chi potrebbe essere?
1: Allora, non lo so, mi ha un po' suscitato
0: questo sentimento.
1: Questo
0: chi?
1: Sentimento nel post partita di ieri, cose.
0: Perché un po' di dichiarazioni un po'.
1: No, è stato molto carino perché comunque,
0: e lui è sempre molto carino, dobbiamo
1: è
0: dire.
1: Sempre,
0: no, sempre molto carino, educato.
1: È sempre molto carino. Infatti ha detto che lui sta benissimo a Firenze, vuole continuare a dare il suo massimo, sente che può dare ancora di più alla squadra e vorrebbe quindi rimanere a Firenze. L'ha ripetuto molte volte. E questa cosa naturalmente da parte
0: forse
1: di
0: un po' troppe.
1: No, naturalmente da parte di un fiorentino fa piacere. Però ecco, diciamo che per prossimità avevo pensato un po' a lui. Continuiamo con i messaggi. Moreno ci scrive: buon pomeriggio. Infatti il buon Raffaele lo hanno soprannominato Palladone.
0: Palladone, sì, era il battutone.
1: Poi Morena,
0: forse era Palladonne.
1: No. Allora,
0: bello, piace alle donne. No, Palladone.
1: Palladone, forse
0: Adone.
1: Adone.
0: Ok.
1: Morena, firmereste già da ora per raggiungere la salvezza con 5 giornate di anticipo sulla fine del prossimo campionato? Direi proprio di no.
0: No, assolutamente no.
1: Dai.
0: No, ma poi io penso una cosa, no? Detto che critico sempre chi fa sogni impossibili, no? Tipo Xabi Alonso, allenatore della Fiorentina, Guardiola, allenatore della Fiorentina, Neymar a chiudere la carriera alla Fiorentina.
1: Xabi lo dobbiamo dimenticare, non potrà venire.
0: Sì, esatto, appunto. Ma insomma, poi dai, ora ce lo dovevamo dimenticare già da prima. È un po' come io che sogno di mettermi con Belen, a parte il fatto che sono già preso, ma lei non è arrivabile oggettivamente. Quindi dico, a parte il fatto di come dire, da parte nostra dover bagnare certi bollenti,
1: sì, però,
0: spiriti,
1: però dall'altra parte dobbiamo comunque avere un animo positivo,
0: certo, propositivo,
1: ricordarci anche di quel che siamo stati e di quel che vogliamo essere successivamente. Quindi Morena, speriamo che non dovremo trovarci a fare questi tipi di ragionamenti.
0: Dice la salvezza a 5 giornate dalla fine non è una prospettiva,
1: sì,
0: che ci piace. Vogliamo sognare più in grande. C'è Paolo in linea che
1: sì,
0: ci ha telefonato allo 055 77 111 71. Ciao Paolo.
2: Ciao, senti, io voglio parlare con la buona ragazza,
0: okay,
2: la possibile.
0: Ma, puoi parlare?
2: Ah, senti, ti volevo far presente, se, ma se dovesse arrivare Sarri praticamente a Firenze, lui con Paratici farà una grande squadra, perché accederà, quindi deve rimanere e quelle se deve andare. Con Ferrari è normale. Tra mezzo lui, fra Paratici e Ferrari, sono convinto che creeranno una grande squadra, capisci?
0: Ok, quindi tu sei per Sarri. Tu sei per Sarri.
2: Io so questa opinione qua.
0: Bene.
1: Giustamente.
0: Bene. Paolo.
2: Fai presente società. Va bene.
0: Bene, allora guarda, Sofia, riporta in società, mi raccomando, il messaggio di Paolo. Con Sarri si può fare una grande squadra. Grazie Paolo.
1: Grazie,
0: un grande collegamento.
2: Grazie. Forza Viola. Sempre.
0: Grande Paolo, grande. Quindi riporta in società, perché il messaggio era rivolto a te. È stato detto. Mi raccomando, riporta in società, che con Sarri si fa molto bene. Vabbè, fantastico. Allora, tra pochissimo andiamo a parlare anche di portieri, perché il grande protagonista della giornata di ieri, chi è stato secondo te?
1: Beh, sicuramente Christensen.
0: In campo è stato forse uno dei più positivi.
1: Sì, diciamo che inizialmente ha giocato solo lui.
0: Sì, no, esatto, ha giocato Atalanta a Christensen.
1: Sì. Quindi andremo a parlare appunto di questa questione. Con il nostro prossimo ospite.
0: Devo dire, io getto subito la maschera, perché ho sempre definito Christensen un portiere non a livello della Fiorentina, non un investimento corretto per la Fiorentina. Però devo dire, ieri
1: ti
0: quasi
1: sei ricreduto?
0: Tutti, no, non mi sono ricreduto, rimango della mia idea. Ma ieri, obiettivamente, se vai a dare i voti della partita,
1: certo,
0: probabilmente, io ho visto qualche voto stamani spulciando un po' i giornali, vedevo, insomma, è un po' unanime il giudizio come migliore per la Fiorentina, Olli Christensen. Vado a parlarne anche in compagnia di Alberto Fontana, ex portiere, fra l'altro anche nero-azzurro con la maglia dell'Atalanta, nero-azzurro anche con la maglia dell'Inter, sì. Ma insomma, in questo caso ci interessa anche parlare di Atalanta. Ieri grande prestazione di Christensen, dicevamo, Alberto Fontana, forse il portiere della Fiorentina, grande, il più grande protagonista dell'ultima giornata di campionato per Fiorentina e Atalanta.
3: È un ragazzo che si è fatto trovare pronto, ed è una cosa molto importante anche per la società, perché così può programmare il discorso futuro in base a quelle che saranno le scelte. Insomma, la Fiorentina in porta c'ha abbondanza, direi, considerando anche che avete Martinelli e qualche ragazzo dietro giovane molto interessante. E poi anche per un ragazzo che così ha la possibilità di probabilmente di avere scelte diverse da un mese fa, perché poi il calcio in questo momento è tutto molto a settimane.
0: Certo.
3: Certo. Una prestazione positiva ti può cambiare molto.
0: No, assolutamente, è anche un po' il caso di Christensen in questo caso, di cui parliamo inevitabilmente bene, perché ieri comunque si è frapposto diverse volte tra l'Atalanta e il gol, giocatore per cui la valutazione è sempre stata abbastanza negativa qua da queste parti, quindi è assolutamente vero quanto diceva Alberto Fontana in collegamento con noi a proposito della instabilità, irrazionalità se vogliamo, dei giudizi calcistici. A proposito dei giudizi, sono arrivati i premi della Serie A e Svilar risulta il miglior portiere, il giocatore eletto appunto come miglior portiere di questa Serie A. Condivide la scelta?
3: Beh sì, sta facendo molto bene in una piazza molto difficile, perché poi tutte le piazze hanno un coefficiente di difficoltà che è diversa, e sicuramente Roma è una piazza difficile, come lo è anche Firenze. Voi per tradizione siete stati abituati bene, quindi siete un po' con la busta sotto il naso con i portieri, se possiamo dire così. Credo che sia un premio giusto di un ragazzo che si è imposto in una piazza decisamente difficile.
0: Ma è oltre a essere eletto come miglior portiere, a suo avviso è anche uno dei, non so, migliori 11 giocatori della Serie A? Cioè, è così impattante, così determinante?
3: Allora, è un ragazzo che ha un'esplosività incredibile, perché ormai nel calcio d'oggi non fai più neanche un passo, spesso devi partire da fermo. Il mondo è cambiato, probabilmente quello del portiere negli ultimi 15 anni più di tutti, perché la palla va più veloce. E questo ragazzo, da un certo punto di vista, è portiere che ha le caratteristiche per poter sopprimere i nuovi cambiamenti. Ormai anche i portieri è inutile girarci intorno, sotto il 1,90 m non c'è nessuno. Se andiamo in Europa probabilmente la misura media arriva a 1,93 m, 1,94 m. Il calcio è cambiato, è inutile girarci intorno, ogni generazione ha i suoi eroi e poi il calcio e l'atleticità va avanti e bisogna adeguarsi a nuove cose.
0: Torniamo anche in tema Fiorentina. Prima si parlava appunto di anche un patrimonio di giovani portieri importanti che sono alle spalle appunto, diciamo, dei due più esperti, che poi sono Christensen e De Gea. Sofia.
1: Sì, infatti volevamo chiederti un po' la tua opinione su questi due giocatori. Che opinioni ti sei fatto principalmente appunto di De Gea e se terresti De Gea o lasceresti più spazio a Martinelli, dal momento che comunque è un giocatore anche molto giovane.
3: De Gea, dare un giudizio su De Gea è difficile, parliamo di 12 anni di Manchester United. Cioè, qui entriamo in quell'Olimpo dove poi ci sta che anche lui abbia un mese e mezzo difficile, o ci sia il momento, insomma sono uomini, non è certo. Che sono robot, quindi però entriamo nell'ottica di un portiere che se dovesse andare via da Firenze probabilmente ha l'imbarazzo della scelta di dove andare.
0: Si parlava di Juventus fino a pochi giorni fa, ad esempio, no? Insomma.
3: Potrebbe essere. La Fiorentina ha avuto un ragazzo che sono anni che si parla benissimo, però non giocando un attimino la paura che si siano dette troppe parole c'è. Poi va a Genoa, in una piazza forse la più difficile in Serie B.
0: Beh, sicuramente.
3: Che si deve salvare, che dopo due settimane che sei lì nessuno ti fa uno sconto ed è determinante per la salvezza. Questo ragazzo si è presentato con un biglietto da visita davvero importante. Poi se la società deciderà di puntarci adesso, fra un anno, io credo che prima o poi tornerà a casa, perché la strada di Martinelli è quella.
0: 20 anni, classe 2006, quest'anno appunto il periodo in prestito con la Sampdoria. Vedevo le sue statistiche, 16 presenze, 16 gol subiti, appunto uno dei protagonisti poi per la Sampdoria, con 7 clean sheet. Comunque la sensazione che si sia ritrovato.
3: Giocare in B sì. A seconda, con tutto rispetto, Carrara o Sudtirol, cioè certo. Sampdoria in B non ci vogliono stare, entri in un'ottica dove prima di Martinelli ci sono stati 4-5 portieri che hanno sofferto, quindi fare bene lì è un biglietto da visita davvero importante.
0: No, assolutamente, è un'esperienza di quelle col fuoco, no? dove ci si battezza col fuoco. Restando ancora per un istante in tema portieri, perché insomma mi interessa molto poi il giudizio di Alberto Fontana. Prima si parlava, no, di De Gea, che sicuramente è un portiere che appunto non si può dire niente, è un assoluto gigante, è un assoluto monumento del ruolo, che comunque in questa stagione che viene comunque rimane a Firenze con la prospettiva di non giocare nessuna competizione europea. Può essere questo eventualmente, parlo anche all'Alberto Fontana ex giocatore, che in qualche modo, detto che De Gea sembra intenzionato a restare, ma può essere questo poi eventualmente il motivo di un addio?
3: Oh, Firenze è sempre Firenze, Cioè per un giocatore venire a Firenze, togliamo le 5-6 big, poi ci siete voi, quindi cioè, per un giocatore la città, il contesto, la Toscana, insomma, magari mi fosse capitato l'occasione, insomma, e quindi un giocatore che arriva da voi con una società comunque molto importante. Quest'anno è stata un'annata strana, però rimaniamo sul fatto di una proprietà che ha fatto il Viola Park, che sta facendo uno stadio, che in Italia forse è all'avanguardia per questo, quindi il progetto c'è e sono dell'idea che anche queste cose qui De Gea le terrà in considerazione. Poi il fatto che avete abbondanza in porta può essere anche in base a chi sarà l'allenatore, che venga presa una scelta anche importante, perché io non so se è quest'anno, fra un anno o due, ma insomma Martinelli tornerà da voi. Avete un altro ragazzo in primavera, Leonardelli, che adesso diamogli il tempo, tutto con calma, che è un altro ragazzo che ha una buona prospettiva. Quindi anche De Gea, io penso che parlerà con la società in base ai programmi che verranno fatti per il futuro. Io non sarei stupito se venisse lanciato anche un giovane.
0: Beh, sarebbe un bel segnale, eventualmente poi anche un bel segnale per il calcio italiano, perché insomma lo diciamo spesso, no? Mancano anche giovani che si affaccino al grande palcoscenico. Detto che ad esempio abbiamo parlato queste settimane anche di Motta, no? Come sì. Un nuovo giovane. Parlando di giudizi,
1: sì, un giudizio diciamo conclusivo di queste, della stagione di queste due squadre. Appunto sono partite diciamo con delle difficoltà entrambe, l'arrivo è stato un pochino differente e ti chiediamo appunto un commento su questi due percorsi.
3: E quello che è successo a Firenze è stato strano, perché a un certo punto poi quando ti trovi che non sei abituato e non pensavi minimamente di essere in una determinata posizione di classifica, uscirne non è così scontato, perché non è nelle tue corde pensare di essere lì. Poi il potenziale c'era tutto, quello indiscutibile, e rimettere tutto a posto non è così scontato, quindi io sono uno per il bicchiere mezzo pieno,
1: certo.
3: Bene che la Fiorentina è riuscita a realizzare un'annata decisamente difficile.
1: Quindi...
3: L'Atalanta è una realtà scomoda tra le grandi, perché quando giocavo io era diciamo molto più piccola, adesso è una realtà ormai, ha vinto in Europa, è sempre tutti gli anni lì, e quando non è lì tutti abituati bene in Italia sembra che sia una stagione fallimentare. Se l'è giocata fino alla fine, per centrare un obiettivo, la società è sempre in positivo, vendono, insomma io dico sempre che l'Atalanta secondo me dovrebbe essere l'esempio della società italiana.
0: Certo.
3: Perché i bilanci sono sempre a posto, settore giovanile importantissimo, under 23 per fare da filtro, perché quando sei nelle prime 8 è fatica passare dalla primavera alla prima squadra, ci vuole un filtro nel mezzo. Quindi io credo, sono convinto che la Tata debba essere l'esempio per tutte le società che dietro non hanno una città da 1 milione di abitanti o 2 milioni.
0: Quindi appunto anche Firenze può imparare in questo senso, visto che se ne parlava, c'è l'urgenza per la Fiorentina eventualmente proprio di un under 23?
3: Allora, guardando quello che è successo all'estero, che è 30 anni se guardiamo la Spagna, io credo che sia utile, perché adesso mi dilungo, però la Juventus ai miei tempi a livello giovanile non esisteva, era una società che nessuno usciva dal settore giovanile della Juventus. Con l'Under 23 la Juventus ha 10 anni che tira fuori giocatori anche molto importanti che poi vende, quindi lasciare un ragazzo che va a 600 km da casa con preparatore diverso, società diversa, se ci credi poterlo crescere in casa, secondo me Fiorentina e Roma sono due società che potrebbero sicuramente, poi in base ai conti, in base a quello che costa, certo, io adesso non sono così preparato, però per quello che esprimono a livello giovanile credo che potrebbe essere un buon intermezzo per preparare dei ragazzi da poi imporre in prima squadra.
1: A proposito appunto di questo tema giovani, che in Italia è stato molto dibattuto negli ultimi tempi, si dice che bisogna appunto lasciarli sbagliare per farli crescere. A tal proposito le chiedo dell'errore di ieri di Comuzzo, cosa ne pensa, se pensa che sia stato frutto di una stagione che psicologicamente non l'ha messo a suo agio e questo appunto è stato comunque un errore. Però ecco, non pregiudicare un giovane anche da errori di questo tipo.
3: Noi in Italia non abbiamo pazienza per niente, siamo tutto bianco e tutto nero, è da sempre che siamo un po' così, siamo un popolo simpatico, bello, allegro.
0: Abbiamo delle qualità, non la pazienza.
3: Ecco, sulla pazienza o sul saper aspettare un ragazzo, no, è tutto da una settimana all'altra, non c'è mai il colore intermedio. È un ragazzo importantissimo per la Fiorentina, è un capitale e dobbiamo anche capire che se vogliamo che fra 4-5 anni torniamo a vedere finalmente un mondiale, dobbiamo anche un po' difenderli.
1: Infatti
3: è inutile girarsi intorno, qualche cosa non va, perché se 3 mondiali che non ci andiamo qualche cosa non va,
0: sì.
3: e tutti quanti, da tifosi, dirigenti, tutto qua, qualche cosa deve cambiare, altrimenti insomma è un po' inaccettabile per noi della mia generazione, che abbiamo vissuto certe emozioni, non vedere la nazionale che si gioca il mondiale, ma non se lo gioca, se lo gioca per vincere.
0: Sì. Diciamo che effettivamente per tutti quelli nati prima di oggi, sostanzialmente prima degli anni 2000, fa un certo effetto vedere l'Italia essere messa dal mondiale, perché
3: è l'entusiasmo, l'entusiasmo dei ragazzini. Voi guardate il tennis adesso, che abbiamo abbiamo veramente dei ragazzi fantastici con a capo Sinner, c'è un entusiasmo in giro, io abito a Cervi, a campi da tennis pieni, c'è euforia. La nazionale si trascina dietro una delle generazioni, io mi ricordo le nazionali a memoria, o come posso dire, certi nomi ancora mi emoziono se penso a certi giocatori, e se stiamo fuori dai mondiali molte generazioni perdono questo brivido.
0: Qual era l'idolo di Alberto Fontana da ragazzo?
3: Allora, io sono un po' vecchiotto, quindi a casa mia i primi tre eroi erano Zoff, Facchetti e Riva. Due ho avuto la fortuna di conoscerli ed è stata un'emozione incredibile. Uno no, il grande Gigi Riva, e poi c'è stato il periodo di Paolo Rossi, perché insomma nell'82 io sfido un italiano che non avesse Pablito nel cuore.
0: Beh, speriamo di averne altri nuovi idoli per le nuove generazioni calcistiche. Intanto grazie mille Alberto Fontana per averci dedicato un po' di tempo.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie mille. Eh beh, insomma, con Zoff, con Riva, si andava sicuramente al mondiale e si vincevano anche magari competizioni importanti. A me fa ancora un po' male, no? Stavo riguardando un po' le partecipanti ai mondiali, dicevo, no? Mondiale a 48 squadre, c'è il Qatar e l'Italia no, c'è Haiti e l'Italia no.
1: Ma io ci credo ancora.
0: Curaçao e l'Italia no, c'è ovviamente l'Iran, sappiamo anche tutti i risvolti politici legati all'Iran. Insomma, il conflitto in corso, c'è Capo Verde e l'Italia no, c'è l'Iraq, c'è la Giordania, c'è l'Uzbekistan,
1: c'è il Congo,
0: c'è pure il Panama, Panama, e c'è sì la Repubblica Democratica del Congo, ma l'Italia non c'è, questo a me fa un po' male. 48 squadre al mondiale, l'Italia non c'è. Fantastico, proprio fantastico. Senti, prima di andare in pausa ci leggiamo il messaggio di Simone.
1: Sì, allora Simone ci scrive: prima ci sono 6-7 big e poi ci siete voi. È proprio questo il problema. Anche perché la proprietà è economicamente solida, che peccato. Però alla proprietà sembra andar bene uguale. Difatti la giornata di ieri mi ha un po' deluso. Anche perché la proprietà c'è da 7 anni, mentre i giocatori no. Quindi diciamo dei suoi commenti.
0: Io, lo sai, mi ero segnato un po' anche il dato numerico della Fiorentina nelle stagioni, no? Nelle stagioni del periodo commisso, e se vuoi insomma ora lo posso aggiornare, perché fino a ieri c'era una partita in meno, quindi non avevo il dato finale per la Fiorentina. Però 42 punti. Intanto salutiamo il grande Ludo Mauro che arriva e che successivamente a questa trasmissione vi terrà compagnia. Stavo guardando appunto la famiglia Commisso arriva a Firenze raccogliendo la Fiorentina, che nel 2018-2019, nella ultima stagione di Della Valle, aveva prodotto 41 punti.
1: Sì.
0: Poi fa una stagione da 49 punti, una da 62, poi 56, 60, 65, con una tendenza
1: negativa.
0: Di crescita, diciamo, lenta, no? Perché sì. 56, 60, 65, però una crescita che c'era stata negli ultimi anni. Ora, l'ultima stagione la chiudi a 42, è la terza stagione in 8 anni in cui la Fiorentina non supera quota 50. E è un segnale di un percorso interrotto, se vuoi, interrotto un po' come fu il rapporto con Palladino, bruscamente, perché ci si è risvegliati alla fine della stagione 25-26 e la Fiorentina c'ha 42 punti e deve ripartire un po' come in quel 18-19, quindi un po' come se si fossero azzerati gli ultimi 7 anni, si riparte un'altra volta da lì.
1: Sì, detto questo, appunto, no, la stagione precedente non deve per forza pregiudicare quella successiva.
0: No, assolutamente. Dico
1: però
0: solamente
1: che c'è stato questo trend. E Fabio ha fatto i compiti.
0: Ho fatto i compiti a casa, ma di numeri lo sai, mi piace interessarmi, quindi dimmi.
1: Prima di andare in pausa, vai, delle domande, dimmi, per te, Fabio.
0: Ah, sì?
1: Per concludere,
0: bene,
1: diciamo, questo, vai, capitolo, fine, sì, campionato, perché dopo cambieremo un po', diciamo,
0: sì. Sì,
1: l'argomento.
0: Sono
1: prima
0: pronto.
1: Domanda: qual è stato il gol di questa stagione che ti ha emozionato di più?
0: Il gol che mi ha emozionato di più?
1: C'è stato? Sì, c'è stato.
0: Devo dire, non ho provato queste emozioni fortissime. Non
1: va
0: ho provato
1: bene.
0: Queste emozioni fortissime. Forse Mandragora Juventus, il
1: vero,
0: gol dalla lunga distanza.
1: Concordo.
0: Piace sempre a me.
1: Qual è stato il risultato di questa stagione per te più inaspettato? Che possa essere negativo o positivo?
0: La partita col Verona, dove io pensavo sinceramente iniziasse il percorso della Fiorentina verso la salvezza, invece. Lì ho temuto, dopo il risultato appunto della partita col Verona, che la salvezza potesse non arrivare. L'unico momento in cui ho vacillato nella fede.
1: Prossima domanda. Dovessi scommettere su casa tua, quale sarà l'allenatore della prossima stagione?
0: Allora, devo dire che io sulla casa c'ho un discorso molto, la sto cambiando, quindi volendo ci posso anche scommettere, tanto non è mia, sono in affitto. No, io penso alla fine sarà Grosso l'allenatore della Fiorentina la prossima,
1: sì,
0: stagione. Secondo me sì.
1: Qual è stata la tua sorpresa più grande di questo, diciamo, mezzo finale di
0: finale
1: stagione?
0: Di stagione, ma dici in casa Fiorentina o in generale?
1: No, in casa Firenze Viola.
0: Fammi pensare.
1: Non la devi sbagliare questa.
0: Non lo so. Devo dire la nascita del figlio di Galassi, immagino.
1: No.
0: Ok. Aspetta.
1: È più vicino a te.
0: Carlesi che fa regia il sabato. Carlesi che fa regia il sabato, è effettivamente una grande sorpresa. Grazie Stefano, grazie. La tua professionalità è apprezzatissima in questo giorno.
1: No. Risposta sbagliata.
0: No, dai, la
1: dai,
0: più grande sorpresa,
1: ecco,
0: di questo weekend a tinte viola sei tu, cara Sofia.
1: Grazie, grazie.
0: Scusa, stavo per sbagliare il nome.
1: No, non è
0: sorpresa, ma tanto non è demente. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare anche di Sollicianese.
1: Tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Ed eccoci tornati, ultima parte di trasmissione in questo 23 maggio 2026, si sta per concludere Firenze in campo, non la tappa del Giro d'Italia, perché insomma vedo che ci sono ancora diversi chilometri da percorrere con un gruppo di testa che ha un vantaggio di 3 minuti e 34 su il gruppo poi compatto di inseguitori, con, se non sbaglio, anche Ciccone che fa parte dei ciclisti in fuga, proprio così, Giulio Ciccone che è là davanti, come detto, con circa 3 minuti e mezzo di vantaggio. Ricordo anche poi oggi l'appuntamento con il GP del Canada per quanto riguarda la Formula 1, con, come detto, già concluse le qualifiche della sprint, con Russell che parte davanti a tutti. Russell che deve anche un po', se vogliamo, suonare la carica sul circuito Gilles Villeneuve, perché ovviamente, insomma, come sappiamo, Russell viene da 3 gare in cui è stato battuto da Antonelli. Per uno della sua esperienza, sicuramente, insomma, risultati un po' così che mettono anche un po' in dubbio la carriera. Arriva il numero, c'hai ragione, non ti ho mandato il numero del prossimo,
1: Fabio,
0: ospite.
1: Avevi detto che avevi fatto i compiti a casa, prima ci hai fatto,
0: sì,
1: un insight su una panoramica su tutte,
0: poi alla fine casco,
1: poi manca
0: così,
1: la scaletta,
0: casco così in fallo, nonostante la scaletta fosse già fatta di fatto da te, che eri stata brava in questa occasione, ma in questa occasione, sì,
1: solo in questa occasione,
0: solo in questa occasione, vabbè, non
1: lo accetto,
0: lo accetti,
1: sì.
0: Poi insomma, voglio dire, non ti si possano fare troppi complimenti, perché devi anche tenere,
1: se no mi monto la,
0: sì,
1: testa,
0: esatto,
1: dici.
0: No, dopo ci i sta, risultati ottenuti, ok, ma sono una base di partenza, non sono certo un traguardo d'arrivo come quello ad esempio del Giro d'Italia, di questa tappa che ti vorrei vedere a farla.
1: No, non vorresti.
0: No, dicevi prima con la
1: sarei
0: bici elettrica,
1: sarei un brutto spettacolo
0: con la bici elettrica. Andiamo dal nostro prossimo ospite per parlare sempre di calcio, ma per ampliare un po' anche il nostro discorso, perché abbiamo parlato tanto ovviamente della Serie A che giunge al termine, okay, con la 38esima giornata in questo weekend, della Fiorentina che appunto 38esimo impegno in campionato l'ha già salutato. Si sta per concludere anche poi quello che è l'insieme di impegni stagionali per la Sollicianese e siamo in collegamento con il presidente Franco Dardanelli. Grazie mille Franco. Salve, per aver Franco. Accettato l'invito.
6: Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie per l'opportunità che ci offrite, grazie davvero.
0: Allora, innanzitutto ovviamente per chi magari vive a Firenze già il nome Sollicianese fa un po' capire quello di cui si tratta, però Franco vorrei che tu spiegassi un po' il progetto che è nato con appunto te che ricopri il ruolo di presidente, di coinvolgimento appunto dei detenuti di Sollicciano all'interno di un progetto calcistico che prende appunto il nome di Sollicianese.
6: Sì, in realtà la Sollicianese è una felice intuizione dell'ex presidente del Comitato WISC di Firenze, Marco Ceccantini, che dopo una bel po' di anni, una quindicina di anni da quando l'WISP, grazie a una serie di intuizioni di felici da parte di dirigenti e di istruttori, ha iniziato l'attività sportiva all'interno delle case circondariali fiorentine, sia Sollicciano che la limitrofa Mario Gozzini. E via via questo progetto si è affinato, si è migliorato sia quantitativamente che qualitativamente, fino appunto all'intuizione della Sollicianese, e dopodiché è nata ufficialmente questa ASD. Abbiamo fatto la conferenza stampa di presentazione in Palazzo Vecchio lo scorso 13 febbraio e contestualmente a questa nascita diciamo ufficiale abbiamo proposto un torneo di calcio cui hanno aderito 7 squadre, cioè 6 più la Sollicianese naturalmente, intitolato a Nicola Zuppa. Nicola Zuppa era un educatore che attraverso lo sport operava all'interno appunto delle due case circondariali e abbiamo voluto intitolarlo proprio a lui perché sicuramente sarebbe stato il suo sogno.
0: Certo. Scomparso nel 2016, ricordiamolo.
6: Esattamente.
0: Ovviamente lavoro di mediazione, dialogo con la popolazione carceraria, che era il suo scopo, il lavoro che portava avanti, quindi insomma anche da lì appunto la decisione di dedicargli il torneo. Scusami Franco.
6: Indubbiamente. E lunedì è l'ultima giornata di questo torneo, seguiranno le premiazioni. Quando questo torneo è iniziato ci siamo cominciati a porre la domanda, l'interrogativo, ma vorremmo fare la premiazione l'ultima giornata oppure un qualche cosa in una location prestigiosa, e è venuto fuori lo stadio Artemio Franchi. Da lì abbiamo provato a cominciare a sondare, visto le difficoltà naturalmente che sono sotto gli occhi di tutti, degli interventi di certo, lavori, di ristrutturazione, di restyling eccetera, e guardando anche un attimo il calendario della Fiorentina, che teoricamente doveva finire domani pomeriggio o domani sera, certo. Quindi abbiamo individuato nel 25 maggio questo appuntamento, e c'è stato un grande lavoro, devo riconoscere e li devo ringraziare perché è stato veramente complicato e lungo. Il Comune di Firenze, a partire dalla sindaca Funaro, gli assessori Perini e Paolesu, gli uffici e poi naturalmente l'autorità penitenziaria, la direttrice del carcere di Sollicciano Valeria Vitrani, il corpo di polizia penitenziaria, il magistrato di sorveglianza, perché la particolarità è che nelle partite interne fino adesso la Sollicianese le disputava all'interno della casa circondariale. Lunedì escono diciamo così, per capirsi bene, e arrivano a giocare allo stadio Franchi, e quindi è un momento, credo sarà un momento indimenticabile sia per loro ma credo anche per le altre formazioni che vorrei partecipanti che vorrei ringraziare,
0: certo,
6: perché hanno colto lo spirito non meramente sportivo, cioè dove il calcio è stato sì diciamo il mezzo per
0: il punto di incontro,
6: questa iniziativa, però con uno scopo ben più ampio e ben più alto secondo noi, e quindi davvero le ringrazio, soprattutto perché sono formazioni che si sono autoformate, non sono realtà strutturate, ma hanno fatto si sono formate, create proprio per partecipare a queste iniziative.
0: Tra queste c'è anche la formazione dell'Ussi Toscana, peraltro, che è stata la squadra con cui poi c'è stato l'esordio della Sollicianese, se non sbaglio, sì. Con partita spettacolare, peraltro 5-4.
6: 4, no, 4. Sì, esatto, un buon punteggio, 5-4, sì, 5-4. Sì, con 3-0 iniziale a favore della Sollicianese. E questo ti voglio raccontare un aneddoto per dirti, se posso, dirti
0: assolutamente.
6: La bellezza di questa iniziativa. Il nostro giocatore, ovviamente non ti. Il nostro giocatore, un attaccante, molto bravo, fece 3 gol.
0: Subito.
6: A fine partita ci fu un po' di, come dire, rammarico, perché ripeto, vincevamo 3-0 e poi tu perdi 5-4. E alla fine questo bomber fu attorniato, circondato da tutti i colleghi tuoi dell'Ussi, dicendo: ma sei bravo, qui hai fatto 3 gol, eccetera. E lui praticamente improvvisò una conferenza stampa vera e propria post partita, e andò anche a raccontare dei particolari privati sul motivo, nessuno glielo avrebbe chiesto ovviamente, sul perché era lì e su quanto doveva stare ancora lì. Ecco, questo credo sia è la perla che mi è rimasta per adesso di questo torneo.
0: Eh sì, perla poi in tutti i sensi, perché appunto perla anche per la tripletta che aveva messo.
6: Sì, ma quello sai.
0: È il meno, no, scherzo, ci mancherebbe. Sofia, vuoi intervenire?
1: Sì, io volevo chiederle quanto può incidere questa iniziativa anche sul percorso di reinserimento poi dei detenuti in società.
6: Ma sai, io ti posso dire che in questi 3 mesi circa di attività ci è stato detto dal personale, diciamo, interno, dagli psicologi, dai medici, che questa attività ha avuto dei, senza presunzione ovviamente,
1: certo,
6: e sommata anche ad altri tipi di attività che loro quotidianamente svolgono o possono svolgere, e hanno avviato un percorso, essendo non un evento spot come è successo in passato, che si giocava una partita di calcio in questo caso, ma finiva la storia lì, perché tu ne riparlavi dopo 3 mesi, certo, 4 mesi, 5 mesi, e quindi stavolta c'è stata una continuità, quindi loro avevano questa aspettativa, sapendo già quando dovevano giocare, e quindi c'era tutto un miglioramento, un incremento di allenamenti che facevano. Hanno cercato, e io l'ho visto, perché i componenti della squadra cambiavano, quindi hanno cercato di coinvolgerne anche altri per aumentarne il tasso tecnico. Hanno contribuito a lavorare sul campo per renderlo agibile, per sistemarlo, per segnarlo, hanno lavato le magliette, banalmente hanno gonfiato i palloni, cioè tutte queste attività che li hanno presi cioè coinvolti in maniera più importante. Questo credo sia uno degli aspetti da sottolineare, e possiamo dire senza presunzione che potrebbe essere veramente un primo passo verso quello che dicevi tu prima, cioè di un percorso di rieducazione che già è in atto,
1: okay,
6: non solo sull'attività sportiva, ma questo credo abbia contribuito un attimino in più.
0: Ecco, guardando al futuro, quindi che idee ci sono, se ci sono già dei progetti?
6: Sicuramente, sicuramente. Intanto questa iniziativa, questo progetto ha avuto un ampio eco anche sulla stampa e anche nazionale. È uscito la settimana scorsa sull'inserto del sabato della Gazzetta dello Sport, insomma, sì. Quindi ha avuto un grande eco, e già adesso abbiamo avuto dei contatti, si sono presentate delle situazioni, anche quelle lì non strutturate. Dice: se in seguito prosegue, e questo è sicuramente, ci sarà sicuramente il secondo torneo Nicola Zuppo, ma ci sarà anche il terzo per quello che ci riguarda,
0: certo,
6: hanno già manifestato intenzione di parteciparvi.
0: Quindi si allarga.
6: Voglio aggiungere un'altra cosa. Scusa, sono interrotto.
0: No, dicevo, quindi si allarga il torneo, dicevo, quindi.
6: Sicuramente, sì. Vediamo un attimino, ma penso proprio di sì, perché se l'interesse ora, ne riparleremo naturalmente a ottobre, quindi se c'è già interesse ora, penso che anche dopo,
0: certo,
6: sia quello che faremo noi di cercare di coinvolgere altre realtà, sia per coloro che si sono già manifestati disponibili, se il buongiorno si vede dal mattino, quindi mi sa che sarà così. Ma parlavo di polisportiva la Sollicianese, infatti manca solo da definire una data. Ci sarà un triangolare, questa volta una cosa un pochino più soft, diciamo così, un triangolare per la sezione femminile di pallavolo, dove abbiamo già individuato oltre a loro, a queste ragazze che fanno appunto anche già loro internamente corsi di attività fisica e in particolare di pallavolo, e abbiamo già individuato due realtà che si sono dette disponibili a partecipare. Abbiamo da definire la data e c'è da sciogliere una piccola riserva ancora da parte di una di queste due, quindi non te le dico per correttezza, ma abbiamo in programma anche questo evento.
0: Assolutamente, bene, quindi vi seguiremo quando poi ci sarà la certezza, diciamo così, delle partecipanti, magari torneremo anche a sentirci. Franco Dardanelli, presidente della Sollicianese, grazie mille di essere stato in collegamento su Radio
6: Firenze. Grazie infinitamente a voi. Lunedì vi aspettiamo.
0: Assolutamente.
6: Grazie al Franchi. Grazie davvero.
1: Grazie.
6: Buona serata.
0: Sì, appuntamento al Franchi lunedì, perché appunto la stagione doveva finire nel fine settimana e invece poi si è anticipato al venerdì, ma insomma loro avevano scelto la data già pensando a una Fiorentina impegnata di sabato e di domenica.
1: Una bellissima iniziativa.
0: Ti piace?
1: Molto.
0: Una bella idea, sì.
1: È una bella idea perché per persone magari in una situazione normale già lo sport influisce tantissimo, è un grande attivatore della serotonina e ti dà le speranze, ti dà una maniera di vivere, quindi immagino che per delle persone in quelle condizioni possa essere una grande leva.
0: E poi hai sentito, appunto, diventava un appuntamento settimanale attesissimo,
1: atteso,
0: no? Quindi
1: infatti,
0: c'era poi tutta la preparazione, c'era anche appunto quando si parla di reinserimento, magari tutto un aspetto di coesistenza, collaborazione per preparare qualcosa di più grande la squadra, che se vuoi insomma appunto ha solo risvolti positivi. Quindi complimenti a quelli della Sollicianese, li seguiremo, anche perché appunto l'Ussi Toscana, poi la squadra dove gioca anche l'ottimo Ludovico Mauro, è una delle squadre che partecipa appunto al torneo organizzato per mettere in campo la Sollicianese. Tra l'altro abbiamo dato una notizia, perché avevamo capito che appunto non avrebbe giocato al Franchi per ovvie ragioni, no? Avevamo capito che i detenuti non sarebbero andati al Franchi, invece il presidente Dardanelli ci ha detto questo, e quindi secondo me davvero esperienza indimenticabile questa per eventualmente appunto i ragazzi della Sollicianese.
1: Direi di sì.
0: E quindi bene. Allora, siamo giunti
1: al termine di questa puntata
0: del sabato
1: e della nostra 38esima giornata.
0: Quindi dalla prossima settimana ci sarà ovviamente da buttare giù la testa su vicenda allenatore.
1: Pensavo la tesi.
0: No, quella devi preparare tu. Io ho già fatto. Grazie. No, non penso ridarò neanche mai nel corso della mia vita.
1: Quindi buttare giù la testa.
0: La testa sui temi legati a allenatore, perché tanto te pensi che settimana prossima sappiamo l'allenatore della Fiorentina.
1: Però dai, se si vedono a New York.
0: Si vedono a New York, eh? Ma dove? A Manhattan?
1: Probably,
0: perché non si fanno gli accordi nel Queens, ovviamente. O almeno si fanno tipi di accordi differenti. Poi appunto mercato, perché sarà sicuramente interessante capire il mercato. Ci sarebbe anche un mondiale che non so con che spirito segui. Anzi, ultima domanda prima di lasciarci, visto che ci proiettiamo verso un mondiale dove, ricordiamolo, la Fiorentina esprime un solo giocatore convocato. Per chi farei il tifo?
1: Beh, non mi sono posta questa domanda perché devo ancora, diciamo, digerire il fatto che l'Italia non ci sarà. E così a
0: e non c'è nemmeno San Marino, no? Giusto per tifare
1: vicino. Così ti direi la Spagna.
0: Ah sì, perché giustamente la tua città del cuore
1: è Barcellona.
0: Che però sono catalani, non è che vivano tanto bene.
1: Ok, però
0: sono spagnoli.
1: Sono spagnoli. E quindi ti direi la Spagna, ma non mi sentirei di tifare per un'altra nazione che non è la
0: mia. No, vabbè, simpatizzare, dai, no,
1: simpatizzare.
0: Non anch'io la vedo un po' come te, anch'io sono ferito e dolorante, però simpatizzerò per l'Inghilterra, no?
1: Inghilterra?
0: Però, sì, per ovvi motivi familiari,
1: è
0: visto
1: vero.
0: Che molto probabilmente guarderò la partita con due persone con il passaporto inglese anche per sopravvivere. Mi era stato chiesto di comprare la maglietta di Cole Palmer, il body di Cole Palmer per il mio bambino.
1: No.
0: Ma Tuchel ha deciso di non convocare Cole Palmer, quindi
1: perfetto, vabbè. L'hai scampata.
0: No, in realtà l'avrei comprato volentieri,
1: okay.
0: Perché Cole Palmer è un giocatore che mi piace veramente tanto. Vabbè, 15:57.
1: Ci salutiamo.
0: Ci fermiamo qua. Lasciamo il microfono a Ludo Mauro, che non so in compagnia di chi sarà, ma sicuramente sarà un piacere.
1: Bene, noi ci salutiamo e
0: Sofia,
1: ci sentiamo la prossima settimana.
0: Ciao a tutti.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
0: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: È finita finalmente la stagione 25-26 della Fiorentina, 1-1 contro l'Atalanta nell'ultima gara inutile del campionato che si sta per concludere. Finalmente si abbassa il sipario su una delle stagioni più tristi e sbiadite della storia viola, fortunatamente senza la retrocessione, visto che è stato un incubo che aleggiava per diversi mesi durante quest'annata, appunto, sul Viola Park, in generale sulla città fiorentina. Buon pomeriggio da parte di Ludovico Mauro. Questo è il Viola Weekend che abbiamo voluto aprire ricordando, appunto, che finalmente siamo arrivati alla conclusione di questo strazio o scempio, come l'ha definito ieri la curva Fiesule in uno dei tanti striscioni sollevati durante la gara contro l'Atalanta, e quindi si inizia a guardare al futuro. Oggi però è tempo anche di bilanci, verdetti, analisi, commenti e quant'altro, perché è finita adesso ufficialmente la stagione, quindi possiamo catapultarci davvero nei giudizi di tutto quello che abbiamo vissuto finora. Accanto a me Lorenzo della Giovan Paola. Ciao Lore.
3: Ciao Ludo, si è aperto proprio con, sembrava una liberazione più che una fine di un campionato e di una stagione. Effettivamente si era un po' l'aria che si respirava ieri anche allo stadio, per chi c'era magari l'ha provato proprio sulla sua pelle, cioè un liberarsi e un augurarsi, anche attraverso gli striscioni, giustamente la contestazione, che non ricapiti più un qualcosa di simile, perché poi effettivamente quella reazione c'è la paura che c'è stata, diciamo, soprattutto nel periodo dicembre-gennaio, e poi una volta che si è arrivata alla consapevolezza a fine stagione del raggiungimento dell'obiettivo, e non c'era quindi più la paura della retrocessione, c'è stato lo sfogo, no? Nei confronti soprattutto di sia dei calciatori che della proprietà, e poi magari ne parleremo meglio, perché ieri è stato risparmiato Vanoli.
2: È stata risparmiata pochino... anche la proprietà e la società, perché ieri si sono scagliati secondo me la proprietà contro la squadra.
3: La società qualche striscione l'ha ricevuto. La proprietà no.
2: Sì.
3: La società sì, i giocatori assolutamente. Mi è sembrato, e questo gli è stato detto anche a Gosens in conferenza, e mi era sembrata anche a me la domanda di Andrea Giannattasio, mi sembra, del nostro Andrea in conferenza, che Gosens sia stato risparmiato al momento della sostituzione dai fischi, e sia stato uno dei pochi ad essere applaudito, mentre per dire è stato ricoperto di fischi Gudmundsson. Mm-hmm. Però in generale sì, è stata una critica generale e anche giusta secondo me, e comprensibile, più quasi un avviso ai naviganti, no, in vista della prossima annata.
2: Sì, il Franchi ieri si è fatto vedere con gli striscioni e sentire con i fischi e con i cori, però più che altro contro la squadra, e in una contestazione che sì, alla fine è stata molto lieve, in realtà non c'è più niente se si parla di contestazione vera e propria rispetto a quel che accadeva anni e anni or sono, però possiamo dire che la settimana si era aperta con la tifoseria che aveva tappezzato Firenze, tra l'altro in varie zone, perché avevamo visto striscioni a Scandicci, alle Cure, a Campo di Marte e in altri punti ancora, di appunto teli che protestavano, comunque esprimevano dissenso e negatività per tutto quello che si è visto finora. Durante la partita si è andata avanti più che altro con appunto cori, fischi e qualsiasi tipo di protesta nei confronti più che altro dei giocatori, non di Vanoli che è stato risparmiato, addirittura c'è stato il coro "rispettiamo solo Vanoli", che difatti di tutti i protagonisti che c'erano ieri in campo tra terreno di gioco e panchina è stato l'unico che alla fine porta a casa, come dire, la sufficienza o comunque il giudizio positivo per quel che ha fatto, perché è stato chiamato in causa per salvare la Fiorentina, ci è riuscito e quindi il pubblico gli è riconoscente. Per il resto non si salva nessuno. L'hai detto te, Gudmundsson è stato bombardato di fischi al momento del cambio. A fine partita la squadra non è andata oltre la metà campo per avvicinarsi alla curva, perché arrivavano già piogge ingenti di fischi. Addirittura la curva, e qui mi stupisco un po' di più, ha avuto da ridire anche contro Palladino, perché al gol dell'1-0 è partito il coro Palladino salta la panchina, quando in realtà, a parte lui l'anno scorso, comunque ha fatto un buon lavoro, perché 65 punti, sesto posto e semifinale di Conference col Betis non erano di certo facili da raggiungere. E addirittura lui, dopo la partita in sala stampa, si è difatti proposto per allenare la Fiorentina l'anno prossimo, perché
3: la cosa curiosa
2: l'ha detto,
3: è che
2: mi piacerebbe tornare, abbiamo lasciato qualcosa di iniziato a metà.
3: Sì, sì.
2: Questo è quanto.
3: E nel prepartita, ricordo, aveva detto: sono emozionato nel tornare per il rapporto che ho con i tifosi. Diciamo che forse è un rapporto unilaterale, cioè un rapporto solo da parte sua.

0: del suo addio poi da...
1: Sì, cantavano Pioli salta la panchina, sì, era Fiorentina-Lecce, se non erro, sì. Che è stata infatti l'ultima gara di Stefano Pioli da allenatore della Fiorentina nel suo secondo mandato sulla panchina del Franchi. 348-75-3933 per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta con noi. Linee aperte perché appunto si comincia a girare pagina, a guardare al futuro. Però oggi è anche il giorno in cui si possono veramente fare processi, commenti, analisi in modo definitivo, perché la stagione è una volta per tutte alle spalle. Noi faremo entrambe le cose durante questa trasmissione che è il Viola Weekend, che ormai conoscete da anni. La apriamo oggi col nostro direttore Tommaso Loreto, che è in nostra compagnia. Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Dicevamo in
2: pessimo umore.
1: Eccoci. Come mai?
2: Beh, come mai? Voglio dire, abbiamo finito una roba dal mio punto di vista insopportabile. Non è che il giorno dopo ti alzi più leggero, nel senso che finalmente è finita. Però ecco, a me resta tutto l'anno ancora addosso, diciamo.
1: A maggior ragione per chi ha vissuto tante fiorentine molto più belle, molto più vincenti, se non di trofei, quantomeno di partite. Non lo so, Tommaso, da dove vogliamo cominciare? Prevale forse di più oggi la voglia di guardare al futuro e di un Paratici in società che comunque può ridare un po' d'entusiasmo a questa piazza, che non lo so, ai malumori di tutto un anno? Non so se anche per te è così più o meno.
2: Sì, è la lettura che do anch'io, insomma, si guarda quasi immediatamente a quello che potrà essere il domani e più che il futuro è chiaro che il riferimento alla prossima stagione. C'è ovviamente un'aspettativa molto alta su Paratici, c'è anche la curiosità a questo punto di sapere come, quando e cosa verrà fuori da questo incontro negli Stati Uniti. È uno scenario peraltro inedito, perché in genere avevamo sempre avuto il patron, no? che invece veniva a Firenze, e quindi forse anche per questo, ecco, si è chiuso volentieri il libro di questa stagione, non lo si è forse approfondito più di tanto, si è riferito un po' tutto ai calciatori, alla squadra. Ieri accenni alla società, alla proprietà non ce ne sono stati, e quindi che dire, una sorta di fiducia a tempo che ruota tutta intorno a Paratici, che ha già un nodo abbastanza grosso da sciogliere, che è quello dell'allenatore, e che però mi pare abbia dei tempi ancora abbastanza dilatati, ecco, perché per come l'ho capita sul fronte allenatore ancora una settimanina ci potrebbe volere. Questo eventuale incontro in America può anche arrivare dopo la prima settimana di giugno, quindi ancora situazioni che possano venire allo scoperto mi sembra non ce ne siano di imminenti. È chiaro che insomma un'idea ce la stiamo cominciando a fare. Io per esempio dagli ultimi giorni direi che continuo a vedere grosso, sempre più vicino ad arrivare sulla panchina Viola.
0: Direttore, più che altro dal punto di vista dei nomi, mi sembra che al di là di tutto Vanoli sia sempre più, anche il tempo che passa, no? Magari, perché se si è decisi su andare su Vanoli, probabilmente non si fa attendere così tanto anche a livello comunicativo una linea da prendere.
2: Sono d'accordo, non, peraltro in questo caso c'era stato anche un assist come la vittoria a Torino, poteva essere una settimana dove non ti dico l'annuncio ufficiale, ma qualche segnale di questo tipo, invece anzi registriamo per bocca del procuratore più o meno uno sguardo che va giustamente anche a quello che sembra essere un valzer di allenatori in arrivo in estate, quindi poi ci sono altre panchine che si veleranno. Vanoli credo troverà con facilità un'altra panchina, e oggi davvero immaginare la conferma mi sembra un'ipotesi remota. Certo, non la possiamo escludere del tutto proprio per quello che dicevi, cioè che non è stata ancora evidentemente ufficializzata. Poi che sia attesa da Vanoli questo è un altro discorso, però se ancora ieri sera lui ti parla di una speranza di essere confermato per il lavoro, non per gli ultimi risultati, vuol dire che ancora certezze non ne ha, ma lo aveva

0: capito, e quindi avanti così, in attesa che poi Parati ci prenda pieno comando della situazione, perché peraltro fargli capire che se c'è da volare negli Stati Uniti, confrontarci con la proprietà, evidentemente anche sul fronte, immagino, del budget, del tipo di squadra a fare, degli obiettivi, di come si vuole risalire o di come si vuole mantenere, perché poi noi diamo per scontato la voglia di cercare di tornare a inseguire il quinto posto, l'Europa League, eccetera, però voglio dire, l'esperienza negli ultimi 7 anni ci dice che in realtà siamo in un'altra direzione, quindi poi magari si ripartirà per ritrovare la direzione di base, che era quella in Conference, quindi anche lì mi sa che c'è un po' da aspettare.
1: No, infatti, per capire, la tua sensazione è che ci sia una ricostruzione ma graduale, quindi non difficile, perché ovviamente quando rimani magari fuori, no, dalle coppe, si può anche prendere lo spunto per provare a ripartire un impegno a settimana, tanto poi passa appunto alla scelta dell'allenatore, ma sembra, cioè almeno dal punto di vista anche dei tifosi, ci si aspetta un qualcosa di più progettuale, quindi non di immediato. Mi sembra di capire che anche questo è il tuo pensiero.
0: Ma allora, di base si riparte più o meno, abbiamo capito, da meno 60, fai meno 55, insomma, i saldi negativi dell'estate e dell'inverno. Al di là del fatto che poi c'è stato raccontato proprio a Radio Firenze Viola da Salvatore Napolitano, che è molto attento anche ai bilanci e al resto, che in realtà il passivo è ancora più alto, e quindi si parte già con un passivo molto alto. In tutto ciò la Fiorentina ha espresso anche la disponibilità per mettere sul piatto altri 55 milioni per il secondo lotto dei lavori per lo stadio. Bisognerà chiarire se, come da prassi, garantirà anche 25 milioni di sponsorizzazione, che non è mai mancata in questi 7 anni. E cioè, non mi avventuro nei conti, no? Però pronti via, qui siamo già sopra, siamo già con una cifra a 3 cifre, ecco, voglio dire, siamo già quasi intorno al centinaio di milioni. Poi io mi auguro veramente che ci sia una cassa continua, in questo caso in casa commisso, però poi bisogna vedere anche quanta disponibilità costante c'è, quindi credo che sia auspicabile che ci sia comunque voglia di mettere mano al progetto, cambiarlo, modificarlo e quindi anche intervenire sulla squadra, però è chiaro che da zero a zero come cambiamento non ci può arrivare, non può cambiare tutti, e quindi dovrà essere una rivoluzione a passaggi, e la prima fase non potrà essere il cambiamento di tutto, quindi qualcosina secondo me dovrà essere confermata, e dovrà essere bravo Paratici a capire chi in questo momento paga la valutazione di una stagione negativa con tutto il collettivo, ecco, che è andato nel baratro, però ha ancora evidentemente qualcosa da poter dare alla squadra, e chi invece proprio non è da Fiorentina e quindi è da cedere. Però tutte e 25 non le può cambiare, ecco, questo dico, così come non credo che potrà portare 2, 3, 4 top player importanti in ogni ruolo, e dovrà fare una via di mezzo.
2: Anche perché su questo, e ti vengo dietro Tommaso, a parte nessuno ovviamente può permettersi di cambiare 25 giocatori su 25, ma anche a auspicare una ingente, come dire, riprogrammazione, quindi tanti cambiamenti. La Fiorentina comunque l'anno prossimo non avrà gli incassi per le qualificazioni alle coppe europee dopo 4 anni, sborsa già 25 milioni di euro subito per i riscatti di Fabiani e Brescianini, non ha quasi un giocatore, o comunque ne ha molto pochi, che portano sì un po' di soldi ma nemmeno troppi vista la stagione che c'è stata, insomma, e si parte anche da un passivo, quello riscontrato dopo le stagioni scorse con le spese dell'estate scorsa e del gennaio scorso. Insomma, alla luce di tutto questo c'è da capire anche che non sarà un mercato semplice in cui operare per Paratici. In più ci si aggiunge il fatto che rientrano tanti ma tanti giocatori dai prestiti che non sono neanche facili da vendere. Insomma, non si prospetta un'estate così tranquilla anche per chi dovrà operare.
0: No, guarda, io non ho, cioè, ho memoria di qualche estate in cui si ripartiva da zero, anche perché ai noi cominciano a essere un po' tante le estati in cui mi sono ritrovato a raccontare cosa avveniva, però così ampia no, sicuramente è toccato anche a Colbina, a Pradè in passato metter mano su tanti giocatori, però effettivamente la situazione non era come l'hai descritta, che poi è più o meno abbastanza realistico come quadro, e purtroppo ci sono le macerie non solo di quest'anno ma di tante situazioni che poi si sono tra loro aggiunte negli ultimi anni, e quindi vai a pagare proprio una gestione nell'arco dei 7 anni in cui tu è vero hai sempre programmato anno per anno, però alla fine nessun anno è stato così positivo da portarti più in alto di dove eri, e anzi alla fine hai invece soltanto accumulato problematiche, e questo è l'esempio credo del fatto che ti rientreranno tanti calciatori che probabilmente potevi gestire meglio e potevi anche pensare a cedere o eventualmente appunto gestire diversamente sotto il profilo contrattuale, e questo si aggiunge poi, ecco, direi alla gestione abbastanza sciagurata anche economicamente parlando quest'estate. Poi il grande protagonista non c'è più del mercato devastante di quest'estate, ma ci hai messo 90 e passa milioni, ne hai aggiunti altri 30 di riscatti obbligatori a gennaio, e quindi sei di fronte a una serie. Nel ricostruire, come dicevamo, è chiaro che partirai con i muri portanti e se va bene le finestre, però o hai un budget limitato e allora fai subito anche il tetto, ma credo che invece bisognerà partire appunto da qualche base, e poi da gennaio in poi, magari nel corso della prossima stagione, proseguire in questa opera di ricostruzione. Ma il momento è centrale secondo me nella storia della famiglia Commisso a Firenze, perché c'è veramente da capire cosa si vuol fare, come si vuole ripartire.
1: Tommaso, io volevo chiederti, perché ricordo nel periodo, in quei giorni post Pioli, in cui c'era un po' il Totonomi, no? Una tua copertina su Firenze Viola in favore di De Rossi. Volevo chiederti, sarebbe sempre lui il tuo nome in questo caso per ripartire, ovviamente si parla di una stagione nuova, non di una stagione in corso, per ripartire davvero, provare a cambiare pagina, a voltare pagina?
0: Allora, nel mio mondo ideale c'era già Sarri oggi, Sarri era già stato annunciato, oggi era al Viola Parco.
1: Che sembra verso l'Atalanta, tra l'altro, indirizzato.
0: E oggi salutava peraltro i tifosi, uno poteva inventarsi una sorta di saluto a Vanoli e poi arrivo di Sarri. Non sto ovviamente sognando. Nella versione invece un po' più realistica di quelli che sono stati i contatti, ma diciamo anche le valutazioni di Parati, sì, devo dire che se può un parere mio, con tutta la stima per Grosso, ma a quel punto gli preferisco De Rossi per tutta una serie di dettagli che mi intrigano di più. Io in De Rossi vedo la potenzialità di portare identità, che è tanta roba e che è qualcosa che a Firenze totalmente manca, ed è un qualcosa che abbiamo totalmente perso e che invece sarebbe fondamentale per un universo come quello Viola, dove purtroppo non puoi avere l'obiettivo di vincere ogni anno, ma puoi assolutamente avere l'obiettivo di essere ogni anno diverso, e per diverso intendo qualcosa chiaramente di apprezzabile. E De Rossi secondo me ti garantirebbe quel tasso di identità, di personalità. Non so sul piano del gioco invece cosa garantirebbe, perché poi è chiaro che l'altra faccia della medaglia è proprio il gioco. Quindi io, al di là dei nomi, mi auguro che si riesca a fare un progetto bello e lineare e adeguato di calcio che si vuole fare, esattamente quello che fecero con Vincenzo Montella, Pradè e Massia quando si misero a tavolino in quell'estate della ricostruzione. Un'idea chiara, un percorso univoco, coerente con le idee dell'allenatore e costruirgli intorno una rosa adeguata a esprimere quel tipo di gioco. E perché poi alla fine, volendo anche quest'estate, tra i vari disastri commessi da Pioli, c'è stato anche quello di accettare silenziosamente qualsiasi scelta, magari abbandonando anche quella che poteva essere la sua idea originaria di calcio, perché siamo passati dalla ricerca ai Bernabei a voler giocare per forza con Dzeko e Ken. Quindi non si è capito bene lì poi quali sono state le logiche del mercato, non si è capito il mercato, perché non lo si capisce in casa Viola da anni. Viene fatto più in base a cosa viene offerto dal mercato o dai procuratori che non da cosa chiede un allenatore. Chiedere a Vincenzo Italiano per maggiori specifiche, e quindi mi auguro che al di là di quanto vogliono spendere siano chiari, paratici, e l'allenatore nel disegnare quello che vogliono fare, che squadra vogliono costruire, che poi il mercato sia fatto per trovare i giocatori adeguati per fare quel tipo di calcio, non perché diventano potenziali occasioni o chissà per quale altro motivo.
2: Tommaso, prima di salutarti, allora, visto che parlavamo di panchine, lo dicevamo anche a Lorenzo qua in diretta, ieri è stato pizzicato durante la partita dalla curva e poi dopo in conferenza stampa si è praticamente proposto per tornare. Sto parlando di Raffaele Palladino, quindi domanda secca da Toto Nome.
0: No.
2: Ti stuzzicherebbe? Ha già risposto, esatto.
1: Non è partita.
2: Non è partita neanche la domanda.
0: No, ma per carità, secondo me ha grandi potenzialità nella gestione del gruppo, e io credo che probabilmente in una grande squadra dove c'è da fare soprattutto lo psicologo nello spogliatoio, secondo me lui ha buone potenzialità, perché è bravo nel forgiare il gruppo. Lo vedo meno preparato a livello tattico, molto, insomma, parecchio fumo, poco arrosto, ecco, per come poi sta in campo. Almeno questa è stata la sensazione che mi ha dato la sua Fiorentina. L'Atalanta di quest'anno non l'ho seguita troppo, vedo però che va a finire più o meno malino anche in termini di rapporti, quindi evidentemente caratterialmente non è così morbido. Devo dire che sono state tante uscite che non mi sono piaciute l'anno scorso, però gli do atto a di aver sempre comunque scelto la via della comunicazione, nel senso che è sempre tenuto a parlare, ci ha sempre messo la faccia, ha sempre detto la sua, anche se poi ogni tanto ci ha preso in giro quando ci raccontava che andava a pranzo col direttore e erano grandi amici. E comunque ai miei occhi poi fa un passo indietro e dalle dimissioni comunque prende una decisione forte, si assume le proprie responsabilità, quindi comunque merita una forma di rispetto. Dopodiché grazie, ne faccio volentieri a meno di rivederlo a Firenze.
2: Tommaso, grazie mille, ti ritroveremo su Radio Firenze Viola come sempre da lunedì durante Palla al Centro e ti risentiremo immagino anche in questi giorni per continuare il bilancio della stagione.
0: Certo, sì. Ciao ragazzi, buon proseguimento.
1: Ciao.
2: Grazie quindi a Tommaso Loreto che ha concluso giustamente facendo una disamina totale su Palladino. Effettivamente l'ultima cosa che abbiamo sentito dire dal direttore è quella più da evidenziare per quanto mi riguarda, ovvero che in questo mondo non si dimette nessuno. Te guarda, Pioli chiaramente ha voluto una buona uscita, per dire, per rescindere.
1: Si era dimesso la prima volta di Della Valle, Pioli, sì.
2: Sì, è vero, questo
1: quando
2: va
1: ancora
2: detto,
1: non era
2: questo va detto.
1: Che però era un Pioli diverso. Secondo me
2: sì, sono state due avventure così distanti che faccio fatica anche a metterle a confronto, però è vero, a onore del vero va detto.
1: Era un Pioli,
2: la prima volta si dimise.
1: Era un Pioli, secondo me, che non aveva avuto ancora l'esperienza al Milan, che un po' lo ha cambiato anche nel, che comunque ci sta, perché tutti noi, no,
2: cioè che sia un po' inasprito,
1: no, sia un pochino giustamente quando te raggiungi magari nei vostri percorsi lavorativi, nei percorsi lavorativi di ognuno, quando te comunque alzi il livello anche nei tuoi confronti, hai una stima di te stesso diversa in base agli obiettivi che raggiungi, quindi magari quel Pioli era un Pioli che in carriera, a parte mi sembra sicuramente la Lazio riportata in Champions con un terzo posto, non aveva, diciamo, ottenuto grandissimi risultati, ed era un Pioli anche forse un filo più umile, mentre il Pioli che abbiamo visto a Firenze dalla dichiarazione contro Allegri, perché Allegri non l'aveva inserito nelle prime quattro in poi, è apparso un pochino più diciamo meno umile, un pochino più spavaldo, ecco, una spavalderia che poi si è riscontrata anche nel modo altro, in cui è andato via.
2: Più che altro che ti espone, e in base a come vanno le cose poi insomma ti muovi in una direzione o nell'altra, ecco.
1: Quello sì. Abbiamo qualche messaggio.
2: L'altro qualcuno secondo me ci chiama in causa anche sul tema allenatori, perché d'altronde ragazzi davvero da oggi vale tutto, perché ci siamo messi alle spalle la stagione. La squadra, tra l'altro, giusto per concludere, si è ritrovata stamani al Viola Park per un saluto collettivo, nonostante la stagione finita, disgraziata a livello sportivo, però comunque è finita bene con la salvezza, si sono salutati, hanno ripreso le proprie cose, e chi andrà in nazionale o per i mondiali o per amichevoli, come per esempio Balbo, che rientra tra i convocati del Venezuela, partirà con le rispettive selezioni. Per tutti gli altri, da oggi comincia alla fine un mese e mezzo di vacanza, perché il ritrovo è fissato a quanto sembra per l'11 luglio, quindi avremo un mese e mezzo senza campo da raccontare.
1: Angela ci scrive, tornando sull'argomento di inizio trasmissione, quello riferito ovviamente agli striscioni di cui io parlavo nei confronti di Palladino esposti lo scorso anno e nei confronti di Pradè, sbagliato, la curva non è la tifoseria, è una parte, è piccola anche, ma è quella che urla sempre e di più. Firenze è Guelfi e Ghibellini, non va dimenticato mai, c'è una grande parte di Firenze che ha amato molto Palladino.
2: Sì vabbè, ma certo, ma quando noi parliamo di qualsiasi tipo di tema non c'è mai una bocca della verità, certo. E soprattutto non si va mai all'unisono, a maggior ragione, permettimi di dirlo, in questa città, perché Firenze è veramente
1: divisa.
2: Sì, per antonomasia la città che si divide su tutto. Penso di aver perso il conto degli argomenti su cui c'è stato dibattito a due fazioni in città, ma non solo sportivamente parlando, è proprio in generale, secondo me è un po' nell'indole del Fiorentino essere un po' polemico, un po'
1: stiamo contrario.
2: Sì. Andiamo avanti.
1: Simone ci scrive: se arriva Grosso, altra stagione fallimentare, ed è un po', secondo me, un messaggio che accomuna. Torniamo sul discorso divisivo. Forse quello di Grosso è un nome che divide un po' meno, perché la mia percezione è che ci sia una discreta fetta di tifoseria che non vedrebbe di buon occhio l'arrivo di Fabio Grosso come profilo. Mentre Matteo da Piombino ci scrive: dopo 5 anni di abbonamento, rinnovandolo sempre al buio, per la prossima stagione ho deciso di aspettare. Voglio capire l'obiettivo stagionale, che spero sia la lotta per rientrare nelle coppe, nella zona coppe. Senza obiettivi chiari non rinnovo. Un saluto.
2: Ecco, secondo me l'ultima parte di questo messaggio alla fine è quella che contiene più il succo, perché anche nei giorni scorsi, durante Palla al Centro, qua con, era il giorno giovedì della conferenza stampa di fine stagione del femminile, ed è il primo giorno in cui sono iniziati a venire fuori gli striscioni. Io ero qua in diretta con Luca Calamai durante Palla al Centro, e ci siamo rifatti molto alla notizia che ha dato Ferrari durante la conferenza, ossia io e Paradis ci andremo in America. Ecco, ora non so con cosa torneranno, probabilmente non con non avremo dichiarazioni, non avremo resoconti a microfoni aperti, ecco, di quello che si diranno. Però questo è il momento, questo mese qua, da ora che è finita la stagione a quando non comincia la prossima, è il momento, secondo me, per la proprietà di dire: ok, Giuseppe Commisso soprattutto, io sono il presidente, adesso tocca a me, il mio obiettivo è X oppure Y. Perché capisco che fino ad ora, con la stagione in corso, loro arrivati a febbraio, purtroppo con la morte del padre / marito per Catherine, non fosse il momento ideale per iniziare a programmare. Però in una società seria la proprietà comunque si espone. Per esempio Rocco Commisso, ovviamente dico, magari ha sbagliato a volare un po' troppo alto
1: Si era esposto.
2: Però perlomeno aveva tracciato una linea che voleva seguire. Loro, Catherine e Giuseppe, però non l'hanno fatto, e ti ripeto, per quanto mi riguarda, fino a ieri li capivo, perché con la stagione che doveva finire ci stava di non parlare. Ora, da qui ai primi di luglio, che poi comincia la stagione nuova, sarebbe il momento di uscire allo scoperto, perché la gente vuol, anche se la famiglia è la stessa, chi tifa lo vuol sapere quali sono i traguardi da raggiungere, quali sono gli intenti che si vuole perseguire. Questo è quel che si vuole sentire dire un tifoso, se si vuole veramente.
1: Sì, sì, la chiarezza fa sempre la differenza. Anche se io sono dell'idea che in Italia, e questo è uno dei problemi che abbiamo, se io arrivo e ti dico: guardate, l'anno prossimo non lotteremo per vincere perché abbiamo bisogno di ricostruire e punteremo sui giovani. Te tifoso come reagisci? Hai la maturità?
2: No, però...
1: Non dico di tifoso della Fiorentina, parlo in generale. Hai la maturità di soprattutto in certe piazze, che quindi appunto Firenze poi rientra, Roma, Napoli, Milano, se me ne dimentico qualcuna magari, hai la maturità,
2: il cosiddetto anno di transizione?
1: Sì, hai la maturità di dire, cioè paradossalmente l'Arsenal ha vinto l'altro giorno la Premier League
2: dopo 22 anni, sì.
1: Primo anno mi sembra ottavo, secondo anno quinto, sì. Sesto, il terzo anno
2: di
1: quinto.
2: Arteta, stai dicendo.
1: Di
2: e poi tre secondi posti di fila.
1: Cioè, in Italia, infatti, in Italia quello, dopo il primo anno viene mandato via, ma sicuro al 100%.
2: Quello di Arteta infatti è l'esempio lampante del percorso che se fatto dalla figura giusta, nell'ambiente giusto che ti supporta, alla lunga può pagare. Poi può anche non pagare, però ci vuole tempo. E questo, hai ragione te, in Italia è uno dei nostri cruci più evidenti, perché non c'è pazienza nei
1: paradossalmente
2: progetti.
1: No,
2: è vero.
1: Può piacere o meno, la stessa cosa che sta succedendo con Vanoli. Cioè Vanoli ha punti fatti, a numeri ha anche fatto bene, quindi non ha nemmeno, diciamo, la pecca di aver fatto male. Però lo si è già bocciato, cioè Vanoli a Firenze lo si è già bocciato, nonostante gli attestati di stima, ma è difficile che ci sia un plebiscito per Vanoli in caso di riconferma. Cioè non c'è il sentore di un allenatore che gode comunque di una forte stima, cioè è già stato bollato come un allenatore mediocre da cui la Fiorentina non può ripartire per puntare a livelli ambiziosi. Magari invece provare a puntare su Vanoli, dargli fiducia, dare continuità a un progetto, è una cosa che, ti ripeto, si fa fatica a fare, perché se domani Parati ci arriva e dice: ragazzi, abbiamo bisogno di ripartire, non ripartiremo facendo da 0 a 100, ma dovremo fare degli step e Vanoli ci accompagnerà nel fare questi step, lo sappiamo già quali sono i messaggi che arrivano poi alla nostra casella dei messaggi in radio e in generale a Firenze. Cioè, perché non si ha la pazienza, secondo me, di aspettare.
2: A proposito di questo, abbiamo lanciato sul sito il sondaggio, che essenzialmente era già stato fatto a grandi linee, buttando dentro anche i nomi dell'eventuale successore, però ora che appunto siamo a bocce ferme perché è finita la stagione, lo riproponiamo. È la notizia delle 15:30, in cui vi chiediamo di votare se ripartireste o meno da Paolo Vanoli. Perché? Perché ora che si sono fatti i giochi, si può dire che Vanoli, se si guarda sulla sua operata, avrebbe meritato la conferma sul campo, perché è stato chiamato per salvare la Fiorentina, l'ha fatto tra l'altro anche riuscendo a salvarsi con un pochino di anticipo, non con tanto, però la Fiorentina era più di un mese di fatto che si sapeva si sarebbe salvato, sì. La gara con la Lazio, la vittoria con la Lazio per 1-0 con gol di Gosens, è stata più o meno quella che ha fatto capire che la Fiorentina si sarebbe salvata, perché andò a quota 35 punti con più 8 sulla zona salvezza. Quindi vi chiediamo, ve lo ribadiamo ora in radio e vi invitiamo a votare sul sito: ripartireste o no da Paolo Vanoli? Votate, come scrivete, perché al 348 75 3933 aspettiamo ancora i vostri pareri su tutto, non solo su Vanoli. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta. Ora continuiamo a leggerne qualcun altro. Riprendendo il discorso che stavi facendo tu, Lorenzo, portavi l'esempio di Arteta, che secondo me è perfettamente calzante col discorso di crescita e e di voler credere in un progetto. Allora ti potrei dire anche che il Barcellona quest'anno, che nonostante abbia di nuovo vinto e come in Spagna, è uscito dalla Champions ancora una volta con, come dire, mordendosi la lingua, perché il Barcellona era 2 anni che poteva anche vincere la Champions League volendo. Si parla tanto, no, del modo di difendere di Flick, mm-hmm, del suo calcio tanto offensivo, la linea di difesa a metà campo. Barcellona ha rinnovato il contratto. sì. La stagione ancora in corso. Già da settimana è stato annunciato il rinnovo del tecnico tedesco, che anche l'anno prossimo rimarrà sulla panchina dei catalani. Così si fa. Ecco, l'Atalanta, che ieri era al Franchi, quest'anno ripartiva dopo 9 anni di Gasperini, e lì è veramente voltar pagina in un modo
1: epocale,
2: netto.
1: Sì, sì, sì.
2: Secondo me un po' l'avevano capito che era una stagione che poteva essere di transizione, cioè un po' deludente. Resta il fatto che Palladino è arrivato dopo 3 mesi di danni, si può dire, di Juric, perché ha fatto molto molto male, e ha fatto una semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori. Comunque ha centrato la Conference, ciò nonostante probabilmente non sarà riconfermato, perché l'Atalanta sappiamo che dialoga con Sarri ormai da giorni, però ha fatto un'annata anche migliore rispetto a quello che ci si poteva aspettare. E lì torno al discorso di partenza: se domani Giuseppe Commisso dicesse guardate l'anno prossimo ci vuole calma, probabilmente non ci entreremo subito i traguardi, un tifoso magari non ci sta, però io intellettualmente lo capisco, perché almeno mi sento dire da chi sta al vertice: oh, l'anno prossimo buoni, perché sarà dura, è un anno un po' di preparazione a quello successivo, almeno lo so. Se invece stai su chi va là, la gente un po' si stufa, perché non sa dove vai a parare. Questo era un po' il...
1: Sì, sì, è un problema anche comunicativo.
2: No, soprattutto comunicativo.
1: E sono d'accordo con te. Ti proseguo velocemente con il messaggio, almeno leggiamo qualcun altro, perché siete in tanti. Simo Bex ci scrive: vi ho trovato 100 milioni facili facili per il mercato. Richardson 2 milioni, Som 4 milioni, Comuzzo 15 milioni, Ken 40 milioni, Gudmundsson 12 milioni, Ndur 10 milioni, Fazzini 8 milioni, Dodò 8 milioni, Fortini 15 milioni, Gosens 5 milioni, totale 120. Forza Viola, Commisso out. Allora, secondo me è stata
2: fatta un po' semplice,
1: no,
2: però
1: allora, secondo me è stata anche basso su alcune valutazioni, perché per dire Ndur, per quanto possa piacere o meno, per le valutazioni che ci sono oggi, 10 milioni magari sono un po' pochini.
2: Sì, ricordando che il PSG tra l'altro detiene ancora il 50% sulla futura di vendita.
1: Allora, quello può essere magari 20 e te ne arriva 10. Su
2: ma
1: quello...
2: comunque io credo che Ndur sia uno degli elementi da cui la società vuole
1: proverà ripartire. Comuzzo 15 milioni può anche essere una valutazione giusta. È ovvio che cioè il maggior di questi 120 che ci ha segnalato l'ascoltatore, la maggior parte dovrebbe arrivare da un Moise Kean, che è uno dei punti di domanda della prossima stagione, inevitabilmente. Poi c'è Bomber Viola che ci scrive: ieri c'era il rischio, con una contestazione troppo becera, di essere visti fuori da Firenze come i soliti tifosi insopportabili e criticoni. Per fortuna è stata fatta una contestazione civile e giustificata. Cosa ne pensi?
2: Ma alla fine ne abbiamo già parlato. Sì, sì, allora, che sia stata civile e giustificata non c'è dubbio. Alla fine è giusto che si protesti così, perché è vero che di contestazione come quella di una volta non ci sono più, ma forse da una parte anche meno
1: ma
2: male. Ma
1: quello, ecco, io quello
2: che accadeva prima
1: lo sentivo
2: non è,
1: dire
2: non è
1: ieri
2: umano.
1: Da diversi anche tifosi allo stadio. Un tempo sarebbe stata più dura, è una curva meno aggressiva tra virgolette dal punto di vista comunicativo, però è anche giusto, cioè secondo me è anche meglio così, è una è una di quelle cose che diciamo col passare del tempo è andata a migliorare piuttosto che a peggiorare, perché episodi del passato più aggressivi e più netti da parte delle tifoserie, non solo a Firenze ma in generale nel calcio italiano, è bene che restino lì e che non ce li trasciniamo.
2: No, ma infatti il modo di protestare anche secondo noi è questo: allo stadio, cori, fischi, striscioni,
1: parole.
2: Ti potrei aggiungere, certo, volendo, al Viola Park, non scagliando sassi,
1: certo,
2: e quant'altro, ma andandoli,
1: certo,
2: fuori magari a fare un po' di cori e ad aspettare che escano, questo si può fare. Però noi non discutiamo il fatto che infatti non sia stato detto niente ieri, perché non è così. Diciamo solo, e facciamo cronaca, che tutto quel che c'è stato di contro i protagonisti è andato solo contro la squadra, non sono state toccate né la dirigenza né la proprietà, e questo è fattuale perché è andata così e basta, non c'è altro da aggiungere. È un tema su cui torneremo fra poco. Prima introduciamo il prossimo ospite della nostra trasmissione, ex Viola, ve lo ricorderete soprattutto nei grandi anni con Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Sto parlando di Gianluca Comotto, che è in linea con noi. Gianluca, buon pomeriggio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a voi e a tutti.
2: Grazie per essere in nostra compagnia. Noi, come potrai immaginare, stiamo facendo l'analisi, no? È iniziando il nuovo capitolo di una Fiorentina che finalmente ha messo alle spalle questa stagione sciagurata. Non lo so da dove vogliamo partire, Gianluca. Secondo te, quanti di questa squadra sono i giocatori giusti per ripartire per l'anno prossimo per fare un campionato di tutt'altro tipo? Perché ad oggi parliamo di una rifondazione che dovrebbe avvenire in estate, però è anche vero che, come dicevamo prima, non si possono cambiare 25 giocatori su 25. Secondo te a che punto è la Fiorentina per la costruzione della nuova rosa?
3: Ma innanzitutto partiamo da che giustamente hai detto sciagurata, ma poteva trasformarsi in drammatica, certo. No? Sempre sportivamente parlando, logicamente, e quindi tenere la categoria era diventato a un certo punto una cosa che si era anche complicata, poi è stata portata a termine, diciamo, un minimo sindacale. Ma è una squadra dove c'è un misto di nazionalità, di giocatori di tutti i vari tipi, mi sembra un gran minestrone, in cui poi di altro quello che da fuori è sempre da parlare, da fuori sempre facile, comunque dove si nota che manca è personalità, quindi meglio magari tenere più giocatori, andarne a comprare un paio, due o tre di personalità che trascinino anche i compagni, perché come hai detto bene, cambiare 25 giocatori è pressoché impossibile.
1: Gianluca, intanto buon pomeriggio. Una scelta importante sarà ovviamente, e se ne parla da diverse settimane, quella dell'allenatore, soprattutto poi per una stagione che darà il tempo all'allenatore anche di lavorare, non avendo le coppe europee, quindi avendo di fatto un impegno a settimana oltre alla Coppa Italia. Hai te qualche preferenza tra i profili di allenatori che stanno uscendo in ottica fiorentina, o magari appunto la permanenza dello stesso Vanoli?
3: Mi sembra che la permanenza di Vanoli non sia quasi nemmeno più in percentuale considerata, ma parlo, ripeto, da esterno, da chi vede da fuori, la sensazione è quella, quindi penso che Paratici andrà su un profilo giovane, con idee di calcio magari innovative, soprattutto che possa anche far giocare i giovani, di cui una squadra come la Fiorentina senza coppe secondo me deve essere imbottita, quindi ho visto un Simone Grosso, potrebbe essere il profilo migliore, però mi sembra che sia abbastanza ambito da diverse squadre, però penso che la Fiorentina per Grosso sarebbe un bel traguardo, ecco.
2: Tra l'altro, a proposito di Grosso, ha parlato oggi in conferenza stampa prima dell'ultima gara di campionato contro il Parma, essenzialmente ha detto: io ho un ottimo rapporto con Carnevali, faccio parte di una società seria, ci sono cose oggettive, poi ci sono cose soggettive, proveremo a parlarne per decidere ciò che poi succederà. Quindi alla fine ha fatto capire che sta bene a Sassuolo, si trova bene con la proprietà, con la dirigenza, col plenipotenziario, perché Giovanni Carnevali non è il proprietario ma è il tuttofare del Sassuolo, si incontrerà in settimana e poi deciderà. L'ipotesi invece di un allenatore straniero, Gianluca, ti scalda? Cioè, potrebbe fare il caso per riaccendere un po' l'entusiasmo?
3: Non mi scalda, però penso che Paratici lo possa anche prendere in considerazione se penso di sposare, diciamo, di avere più o meno idea del pensiero di Paratici, quindi non è da mettere a parte, non chiedetemi nomi perché non lo so, però potrebbe essere una valutazione che farà. Per quanto riguarda Grosso, tutte queste parole secondo me portano al fatto che chi vuole Grosso dovrà spendere qualche soldino, ecco, perché sicuramente gratis non viene fatto uscire, probabilmente con esborso economico, allora sì.
1: Gianluca, ti porto su quello che è stato poi il tuo ruolo, no? Quello di difensore, e sul pacchetto di centrali della Fiorentina. Quest'anno si sono alternati in diversi, Pongracic è stato quello più continuo a livello di minutaggio, nel finale, dopo un periodo in cui è stato accantonato, è tornato anche a giocare con continuità Ranieri. C'è Comuzzo, che è un po' tra virgolette un caso, perché dopo la valutazione alta che aveva in virtù dell'anno scorso e della scorsa stagione ha abbassato le proprie prestazioni, l'autogol autogol di ieri a parte, diciamo, che non è riuscito a ripetersi. Come agiresti su questo settore del campo? Chi vedi come in prospettiva anche un elemento da cui ripartire, o se invece magari confermeresti in blocco tutto il pacchetto?
3: Ma vedi, ci eravamo sentiti l'anno scorso di sti tempi, quando la Fiorentina aveva fatto un mercato che veniva considerato, diciamo, super, no? Con 90 milioni spesi. Io da difensore, perché poi uno guarda anche poi, diciamo, si parla di calcio, guarda poi anche al proprio ruolo che è stato in carriera, io dicevo che secondo me in difesa non si era intervenuti, e un po' il punto debole della Fiorentina era la difesa. Poi sono successe varie situazioni, tra cui Comuzzo, che è incappato in una stagione sbagliata, ma ci sta, perché è un ragazzo giovane, probabilmente le aspettative si erano troppe alzate con quella valutazione, quindi un anno d'assestamento ci può stare, perché rimane il fatto che Comuzzo è un buon giocatore, sicuramente il prossimo anno farà meglio, però in difesa c'è da investire assolutamente, perché una difesa, con tutto rispetto per Ranieri, non si può basare soltanto sul buon Ranieri.
1: Ma nello specifico cosa ti senti dire che manca a livello di caratteristiche, magari oltre che di livello, anche un difensore più veloce, uno che sappia guidare la linea?
3: Io penso che manchi un difensore di personalità, e sia più veloce dei difensori attuali, perché soprattutto con una difesa, se si utilizzerà una difesa a 4, servono centrali, due centrali devono essere forti e anche di personalità.
2: Gianluca, siamo in chiusura, e allora prima di salutarti ci faceva piacere spendere con te due parole anche su tuo figlio, che quest'anno ha fatto la Serie B, Christian. Purtroppo lo Spezia è retrocesso, quindi non c'è stato purtroppo un grande risultato sul campo, però sicuramente per lui è stata una bella esperienza, no? Nella seconda categoria italiana con i grandi, insomma sicuramente una stagione che l'ha fatto crescere personalmente.
3: Sì, parlando di questo devo mostrare un gran dispiacere, perché una squadra, una società e un pubblico in quella maniera è veramente un peccato che debba affrontare un campionato di Serie C. Però questi un po' sono i misteri del calcio, perché era una squadra che tutto si aspettava tranne che andasse a lottare per non retrocedere, poi tutta una serie di concause hanno portato alla retrocessione. Ecco perché comunque la Fiorentina l'ha scampata bella, perché quando ci sono quelle annate maledette poi dopo diventa tutto difficile. Christian si ha fatto tante presenze, a 17 anni probabilmente nemmeno ce lo si aspettava, e adesso vedremo cosa succede. Certo, ha capito da subito quanto il calcio dei grandi sia impegnativo, ha vissuto anche situazioni un po' poco piacevoli, ma tutto ciò fa parte della crescita appunto del ragazzo.
1: Gianluca, velocissimo, sempre rimanendo su questo tema, avendo appunto l'esperienza diretta con tuo figlio, su come vengono gestiti i giovani in Italia, no? Questo era il primo anno appunto che faceva tra i professionisti Christian una stagione completa. Quanto è importante, no? Ora, diverse realtà, tra cui anche il Milan, di cui fa parte Comotto, hanno le seconde squadre. Nella gestione dei giovani, avere squadre che giocano a livello professionistico e non le primavere, in cui comunque il livello rispetto alle prime squadre poi in cui si va a giocare è totalmente diverso.
3: Ma io penso, riferiamoci nello specifico alla Fiorentina, una squadra con quel centro sportivo, secondo me come evoluzione non può non avere una seconda squadra, sarebbe troppo importante, perché come si vede il passaggio difficile è appunto quello dalla primavera al calcio professionistico, perché la primavera è un livello ancora da ragazzini, no? Anche se è stato poi aumentato il livello cercando di far diventare più competitivo con retrocessioni e play-out e play-off eccetera, però rimane un campionato che è poco formativo per le prime squadre. Quindi io penso che la Fiorentina, se troverà spazio e modo, sarebbe proprio una cosa ideale creare appunto la seconda squadra.
2: Gianluca Comotto, grazie mille, a presto e buona serata.
3: A presto, grazie a voi.
2: E dunque siamo arrivati alle battute finali della prima ora del Viola Weekend. Vedo che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere, perché giustamente i tifosi oggi si sfogano, si scatenano, comunque auspicano sempre di più per l'anno prossimo che le cose possano cambiare in positivo, perché la stagione appena conclusa è stata veramente brutta, anche se Comotto ci ricordava poteva finire ancora peggio, perché la Fiorentina poteva retrocedere. Voi invece dovete, vi invitiamo e come, a rimanere lì, perché abbiamo ancora un'ora di Viola Weekend in vostra compagnia, e quindi rimanete lì, torniamo fra pochissimo.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Va bene, quindi l'avete sentito perché abbiamo aperto con col gol del direttorissimo, quindi 17:06, torniamo in diretta al Viola Weekend con un grande ospite, non so, grande, non grande, dillo se...
3: Ha segnato l'Atalanta, no, mi sembra, ieri.
2: Ti definisci grande?
3: No, io sono uno stufido, assolutamente.
2: No, cioè, mi sembra un po',
3: direi un imbecille, cioè un coglione, posso usare altri termini?
2: No, va bene, no, se... alla fine finché parli di te stesso, Nick.
3: Sì, sì, ma che vorrei parlare di cazzo, mi permetterei mai. Io però, se appena sono entrato qui dentro, sì, sono entrato con Lino e Sassuolo. Per portare però un po' d'allegria.
4: Cantato
3: però,
4: da te, eh?
3: Sì,
4: non
3: da me, non cioè, da ovviamente, me. Ovviamente cioè, io ho la versione nero-verdi, siamo forti, siamo grandi, vinceremo il tricolore.
2: A proposito di Nero Verdoni, allora, che non è Nero numero Verdone, uno. Carlo, ha parlato prima Grosso dicendoci incontreremo...
3: Sì, il nostro allenatore, sì.
2: Sì, esatto, con Carnevali.
3: Che vorresti dire?
2: No, nel senso, voglio capire. No,
3: allora, io ti dico questo, secondo me c'è il rischio forte che lui vada via, anche perché parlandoci l'altro giorno con Giovanni Carnevali ho avuto proprio la percezione, la sensazione che Grosso sia un po' indeciso se rimanere al Sassuolo oppure no, e io ho la sensazione
2: questo
3: che invece...
4: Non è che magari va via anche Carnevali?
3: Allora, Carnevali ho una mia idea molto chiara, che...
2: Fa tutto lui a Sassuolo.
3: Sì, allora, finché ci sarà Giovanni Carnevali, il Sassuolo ha un futuro garantito nei secoli dei secoli, senza l'amen. Dicevo, però, per quanto riguarda invece la sua eventuale partenza per un'altra sponda, che potrebbe essere magari una società ancora di top level, allora lì secondo me il futuro del Sassuolo potrebbe essere più complicato, perché comunque ci sono degli ottimi dirigenti, uno su tutti Francesco Palmieri, però Giovanni Carnevali è un po' il factotum, cioè lui gestisce tutto lì a Sassuolo, fa sì che questa macchina vada assolutamente alla grande, per cui se dovesse andare via, io credo che lui ce l'abbia un po' la voglia, no, di mettersi in discussione su una platea, è un palcoscenico diverso dopo tanti anni di Sassuolo in cui ha dimostrato di far crescere il club, di portare naturalmente l'autofinanziamento
2: Sassuolo,
3: esatto,
2: certo,
3: e poi di averlo portato anche a dei livelli importanti. Non ci interessa, no? Te lo dico, sto guardando le... no, Bologna Inter, non ci interessa, no, non è argomento di
4: no, me le preparavo.
3: Se c'era
4: io.
3: Parma Sassuolo un giorno prima si dava
4: domani alle 15,
3: quindi ce l'hai o no Parma Sassuolo? No, non ci interessa cosa sia Bologna. Cosa è Bologna Inter?
4: Una partita importante,
2: però
3: interessa
2: bene
3: solo
2: il suo lavoro,
3: a Stefano,
2: no,
3: è una partita importante. Interessa solo a Stefanone,
2: esatto,
3: nostro.
2: Le regie interessano le
3: Stefanone,
4: no, ma ormai gli interessa, che gli interessa?
3: Sono un po' preoccupato Stefanone per il futuro di Bonni.
2: Gli ultimi tre punti
4: di Bonni, no, questo è il mio fantacalcio Bonni, perché sì, ce l'ho, mi servirebbe vincere.
3: Resterà, quindi siamo tutti
2: sì, ma
3: seri.
2: quindi Giovannone nostro rischia di andare via.
3: Più o poi si dice. Succederà che si farà un'intervista giovannissimo, sì, Marottolone nostro. Sì. Finirà così, sì, che prima o sì, poi ne faremo delle interviste dicendo sì, allora superaccio. No, Dio.
2: Allora, andiamo avanti.
3: Se c'è una possibilità di migliorare, sì, secondo me la prende in considerazione. Stavolta la può
2: e
3: prendere.
2: E invece
3: in
2: stavi dicendo su Grosso, la mia sensazione,
3: La mia sensazione è che allora Giovanni Carnevali non si metterà di traverso se Grosso dovesse andare via. Ora, tra l'altro, guarda, anche più tardi devo fare un collegamento anche su Dribbling, in cui Grosso viene un po' messo su tutte le panchine, su quella del Bologna, su quella della Lazio,
2: sì,
3: sullo sfondo
2: speso
3: dell'Atalanta.
2: Sì, sì,
3: e quindi
2: sì,
3: Grosso,
2: sì,
3: secondo me, in questo momento è anche un po' indeciso, perché non sa cosa fare bene, perché a Sassuolo si trova veramente nell'ambiente ideale per lavorare, non ha problematiche, gli piacerebbe un po' crescere, però vuole anche capire dove può andare a crescere, perché la Lazio è un punto di domanda, l'Atalanta potrebbe essere una buona soluzione, ma ho la sensazione che lì ci sia in netto vantaggio Sarri e che la prima scelta sia Sarri. Bologna, a
2: è
3: mio avviso,
2: via di mezzo,
3: potrebbe
2: sì,
3: essere una bella via di mezzo, un altro step per la sua carriera, ma su Bologna per esempio c'è anche Vanoli, cioè, c'è anche questa possibilità. Ieri tra l'altro c'era uno dei miei direttori, Giovanni Sartori, sai
2: sì,
3: chi c'era ieri? L'ho incrociato mentre camminavo.
2: Andrea Riso.
3: Andrea Riso, sì, che spesso viene confuso con Giuseppe Riso,
2: però quindi c'era ieri.
3: C'era Andrea Riso, ma lui viene spesso, lui viene spesso, e mi ha incrociato il procuratore di Mandragora.
2: Ah sì, certo,
3: sì.
4: Ma verrà spesso,
3: non
4: ti ho
3: visto entusiasta di questa cosa, no, cioè, ti avessi detto no, ho incrociato Belen Rodriguez, sei stato più motivato, va bene,
2: Annalisa, no, nel senso,
3: anche
2: Annalisa,
3: va bene,
2: me lo posso aspettare,
3: sì,
2: il procuratore di Mandragora,
3: no, però non ti ho visto, cioè, non ti ho visto nero verdi siamo forti,
2: visto,
3: siamo grandi,
4: più sì, per nero verdi ti vedo più.
3: Se l'avessi detto sai che ho incrociato Cristian Volpato, nero verdi siamo forti, siamo grandi,
4: perché alla fine anche Ludo sta diventando un po' cuore nero verdi,
2: è colpa del direttore, mi sta trascinando. trascinato.
3: Tra l'altro,
2: quindi...
3: io, ragazzi, vi voglio solo sottolineare che noi andremo in ritiro come sempre su in Trentino, e quindi siete tutti invitati.
2: Non come sempre, noi della Firenze Viola andremo su in Trentino.
3: Sì, lo si
2: a fare le vasche
4: con Radio Nero Verde.
3: Sì, invece di andare a vedere il Viola, sì, Park, sì, sì, a Fiorentina, siete tutti invitati a, sì, vedere Berardi, sì, il calcio
4: di rigore.
3: Però
4: fa più fresco sicuramente.
3: Sì, sì,
4: ecco,
3: si fa. E poi la prima amichevole sarà appunto Sassuolo Grassina. Quindi
2: guarda, si è concluso la tappa del Giro d'Italia che passava dall'antenna, giusto?
3: Sì, esatto, infatti non si è concluso.
2: Non si è concluso.
3: Per manifestazione a Pontema dei tifosi del Grassina.
2: Con Vindegaard che ha vinto anche a Grassina, cioè c'erano tutti gli abitanti di Grassina lì con la bandiera, sì, norvegese.
3: Questo è bravo, ma
4: cioè, guarda, c'è Simone che ti prega, sì, ti dice: Nick, per favore dimmi che Grosso rimane dov'è.
3: No, io credo che vada via. Io credo che il Grosso vada via.
2: Comunque
3: poi se
2: lui
3: la domanda
2: farebbe
3: è...
2: bene per la sua crescita fare un altro anno a Sassuolo, no?
3: Sì, anche bene. A noi però farebbe bene.
2: Sì,
3: cioè, anche
2: sì.
3: A noi ragazzi siamo qui. Sì, sì. Andare un anno a fare le partite di Sassuolo ci farebbe bene.
2: Sì.
3: Arrivare ai Maffei tutti infiammati. Poi fare
4: più rilassati.
3: Più rilassati, si arriva fuori.
2: Non si, cioè... riesce ad andare a fare. Non usciamo noi da
3: no,
2: questo.
3: No, perché poi quando arrivo...
2: questo sono
3: che poi mio. Uno mi disse una volta, chiesi, scusi, ma per andare a prendere l'Acheto, dice, vada là, è dietro dove c'è la curva di Sassuolo, no? No, ma Dio, me l'aveva descritto come se ci fosse la fossa dei leoni,
2: sì,
3: no?
2: Sì,
3: ho detto,
2: sì.
3: Ma veramente non c'è nessuno di sì. No, no, dice, ma ora arrivano.
4: State cercando tifosi anche?
3: No, no, noi ce l'abbiamo già i nostri, perché noi, i nostri sono quelli, dice, sembrano 50, 100.
2: Dicevamo
3: quelli,
2: ieri,
3: ma
2: che
3: però
2: ci
3: sono
2: sarà
3: molti
2: il
3: di
2: direttore
3: più.
2: A fare il lanciacori.
3: Sì, io ho già proposto che la prima amichevole sarò io a fare cori importanti, perché naturalmente la scuola va supportata e via.
2: C'è qualche altra domanda per
4: Stefano ci scrive: commesso di Rapparatici a chi vuole vendere la Fiorentina, visto che ha in mano due proposte di acquisto.
3: Ma io credo che la Fiorentina possa anche essere messa in vendita, se questa è la decisione e desiderio di Joseph Commisso. Però in generale credo che fondamentalmente ancora non abbiano, secondo me, dato il via libera a un discorso del genere. Poi se c'è una proposta e arriva una proposta, la potrebbero considerare. Io credo che rispetto a prima, quando era vivo ovviamente Rocco Commisso, c'è una veduta diversa, secondo me c'è una posizione un po' diversa rispetto naturalmente a quella che c'è ora, perché c'era una passione da parte del presidente che vuoi quanto vuoi non può essere la stessa del figlio. La moglie chiaramente è una donna che ha una, voglio dire, interesse sicuramente che è quello di gestire un patrimonio, ma non è, voglio dire, una donna che è dentro le cose di calcio, non lo è mai stata neanche con Rocco Commisso, quindi anche per la moglie, per Catherine, credo che questa sia una questione, voglio dire, familiare, cioè se si vuole per il ricordo del padre tenere la Fiorentina, loro la terranno, però se c'è anche la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi anche di una cessione, io credo che vedendo un po' anche le loro peculiarità, quella sia del presidente attuale Commisso che della moglie di Rocco Commisso, è chiaro che, insomma, gestire la Fiorentina da lontano senza essere completamente all'interno del progetto non sia la cosa migliore, però bisognerebbe capire che cosa ha lasciato detto Commisso alla sua famiglia. Queste sono cose riservate loro e non ci possiamo
2: noi
3: entrare.
2: Noi dicevamo poco fa che effettivamente il tifoso vuol sentirsi dire, no, quali sono i programmi. Secondo te questo avverrà? Cioè, quante possibilità ci sono che effettivamente Giuseppe,
4: anche se
2: in questo mese esca,
4: non sono programmi,
3: allora io credo,
2: esatto, non per forza,
3: guarda,
2: proclami come l'anno
3: io
2: scorso.
3: Io credo che l'unica cosa che sia giusto che il Commisso possa dire, e che si può anche tra virgolette pensare che possa dire, non è tanto voglio una Fiorentina vincente, voglio una Fiorentina di qui, voglio migliorare, perché questi sono discorsi,
2: no, questo
3: fatti,
2: è certo,
3: rifatti,
2: fuffa,
3: che no, ma sono discorsi che poi non hanno, voglio dire, una concretezza che si può realizzare, perché non si sa quale può mai essere il futuro di una squadra. L'importante è che lui dica: guardate, mi piacerebbe che la Fiorentina fosse forte, però non c'è budget, oppure c'è 10 milioni di budget, il resto dovete trovare dalle cessioni. Chiarezza in questo, perché poi in base naturalmente al budget si può fare una Fiorentina A o una Fiorentina B. Poi se hai anche la botta di fortuna che puoi vendere un attaccante magari come Ken a 50 milioni, dico una cifra a caso, allora poi dopo la puoi risistemare in un'altra maniera. Però più che il progetto di quello che sarà, secondo me la cosa importante è quello che verrà detto a livello di budget, perché poi il budget, dal budget dipende la Fiorentina che verrà. Non ci sono altre strade, come avrebbe detto Luciano Spalletti: uomini forti, destini forti. Uomini cecca, destini ridicoli. Questa era la frase.
4: Non mi sembrava
2: così. Sì,
4: fosse.
2: È un po' modificato.
4: No, ricordavo diversi. No, no, no. Ale dal Casentino, no,
3: destini di Dio, no, però bello.
2: Non ne usciamo da
4: Ale
2: questo.
4: Dal Casentino, abbiamo qualche domanda, sì, perché Ale dal Casentino ci chiede: Nick, è vero che stai concordando il ritiro della Viola al fresco di Grassina con Paratici? No, Ferrari, allora, vuole la suite presidenziale.
3: Allora no, noi purtroppo avevamo una wild card e l'abbiamo data al Sassuolo.
4: Perché Sassuolo prima i nero verdi e poi
3: i nero verdi, prima faranno una parte di ritiro in Trentino e poi vengono alla montagna di Grassina. Tra l'altro gli ho detto anche che se vogliono ci sono le escursioni sul ghiacciaio e quindi insomma
2: c'è anche l'aeroporto a Grassina, sì, no, dove c'erano ieri.
3: Berardi era entusiasta perché tra l'altro ha detto: ma davvero c'è, ma ci sa un ghiacciaio, uno degli ultimi ghiacciai d'Europa è rimasto lì sulla montagna,
2: l'ultimo probabilmente.
3: Sì, ci sa la ghiacciaia, si apre e quindi davvero si tira fuori il ghiacciaio.
4: Va Matteo bene, ci scrive: vai. Domanda per Nick, danno forte De Rossi a Firenze, è vero o una fake?
2: Danno forte chi?
3: Chi?
2: Perché?
4: Danno forte.
2: Vabbè, abbiamo deciso che
3: allora, De Rossi è un bravo allenatore. Io credo che De Rossi possa.
2: Lui oggi ha detto in conferenza stampa che mercoledì si vedrà con la proprietà.
3: Allora, io credo che De Rossi voglia rimanere un altro anno al Genoa, a meno che non ci sia di fronte a lui la possibilità di andare in una squadra che gli crei qualche presupposto migliore. Però lui mi sembra un ragazzo molto di parola, molto sensibile da questo punto di vista. Lui
2: anche
3: si è esposto,
2: trasparente quando
3: sì, lui
2: parla,
3: si è esposto, sì, con la tifoseria, dicendo che qui mi trovo da Dio, sì, quindi sì, non è che lui l'ha detto per dire. Poi c'è questa clausola rescissoria a 10 milioni di euro che è tutta relativa, perché poi se uno volesse andare via non è che poi deve dare 10 milioni, non credo che questo sia. Però De Rossi è uno di quelli attenzionati anche, voglio dire, dal Bologna, e quindi non lo so, non so se De Rossi può essere un'ipotesi. Devo dirti che dalla Fiorentina De Rossi lo mettono, diciamo, molto in coda, e siccome naturalmente però non ci si può fidare in questo senso, perché qualsiasi cosa ci venga detta in questo momento vanno un attimo controllati. Io infatti li misurerò molto sulla vicenda Vanoli, in base naturalmente al comportamento finale su Vanoli io mi renderò conto cosa posso continuare a credere di quello che mi verrà detto e cosa invece che non dovrò assolutamente credere. Temo che mi abbiano detto un po' di bugie, però spero di essere smentito.
2: Ci dicono le bugie?
3: No, le bugie nel senso a fin di bene per loro, ovviamente,
4: poi,
3: sì, però voglio dire, questo non riguarda certamente me, perché loro
2: anche
3: fanno il loro lavoro.
2: Esatto, un direttore bravo.
3: No, ma poi è chiaro, non è, però magari di fronte nel momento in cui c'è una sensazione che resti o che vada via l'allenatore, almeno dacci la conferma. Io non voglio che tu mi dia vantaggi prima, però dacci la conferma. Vedo che Angela scrive.
4: No, esatto, dici che Robin rimane, perché poi lui ieri in conferenza, insomma, la sua l'ha detta, cioè lui,
2: sì, lui
4: vuole
2: ha detto
4: rimanere.
2: Firenze è casa mia, sì, però sì, ragazzi, Gosens è a fine corsa parecchio.
3: Ma io Gosens penso che abbia pagato quest'anno la mancata preparazione estiva,
2: sì,
3: perché è un giocatore che ha bisogno di allenarsi tanto, sì, per entrare
4: l'ho
3: in condizione.
4: Detto, sì, sì, sì.
3: Io, Angela, l'unica cosa che ti posso dire è che io mi auguro che lui resti, perché lui ci ha messo tutto. Lui ci ha messo tutto. È stato uno di quelli che ci ha sentito più degli altri, di tanti altri. Il fatto che poi Parisi debba andare via 5-6 mesi per questo infortunio, via nel senso che non potrà essere disponibile per la squadra, secondo me apre uno scenario pericolosissimo, perché io non direi mai sì a una cessione, a meno che non mi arrivano 10 milioni. Allora dico, vabbè, danno 10 milioni per Gosens, posso anche pensarci. Però ecco, Gosens è uno che terrei, perché via Dodò, via Fortini, via Gosens,
2: cioè ti dici in virtù,
3: cioè,
2: di tutto
3: vendiamo,
2: questo
3: sì, io, se si devono vendere tutti, è evidente che mi sembra che ci sia un'idea di rivoluzionare gli esterni difensivi, soprattutto perché forse si continuerà a giocare con il 4-3-3, qualcuno di questi non viene considerato adatto, ecco, per cui che vada alla Gosens vuole restare, che loro lo vogliano tenere, ho tanti dubbi in più.
4: No, ma più che altro perché poi al di là dello spessore tecnico sono d'accordo che ha avuto problemi, lui ieri in conferenza l'ha detto, l'infortunio che ha avuto a Milano mi sembra contro l'Inter,
3: sì,
4: lo ha condizionato, perché poi non ha ritrovato la condizione, e uno come
3: no,
4: lui
3: certo.
2: Infatti lui si è fatto
4: livello,
2: male più
4: a livello umano,
2: in corso che in estate, perché al Viola Park, anzi mi ricordo l'anno scorso, tante volte si fermava con i bambini e a fine allenamento con i suoi bambini,
4: è stato quell'infortunio lì. Ma lui, io vi ripeto, almeno a livello umano, a livello umano di giocatori che hanno quello spessore e quella capacità anche di parlare, ieri non ha mai detto cose banali, cioè uno che nello spogliatoio io lo terrei, anche non come titolare, però magari poi faranno altre scelte, non lo so.
3: Non lo so, io voglio vedere
2: lui
3: le loro scelte.
2: È sempre stato
3: ecco.
2: molto un uomo squadra, questo
3: sì,
2: è vero.
3: Lui è sempre stato
4: e non ne ha tantissimi in squadra.
3: Sì, ha sempre cercato anche di mediare alcune situazioni interne nello spogliatoio, in virtù anche della sua capacità, e credo sia stato anche un giusto premio, no? Quello di dargli la fascia da capitano, perché lui e De Gea mi sembrano
2: nettamente giocatori,
3: diciamo, degli stranieri della Fiorentina. Non voglio stare a fare quelli fiorentini, non fiorentini, italiani, non italiani, ma degli stranieri mi sembra quelli più equilibrati, più quelli che, diciamo, comunque si hanno sempre cercato di portare un po' di equilibrio all'interno di un gruppo che aveva veramente tante problematiche e ce l'ha ancora, mi sembra, perché poi alla fine bisogna cambiare, qualcuno secondo me deve andare necessariamente,
4: qualche rapporto c'è ancora inclinato all'interno,
3: ma sicuramente sì, perché poi voglio dire ci sono dei giocatori che hanno secondo me già la testa altrove, ecco.
2: Tu hai ancora la testa in questa trasmissione o
3: guarda, io sono, se bisogna vada via tra due minuti, anche perché comunque sono a col con Carnevali, quindi
2: direi che è più importante.
3: Scusate, ma

0: Dai, ti ho regalato un quarto d'ora di bischierate.
1: Anche 20 minuti, quindi sono contento. Sì. Siamo andati.
0: Saluto anche Stefanone che mi guardano come dire: possibile una 50-50? Sì, sì, io rintronavo veramente.
1: Ti sei definito così tu stesso in apertura.
0: Sì, sì, me l'ha detto anche uno scendendo fuori. C'ho Grullo vecchio, mi ha detto: ha ragione.
1: Giusto così.
0: Lui c'aveva 20 anni, arrivaci però a 55, gli ho risposto. Voglio dire, se tu ci arrivi come ci sono arrivato io. Gol.
1: 16 km al giorno fai il check, vi ricordiamo.
0: Anche noi, io sono Forrest Gump io.
2: Io in macchina però.
0: Sì, sì. Oh, l'altro giorno mi arrivava una multa.
2: Eccesso di velocità.
0: Sì, perché ho preso a 75 orari sul raccordo andando di corsa, mi hanno preso il numero.
2: Ma a corsa?
0: No, a corsa. Sì, sì, era
1: troppo forte.
0: E mi hanno fermato. Dice: scusi, ma la targa è il mio corpo. E su 75 orari sono andato a 70.
1: Non so, non quanto vado avanti con la conversazione perché ho paura dove potrebbe arrivare.
2: Speciare, esatto.
0: Quanto
1: grazie,
0: sono scemo.
1: Nick, ciao, grazie
0: ragazzi,
1: Nicolò Ceccarini che ci ha fatto un'ottima compagnia e ci ha dato come sempre il resoconto sulle panchine, anche perché da settimana prossima di fatti parte
2: il valzer,
1: quello che ormai sì, in gergo giornalistico detto il valzer,
2: che giustamente l'altro giorno riflettevo da dove nasce il termine valzer delle
1: Vabbè,
2: panchine.
1: Il giornalismo alla fine vive di termini
2: no, però effettivamente è proprio un termine che si utilizza spesso, e io invece per andare contro al direttore Ceccarini
1: voglio leggere in tutti i modi le ufficiali di Bologna Inter. Proprio per remare contro al direttore,
2: nonostante non sia Parma Sassuolo di domani, però noi
1: Va bene.
2: Spingiamo per legge. Bologna che si schiera col 4-3-3, Skorupski in porta, De Silvestri, Elland, Lukumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro, Rowe il tridente offensivo, mentre l'Inter col 3-5-2, Martinez in porta, Bissek, De Frey, Carlos Augusto in difesa, Diouf a destra, Barella, Sucic, Zielinski a centrocampo, Di Marco a sinistra, Lautaro più Esposito davanti.
1: Queste quindi le scelte di Bologna-Inter. A me invece, più che i 22 che vi ha appena letto Lorenzo, interessava capire se avesse detto qualcosa di interessante Vincenzo Italiano, che ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara comunque ha usato termini, ora non voglio dire originali, però comunque dire lasciamo perdere il contratto, ci vedremo con la società. Italiano è un altro dei nomi spesi e come per le panchine grosse, anche più di grosso, scusami il gioco di parole, sì. Perché con tutto il rispetto per l'allenatore del Sassuolo, che magari verrà anche a Firenze, ma Italiano ha un altro curriculum oggigiorno, e sia per un po' l'affetto e le diatribe che continuano a impazzare a Firenze dopo, anche dopo due anni dal suo addio, un po' perché da appassionato di calcio e da giornalista sportivo mi devo incuriosire, mi interessa capire che direzione prenderà il futuro di Italiano, perché ti dico, lui più volte durante l'anno ha fatto capire che a Bologna volendo rimane anche, ma c'è bisogno di una grossa sterzata, e questo scrivevano spesso anche le testate che seguono il Bologna, ossia che lui avrebbe fatto capire al club: signori, qui c'è da fare un passo avanti.
2: Certo.
1: Però a me affascinerebbe, visto che l'abbiamo visto anche a Firenze, anche a livello lavorativo, vedere Italiano sulla panchina di una big, perché oltre ad essere un allenatore che comunque prova sempre a giocare un bel calcio per i propri tifosi, di fronte ai propri tifosi, ha anche un carattere insomma un po' spigoloso, un po' forte, a tratti anche un po' scontroso, mi verrebbe da dire, non nel vero senso della parola, però è tanto convinto delle sue idee. Lo abbiamo accusato per stagioni e stagioni qua a Firenze di essere un po' integralista. Non lo so, voglio vedere se l'anno prossimo, per dire, Conte lascerà il Napoli.
2: Sì, sì, era
1: e se fosse
2: quella
1: il suo
2: lì,
1: erede, quello sì, è sì, poi
2: sì.
1: il.
2: Sì, perché poi
1: l'ombra,
2: alla fine i nomi delle panchine,
1: sì, esatto,
2: sono l'Inter manterrà Chivu, la Roma manterrà Gasperini.
1: Basta, tutto il resto probabilmente.
2: Sì, io penso che alla fine la Juventus tenga Spalletti, perché secondo me veramente,
1: sì,
2: se
1: dai.
2: No, torniamo sul discorso della progettualità di
1: ecco,
2: prima.
1: Lì sarebbe veramente ridicolo.
2: No,
1: la Juve che esonera Spalletti dopo nove mesi sarebbe veramente ridicolo.
2: È ovvio che non puoi, per quanto io penso che comunque un allenatore, se non raggiunge l'obiettivo hai, o meglio, se soprattutto la partita contro la Fiorentina, quella col Verona, hai dei passi falsi, hai comunque delle responsabilità, però non puoi buttare via un'idea di un progetto che hai testimoniato e certificato con un rinnovo. Quindi sono curioso anch'io di vedere, perché poi appunto si libera quella del Napoli, vediamo cosa succede, si libera quella della Lazio sicuramente con Sarri in direzione Atalanta, vediamo cosa succede a Milano, Sponda Milan, quindi ci sono diverse panchine che possono essere appetibili per Italia. italiano. Vediamo.

0: Noi ne parliamo.
1: Escludiamo la Fiorentina, perché ovviamente mi immagino un ritorno abbastanza impossibile a Firenze.
0: Sì, 90,
1: però 99%.
0: No, va bene, certo, ho capito.
1: Magari verrà clippata,
0: ho capito il senso. Da domani,
1: sì,
0: la Fiorentina annuncia Vincenzo Italiano torna sulla
1: Firenze,
0: macchina
1: viola. Esatto.
0: No, ne parlavamo anche perché chiaramente il domino, ed è un altro termine oltre a valzer,
1: sì,
0: che non sono
1: dei...
0: tanto, riguarderà anche la Fiorentina se effettivamente verrà sostituito Paolo Vanoli. Perché non, guarda, non ricordo tante di annate come questa in cui cambiano così tante squadre allenatori. Perché
1: oddio, allora, in realtà l'anno scorso però quante ne hanno cambiate?
0: Sì, ma erano meno che quest'anno comunque.
1: Perché l'Inter cambia, la Roma cambia, il Milan cambia, la Juventus tiene, il Napoli tiene. Quindi cambiano in tre, cambiano magari un pochino più, la Fiorentina cambia.
0: Quest'anno però cambia, non cambia l'Inter sicuramente. Non dovrebbe cambiare la Roma, perché dovrebbe rimanere,
1: no,
0: Gasperini,
1: certo,
0: a maggior ragione dopo, insomma, l'addio di Ranieri. Perché o andava via uno o andava,
1: certo,
0: via l'altro,
1: certo.
0: Tutte le altre, il Milan è un po' in forse. Oggi Allegri in conferenza stampa diceva: il mio futuro è domani. Quindi, come dire, rimandiamo
1: i discorsi al
0: E lì lo capisco veramente, perché davvero domani ci si gioca una fetta di
1: lì,
0: di
1: il discorso
0: futuro.
1: È che per un allenatore fa del risultato l'apice della sua ideologia. Se viene a mancare il risultato, viene a mancare anche la permanenza. Quindi
0: sì,
1: lui ti dice: se io non centro la Champions, è giusto che mi mandino via, tra virgolette.
0: Diciamo che lì il risultato di domani è già più dirimente, perché
1: rispetto a Spalletti, anche
0: nel
1: certo.
0: senso,
1: sì,
0: Milan
1: sì,
0: e Roma dovrebbero entrare. Ma se non entrano, insomma.
1: Sì, io tra i due penso che la Roma mantenga anche se non entra, mentre Milan magari no, però quello sono idee. È vero, c'è tanti cambiamenti, quelli sì, sia io magari rispetto all'anno scorso, più anche nelle squadre, appunto, come può essere il Bologna, c'è l'Atalanta, anche se l'Atalanta ha cambiato anche l'anno scorso. Diciamo che è un periodo in cui non c'è troppa stabilità e continuità a livello di panchine, in generale, quello degli ultimi anni. L'unica squadra che dà sempre una certa continuità è l'Inter, perché ha fatto Conte, poi ha fatto Inzaghi e ora sembra pronta a aprire un ciclo con Chivu. Quindi il resto, Gasperini è uno che scavallato, secondo me, il primo anno può dare via e dare il via a un ciclo a Roma. E ovviamente bisogna capire la Fiorentina dove si inserisce in questo discorso a livello di nomi e a livello di scelte, perché comunque non è facile dare via. Ci sei riuscito con Italiano e tanti vedono delle similitudini in quella Fiorentina di Italiano, che non aveva le coppe e che ritorna in Europa con la Conference dopo anni. Lì hai azzeccato l'allenatore, cioè il tuo vero valore aggiunto è stato l'allenatore, non il mercato. Con la Fiorentina lì poi prende anche Torreira, prende Odriozola, prende valorizza.
0: Guarda,
1: al massimo un Vlahovic.
0: Te la riassumo così: la Fiorentina del primo anno di Italiano sfruttò benissimo il non avere le coppe.
1: Nico Gonzalez anche comprò, se non sbaglio.
0: Sì, esatto, Nico, Odriozola, Torreira, Vlahovic c'era già, ma fece mezza stagione. Guarda, io continuo a dire che secondo me quel mezzo anno di Vlahovic nell'epoca moderna è ancora il rendimento migliore che abbia visto da un attaccante
1: in Italia.
0: Maglia viola da, non lo so, dal... Da Prandelli in poi.
1: Ah,
0: ecco.
1: Te parli dal post Prandelli.
0: Dal primo Prandelli in poi.
1: Secondo me c'è un Giuseppe Rossi che.
0: Sì, sì, guardavo di prime punte. Però
1: prima punta fisica, strutturata,
0: un fantasista.
1: Sì. Che poi Vlahovic c'era Kalinic che mamma ha fatto meno.
0: Ecco, però Kalinic era fortissimo. Kalinic aveva una cosa che io mi ricordo bene: faceva reparto da solo, sempre. Faceva
1: era molto bravo tecnicamente.
0: Era
1: anche
0: molto
1: a
0: bravo a tenere la palla,
1: sì,
0: a
1: sì,
0: dar
1: sì.
0: Noi, a stare sul fuorigioco. Però segnava il giusto. Entrambi gli anni fece, mi pare, una dozzina di gol in campionato. Vlahovic quel mezzo anno segnava tutte le domeniche, teneva la palla,
1: sì,
0: sventagliava.
1: Sì, sì, era totalmente diverso.
0: Era, secondo me, quel Vlahovic lì ha fatto ancora meglio anche del Ken dell'anno scorso, che comunque era quella roba lì, tutto
1: sì,
0: sommato.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, al di là di questo, sennò poi ci dilunghiamo. La Fiorentina lì aprì un ciclo, perché alla fine Italiano c'è stato 3 anni e quindi si può dire, si può parlare perlomeno di ciclo. La base era stata messa, è che l'ha distrutta tutti gli anni, anche ad anni in corso. Cioè, Italiano il primo anno arriva, a parte era quarto a metà anno, gli vendono il capo carniere del campionato, cosa mai vista epocale nella storia della Serie A, e già questo basterebbe. Ma anche gli anni dopo ci fu un mercato di gennaio in cui gli comprarono Faraoni e Belotti e basta,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la squadra
1: certo.
0: Che a dicembre era quarta. Cioè,
1: sì, paradossalmente secondo me quella rosa era anche inferiore a questa, a quella di quest'anno. Fuori. Diciamo che il primo anno hai avuto, per dire, avevi Torreira, che comunque poi ha proseguito nella carriera al Galatasaray facendo bene, cioè potevi puntare su di lui per provare a aprire un progetto con lui davanti alla difesa. Avevi Odriozola, che poi non è che ha fatto tutta questa carriera, hai comunque trovato Dodò e quindi lì hai sopperito bene. Il vero problema è stato, come hai detto te, quello della punta centrale in generale. Però il mio concetto era quello, cioè lì non hai sbagliato la scelta principale. Cioè quest'anno la scelta principale, io non mi immagino la Fiorentina che dice teniamo Vanoli perché puntiamo sul mercato. Io non mi aspetto un mercato da 100 milioni, capito? A meno di tante uscite. Quindi sarà fondamentale scegliere un allenatore che ti valorizzerà in maniera importante il materiale umano che hai.
0: Non c'è dubbio, e vedremo se nella margherita che prenderà, che sfoglierà Paratici e la dirigenza in generale, ci sarà anche il nome di Palladino a cui accennavamo prima. Palladino, come vi stavamo dicendo, per chi se lo fosse perso perché magari non l'ha letto e non l'ha neanche sentito, ieri in conferenza stampa dopo la partita ha un po' ammiccato a Firenze, sì, perché ha detto che le sue frasi sono state strumentalizzate, mm-hmm, e soprattutto la netta apertura a un ipotetico ritorno, che ad oggi non ti dico che è possibile, ma è meno impossibile di prima, perché lui, lo sappiamo tutti, è andato via perché non andava d'accordo,
1: sì,
0: con
1: Pradè. Certo.
0: Con lui da metà dell'anno scorso il rapporto era deteriorato, non si trovavano più neanche sulle vedute, e infatti nonostante il rinnovo pochi giorni dopo diede le dimissioni. Però Commisso era molto contento di lui, l'aveva ritenuto addirittura quasi un figlio, così ne parlava durante l'anno. E Palladino, a quanto dice lui, comunque con la piazza non aveva un cattivo rapporto. Ora che la Fiorentina è cambiata tanto, perché addirittura il presidente è diverso, sempre stessa famiglia ma è diverso, il direttore sportivo è diverso, è rimasto il direttore generale però una figura sola, secondo me un ipotetico ritorno, io non ti dico che è possibile perché continuo a non crederci, però ha qualche piccola chance in più di prima. Per chi se lo fosse perso, questa è stata la frase di Palladino di ieri sera in tal senso.
2: Questa è stata un po' strumentalizzata. La mia frase era
1: cercando di aprire se andavi a fare
2: 65 punti sono tanti. Fare 65 punti in Serie A non è semplice. Non ho detto che la Fiorentina non li farà mai più, ma ho detto semplicemente che sono tanti, e quindi era un valore aggiunto per quello che abbiamo fatto insieme. Non era, poi è stata un po' strumentalizzata da chi ovviamente voleva mettere un po' di benzina sul fuoco, però io credo che qui a Firenze, anche qui ho dato tutto e i risultati ovviamente si sono visti, e credo sono stato apprezzato tanto dai ragazzi con cui sono stato insieme, anche oggi li ho abbracciati tutti. Sapete il perché sono andato via? Perché ovviamente io avevo 2 anni di contratto e con la vecchia dirigenza avevamo proprio visioni completamente differenti, e io per il bene mio e della Fiorentina ho lasciato ovviamente questa società. Spero che sia, insomma, mi piace pensare che non sia finita qui, e mi piace pensare che un domani io possa ritornare, perché ho lasciato un percorso che mi sentivo di poter continuare.
0: E quindi vedremo chi vedrà insomma sul fronte Palladino, e chissà, magari un ipotetico ritorno davvero sulla panchina del Franchi. Abbiamo ancora diversi messaggi da leggere, quindi andiamo, sì, e poi continuiamo la trasmissione con l'ultimo ospite.
1: Perché Adrian ci scrive, curiosità, quale sarebbe la linea sportiva tracciata dai Rocco? Da Rocco, perché parlavamo prima qualche minuto fa del
0: proprio
1: traguardo che ha sempre garantito è quello di non fallire.
0: Però
1: Paroli,
0: lui,
1: a conti fatti, ti leggo anche l'ultima parte,
0: sì,
1: ha fatto bene 1,35 di media punti a partita, ma il sabato mattina fate colazione con il cognac, riferito
0: divertente
1: alla nostra,
0: no,
1: la colazione, già lui, poi magari pranzo,
0: sì, esatto,
1: non
0: il brunch, il
1: sì,
0: pranzo. No, lui però arrivò e parlava di Champions, di voi arrivare tra le prime, cioè i primi anni più che altro. Poi dopo iniziò un periodo secondo me catastrofico di Rocco Commisso a livello comunicativo, perché soprattutto mi ricordo quella terribile conferenza stampa telematica fatta durante il Covid, diciamo in streaming, dove essenzialmente non diceva nulla anche negli anni successivi, però almeno i primi anni e soprattutto il primo periodo, quello dell'arrivo, lui aveva un po' sbandierato degli obiettivi che voleva raggiungere. Poi da lì è peggiorato effettivamente sulla comunicazione. Giuseppe ancora non ha detto niente e, come dicevo prima, finora era comprensibile. Vediamo se da qui a luglio uscirà allo scoperto, perché qualcosa dovrebbe dire, visto che da ora effettivamente il presidente è lui.
1: Sì,
0: gli misureremo la febbre in questo
1: pubblica
0: mese.
1: Storia Instagram post partita, quello.
0: Infatti
1: è il messaggio
0: detto,
1: principale.
0: Dubito, perché qui il buongiorno non si è visto dal mattino.
1: Sì, non si vede dal mattino.
0: Andiamo
1: però,
0: avanti.
1: Abbiamo Federico Bollito ottimista Viola che ci scrive: e vincono la conference alla facciazza nostra, che ci abbiamo provato 4 volte. Penso sia riferito all'Atalanta, che farà parte della prossima conference. Diciamo che forse, ecco, quello nei confronti dell'Atalanta è un po' il parallelismo che spesso si è fatto in questi anni. Ricordiamo l'anno in cui l'Atalanta vince l'Europa League,
0: che era esattamente 2 anni fa.
1: E la Fiorentina invece che non riesce a vincere la conference. Quindi quella diversità di progettualità, però secondo me, ecco, per quanto ci sia un livello che poi l'Atalanta oggettivamente, ieri Palladino ricordava, è la 9ª qualificazione negli ultimi 10 anni dell'Atalanta alle coppe europee, per quanto sia di un altro livello quello che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni rispetto a quello che ha fatto la Fiorentina, con Italiano si era un po' intrapreso quella direzione. Questo è stato veramente un brusco, anche perché Palladino ha dato un po' di continuità. Questo è stato veramente un brusco
0: più che altro ti fa rabbia, perché vedi realtà come Bologna o come Como, che, o come Atalanta stessa, che mettono negli anni in piedi progetti vincenti, e a Firenze o non avviene questa cosa, oppure, come dicevamo prima, avviene ma viene distrutta piano piano, e quindi è un po' di sana gelosia, secondo me.
1: Sì, no, più che altro è la sensazione che, appunto, come hai detto te, distruggi quello che riesci a creare con scelte un pochino poco comprensibili. Marco il Moviolista invece ci scrive: quando si parla di Palladino bisogna dirle tutte, a Bergamo è subentrato dopo il disastro Juric, e a campionato in corso gli hanno venduto Lukman, che ha vinto quasi da solo la finale di Europa League regalandola a Gasperini. Vabbè, sì, nel senso che Lukman ti sposta, perché oggettivamente ti sposta, cioè averlo o non averlo, soprattutto quando non lo sostituisci di fatto,
0: sì,
1: perché era giocato sulle mani.
0: Che gli hanno venduto, è stato lui a farsi mandare via in tutti i modi. Lui era tutta l'estate che voleva andare via, lo doveva prendere l'Inter,
1: sì,
0: l'anno scorso.
1: Sì, però lui giustamente ti dice: lui arriva. Ma io su questo sono d'accordo, cioè per me Palladino ha fatto un buon lavoro a Bergamo, perché lui arriva a stagione in corso, recupera e rimonta punti in classifica. Ieri lo ha detto a noi la mazzata della Juventus, perché c'è Atalanta-Juventus che vince la Juve 1-0, mi sembra un gol di Kalulu, no, non mi ricordo, con gol di cross di Holm e gol di Boga, gol, sì, dell'ex. Da quella partita lì hanno avuto un calo, perché stavano provando addirittura a riagganciare la zona Champions e si sono staccati. Però in generale secondo me ha fatto un ottimo lavoro, ed è un po', sai, il pensiero su Palladino in generale viene un po' condizionato alle volte anche da una squadra che non è che fa questo calcio. L'anno scorso la Fiorentina non giocava benissimo, giocava di rimessa,
0: no, anzi,
1: però è vero,
0: era una Fiorentina
1: che
0: molto essenziale,
1: però
0: difendeva bene, ripartiva,
1: esatto,
0: aveva Kane davanti che in quel tipo di calcio rendeva al meglio.
1: Però non sempre c'è, cioè, il giocare bene o male, lui giocava magari come quella squadra poteva giocare e esprimersi al meglio, cioè con più campo da attaccare e non giocando contro il chiuso, che è una squadra che magari faceva più fatica a farlo.
0: Mario Senerani un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma come sempre parte del Viola Weekend. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, ma non per colpa vostra, per colpa mia, perché
0: no, anzi,
3: un cambio di programma, di giornata, per cui arrivo in coda.
0: Non ti preoccupare Mario, anzi grazie anche in diretta, te lo ribadisco, di essere con noi, perché comunque avevi un impegno a cui star dietro e quindi sei comunque dei nostri. Grazie per
3: grazie a voi
0: per farci compagnia. Mario, come potrai immaginare, noi è 1:40 che parliamo un po' di bilanci e di analisi, perché oggi è finita veramente, sì, la stagione è conclusa, ora si può dire, quindi si può parlare perché siamo a bocce ferme. Non lo so Mario, intanto partirei con, ma neanche un commento, perché alla fine il bilancio della stagione si fa da solo, viene da sé, però si può dire ora a tutti gli effetti che è appena finita una delle stagioni più brutte e tristi nella storia della Fiorentina.
3: In assoluto, è stata un'annata penosa, disastrosa, vorrei dire da schifo, ma è troppo, dai, diciamo fallimentare. hanno fallito tutti tranne Vanoli, che è stato chiamato a capezzare la Fiorentina con 4 punti in 10 partite. Qui si apre l'eterno dibattito, ma mi sarei anche un po' stancato, Ludovico, tanto ognuno di noi ha la propria opinione, io credo certo che abbia fatto un lavoro più che egregio, non voglio parlare di miracolo, ma un lavoro più che egregio. Manca la controprova, ma con un allenatore più scarso c'era il rischio di finire di sotto, quindi 38 punti per quest'uomo valgono tantissimo, tant'è che mi risulta che in giro per l'Italia sia molto stimato. Mi è piaciuto il saluto della Fiesole, molto bello, cantato 2 volte in 2 occasioni diverse, ma devo dire mi sono piaciute anche Tribuna e Maratona, che hanno risposto alla sollecitazione della curva Fiesole, hanno applaudito Vanoli che con grande umiltà non ha fatto giri di campo, ha fatto nulla, a testa bassa, ma applaudendo lui medesimo lo stadio, se ne è uscito con le luci un po' sottotono. E non so se è stata l'ultima partita di Vanoli al Franchi come allenatore, non lo so, ho il sospetto che lo sia, anche se anche oggi, insomma, facendo qualche telefonata per esempio a Milano, sono convinti che lui resterà l'allenatore della Fiorentina. Io ancora non credo, perché ho anche riscontri abbastanza importanti su Grosso, sul quale mi risulta ci sia anche il Bologna, però la Fiorentina sarebbe in vantaggio, e vi posso dire che credo che dovremo aspettare martedì e mercoledì, ma lo sapremo.
0: Sì, è la sensazione che avevamo captato anche noi, quella di martedì più o meno, Mario, e tra l'altro avevamo in studio Nicolò Ceccarini fino a pochi minuti fa, che ci diceva non solo di anche il Bologna su Grosso, come dicevi tu adesso, ma anche di Vanoli, nome speso in queste ore anche per il Bologna stesso, visto che Italiano probabilmente andrà via, anche lì c'è un po' un Tetris ancora sì da risolvere. E a proposito di questo, Mario, ne stiamo parlando da un'ora e mezzo, ieri dopo la partita c'è un Palladino che alla fine si è proposto per tornare a Firenze. Ecco.
3: È come se si è proposto, esatto. Però
0: insomma, guarda Mario, noi dice, prima di lasciarti la parola, e mi scuso se ti ho interrotto, stavamo dicendo questo, se senz'altro adesso è un pochino più fattibile, perché lui non andava d'accordo con Pradè, ha lasciato per questo, da un anno a questa parte le cose qui come volti, come facce sono cambiate parecchio, non lo so, tu che sensazioni hai in tutto questo?
3: Che non è vero e non andava d'accordo solo con Pradè, non è vero, perché c'era anche l'attuale direttore generale.
0: Questo
3: ci andava d'accordo? Ci andava così d'accordo che ha mandato nel muro Ferrari e Pradè in quella conferenza stampa, e definire grottesca e cercare di roccolare la pillola a due direttori che hanno fatto una figura pessima in quella situazione, pessima. Ma quello che è più grave, l'hanno fatto fare a un presidente che stava già male, tra l'altro. Quindi Palladino è troppo furbo, e questo mi fa capire che farà una grande carriera. Farà una grande carriera, che è troppo furbo, perché lui dice che ora la dirigenza è cambiata. Dove? Certo, è andato via Pradè ed è arrivato Paratici. Poi che cosa c'è? C'è lo stesso direttore generale, c'è
0: è l'unico superstiti alla fine, c'è di quella di
3: c'è lo stesso responsabile dello staff medico, mi risulta sì, non ci andasse molto d'accordo, mi sbaglio? No, ditemi se
0: sì,
3: mi
0: sì,
3: sbaglio.
0: No, noi parlavamo di dirigenza ora in questo
3: bene
0: momento.
3: E c'è lo stesso team manager, mi sbaglio, non ci andava molto d'accordo? E se la vogliamo dire tutta, anche se è cambiato un po' l'ufficio stampa, lui non andava nemmeno d'accordo con la parte dell'ufficio stampa. Quindi, dopodiché lui aveva tutte le ragioni del caso, con Pradè faceva benissimo ad avercela, perché Pradè gli ha fatto 3 lavate di capo in pubblico assolutamente sì disdicevoli, secondo me, che io mi onoro, cioè mi onoro, io devo dire ho criticato subito, perché a Palladino bisogna anche criticare Palladino quando si merita di essere criticato, quando ha ragione, lì Pradè sbagliò, ma l'ho detto anche in privato a Pradè. C'era anche l'attuale direttore generale, o mi sbaglio? No, sì, perché sì, l'anno scorso si rivendicano i 65 punti e quest'anno che cosa si rivendica? No, perché facciamo a capirci, però si parla di Palladino. Palladino si è proposto, bene, e io credo, io fossi un parente del presidente commisso non lo riprenderei mai, ma non perché non sia bravo, perché ha fatto fare a Rocco Commisso una figura bestiale, ma lo penso solo io, lo penso anche qualche un altro, perché ragazzi, se no veramente in questa città sta succedendo una cosa di strano, se no. Quindi io credo che lui si sia riproposto con quella faccia da grande protagonista del calcio, pronta a navigare qualsiasi mare, e quindi l'ha fatto, bravo, complimenti, ma insomma mi sembra che ci siano degli elementi ostativi su di lui, credo, non lo so. Dopodiché a Firenze ha fatto molto bene, a Bergamo non ha fatto bene, se me lo consentite, perché comunque nelle ultime 11 partite ha fatto un punto in più delle prime 11 partite di Juric. Nel mezzo ha fatto meglio, però ha preso anche 10 gol andato e ritorno al Bayern Monaco, ai percassi non è andata giù quella cosa, è andato fuori in Coppa Italia. Insomma, io francamente da Palladino e dall'Atalanta mi aspettavo qualcosa in più, al netto di tutti i punti che hanno perso all'inizio, e questo a Palladino lo riconosco, però insomma, ma può essere anche molto bravo, io non voglio discutere, però insomma, proporsi dopo quello che è successo, via ragazzi, è proprio, cioè ora era colpa solo di Pradè, quegli altri stavano a fare, allora non conta nulla, gli altri sono lì come dei soprammobili, bene, ne prendo atto. Ferrari è un soprammobile, perché se dice questo Palladino, invece non credo che sia un soprammobile, perché ha una propria influenza. Quindi non mi torna il discorso di ieri, ragazzi, abbiate pietà, proprio mi torna a zero, veramente.
1: Mario, ti volevo riportare sul discorso di Vanoli, perché prima con Ludovico facevamo un attimo un ragionamento sul discorso progettualità in Italia, no? Paragonandolo un po' a quello che ha fatto Arteta all'Arsenal, a cui è stato dato tempo, ha fatto poco bene i primi anni e poi è arrivato a vincere la Premier. Secondo te perché non si riesce, per dire, ed è un po' la sensazione che si ha di una stima che c'è da parte dei tifosi per Vanoli, ma non a livello forse tecnico così alta, perché se si riparte con Vanoli l'umore della piazza non è che vada ad essere dei migliori a livello proprio generale, perché si collega magari Vanoli a un progetto non ambizioso. Secondo te perché c'è questo parallelismo tra una conferma di Vanoli vista come una sorta anche di ridimensionamento?
3: Lorenzo, perché Vanoli non ha lo status purtroppo di altri allenatori, e giustamente il tifoso fiorentino sogna in grande, c'è da capire se sogna in grande anche la società.
1: Ma rispetto a Grosso, per dire, non è che siamo...
3: No, io non ci trovo tutta questa differenza.
0: Tant'è che si sente dire già da giorni, se deve venire Grosso può rimanere Vanoli nel pensiero.
3: Ma io credo che questo lo pensi anche Paratici, che stima molto Grosso, però non disistima Vanoli, lo stima, e so che Paratici si sta battendo da tempo per trovare un nome top, ma se non lo trova non è scusa che tenga Vanoli, anche se Grosso secondo me lo prende come vuole. Ieri sera Vanoli però è stato molto sincero, ha detto che il 1° giugno gioco la partita anch'io, cioè se mi arrivano delle offerte le vaglio,
0: come giusto che sia.
1: Ma secondo te non dovrebbe migliorare da un solo punto di vista quello comunicativo? Cioè non è un punto su cui Vanoli può
3: deve lavorare?
1: No, lui ieri, io ero anch'io in conferenza, lo ha detto, no, magari devo autosponsorizzarmi meglio anche lui, no, a livello
3: sì,
1: comunicativo.
3: Sì, ma lui è un uomo molto umile, non è mediatico, diciamo che non ha un eloquio fluido, però si sa far capire, è anche un sincero, ragazzi, io lo conosco da 25 anni, è un sincero, un uomo sincero, quello che ha detto a Torino dopo la partita, che ha replicato ieri, e lo dice solo uno sincero, il calcio, certo. Cioè se mi devo mantenere perché ho vinto la Juventus o perché
0: che comunque è vero, perché vorrebbe dire farsi giocare, cioè farsi giocare solo per una partita, insomma.
3: Ma quanti allenatori ti direbbe una cosa del genere?
1: Okay.
3: Voglio dire, no, quindi insomma ragazzi, non lo so, cioè io credo che io mi sento umanamente vicino a lui e l'ho apprezzato anche come allenatore. Siccome io non ho capito che cosa succede in questa società, io ho fiducia solo in Paratici. Scusatemi ragazzi, ma voi mi chiamate perché volete sapere una mia opinione, io ve la dico.
0: Certo.
3: Io ho fiducia solo in lui, perché questa società in 7 anni purtroppo dal punto di vista tecnico e sportivo mi ha deluso moltissimo. Probabilmente anch'io avrò deluso loro come professionista, siamo in tanti perché ce l'hanno dette di tutti i colori, per cui loro legittimamente possano pensare il peggio di noi. Io legittimamente, siccome sono chiamato a giudicare, penso che in 7 anni abbiamo fatto veramente poco dal punto di vista tecnico. Abbiamo fatto molto invece dal punto di vista delle infrastrutture, avrebbero fatto ancora di più se veramente le avessero lasciato fare lo stadio, se lui, se Rocco Commissa avesse trovato una sintesi con la politica locale. Non voglio entrare su questo argomento, per carità di Dio, però insomma racconto quello che diceva lui. Lì voti alti, molto alti, Viola Park, il tentativo di fare lo stadio, il tentativo adesso comunque bene o male di mettere 55 milioni, no? Per portare a compimento. Questi sono, lì li vedo molto, molto, come diceva Rocco, fast, fast, fast. Lì li vedo molto fast, fast, fast. Sul resto li ho visti molto slow, slow, slow, ecco. E certe volte pure fermi, ecco, addirittura. Quindi non ho fiducia, però sono pronto, però mi conoscete bene, io sono pronto anche a cambiare idea se mi spiegano bene le cose, a rifarmi, a cambiare opinione. Quindi l'unico in cui ho fiducia è Paratici. Credo che Paratici, che ne sono quasi certo, vada in America per sentire dalla viva voce del presidente Giuseppe Commisso di quanti danari potrà disporre per fare la campagna acquisti. Perché vedete, noi, dico noi ambiente, giornalisti in testa, ma anche tifosi, siamo qui a dire arricciare il naso un po' su Vanoli, e va bene, perché vorremmo Glasner, vorremmo Maresca, vorremmo Mourinho, aiutatemi voi, no? vorremmo roba pesante, d'accordo, però non sappiamo che quanti soldi disporrà Paratici. E io ho la sensazione che non saranno tanti, vorrei sbagliarmi, non credo. Allora a quel punto ecco che Paratici può pensare, qui c'ho già Vanoli che è la strada sicura, se no posso andare su Grosso, che comunque di stipendio mi prende poco o comunque il giusto, e per lui Firenze può essere un trampolino di lancio. Aridaie, come dicono a Roma, no? Dopo Italiano e Palladino, anche Grosso, e li compro quello che posso, cerco di fare al meglio, perché Paratici è un dirigente molto ambizioso, ancorché molto preparato e molto esperto, e cerca magari di fare un po' il funambolo, no? Sul mercato, magari si prende un in prestito che è un grande calciatore, da altre parti non trova spazio, magari punta su una scommessa, non lo so, fa qualcosa. Ma io ho la sensazione che non avrà tanti danari, però sono pronto a chiedere scusa volentieri se mi sono sbagliato, e magari vedremo Paratici spendere 60-70 milioni sul mercato, non lo so, l'anno scorso 92 per fare questo disastro. È anche un po' sfortunato Paratici, no? Perché l'anno scorso ne hanno dati 92 a questi due direttori, e guardate i risultati sono arrivati, e ora arriva lui, non gli danno soldi, ci sarebbe ancora una forma, fatemi fare una battuta, di ingiustizia sociale e sportiva, no? Però sai, è chiaro che Giuseppe Commisso deve badare soprattutto ai conti, e quindi se i conti non tornano bisogna farli tornare, perché suo babbo era abilissimo in quello, e credo in questo dobbiamo dirgli grazie, perché ha tenuto una Fiorentina sempre in perfetto equilibrio economico finanziario, senza i soldi delle banche e senza nulla.
0: Mario, a proposito di mercato, l'ultimo tema che affrontiamo con te è proprio quello che riguarda la squadra. Ieri i tifosi hanno contestato parecchio i giocatori. Gudmundsson, per esempio, è uscito in mezzo a una pioggia di fischi assordanti. La domanda che ti facciamo, e che abbiamo già fatto anche agli altri, è: ma quanti effettivi di questa rosa la Fiorentina deve cambiare per puntare in alto? Perché cambiarne 25 su 25 non è possibile, e non lo può fare nessuno. Però se veramente uno volesse andare incontro a una rifondazione, almeno la metà della squadra andrebbe sostituita. Ecco, secondo te che cosa è fattibile in tutto questo?
3: Ma guarda, è il tema più difficile per Paratici, cioè capire che cosa ha di buono in casa e cosa non ha di buono. E questo lo deve condividere naturalmente un nuovo allenatore o il vecchio, se sarà Vanoli. Questa è l'operazione più difficile, perché andare a comprare un calciatore nuovo può impiegare delle difficoltà, però il mondo è pieno di calciatori bravi a prezzi più o meno accessibili, mentre se sbagli uno avevi in casa, lo mandi via e poi fa bene un'altra parte, ti mordi, non ti dico cosa, no? Quindi questo è molto difficile. Io credo che ci sarà non una rivoluzione totale, ma una bella rivoluzione. Credo che diversi, svariati giocatori andranno via. Io credo anche Gudmundsson, che ci ha dimostrato poco e nulla in questi anni, debba andare via. Tra l'altro ho visto sui social che è stato immortalato a due giorni dalla partita di Torino alla Juve, fuori da un locale all'alba insieme a Ken. Insomma, io credo che anche la contestazione di ieri, ragazzi, della Fiesole sia molto chiara, e poi ci sono anche quelli della Maratona, Tribuna, ci sono quelli che non vanno allo stadio. I fiorentini sono stufi di essere presi in giro da questi giocatori e pensano di venire in vacanza a Firenze. Ken, devo dire, l'anno scorso da levarsi il cappello, quest'anno no, non si sa se ha avuto problemi alla tibia veramente, se gli è passata anche un po' di voglia. In nazionale ha giocato e quelle due partite l'ha giocata alla morte, poi è tornato qui, è sparito, insomma. Basta, non... cioè la Fiorentina ha bisogno di calciatori con la mentalità di Parisi, poi ti può piacere Parisi oppure no, ma anche di Ranieri ti può piacere oppure no, ha bisogno, e ci mette anche Mandragora come mentalità, come cultura, il resto basta ragazzi, basta, perché cioè non dico tutti, ma la buona parte, perché qui ci vuole gente che capisca che questa è una città seria, che la Fiorentina è una cosa seria, anche se è stata purtroppo non trattata benissimo in questi ultimi anni, ma è una cosa molto seria e fa parte del patrimonio storico, culturale, di tradizione popolare la città. Quindi questa maglia non è per tutti ragazzi, io ve lo dico, questa maglia non è per tutti,
0: questo è quello che hanno fatto passare ieri i tifosi alla fine.
3: Questa maglia non è per tutti, per cui bisogna essere unitari, ma senza cattiveria, perché poi si parla di calcio. Arrivederci, fuori, via, non va bene, cioè non c'è, insomma, io ho avuto la fortuna, non dico da giovane tifoso o da bambino addirittura, io dico da giornalista, ho tanti anni alle spalle, di aver visto passare da qua calciatori anche normali o poco più che normali, che hanno sputato polmoni, cuori in campo, che sono rimasti legati alla Fiorentina e piangono quando li parli della Fiorentina. Noi abbiamo bisogno di questa gente qui, di altri che vengono qui e pensano a chi ha la sfilata di moda, chi ha la serata. Poi sono ragazzi giovani, se una volta in un anno gli scappa una serata va bene, no, cerchiamo anche di essere comprensivi, ma se deve diventare il menefreghismo assoluto, no. E io perché ho fiducia in Paratici? Perché la società di prima ha fallito completamente anche su questo piano, piano della disciplina, del mantenere l'ordine, del farsi rispettare. Paratici viene da una scuola molto importante e mi auguro che con lui cambino veramente le cose e si sappiano anche, non tenute nascoste, non che c'ha un'unghia incarnita, invece ha fatto le 4 di mattina per 3 sere consecutive, no? Per 3 notti consecutive, no, lo devono dire anche per motivi disciplinari, va detto. E così come saremo pronti a dare dei bei voti, a battere le mani quando i motivi disciplinari saranno passati e ci mostreranno in campo di aver capito che sono meritevoli, sono commendevoli di indossare questa maglia. Questa maglia non è per tutti, ricordatevelo ragazzi.
0: Non fa una piega, è stato un discorso direi pieno di sì, qualsiasi tipo di caratteristica e non c'è nient'altro da aggiungere, Mario, davvero. Mario, grazie come sempre, ti lasciamo al tuo sabato.
3: Grazie
1: a
3: voi.
1: Ciao Mario.
3: Un saluto a tutti.
0: Un saluto.
3: Buon sabato.
0: Un saluto a Mario che davvero non c'è altro da aggiungere.
1: Discorso quasi motivazionale.
0: Sì, che ti carica, che ti sprona a uscire dallo studio ora e andare in strada.
1: Andare a giocare, sì.
0: Sì, o a cazzottare qualcuno.
1: 5 minuti ce l'ho, sì.
0: Va bene, dai, siamo in chiusura. Grazie a Lorenzo Della Giovan Paola.
1: Grazie, Ludo.
0: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci scusiamo per coloro a cui non abbiamo risposto tra audio e messaggi scritti, ma i tempi sono quelli che sono. Dobbiamo chiudere, quindi grazie davvero, continuate a farlo. Noi cerchiamo sempre di dar spazio a tutti. Grazie a Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica in regia. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro che vi augura un buon sabato e vi invita a restare su Radio Firenze Viola. Ciao!

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci qua, sabato 23 maggio, alle 26 minuti, torniamo in diretta dopo queste ore di approfondimento dedicate alla storia viola e non soltanto, con l'appuntamento di Made in Viola di questo sabato. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con il sussidio tecnico di Stefano Carlesi al di là dal vetro. Ed è un sabato francamente scoppiettante, non ho altri aggettivi per definirlo, perché è la vigilia dell'inizio delle finali scudetto della primavera. Ci sono già state delle gare preliminari che hanno sancito le ultime due semifinaliste della competizione. Una di queste è quella che affronterà la Fiorentina domani, cioè il Bologna. L'altra è il Cesena, che ha battuto agilmente l'Inter ieri. Ma quello che più importa è che adesso la Final Four è definita. Ci sono due semifinali che andranno in scena tra domani e dopodomani al Viola Park, che sanciranno chi approderà alla finale del 28 maggio, sempre al centro sportivo di Bagnarripoli. Si comincia alle 18.30, ovvero l'orario d'inizio di Fiorentina Bologna primavera. Vi dico subito che converrà sintonizzarvi domani su Radio Firenze Viola, perché seguiremo con grande attenzione la partita, soprattutto nel secondo tempo. Domani avremo un palinsesto come sempre ricco, anche se è domenica avremo Firenze in campo, Viola Weekend, e poi dalle 18 alle 19.30 anche Domenica Viola con Andrea Bruno Savelli e i suoi graditissimi ospiti. Dalle 19.30 staccheremo la linea dagli studi di Radio Firenze Viola, ci collegheremo letteralmente col pensiero, ma anche con l'azione, al Viola Park, dove ci sarò io, ci sarà a darmi una grande mano Ludovico Mauro, e vi racconteremo la partita tra Fiorentina e Bologna, semifinale scudetto. Chi vince va in finale, non ci sono i tempi supplementari, quindi se il 90esimo sarà parità si andrà subito ai calci di rigore. La Fiorentina, che ha vinto la regular season, non ha vantaggi di nessun tipo, perché ha come vantaggio quello di affrontare una squadra che è arrivata quinta, ovvero sia il Bologna. Ma bisogna fare molta attenzione, perché il Bologna ha estromesso due giorni fa la Roma, che era una delle favorite alla vittoria finale del trofeo, insieme alla Fiorentina, al Parma e direi anche al Cesena, che ha fatto un signor campionato. Quindi attenzione, perché sono due semifinali quelle che andranno in scena nei prossimi due giorni, di altissimo livello. Fiorentina-Bologna domani 18.30, domenica alle 20.30, quindi lunedì sera, cioè domani domenica alle 18.30 Fiorentina-Bologna, dopodomani lunedì alle 20.30 sempre a Viola Park Parma Cesena. Sono queste le quattro semifinaliste che si affronteranno. Oggi un'altra notizia che ha sancito la terza e ultima retrocessa del campionato primavera, che è il Napoli. A sorpresa il Napoli è retrocesso, ha perso in casa 3-0 il playout contro il Cagliari. Pensate un po', il Napoli aveva il vantaggio di giocare in casa e aveva due risultati su tre per salvarsi, e invece è riuscito non solo a perdere in casa, ma l'ha fatto con tre gol di scarto. Il Cagliari ha vinto 3-0 con ampio merito, si è salvato, e invece il Napoli è retrocesso in primavera 2. Questa è la notizia che chiude la parte bassa della classifica, insieme chiaramente alla formazione del Napoli. Sono retrocesse in primavera 2 altre due squadre. Una è la Cremonese, che ha fatto veramente un campionato terribile, e l'altra è il Frosinone, che è retrocesso alla penultima giornata. La regia può già contattare il nostro primo ospite in scaletta. È un ospite graditissimo, a brevissimo vi dirò di chi si tratta, perché è una figura che segue con grande attenzione il campionato primavera, che verrà trasmesso come per tutta la regular season su Sport Italia, anche queste finali scudetto tra domani e lunedì e la finale del 28 verranno trasmesse su Sport Italia, quindi è una voce che conosce molto molto bene quello che è un mondo che noi con questa trasmissione che è iniziata di fatto con il 2026 seguiamo con grande scrupolo, con grandi approfondimenti, e lo faremo inevitabilmente anche con le finali che partono ufficialmente nella giornata di domani. Abbiamo però il gradito ospite in linea con noi e quindi non posso far altro che, visto che avevo salutato qualche settimana fa la regina del campionato primavera che è Giada Giacalone, saluto il re del campionato primavera che è Gabriele Schiavi, collega e volto di Sport Italia. Gabriele, buonasera e ben trovato.
0: Ciao, ciao, buonasera, buonasera ragazzi, è troppo buono nel definirmi re.
2: Beh, no, io intanto devo essere sincero, così come ho detto a Giada anche in tua presenza, faccio i complimenti a te, al direttore Criscitiello, perché la copertura e la professionalità con cui Sport Italia segue il campionato primavera da anni ormai è straordinaria. Quindi ora noi seguiamo la Fiorentina, abbiamo la fortuna anche di seguire una squadra che a livello under 20 fa da anni sempre le finali, ha vinto anche Coppa Italia, quindi è spesso protagonista, però in generale per qualsiasi partita date una copertura sensazionale. Penso, no, Gabriele, sia un vanto per voi poter seguire con grande attenzione il mondo giovanile italiano.
0: Sì, certo, ormai da tanti anni ci dilettiamo in questo, insomma, poi io ormai da tanti anni seguo il campionato primavera da telecronista in compagnia di Giada che cura il bordo campo. E tra l'altro, da questa curiosità, una delle prime stagioni c'era un giovanissimo Federico Chiesa proprio con la Fiorentina e quindi siamo partiti praticamente dall'annata all'epoca dei 97-98 e ora ci troviamo invece a commentare i 2007, 2008, 2009, insomma, che vanno a caratterizzare il campionato di oggi. Quindi gli anni sono passati, sì. Ma la cosa che più bella per me, come per i miei colleghi, insomma, che negli anni si alternano nelle telecronache e nel seguire questo campionato, che lo ritengo, insomma, un fiore all'occhiello non solo di Sport Italia, un po' del calcio italiano, è vedere poi questi ragazzi che vediamo piccolini, insomma, poi crescere, arrivare fino in nazionale, arrivare poi anche in palcoscenici molto molto importanti. La lista è molto lunga e devo dire che ogni anno, insomma, ci sono tanti ragazzi in evidenza che poi sono pronti e fanno il salto tra i grandi.
2: Sì, sì, indubbiamente. Ma è un campionato che secondo te, prima poi di andare agli appuntamenti che seguirete in diretta nei prossimi giorni, Gabriele, dovrebbe cambiare regolamento o quantomeno abbassare il limite di età, che peraltro è stato alzato negli ultimi anni? Cioè, è un format che secondo te è ancora utile come serbatoio per le prime squadre oppure andrebbe un po' rivisto?
0: Ma ti dico, un po' è stato modificato negli ultimi anni, tant'è che oggi non si parla più di under 19 ma si parla di under 20.
2: Sì.
0: Io onestamente la cosa che non condivido tanto è, ci sono squadre che giustamente seguono un po' tra virgolette il regolamento, mettendo in campo i 2007, i 2008, qualcuno anche un po' più audace butta nella mischia già nei primi minuti di 2009, però poi ci sono altre squadre che magari attingono invece al 2006 e qualcuna che gioca fissa, ad esempio con i fuori quota che io definisco grandi, maxi, mettiamola così, 2005 eccetera, perché evidentemente fanno parte dell'organico, non rientrano nei piani della prima squadra, però poi magari ci sono squadre primavera che tutto l'anno lo fanno con un 2005 o un 2006. È ovvio che poi numeri alla mano e età alla mano c'è differenza, insomma, tra schierare un 2006 e mettere un 2009, insomma, i tre anni, sì, di differenza si vedono, si sentono, perché poi 2009 per me, e ce ne sono anche diversi buoni in questa stagione, noi ad esempio di recente abbiamo premiato Antonio Arena, che io ritengo, se continua di questo passo, possa essere veramente il centravanti della nazionale fra pochi anni, perché ha le qualità giuste, ha già fatto l'esordio in prima squadra con tanto di gol in Coppa Italia con la Roma, sì. Però poi vedi che 2009 hanno comunque bisogno di un margine di crescita sia dal punto di vista fisico che strutturale, insomma, e poi vederli confrontati con i 2006 o 2005 fa un po' un certo effetto, insomma, sì. Anche per chi come me la commenta la partita.
2: Nella Fiorentina c'è un 2010 che è Federico Croci, che si è visto poco, quest'anno in primavera ha fatto 4-5 presenze, ha vinto da protagonista il torneo di Viareggio, lui sarebbe in età, figurati, da under 16, però credo che l'anno prossimo sarà un volto della primavera viola e sarà raccontato spesso su Sport Italia. Non so se l'hai visto, l'hai commentato questo ragazzo, che è un talento anche della nazionale azzurra, Federico Croci, 2010, insomma, farà un gran parlare di sé.
0: Sì, no, ne ho sentito parlare, non l'ho commentato personalmente, però ne ho sentito parlare. Ma io guarda, per me se uno è valido e soprattutto ha le caratteristiche per poter esplodere deve stare in campo,
2: sì.
0: Che sia il 2009 o sia il 2010, ovvio quest'anno 2010 è poco, ma il 2009 ce ne sono stati diversi, insomma Arena te l'ho citato, ti cito anche Limogale della Juventus,
2: sì.
0: Un altro, o Corigliano della Juventus, che sono due giocatori insomma sulla rampa di lancio e ne hanno parlato anche gli allenatori delle prime squadre come Spalletti, quindi per me devono giocare perché comunque un anno di primavera dentro è un anno importante per loro, anche per la loro crescita, per essere progettati direttamente alla prima squadra. Poi c'è il discorso, questo è un discorso a parte, che riguarda le under 23, perché poi ci sono squadre come la Juve, come il Milan, l'Atalanta, l'Inter, che hanno le under 23 e quindi utilizzano questa sorta di filtro per cominciare a far integrare i ragazzi in un campionato professionistico, quantomeno con i grandi, quindi utilizzano questo filtro per poi trovarli questi ragazzi in prima squadra. Le altre squadre che non ce l'hanno, la Fiorentina ad esempio è una di queste, li proiettano subito in prima squadra, e la Fiorentina negli ultimi tempi sta lavorando molto molto bene dal punto di vista del settore giovanile, e ti aggiungo plasmando per me non solo giocatori ma anche allenatori, perché Alberto Aquilani che si sta giocando la Serie A col Catanzaro è un prodotto Fiorentina, e occhio a Daniele Galloppa che per me è uno dei più quotati se non il migliore allenatore, tant'è stato premiato come migliore allenatore proprio di recente da noi del campionato primavera.
2: Sì sì, indubbiamente nei Primavera 1 Best Award di Sport Italia tra i giocatori Viola ha premiato Luca Montenegro a centrocampo e Daniele Galloppa appunto come miglior allenatore della stagione 25-26. Gabriele, ti porto su queste Final Four che partono ufficialmente domani, ancora una volta Viola Park che sarà teatro dell'assegnazione dello scudetto primavera. Intanto ti chiedo se le quattro semifinaliste Fiorentina, Bologna, Parma e Cesena sono quelle che ti aspettavi, oppure gli exploit magari del Bologna ti ha sorpreso con l'eliminazione della Roma da parte dei rossoblù?
0: Ma ti dico no, nel senso che sono quelle che mi aspettavo. Non mi aspettavo sorprese per un motivo, perché al di là di tutto possono essere sorprese come nome Cesena, Bologna, Parma, però poi di fatto sono squadre che meritano di stare lì, perché il campionato lo hanno fatto con una continuità impressionante. Alle spalle della Fiorentina, che io reputo ad oggi la squadra migliore, numeri alla mano, più compatta, più completa, più continua del campionato primavera, giustamente si è presa la prima posizione in regular season, quindi Fiorentina certezza, le altre sono tutte lì. Delusioni Inter e Roma, delusioni durante la regular season, perché l'Inter era partita bene con la Supercoppa, ha speso tante energie in Youth League, però poi sul più bello si è persa. La grande delusione per me è stata la Roma, perché la Roma comunque ogni anno arrivava a giocarsi lo scudetto, la Roma ogni anno comunque metteva in campo delle qualità importanti, con l'esperienza anche degli allenatori, perché poi il ritorno di Federico Guidi, che voi a Firenze conoscete
2: sì, molto bene.
0: Sì, Federico Guidi è uno dei più esperti e più capaci del campionato primavera, però evidentemente quest'anno la Roma sul più bello, cioè nei momenti in cui doveva dare l'accelerata vincente, compreso anche il match con il Bologna, si è persa. Il Bologna invece da passo è stata trainata da questo entusiasmo negli ultimi tempi, che ha consentito alla squadra di Morrone di prendersi un posto nelle fasi finali. Ora ci crede fino in fondo, quindi sono due sfide che ci stanno tutte per quanto riguarda le statistiche della regular season, e vinca il migliore considerando che la Fiorentina ha la certezza, le altre sono tutte e tre sorprese, ancora di più sorprese il Bologna, perché l'anno scorso in questo periodo lottava per non retrocedere nel play-out,
2: sì.
0: Le altre due perché il Cesena ha una squadra di Serie B come riferimento di prima squadra e sono un paio di anni che è in primavera, addirittura il Parma è una neopromossa e si ritrova da neopromossa insomma a giocarsi lo scudetto, quindi hanno fatto veramente una stagione molto molto esaltante, importante e continua a tutte le squadre che ho citato.
2: Sì, tra l'altro diamo questa notizia, la diamo agli ascoltatori, magari la diamo anche a te Gabriele se non lo sapevi, da quello che ci risulta poi la Fiorentina già da domani disporrà, credo già dal primo minuto, di tutti i suoi effettivi che magari nel corso degli ultimi mesi sono andati in prima squadra. Mi riferisco sicuramente al centravanti, a Riccardo Braschi, Giorgio Puzzolo, il fantasista, Quadio in difesa perché Sadotti è infortunato, e soprattutto ti direi Luis Balbo, perché Luis Balbo è diventato sostanzialmente l'alter ego di Gosens in prima squadra, però da quello che ci risulta sia nei giorni scorsi che oggi si è allenato in primavera e domani dovrebbe giocare titolare, quindi la Fiorentina più che può Gabriele mette in mostra i suoi pezzi da novata, perché dopo la delusione della scorsa stagione con la sconfitta per 3-0 in finale con l'Inter, quest'anno giocando ancora in casa le finali, no, forse è opportuno provare a alzarlo questo scudetto che manca dal 1983, da un bel po' di tempo.
0: Sì, no, esatto, concordo perfettamente. È ovvio che la Fiorentina è la favorita perché gioca in casa, ma ti dico, l'anno scorso la commentai quella partita e c'erano tutti i presupposti, insomma, per un finale importante per la Fiorentina, soprattutto giocando al Viola Park. È finita male per la Viola e da quella caduta molti per me hanno messo un bagaglio di esperienza notevole, iniziando dall'allenatore, per poter reagire e per poter ripartire quest'anno. L'ho fatto nella stagione regolare con una continuità impressionante e ora proverà a giocarsi tutto per tutto in casa, dove, ripeto, è la favorita perché comunque tra le grandi è l'unica che è arrivata fino in fondo, le altre sono tutte sorprese, e quindi anche l'esperienza maturata in questi anni per la Viola consente alla Fiorentina, insomma, di poterci credere. Poi la Fiorentina, la crescita del settore giovanile, al di là del fatto delle finali vinte, delle Coppe Italia, ricordi?
2: Certo.
0: A un certo punto veniva ribattezzata Coppa Aquilani o Coppa Fiorentina, la Coppa Italia, perché hanno vinto una serie di trofei consecutivi.
2: Mi sembra cinque consecutive, mi sembra.
0: Sì, cinque consecutive, se non sbaglio sei finali fece,
2: sì,
0: ne perse una, però
2: con la Roma a Salerno, sì, è vero.
0: Esatto. E però adesso la Coppa Italia è stata bella, adesso invece arriva il piatto forte che è il campionato e lo scudetto, insomma. L'anno scorso ci hanno provato e hanno perso il finale in quel modo, adesso per me il destino è tutto nelle loro mani per poter brindare a questo scudetto. E poi ripeto, la bellezza è anche vedere tanti giocatori, che ho citato Balbo, che comunque anche l'anno scorso parzialmente aveva giocato in primavera,
2: sì.
0: Quest'anno però è stato integrato perfettamente in prima squadra, e Braschi è uno dei migliori cannonieri, ormai sono diversi anni che fa la primavera, però quest'anno quando è stato chiamato in prima squadra, insomma, ho visto che ha la personalità, anche la cattiveria da bomber vero, insomma, di poterci stare nel mondo fiorentino.
2: Sì, ricordiamo Braschi ha chiuso a 17 reti al quarto posto nella classifica cannonieri, chiaramente primo Esteban del Lecce, poi Mikolajewski del Parma, però ricordo che Braschi ha saltato 11 partite perché era in prima squadra, quindi insomma ha saltato quasi un terzo del campionato. Gabriele, c'è un giocatore della Primavera Viola che ti ha sorpreso più di altri, che magari ti piace particolarmente per come gioca, per come è efficace, per quello che dà?
0: Allora, Luca Montenegro l'abbiamo premiato perché comunque è un 7 e ha qualità,
2: sì,
0: importanti. Ti aggiungo anche Matteo, che è un giocatore che per me, soprattutto l'uno contro uno, è molto bravo, insomma, vede la porta. E Puzzoli, l'ho detto tu, insomma, è un fantasista piccolino, dalle caratteristiche fisiche particolari, però è quel giocatore che te la può spaccare tranquillamente la partita, e anche lui ha una grande capacità di fare gol, di mettere anche assist per i compagni. Ti aggiungo anche un nome che per me è pronto, non so se è per la prima squadra, però un campionato di Serie B o di Serie C a vincere ci può stare, che è Trapani,
2: sì.
0: Che comunque è un ragazzo che lavora molto bene sulla fascia, insomma, anche lui ha giocato praticamente tutte le partite, perché poi bisogna dire, ok, i ragazzi sono pronti per il salto, però non è detto che il salto devi fare necessariamente in prima squadra, perché poi magari, non dico rischi di bruciarti, però quantomeno sai benissimo che giochi in una squadra come la Fiorentina, che immagino l'anno prossimo farà una rivoluzione con ambizioni un po' differenti rispetto a quella di quest'anno, piuttosto invece di giochi le due possibilità in una Serie B, come hanno fatto tanti ragazzi. Faccio un nome, no? Ti faccio il nome di Piperali, che è uno dei trascinatori proprio del Catanzaro di Aquilani, che comunque al Milan non avrebbe mai trovato spazio nonostante una presenza titolare se l'ha fatta l'anno scorso, e a Catanzaro sta facendo le sue fortune, insomma, è un ragazzo arrivato dalla primavera. Quindi per me questi ragazzi che ti ho citato sono pronti a salto magari in una Serie B importante, per poi completare il percorso e tornare alla casa madre fiorentina, insomma. Però Trapani è uno che mi piace tanto, secondo me è uno di quelli più utilizzo questo termine, pronti magari per giocare già tra i grandi.
2: Oh Gabriele, ti saluto chiedendoti di Daniele Galloppa, in parte ne hai già parlato tu prima, dicendo che insomma può essere un tecnico pronto magari già al salto. È così davvero? Si parla tra l'altro di un interessamento della Sampdoria, credi che sia arrivato con questa stagione al termine del suo percorso nel vivaio e sia pronto al salto di qualità?
0: Ma guarda, il capitolo legato agli allenatori è sempre un capitolo particolare. Io di solito quando siamo a fine stagione e mi carica di parlare con gli allenatori, con i ragazzi un po' più giovani eccetera, che vogliono fare questo mestiere, gli chiedo sempre quando arriva il momento in cui capisci che finisci col settore giovanile o quantomeno non hai più stimoli col settore giovanile e sei pronto per il grande salto. Aquilani a un certo punto lo è stato, e tant'è che lo ha fatto il grande salto. Galloppa per me è pronto, nel senso che una volta che arrivi alla finale scudetto, vinci la Coppa Italia, la perdi la finale scudetto, quest'anno provi a rifarla e magari può arrivare qualcosa di buono, per me hai concluso il tuo percorso e sei pronto per fare il salto. Ha l'età giusta, ha il bagaglio per me di gavetta, perché molti allenatori devono fare la gavetta, la Primavera per me è una grandissima scuola, una grandissima palestra per i tanti ragazzi che giocavano fino a qualche anno fa, perché Daniele Galloppa ha giocato fino a qualche anno fa e adesso si ritrova in panchina. Però anche lì, ripeto, attenzione, non il salto immaginando una Serie A, perché anche lì rischi di bruciarti, però visto che lo vedo accostato a diverse squadre di B, Galloppa per me è un profilo adatto ad una Serie B magari che vuole tornare a certi livelli. Ti faccio un esempio, l'ho visto accostato alla Sampdoria, per me la Sampdoria che vuole ripartire con un progetto giovane eccetera, prendendo Daniele Galloppa per me fa bene a puntare su un ragazzo come lui, che ha acquisito il bagaglio giusto di esperienza per poter cominciare a lavorare da grande, e soprattutto il suo lavoro è apprezzato dal mondo. Quest'anno è stato premiato dai colleghi allenatori, quindi non è che l'abbiamo premiato noi.
2: Sì, sì.
0: I colleghi hanno ritenuto che Daniele Galloppa, insomma, nel corso degli anni ha fatto un lavoro molto importante, attento, minuzioso, e giustamente è stato premiato come miglior allenatore.
2: Gabriele Schiavi, grazie davvero, e a questo punto in bocca al lupo a Sport Italia, che ha seguito già tutto l'anno il campionato Primavera, ha seguito anche gli spareggi che hanno portato Bologna e Cesena ad unirsi a Fiorentina e Parma per le finali, e a questo punto ci vedremo al Viola Park. Io, se potrò, seguirò chiaramente non solo la Fiorentina ma tutte le altre partite. Grazie davvero Gabriele, buon lavoro con Sport Italia.
0: Grazie a voi, mi trovate giovedì al Viola Park per qualsiasi cosa. Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie davvero.
0: Ciao.
2: Grazie al collega di Sport Italia Gabriele Schiavi, insieme a Giada Giacalone sono i volti che raccontano tutti i sabati e le domeniche il campionato Primavera, che ripeto è entusiasmante. Personalmente io, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, lo seguo con grande passione, e devo dire che in Sport Italia, nei colleghi di Sport Italia, ho ritrovato la stessa mia passione, lo stesso mio interesse per questi giovani che speriamo ci facciano sognare. Ribadisco ancora una volta, domani ore 18:30 Fiorentina-Bologna al Viola Park, stadio Curva Fiesole. La Fiorentina se vince va in finale, in caso di pareggio si va subito ai calci di rigore. Fiorentina che ha vinto la regular season, è arrivata prima, il Bologna è arrivato quinto. Tra l'altro, toccate quello che dovete toccare nei due precedenti in campionato, in regular season, andate e ritorno, la Fiorentina col Bologna ha sempre vinto. Due gare completamente diverse, perché all'andata la Fiorentina vinse 2-0 a Crespellano, dove gioca le gare il Bologna in casa, e dominò la partita, era in vantaggio dopo un minuto praticamente, quindi, ma dominò la partita. Nella gara di ritorno

0: Facciamo così, rinviamo a dopo il file audio di Daniele Galloppa, anche perché sono già le 8.30. Mi debbo fermare per il break pubblicitario. Al rientro abbiamo da proporvi alcuni contenuti audio, non solo le parole di Daniele Galloppa alla vigilia di Fiorentina-Bologna, ma poi anche in chiusura di trasmissione il contributo di un bravissimo collega di Bologna, Leonardo Bosello, che abbiamo spesso ospitato durante l'anno quando la Fiorentina ha affrontato il Bologna prima squadra, che ci fa il punto sulla squadra di Morrone, come arriva l'appuntamento del Viola Park di domani. E quindi insomma state lì perché le sorprese non sono ancora finite. A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: le ore 20 e 34 minuti, Andrea Giannattaso che vi parla all'interno della seconda parte di trasmissione di questo Made in Viola, di questo sabato 23 maggio, devo dire un sabato abbastanza scoppiettante perché siamo alla vigilia finalmente dell'inizio delle finali scudetto a livello primavera, la Fiorentina domani alle 18.30 affronta il Bologna per andare in finale, sarebbe la quinta finale scudetto degli ultimi 10 anni, quindi veramente dei numeri altissimi se la Fiorentina riuscisse ad andarci. Purtroppo le prime 4 le ha perse tutte, e quindi sarebbe opportuno in caso di approdo in finale di provare a vincerla questa, ecco. 3 volte l'ha persa con l'Inter, l'ultima l'anno scorso, una volta contro il Lecce, e speriamo domani di andare in fondo e di vincere con uno scudetto che manca dall'83. Allora, essendo vigilia di partita, la Fiorentina attraverso il suo ufficio stampa, attraverso Alessio Avola, ha fatto parlare il tecnico della primavera, chiaramente parliamo di Daniele Galloppa, che ha introdotto con questi toni la gara di domani contro il Bologna. Sì, ci sentiamo quello che ha detto Galloppa, eccolo qui.
1: Bene, sta bene, sta bene. Diciamo che la modalità è stata quella di star sereni, di essere leggeri, di non pensarci in maniera così profonda, perché tanto poi sono partite che si caricano da sole dal mio punto di vista, quindi io ci vorrei arrivare molto leggero di testa. Ancora la partita tra oggi e domani già entra più nella testa dei ragazzi, sapendo anche chi è l'avversario, e quindi spero, sono sicuro che saremo carichi per la partita. Il Bologna è una squadra che secondo me è cresciuta molto da andata e ritorno, che ha cambiato modo di giocare, soprattutto modo di pressare gli avversari, è molto più aggressiva, io mi aspetto questo. Poi, avendo giocato loro ieri, non so se sosterranno tutta la partita una pressione magari feroce uomo su uomo come ci hanno portato qui a Firenze, e quindi io mi aspetto questa di partita, non mi aspetto quella dell'andata, però vedremo, dobbiamo essere pronti a entrambe le situazioni. Sì, l'abbiamo vista tutti insieme, staff, giocatori e ragazzi al bar qui al Viola Park, è stato anche un momento bello per stare insieme ancora di più, e mi aspettavo, io credo che in queste partite l'episodio è determinante, quindi poteva succederti tutto. Pensavo che la Roma fosse favorita, soprattutto anche per l'ambiente, comunque giocare a Roma non è facile, e in realtà il Bologna è venuto fuori fisicamente, è venuto fuori meglio, il secondo tempo ha meritato il passaggio. Ma io mi auguro e gli auguro sempre il meglio, mi porto dietro... Ogni anno è qualcosa di diverso. Guarda, quest'anno il racconto è stato quello di un film nuovo, che era Episodi, che era la nostra serie, che volevamo far noi, che volevamo essere protagonisti. E prima di Lecce gli ho detto proprio questo: siamo partiti per un nuovo viaggio con un gruppo diverso, e a costruire un nuovo film, ogni partita un episodio, però sempre con l'obiettivo di essere protagonisti di questo film. I ragazzi sono stati straordinari, perché comunque sia a volte ci è riuscito meno bene, a volte bene, hanno sempre avuto grandissimo coraggio e un'identità forte, quindi io devo solo ringraziarli, perché l'allenatore quando percepisce questo da ragazzi, quando percepisce che i ragazzi ti seguono, credono in quello che provi a trasmettergli, sicuramente ci devi mettere del tuo, ma ringrazio tanto loro, perché poi comunque sia chi sposta gli equilibri sono i ragazzi dentro al campo, quindi i protagonisti sono stati loro e mi porto dentro tantissimo.
0: Bene, grazie anche alla Fiorentina che ci ha messo al servizio in questa trasmissione anche le parole di Daniele Galloppa, che ha introdotto così la sfida contro il Bologna di domani, sfida che

0: seguirà vicino a me anche l'amico e collega di Firenze Viola Supersport, Paolo Caselli, che ho il piacere di avere al telefono in questa puntata di Made in Viola. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao, ciao Andrea, buonasera a tutti.
0: Allora, siamo finalmente arrivati a queste finali. Le abbiamo cullate per tutto l'anno. Era il grande sogno che tutti avevamo. La Fiorentina non ha mai passato un weekend fuori dalle prime sei in classifica, anzi fuori dalle prime tre in classifica. Si è dimostrata la più forte di tutte, miglior attacco del campionato, praticamente in testa costantemente, tranne uno o due weekend da novembre in poi. Ci arriviamo secondo te, Paolo, con un po' troppi favori del pronostico, e questo può essere un rischio oppure no?
1: Beh, sai, la squadra che ha vinto il campionato, la squadra che gioca in casa, però questo abbiamo visto l'anno scorso, può essere un handicap, perché la partita con l'Inter l'abbiamo persa già negli spogliatoi,
0: sì,
1: e non la giocammo. Faccio soltanto una considerazione, ma non perché la Fiorentina, perché sennò sarebbe troppo banale. Trovo ingiusto che dopo 38 giornate di campionato si decida tutto in una partita dentro o fuori con il Bologna, che se non sbaglio è arrivata sesta e che la Fiorentina ha dominato.
0: Sì, sì.
1: Sappiamo come il calcio sia un gioco e quindi ci siano delle dinamiche, delle situazioni che sono anomale, e quindi mi dispiacerebbe vedere la Fiorentina non vincere questo scudetto dopo che da agosto fino a maggio ha condotto, come hai detto te, il campionato. Il regolamento è questo, ne prendiamo atto, e ci vorrà tutta la sagacia di Galloppa, perché immagino che i ragazzi sentano questa sensazione. Bologna lo abbiamo dominato all'andata e ritorno, eri con me,
0: sì,
1: a Bologna,
0: sì, sì,
1: insomma,
0: sì.
1: Non c'è stata partita di una Fiorentina che avrà a disposizione sicuramente Braschi,
0: sì.
1: Non so se Balbo,
0: sì, anche
1: sarà,
0: Balbo, ma... anche Balbo dovrebbe giocare domani, sì, sì. È ovvio, no, che arrivi in fondo e fai giocare i pezzi grossi, mi sembra normale, insomma,
1: i pezzi che sono cresciuti con questo gruppo, che sono rimasti attaccati, dispiace enormemente sia per il ragazzo che è estremamente simpatico, disponibile, sia per la forza, perché sia in difesa che anche in fase offensiva, Edoardo Sadotti era un ragazzo che meritava queste finali. Giocherà la coppia che era nata per essere titolare, Quadio Cospo,
0: eh sì.
1: E quindi sì, mi immagino una Fiorentina determinata, una Fiorentina che dovrà trarre indicazioni da quello che l'anno scorso, già cominciando dalla partita di domani sera, domenica sera alle 18:30. La teniamo col fiato sospeso, perché l'abbiamo detto, lo merita l'ambiente, perché Angeloni, Colini, tutto lo staff ha lavorato bene, lo meritano i ragazzi, perché hanno dato dimostrazione di essere una squadra forte e coesa, lo dimostra Galloppa, che credo che sia al sipario per quanto riguarda la primavera, al quale auguro ogni bene, prima di tutto per la persona che è e poi per l'allenatore. Lo merita veramente dopo la sconfitta maturata l'anno scorso, ma la vittoria anche della Coppa Italia, quindi si chiude un ciclo e va chiuso assolutamente in bellezza.
0: Oh, l'hai citato tu, caro Paolo, prima Riccardo Braschi. Io prima citavo i suoi numeri: 17 reti in campionato, è arrivato quarto nella classifica cannonieri, ma ha saltato 11 partite su 38, cioè ha saltato quasi un terzo del campionato, quindi io presumo che avrebbe ampiamente superato quota 20 se avesse giocato tutte le gare, come ha fatto per esempio Esteban del Lecce o Mikolajewski del Parma. Cosa ti aspetti da Riccardo Braschi, che fin da ieri, io te lo dico perché insomma lo seguo su Instagram, ha cominciato a postare foto della primavera, proprio si vede che è concentratissimo sulla gara di domani, non vedo l'ora di scendere in campo. Ma che ti aspetti, che sia il trascinatore, l'uomo che porterà la Fiorentina in finale e magari a vincere qualcosa?
1: Guarda, ci vorrà testa fredda, ti dico che molte volte la voglia di trascinare, la voglia di strafare, la voglia di dire io ho debuttato, ho colpito un palo a Roma, ho già debuttato da titolare nella partita col Sassuolo, voglio strafare. Riccardo Braschi, che è un ragazzo estremamente intelligente, oltre che dotato di mezzi tecnici, dovrà essere molto molto intelligente a capire quando c'è il momento di accelerare e quando c'è il momento di ragionare. La forza di un calciatore si vede così, perché tante volte l'ansia di prestazione, la voglia di strafare, lo sappiamo bene, di coloro i quali scendono da qualche apparizione in prima squadra, può essere nociva. Quindi ci vorrà grande intelligenza e grande testa da parte di Braschi, di quei ragazzi, Quadio, Costo,
0: e Balbo,
1: anche,
0: Balbo
1: l'ha detto prima, sì, sì, che scendono dalla prima squadra, ci vorrà veramente tanta testa. Mi aspetto, siccome sarà il sorvegliato speciale, che lui si metta anche a disposizione della squadra, lo sa fare, un gol bellissimo quello realizzato nell'ultima partita, se non mi sbaglio, da Coné.
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì,
1: mi aspetto,
0: sì,
1: sì. Mi aspetto anche che si sappia mettere a disposizione, visto che sarà marcato strettamente dai difensori del Bologna. Sì. Bologna che ho visto con la Roma, beh, una squadra tosta, sì, una Roma che è stata un po' prigioniera di se stessa.
0: Allora, io devo dire la verità, non so dove inizino i meriti del Bologna e finiscano i demeriti della Roma, perché la Roma veramente ha fatto una partita terribile nel secondo tempo, sì, non è scesa in campo, quindi io sono convinto che il Bologna ha meritato, però la Roma, ragazzi, nel secondo tempo, boh, cioè è lontana parente della Roma che inizio anno sembrava poter arrivare addirittura prima o seconda, invece è arrivata quarta e ha faticato un sacco, ecco. Quindi non so, Paolo, dove davvero poi il Bologna abbia avuto vita facile, perché la Roma ha smesso di giocare, ecco.
1: Sì, sai, te l'ho detto, nelle partite primavera non sai mai quello che può,
0: sì,
1: succedere. Questo è per questo che, tornando al discorso che facevo all'inizio, trovo ingiusto, perché se uno sport è sempre meritocratico, vince il più forte, però in queste situazioni dei playoff non vince il più forte, vince quello che magari in quel momento gli sta meglio, vince magari in quel momento in cui è più fortunato. È come se adesso si sta svolgendo il Giro d'Italia, alle ultime due tappe, una cronometro e una tappa in salita, dice, beh, quelle che abbiamo fatto fino adesso, i primi sei se la giocano ripartendo da pari tempo alla cronometro e alla salita. Sì, può essere spettacolare per il pubblico, indubbiamente, però per la squadra che ha condotto alla stragrande, facendo anche tanti sacrifici, lottando e compagnia cantante, non mi sembra estremamente giusto. Però sa, ci sono anche le televisioni, anzi soprattutto le televisioni.
0: Caro Paolo, ti ringrazio e ci vediamo domani al Viola Park, perché racconteremo chiaramente per i rispettivi media Fiorentina-Bologna. Speriamo davvero sia una buona domenica sera per andare in finale.
1: E soprattutto per festeggiare dopo.
0: Eh sì, indubbiamente. Ciao Paolo, grazie.
1: Grazie Andrea, ciao a tutti.
0: Grazie a Paolo Caselli e anche un abbraccio al direttore di Firenze Viola Supersport, Stefano Ballerini. Allora, noi chiudiamo intanto dando conto della vittoria rocambolesca della Fiorentina Under 18, che oggi al Viola Park ha battuto 3-2 in rimonta il Lecce. Pensate un po', la Fiorentina perdeva 2-0 a fine primo tempo, tra l'altro, fine primo tempo, ed era in superiorità numerica perché era stato espulso il portiere del Lecce. Perdeva comunque 2-0. Poi grande rimonta dei ragazzi di Cappadella, che hanno vinto 3-2 e adesso sono in zona playoff. Chiaramente devono ancora giocare le altre squadre, quindi bisognerà capire gli incastri. E poi chiudiamo, come avevo promesso, con le parole del collega Leonardo Bosello, che volevamo avere in collegamento telefonico, ma dal momento che si è giocato fino a mezz'ora fa Bologna-Inter in Serie A, giustamente lui era al Dallara e non poteva essere in collegamento, ma ci ha fornito comunque un file audio dove fa il resoconto su quelli che sono i punti di forza e i punti deboli della formazione di Morrone, quindi il Bologna Primavera, che domani alle 18.30 sarà di scena al Viola Park. Ricordo ancora una volta, per chi non l'avesse ancora capito, domani la daremo in diretta, la partita tra Fiorentina e Bologna Primavera. Racconteremo soprattutto il secondo tempo, nel primo faremo incursione durante Domenica Viola di Andrea Bruno Savelli, mentre nel secondo tempo faremo Radio Cronaca direttamente dal Viola Park. Sentiamo però le ultime in casa Bologna, poi rientriamo per salutare.
2: E a tutti i tuoi ospiti, sarà una partita importante, speciale, unica, quella del Bologna Primavera, domani alle 18.30 al Viola Park. La formazione rossoblù di Stefano Morrone è già nella storia, perché il Bologna Primavera non aveva mai disputato un playoff, non era mai arrivata alle fasi finali del campionato Primavera 1 da quando esiste questo formato di campionato, dal 2017-2018, e quindi è già unico e speciale essere ai playoff. Ancora di più i rossoblù hanno reso unica questa cavalcata vincendo a Roma nel primo turno della fase finale, nei quarti di finale, li possiamo definire così, di giovedì pomeriggio al Tre Fontane. Avevano solo un risultato su tre a disposizione e hanno vinto nei 90 minuti con la rete di Lo Monaco, il gol del 2-1 è arrivato proprio al 90esimo. Luca Lo Monaco, che è uno dei giocatori più in rilievo, in evidenza della formazione rosso-blu primavera, ha segnato 9 gol in questa stagione, lui che è un sottoetà, un 2008, e pensate che tutti i gol segnati da Lo Monaco sono arrivati dal 75esimo in poi, quindi è proprio un calciatore che riesce bene ad esaltare le sue qualità nei minuti finali, tant'è che negli ultimi giorni sta circolando molto la definizione di zona Lo Monaco, che potrebbe sostituirsi a quella più storica e canonica di zona Cesarini. È una squadra, quella di Morrone, che arriva da 10 risultati utili consecutivi, contando la vittoria di Roma giovedì, e sono 7 vittorie e 3 pareggi, quindi è in un momento molto molto positivo, sta volando, sta letteralmente sognando ad occhi aperti la squadra primavera del Bologna. È chiaro che affronta una delle formazioni più titolate del campionato under 20 come la Fiorentina, sarà una partita comunque speciale, un derby dell'Appennino giovanile che comunque è sentito, e il Bologna vuole continuare a sognare, a crederci in questo percorso che fino adesso è unico e comunque resterà nella storia. Ma arrivati a questo punto, dirigenti, giocatori, allenatore vogliono proseguire il probabile 11, potrebbe essere un 3-4-2-1, molto probabilmente non ci sarà Francioli, che è infortunato, è uscito all'inizio della gara contro la Roma di giovedì per un problema, e quindi in porta Apponen, la difesa 3 con Nesi, Tomasevic e Papazov, i quattro centrocampisti sugli esterni molto probabilmente Negri alla destra, e a sinistra Lai, che è un centrocampista numero 10 ma gioca spesso un po' più largo sulla sinistra e rientra dentro. In mezzo al campo potrebbe esserci la coppia Ndiaye, Jesse Saputo, figlio del presidente, centrocampista canadese classe 2007. Davanti il reparto offensivo potrebbe vedere Torok insieme a Lo Monaco, che potrebbe partire dal primo minuto dopo che è entrato dalla panchina nella gara contro i giallorossi, a supportare il numero 9 Castaldo, che ha già avuto diverse convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano, anche se non ha mai esordito con i grandi.
0: Bene, grazie davvero al collega Leonardo Bosello che ci ha fornito questo contributo audio per introdurre anche in chiave rosso-blu i temi della gara di domani. 18:30, ricordo, fino alla nausea, ve lo ribadisco ancora, 18:30 Fiorentina-Bologna Primavera al Viola Park, quindi io intanto mi auguro che ci possiate essere, se non potrete accendete Radio Firenze Viola, perché io e Ludovico Mauro ve la racconteremo. Allora, sono le 20:51, ci fermiamo, pubblicità, pochi minuti, e poi alle 21, come sempre, parte Extra Viola, sarà un Extra Viola di commento a quello che è successo ieri al Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Grazie a Stefano Carlesi per il sussidio in regia, ancora qualche istante d'attesa e poi

0: Eccoci, 23 maggio 2026, 14.05, e riparte la diretta su Radio Firenze Viola con ovviamente Firenze in campo, perché è sabato, perché è di uso e costume in questo modo al sabato alzarsi da un punto di vista radiofonico con Firenze in campo. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eh sì, ormai veterana di presenze,
1: dai, non sapere, ce l'andiamo.
0: Ho una lunga storia di compagni di diretta, io penso tu sia una delle più longeve. Di solito le fulmino prima, no? Nel senso,
1: addirittura,
0: sì,
1: aiuto.
0: Oppure decidano loro di smettere di fare trasmissione con me.
1: Perché tu le fai smettere in qualche modo.
0: Sì, in qualche modo sì. Sai quei rapporti con quelle ragazze, un po', sì. Poi magari ne parliamo.
1: Poi ne parleremo.
0: Poi magari
1: dai.
0: Ne parliamo. Poi magari ne parliamo. Detto questo, come sempre, la vocazione è quella di parlare di calcio e di Fiorentina, nello specifico, anche perché oggi arriviamo in un post partita, che è una cosa un po' inconsueta per noi.
1: Noi non penso non l'abbiamo mai fatto.
0: È la prima volta che ci capita, almeno insieme. E quindi, vabbè, c'è da parlare sicuramente di questo ultimo appuntamento della stagione. Poi, come detto, vocazione che, come sempre, è quella anche di spaziare, di guardare agli altri sport, di guardare anche magari ad altre latitudini calcistiche. Lo faremo anche oggi con un progetto, quello della Sollicianese, che andremo a raccontare anche in compagnia del suo presidente. Ma cominciamo da ieri sera, perché insomma cominciamo dalla fine.
1: Dalla fine di questo campionato.
0: Finalmente, no?
1: Possiamo dire finalmente, per la stagione che è stata, possiamo tirare un sospiro, non di sollievo, ma di stand by.
0: E ora dal prossimo weekend cosa si fa? Si va al mare?
1: No, assolutamente no. Noi no, noi parleremo
0: noi continueremo ovviamente, ma io parlavo per gli amici a casa che ad esempio ci possano dire cosa fanno dal primo weekend non calcistico al 348-75-13-933.
1: Oppure chiamarci allo 055-77-111-71.
0: Senti, salutiamo anche il nostro regista, che ovviamente è l'ottimo Stefano Carlesi, a cui, a proposito di chiamate, direi di fare la prima chiamata del caso, perché andiamo a collegarci col primo ospite tra pochissimo per parlare appunto sì della Fiorentina, della fine della stagione, soprattutto poi dei discorsi che arrivano in prospettiva futura, no? Il ruolo dell'allenatore, che squadra sarà la prossima, quali sono le ambizioni della Fiorentina, Paratici riuscirà o meno a dare un grande profilo internazionale a questa società? Tutte domande a cui per ora ovviamente
1: non
0: proviamo a dare
1: una risposta,
0: ma speculiamo molto. Ovviamente poi voglio parlare anche un po' di Serie A, del campionato, perché ci sono tanti verdetti arrivati e in arrivo. Diamo il benvenuto a Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere tornato a farci compagnia. Grazie mille davvero.
1: Grazie, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Allora, ripartiamo dal finalmente, che è un po' forse la parola motto da utilizzare per la Fiorentina alla fine di questa stagione, perché insomma,
2: sì, assolutamente,
0: finalmente è finita. Cioè.
2: Sì, le aspettative erano altre,
0: sì.
2: Quindi è chiaro che quando dopo il mercato si pensava veramente a qualcosa di diverso. Io ho visto invece un crollo, tutti noi abbiamo visto un crollo incredibile che ha portato poi al cambio di panchina, a un recupero di punti. Sembrava che Pioli fosse la soluzione dopo Paladino, in realtà il calcio è da questo punto di vista bastardo, perché si toglie tutte le certezze.
0: L'abbiamo capito dopo 38 giornate come mai abbiamo sbagliato in tutti sostanzialmente, perché io ricordo le valutazioni inizio della stagione erano piuttosto unanimi.
2: C'era un mercato secondo me fatto molto bene, ti dico sinceramente. Invece in realtà il campo ha detto altro, poi si è mancato molto Ken, che lo scorso anno aveva fatto benissimo. E qui De Gea un pochino meno bene rispetto alla stagione precedente, gli altri se ci pensi, quando poi le cose vanno così, chiaramente tutti sono sotto prestazione, quindi è evidente che qualcosa è successo a livello di preparazione, a livello di stimoli, che ne so. Cioè non arrivi a, non c'è una sola ragione per cui si fa un cambiamento del genere.
0: Assolutamente. Il rimpianto può essere ancora più grosso perché, come dire, nelle ultime partite, ora sicuramente con la Roma no, ma con la Juventus, con l'Atalanta, la Fiorentina ha offerto una prestazione, se vogliamo, anche contro squadre motivate e di valore superiore, che magari acuisce ancora di più il rimpianto di quanto non fatto.
2: Assolutamente, questa è una squadra da settimo, ottavo posto potenziale, poteva fare anche meglio, e invece vedi dove è finita, no? Ma poi con prestazioni veramente allucinanti da un certo punto di vista, per cui finalmente direi che è l'avverbio perfetto. Finalmente è finita, adesso dobbiamo ricostruire, c'è un uomo che è capace di farlo. Non credo che saranno grandissime risorse economiche, adesso vedremo quando andrà in America cosa otterrà. Potrebbe essere un anno migliore certamente, ma di una sorta di transizione per arrivare all'anno prossimo ancora meglio. Ecco, direi, io penso questo. Non credo che ci possano essere grandissime rivoluzioni da un anno all'altro, però certamente Paratici si sa cosa deve fare.
1: Assolutamente. E guardando un po' al percorso di Vanoli, volevamo chiederle appunto cosa pensa del percorso che ha fatto e del percorso che potrà fare se nella Fiorentina.
2: Ma sai, il percorso doveva salvarla, la Fiorentina l'ha salvata. Salvata anche abbondantemente. Sì. Bravo, cioè non cosa gli vuoi chiedere? Non è che potevi chiedere di arrivare in Europa League o in Conference, l'ha salvata. In Conference non è andata benissimo. Ripeto, è mancato il giocatore più forte della scorsa stagione, quello che aveva risolto tante microcrisi, che aveva permesso alla Fiorentina di battere in casa tutte le grandi. Però sono stagioni che nascono male, poi proseguono, in questo caso non malissimo, è proseguita in maniera, insomma, non un grigio alto. Però alla fine, insomma, dai, mantieni la categoria. Capisco che per i fiorentini non sia una cosa particolarmente soddisfacente, però per come si erano messe le cose
0: va bene così.
2: Ma va bene così, per forza, lo devi far venire, lo devi far passare.
0: Andare bene, certo.
1: E sono stati fatti tanti nomi a proposito dei futuri allenatori.
2: Sì.
1: È stato fatto anche quello di Grosso. Cosa ne pensa lei? Anche abbiamo visto un po' di sue dichiarazioni degli ultimi giorni, nel quale appunto ha detto Grosso non è ancora maturo per un pubblico come quello di Napoli. Pensa che possa esserlo per Firenze?
2: Ma siamo su piani diversi, ho detto che non è matura per quello di Napoli dopo Conte. Magari arriva e vince il campionato, va in Champions, va benissimo, certo. Questo non te lo so dire, però Fabio sicuramente ha delle capacità. Arrivare dopo Conte è da un punto di vista è semplice, dall'altro è quasi impossibile, perché comunque è un allenatore che ti prepara la squadra e gli dà una mentalità vincente, però poi l'eredità che porta è uno scudetto, un secondo posto e una supercoppa, quindi devi vincere dopo Conte, non è che puoi arrivare terzo, perché le aspettative sono quelle. Fabio è sicuramente un allenatore in crescita, che a Firenze potrebbe venire. Però se senti Paratici, lui non è ancora convinto di poter fare il cambio, ecco, insomma, diciamo che è ancora lì che sta pensando.
0: Vanoli, peraltro, parlando in conferenza stampa, non era la prima volta che faceva quel tipo di ragionamento, però ha detto se dovessi rimanere alla fine vorrei una Fiorentina ambiziosa, no? Che ovviamente, insomma, il desiderio penso di qualsiasi.
2: Tu hai mai sentito un allenatore,
0: esatto,
2: che dice no, se potessi rimanere vorrei una Fiorentina di merda.
0: Sì,
2: no,
0: esatto, era un pensiero che aveva già espresso e che appunto mi sembra anche abbastanza normale, ecco, scontato. Ma c'è la possibilità, visto che il prossimo anno la Fiorentina fa un po' il percorso, no, che tanti tifosi della Fiorentina hanno un po' sognato, quello di essere fuori dalle coppe per poter, come dire, forzare a livello economico anche oltre le gabelle europee, c'è la possibilità di sfruttarlo in questo modo un anno così per la Fiorentina, per la società fiorentina?
2: Ma sai, quest'anno avevano detto che il Milan senza coppe avrebbe qualcuno, non io evidentemente, avrebbe vinto di qua a destra di là, invece in realtà ha sofferto fino alla fine e si è raggiunto la Champions, hanno fatto il suo più del suo.
0: Certo.
2: Dipende dal tipo di allenatore che hai e che scegli, dipende dai giocatori che prendi, dipende dalla fortuna, da tanti elementi. Il calcio non è così scientifico o aritmetico. Il calcio è una cosa che parti in un modo e pensi di poter fare un certo di campionato, ne fai un altro, perché sono 20 giocatori o 22 o 23 quelli che sono, se ti butta male, come è capitato al Napoli per 6 mesi, il campionato non lo vinci. Se ti butta bene e lavori bene, evidentemente puoi anche vincere, ma non è il caso della Fiorentina. La Fiorentina deve fare un campionato secondo me l'ideale era quello dello scorso anno, nel senso magari con qualcosa di più, nel senso che quando sei in casa al Franchi dai soddisfazione ai tuoi tifosi, perché vinci delle partite importanti, vinci contro le grandi, ti prendi delle bellissime soddisfazioni. Poi non penso che nessuno possa ipotizzare una in questo momento una Champions diretta il prossimo anno.
1: E per far questo lei da chi ripartirebbe?
2: Tu parli di giocatori?
1: Sì, quanto a giocatori.
2: Basta, io ho una predilezione per Fagioli, quindi per me Fagioli è il più grosso talento che c'è in Italia, italiano, evidentemente.
0: Certo.
2: Sta crescendo anche in termini di continuità. Se riesce ad avere, mantenere lo stesso livello in tutte le partite, diventa uno forte. In una grande squadra lo vedrei bene. Ken è un altro che adoro come calciatore, poi come comportamenti io non sto a. Non li conosco, sono a parte qualcuno, sì, esatto, a parte quelli più evidenti li abbiamo visti, no?
0: Certo.
2: Poi Mandragora ha fatto benissimo.
0: De Gea?
2: De Gea penso che perché resti, è un portiere credibile, è un portiere. Non ha fatto il campionato lo scorso anno, però ha fatto una carriera di grandissimo livello. Se vuole rimanere, è uno che non sarà mai un problema, io credo, De Gea. Ci sono 5-6 giocatori, francamente. Matt Goodmanson è un giocatore che a me piaceva, però quest'anno è stato talmente altalenante. Sono quei giocatori che ti fanno girare le balle, ecco, fondamentalmente, perché capisci che possono fare e il più delle volte quando te l'aspetti non dà.
0: Sì, no, assolutamente.
2: Vabbè, poi Dodò, la qualità c'è, voglio dire, Dodò stesso è forte. Ci sono giocatori, Pongra ha fatto bene.
0: No, io metto solo una nota numerica. Fagioli quest'anno 38 presenze complessive in tutte le competizioni, è la sua stagione con più presenze totali alla fine di una, certo, di una annata sportiva, certo. Quindi comunque sì, è un dato. Certo, come sempre, no, siamo abituati a pensarlo giovane, poi è un 2001, è un ragazzo che ha 25 anni, in un altro contesto probabilmente calcistico avrebbe fatto molto prima questo, avrebbe tagliato molto prima questo traguardo, poi sappiamo tutte,
2: sì,
0: le storie,
2: in un altro paese, vabbè, ha avuto, esatto, la sua disavventura,
0: certo,
2: pagato.
0: certo. No, ma nel senso anche a livello di partite ne ha dovute saltare molte, diciamo, quindi insomma.
2: Sì, ma comunque Nicolò è forte. Nicolò, se l'avesse avuto la Juve quest'anno, probabilmente parleremo di un altro campionato.
0: Allora,
2: manca quel tipo di giocatore, dimmi.
0: Poi salutiamo Ivan Zazzaroni. Avrei anche delle domande, sì, no, vediamo se farle oppure no, però visto che parliamo di Fagioli, che viene appunto descritto da Ivan Zazzaroni in diretta con noi come uno dei più grandi talenti del calcio italiano, io ci sto, e visto che
2: no, lo dice anche Allegri, no. Se per Allegri l'unico talento italiano è Fagioli,
0: no ma io poi posso essere assolutamente anche d'accordo, ma vedo che c'è Sofia al mio fianco che mi punta la domanda, questione CT nazionale, mi fa falla te, no, falla te a questo punto, fai la domanda.
1: Sì, no, lei ha dichiarato che Mancini al 99,9% sarà il nuovo CT della nazionale.
2: Non essendo scemo, probabilmente avrò delle notizie.
1: Infatti.
2: Infatti, cioè Malagò diventa presidente al 99% è lui. Prima c'era il discorso di Allegri penso che vada, o resta il Milan o va al Napoli, non vedo cose diverse.
0: Bene, allora dai, facciamole queste domande, sì no, sono 10, appunto risposta secca, poi magari ci lasciamo un minutino per commentare se vogliamo giusto fare un appendice, ma insomma lo spirito è quello di dare una risposta più secca possibile. Partiamo. Vanoli ha fatto un miracolo alla Nicola più Sabatini con la Salernitana?
2: No.
0: Paratici resterà alla Fiorentina per tutta la durata del suo contratto e darà il via a un ciclo vincente?
2: Sono due domande queste qua, però.
0: Vabbè, allora facciamo 10 bis.
2: Lui qual contratto ha?
0: 4 anni.
2: No.
0: Ok. Daniel Malen ricorda Ronaldo il fenomeno?
2: No.
0: Il Como potrà stabilizzarsi tra le prime 6 del calcio italiano?
2: No.
0: Sarri allenerà mai la Fiorentina?
2: No.
0: La Juventus giocherà la prossima Champions?
2: No.
0: Di Marco è il suo MVP di questa Serie A?
2: No.
0: Nico Pass giocherà nel Real Madrid nella prossima stagione?
2: Sì.
0: Chi è l'ago della bilancia del mercato allenatore italiano?
2: Allegri.
0: Nessuna squadra italiana ha giocato la semifinale della Coppa Europea in cui era impegnata. Si conclude questa settimana il campionato con le squadre di alta classifica più deboli degli ultimi anni?
2: No.
0: Ok. E queste erano 10. Abbiamo fatto abbastanza veloce.
1: Bravissimi.
0: Non so se vogliamo commentare.
2: Se vuoi commentare, commenta.
0: No, su quest'ultima.
2: Devo bere il caffè, quindi puoi commentare quello che vuoi.
0: No, su quest'ultima, sinceramente, pensavo una risposta diversa. Perché io devo dire. Insomma,
2: quale?
0: Su questa delle squadre, diciamo, top del campionato italiano. Perché devo dire, io ho visto una certa fragilità in Europa quest'anno, anche di fronte magari a avversari. Abbiamo visto ad esempio l'Inter che è caduto con i norvegesi del Bodo, no? Ho visto un po' di fragilità, ecco, nelle
2: secondo te l'Inter è peggio del Bodo?
0: Secondo me no.
2: Le partite, ragazzi, ma secondo le partite non è, no, che vincono. Non è il calcio è l'unico sport nel quale non vince sempre il migliore.
0: Ah no, assolutamente, più episodico.
2: Possono capitare tante cose. In quel caso lì, io l'ho detto, ma poi nessuno mi ha creduto. L'Inter, secondo me, ha lasciato andare la Champions perché voleva lo scudetto, perché sapeva di non poter andare troppo lontano. E se tu vai a vedere la formazione di quell'Inter giocato a Glimt, col Bodo Glimt, ti rendi conto che c'erano dei cambi strani. Mi pare la prima di Darmian.
0: Se non sbaglio sì.
1: Ivan, prima di salutarci, una domanda di un nostro ascoltatore: qual è lo schema migliore per Fagioli e in quale ruolo?
2: Lui deve giocare a due, perché a tre si perde un po'. Lui, secondo me, deve giocare a due.
0: Quindi 4-2-3-1.
2: Esattamente.
0: Come?
2: A tre andava un pochino in giro per il campo, adesso si va molto meno. Comunque tenetevelo stretto, perché il Tottenham è interessato, ce ne sono altre squadre che sono interessate, e spero che Fabio, che Fagioli lo ha portato, lo praticamente lo conosce, non ceda, ecco, da questo punto di vista, perché almeno vedi un centrocampista, un play che ha delle movenze, ripeto, delle movenze alla Modric, non è Modric, ma delle movenze alla Modric.
0: Sì, sicuramente grandissime qualità tecniche, come grandissima qualità in questo collegamento con Ivan Zazzaroni, che ringraziamo per essere stato in nostra compagnia.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: E buona ultima giornata di campionato, appunto, con tanti verdetti ancora da decidersi, no? da verificarsi. Appunto, la Juve andrà in Champions?
1: No,
0: risposta del direttore. Secondo me lì c'è stato l'urrà di diversi che la pensano un po' così, no, a Firenze. E comunque, nel caso, ricordiamo anche un po' quello che è il piatto della Serie A in quest'ultima giornata, perché ovviamente la Fiorentina ha ultimato le sue 38 giornate, però ricordiamo alle 18 di oggi Bologna-Inter, poi alle 20:45 Lazio-Pisa, con il Pisa che appunto saluta la Serie A con la sua ultima partita contro la Lazio, e poi la 38esima giornata prosegue domani con alle 15 Parma-Sassuolo, poi alle 18 c'è Napoli-Udinese, 20:45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma, ovviamente con un bel po' di contemporaneità legate anche alle questioni di classifica, che ricordiamo, insomma, per la Fiorentina ormai conta poco, ma quest'anno, per quanto riguarda le coppe europee, mentre ovviamente sparisce tutto, è piuttosto intricata, cioè nel senso, c'è un finale che comunque alle 20:45 secondo me è anche abbastanza divertente da guardare, no? Con tutti gli aggiornamenti, sì, da tutti i campi, con, ricordiamo, Inter e Napoli che sono certe del loro approdo in Champions, Milan, Roma, Como e Juventus che sono lì separate da due punti sostanzialmente, con Milan e Roma a 70, Como e Juventus a 68. Ma comunque potrebbe essere divertente stasera, da spettatori esterni, in una stagione in cui di divertente c'è stato veramente molto poco.
1: Sì, confrontandoci anche con la partita che è stata ieri, che comunque sia noi che l'Atalanta giocava senza che ci fossero ribaltamenti dell'ultimo minuto, magari ci sono partite più interessanti.
0: Vediamo, sicuramente, insomma, stasera per gli appassionati di calcio c'è un po' di spettacolo. Sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo.
1: Beviamo un caffè anche noi.
0: Sì, un caffeino. Io più sul bicchiere d'acqua stavolta sono orientato.
1: Ok.
0: E poi torniamo.
1: Va bene, a presto.
0: Idratatevi.
1: Ciao, ciao.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, eccoci tornati in diretta con Firenze in campo su Radio Firenze Viola, sempre Fabio Ferri.
3: E Sofia Ferreri.
2: Perché si arriva un po' tardi, sei ancora distratta.
3: No, ero distratta da cosa? Da questo nostro ascoltatore, salutiamo, Stefano, che ci ha inviato la foto del piccolo Leonardo di 3 anni con la maglia della Fiorentina, bellissima.
2: Il body della Fiorentina, bellissima. E ovviamente un nuovo tifoso viola che cresce, sì. Speriamo possa vedersi qualche coppa alzata, almeno lui, perché altrimenti vorrebbe dire che si protrae un po' troppo questa astinenza, che già è lunga.
3: Sì, dai.
2: Senti, no, lo sai cosa stavo pensando? Prima Zazzaroni ci diceva che Allegri è il l'ago della bilancia, sì. nel grande domino degli allenatori, no? Perché quest'anno non l'abbiamo detto, sia a livello italiano sia a livello internazionale c'è un grande
3: via vai,
2: esatto, e quindi parte un domino. Allegri, secondo Zazzaroni, è quello che innesca quello italiano. E prima parlavamo di coppie, no? Di scelte giuste, di persone giuste.
3: Sì.
2: Te ti sei fatta un po' un'idea?
3: Io mi sono fatta un po' l'idea su questi allenatori, senza giudicarli, però tutte le volte che sento queste notizie mi vengono in mente problemi relazionali.
2: Problemi di coppia.
3: Un po'
2: sono problemi di coppia.
3: Che le mie amiche mi sartassano tutti i giorni.
2: Quindi fai un po' da psicologa.
3: Sono un po' psicologa.
2: E quindi i profili quali sono?
3: Beh, allora, sicuramente partirei da Vanoli, perché se lo merita.
2: Partiamo da Vanoli, dai.
3: Vanoli, vedendo la sua intervista di ieri nel post partita, mi è sembrata proprio una vera baddie. Come direbbero le mie amiche, comunque una persona, una ragazza che sa quello che vuole, sa il suo valore, e non naturalmente sarebbe aperta a continuare la relazione con la Fiorentina, però nel caso sa il suo valore, dice, sa quello che appunto può portare.
2: Sì. Potrei andarmene anche
3: non
2: via.
3: Vuole elemosinare, ecco, perché comunque ha detto che non vuole essere riconfermato
2: per riconoscenza,
3: no? Sì, esatto. Ma perché riconosce appunto il lavoro fatto e le sue potenzialità.
2: Ok, quindi
3: una
2: Vanoli,
3: vera baddie.
2: Poi
3: abbiamo Palladino, okay. Anche lui ha lanciato una piccola bomba in mano nel post partita di ieri, perché si è lasciato, diciamo, una porta aperta con Firenze, con la quale appunto si era comportato un po' ambiguamente, come farebbe,
2: sì, diciamo, era finita un po' in maniera strana, dai,
3: come farebbe
2: così.
3: Un vero malessere,
2: è un malessere, quindi,
3: I malesseri sono coloro che appunto, secondo il mio immaginario almeno, lasciano la porta aperta, lasciano uno spiraglio, perché comunque non si sa mai, però allo stesso tempo non ti trattano del tutto bene.
2: Ok, andando al calcio internazionale, uno alla Guardiola come lo vedi?
3: Beh, Guardiola è il classico fidanzato da anni che a un certo punto molla tutto per ritrovare se stesso, alla richiesta della ragazza della proposta di matrimonio scappa.
2: Ah,
3: ma come? Ma siamo insieme da 10 anni?
2: No,
3: basta, devo trovare me stesso.
2: Ok, quindi viaggio in India probabilmente,
3: poi dopo 2 mesi si sposa con un'altra.
2: Ok, benissimo.
3: Classicone.
2: Classicone. Vuoi concludere? Ce n'hai altri?
3: Beh, sì, dai.
2: Vai, l'ultimo, dai.
3: Allora, abbiamo Conte. Maria, io esco, basta, non ce la faccio.
2: Perché ovviamente dopo due anni
3: basta.
2: Ci si stanca lui, si stanca forse anche un po' la società che lo ospita, perché è sempre un tiro e molla, no? Sì, io direi di andare con la chiamata per il prossimo ospite dopo questa bella analisi, no? Se vogliamo anche
3: sociologica
2: e psicologica dei profili degli allenatori, sicuramente. Secondo me c'è anche un po' questo discorso. Io sentivo ieri anche in conferenza stampa, si parlava del perché ancora oggi la Fiorentina non sa chi sarà il suo allenatore, o comunque noi non sappiamo chi sarà l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno. E secondo me lì c'è anche tutto questo domino, perché appunto fare un passo troppo presto oggi potrebbe precluderti poi di arrivare alla ragazza ideale, al ragazzo
3: un po',
2: ideale.
3: Un po' come le relazioni
2: esatto,
3: di oggi, ecco.
2: Esattamente, non è un esperto di relazioni, ma sicuramente quando si parla di sport e di Bergamo è una persona da ascoltare, da sentire. Patrick Iannarelli in collegamento con noi. Ciao Patrick.
3: Ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Come stai?
4: C'è bel sole su Bergamo, nonostante tutto.
2: Ok, ok.
4: Questa... Rimando sempre con le previsioni del tempo, come sapete.
2: Guarda, guarda, fra l'altro se vuoi ti restituisco perché c'è bel tempo anche a Firenze. Tempo che ai tifosi fiorentini, io dicevo in apertura di trasmissione, magari suggerisce di andare un po' al mare per rilassarsi, per cancellare questa stagione che è terminata ieri con appunto questo 1-1. Impressioni, giudizi sull'ultima stagionata?
4: Ma allora, sicuramente a me la Fiorentina ieri è piaciuta molto, nel senso ha giocato, nonostante abbia avuto magari una stagione un po' particolare, però ieri secondo me ha avuto una buona reazione, poi non aveva nulla da chiedere al campionato, potevamo vedere di peggio oggettivamente, anzi abbiamo visto di peggio in altre situazioni e non parlo di Fiorentina Atalanta ma di tutte le squadre con degli obiettivi concreti a portata di mano. L'Atalanta anche ha giocato bene, secondo me ha avuto qualche, soprattutto nel primo tempo poi si è un po' sgonfiata, è stata un po' secondo me l'istantanea delle stagioni entrambe, poi l'Atalanta ha svoltato togliendo Juric e mettendo Palladino, la Fiorentina ha avuto il cambio di allenatore, però secondo me è entrato in una spirale negativa, tra l'altro in cui non era abituata a combattere, perché comunque erano anni che la Fiorentina non si trova in quelle posizioni, tanti anni, però ecco ti dico, secondo me la Fiorentina quest'annata va dimenticata, perché c'è stato ovvero poi io vivo molto meno Firenze rispetto a voi,
2: certo.
4: Però mi è sembrato, per il mio parere è sembrata più una stagione storta, vero che ci sono delle colpe, delle responsabilità da parte di tutti le componenti, soprattutto quando sono stagioni del genere, però mi è sembrata più una questione psicologica, perché oggettivamente la rosa della Fiorentina non è da quella posizione lì, secondo me
2: no assolutamente,
4: ottavo posto sicuramente sì.
2: Se vuoi le partite, no, lo dicevamo prima anche con Ivan Zazzaroni, se vuoi le partite con Juve, con Atalanta, dove sì, appunto si è visto qualcosa, ti fanno pensare che vero, siamo in finale di stagione.